0: l'ex capo della CEA, il generale Petraeus, Alessandro Carboni.
1: Viaggiava sulla tratta Kiev-Varsavia con 206 persone a bordo, il treno colpito da un drone russo nella regione ucraina di Volin, a poche centinaia di metri dal confine polacco. Era partito pochi minuti prima di un altro convoglio, quello che trasportava l'ex premier britannico Boris Johnson e una delegazione di consiglieri europei di ritorno da un vertice sulla sicurezza a Kiev. Nessun ferito, nonostante il drone abbia colpito la locomotiva. Il treno è stato evacuato in tempo grazie al sistema di allerta ucraino, mentre l'altro convoglio, quello con a bordo Johnson e i consiglieri, ha potuto proseguire. Lo conferma l'ex premier svedese Carl Bildt, anche lui tra i passeggeri. Varsavia definisce i due attacchi russi, il primo nei pressi del valico e il secondo contro il treno passeggeri, un motivo di massima serietà. Intanto il premier Donald Tusk ha convocato una riunione d'emergenza dei vertici della sicurezza nazionale. Tusk avverte che gli attacchi di Mosca si intensificheranno nelle prossime settimane e non è escluso che l'escalation possa coinvolgere direttamente il territorio polacco. Un episodio che si inserisce in una più ampia offensiva aerea. Da Kiev Zelensky non usa mezzi termini. L'attacco russo al treno è stato deliberato, dice. Solo nell'ultima settimana sono circa 2.100 i droni lanciati contro l'Ucraina, oltre a 1.700 bombe plananti e 78 missili.
0: Il Cremlino giustifica l'attacco. Abbiamo colpito le ferrovie nelle regioni occidentali dell'Ucraina che trasportano forniture militari dall'Europa. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
2: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa.
0: Dunque, disponibilità di Xi Jinping, il presidente cinese e del premier indiano Modi a contribuire per la pace in Ucraina dal vertice dei paesi BRICS. Abbiamo sentito, si conferma anche l'unità dei paesi emergenti. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
3: Il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi potrebbero aver concordato nel bilaterale a margine del vertice BRICS di New Delhi l'offerta di mediazione presentata a Putin per una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. Cina e India non hanno mai condannato l'aggressione russa ed hanno sempre tenuto una posizione neutrale dettata da interessi economici. I due giganti asiatici acquistano infatti petrolio e gas a prezzi di favore da Mosca, che trova così un mercato alternativo all'Europa per l'export energetico. Tensioni geopolitiche, minacce alle catene di approvvigionamento, uso strumentale dei minerali critici sono pericoli per la stabilità globale, ha detto Modi nella sessione conclusiva del vertice. La foto di famiglia con il premier indiano che tiene per mano Putin e Xi sottolinea l'unità dei BRICS che emerge dalla dichiarazione finale. All'unanimità i rappresentanti delle economie emergenti hanno espresso preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente ed hanno detto no a protezionismo e a sanzioni e dazi unilaterali.
0: Attesa per le elezioni in Svezia, dopo quelle in Sassonia, in Germania, e c'erano i timori per l'avanzata dell'ultradestra, ancora per un testa a testa nelle prime proiezioni per le legislative in Svezia. Come dicevamo, il blocco del centro-sinistra dei socialdemocratici, finora all'opposizione, sarebbe avanti di un solo seggio sul centro-destra del governo uscente del premier Kristersson. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.

0: sollevati, ma non troppo. I socialdemocratici restano primo partito in Svezia, un primato lungo oltre un secolo. Ma i consensi continuano a diminuire. In estate davano allo storico partito il 35%, ora potrebbe attestarsi al 28%. La leader Magdalena Andersson ha comunque la possibilità di tornare al governo. E sembra arretrare a sorpresa l'ultradestra dei democratici svedesi, partito fondato da neonazisti e che ora sostiene di essersi depurato. Alla vigilia del voto il leader Jimmy Åkesson cantava già vittoria, ora sarebbe in calo di 3 punti al 17%. Perde lievemente anche il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, che ha potuto governare proprio grazie all'appoggio esterno dell'estrema destra. Ora si proponeva di far entrare l'estrema destra nel governo, una scelta che forse lo ha penalizzato, sarebbe al 18. Avanzano invece tutte le formazioni minori, soprattutto i Verdi, tanto che il blocco di centrosinistra potrebbe avere la maggioranza, 51% contro il 47% del centrodestra. Ma comunque vada, la formazione del governo potrebbe richiedere molto tempo. In attesa dei dati reali definitivi, il premier uscente Kristersson non sembra disposto a concedere la vittoria e la leader socialdemocratica Andersson dovrà imbarcarsi in negoziati lunghi e complessi. Per poter governare dovrebbe aver bisogno non solo dei Verdi e della sinistra, ma anche del centro, e su alcuni temi come fisco e politica economica le differenze sono notevoli.
1: Ci sono i commenti sia dei leader dell'opposizione che del premier uscente svedese. Siamo pronti a governare, attendiamo i risultati finali, ha detto la leader dell'opposizione Andersson. La partita è ancora aperta per il governo del paese, ha invece affermato, come dicevamo, il premier uscente Kristersson. Trump dall'Irlanda, dove è stato nel fine settimana in visita ufficiale, ha smentito i timori sull'intelligenza artificiale avanzati dai big del settore. Critica le forze negative, dice, che vogliono frenarne lo sviluppo. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
2: Modelli di intelligenza artificiale che si automigliorano o che compiono azioni per cui non erano autorizzati, attaccando autonomamente una piattaforma web. E poi i tentativi di attori legati ad alcuni stati di utilizzare le capacità di Anthropic per rendere più aggressivo un virus, bioterrorismo in potenza, insomma. Sono gli episodi che hanno convinto il CEO di Anthropic, Dario Amodei, californiano con papà italiano, a lanciare un allarme. Dobbiamo rallentare la corsa delle tecnologie di frontiera dell'intelligenza artificiale, dichiara, e subito gli danno ragione il numero uno di OpenAI, Sam Altman, e di xAI, Elon Musk. Ma come si frena in un mercato ultra competitivo? Aprendo le aziende a valutatori esterni, propone Amodei, creando nuove regole nelle democrazie e cercando un'intesa con la Cina come si fece con l'Unione Sovietica sulle armi nucleari. Conclude con un parallelo per certi versi inquietante, come la confessione di Jacob Coxon, giovane ricercatore che si è appena dimesso proprio da Anthropic. C'è una forte possibilità che possiamo morire tutti, sostiene Coxon, puntando il dito sui colossi dell'intelligenza artificiale. Cita scenari apocalittici alla Terminator e dice: chi lavora ai modelli più avanzati sa di non poter escludere l'estinzione del genere umano nei prossimi anni. Parole shock che nel paese del mito della frontiera spingono perfino chi è davanti a tutti a chiedere di tirare un po' il freno.
1: Veniamo al conflitto Stati Uniti-Iran. Nella notte esplosioni nell'area di Sirik, vicino allo stretto di Hormuz, mentre prosegue lo stallo diplomatico. È stato infatti rinviato il vertice con i paesi del Golfo, previsto per oggi in Oman. Resta attivo invece il nuovo fronte aperto dagli Houthi dello Yemen, che continuano ad attaccare l'Arabia Saudita, alleata di Washington nella guerra al regime di Teheran. Il servizio di Katia Cerratti.
3: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran definiscono gli ultimi raid da una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita. Sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal Tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere. Oltre a fornire una leva geopolitica, l'Iran sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando. Mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Djibouti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
1: Apertura dei mercati finanziari in Asia con il petrolio che torna a sfondare il tetto dei $100 al barile dopo la chiusura dell'oleodotto saudita per effetto dell'attacco degli Houthi. Il WTI di New York in rialzo del 2,25% a $102.30 al barile. Il Brent di Londra sale del 2,28% a $107 al barile. Raid dell'esercito israeliano su due obiettivi di Hamas nella striscia di Gaza, due vittime e diversi feriti. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
4: Una nuova fortissima esplosione ha sconquassato il quartiere di Tel al-Hawa a ovest di Gaza. Un nuovo attacco aereo israeliano ha colpito quest'auto uccidendo due persone che erano a bordo della macchina e ne ha ferite 13. Ero a casa quando ho sentito il rumore dell'attacco, afferma questo residente. Sono corso sul posto e ho trovato i due corpi straziati. Non c'è più un luogo sicuro qui a Gaza. Viviamo nella paura. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito due membri di Hamas. Uno dei due era Mahmoud Hassan Abu Nada, imam della moschea Rantisi nel campo di Jabalia. Mentre la popolazione versa in una grave crisi umanitaria, nella striscia è in vigore quello che è stato definito uno stallo armato. Né pace né guerra. Gli scontri più violenti si sono attenuati, anche se dopo il cessate il fuoco di ottobre, i raid israeliani hanno causato la morte di oltre 1.000 persone, secondo i dati forniti da Hamas, che però non distingue tra civili e miliziani. Israele rivendica il diritto di uccidere i terroristi di Hamas, in particolare quelli responsabili dei massacri del 7 ottobre, che diedero il via alla guerra, massacrando 1.200 civili israeliani e rapendone altri 251. I colloqui di pace voluti dalla Casa Bianca si sono arenati sul nodo del disarmo di Hamas. L'organizzazione, che controlla ancora una parte della striscia, ha annunciato di accettare il piano di Donald Trump, ma non intende deporre le armi fino a che le forze israeliane non si saranno ritirate dal 60% del territorio, mentre il governo israeliano ribadisce nessun ritiro fino al completo disarmo di Hamas.
1: Tensione sulla riforma della legge elettorale che torna oggi al Senato, domani il voto in aula, poi il testo tornerà alla Camera. Ancora scontro tra maggioranza e opposizioni. Martina Cecchi De Rossi.
5: Ultimi voti al Senato, poi sarà lo scrutinio segreto in aula alla Camera, il nuovo banco di prova nel centrodestra sulla riforma elettorale, ad ora compatto, sulla mediazione nelle preferenze e sulla norma cosiddetta anticespugli, 6.000 firme necessarie alle forze assenti in Parlamento per presentare le liste. Mentre parte il cantiere della prossima manovra, massima attenzione al fisco, così Forza Italia, Noi Moderati e Lega che chiede la riforma dell'ISEE, centrale per Fratelli d'Italia l'ancoraggio alla stabilità dei conti.
6: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
5: E si allontana lo spettro del voto anticipato, ma lo scontro è massimo. Da Forza Italia Tajani parla di difese e accusa i leader del campo largo di ignoranza sulla necessaria autonomia italiana. Sono ciucci della politica, dice. Pensi all'Italia succursale degli Stati Uniti, la replica di AVS. Opposizioni compatte contro la riforma della legge elettorale. Schlein promette battaglia. Conte avvisa: nel campo centrista non giochi solo Renzi e stop alle armi all'Ucraina. Poi rilancia sulle primarie per la leadership. Italia Viva insiste: lavoriamo per evitare vannacci premier e Meloni al Quirinale. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia e lancia la sfida sul programma.
7: Oggi Dopo 3 anni e mezzo di lavoro testardamente unitario, non solo c'è un'alleanza progressista che si è presentata insieme in tutte le regioni l'anno scorso, ma è un'alleanza progressista che governa insieme e che governa bene. Il Partito Democratico è il primo partito di opposizione ed è il perno imprescindibile di questa alternativa.
1: Alla festa dell'UDC il ministro Giorgetti apre ufficialmente il cantiere della manovra economica e rivendica gli obiettivi finora raggiunti dal governo. Raffaele Cappuccio.

0: risultati economici raggiunti finora dall'esito dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
1: Sarà aperta anche oggi la Camera Ardente in Campidoglio per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Domani i funerali, le esequie di Stato. Pablo Rojas.
2: Non si è mai fermato il flusso di militanti e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Emma Bonino. Sulla bara la bandiera europea, come chiesto dal suo partito, una sua foto in bianco e nero, mentre a colori quella proiettata poco sopra, con l'anno di nascita, il 1948 e il 2026. Davanti alla sala della protomoteca del Campidoglio, ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Gualtieri, il fratello Giovanni, la sorella Domenica, i nipoti, la sua assistente e i vertici di Più Europa, guidati da Riccardo Maggi.
3: Si prova ancora una volta un grande senso di riconoscenza nei confronti di Emma Bonino, che in fondo è la stessa cosa che vogliono dire queste persone. Evidentemente in tantissimi nel nostro paese, di diverse età, di diverse generazioni, anche di diversa sensibilità politica, hanno visto in Emma un esempio di come dovrebbe essere la politica, di come si sta nelle istituzioni.
2: Lunedì la Camera Ardente sarà ancora aperta al pubblico dalle 10 alle 19, quando si svolgerà in Piazza del Campidoglio una veglia civile con i ricordi di amici e compagni di lotta. Martedì alle 12.30 il funerale di Stato in forma laica. Già nel primo giorno a salutarla per l'ultima volta tanti esponenti della politica, da Casini a Fini, da Gentiloni a Fratoianni. Per tutti l'ex radicale lascia un'eredità preziosa da coltivare. Autorità e gente comune le riconoscono le battaglie per l'Europa, per la Corte Penale Internazionale, ma soprattutto quelle per i diritti civili, per i diritti delle donne.
4: Sono qui perché, tanto come cittadino, perché mi sembra giusto fare condoglianze, insomma, ai familiari, alla persona, insomma, la persona che è scomparsa. E poi comunque è stato un personaggio, Emma Bonino, che rimarrà nella nostra storia.
5: Sono qui per rendere omaggio ad una donna coraggiosa, anticonformista, che ha fatto tanto per le donne, per i diritti delle donne.
1: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, la testimonianza in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, apre di fatto un nuovo filone di indagine. Intanto l'ex conduttore di Report chiarisce: mai fatto affari con Lavitola. Emanuela Bonchino.
6: Dopo quello della bomba potrebbe nascere un nuovo filone di indagine dall'audizione di Natalia Potenza davanti ai PM dell'antimafia, quello dei soldi. Aveva insistito molto per essere ascoltata in procura la ex compagna di Walter Lavitola, a spingerla non solo un desiderio di vendetta, ha scoperto dai media che il padre dei suoi due figli la tradiva con un'altra donna, anche e forse soprattutto la volontà di salvaguardare almeno la proprietà del ristorante di Monteverde che condivide con l'ex. La 47 tenne italo-argentina ha consegnato agli inquirenti documenti finanziari e bancari riguardanti gli affari dell'imprenditore in Africa e Sud America. Reti di piccole società, fondi di investimento, conti, presunti prestanome. Ora gli inquirenti dovranno verificare. Ci lavoreranno i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e i colleghi del gruppo di Frascati. Invece sull'attentato dinamitardo a Ranucci, che Lavitola ha ammesso di aver progettato e che gli sta costando la custodia cautelare in carcere, Natalia Potenza non sarà di aiuto alle indagini. Non sapevo nulla della bomba, ha detto. Intanto Sigfrido Ranucci, dalla festa del fatto a Marina di Pietrasanta, smentisce ricostruzioni

0: filtrate dalla testimonianza in procura della donna e riprese dai giornali. Mai avuto incontri riservati con la vitola dopo l'attentato alla mia famiglia. Mai avuto interessi nei suoi affari. Mai un euro. Solo un rapporto di amicizia in cui ho creduto.
1: Tragico incidente nella laguna di Venezia, il barchino di un pescatore si è scontrato con un taxi all'altezza dell'isola di Tessera. Insieme a lui la moglie, che risulta dispersa, proseguono le ricerche sull'incidente. Ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. Silvia Balducci.
2: Quando sabato all'alba l'hanno recuperato dall'acqua era in condizioni gravissime. Sean Micheli è morto all'ospedale di Mestre nonostante i tentativi disperati di salvarlo. La moglie, Gabriella Querino, è invece ancora dispersa nella laguna. Della giovane di origini brasiliane i carabinieri hanno ritrovato per ora solo i documenti e la borsa. Si erano sposati da appena 3 mesi, una casa a Burano, inseparabili, raccontano i familiari. Anche sabato alle 5 del mattino erano insieme a bordo di un barchino. Il 25enne pescatore, la Generazioni, voleva controllare le esche nelle acque basse ai lati della grande strada d'acqua che collega Venezia all'aeroporto. È lì che si sono scontrati con un taxi diretto verso la penisola. Agli investigatori il tassista avrebbe detto di non aver visto nulla in un tratto di mare buio e privo di telecamere. L'uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. I PM di Venezia indagano per omicidio nautico.
1: 8 milioni di studenti tornano oggi sui banchi di scuola per il nuovo anno scolastico. Le lezioni erano già riprese il 7 settembre a Bolzano, il 10 in Veneto, Valle d'Aosta e Trento. Da oggi dunque si torna in classe in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Martedì 15 settembre sarà alla volta in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana. Il 16 riprenderanno le lezioni in Abruzzo, Basilicata e Sardegna, chiudere la Puglia, dove il primo giorno di scuola è programmato per il prossimo 17 settembre. L'intelligenza artificiale ha un impatto importante anche sulla medicina. Nuovi farmaci e terapie, diagnosi personalizzate, ma anche la deresponsabilizzazione dei medici e le autoprescrizioni sul web. Gerardo D'Amico.
3: Per il marketing è diventato il nuovo strumento per vendere servizi, dall'attacco all'intervento chirurgico alle terapie. Quando si pubblicizza che di mezzo c'è il controllo dell'intelligenza artificiale, la gente corre, si sente più rassicurata pensando che così si eliminino gli errori umani. Un dispositivo medico che la contenga deve rispettare l'IACTA europeo, negli Stati Uniti sottoporsi al controllo della FDA, ne ha autorizzati quasi 1500, ma come funzioni quell'algoritmo, come si evolve imparando continuamente, è terreno di confine per gli specialisti, terra del tutto incognita per chi li usa, che semplicemente si attiene a quei risultati. I vantaggi sono innegabili: diagnosi più rapide e accurate, analisi veloci di dati genetici, clinici e ambientali per un singolo paziente. Farlo a mano occorrerebbero settimane, dalla gestione degli ospedali alla ricerca di base. Uno studio pubblicato su JAMA ha contato 164 nuove molecole individuate proprio grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. 75 sono state create proprio dai computer, come un farmaco per la fibrosi polmonare idiopatica o un fago completamente artificiale per la lotta all'antibiotico resistenza. E 170 sono i programmi terapeutici che sono stati messi a punto proprio con l'intelligenza artificiale. Ma a parte il numero, quello che prima richiedeva 4-5 anni di ricerche ha impiegato solo poche settimane. Resta però il problema della deresponsabilizzazione dei medici e il fai da te diagnostico prescrittivo dei pazienti. Tanta gente che chiede al web cosa sia quel dolorino o come curare un tumore, pretendendo poi dal medico la ricetta.
1: Formula 1, ancora un trionfo per Kimi Antonelli, il pilota Mercedes, reduce dalla grande impresa di Monza, vince anche il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lando Norris su McLaren, quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinta l'altra Mercedes di George Russell, ritirato dopo pochi giri l'altro pilota di Maranello, Lewis Hamilton, per un problema ai freni. Antonelli con questa vittoria è sempre più leader del mondiale con un vantaggio di 81 punti sul primo inseguitore che è poi il compagno di squadra Russell. Europei di pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva battendo la Slovacchia 3-7-1 e ce ne parla Eddie Dembischi.
4: Successo doveva essere e successo è stato con il 3-1 sulla Slovacchia. Questa bella Italia continua il suo percorso netto nel girone di qualificazione a Modena. Qualche difficoltà in più del previsto, ma ormai la regola non scritta a cui dobbiamo abituarci è chiara a tutti. Contro gli azzurri, chiunque sia dall'altra parte della rete tira fuori prestazioni oltre i propri limiti. Onori ed oneri dell'essere la squadra da battere. Bene così, vanno affrontate e superate come fatto da Capitan Giannelli e compagni. Uniti e compatti, anche nel riabbracciare in campo la nostra stella, Alessandro Micheletto. 8 mesi di attesa. Liberati istantaneamente dal boato del Palapanini. Ingresso, muro e schiacciata vincente.
5: Le gambe un po' tremavano come la prima volta, devo essere sincero. Sono molto contento, aspettavo questo momento da tanto. È stato bello, dai, me lo sono goduto. Adesso speriamo sempre un po' di più strada facendo, dai. La risposta è buona nel mio corpo. Non dobbiamo avere troppa fretta, però dai. Sono tanto contento e ringrazio i ragazzi che mi hanno sempre, sono stati sempre molto vicini.
1: Calcio, brutta sconfitta per la Juventus che ha perso 3-2 contro il Sassuolo a Reggio Emilia, tutti gol nel secondo tempo. Nelle gare domenicali, vittoria del Napoli 1-0 sul Bologna e del Lecce 3-2 sul Monza. Per le posizioni invece di alta classifica dobbiamo attendere i posticipi di Roma e Inter. Francesco Paravatti.
6: Al Mapei Stadium il Sassuolo batte 3-2 la Juventus e l'aggancia in classifica. Succede tutto nella ripresa. Sebastiano Esposito al suo esordio in campionato in maglia nero-verde scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Vicario. Poi a 10 minuti dalla fine il gol del pareggio bianconero dopo un'uscita di Muric. Zegrova, in possesso della palla, la mette dentro. Di nuovo in vantaggio il Sassuolo. Bacolà salta Bremer e scarica al centro per Baui che insacca di sinistro. Nei 4 minuti di recupero pareggia ancora Zegrova. Ma poi su contropiede arriva il gol dell'ex. Azic si ritrova solo contro Douglas Luiz e la insacca di destro. Non esulta ma fa impazzire il Mapei. Al Maradona, prima vittoria in campionato del Napoli contro il Bologna, gol di Lobotka nel secondo tempo, imbeccato da Favasulli, instancabile sulla fascia destra. Il Bologna non riesce mai a impensierire i padroni di casa che si portano a 6 punti in classifica. 6 punti anche per il Lecce che in casa torna a vincere contro il Monza, in gol 2 volte Koulibaly e Thiago Gabriel. Ai Lombardi non bastano i gol di Mangas e di Zeballos in un finale al Cardio Palma, finisce 3-2.
1: Ora in studio Domenico Di Cesare per la rassegna stampa, la prossima edizione alle 3.
7: Bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24, vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dal Corriere della Sera, guerra ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev Varsavia, paura per i consiglieri UE, c'era un italiano, questo è uno dei temi portanti. Anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte, sono le parole del ministro degli esteri ucraino dopo la notte di attacchi ai confini con la Polonia. Nel taglio alto i timori sull'intelligenza artificiale, in 6 mesi può controllare il web, Trump dice rallentare, no, chi la sviluppa vince, ancora allarmi per l'invadenza dell'intelligenza artificiale, richieste di rallentarne lo sviluppo. Modei di Anthropic dice ha evocato lo scenario più estremo, ha detto entro 6-12 mesi potrebbe arrivare a impadronirsi di internet. Di spalla Svezia e sfida all'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi, niente effetto Germania dunque sulle elezioni svedesi. E poi ancora ancora la politica. Schlein pronti per le urne il prima possibile. Al centro pagina lo scontro in laguna tra un barchino contro un taxi veloce, il dramma degli sposini. Lei è dispersa, lui invece è morto. La Stampa, guerra sul confine dell'Europa, Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia.

Delegazione UE, il Premier Tusk, un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente, scrive La Stampa. Nel taglio alto Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, rivolta in Silicon Valley, il presidente USA ignora gli SOS dei ricercatori. E poi La Stampa pubblica anche l'intervento di Giorgia Meloni che dice: servono regole globali per difendere l'uomo, ci arriveremo. Di spalla la politica, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti. Schlein dice: siamo pronti, votiamo al più presto. E poi ancora lo sport, con Kimi, è il re di Madrid. Il Messaggero: attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati UE, tra i diplomatici in viaggio in Ucraina un italiano. E poi al centro pagina ancora il futuro dell'intelligenza artificiale, web e guerra, allarme sui modelli, Trump a Big Tech dice non fermatevi, OpenAI rimanda la quotazione che era invece attesa dai mercati. E ancora la politica, con il centrodestra, Tajani mai patrimoniale, Fratelli d'Italia e Lega, focus invece su sicurezza, il centrosinistra, Schlein dice votiamo subito Conte, niente armi a Kiev. E ancora su il Messaggero, Ranucci: andai dalla Vitola dopo l'attentato, c'è il giallo sul telefono. Il Giorno: raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei, treno colpito dai droni a 2 chilometri dalla frontiera. Poi al centro pagina, chi teme lo sviluppo delle AI, Trump alle Big Tech dice avanti, un robot sferra calci a un ingegnere in Cina, lo vediamo in questa foto, l'ex ricercatore di Anthropic che teme l'eliminazione dell'uomo in 10 anni, le big tech che concordano, meglio frenare lo sviluppo. Ma l'intelligenza artificiale davvero è una minaccia? Donald Trump liquida i dubbi e allude a forze negative, la Cina si va davanti, è una corsa da vincere. L'incognita invece potrebbe essere di natura finanziaria, ovvero il rischio di una bolla economica, scrive il Giorno. E ancora il Foglio: la guerra sotto soglia, sabotaggi, droni, cyberattacchi e guerra psicologica, così Mosca vuole mettere alla prova la NATO, le vulnerabilità dell'Europa e i colpi che hanno già fatto sanguinare il naso a Putin. Nel taglio alto idee non negoziabili per un campo largo antipopulista, difendere l'Ucraina e il modello democratico europeo, far propri i rapporti Draghi e Letta, un manifesto di centro-sinistra. Il campo largo si prepara così alla sfida con il centrodestra. La Repubblica invece apre proprio sulla politica, Schlein sfida Meloni, la leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, la Premier teme di perdere. Poi dice le primarie le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Al centro pagina in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito, è testa a testa per il governo tra centrodestra e centrosinistra. E ancora Trump sull'intelligenza artificiale, forze negative frenano, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. C'è un aspetto curioso di questa narrazione apocalittica dell'intelligenza artificiale, scrive Federico Ferrazza, e cioè che chi ha creato il problema e ci ricorda che le sue tecnologie potrebbero mettere fine all'umanità, ora vuole pure risolvere il problema. Di spalla l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei, ancora giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in bitcoin. Allora andrei a vedere proprio la guerra ai confini d'Europa e poi l'allarme sull'intelligenza artificiale. Partiamo dal Corriere della Sera. Drone russo sul confine polacco, fermato il treno degli inviati UE, attacco a 2 chilometri dalla frontiera con l'Ucraina. Trump a Zelensky, basta raid sulle raffinerie. Arriva dopo una notte di attacchi a ridosso della Polonia, durante la quale un drone ha colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia, a bordo di un altro treno bloccato a causa degli allarmi, sempre

Sulla stessa tratta c'erano consiglieri per la sicurezza d'Italia, Germania, Regno Unito e Francia, oltre all'ex premier britannico Johnson e l'ex direttore della CIA Petraeus. A bordo c'era anche Fabrizio Saggio, rappresentante italiano al meeting. Nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio ha spinto il premier polacco Tusk a convocare una riunione d'emergenza. Tusk parla di azioni russe sempre più vicine alla frontiera e prevede settimane e mesi di crescente intensità militare, scrive Marta Serafini. E poi Marco Galluzzo invece raccoglie il racconto di Fabrizio Saggio, che è proprio il consigliere diplomatico della Premier Giorgia Meloni. Dichiara: è chiaro che i russi sapevano esattamente chi stava dove, in quale treno e forse anche in quale vagone. Fabrizio Saggio racconta le sensazioni le sue sensazioni sono quelle di tutti coloro che hanno preso un treno ucraino che viaggia di notte fra Kiev e il confine polacco. Politici, giornalisti, ex capi di governo, agenti di servizi e di scorte. Viaggiare di notte con l'incubo di un drone russo non è il massimo, ma in questo caso il livello della tensione ha raggiunto il massimo. Prima hanno fermato il treno per un allarme aereo e siamo rimasti fermi vicino al confine. Dice Saggio. Poi, quando l'allarme è rientrato e siamo arrivati in territorio polacco, hanno colpito il treno che ci seguiva. L'impressione è che il messaggio sia ben preciso. Sappiamo benissimo dove e chi siete e possiamo colpirvi quando vogliamo, ha dichiarato il consigliere di Giorgia Meloni. E ancora tre reporter tedeschi infiltrati tra i sabotatori nella rete del Cremlino. Questa è un'inchiesta di Tonia Mastrobuoni per La Repubblica e descrive come i giornalisti di RTL si fanno arruolare come agenti low cost in Germania, soldati in Bitcoin. Così nascono gli attacchi ibridi, ingaggiati per pochi spicci per iscriversi alla CDU, considerato il partito più dannoso per la Russia, e girare al Cremlino documenti interni, o per ritirare misteriosi pacchi o arruolarsi in un importante ONG che protegge dissidenti russi e vittime dei crimini di guerra e accaparrarsi i loro indirizzi, altrimenti per fotografare droni e missili alla più importante fiera tedesca delle armi e procurare a Mosca nomi e indirizzi degli imprenditori, ma anche per prestarsi come influencer per la propaganda filorussa. Questi, insomma, sarebbero tutti i ruoli per gli infiltrati. E ora veniamo invece all'AI, cioè il no di Trump alla frenata sull'intelligenza artificiale. Dice: chi vince questa sfida vince tutto, dice Donald Trump. Perciò il presidente americano non è disposto a frenare lo sviluppo, anche se ora a chiedere di rallentare la corsa sono appunto il CEO di Anthropic, di OpenAI e appunto Elon Musk. Sono cioè alcuni di quelli che hanno costruito modelli più avanzati e alimentano una competizione feroce, ma adesso, con accenti diversi, dicono che la velocità è diventata un problema e che le protezioni rischiano di non tenere il passo. Amodei di Anthropics ha evocato lo scenario più estremo: entro 6-12 mesi agenti AI più potenti potrebbero arrivare a impadronirsi di internet. Trump teme che rallentare significhi perdere la leadership su Pechino. Allora andiamo su Repubblica con Massimo Basile, che ci dice cosa ha detto Trump. Pur senza nominarlo, il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha definito Amodei, che ci ha messo in guardia dai rischi dell'intelligenza artificiale, forze molto negative che evocano scenari catastrofici. Siamo davanti alla Cina nell'intelligenza artificiale, ha detto il presidente. Siamo il paese più avanzato al mondo e francamente voglio che rimanga così, perché chiunque vinca nell'intelligenza artificiale vince, ha detto parlando dall'Irlanda. Intanto il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato che guiderà la creazione di una zona di intelligenza artificiale open source per gli 11 paesi membri dei BRICS. Le parole di Trump e Xi appaiono in contrasto con quelle pronunciate da Amodei, che ha chiesto di rallentare appunto la corsa all'intelligenza artificiale. In questo, appunto, questi sono i protagonisti.
delle principali aziende che appunto hanno in mano il mercato dell'intelligenza artificiale. Su questo poi c'è il discorso di Giorgia Meloni, un discorso che la stampa ha pubblicato in intervento al Consiglio all'ultimo G7 durante un confronto a porte chiuse. Giorgia Meloni dice: cari colleghi, la nostra civiltà ha

attraversato passaggi che hanno ridisegnato il destino della nazione, delle nazioni, la scoperta del fuoco, l'invenzione della stampa, l'avvento del vapore, dell'energia elettrica, internet. Ognuna di queste transizioni ha ampliato i confini delle possibilità umane. Vale anche per l'intelligenza artificiale, che non è semplicemente l'ennesima rivoluzione industriale, è la rivoluzione tecnologica più dirompente della storia del genere umano. Solo che per la prima volta non stiamo creando uno strumento per amplificare la nostra forza fisica, la nostra velocità di calcolo, ma stiamo delegando una macchina a una funzione che finora ha definito la specificità stessa dell'essere umano, il pensiero. Ora, queste non sono parole mie, dice la Premier, sono parole scritte da un algoritmo a cui ho chiesto di formulare un'introduzione sulla base di alcune semplici indicazioni. Il piccolo esperimento che avete appena vissuto rivela qualcosa di più profondo di una curiosa tecnica. La sfida non è soltanto la disinformazione, i falsi, le notizie inventate, i deepfake. È qualcosa di più radicale. Quando un sistema di intelligenza artificiale produce un testo perfetto, coerente e convincente, ma inventato, chi è in grado di riconoscerlo? E questo è quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio. Allora io tornerei sulle prime pagine, ripartirei dal Domani, vinco le primarie e batto Meloni, Schlein ora sfida Conte e la destra, e poi l'altro termine, elezione di medio termine, da paura all'ombra dell'AIS sulle urne negli Stati Uniti, il secolo d'Italia, l'editto russo di Conte, leader 5 Stelle sull'Ucraina, basta aiuti, mezzo PD in rivolta, Schlein vacilla. E ancora il Fatto Quotidiano, Conte Schlein, chiunque vinca, basta armi all'Ucraina. Concluderei con il Sole 24 Ore, casa, 100 giorni per i lavori last minute, e poi l'istruzione, una scuola su tre, è da ristrutturare, dice il Sole 24 Ore. Per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme i nostri approfondimenti.

0: Penso che ci siano degli elementi importanti da considerare, penso soprattutto alla sicurezza informatica, ma in tutta franchezza ho anche l'impressione che ci sia una qualche iperbole, in questi rischi paventati e negli algoritmi che vengono nelle nostre case a svegliarci la notte, per cui inviterei i cittadini ad essere piuttosto tranquilli, l'AI non verrà a tirare i piedi la notte come fanno, a volte i fantasmi.
1: E quant'è concreto il rischio che si perda il controllo? Ma soprattutto, professore, che vuol dire perdere il controllo dell'intelligenza artificiale?
0: Beh, il controllo si può perdere soprattutto se si usa il principio di delegare a questi sistemi straordinari compiti senza assumersi le responsabilità. Quindi credo che sia molto facile per chiunque, indipendentemente dall'ambiente da cui proviene, cogliere questo aspetto importante, la responsabilità. La responsabilità non può essere trasferita alle macchine, la responsabilità è in capo agli umani. Quindi questo fatto che gli algoritmi sfuggono, è solo legato al rischio che taluni non si assumano le responsabilità. Un mondo in cui, questo circuito è ben costruito, limita e sostanzialmente tende a eliminare questi rischi. Non si può assumere di delegare alle macchine, il nostro pensiero. Possiamo delegare alle macchine, ed è straordinario, la collaborazione. Possiamo costruire team straordinari dove, questi sistemi offrono possibilità, notevoli, speriamo soprattutto per il bene dell'umanità e per i servizi importanti come la medicina, ma certamente non si può delegare la responsabilità. Si può mettere in galera un umano dotato di carbonio, di struttura di carbonio. Le macchine che hanno una struttura di silicio, se compiono qualcosa che è fuori dalle regole di un paese civile, non le mettiamo in galera. Questo proprio per rendere esplicito il fatto che la responsabilità in ogni singolo processo deve individuare i singoli volti.
1: Detto dei rischi, ad oggi, e quando dico ad oggi intendo proprio oggi, vista la velocità con la quale il modello corre e le ricerche avanzano, ecco, al 13 settembre del 26 sono più i rischi o le opportunità che ci offre AI?
0: Ah, le opportunità, a me piace sempre.

0: lineamento di nuove soluzioni in questo ambito. La ricca cultura che il nostro continente continua a coltivare non ha in realtà in alcun modo innestato processi di trasferimento tecnologico simili a quelli che sono avvenuti negli Stati Uniti e in Cina. Questi sono i rischi, non quelli dell'AI che conquista questa sua indipendenza. Peraltro anche alcuni miei stimatissimi colleghi pensano che ci sia questo rischio, perfino l'evoluzione di nuove specie, i cyborg e un mondo di questo tipo. Sì, non, chissà, fra qualche secolo non voglio escluderlo. Il fatto è che credo sarebbe molto opportuno guardare cose reali e concrete. Ciò che è reale e concreto è che in Europa, non solo in Italia, stiamo perdendo decisamente il contatto profondo con le tecnologie dell'AI.
1: Ecco, in Italia e in Europa il tema è che noi siamo, noi italiani e noi europei in particolare, siamo bravissimi a fare leggi, a regolamentare, a mettere in campo statuti, codici di comportamento e anche su questo l'abbiamo fatto. La sensazione è che su tutto il resto, come ci indicava lei, siamo molto in ritardo, mentre da altre parti sono molto avanti sulla ricerca e l'applicazione e magari indietro sulla regolamentazione.
0: La regolamentazione l'ho trovata ovviamente, come dire, l'ho ben accolta, come penso molti miei colleghi, perché credo che sia importante, ma è parte di un processo e soprattutto quello che probabilmente in Europa adesso manca è la proposta alternativa. Non si può solo regolamentare, va benissimo regolamentare, ma serve arrivare con proposte alternative. E le proposte alternative iniziano timidamente a fiorire. Tutto il mondo dell'AI è esploso con principi ingegneristici che sono assolutamente fuori dal mondo dell'ingegneria e della scienza. In altri termini, si è sempre combattuto per costruire le macchine intelligenti, senza mai occuparsi del consumo energetico. Appena si inizia a individuare, a invertire il processo e a pensare che per il futuro dell'umanità è opportuno che questi processi cognitivi artificiali anche siano responsabili dell'energia che consumano, può inaugurarsi, il mio auspicio, come quello di alcuni colleghi nel mondo, che, ci sia una decentralizzazione dell'AI e non, la centralizzazione solo nel cloud computing di poche aziende, che stanno ad oggi offrendo servizi straordinari, ma probabilmente c'è bisogno di questo equilibrio. Un po' come per il problema dell'energia, in Europa ci siamo accorti che c'era un problema dell'energia, per via della concentrazione, è molto più difficile con l'energia decentralizzare, con l'artificial intelligence è più facile decentralizzare. Forse serve davvero guardare con molta attenzione a questo tipo di futuro, proprio perché per le nuove generazioni, per le prossime generazioni, rischiamo anche di compromettere con queste tecnologie anche l'ambiente. Naturalmente, bisogna ricordare, perché sarebbe davvero sbagliato non ricordarlo, che quello che queste aziende hanno offerto e stanno offrendo sono tecnologie straordinarie che già possono essere al servizio di molte attività produttive, inclusa soprattutto la medicina.

Recanati è nota in tutto il mondo per essere la città che ha dato i natali a Giacomo Leopardi e che ha ospitato la sua formazione e la composizione di alcune delle sue poesie più celebri. Ma all'interno di Recanati è questa piazzuola che oggi prende il nome da uno dei suoi componimenti più celebri, Piazzuola Sabato del Villaggio, che rappresenta il cuore dell'esperienza leopardiana di questa città. Palazzo Leopardi, nella sua facciata settecentesca, che ha per secoli ospitato la famiglia, che ha visto i natali del poeta, la chiesa di Santa Maria di Montemorello, dove Leopardi è stato battezzato, ma soprattutto di fronte a Palazzo Leopardi degli edifici più modesti, che sono stati riconosciuti

come la casa e il luogo di lavoro di colei che è stata ribattezzata da Giacomo Leopardi Silvia nella sua più celebre composizione. Questo è il luogo che Leopardi osservava da quelle finestre che custodiscono non solo la sua casa, ma la sua più autentica memoria letteraria.

0: Contessa, buongiorno e grazie dell'opportunità di
1: buongiorno.
0: Questa visita.
1: Benvenuto, benvenuto a Recanati.
0: Questo è uno dei saloni di rappresentanza di Palazzo Leopardi e alle pareti possiamo vedere dei dipinti che forse ha visto anche Giacomo, perché alcune di queste immagini le ritroviamo nei suoi componimenti.
1: Direi che possiamo anche togliere il forse quando ci riferiamo per esempio ai figurati armenti, perché Giacomo ne parla nelle ricordanze, quindi questi sappiamo con certezza che li ha visti. Tra l'altro Giacomo frequentava con piacere queste stanze perché davano sul giardino dove i ragazzi giocavano. C'era spazio e c'era un piccolo posto per fare del teatro. Vedi lì ci sono delle assi di legno, il pavimento finisce, ci sono delle assi di legno.
0: Ah, quello era un palcoscenico?
1: Sì, sì, esatto.
0: Ah, e la quinta era il giardino?
1: Anche, volendo, oppure tiravano dietro una tenda, certo. Dipende da cosa dovevano rappresentare. E i ragazzi si divertivano e presumibilmente facevano divertire anche gli ospiti interpretando delle piccole commediole o anche scritte da Giacomo o dal padre oppure semplicemente interpretate.
0: Quindi lui ha proprio vissuto questi ambienti, ha iniziato quello che diventerà poi la sua professione in questi ambienti, anche circondato dai suoi antenati. Chi è questa bambina, direi?
1: No, in realtà è una giovane sposa. Si chiama Barbara Moroni, è stata ritratta dal Van Schaick con il suo vestito da sposa. Quando, dopo il matrimonio, lei ha deciso di far monacare la figlia, ha fatto fondere questo vestito che era tutto in tessuto in oro, argento e pietre preziose e ne ha ricavato la dote per poterla monacare.
0: A proposito di dote, qui ci sono i bauli nuziali della mamma di Giacomo.
1: Certo. La cosa particolare è che il matrimonio tra, lei lo saprà benissimo, tra Monaldo e Adelaide è stato un matrimonio d'amore. Quindi un matrimonio che tra l'altro si è concertato in 3 mesi contro la volontà dei genitori, quindi
0: molto raro.
1: Molto raro per l'epoca. Quindi Adelaide viene con una dote estremamente limitata perché non era neanche preparata alle nozze. E ci sono questi bauli in cuoio, legno rivestito in cuoio, in cui ci sono intrecciate la A e la M di Monaldo con la corona marchionale di Adelaide, perché lei era marchesa antici.
0: Un matrimonio che è rimasto sempre d'amore?
1: No, lui se ne lamenta molto. In realtà fanno tantissimi figli.
0: Questi figli vivevano al di là del giardino ad un certo punto della storia.
1: Ad un certo punto, sì.
0: Andiamo a visitare le loro stanze.
1: Andiamo.

0: papà Monaldo decide di costruire un piccolo edificio affacciato sul giardino con i melangoli, destinato ai figli maschi, a Giacomo il primogenito e a suo fratello. Che facevano qui i ragazzi?
1: Qui loro si ritiravano, giocavano a scacchi, commentavano cose, sicuramente era il loro luogo più intimo.
0: Ed è infatti un luogo, avete collocato qui un tavolo con il suo calamaio, che però per Giacomo è stato anche un luogo di lavoro, appunto, in cui la sua mente ha prodotto anche.
2: Ma sì, perché io credo, ma è sempre una mia idea, che lo spazio dedicato allo studio in biblioteca non gli permettesse quella esplosione di fantasia, di immaginazione che gli serviva per comporre, per poetare. E quindi questo probabilmente era lo spazio in cui si dedicava a quello che per lui al momento era una pratica, un'esperienza nuova.
0: Contesto Olimpia Leopardi, per capire l'importanza della biblioteca costituita da Monaldo, possiamo partire da questa Bibbia scritta in 8 lingue diverse.
1: Questo è un esemplare piuttosto raro, è una Bibbia Walton del 1600. La sua importanza all'interno di questa biblioteca è fondamentale perché Giacomo, per comparazione con il latino che conosceva benissimo, ha imparato da autodidatta il greco e l'ebraico, sorprendendo suo padre in una maniera straordinaria.
0: Padre che però faceva vivere i suoi figli all'interno di queste stanze, cioè la biblioteca non era solo per sé, ma era soprattutto dedicata alla loro formazione.
1: La biblioteca nasce per una grande passione di Monaldo per il libro antico. Poi, mano a mano, è quello che oggi si definirebbe un work in progress, perché dura per tutta la vita di Monaldo. A un certo punto, nel 1812, come leggete da quella targa, lui la dedica ai figli, agli amici e ai concittadini. Quindi è probabilmente uno dei primi casi di biblioteca privata nello Stato Pontificio aperta al pubblico, perché Monaldo è un grande sostenitore della cultura. Dico per tutti, perché all'epoca non si ragionava in questi termini, ma per il più persone possibile.
0: All'interno della biblioteca c'erano anche dei libri proibiti, quelli però non si potevano consultare.
1: Non è vero, perché i libri proibiti teoricamente non si possono consultare, cioè non tutti possono consultarli, però se si chiede permesso papale si possono non solo conservare ma anche consultare. La cosa particolare è che Monaldo ovviamente richiede questo permesso per se stesso, ma anche per i suoi figli, e quando dico figli includo anche la figlia Paolina, quindi una donna che ha lo stesso diritto allo studio che hanno i fratelli maschi.
0: Io vi devo ringraziare per la passione, per la competenza con cui conservate questo luogo che, ricordiamolo, è aperto a tutti, quindi si può visitare regolarmente tutto l'anno.
1: Siamo aperti sempre e dobbiamo la nostra più importante gratitudine proprio al nostro pubblico, perché sono loro che ci permettono di conservare questo bene così come lo vedete adesso.

0: Attacco russo al treno Kiev-Varsavia, non ci sono feriti. Zelensky, Putin bussa alle porte di Bruxelles, NATO, Mosca. Abbiamo colpito le ferrovie che trasportano armi dall'Europa. Elezioni Svezia, testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra, tra le coalizioni un solo seggio di scarto. Arretra di misura l'ultradestra, affluenza record. Trump attacca i big dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme di Anthropic condiviso da Altman e Musk. L'IA potrebbe presto prendere il controllo di Internet. Il ministro Giorgetti con l'aumento dei tassi di interesse e debito da controllare. Finora raggiunti risultati senza austerità, dice Schlein. Siamo pronti al voto. Oggi prima la campanella per oltre 2 milioni di studenti, si riparte in 7 regioni, entro giovedì saranno 7 milioni e mezzo gli studenti in classe. Serie A, la Juventus perde 3-2 con il Sassuolo, il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna 1-0. Formula 1, Antonelli vince anche a Madrid, volley maschili, Italia-Slovacchia 3-1. Allarme per il raid russo al confine con la Polonia, che ha preoccupato non soltanto il governo di Varsavia. Poco prima era transitato un convoglio con i consiglieri per la sicurezza europei, tra cui anche il rappresentante italiano e l'ex premier britannico Johnson, Alessandro Carboni.
1: Viaggiava sulla tratta Kiev-Varsavia con 206 persone a bordo, il treno colpito da un drone russo nella regione ucraina di Volin, a poche centinaia di metri dal confine polacco. Era partito pochi minuti prima di un altro convoglio, quello che trasportava l'ex premier britannico Boris Johnson e una delegazione di consiglieri europei di ritorno da un vertice sulla sicurezza a Kiev. Nessun ferito, nonostante il drone abbia colpito la locomotiva, il treno è stato evacuato in tempo grazie al sistema di allerta ucraino. Mentre l'altro convoglio, quello con a bordo Johnson e i consiglieri, ha potuto proseguire. Lo conferma l'ex premier svedese Carl Bildt, anche lui tra i passeggeri. Varsavia definisce i due attacchi russi, il primo nei pressi del valico e il secondo contro il treno passeggeri, un motivo di massima serietà. Intanto il premier Donald Tusk ha convocato una riunione d'emergenza dei vertici della sicurezza nazionale. Tusk avverte che gli attacchi di Mosca si intensificheranno nelle prossime settimane e non è escluso che l'escalation possa coinvolgere direttamente il territorio polacco. Un episodio che si inserisce in una più ampia offensiva aerea. Da Kiev Zelensky non usa mezzi termini. L'attacco russo al treno è stato deliberato, dice. Solo nell'ultima settimana sono circa 2100 i droni lanciati contro l'Ucraina, oltre a 1700 bombe plananti e 78 missili.
0: Cremlino giustifica l'attacco: abbiamo colpito le ferrovie nelle regioni occidentali dell'Ucraina che trasportano forniture militari dall'Europa. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mestretta.
2: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa.
0: Vi sarebbe dunque la disponibilità del presidente cinese Xi Jinping e del premier indiano Modi a contribuire per la pace in Ucraina. Dal vertice dei paesi BRICS confermata l'unità intanto dei paesi emergenti. Corrispondente da Pechino, Nello Porto.
3: Il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi potrebbero aver concordato nel bilaterale a margine del vertice BRICS di New Delhi l'offerta di mediazione presentata a Putin per una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. Cina e India non hanno mai condannato l'aggressione russa ed hanno sempre tenuto una posizione neutrale dettata da interessi economici. I due giganti asiatici acquistano infatti petrolio e gas a prezzi di favore da Mosca, che trova così un mercato alternativo all'Europa per l'export energetico. Tensioni geopolitiche, minacce alle catene di approvvigionamento, uso strumentale dei minerali critici sono pericoli per la stabilità globale, ha detto Modi nella sessione conclusiva del vertice. La foto di famiglia con il premier indiano che tiene per mano Putin e Xi sottolinea l'unità dei BRICS che emerge dalla dichiarazione finale. All'unanimità i rappresentanti delle economie emergenti hanno espresso preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente ed hanno detto no a protezionismo e a sanzioni e dazi unilaterali.
0: In primo piano le elezioni in Svezia, l'annuncio del premier uscente di portare al governo l'estrema destra in caso di vittoria ha frenato i consensi per il centrodestra ed ora è testa a testa con il blocco di centrosinistra dei socialdemocratici che gli exit poll davano avanti di almeno 5 punti. Siamo pronti a governare, attendiamo però ora i risultati finali, ha detto la leader dell'opposizione. Anderson, la partita è ancora aperta per il governo del paese, ha invece affermato il premier uscente Kristersson, la corrispondente Barbara Gruden.
4: Sollevati ma non troppo, i socialdemocratici restano primo partito in Svezia, un primato lungo oltre un secolo. Ma i consensi continuano a diminuire, in estate davano allo storico partito il 35%, ora potrebbe attestarsi al 28%. La leader Magdalena Andersson ha comunque la possibilità di tornare al governo e sembra arretrare a sorpresa l'ultradestra dei democratici svedesi, partito fondato da neonazisti e che ora sostiene di essersi depurato. Alla vigilia del voto il leader Jimmy Åkesson cantava già vittoria, ora sarebbe in calo di 3 punti al 17%. Perde lievemente anche il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, che ha potuto governare proprio grazie all'appoggio esterno dell'estrema destra. Ora si proponeva di far entrare l'estrema destra nel governo, una scelta che forse lo ha penalizzato, sarebbe al 18%. Avanzano invece tutte le formazioni minori, soprattutto i Verdi, tanto che il blocco di centrosinistra potrebbe avere la maggioranza, 51% contro il 47% del centrodestra. Ma comunque vada, la formazione del governo potrebbe richiedere molto tempo. In attesa dei dati reali definitivi, il premier uscente Kristersson non sembra disposto a concedere la vittoria e la leader socialdemocratica Andersson dovrà imbarcarsi in negoziati lunghi e complessi. Per poter governare dovrebbe aver bisogno non solo dei Verdi e della sinistra, ma anche del centro. E su alcuni temi, come fisco e politica economica, le differenze sono notevoli.
0: Trump dall'Irlanda smentisce i timori sull'intelligenza artificiale avanzati dai big del settore e punta il dito contro quelle che definisce le forze negative che vogliono frenarne lo sviluppo. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
5: Modelli di intelligenza artificiale che si automigliorano o che compiono azioni per cui non erano autorizzati, attaccando autonomamente una piattaforma web. E poi i tentativi di attori legati ad alcuni stati di utilizzare le capacità di Anthropic per rendere più aggressivo un virus. Sono gli episodi che hanno convinto il CEO di Anthropic, Dario Amodei, californiano con papà italiano, a lanciare un allarme. Dobbiamo rallentare la corsa delle tecnologie di frontiera dell'intelligenza artificiale, dichiara, e subito gli danno ragione il numero uno di OpenAI, Sam Altman, e di xAI, Elon Musk. Ma come si frena in un mercato ultra competitivo? Aprendo le aziende a valutatori esterni, propone Amodei, creando nuove regole nelle democrazie e cercando un'intesa con la Cina come si fece con l'Unione Sovietica sulle armi nucleari. Conclude con un parallelo per certi versi inquietante, come la confessione di Jacob Coxon, giovane ricercatore che si è appena dimesso proprio da Anthropic. Forte possibilità che possiamo morire tutti, sostiene Coxon, puntando il dito sui colossi dell'intelligenza artificiale. Cita scenari apocalittici alla Terminator e dice: chi lavora ai modelli più avanzati sa di non poter escludere l'estinzione del genere umano nei prossimi anni. Parole shock che nel paese del mito della frontiera spingono perfino chi è davanti a tutti a chiedere di tirare un po' il freno.
0: Veniamo ora al conflitto Stati Uniti-Iran. Nella notte esplosioni nell'area di Sirik, vicino allo stretto di Hormuz, mentre prosegue lo stallo diplomatico. È stato infatti rinviato il vertice con i paesi del Golfo previsto per oggi in Oman. Resta invece attivo il nuovo fronte aperto dagli Houthi dello Yemen, che continuano ad attaccare l'Arabia Saudita, alleata di Washington nella guerra a regime di Teheran. Il servizio di Katia Cerratti.
6: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran definiscono gli ultimi raid a una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita, sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando. Mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Djibouti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
0: Conseguenze umanitarie, ma anche conseguenze sui mercati finanziari. In Asia il petrolio è tornato a sfondare il tetto dei $100 al barile dopo la chiusura dell'oleodotto saudita proprio per effetto degli attacchi degli Houthi. Il WTI di New York in rialzo del 2,25% a $102.30 al barile, il Brent di Londra sale del 2,28% a $107 al barile. Raid dell'esercito israeliano su due obiettivi di Hamas nella striscia di Gaza, due vittime, diversi feriti. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
7: Una nuova fortissima esplosione ha sconquassato il quartiere di Tel al-Hawa, a ovest di Gaza. Un nuovo attacco aereo israeliano ha colpito quest'auto, uccidendo due persone che erano a bordo della macchina, e ne ha ferite 13. Ero a casa quando ho sentito il rumore dell'attacco, afferma questo residente. Sono corso sul posto e ho trovato i due corpi straziati. Non c'è più un luogo sicuro qui a Gaza. Viviamo nella paura. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito due membri di Hamas. Uno dei due era Mahmoud Hassan Abu Nada, imam della moschea Rantisi nel campo di Jabalia. Mentre la popolazione versa in una grave crisi umanitaria, nella striscia è in vigore quello che è stato definito uno stallo armato, né pace né guerra. Gli scontri più violenti si sono attenuati, anche se dopo il cessate il fuoco di ottobre i raid israeliani hanno causato la morte di oltre 1.000 persone, secondo i dati forniti da Hamas, che però non distingue tra civili e miliziani. Israele rivendica il diritto di uccidere i terroristi di Hamas, e in particolare quelli responsabili dei massacri del 7 ottobre, che diedero il via alla guerra, massacrando 1.200 civili israeliani e rapendone altri 251. I colloqui di pace voluti dalla Casa Bianca si sono arenati sul nodo del disarmo di Hamas. L'organizzazione, che controlla ancora una parte della striscia, ha annunciato di accettare il piano di Donald Trump, ma non intende deporre le armi fino a che le forze israeliane non si saranno ritirate dal 60% del territorio, mentre il governo israeliano ribadisce nessun ritiro fino al completo disarmo di Hamas.
0: Cresce la tensione sulla riforma della legge elettorale che torna oggi al Senato, domani il voto in aula e poi il testo tornerà alla Camera. Martina Cecchi De Rossi.
2: Ultimi voti al Senato, poi sarà lo scrutinio segreto in aula alla Camera, il nuovo banco di prova nel centrodestra sulla riforma elettorale, ad ora compatto, sulla mediazione nelle preferenze sulla norma cosiddetta anticespugli, 6.000 firme necessarie alle forze assenti in Parlamento per presentare le liste. Mentre parte il cantiere della prossima manovra, massima attenzione al fisco, così Forza Italia, Noi Moderati e Lega che chiede la riforma dell'ISEE, centrale per Fratelli d'Italia l'ancoraggio alla stabilità dei conti.
8: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
2: E si allontana lo spettro del voto anticipato, ma lo scontro è massimo. Da Forza Italia Tajani parla di difese e accusa i leader del campo largo di ignoranza sulla necessaria autonomia italiana. Sono ciucci della politica, dice. Pensi all'Italia succursale degli Stati Uniti, la replica di AVS. Opposizioni compatte contro la riforma della legge elettorale. Schlein promette battaglia. Conte avvisa: nel campo centrista non giochi solo Renzi e stop alle armi all'Ucraina. Poi rilancia sulle primarie per la leadership. Italia Viva insiste: lavoriamo per evitare vannacci premier e Meloni al Quirinale. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia e lancia la sfida sul programma.
9: Oggi, dopo 3 anni e mezzo di lavoro testardamente unitario, non solo c'è un'alleanza progressista che si è presentata insieme in tutte le regioni l'anno scorso, ma è un'alleanza progressista che governa insieme e che governa bene. Il Partito Democratico è il primo partito di opposizione ed è il perno imprescindibile di questa alternativa.
0: Alla festa dell'UDC il ministro Giorgetti apre ufficialmente il cantiere della manovra economica e rivendica gli obiettivi finora raggiunti. Raffaele Cappuccio.
10: La rotta economica del Paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
0: Prosegue anche oggi l'omaggio di politici e cittadini a Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Domani le esequie di Stato in Campidoglio. Pablo Rocas.
11: Non si è mai fermato il flusso di militanti e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Emma Bonino. Sulla bara la bandiera europea, come chiesto dal suo partito, una sua foto in bianco e nero, mentre a colori quella proiettata poco sopra, con l'anno di nascita, il 1948 e il 2026. Davanti alla sala della protomoteca del Campidoglio, ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Gualtieri, il fratello Giovanni, la sorella Domenica, i nipoti, la sua assistente e i vertici di Più Europa, guidati da Riccardo Maggi.
12: Si prova ancora una volta un grande senso di riconoscenza nei confronti di Emma Bonino, che in fondo è la stessa cosa che vogliono dire queste persone. Evidentemente in tantissimi nel nostro paese, di diverse età, di diverse generazioni, anche di diversa sensibilità politica, hanno visto in Emma un esempio di come dovrebbe essere la politica, di come si sta nelle istituzioni.
11: Lunedì la Camera Ardente sarà ancora aperta al pubblico dalle 10 alle 19, quando si svolgerà in Piazza del Campidoglio una veglia civile con i ricordi di amici amici e compagni di lotta. Martedì alle 12.30 il funerale di Stato in forma laica. Già nel primo giorno a salutarla per l'ultima volta tanti esponenti della politica, da Casini a Fini, da Gentiloni a Fratoianni. Per tutti l'ex radicale lascia un'eredità preziosa da coltivare. Autorità e gente comune le riconoscono le battaglie per l'Europa, per la Corte Penale Internazionale, ma soprattutto quelle per i diritti civili, per i diritti delle donne.
13: Sono qui perché tanto come cittadino, perché mi sembra giusto fare condoglianze, insomma, ai familiari, alle persone, insomma, una persona che è stato un personaggio come Marino, che rimarrà nella nostra storia.
14: Sono qui per rendere omaggio ad una donna coraggiosa, anticonformista, che ha fatto tanto per le donne, per i diritti delle donne.
0: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, la testimonianza in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, apre di fatto un nuovo filone di indagini. Intanto l'ex conduttore di Report dal palco di un festival in Toscana chiarisce: mai fatto affari con Lavitola. Emanuela Bonchino.
15: Dopo quello della bomba potrebbe nascere un nuovo filone d'indagine dall'audizione di Natalia Potenza davanti ai PM dell'antimafia, quello dei soldi. Aveva insistito molto per essere ascoltata in procura la ex compagna di Walter Lavitola. Desiderio di vendetta, ha scoperto dai media che il padre dei suoi due figli la tradiva con un'altra donna. Anche e forse soprattutto la volontà di salvaguardare almeno la proprietà del ristorante di Monteverde che condivide con l'ex. La 47enne italo-argentina ha consegnato agli inquirenti documenti finanziari e bancari riguardanti gli affari dell'imprenditore in Africa e Sud America. Reti di piccole società, fondi di investimento, conti, presunti prestanome. Ora gli inquirenti dovranno verificare. Ci lavoreranno i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e i colleghi del gruppo di Frascati. Invece sull'attentato dinamitardo a Ranucci, che Lavitola ha ammesso di aver progettato e che gli sta costando la custodia cautelare in carcere, Natalia Potenza non sarà di aiuto alle indagini. Non sapevo nulla della bomba, ha detto. Intanto Sigfrido Ranucci, dalla festa del fatto a Marina di Pietrasanta, smentisce ricostruzioni filtrate dalla testimonianza in procura della donna e riprese dai giornali. Mai avuto incontri riservati con Lavitola dopo l'attentato alla mia famiglia, mai avuto interessi nei suoi affari, mai un euro, solo un rapporto di amicizia in cui ho creduto.
0: Incidente stradale a Milano per Daniel Maldini, figlio di Paolo, dopo la partita con l'Atalanta vinta a Bergamo grazie proprio al suo gol decisivo. L'attaccante del Cagliari nella notte tra sabato e domenica è finito con la sua Porsche contro altri veicoli, feriti non in modo grave, 5 ragazzi, tutti ventenni, ricoverato e poi dimesso anche il calciatore, risultato positivo all'alcol test e al pretest sull'assunzione di droghe, con ritiro immediato della patente di guida.

0: Ritrovati i documenti, adesso siamo anche alla morte del pescatore. Dunque, a Venezia c'è stato uno scontro tra il suo barchino e un taxi, è morto il 25enne e risulta scomparsa la moglie. Il servizio della nostra Balducci.
1: Quando sabato all'alba l'hanno recuperato dall'acqua era in condizioni gravissime. Sean Micheli è morto all'ospedale di Mestre nonostante i tentativi disperati di salvarlo. La moglie, Gabriella Querino, è invece ancora dispersa nella laguna. Della giovane di origini brasiliane, i carabinieri hanno ritrovato per ora solo i documenti e la borsa. Si erano sposati da appena 3 mesi, una casa a Burano, inseparabili, raccontano i familiari. Anche sabato alle 5 del mattino erano insieme a bordo di un barchino. Il 25enne pescatore, la Generazioni, voleva controllare le esche nelle acque basse ai lati della grande strada d'acqua che collega Venezia all'aeroporto. È lì che si sono scontrati con un taxi diretto verso la penisola. Agli investigatori il tassista avrebbe detto di non aver visto nulla in un tratto di mare buio e privo di telecamere. L'uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. I PM di Venezia indagano per omicidio nautico.
0: Era il servizio di Silvia Balducci e ora oggi prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si riparte in 7 regioni, in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Martedì 15 settembre sarà la volta di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. I 16 riprenderanno le lezioni in Abruzzo, Basilicata, in Sardegna e chiude la Puglia il 17 settembre. Fino al 28 marzo a Roma, al centro espositivo della Baccheria, il pubblico potrà visitare la grande mostra retrospettiva dedicata al mito di Andy Warhol. Il servizio di Paola Cortese.
2: La mostra Andy Warhol Forever Love, Amore per sempre, trasforma la Baccheria di Roma Euro in una vera casa della pop art. Un percorso sulle tracce del mito attraverso opere, memoria e vita vissuta per riflettere sulla figura umana dell'artista americano che più di altri ha lasciato una traccia indelebile sulla scena contemporanea. L'intreccio di tele, stampe, oggetti, documenti e fotografie racconta tanto la produzione artistica quanto i rapporti personali e professionali con i protagonisti di una fase storica di grande fermento.
3: Mario Schifano, Roy Lichtenstein, Mark Costaby, Dino Pedriali, tutto quello che immaginate della pop su Andy Warhol lo trovate qui.
2: Il percorso riunisce 51 pezzi di Andy Warhol, oltre 60 documenti biografici e 37 opere di artisti pop vicini al suo mondo. Ci sono i ritratti di Liza Minnelli, creazioni dedicate a Marilyn Monroe, le mitiche zuppe Campbell. Immancabile il ritratto di Regina Skreker, realizzato nel 1983.
4: Ci siamo piaciuti. Io adoro le sue opere e lui adorava il mio modo di andare sulla passerella.
2: Un ruolo centrale è affidato alla fotografia di Dino Pedriali, che fu assistente principale di Warhol. In mostra 28 foto originali legate alla stagione romana di Ladies and Gentlemen e Drag Queen.
0: È partito a New York il mese della moda che toccherà anche Londra, Milano e Parigi. Il servizio di Daniela Cuzzolino Berosler.
5: Momenti di silenzio per onorare la memoria delle vittime delle Torri Gemelle 25 anni dopo l'11 settembre 2001 a New York. L'industria della moda non dimentica quel tragico giorno che per tradizione si accavalla alle date della Fashion Week americana. E la grande mela, con la sua grande energia, che dà il via al mese della moda di settembre, la prima delle 4 settimane nelle 4 capitali mondiali del fashion, New York, Londra, Milano e Parigi. Presentano le collezioni della donna primavera-estate 2027 e qui sono 70 eventi fra sfilate e presentazioni. Protagonista Ralph Lauren, 60 anni di storia, ha sfilato anche a Milano nell'ultima Fashion Week, un solido connubio fra lo stile americano del brand e l'eleganza del capoluogo lombardo, il Preppi. Originale e ottimista, la collezione reinterpreta i riferimenti storici con un tocco eccentrico e una sensualità moderna. Marchi italiani, legati negli anni da una lunga storia d'amore con New York, come Moncler, il gran patron comasco, l'imprenditore Remo Ruffini, ha inaugurato il suo flagship store più grande del mondo, ospiti Anne Hathaway, Julia Roberts e una parata di VIP. Fra i grandi ritorni, quello di Diane von Furstenberg, dopo quasi 10 anni sotto la guida creativa di Henry Zankoff, che si è proprio formato fra le mura del brand, scrivendo ora un nuovo capitolo nella storia della moda USA che ha vestito l'emancipazione femminile negli anni 70.
0: La Formula 1, ancora un trionfo per Kimi Antonelli, il pilota Mercedes reduce dalla grande impresa di Monza, vince anche il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull, Lando Norris su McLaren, in quarta la Ferrari, solo quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Quinta l'altra Mercedes di George Russell, ritirato dopo pochi giri l'altro pilota di Maranello, Lewis Hamilton, per un problema ai freni. E poi ci sono gli europei di pallavolo maschili. L'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva battendo la Slovacchia 3-1. Eddie Dembischi.
6: Successo doveva essere e successo è stato con il 3-1 sulla Slovacchia. Questa bella Italia continua il suo percorso netto nel girone di qualificazione a Modena. Qualche difficoltà in più del previsto, ma ormai la regola non scritta a cui dobbiamo abituarci è chiara a tutti. Contro gli azzurri, chiunque sia dall'altra parte della rete tira fuori prestazioni oltre i propri limiti. Onori ed oneri dell'essere la squadra da battere. Bene così, vanno affrontate e superate come fatto da Capitan Giannelli e compagni. Uniti e compatti, anche nel riabbracciare in campo la nostra stella, Alessandro Micheletto. 8 mesi di attesa, liberati istantaneamente dal boato del Palapanini. Ingresso, muro e schiacciata vincente.
7: Le gambe un po' tremavano come la prima volta, devo essere sincero. Sono molto contento, aspettavo questo momento da tanto. È stato bello, dai, me lo sono goduto. Adesso speriamo sempre un po' di più strada facendo, dai. La risposta è buona nel mio corpo. Non dobbiamo avere troppa fretta, però dai. Sono tanto contento e ringrazio i ragazzi che mi hanno sempre, sono stati sempre molto vicini.
0: Serie A, brutta sconfitta per la Juventus 3-2 contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Nelle gare domenicali, vittoria del Napoli 1-0 sul Bologna e del Lecce 3-2 sul Monza. Per le posizioni di alta classifica, i posticipi di oggi di Roma e Inter. Francesco Paravati. Al termine la rassegna stampa serale di Cecilia Tosi, prossimi aggiornamenti alle 4.
8: Al Mapei Stadium il Sassuolo batte 3-2 la Juventus e l'aggancia in classifica. Succede tutto nella ripresa. Sebastiano Esposito al suo esordio in campionato in maglia nero-verde scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Vicario. Poi a 10 minuti dalla fine il gol del pareggio bianconero dopo un'uscita di Muric. Zegrova, in possesso della palla, la mette dentro. Di nuovo in vantaggio il Sassuolo. Bacolà salta Bremer e scarica il centro per Baui che insacca di sinistro. Nei 4 minuti di recupero pareggia ancora Zegrova. Ma poi, sul contropiede, arriva il gol dell'ex. Azic si ritrova solo contro Douglas Luiz e la insacca di destro. Non esulta, ma fa impazzire il Mapei. Al Maradona, prima vittoria in campionato del Napoli contro il Bologna, gol di Lobotka nel secondo tempo, imbeccato da Favasulli, instancabile sulla fascia destra. Il Bologna non riesce mai a impensierire i padroni di casa che si portano a 6 punti in classifica. 6 punti anche per il Lecce che in casa torna a vincere contro il Monza, in gol 2 volte Koulibaly e Thiago Gabriel. Ai Lombardi non bastano i gol di Mangas e di Zeballos in un finale al Cardio Palma, finisce 3-2.
9: Buonasera, benvenuti alla rassegna stampa di Rai News 24. Anche oggi vedremo insieme le prime pagine dei giornali che saranno tra poco in edicola e lo faremo insieme a degli ospiti che si sono collegati con noi. C'è Laura Silvia Battaglia, giornalista, scrittrice, grande esperta di esteri, in particolare di Medio Oriente. Parleremo sicuramente con lei di questi temi. E poi abbiamo Antonio Rapisarda, grazie direttore per essere venuto alla nostra rassegna. Cominciamo subito a vedere alcune delle prime pagine che sono arrivate in redazione, a partire dal Corriere della Sera. Come al solito abbiamo solo il titolo principale, che è guerra ai confini d'Europa. Stiamo parlando dei raid russi sull'Ucraina e quello che è successo oggi, che uno di questi raid è arrivato proprio ai confini con la Polonia e quindi è stato convocato il gabinetto di sicurezza da parte del Premier Tusk e naturalmente c'è stato grande allarme in Polonia per quello che invece il Cremlino ha definito un attacco necessario per interrompere il rifornimento di armi dall'Europa verso l'Ucraina. Vediamo il Sole 24 Ore che come al solito ovviamente si concentra su dati economici, ma non solo, perché qui si parla soprattutto di istruzione, una scuola su tre è da ristrutturare, questo naturalmente perché domani è il primo giorno di scuola per tanti ragazzi e quindi è un tema che sicuramente sta a cuore a molti di noi e parla di più edifici agibili dopo gli investimenti del PNRR, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti. Poi sul Sole 24 Ore troviamo anche, vedete il richiamo, la guerra che uccide l'ambiente, il costo dei conflitti dalle sostanze tossiche ai gas serra, anche di questo parleremo sicuramente, è molto evidente il costo ambientale nel conflitto in Iran e ovviamente sugli sversamenti delle petroliere nello stretto di Hormuz. Andiamo a vedere anche domani invece dedica l'apertura alla politica interna e in particolare alle parole di Elly Schlein che oggi è intervenuta alla chiusura della festa nazionale dell'unità, vinco le primarie e batto Giorgia Meloni, Schlein ora sfida Conte, la destra, questa la lettura di molti giornali. La maggioranza prepara una manovra elettorale, intanto mance ai giovani, così le chiama domani, e al ceto medio. Poi vediamo appunto sugli esteri midterm da paura, si parla delle elezioni negli Stati Uniti, l'ombra dell'ICE, la forza anti-immigrazione sulle urne degli Stati Uniti. Vediamo un ultimo titolo, poi andiamo dai nostri ospiti, quello del Fatto Quotidiano, che torna sulla questione appunto del campo largo, Conte a Schlein, chiunque vinca, basta armi all'Ucraina, questo è quello che dice il Movimento 5 Stelle, Elly a quella dell'unità, avanti con sostegno a Kiev. E poi abbiamo nei richiami in alto sia il caso Ranucci che ha detto alla festa proprio del Fatto non entro in politica, la battaglia sarà in Rai sul Report, e poi Albanese che parla la norma sull'antisemitismo è contraria alla carta e qui naturalmente si torna alla questione medio orientale. Andiamo dunque, visto che abbiamo detto medio oriente, vado da Laura Silvia Battaglia, oggi appunto le prime pagine spaziano su tanti temi e chiaramente il tema di esteri più battuto oggi è quello dell'Ucraina, quindi partiamo da questo, da questi ultimi raid della Russia, sappiamo sono raid che non si fermano mai perché tutti i giorni l'Ucraina viene raggiunta da missili e droni russi, non è la prima volta che questi attacchi arrivano ai confini con la Polonia. In questo momento, in questa fase di sviluppo del conflitto, pensi che questo rappresenti una provocazione o che sia, diciamo, uno dei tanti episodi ai quali ormai siamo abituati?
10: Beh, diciamo che in questi mesi, in questi ultimi mesi abbiamo visto un aumento di questi attacchi in generale, i paesi dell'est che sono confinanti naturalmente con la Russia e con l'Ucraina sono particolarmente interessati da questo, la Polonia ha sempre manifestato una enorme preoccupazione per l'allargamento potenziale, in Romania peraltro diciamo il sorvolo di droni è sempre stata una questione anche se viene poco raccontata, pensiamo anche alle Repubbliche Baltiche, il confine è molto vicino con la Russia e andando in giro nelle Repubbliche Baltiche, per esempio a Tartu dove sono stata recentemente, si educa la popolazione a sapersi comportare nel caso di avvistamento di un drone. Quindi la questione è che diciamo, la Russia preme fortemente sui paesi dell'est, il fatto che lo faccia per far preoccupare maggiormente l'Europa, lo fa perché comunque fa parte della strategia, certamente anche una strategia di tensione ma anche una strategia di allargamento perché naturalmente la Russia da questo punto di vista sui paesi dell'est ha sempre avuto quel tipo di atteggiamento. Di fatto il tema, il cerino è in mano all'Unione Europea, cioè l'Unione Europea che al di là di come armare l'Ucraina deve decidere eventualmente come e cosa fare se reagire. E bisogna soprattutto capire se una reazione è qualcosa di ragionevole, di saggio, oppure al contrario, se può peggiorare una situazione che in Ucraina è già abbastanza grave.
9: Ecco, passando diciamo dalla Russia all'Italia, c'è proprio il titolo del Secolo d'Italia, vado da Antonio Rapisarda, che ci dice: l'editto russo di Conte, il leader Movimento 5 Stelle sull'Ucraina, basta aiuti, mezzo PD in rivolta, Schlein vacilla. Allora sappiamo che naturalmente si gioca anche una partita italiana per quello che riguarda proprio il conflitto Russia-Ucraina, e all'interno del campo largo ci sono punti di vista diversi su come debba essere aiutata l'Ucraina a arrivare a una soluzione al conflitto. Questo pensi che sia una frattura che potrà allargarsi all'interno del campo largo?
11: Beh, l'Ucraina è, dal punto di vista della politica estera, l'elemento più importante. Qualificherà la battaglia delle prossime elezioni politiche delle due coalizioni. Da un lato abbiamo il centrodestra, che pur diciamo con posizioni che possono anche essere avere sfumature diverse, però ha garantito dal punto di vista istituzionale, con gli alleati europei, con la NATO, una tenuta ferrea sul sostegno senza se, senza ma, a Kiev, con tutto ciò che comporta. Chiaramente questo lo spiegava anche poc'anzi il ragionamento della collega. Dall'altra parte il campo largo su questo non riesce a trovare né una linea di contatto, né un minimo con un denominatore. Addirittura Conte ha oggi detto, l'abbiamo titolato così con il proprio editto, cioè non si deve parlare assolutamente di sostegno a Kiev nel caso di vittoria del centro-sinistra. Questo è per Elly Schlein un problema enorme. Lei oggi l'ha un po' bypassato dicendo che sul tema non si cambia linea, ma il suo alleato, punto interrogativo, il suo competitor, questo è sicuro, su questo punto ha messo in chiaro che la linea della coalizione dovrà prescindere dall'aiuto a Kiev. Questo, per una politica estera che ormai diventa il punto qualificante delle coalizioni, perché ormai la politica estera è centrale nel dibattito pubblico, abbiamo l'apertura stessa dei nostri giornali e di fatto ormai quasi tutta sui temi di politica internazionale, è un grosso e grasso problema per Elly Schlein, per i suoi alleati centristi, per il profilo di questa opposizione, che se non trova appunto una sintesi, se non trova una linea di condotta, se non trova sul posizionamento internazionale la quadra, non si capisce come possa trovarla poi a cascata sull'immigrazione, sulle tasse, sull'istruzione, su tutto ciò che compete poi i temi di politica interna.
9: Ecco, sì, a questo proposito vedevo anche la prima pagina del Foglio, che lo vedete, scrive: idee non negoziabili per un campo largo antipopulista, difendere l'Ucraina e il modello democratico europeo, far propri i rapporti Draghi e Letta, un manifesto di centrosinistra. Questo è a firma di Giorgio Tonini, che dice: posso sbagliarmi, ma non mi pare che nel ricordare Emma Bonino sia stato evidenziato con la giusta enfasi il ruolo tutt'altro che marginale che la leader radicale ha svolto anche nella nascita del Partito Democratico. E qui naturalmente c'è tutto un discorso su come anche le idee dei radicali abbiano influenzato la sinistra italiana. E poi c'è, come vedete, il titolo principale: la guerra sotto soglia, sabotaggi, droni, cyberattacchi e guerra psicologica. E qui c'è Carlo Masala che aggiorna lo scenario del suo saggio: se la Russia attacca l'Occidente, così Mosca vuole mettere alla prova la NATO. Quindi torniamo a parlare appunto di questo faccia a faccia, se possiamo chiamarlo così, tra NATO e Cremlino. Ma ovviamente Putin in questi giorni era da un'altra parte, era al vertice dei BRICS con Cina, India, Brasile, Sudafrica. Questi sono i paesi fondatori, ma poi sappiamo che ci sono 11 adesioni, e questi che vengono ancora chiamati paesi emergenti, anche se diciamo che sono emersi in vario modo, hanno sottolineato come si debba costruire un nuovo ordine mondiale che sia anche alternativo in qualche modo all'Occidente. E qui naturalmente si è saldato anche si è saldata, vedremo naturalmente, ma insomma è riemersa una ipotetica alleanza tra questi paesi anche per quello che riguarda il Medio Oriente. Su questo voglio tornare da Laura Silvia Battaglia, mi rendo conto che sono molto interessata a questo perché Laura è probabilmente la giornalista più esperta sullo Yemen in Italia e in questo momento il conflitto in Medio Oriente ci ha riportato finalmente a parlare di questa parte del mondo. Tra l'altro voglio far vedere anche il libro che ha scritto.

0: Laura, i partigiani di Allah, dall'Iran all'Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente. E in questi giorni abbiamo parlato tanto di quest'area del mondo di cui spesso invece non parliamo, appunto dello Yemen e di questi fantomatici Houthi. Dico fantomatici perché ogni volta facciamo fatica a definirli, no? Miliziani, ribelli, non sono più ribelli, ormai hanno da molto tempo un controllo di una larga parte del territorio yemenita, e su questa l'abbiamo chiamata offensiva. Allora, dici te se è corretto chiamarla così e a che punto è questo conflitto che oggi, ci hanno detto, ha causato ancora un altro esodo di massa di yemeniti, di migliaia di persone che fuggono dalle violenze.
1: Gli yemeniti sono parte integrante della storia del territorio yemenita, non sono un'etnia separata, sono una parte grande della storia dello Yemen, del nord dello Yemen, quindi innanzitutto fanno parte di questa storia. Diciamo che la storia in realtà è lontana ma anche molto semplice. Questo gruppo capitanato da questa famiglia che si chiama Al-Houthi, che viene dal nome del suo fondatore, ha sempre desiderato, e questo non è recente, risale già agli anni 60, agli anni 70, ha sempre desiderato riportare il paese all'imamato precedente, cioè ad una monarchia, sostanzialmente una monarchia guidata da un'aristocrazia collegata al mondo della giurisprudenza islamica. Lo desiderava prima, quando il paese era una repubblica, lo ha desiderato, ha covato questo desiderio durante gli anni della rivoluzione del 2011, ha continuato a farlo poi individuando nell'Iran un alleato, un modello, un sodale consistente anche in termini economici, in termini know-how, in termini militari. E adesso cosa succede? Succede che per la seconda volta, come era già accaduto nel 2014 e 2015, gli Houthi, il loro partito Ansarullah, con i loro miliziani, che sono veramente tantissimi, è arrivato quasi ad Aden, cioè mentre noi stiamo parlando ci sono dei feroci combattimenti nell'area di Lahj, che è un governatorato sotto la città di Mocha, sopra la città di Aden e soprattutto molto vicino, perché successivo, all'isola di Mayun. Quest'isola che è il punto più stretto del cosiddetto choke point di Bab al-Mandab, dello stretto del lacrime. Quindi chi ha in mano quest'isola di fatto riuscirebbe a girare il gomito yemenite e arrivare fino alla città di Aden. Quindi rivendicano questi mari come propri, perché su questi mari sono nati e su questi mari stanno. Però la questione è che il governo centrale yemenita è un altro, ed è un governo che ha l'influenza saudita, vede il mondo e lo Yemen in modo diverso, quindi si tratta comunque di una lotta tra yemeniti, dove però hanno messo becco tutte le potenze vicine e confinanti, l'Arabia Saudita certamente, gli Emirati Arabi Uniti e ovviamente anche l'Iran, e adesso ne fa le spese anche la navigazione internazionale, che è diventata ostaggio di questa situazione.
0: Ecco, tra l'altro è diventata ostaggio, ma abbiamo visto anche quanto ci siano delle dichiarazioni che si susseguono, spesso anche discordanti, da parte dei leader mondiali, anche a proposito di quello che sta succedendo in Yemen. Abbiamo sentito Trump che diceva ho parlato con gli Houthi, mi hanno detto che non vogliono lo scontro, poi naturalmente invece il portavoce degli Houthi, da quello che sappiamo, ha detto non abbiamo mai sentito gli Stati Uniti. C'è ovviamente l'Iran che sappiamo gioca la sua partita anche qui, e c'è la preoccupazione mondiale legata ovviamente come sempre a questi stretti che abbiamo scoperto di recente, diciamo l'opinione pubblica ha scoperto di recente essere così fondamentali per il commercio mondiale. Ma c'è un altro tema che sembra di recente allarme, quello dell'intelligenza artificiale, appunto, che in questi giorni sta guadagnando le prime pagine dei giornali. Ora vediamo ad esempio su Leggo, vediamo Trump che anche su questo ha deciso di intervenire, dice vogliono frenare l'intelligenza artificiale, il dibattito sui rischi, l'esperto dice i computer non ci stermineranno ma possono farci diventare inutili, e il presidente degli Stati Uniti dice molte forze negative per ostacolare lo sviluppo, la sfida con la

0: Cina, questo insomma è il succo. Cosa pensi che succederà? L'appello alle regole, l'Europa si è già fornita di un AI Act, il resto del mondo non ce l'ha, pensi che si andrà nella direzione di regole o non ce la faremo?
1: Allora, la letteratura fantascientifica, la fantascienza ci aiuta da questo punto di vista, forse in termini diciamo, abbastanza apocalittici, mi viene in mente Matrix, Terminator, cioè quando appunto l'intelligenza artificiale prende il sopravvento e di fatto sfida l'umanità, addirittura la rende schiava, poi la umanità fortunatamente con la sua intelligenza si ribella e cerca appunto a sua volta di riprendere il possesso delle macchine. Ora, letteratura fantascientifica a parte, il tema c'è. A me ha inquietato, come penso a tutti, diciamo, le parole di Coxon, insomma, è tutto, e anche diciamo, la retromarcia da parte di Elon Musk, di Altman, cioè è chiaro che qualcosa evidentemente sta sfuggendo di mano. E dall'altro punto di vista comprendo pure le parole di Trump, perché questo tema dell'intelligenza artificiale è la vera battaglia strategica che stanno combattendo i nuovi e vecchi imperi. Mi sorprende al solito l'atteggiamento dell'Europa, perché è vero, l'Europa sta regolamentando o perlomeno sta dando delle regole, ma è l'ultima in investimenti per ciò che riguarda l'incendio. Quindi l'Europa può perfettamente regolamentare qualcosa che però non governa, qualcosa sul quale non esiste diciamo una politica europea. Allora il tema internazionale è l'assenza dell'ente pubblico, sia negli Stati Uniti, che ha di fatto appaltato ai privati qualsiasi forma appunto di investimento, no? E anche di capacità di penetrazione di questa tecnologia nelle nostre vite, e dall'altro punto di vista appunto l'assenza, come se vogliamo dire, diciamo, dell'elemento dell'investimento europeo. Bisognerà trovare la sintesi. È chiaro che è molto interessante quello che da tempo denuncia Papa Leone, insomma anche il governo italiano ha nell'ultimo G7 tenuto in Italia a Borgo Egnazia portato il tema dell'algoretica al centro. Bisognerà trovare una sintesi fra una diciamo, modernità che non si può fermare, non possiamo fare come i luddisti che speravano di, rompendo le macchine, di fermare il progresso, ma è chiaro che da questo punto di vista diciamo, la comunità internazionale dovrà trovare quel multilateralismo che in politica, diciamo, per ciò che riguarda i conflitti e tutto ciò che abbiamo visto in questi anni, non è riuscito più a rendere diciamo, intellegibile alle comunità nazionali. Bisognerà trovare assolutamente una sintesi, anche per non lasciare poi a solo i sistemi diciamo autocratici, Cina e non solo, la golden share su questa tecnologia.
0: Ecco, tu hai detto proprio una parola chiave, credo, l'assenza dell'ente pubblico. Sostanzialmente i privati agiscono indipendentemente dagli stati, come ormai diciamo, siamo abituati in vari settori, però questo è molto evidente perché è molto rischioso. Facciamo vedere anche nella prima pagina del Mattino, Trump sull'intelligenza artificiale, nessun freno allo sviluppo, gli Stati Uniti sono in vantaggio sulla Cina, voglio che sia così. Il primo vince tutto, questo insomma Trump ormai ci ha abituato al suo linguaggio, però volevo andare da Laura Silvia Battaglia e chiedere uno slancio ottimistico nelle sue parole, se davvero questa competizione con la Cina, che evidentemente è alimentata dagli Stati Uniti, può diventare qualche cos'altro. Oggi abbiamo sentito appunto anche le big tech, anche l'amministratore delegato di Anthropic o altri dipendenti hanno parlato della possibilità di fare un accordo sullo stile dell'accordo sull'atomica nella guerra fredda con l'Unione Sovietica. Insomma, non distruggiamoci tutti, troviamo un modo di convivere nonostante quest'arma che abbiamo in mano. Cosa ne pensi?
2: Credo che il tema sia particolarmente urgente, come diceva prima giustamente assolutamente il direttore Rapisarda, perché la questione è che l'intelligenza artificiale, come tutte le forme ovviamente tecnologiche di progresso eccetera, non sono di per sé negative. Naturalmente sappiamo che sono dei mezzi e quindi la cosa migliore è capire qual è il modo migliore con cui possano servire all'essere umano per migliorare la sua vita e per migliorare il nostro mondo.

0: Certamente il tema qui è la concentrazione di pochi poteri e non appunto di stati, ma di poteri privati che possono avere in mano un'evoluzione molto veloce di difficile comprensione non solo al pubblico ma anche agli stati e che naturalmente essa possa anche non essere particolarmente regolabile dagli stessi inventori e dagli stessi, diciamo così, sviluppatori dell'intelligenza. Quindi il tema di trovare una modalità comune per darsi un limite generale al di là delle divisioni tra nazioni mi sembra molto interessante, innanzitutto perché dovrebbe essere un ragionamento degli scienziati, cioè il ragionamento è quello di sviluppare qualcosa che non imploda e che non faccia implodere l'umanità. D'altro canto, anche per limitare le fughe e l'utilizzo improprio di questi, di queste evoluzioni, ricordo, visto che parlavamo prima degli Houthi, che la notizia per cui avrebbero utilizzato il sistema Claude per riuscire a implementare alcune dotazioni in loro possesso, che sono le solite dotazioni, droni, missili, eccetera, è molto interessante e molto importante perché vuol dire che se il sistema può essere hackerato e se quindi l'intelligenza può andare in mano a chi ha determinati obiettivi, naturalmente tutto diventa assolutamente non regolabile. Quindi, si suppone che qualche minimo di saggezza venga espressa in funzione della nostra futura comune e si spera sopravvivente
1: Esatto.
0: umanità.
1: Esatto, lo speriamo tutti. Ultimo tema che voglio affrontare, lo vediamo sulla prima pagina della Verità, la sauna svedese fa sudare l'Europa perché ci sono state le elezioni in Svezia oggi. La Verità ci dice socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello perché le previsioni a proposito delle elezioni in Svezia dicevano che molto probabilmente avrebbe vinto la destra con un grande guadagno da parte della formazione dell'estrema destra. Sembra dagli exit poll che non sia andata così, anche se in realtà dopo un primo momento in cui gli exit poll dicevano che i socialdemocratici avevano vinto, adesso sembra che ci sia un vero e proprio testa a testa, però la formazione di estrema destra avrebbe perso voti, quindi in controtendenza rispetto a quello che sta succedendo in Europa. Ecco, Antonio, questo è soltanto, diciamo, ovviamente un episodio, è uno solo dei tanti paesi europei, ma credi che comunque la tendenza resti quella di un'avanzata delle estreme destre che in qualche modo anche nei prossimi appuntamenti elettorali nel resto d'Europa ci faranno vedere dei grandi risultati?
2: L'evidenza ci mostra, la cartina politica dell'Europa ci mostra come negli ultimi anni la tendenza sia molto chiara. Esistono ormai tre, se la Svezia dovesse vincere, sono domani, quattro nazioni su 27 governate da governi, diciamo, di centrosinistra, di cui addirittura la Danimarca, governata da una socialista, attua politiche simili a quelle italiane sull'immigrazione. Quindi questa è la dimostrazione che, indipendentemente da come dovesse finire in Svezia, da una parte all'altra, diciamo, l'avanzata delle destre mi sembra un fatto politico ineludibile. Per ciò che riguarda appunto la Svezia, interessante notare appunto come l'ex premier si candida adesso a rigovernare, vedremo come andrà. Proprio sul tema dell'immigrazione ha fatto asse con la premier danese Frederiksen, che ha aperto, diciamo, le porte da anni a una revisione molto serrata delle politiche sull'immigrazione in termini molto, molto restrittivi. Quindi è chiaro che, indipendentemente da come finirà in Svezia, diciamo, la tendenza in Europa, nel Consiglio europeo, nelle opinioni pubbliche, dalle stesse elezioni europee, vedremo adesso, poi si voterà adesso in Francia, in Spagna, e si voterà chiaramente anche in Italia, quanto verrà più o meno confermata questa tendenza. A me sembra che sia un dato di fatto. L'elemento più importante di questa prima fase della Commissione von der Leyen è stata, diciamo, la rifondazione del patto migrazione-asilo con le tesi portate avanti principalmente da Giorgia Meloni. Quindi a me sembra che sul tema della protezione dei confini, della revisione del Green Deal, della tutela del mercato interno e anche di una concezione sulla difesa che non è che, diciamo, corrisponda a una visione nettamente più nazionale, nel senso che l'Europa a torto collo dovrà imparare a fare da sé anche per ciò che riguarda la difesa. A me sembra che questa destra politica, lato sensu, sia, diciamo, l'elemento di novità che ha portato dal 2022 fino al 2022, quando si voterà per le prossime elezioni in Europa una ventata di aria fresca.
1: Ecco, sì, sicuramente nei prossimi mesi dovremo vedere come andranno le elezioni negli altri paesi e domani comunque vedremo anche quali saranno i risultati definitivi in Svezia, che ci potrebbero sorprendere. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie a Laura Silvia Battaglia, grazie a Antonio Rapisarda.
2: Grazie a voi.
1: Spero di rivedervi presto sempre su Rai News 24.

Ancora bel tempo al nord, con nuvolosità che scorrerà lungo le Alpi nel corso della giornata, ma non porterà precipitazioni. Sulle regioni centrali splenderà il sole, ma ci saranno anche poche nubi che nel corso della giornata risulteranno per lo più innocue in un contesto molto stabile. Stabile anche al sud, infatti, dove le nubi più consistenti ci saranno solo sulla parte più meridionale della Calabria, dove saranno possibili dei deboli piovaschi intermittenti. Piove invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale e sul settore orientale, dove ci saranno ancora dei temporali, ma in un contesto prevalentemente asciutto, come lo sarà sulla Sardegna, dove splenderà il sole. Temperature in lieve rialzo, con valori che riusciranno a raggiungere i 32 gradi al centro-sud.

Tempo al nord con nuvolosità che scorrerà lungo le Alpi nel corso della giornata, ma non porterà precipitazioni. Sulle regioni centrali splenderà il sole, ma ci saranno anche poche nubi che nel corso della giornata risulteranno per lo più innocue in un contesto molto stabile. Stabile anche al sud, infatti, dove le nubi più consistenti ci saranno solo sulla parte più meridionale della Calabria, dove saranno possibili dei deboli piovaschi intermittenti. Piove invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale e sul settore orientale, dove ci saranno ancora dei temporali, ma in un contesto prevalentemente asciutto, come lo sarà sulla Sardegna, dove splenderà il sole. Temperature in lieve rialzo, con valori che riusciranno a raggiungere i 32 gradi al centro-sud.

0: Raid russa al treno Kiev-Varsavia, non ci sono feriti. Zelensky, Putin bussa alle porte di Europa e NATO. Mosca, abbiamo colpito le ferrovie che trasportano armi dall'Europa. Elezioni in Svezia, testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra, tra le coalizioni un solo seggio di scarto. Retra di misura l'ultradestra, affluenza record. Trump attacca i big dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme. Attacco russo al treno Kiev-Varsavia, non ci sono feriti. Zelensky, Putin bussa alle porte di Europa e NATO. Mosca, abbiamo colpito le ferrovie che trasportano armi dall'Europa. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra, tra le coalizioni un solo seggio di scarto, arretra di misura l'ultradestra, affluenza record. Trump attacca i big dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme di Anthropic, condiviso da Altman e Musk. Il ministro Giorgetti, con l'aumento dei tassi di interesse e debito da controllare, finora ha raggiunto i risultati senza austerity. Schlein, siamo pronti al voto. Oggi prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si riparte in 7 regioni, entro giovedì saranno 7 milioni e mezzo gli studenti in classe. La Juventus perde 3-2 con il Sassuolo, il Napoli trova la vittoria con il Bologna 1-0. Formula 1, Antonelli vince anche a Madrid, volley maschile, Italia-Slovacchia 3-1. Ci scusiamo per gli inconvenienti tecnici, le 4:04 minuti, cresce l'allarme per il drone russo lanciato sulla linea ferroviaria al confine tra Ucraina e Polonia, che ha spinto il premier Tusk a convocare i vertici della sicurezza. Poco prima era transitato un convoglio con i consiglieri per la sicurezza europei, tra cui anche il rappresentante italiano, e l'ex premier britannico Johnson. Zelensky avverte: Putin bussa alle porte di NATO ed Europa. Alessandro Carboni.
1: Viaggiava sulla tratta Kiev-Varsavia con 206 persone a bordo il treno colpito da un drone russo nella regione ucraina di Volin, a poche centinaia di metri dal confine polacco. Era partito pochi minuti prima di un altro convoglio, quello che trasportava l'ex premier britannico Boris Johnson e una delegazione di consiglieri europei di ritorno da un vertice sulla sicurezza a Kiev. Nessun ferito, nonostante il drone abbia colpito la locomotiva. Il treno è stato evacuato in tempo grazie al sistema di allerta ucraino, mentre l'altro convoglio, quello con a bordo Johnson e i consiglieri, ha potuto proseguire. Lo conferma l'ex premier svedese Carl Bildt, anche lui tra i passeggeri. Varsavia definisce i due attacchi russi, il primo nei pressi del valico e il secondo contro il treno passeggeri, un motivo di massima serietà. Intanto il premier Donald Tusk ha convocato una riunione d'emergenza dei vertici della sicurezza nazionale. Tusk avverte che gli attacchi di Mosca si intensificheranno nelle prossime settimane e non è escluso che l'escalation possa coinvolgere direttamente il territorio polacco. Un episodio che si inserisce in una più ampia offensiva aerea. Da Kiev Zelensky non usa mezzi termini. L'attacco russo al treno è stato deliberato, dice. Solo nell'ultima settimana sono circa 2.100 i droni lanciati contro l'Ucraina, oltre a 1.700 bombe plananti e 78 missili.
0: Il Cremlino giustifica l'attacco. Abbiamo colpito le ferrovie nelle regioni occidentali dell'Ucraina che trasportano forniture militari dall'Europa. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa.
0: Elezioni in Svezia, all'annuncio del premier uscente di portare al governo l'estrema destra neonazista in caso di vittoria, ha frenato i consensi per il centrodestra. A scrutinio non ancora concluso e testa a testa con il centrosinistra, che gli exit poll danno avanti di circa 5 punti. Siamo pronti a governare, attendiamo i risultati finali. Ora, ha detto la leader dell'opposizione Anderson, la partita è ancora aperta per il governo del paese. Ha invece affermato il premier uscente Kristersson, la corrispondente Barbara Gruden.
3: Sollevati ma non troppo, i socialdemocratici restano primo partito in Svezia, un primato lungo oltre un secolo. Ma i consensi continuano a diminuire, in estate davano allo storico partito al 35%, ora potrebbe attestarsi al 28%. La leader Magdalena Andersson ha comunque la possibilità di tornare al governo e sembra arretrare a sorpresa l'ultradestra dei democratici svedesi, partito fondato da neonazisti e che ora sostiene di essersi depurato. Alla vigilia del voto il leader Jimmy Åkesson cantava già vittoria, ora sarebbe in calo di 3 punti al 17%. Perde lievemente anche il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, che ha potuto governare proprio grazie all'appoggio esterno dell'estrema destra. Ora si proponeva di far entrare l'estrema destra nel governo, una scelta che forse lo ha penalizzato, sarebbe al 18. Avanzano invece tutte le formazioni minori, soprattutto i Verdi, tanto che il blocco di centrosinistra potrebbe avere la maggioranza, 51% contro il 47% del centrodestra. Ma comunque vada, la formazione del governo potrebbe richiedere molto tempo. In attesa dei dati reali definitivi, il premier uscente Kristersson non sembra disposto a concedere la vittoria e la leader socialdemocratica Andersson dovrà imbarcarsi in negoziati lunghi e complessi. Per poter governare dovrebbe aver bisogno non solo dei Verdi e della sinistra, ma anche del centro, e su alcuni temi come fisco e politica economica le differenze sono notevoli.
0: Passiamo all'altro tema centrale dell'intelligenza artificiale. Trump dall'Irlanda smentisce i timori avanzati dai big del settore, accusa le forze negative che vogliono frenarne lo sviluppo. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
4: Modelli di intelligenza artificiale che si automigliorano o che compiono azioni per cui non erano autorizzati, attaccando autonomamente una piattaforma web. E poi i tentativi di attori legati ad alcuni stati di utilizzare le capacità di Anthropic per rendere più aggressivo un virus, bioterrorismo in potenza, insomma. Sono gli episodi che hanno convinto il CEO di Anthropic, Dario Amodei, californiano con papà italiano, a lanciare un allarme. Dobbiamo rallentare la corsa delle tecnologie di frontiera dell'intelligenza artificiale, dichiara, e subito gli danno ragione il numero uno di OpenAI, Sam Altman, e di xAI, Elon Musk. Ma come si frena in un mercato ultra competitivo? Aprendo le aziende a valutatori esterni, propone Amodei, creando nuove regole nelle democrazie e cercando un'intesa con la Cina come si fece con l'Unione Sovietica sulle armi nucleari. Conclude con un parallelo per certi versi inquietante, come la confessione di Jacob Coxon, giovane ricercatore che si è appena dimesso proprio da Anthropic. C'è una forte possibilità che possiamo morire tutti, sostiene Coxon, puntando il dito sui colossi dell'intelligenza artificiale. Cita scenari apocalittici alla Terminator e dice: chi lavora ai modelli più avanzati sa di non poter escludere l'estinzione del genere umano nei prossimi anni. Parole shock che nel paese del mito della frontiera spingono perfino chi è davanti a tutti a chiedere di tirare un po' il freno.
0: Conflitto Stati Uniti-Iran, nella notte esplosioni nell'area di Sirik, vicino allo stretto di Hormuz. Mentre prosegue lo stallo diplomatico, è stato infatti rinviato il vertice con i paesi del Golfo, previsto per oggi in Oman e richiesto dall'Iran. Resta attivo invece il nuovo fronte aperto dagli Houthi dello Yemen, che continuano ad attaccare l'Arabia Saudita, alleata di Washington nella guerra al regime di Teheran. Il servizio di Katia Cerratti.
5: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran definiscono gli ultimi raid da una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita, sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando. Mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Djibouti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
0: Apertura dei mercati finanziari in Asia, petrolio torna a sfondare il tetto dei $100 al barile dopo la chiusura dell'oleodotto saudita per effetto proprio dell'attacco degli Houthi. Il WTI di New York in rialzo del 2,25% a $102.30 al barile, il Brent di Londra sale del 2,28% a $107 al barile. A Gaza non c'è guerra, non c'è pace, mentre proseguono i raid dell'esercito israeliano su obiettivi di Hamas. Da Gerusalemme, corrispondente Giovan Battista Brunori.
6: Una nuova fortissima esplosione ha sconquassato il quartiere di Tel al-Hawa, a ovest di Gaza. Un nuovo attacco aereo israeliano ha colpito quest'auto, uccidendo due persone che erano a bordo della macchina e ne ha ferite 13. Ero a casa quando ho sentito il rumore dell'attacco, afferma questo residente. Sono corso sul posto e ho trovato i due corpi straziati. Non c'è più un luogo sicuro qui a Gaza. Viviamo nella paura. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito due membri di Hamas. Uno dei due era Mahmoud Hassan Abu Nada, imam della moschea Rantisi nel campo di Jabalia. Mentre la popolazione versa in una grave crisi umanitaria, nella striscia è in vigore quello che è stato definito uno stallo armato. Né pace né guerra. Gli scontri più violenti si sono attenuati, anche se dopo il cessate il fuoco di ottobre, i raid israeliani hanno causato la morte di oltre 1.000 persone, secondo i dati forniti da Hamas, che però non distingue tra civili e miliziani. Israele rivendica il diritto di uccidere i terroristi di Hamas, e in particolare quelli responsabili dei massacri del 7 ottobre, che diedero il via alla guerra, massacrando 1.200 civili israeliani e rapendone altri 251. I colloqui di pace voluti dalla Casa Bianca si sono arenati sul nodo del disarmo di Hamas. L'organizzazione, che controlla ancora una parte della striscia, ha annunciato di accettare il piano di Donald Trump, ma non intende deporre le armi fino a che le forze israeliane non si saranno ritirate dal 60% del territorio, mentre il governo israeliano ribadisce nessun ritiro fino al completo disarmo di Hamas.
0: La politica tensione sulla riforma della legge elettorale che torna oggi al Senato, domani il voto in aula, poi il testo tornerà alla Camera, ancora scontro tra maggioranza e opposizioni. Martina Cecchi De Rossi.
7: Ultimi voti al Senato, poi sarà lo scrutinio segreto in aula alla Camera, il nuovo banco di prova nel centrodestra sulla riforma elettorale, ad ora compatto, sulla mediazione nelle preferenze sulla norma cosiddetta anticespugli, 6.000 firme necessarie alle forze assenti in Parlamento per presentare le liste. Mentre parte il cantiere della prossima manovra, massima attenzione al fisco, così Forza Italia, Noi Moderati e Lega, che chiede la riforma dell'ISEE, centrale per Fratelli d'Italia l'ancoraggio alla stabilità dei conti.
8: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
7: E si allontana allo spettro del voto anticipato, ma lo scontro è massimo. Da Forza Italia Tajani parla di difese e accusa i leader del campo largo di ignoranza sulla necessaria autonomia italiana. Sono ciucci della politica, dice. Pensi all'Italia, succursale degli Stati Uniti, la replica di AWS. diverse. Opposizioni compatte contro la riforma della legge elettorale. Schlein promette battaglia. Conte avvisa: nel campo centrista non giochi solo Renzi e stop alle armi all'Ucraina. Poi rilancia sulle primarie per la leadership. Italia Viva insiste: lavoriamo per evitare vannacci premier e Meloni al Quirinale. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia e lancia la sfida sul programma.
9: Oggi, dopo 3 anni e mezzo di lavoro testardamente unitario, non solo c'è un'alleanza progressista che si è presentata insieme in tutte le regioni l'anno scorso, ma è un'alleanza progressista che governa insieme e che governa bene. Il Partito Democratico è il primo partito di opposizione ed è il perno imprescindibile di questa alternativa.
0: Si riaggancia ai risultati dell'agenzia americana Fitch il ministro Giorgetti alla festa dell'UDC e dice: il debito va controllato, finora raggiunti risultati senza austerità. Ce ne parla Raffaele Cappuccio.
10: La rotta economica del paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
0: Resta aperta anche oggi la camera ardente per Emma Bonino allestita in Campidoglio. Invece domani l'esequie di Stato Pablo Rojas.
11: Non si è mai fermato il flusso di militanti e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Emma Bonino. Sulla bara la bandiera europea, come chiesto dal suo partito, una sua foto in bianco e nero, mentre a colori quella proiettata poco sopra, con l'anno di nascita, il 1948 e il 2026. Davanti alla sala della protomoteca del Campidoglio, ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Gualtieri, il fratello Giovanni, la sorella Domenica, i nipoti, la sua assistente e i vertici di Più Europa, guidati da Riccardo Maggi.
12: Si prova ancora una volta un grande senso di riconoscenza nei confronti di Emma Bonino, che in fondo è la stessa cosa che vogliono dire queste persone. Evidentemente in tantissimi nel nostro paese, di diverse età, di diverse generazioni, anche di diversa sensibilità politica, hanno visto in Emma un esempio di come dovrebbe essere la politica, di come si sta nelle istituzioni.
11: Lunedì la Camera Ardente sarà ancora aperta al pubblico dalle 10 alle 19, quando si svolgerà in Piazza del Campidoglio una veglia civile con i ricordi di amici e compagni di lotta. Martedì alle 12.30 il funerale di Stato in forma laica. Già nel primo giorno a salutarla per l'ultima volta tanti esponenti della politica, da Casini a Fini, da Gentiloni a Fratoianni. Per tutti l'ex radicale lascia un'eredità preziosa da coltivare. Autorità e gente comune le riconoscono le battaglie per l'Europa, per la Corte Penale Internazionale, ma soprattutto quelle per i diritti civili, per i diritti delle donne.
13: Sono qui perché, tanto come cittadino, perché mi sembra giusto fare condoglianze, insomma, ai familiari, alla persona, insomma, la persona che è scomparsa. E poi comunque è stato un personaggio, Emma Bonino, che rimarrà nella nostra storia.
14: Sono qui per rendere omaggio ad una donna coraggiosa, anticonformista, che ha fatto tanto per le donne, per i diritti delle donne.
0: È morto il giovane pescatore coinvolto nel tragico incidente avvenuto sabato mattina nella laguna di Venezia. Il suo barchino si era scontrato con un taxi all'altezza dell'isola di Tessera. Insieme a lui la moglie di origini brasiliane, che risulta dispersa. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Silvia Balducci.
15: Quando sabato all'alba l'hanno recuperato dall'acqua era in condizioni gravissime. Sean Micheli è morto all'ospedale di Mestre nonostante i tentativi disperati di salvarlo. La moglie, Gabriella Querino, è invece ancora dispersa nella laguna. Della giovane di origini brasiliane, i carabinieri hanno ritrovato per ora solo i documenti e la borsa. Si erano sposati da appena 3 mesi, una casa a Burano, inseparabili, raccontano i familiari. Anche sabato alle 5 del mattino erano insieme a bordo di un barchino. Il 25enne pescatore, la Generazioni, voleva controllare le esche nelle acque basse ai lati della grande strada d'acqua che collega Venezia all'aeroporto. È lì che si sono scontrati con un taxi diretto verso la penisola. Agli investigatori il tassista avrebbe detto di non aver visto nulla in un tratto di mare buio e privo di telecamere. L'uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. I PM di Venezia indagano per omicidio nautico.
0: Adesso andiamo avanti con l'incidente stradale a Milano per Daniel Maldini, figlio di Paolo. Dopo la partita con l'Atalanta, vinta a Bergamo grazie al suo gol decisivo, l'attaccante del Cagliari nella notte tra sabato e domenica è finito con la sua Porsche contro altri veicoli. Feriti non in modo grave, 5 ragazzi, tutti ventenni, ricoverato e poi dimesso anche il calciatore, che però risultato positivo all'alcol test e al pretest sull'assunzione di droghe, con ritiro immediato della patente. La scuola oggi prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si riparte in 7 regioni. Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Martedì 15 sarà la volta di Calabria, quindi domani Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Mercoledì riprenderanno le lezioni in Abruzzo, Basilicata e Sardegna, chiudere la Puglia dove il primo giorno di scuola è programmato per giovedì 17 settembre. Compie oggi 61 anni Papa Leone XIV, il suo secondo compleanno da pontefice. Sentiamo Sara Nisci.
16: 71 anni e non sentirli, considerando l'energia e il dinamismo che caratterizzano Robert Francis Prevost, instaccabile sportivo, ama l'incontro con la gente, un papa perfettamente inserito nel suo tempo. La Chiesa non è fuori dal mondo. Dare speranza negli inquietanti scenari di oggi è il nostro compito, dice. Pace disarmata e disarmante, le sue prime parole quell'8 maggio del 2025, quando salì al soglio di Pietro, matematico e teologo, primo papa missionario, primo papa americano, primo agostiniano a guidare la Chiesa che vuole unita. Continui i suoi appelli al dialogo, al primato della diplomazia, alla difesa della dignità umana. Costante il suo sguardo ai cambiamenti del nostro tempo, come indicato nell'enciclica Magnifica Humanitas sull'enorme sfida che ci pone l'era dell'intelligenza artificiale. Una mutazione paragonabile alla rivoluzione industriale di fine 800, in cui si trovò Leone XIII, il Papa di cui ha scelto il nome. Un magistero, il suo, che nonostante la differenza di stile appare sempre più in continuità con quello di Papa Francesco, e gradualmente emerge la sua personalità. Socievole e riservato, pacato e determinato, come del resto ha dimostrato nel rispondere alle sgarbatezze di Trump. Incline all'ascolto e alle decisioni ponderate, maturate nel tempo, osservando. Pace disarmata e disarmante, quella prima invocazione l'ha ripetuta instancabilmente in questo quasi anno e mezzo di pontificato in Piazza San Pietro, così come nei suoi numerosi viaggi in Italia e all'estero. E tanti altri sono in programma. Prossima meta, Uruguay, Argentina e il suo Perù. E per questo secondo genetliaco da pontefice, da tutto il mondo gli auguri, ai quali ci uniamo anche noi di Rai News. Buon compleanno, Papa Leone XIV.
0: Formula 1, ancora un trionfo per Kimi Antonelli, il pilota Mercedes che vince anche il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lando Norris su McLaren, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Europei di pallavolo maschili, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva battendo la Slovacchia 3-1. Eddie Dembischi.
17: Successo doveva essere e successo è stato con il 3-1 sulla Slovacchia. Questa bella Italia continua il suo percorso netto nel girone di qualificazione a Modena. Qualche difficoltà in più del previsto, ma ormai la regola non scritta a cui dobbiamo abituarci è chiara a tutti. Contro gli azzurri, chiunque sia dall'altra parte della rete tira fuori prestazioni oltre i propri limiti. Onori ed oneri dell'essere la squadra da battere. Bene così, vanno affrontate e superate come fatto da Capitan Giannelli e compagni. Uniti e compatti, anche nel riabbracciare in campo la nostra stella, Alessandro Micheletto. 8 mesi di attesa. Liberati istantaneamente dal boato del Palapanini. Ingresso, muro e schiacciata vincente.
18: Le gambe un po' tremavano come la prima volta, devo essere sincero. Sono molto contento, aspettavo questo momento da tanto. È stato bello, dai, me lo sono goduto. Adesso speriamo sempre un po' di più strada facendo, dai. La risposta è buona nel mio corpo. Non dobbiamo avere troppa fretta, però dai. Sono tanto contento e ringrazio i ragazzi che mi hanno sempre, sono stati sempre molto vicini.
0: Serie A, oggi i posticipi di Roma e Inter. Ieri la brutta sconfitta per la Juventus che ha perso 3-2 contro il Sassuolo a Reggio Emilia. E nelle gare domenicali le vittorie del Napoli 1-0 sul Bologna e del Lecce 3-2 sul Monza. Il servizio di Francesco Paravati.
19: Al Mapei Stadium il Sassuolo batte 3-2 la Juventus e l'aggancia in classifica. Succede tutto nella ripresa. Sebastiano Esposito al suo esordio in campionato in maglia nero-verde scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Vicario. Poi a 10 minuti dalla fine il gol del pareggio bianconero dopo un'uscita di Muric. Zegrova, al fin possessa della palla, la mette dentro. Di nuovo in vantaggio il Sassuolo. Bacolà salta Bremer e scarica al centro per Baui che insacca di sinistro. Nei 4 minuti di recupero pareggia ancora Zegrova. Ma poi su contropiede arriva il gol dell'ex. Azic si ritrova solo contro Douglas Luiz e la insacca di destro. Non esulta ma fa impazzire il Mapei. Al Maradona, prima vittoria in campionato del Napoli contro il Bologna, gol di Lobotka nel secondo tempo, imbeccato da Favasulli, instancabile sulla fascia destra. Il Bologna non riesce mai a impensierire i padroni di casa che si portano a 6 punti in classifica. 6 punti anche per il Lecce che in casa torna a vincere contro il Monza, in gol 2 volte Koulibaly e Thiago Gabriel. Ai Lombardi non bastano i gol di Mangas e di Zeballos in un finale al Cardio Palma, finisce 3-2.
0: Adesso la rassegna stampa in diretta di Domenico Di Cesare, i prossimi aggiornamenti alle 5.

Buongiorno, ben trovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Guerra ai confini d'Europa, questo è uno dei temi portanti. Colpito il treno Kiev Varsavia, paura per i consiglieri UE. C'era un italiano, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte, sono le parole del ministro degli esteri ucraino dopo la notte di attacchi ai confini con la Polonia. Nel taglio alto un altro tema che ricorre sui quotidiani da ieri, i timori sull'intelligenza artificiale: in 6 mesi può controllare il web, questo è l'allarme. Trump dice rallentare, no, chi la sviluppa vince. Ancora allarmi per l'invadenza dell'AI e richieste di rallentarne lo sviluppo. E ancora di spalla Svezia avanti, il centro-sinistra e l'ultradestra perde consensi, e poi Schlein pronti per le urne il prima possibile. Al centro pagina lo scontro in laguna, il dramma degli sposini, un barchino contro un taxi veloce quando ancora non c'era luce. Lei è dispersa, lui invece è morto. La stampa, guerra sul confine dell'Europa. Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia. Illesa delegazione UE. Il premier Tusk dice un'escalation. Elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa. Prima frenata dell'ondata nera nel vecchio continente. Nel taglio alto Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale. Rivolta in Silicon Valley, il presidente USA ignora gli SOS dei ricercatori. Poi c'è l'intervento di Giorgia Meloni, dice servono regole globali per difendere l'uomo. Ancora di spalla la politica, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti. Schlein dice siamo pronti, votiamo al più presto. Andiamo avanti con il Messaggero, ancora attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati UE. Tra i diplomatici in viaggio in Ucraina un italiano, sentiremo il suo racconto più avanti. Al centro pagina il futuro dell'intelligenza artificiale, web e guerra, sui modelli, Trump alle big tech, non fermatevi, e OpenAI invece rimanda la quotazione che era attesa appunto dai mercati. Ancora la politica con il centrodestra, Tajani mai patrimoniale, Fratelli d'Italia e Lega focus invece sulla sicurezza, il centrosinistra Schlein votiamo subito, Conte niente armi a Kiev. Il giorno, raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei. Poi al centro pagina ancora l'intelligenza artificiale, chi teme lo sviluppo, si domanda il giorno. Trump alle big tech avanti, un robot sferra calci a un ingegnere in Cina, questa è la foto, l'ex ricercatore di Anthropic che teme l'eliminazione dell'uomo in 10 anni. Le big tech che concordano, meglio frenare lo sviluppo, ma l'intelligenza artificiale davvero è una minaccia. Donald Trump liquida i dubbi e allude a forze negative, ovvero la Cina. Si va davanti, è una corsa da vincere. L'incognita invece potrebbe essere di natura finanziaria, ovvero il rischio di una bolla economica, scrive il giorno. La Repubblica invece apre sulla politica, Schlein sfida Meloni, la leader del Partito Democratico chiude la festa dell'unità, pronti al voto, dice il prima possibile, la premier teme di perdere. Le primarie le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Den. Al centro pagina invece le elezioni in Svezia, si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito, è testa a testa per il governo tra centrodestra e centrosinistra. E poi ancora Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa, scrive Federico Ferrazza. C'è un aspetto curioso di questa narrazione apocalittica dell'intelligenza artificiale, e cioè che chi ha creato il problema e ci ricorda che le sue tecnologie potrebbero mettere fine all'umanità, ora vuole pure risolvere il problema.
E ancora di spalla l'avvertimento dei droni russi sfiorato il treno degli europei e ancora giornalisti infiltrati tra le spie di Putin pagati in bitcoin, ingaggiati, scrive Tonia Mastrobuoni, per pochi spicci. Vedremo anche questo, anzi andiamo subito a vedere la guerra ai confini d'Europa e l'allarme appunto sull'intelligenza artificiale. Allora partiamo dal Corriere della Sera. Drone russo sul confine polacco, fermato il treno degli inviati UE, attacco a 2 chilometri dalla frontiera con l'Ucraina. Trump a Zelensky dice basta raid sulle raffinerie. Arriva dopo una notte di attacchi a ridosso della Polonia, durante la quale un drone ha colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia. A bordo di un altro treno bloccato a causa degli allarmi, sempre sulla stessa tratta, c'erano consiglieri per la sicurezza di Italia, Germania, Regno Unito e Francia, oltre all'ex premier britannico e l'ex direttore della CIA. A bordo c'era anche Fabrizio Saggio, rappresentante italiano al meeting. Nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio ha spinto il premier polacco Tusk a convocare una riunione d'emergenza. Dice Tusk, parla di azioni russe sempre più vicine alla frontiera e prevede settimane e mesi di crescente intensità militare. Questo è quanto riporta Marta Serafini, mentre Marco Galluzzo ha raccolto il racconto di Fabrizio Saggio, che è il consigliere diplomatico della premier Giorgia Meloni. È chiaro che i russi sapevano esattamente chi stava dove, in quale treno e forse anche in quale vagone. Le sensazioni del diplomatico sono quelle di tutti coloro che hanno preso un treno ucraino che viaggia di notte fra Kiev e il confine polacco. Politici, giornalisti, ex capi di governo, agenti dei servizi, scorte. Viaggiare di notte con l'incubo di un drone russo non è il massimo, ma in questo caso il livello della tensione ha raggiunto il massimo. Prima hanno fermato il treno per un allarme aereo e siamo rimasti fermi vicino al confine. Poi, quando l'allarme è rientrato e siamo arrivati in territorio polacco, hanno colpito il treno che ci seguiva, racconta Saggio. L'impressione è che il messaggio sia ben preciso: sappiamo benissimo dove e chi siete e possiamo colpirvi quando vogliamo. Questo è il racconto del consigliere. E poi Repubblica invece c'è un'inchiesta a firma di Tonia Mastrobuoni. 3 reporter tedeschi infiltrati tra i sabotatori nella rete del Cremlino, scrive la corrispondente da Berlino per la Repubblica. I giornalisti di RTL si fanno arruolare come agenti low cost in Germania, assoldati in bitcoin, così nascono gli attacchi ibridi. Ingaggiati per pochi spicci per iscriversi alla CDU, considerato il partito più dannoso per la Russia, e girare al Cremlino documenti interni, o per ritirare misteriosi pacchi, o arruolarsi in un importante ONG che protegge dissidenti russi e vittime dei crimini di guerra e accaparrarsi i loro indirizzi. Altrimenti, per fotografare droni e missili alla più importante fiera tedesca delle armi e procurare a Mosca nomi e indirizzi degli imprenditori, ma anche per prestarsi come influencer per la propaganda filorussa. Questi sarebbero i ruoli cercati dai russi. I 3 giornalisti di RTL sono riusciti anche a intervistare Suranovas. L'uomo è sotto processo in Lituania per aver preparato e spedito un pacco andato a fuoco a luglio nel 2025 all'aeroporto di Lipsia, un attentato ordito da Mosca e fallito soltanto perché l'aereo è partito in ritardo e il pacco è andato in fiamme mentre era ancora sulla pista. I russi avevano pagato l'agente usa e getta 150 euro per quella missione. Ora rischia molti anni di carcere. E ora passiamo invece all'intelligenza artificiale. C'è il no di Trump alla frenata sull'AI.
chi vince questa sfida vince tutto. Il presidente USA dice forze negative sollevano problemi. Amodei, in 6 mesi può crollare internet, ha detto invece il CEO di Anthropic. Alcuni di quelli che hanno costruito i modelli, adesso lo vedremo, più avanzati e alimentato una competizione feroce, adesso con accenti diversi dicono che la velocità è diventata un problema e che le protezioni rischiano di non tenere il passo. Amodei ha evocato lo scenario più estremo: entro 6-12 mesi agenti di AI più potenti potrebbero arrivare a impadronirsi di internet. Trump teme che rallentare significhi perdere la leadership su Pechino. Allora aiutiamoci con Repubblica per capire cosa ha detto Trump. Scrive Massimo Basile: pur senza nominarlo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito Amodei, il CEO di Anthropic, e chi ha messo in guardia dai rischi dell'AI, forze molto negative che evocano scenari catastrofici. Siamo davanti alla Cina nell'intelligenza artificiale, siamo il paese più avanzato al mondo e francamente voglio che rimanga così, perché chiunque vinca nell'intelligenza artificiale vince, ha detto parlando dall'Irlanda Donald Trump. Intanto il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato che guiderà la creazione di una zona di intelligenza artificiale open source per gli 11 paesi membri dei BRICS. Le parole dunque di Donald Trump e di Xi Jinping appaiono in contrasto con quelle pronunciate da Amodei, che ha chiesto di rallentare appunto la corsa all'AI. Allora torniamo invece sul Corriere per vedere l'intervista di Alessia Cruciani a Maria Rosaria Taddeo, advisor della difesa britannica. Parla di infrastrutture e pagamenti, un cavallo di Troia è entrato nelle case e nelle aziende. Ecco come definisce appunto l'intelligenza artificiale. Alla domanda perché proprio chi sta sviluppando l'intelligenza artificiale ora chiede di rallentare, altrimenti potremmo perderne il controllo, Taddeo risponde: questi modelli stanno diventando capaci di contribuire al proprio miglioramento. In questo processo per l'essere umano diventa più difficile capire come e perché il sistema fa ciò che fa. È questa la riduzione del controllo che deve preoccuparci. Non significa che domani una macchina deciderà autonomamente di sterminare l'umanità. Gli scenari apocalittici di questi giorni sono esagerati, domanda Cruciani. Dire che l'AI potrebbe far crollare internet è irrealistico, dice Taddeo, perché è una rete distribuita. Il problema vero è molto più concreto. Abbiamo una tecnologia potentissima, ancora poco sicura e poco controllabile, e ci siamo precipitati ad adottarla senza avere prima stabilito standard adeguati di trasparenza, sicurezza e robustezza. Ora rischiamo di ritrovarci con un cavallo di Troia. Questo è il commento dell'advisor della difesa britannica sull'intelligenza artificiale. Allora vediamo invece chi sono i protagonisti che stanno sviluppando appunto con le loro aziende i modelli di AI e che stanno chiedendo appunto di rallentare lo sviluppo di nuovi modelli sempre più performanti. Il primo è stato Dario Amodei, che è il CEO di Anthropic, ha lanciato la proposta di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per evitare di perderne il controllo. Segue il CEO di OpenAI, Sam Altman, dopo aver lanciato vari allarmi sui rischi dell'intelligenza artificiale, ieri ha annunciato il rinvio della quotazione, tra l'altro, dell'azienda a Wall Street. E poi a questi si è accodato anche Elon Musk, fondatore di SpaceX. AI, a sorpresa, si è unito ai colleghi dicendosi favorevole a rallentare lo sviluppo dei modelli.
Vediamo anche il commento della Premier Meloni sull'intelligenza artificiale, che ha detto: servono regole globali, difendiamo la verità, il lavoro e l'uomo, e lo ha fatto. Questo è un intervento inedito pubblicato dalla stampa e lo ha fatto durante l'ultimo G7. Era un confronto a porte chiuse tra i leader europei. Nel testo che ci ha trasmesso Giorgia Meloni, ha posto al centro del dibattito, scrive la stampa, i rischi dell'intelligenza artificiale e la necessità di regole globali per tutelare la verità, lavoro e identità. Allora vediamo che cosa dice Giorgia Meloni. Cari colleghi, la nostra civiltà ha attraversato passaggi che hanno ridisegnato il destino delle nazioni. La scoperta del fuoco, l'invenzione della stampa, l'avvento del vapore e dell'energia elettrica, internet. Ognuna di queste transizioni ha ampliato i confini delle possibilità umane. Vale anche per l'intelligenza artificiale, che non è semplicemente l'ennesima rivoluzione industriale, è la rivoluzione tecnologica più dirompente della storia del genere umano. Solo che per la prima volta non stiamo creando uno strumento per amplificare la nostra forza fisica o la nostra velocità di calcolo, ma stiamo delegando a una macchina una funzione che finora ha definito la specificità stessa dell'essere umano, il pensiero. Ora, queste non sono parole mie, dice Giorgia Meloni, sono parole scritte da un algoritmo a cui ho chiesto di formulare un'introduzione sulla base di alcune semplici indicazioni. Il piccolo esperimento che avete appena vissuto, dice la Premier, rivela qualcosa di più profondo di una curiosità tecnica. La sfida non è soltanto la disinformazione, i falsi, le notizie inventate, i deepfake, è qualcosa di più radicale. Quando un sistema di AI produce un testo perfetto, coerente, convincente, ma inventato, chi è in grado di riconoscerlo? Si domanda Meloni. Abbiamo bisogno di una bussola morale per non perderci, e questa bussola non può che essere un umanesimo tecnologico, con l'uomo, i suoi diritti e i suoi bisogni al centro. Ancora la Premier. Se la macchina rischia di sostituire il lavoratore a tutti i livelli, abbiamo il compito di tracciare e difendere i confini di questa sovranità umana. È un impegno comune che possiamo declinare su tre linee. La prima, dice, la dignità del lavoro. Il secondo punto, il salto quantico dai semplici bot ai moderni e ai agent, dice la Premier, ovvero quando uno di questi agenti causa un danno, che accadrà? Chi sarà il responsabile di questi agenti che potranno funzionare nel web in maniera autonoma? Il terzo punto invece è la tutela dei dati e della persona attraverso la certezza dell'identità digitale. Allora torniamo sulle prime pagine dei giornali, ripartiamo dal Domani ripartiamo dalla politica e sul caso Ranucci. Domani vinco le primarie e batto Meloni, questi sono gli altri temi. Schlein ora sfida Conte e la destra, la segretaria chiude la festa nazionale dell'unità e inizia la sua campagna. Prima si vota, meglio è, dice. Messaggio agli alleati, acceleriamo sul programma, ma il leader dei 5 Stelle, Conte, insiste. Niente armi a Kiev, la maggioranza prepara una manovra elettorale, mance ai giovani e al ceto medio. E poi c'è la minaccia della polizia di Trump, le elezioni metà mandato, da paura, l'ombra dell'ICE sulle urne negli Stati Uniti. E ancora il Secolo d'Italia, l'editto russo di Conte, il leader del Movimento 5 Stelle sull'Ucraina, dice basta agli UTI, mezzo PD in rivolta, Schlein vacilla, scrive il Secolo d'Italia. Il Fatto Quotidiano, Conte a Schlein, chiunque vinca, basta armi all'Ucraina, queste sono le dichiarazioni di Conte alla festa del Fatto, invece Elli a quella dell'Unità dice avanti con il sostegno a Kiev. Nel taglio alto Ranucci, non entro in politica, la battaglia sarà in Rai su Report. E poi ancora Trump ferma
i big tech spaventati dall'intelligenza artificiale fuori controllo, nessun rallentamento, dice il fisico Rovelli, gli algoritmi nelle guerre sono più

0: il giornale. Dopo il primo tradimento, le scuse e lacrime alla compagna, ma lei stavolta non perdona e svela tutto. Dai soldi ai prestanomi spuntano una figlia segreta a Panama e un nuovo attentato. Ancora il giornale El Kudri e la Jihad, voglio vendetta e la sinistra si spacca nei video dell'attentatore di Modena, deliri contro Lombardi e Veneti e sete di distruzione. Renzi dice non è solo un folle. Nel taglio alto ancora il caso Ranucci, la rivelazione di Lady Lavitola, soldi a Ranucci, ecco le prove. L'ex compagna del faccendiere ha mostrato ai PM mail e messaggi che attesterebbero un legame economico tra i due, scrive il giornale. Il giornalista intanto rivuole report, faccio causa alla RAI. Andiamo avanti con il Sole 24 ore, casa 100 giorni per i lavori last minute in attesa della manovra del 2027, fino a fine anno c'è tempo per mini e micro interventi. E poi ancora l'istruzione nel taglio alto, una scuola su tre da ristrutturare, c'è la spinta del PNR, questo è un articolo che esce proprio oggi, che oltre 2 milioni di studenti torneranno in classe, in aula, e nei prossimi giorni toccherà agli altri. Più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti, fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi. Allora chiudiamo con la Gazzetta di Modena, c'è il diesel oltre i 2,20 euro al litro, a Sassuolo c'è il record provinciale con il SEF che è arrivato a 2,379 euro, a Fiorano il servito invece vola a 2,649 euro. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme la Via dei Libri.
1: Il mondo stava per organizzare il più indecente degli spettacoli, regredendo di 2 millenni, ma non potevamo ancora saperlo. È un romanzo universale quello che ci consegna Leonardo Colombati, una storia di pace e di guerra. Ne parleremo in questa puntata, ma vediamo ora la classifica dei testi più venduti. Parliamo di saggistica. Il ragionevole dubbio di Garlasco in testa alle vendite, un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d'Italia, Stefano Vitelli con Giuseppe Legato. A seguire Cesare e la conquista dell'eternità di Alberto Angela, ne abbiamo ampiamente parlato, come ancora Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo. Entrano in classifica le simmetrie nascoste, perché la fisica è alle radici dell'intelligenza artificiale di oggi e di domani, e qui a firmare queste pagine è Giorgio Parisi, premio Nobel. Ancora le lezioni sull'odio di Michela Murgia, tra tabù e storia, tra letteratura e attualità. Chiude la classifica San Francesco, affirma in questo caso di Alessandro Barbero. Dunque, dicevamo in questa puntata, Leonardo Colombati, nostro ospite, l'immaginazione al servizio di una grande avventura, un romanzo che non solo di conflitti parla, anche di tennis. La nostra intervista.
2: Era il 1900 e per la prima volta lasciavo la Russia. Obiettivo l'Europa, obiettivo un torneo di tennis. Chi è che parla e che cosa trova in realtà nel viaggio?
3: È un ufficialetto russo, un ragazzino di 18 anni che si chiama Vasily, ma poi nel proseguo del libro lo chiameremo con il suo nome, Buzz, che parte da San Pietroburgo, deve arrivare a Parigi, prende questo treno e va a combattere per la Russia, ma un modo un po' strano di combattere, perché immagino che da un centinaio d'anni le guerre si combattono con i tornei sportivi, quindi con tornei di tennis, di box, di scacchi. Lui è un tennista e deve andare appunto a Parigi a fare, la prima volta che esce dalla Russia, a fare questo torneo per lo zar.
2: E questo viaggio sarà molto più rocambolesco di quello che lui stesso si aspettava. Incontrerà tanti aspetti dell'umanità.
3: Sì, e incontrerà anche per la prima volta, oppure gli sembrerà di incontrare, l'amore incarnata in questa Cécile, che è la promessa sposa di un tennista francese che sta andando anche lui a Parigi a giocare.
2: C'è uno stile che cambia nei capitoli, che accompagna questo.

0: ragazzo a crescere, anche a incontrare altre realtà e altri ruoli per se stesso. Per esempio, diventa anche padre, possiamo dire così, o quasi.
1: Sì, diciamo che non sveliamo nulla, ma insomma da Parigi, per motivi anche biechi, il nostro dovrà andare in America, arriverà a New York e durante questo tragitto...
0: Un secondo grande viaggio.
1: Esatto, un transatlantico, tra l'altro per quello ho scopiazzato orrendamente da un grande romanzo dimenticato italiano che è Sull'oceano di De Amicis, un bellissimo libro che pochi conoscono. E su questa nave gli viene appioppato un ragazzino di 10 anni che perde per circostanze drammatiche tutta la famiglia e quindi lui si ritrova in America, New York, completamente sconosciuto nella folla americana insieme a questo ragazzino che diventa suo figlio adottivo.
0: Ci sono, dicevamo, più stili nel percorso e quindi la capacità di stare nella letteratura del passato soprattutto, ma anche nella modernità del confronto per esempio con pezzi di mondo diversi, anche attuali, anche proprio attorno al tema della guerra. In che modo lo ha fatto?
1: Sì, ho immaginato un viaggio e per ogni viaggio ho cercato proprio di giocare con uno standard della letteratura. Quindi all'inizio appunto è un romanzo russo, poi c'è il racconto di viaggio, di navigazione, anche America di Kafka in qualche modo. Poi arriviamo a New York e lì forse siamo proprio agli inizi del Novecento, il mio modello di riferimento forse è stato Ragtime di Doctorow. Poi gli faccio fare un on the road con una compagnia scalcagnata di vaudeville e arriva fino a Los Angeles dove hanno inventato il cinema. Del tutto casualmente incontra Charlie Chaplin, insomma mi sono divertito a fargli fare delle cose le più improbabili, addirittura di metterlo dentro Sing Sing, dentro il carcere di Sing Sing, e ho escogitato anche il modo di farlo tirar fuori da Sing Sing perché lui scappa usando Houdini. Per me, al di là della grande storia che cerco di raccontare, appunto la Prima Guerra Mondiale, forse il nucleo vero di questo romanzo è proprio il rapporto tra questo giovane padre e questo figlio trovato, che è fatto di grande amore paterno, ma anche di invidia, perché questo personaggio, che sarà quello che ci racconta la storia, questo Buzz, è uno che ha avuto tutti i numeri per essere qualcuno, è uno che avrebbe potuto diventare un grande scrittore, un grande fisico, ma gli manca una cosa, il genio, il vero talento, e lo riconosce in maniera del tutto naturale in questo ragazzino che viene catapultato sulle assi di un palcoscenico e fa ridere il mondo.
0: E la notte che ruolo ha in tutto questo?
1: La notte. Beh, non vi sarà più notte, è un verso appunto dall'Apocalisse, e può essere letto in tutti e due i modi. Non vi sarà più notte, nel senso che ci sarà una nuova alba, ci sarà il giorno, ma anche che dopo questa notte non ci saranno più giorni, perché poi l'incubo che sta dietro a tutto il libro è la bomba
0: atomica. La stupidità della guerra.
1: La stupidità della guerra che in qualche modo paradossalmente è accelerata da questo lungo periodo di pace, perché le nazioni si parlano tra di loro, le grandi industrie collaborano e quindi io immagino che la fissione dell'atomo avvenga una trentina d'anni prima di quella che è avvenuta in realtà. Perché? Perché poi alla fine appunto la pace non è che un periodo di sospensione tra due guerre.
0: Questo libro, oltre che essere frutto di tanti anni di studio e naturalmente di scrittura, ma è anche un po' frutto di lei come insegnante.
1: Io insegno scrittura creativa ed è una parte bellissima della mia vita. E quello che racconto sempre ai miei studenti, ed è quello che cerco anche di raccontare a me stesso, è una lezione che ho imparato da Milan Kundera, che appunto diceva: se esiste un'identità europea, questa identità è il romanzo. Gli europei si sono inventati il romanzo, che è l'arte di mettersi nei panni dell'altro senza mai giudicare, ed è l'arte del dubbio, dell'incertezza, del relativismo.
0: E qui di altri e di dubbi ce ne sono tanti.
1: Solo dubbi, nessuna certezza.
0: Grazie.
1: Grazie.

Ancora bel tempo al nord, con nuvolosità che scorrerà lungo le Alpi nel corso della giornata, ma non porterà precipitazioni. Sulle regioni centrali splenderà il sole, ma ci saranno anche poche nubi che nel corso della giornata risulteranno per lo più innocue in un contesto molto stabile. Stabile anche al sud, infatti, dove le nubi più consistenti ci saranno solo sulla parte più meridionale della Calabria, dove saranno possibili dei deboli piovaschi intermittenti. Piove invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale e sul settore orientale, dove ci saranno ancora dei temporali, ma in un contesto prevalentemente asciutto, come lo sarà sulla Sardegna, dove splenderà il sole. Temperature in lieve rialzo, con valori che riusciranno a raggiungere i 32 gradi al centro-sud.

0: L'attacco russo al treno Kiev-Varsavia, non ci sono feriti. Zelensky, Putin bussa le porte di Europa e NATO. Mosca, abbiamo colpito le ferrovie che trasportavano armi dell'Europa. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra. Tra le coalizioni un solo seggio di scarto, arretra di misura l'ultradestra, affluenza record. Trump attacca i big dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme di Anthropic, condiviso da Altman e da Musk. Il ministro Giorgetti con l'aumento dei tassi di interesse e debito da controllare. Finora raggiunti risultati senza austerità, dice Schlein. Siamo pronti al voto. Oggi prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si riparte in 7 regioni. Entro giovedì saranno 8 milioni gli studenti in classe. La Juventus perde 3-2 con il Sassuolo, il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna 1-0. Formula 1, Antonelli vince anche a Madrid, volley maschile, Italia-Slovacchia 3-1. Bentrovati in diretta su Rai News 24, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi che ci state seguendo. Dunque, cresce l'allarme per il drone russo lanciato sulla linea ferroviaria al confine tra Ucraina e Polonia, che ha spinto il premier Tusk a convocare i vertici della sicurezza. Poco prima era transitato un convoglio con i consiglieri per la sicurezza europei, tra cui anche il rappresentante italiano e l'ex premier britannico Johnson. In apertura il servizio di Alessandro Carboni.
1: Viaggiava sulla tratta Kiev-Varsavia con 206 persone a bordo il treno colpito da un drone russo nella regione ucraina di Volin, a poche centinaia di metri dal confine polacco. Era partito pochi minuti prima di un altro convoglio, quello che trasportava l'ex premier britannico Boris Johnson e una delegazione di consiglieri europei di ritorno da un vertice sulla sicurezza a Kiev. Nessun ferito, nonostante il drone abbia colpito la locomotiva. Il treno è stato evacuato in tempo grazie al sistema di allerta ucraino, mentre l'altro convoglio, quello con a bordo Johnson e i consiglieri, ha potuto proseguire. Lo conferma l'ex premier svedese Carl Bildt, anche lui tra i passeggeri. Varsavia definisce i due attacchi russi, il primo nei pressi del valico e il secondo contro il treno passeggeri, un motivo di massima serietà. Intanto il premier Donald Tusk ha convocato una riunione d'emergenza dei vertici della sicurezza nazionale. Tusk avverte che gli attacchi di Mosca si intensificheranno nelle prossime settimane e non è escluso che l'escalation possa coinvolgere direttamente il territorio polacco. Un episodio che si inserisce in una più ampia offensiva aerea. Da Kiev Zelensky non usa mezzi termini. L'attacco russo al treno è stato deliberato, dice. Solo nell'ultima settimana sono circa 2.100 i droni lanciati contro l'Ucraina, oltre a 1.700 bombe plananti e 78 missili.
0: E il Cremlino giustifica l'attacco. Abbiamo colpito le ferrovie nelle regioni occidentali dell'Ucraina che trasportano forniture militari dall'Europa. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa.
0: Le elezioni in Svezia, scrutinio non ancora concluso, è testa a testa tra la coalizione di centrodestra uscente e il centrosinistra, che gli exit poll davano avanti di 5 punti. Siamo pronti a governare, attendiamo i risultati finali, ha detto la leader dell'opposizione Anderson. La partita è ancora aperta per il governo del paese, ha invece affermato il premier uscente Kristersson. La corrispondente Barbara Gruden.
3: Sollevati ma non troppo, i socialdemocratici restano primo partito in Svezia, un primato lungo oltre un secolo. Ma i consensi continuano a diminuire, in estate davano allo storico partito il 35%, ora potrebbe attestarsi al 28%. La leader Magdalena Andersson ha comunque la possibilità di tornare al governo e sembra arretrare a sorpresa l'ultradestra dei democratici svedesi, partito fondato da neonazisti e che ora sostiene di essersi depurato. Alla vigilia del voto il leader Jimmy Åkesson cantava già vittoria, ora sarebbe in calo di 3 punti al 17%. Perde lievemente anche il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, che ha potuto governare proprio grazie all'appoggio esterno dell'estrema destra. Ora si proponeva di far entrare l'estrema destra nel governo, una scelta che forse lo ha penalizzato, sarebbe al 18. Avanzano invece tutte le formazioni minori, soprattutto i Verdi, tanto che il blocco di centrosinistra potrebbe avere la maggioranza, 51% contro il 47% del centrodestra. Ma comunque vada, la formazione del governo potrebbe richiedere molto tempo. In attesa dei dati reali definitivi, il premier uscente Kristersson non sembra disposto a concedere la vittoria e la leader socialdemocratica Andersson dovrà imbarcarsi in negoziati lunghi e complessi. Per poter governare dovrebbe aver bisogno non solo dei Verdi e della sinistra, ma anche del centro, e su alcuni temi come fisco e politica economica le differenze sono notevoli.
0: Trump ha concluso la sua visita ufficiale in Irlanda smentendo i timori sull'intelligenza artificiale avanzati dai big del settore, accusa forze negative vogliono frenarne lo sviluppo. Trump ha poi chiesto a Zelensky di smettere di colpire le raffinerie russe. Il corrispondente da New York Marco Valerio Loprete.
4: Modelli di intelligenza artificiale che si automigliorano o che compiono azioni per cui non erano autorizzati, attaccando autonomamente una piattaforma web. E poi i tentativi di attori legati ad alcuni stati di utilizzare le capacità di Anthropic per rendere più aggressivo un virus, bioterrorismo in potenza, insomma. Sono gli episodi che hanno convinto il CEO di Anthropic, Dario Amodei, californiano con papà italiano, a lanciare un allarme. Dobbiamo rallentare la corsa delle tecnologie di frontiera dell'intelligenza artificiale, dichiara, e subito gli danno ragione il numero uno di OpenAI, Sam Altman, e di xAI, Elon Musk. Ma come si frena in un mercato ultra competitivo? Aprendo le aziende a valutatori esterni, propone Amodei, creando nuove regole nelle democrazie e cercando un'intesa con la Cina come si fece con l'Unione Sovietica sulle armi nucleari. Conclude con un parallelo per certi versi inquietante, come la confessione di Jacob Coxon, giovane ricercatore che si è appena dimesso proprio da Anthropic. C'è una forte possibilità che possiamo morire tutti, sostiene Coxon, puntando il dito sui colossi dell'intelligenza artificiale. Cita scenari apocalittici alla Terminator e dice: chi lavora ai modelli più avanzati sa di non poter escludere l'estinzione del genere umano nei prossimi anni. Parole shock che nel paese del mito della frontiera spingono perfino chi è davanti a tutti a chiedere di tirare un po' il freno.
0: Siamo anche al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nella notte esplosioni nell'area di Sirik, vicino allo stretto di Hormuz, mentre prosegue lo stallo diplomatico. Rinviato infatti il vertice con i paesi del Golfo, previsto per oggi in Oman, richiesto dall'Iran. Resta attivo invece il nuovo fronte aperto dagli Houthi dello Yemen, che continuano ad attaccare l'Arabia Saudita, alleata di Washington nella guerra al regime di Teheran. Il servizio di Katia Cerratti.
5: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran definiscono gli ultimi raid a una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita, sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal Tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita

0: insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere. Oltre a fornire una leva geopolitica, l'Iran sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando. Mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Djibouti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
1: Chiuso l'oleodotto saudita per perfetto a seguito degli attacchi degli Houthi e quindi nuova impennata dei prezzi del petrolio sui mercati asiatici, rialzo di oltre il 2,20% a quota $102 al barile, il WTI di New York a $107 il barile, il Brent di Londra. A Gaza non c'è guerra e non c'è pace, mentre proseguono i raid dell'esercito israeliano su obiettivi di Hamas. Da Gerusalemme, corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: Una nuova fortissima esplosione ha sconquassato il quartiere di Tel al-Hawa, a ovest di Gaza. Un nuovo attacco aereo israeliano ha colpito quest'auto, uccidendo due persone che erano a bordo della macchina e ne ha ferite 13. Ero a casa quando ho sentito il rumore dell'attacco, afferma questo residente. Sono corso sul posto e ho trovato i due corpi straziati. Non c'è più un luogo sicuro qui a Gaza. Viviamo nella paura. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito due membri di Hamas. Uno dei due era Mahmoud Hassan Abu Nada, imam della moschea Rantisi nel campo di Jabalia. Mentre la popolazione versa in una grave crisi umanitaria, nella striscia è in vigore quello che è stato definito uno stallo armato. Né pace né guerra. Gli scontri più violenti si sono attenuati, anche se dopo il cessate il fuoco di ottobre, i raid israeliani hanno causato la morte di oltre 1.000 persone, secondo i dati forniti da Hamas, che però non distingue tra civili e miliziani. Israele rivendica il diritto di uccidere i terroristi di Hamas, e in particolare quelli responsabili dei massacri del 7 ottobre, che diedero il via alla guerra, massacrando 1.200 civili israeliani e rapendone altri 251. I colloqui di pace voluti dalla Casa Bianca si sono arenati sul nodo del disarmo di Hamas. L'organizzazione, che controlla ancora una parte della striscia, ha annunciato di accettare il piano di Donald Trump, ma non intende deporre le armi fino a che le forze israeliane non si saranno ritirate dal 60% del territorio, mentre il governo israeliano ribadisce nessun ritiro fino al completo disarmo di Hamas.
1: Adesso la rassegna stampa in diretta in studio, Domenico Di Cesare.
3: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dal Corriere della Sera, guerra ai confini d'Europa. Questo è uno dei temi portanti. Colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri UE. C'era un italiano, anche Boris Johnson, a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte. Questo è il commento del ministro degli esteri ucraino dopo la notte di attacchi ai confini con la Polonia. Nel taglio alto i timori sull'intelligenza artificiale: in 6 mesi può controllare il web. Ieri era sui quotidiani, oggi è intervenuto Trump. Rallentare no, chi la sviluppa vince, dice il presidente. Ancora allarmi per l'invadenza dell'intelligenza artificiale, richieste di rallentare lo sviluppo. Di spalla Svezia, avanti il centro-sinistra e l'ultradestra perde consensi, dunque niente effetto Germania sulle elezioni svedesi. Ancora Schlein pronti per le urne il prima possibile. Al centro pagina lo scontro in laguna tra un barchino e un taxi veloce, il dramma degli sposini, lei è dispersa, lui è morto. La stampa, guerra sul confine dell'Europa, Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa la delegazione UE. Tusk dice un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. E ancora nel taglio alto Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, rivolta in Silicon Valley, il presidente USA ignora gli SOS.

0: dei ricercatori, c'è l'intervento di Giorgia Meloni, dice servono regole globali per difendere l'uomo. Ancora la politica, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti, Schlein, siamo pronti, votiamo al più presto. Il messaggero, attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati. UE, ancora al centro pagina, il futuro dell'AI, web e guerra, allarme sui modelli, Trump a Big Tech, non fermatevi, OpenAI rimanda la quotazione attesa per i mercati. La politica, il centrodestra Tajani ma è patrimoniale, Fratelli d'Italia e Lega, focus sulla sicurezza, il centrosinistra Schlein, votiamo subito Conte, niente armi a Kiev. Il giorno, raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei e poi chi teme lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, Trump alle Big Tech dice andate avanti, l'incognita potrebbe essere di natura invece finanziaria, ovvero il rischio di una bolla economica, questa è un'altra lettura del giorno. La Repubblica, Schlein sfida Meloni, la leader del Partito Democratico chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, la Premier teme di perdere le primarie, le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev ma è scontro tra Conte e riformisti. Den, al centro pagina, in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito e testa a testa per il governo tra centrodestra e centrosinistra, ancora Trump, forze negative frenano le AI, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa, di spalla l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei e poi giornalisti infiltrati tra le spie di Putin pagati in bitcoin, questa è un'inchiesta di Repubblica. Domani vinco le primarie, batto Meloni, Schlein ora sfida Conte e la destra, e poi l'altro titolo, midterm da paura, l'ombra dell'AIS sulle urne USA. Andiamo avanti con il Secolo d'Italia, l'editto russo di Conte, leader 5 Stelle sull'Ucraina, basta aiuti, mezzo PD rivolta, Schlein vacilla. Il Fatto Quotidiano, Conte a Schlein, chiunque vinca, basta armi all'Ucraina, lo ha detto alla festa del fatto, è lì a quella dell'unità, avanti con il sostegno a Kiev. Libero, tasse, bonus e casa, il piano del governo, Giorgetti lancia la flat tax per i giovani, si studia un nuovo ecobonus. Salvini, bisogna riformare l'ISEE, presto assegnate 60.000 case pubbliche. Al centro pagina, dietro la svolta sul caso Ranucci, l'altra amante brasiliana di La Vitola, dopo il primo tradimento, le scuse e lacrime alla compagna, ma lei stavolta non perdona e svela tutto, dai soldi ai prestanome. Spuntano una figlia segreta a Panama e un nuovo attentato. Ancora il giornale, il Cudri e la Jihad vogliono vendetta e la sinistra si spacca. Nel taglio alto la rivelazione di Lady La Vitola, soldi al Ranucci, ecco le prove. Il Sole 24 Ore, casa 100 giorni per i lavori, last minute, e poi l'istruzione, una scuola su tre è da ristrutturare, oggi rientreranno in aula oltre 2 milioni di studenti, più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti, fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Ripartiamo dalla politica, resta alta la tensione sulla riforma della legge elettorale che torna oggi al Senato, domani il voto in aula, poi il testo tornerà alla Camera. Martina Cecchi De Rossi.
2: Ultimi voti al Senato, poi sarà lo scrutinio segreto in aula alla Camera, il nuovo banco di prova nel centrodestra sulla riforma elettorale, ad ora compatto, sulla mediazione nelle preferenze sulla norma cosiddetta anticespugli, 6.000 firme necessarie alle forze assenti in Parlamento per presentare le liste. Mentre parte il cantiere della prossima manovra, massima attenzione al fisco, così Forza Italia, Noi Moderati e Lega che chiede la riforma dell'ISEE, centrale per Fratelli d'Italia l'ancoraggio alla stabilità dei conti.
3: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
2: E si allontana lo spettro del voto anticipato, ma lo scontro è massimo. Da Forza Italia Tajani parla di difese e accusa i leader del campo largo di ignoranza sulla necessaria autonomia italiana. Sono ciucci della politica, dice. Pensi all'Italia, succursale degli Stati Uniti, la replica di AWS. diverse. Opposizioni compatte contro la riforma della legge elettorale. Schlein promette battaglia. Conte avvisa: nel campo centrista non giochi solo Renzi e stop alle armi all'Ucraina. Poi rilancia sulle primarie per la leadership. Italia Viva insiste: lavoriamo per evitare vannacci premier e Meloni al Quirinale. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia e lancia la sfida sul programma.
4: Oggi, dopo 3 anni e mezzo di lavoro testardamente unitario, non solo c'è un'alleanza progressista che si è presentata insieme in tutte le regioni l'anno scorso, ma è un'alleanza progressista che governa insieme e che governa bene. Il Partito Democratico è il primo partito di opposizione ed è il perno imprescindibile di questa alternativa.
1: Il ministro dell'Economia Giorgetti alla festa dell'UDC rivendica l'ultima pagella di Fitch e dice: abbiamo raggiunto questi risultati senza austerità, e anticipa le linee della prossima manovra economica. Raffaele Cappuccio.
5: La rotta economica del Paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF, estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
1: Resta aperta anche oggi la camera ardente per Emma Bonino, allestita in Campidoglio per l'omaggio di politici e cittadini. Domani le esequie di Stato. Pablo Rojas.
6: Non si è mai fermato il flusso di militanti e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Emma Bonino. Sulla bara la bandiera europea, come chiesto dal suo partito, una sua foto in bianco e nero, mentre a colori quella proiettata poco sopra, con l'anno di nascita, il 1948 e il 2026. Davanti alla sala della protomoteca del Campidoglio, ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Gualtieri, il fratello Giovanni, la sorella Domenica, i nipoti, la sua assistente e i vertici di Più Europa guidati da Riccardo Maggi.
7: Si prova ancora una volta un grande senso di riconoscenza nei confronti di Emma Bonino, che in fondo è la stessa cosa che vogliono dire queste persone. Evidentemente in tantissimi nel nostro paese, di diverse età, di diverse generazioni, anche di diversa sensibilità politica, hanno visto in Emma un esempio di come dovrebbe essere la politica, di come si sta nelle istituzioni.
6: Lunedì la Camera Ardente sarà ancora aperta al pubblico dalle 10 alle 19, quando si svolgerà in Piazza del Campidoglio una veglia civile con i ricordi di amici e compagni di lotta. Martedì alle 12.30 il funerale di Stato in forma laica. Già nel primo giorno a salutarla per l'ultima volta tanti esponenti della politica, da Casini a Fini, da Gentiloni a Fratoianni. Per tutti l'ex radicale lascia un'eredità preziosa da coltivare. Autorità e gente comune le riconoscono le battaglie per l'Europa, per la Corte Penale Internazionale, ma soprattutto quelle per i diritti civili, per i diritti delle donne.
8: Sono qui perché, tanto come cittadino, perché mi sembra giusto fare condoglianze, insomma, ai familiari, alla persona, insomma, la persona che è scomparsa. E poi comunque è stato un personaggio, Emma Bonino, che rimarrà nella nostra storia.
9: Sono qui per rendere omaggio ad una donna coraggiosa, anticonformista, che ha fatto tanto per le donne, per i diritti delle donne.
1: È morto il giovane pescatore di 25 anni coinvolto nell'incidente avvenuto sabato mattina nella laguna di Venezia. Il suo barchino si era scontrato con un taxi all'altezza dell'isola di Tessera. Insieme a lui la moglie, che risulta dispersa, proseguono le ricerche della donna. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Silvia Balducci.
10: Quando sabato all'alba l'hanno recuperato dall'acqua era in condizioni gravissime. Sean Micheli è morto all'ospedale di Mestre nonostante i tentativi disperati di salvarlo. La moglie, Gabriella Querino, è invece ancora dispersa nella laguna. Della giovane di origini brasiliane, i carabinieri hanno ritrovato per ora solo i documenti e la borsa. Si erano sposati da appena 3 mesi, una casa a Burano, inseparabili, raccontano i familiari. Anche sabato alle 5 del mattino erano insieme a bordo di un barchino. Il 25enne pescatore, la Generazioni, voleva controllare le esche nelle acque basse ai lati della grande strada d'acqua che collega Venezia all'aeroporto. È lì che si sono scontrati con un taxi diretto verso la penisola. Agli investigatori il tassista avrebbe detto di non aver visto nulla in un tratto di mare buio e privo di telecamere. L'uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. I PM di Venezia indagano per omicidio nautico.
1: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, la testimonianza in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, apre un nuovo filone di indagine. Intanto l'ex conduttore di Report chiarisce: mai fatto affari con Lavitola. Emanuela Bonchino.
11: Dopo quello della bomba potrebbe nascere un nuovo filone d'indagine dall'audizione di Natalia Potenza davanti ai PM dell'antimafia, quello dei soldi. Aveva insistito molto per essere ascoltata in procura la ex compagna di Walter Lavitola, a spingerla non solo un desiderio di vendetta, ha scoperto dai media che il padre dei suoi 2 figli la tradiva con un'altra donna, anche e forse soprattutto la volontà di salvaguardare almeno la proprietà del ristorante di Monteverde che condivide con l'ex. La 47 Italo Argentina ha consegnato agli inquirenti documenti finanziari e bancari riguardanti gli affari dell'imprenditore in Africa e Sud America. Reti di piccole società, fondi di investimento, conti, presunti prestanome. Ora gli inquirenti dovranno verificare. Ci lavoreranno i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e i colleghi del gruppo di Frascati. Invece sull'attentato dinamitardo a Ranucci, che Lavitola ha ammesso di aver progettato e che gli sta costando la custodia cautelare in carcere, Natalia Potenza non sarà di aiuto alle indagini. Non sapevo nulla della bomba, ha detto. Intanto Sigfrido Ranucci, dalla festa del fatto a Marina di Pietrasanta, smentisce ricostruzioni filtrate dalla testimonianza in procura della donna e riprese dai giornali. Mai avuto incontri riservati con Lavitola dopo l'attentato alla mia famiglia. Mai avuto interessi nei suoi affari. Mai un euro. Solo un rapporto di amicizia in cui ho creduto.
1: Oggi prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si riparte in 7 regioni, in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Domani sarà la volta di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Mercoledì 16 riprenderanno le lezioni in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Chiude la Puglia, dove si tornerà a scuola giovedì 17 settembre. Adesso lo sport con la Formula 1, ancora un trionfo per Kimi Antonelli, il pilota Mercedes che vince anche il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull, Lando Norris su McLaren, quarta alla Ferrari di Charles Leclerc. Antonelli con questa vittoria è sempre più leader del mondiale, con un vantaggio di 81 punti sul primo inseguitore che è poi il compagno di squadra Russell. Europei di pallavolo maschili, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva battendo la Slovacchia 3-1. Eddie Dembischi.
12: Successo doveva essere e successo è stato con il 3-1 sulla Slovacchia. Questa bella Italia continua il suo percorso netto nel girone di qualificazione a Modena. Qualche difficoltà in più del previsto, ma ormai la regola non scritta, a cui dobbiamo abituarci, è chiara a tutti. Contro gli azzurri, chiunque sia dall'altra parte della rete, tira fuori prestazioni oltre i propri limiti, onori ed oneri dell'essere la squadra da battere. Bene così, vanno affrontate e superate come fatto da Capitan Giannelli e compagni, uniti e compatti, anche nel riabbracciare in campo la nostra stella, Alessandro Micheletto. 8 mesi di attesa, liberati istantaneamente dal boato del Palapanini. Ingresso, muro e schiacciata vincente.
13: Le gambe un po' tremavano come la prima volta, devo essere sincero. Sono molto contento, aspettavo questo momento da tanto. stato bello, dai, me lo sono goduto, adesso speriamo sempre un po' di più strada facendo, dai. La risposta è buona nel mio corpo, non dobbiamo avere troppa fretta, però dai, sono tanto contento e ringrazio i ragazzi che sono stati sempre molto vicini.
1: La Serie A, brutta sconfitta ieri per la Juventus, che ha perso 3-2 contro il Sassuolo a Reggio Emilia, mentre il Napoli ha vinto 1-0 al Maradona contro il Bologna. Oggi in campo Roma-Inter, Francesco Paravati, al termine una nuova edizione del nostro giornale.
14: Al Mapei Stadium il Sassuolo batte 3-2 la Juventus e l'aggancia in classifica. Succede tutto nella ripresa. Sebastiano Esposito, al suo esordio in campionato in maglia nero-verde, scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Vicario. Poi, a 10 minuti dalla fine, il gol del pareggio bianconero dopo un'uscita di Muric. Zegrova, al fin possessa della palla, la mette dentro. Di nuovo in vantaggio il Sassuolo. Bacolà salta Bremer e scarica il centro per Baui, che insacca di sinistro. Nei 4 minuti di recupero pareggia ancora Zegrova. Ma poi, su contropiede, arriva il gol dell'ex. Azic si ritrova solo contro Douglas Luiz e la insacca di destro. Non esulta, ma fa impazzire il Mapei. Al Maradona, prima vittoria in campionato del Napoli contro il Bologna, gol di Lobotka nel secondo tempo, imbeccato da Favasulli, instancabile sulla fascia destra. Il Bologna non riesce mai a impensierire i padroni di casa, che si portano a 6 punti in classifica. 6 punti anche per il Lecce, che in casa torna a vincere contro il Monza, in gol 2 volte Koulibaly e Thiago Gabriel. Ai Lombardi non bastano i gol di Mangas e di Zeballos. In un finale al Cardio Palma finisce 3-2.
1: Alert escalation, attacco russo al treno Kiev-Varsavia, Putin bussa alle porte di Europa e NATO. Mosca, abbiamo colpito le ferrovie che trasportano armi dall'Europa. Elezioni in Svezia. E testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra, tra le coalizioni un solo seggio di scarto. Arretra di misura l'ultradestra, affluenza record. Trump attacca il big dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme di Anthropic, condiviso da Altman e da Musk. Il ministro Giorgetti, con l'aumento dei tassi di interesse e debito da controllare, finora ha raggiunti risultati senza austerità. Schlein, siamo pronti al voto. Oggi prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si riparte in 7 regioni, entro giovedì saranno 8 milioni gli studenti in classe. La Juventus perde 3-2 con il Sassuolo, il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna 1-0, Formula 1, Antonelli vince anche a Madrid, volley maschile, Italia-Slovacchia 3-1. Siamo ripartiti ancora, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi che ci state seguendo in diretta su Rai News 24, breve edizione del nostro giornale prima dei nostri faccia a faccia. Conflitto in Ucraina, attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. La Polonia è un paese NATO, lo ricordiamo, un drone di Mosca ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri, non ci sono feriti. Il ministro degli esteri di Kiev ha detto: questo è il terrore di Putin che bussa alle porte di Europa e NATO. Il livello di allerta è subito scattato oltre confine. In Lituania, chiuso per alcuni minuti l'aeroporto di Vilnius, e un caccia della NATO è decollato dopo una segnalazione di un possibile drone nello spazio aereo. Poi il chiarimento: era un falso allarme. Elezioni in Svezia, l'annuncio del premier uscente di portare al governo l'estrema destra in caso di vittoria ha frenato i consensi per il centrodestra e ora è testa a testa con il blocco di centrosinistra dei socialdemocratici, che gli exit poll davano avanti di circa 5 punti. Siamo pronti a governare, attendiamo i risultati finali, ha detto la leader dell'opposizione Anderson. La partita è ancora aperta per il governo del paese, ha invece affermato il premier uscente Kristersson, la corrispondente Barbara Grudel.
15: sollevati, ma non troppo. I socialdemocratici restano primo partito in Svezia, un primato lungo oltre un secolo. Ma i consensi continuano a diminuire. In estate davano allo storico partito il 35%, ora potrebbe attestarsi al 28%. La leader Magdalena Andersson ha comunque la possibilità di tornare al governo. E sembra arretrare a sorpresa l'ultradestra dei democratici svedesi, partito fondato da neonazisti e che ora sostiene di essersi depurato. Alla vigilia del voto il leader Jimmy Åkesson cantava già vittoria, ora sarebbe in calo di 3 punti al 17%. Perde lievemente anche il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, che ha potuto governare proprio grazie all'appoggio esterno dell'estrema destra. Ora si proponeva di far entrare l'estrema destra nel governo, una scelta che forse lo ha penalizzato, sarebbe al 18. Avanzano invece tutte le formazioni minori, soprattutto i Verdi, tanto che il blocco di centrosinistra potrebbe avere la maggioranza, 51% contro il 47% del centrodestra. Ma comunque vada, la formazione del governo potrebbe richiedere molto tempo. In attesa dei dati reali definitivi, il premier uscente Kristersson non sembra disposto a concedere la vittoria e la leader socialdemocratica Andersson dovrà imbarcarsi in negoziati lunghi e complessi. Per poter governare dovrebbe aver bisogno non solo dei Verdi e della sinistra, ma anche del centro, e su alcuni temi come fisco e politica economica le differenze sono notevoli.
1: I colossi americani della tecnologia come Anthropic e OpenAI sono preoccupati per il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, invita a rallentare per il timore di perdere il controllo sugli algoritmi e le principali aziende rivali raccolgono l'appello. Contrario il presidente americano Trump, che ribadisce lo sviluppo dell'intelligenza artificiale deve proseguire per impedire alla Cina di conquistare la leadership tecnologica. Forze negative, ha aggiunto, chiedono di rallentare, ma non succederà. La politica resalta la tensione sulla riforma della legge elettorale che torna oggi al Senato, domani il voto in aula, poi il testo tornerà alla Camera. Martina Cecchi De Rossi.
2: Ultimi voti al Senato, poi sarà lo scrutinio segreto in aula alla Camera, il nuovo banco di prova nel centrodestra sulla riforma elettorale, ad ora compatto, sulla mediazione nelle preferenze sulla norma cosiddetta anticespugli, 6.000 firme necessarie alle forze assenti in Parlamento per presentare le liste. Mentre parte il cantiere della prossima manovra, massima attenzione al fisco, così Forza Italia, Noi Moderati e Lega che chiede la riforma dell'ISEE, centrale per Fratelli d'Italia l'ancoraggio alla stabilità dei conti.
3: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
2: E si allontana lo spettro del voto anticipato, ma lo scontro è massimo. Da Forza Italia Tajani parla di difese e accusa i leader del campo largo di ignoranza sulla necessaria autonomia italiana. Sono ciucci della politica, dice. Pensi all'Italia succursale degli Stati Uniti, la replica di AVS. Opposizioni compatte contro la riforma della legge elettorale. Schlein promette battaglia. Conte avvisa, nel campo centrista non giochi solo Renzi e stop alle armi all'Ucraina, poi rilancia sulle primarie per la leadership. Italia Viva insiste, lavoriamo per evitare vannacci premier e Meloni al Quirinale. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia e lancia la sfida sul programma.
4: Oggi, dopo 3 anni e mezzo di lavoro testardamente unitario, non solo c'è un'alleanza progressista che si è presentata insieme in tutte le regioni l'anno scorso, ma è un'alleanza progressista che governa insieme e che governa bene. Il Partito Democratico è il primo partito di opposizione ed è il perno imprescindibile di questa alternativa.
1: Il ministro dell'Economia Giorgetti prepara la manovra con l'aumento dei tassi di interesse. L'obiettivo è tenere sotto controllo il debito, afferma, poi promette, lavoriamo a meno tasse per i giovani. Finora, aggiunge, raggiunti risultati di finanza pubblica senza austerità. Oggi prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si riparte in 7 regioni, in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Domani sarà la volta di Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Mercoledì 16 riprenderanno le elezioni in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Chiude la Puglia, dove si tornerà a scuola giovedì 17 settembre. Nella quarta giornata di Serie A la Juventus perde in casa 3-2 casa del Sassuolo, mentre il Napoli vince 1-0 al Maradona contro il Bologna. Lecce Monza 3-2. Oggi in campo Torino Roma e Como Parma alle 18:30, poi Inter Udinese alle 20:45. Adesso siamo ai nostri faccia a faccia, uno straordinario anno per Saldavinci, con un disco che non poteva che chiamarsi Per Sempre Sì, l'occasione giusta per un faccia a faccia nel quale Sal racconta quest'anno.

0: vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo, edizione 2026. Laura, dillo tu.
1: No, non c'è.
0: Dillo tu.
1: Devo dire il vincitore.
0: Sì,

0: Sal, un anno straordinario e adesso un disco che si chiama Per Sempre Sì. Partiamo da qui e raccontiamolo, che disco è?
1: È un disco onesto, è un disco vero, è un disco familiare, è un disco amorevole, è un album che racconta le varie sfaccettature dell'amore attraverso il suo linguaggio musicale, attraverso le storie che mi fotografo ogni giorno che apro gli occhi. È un disco che parla di famiglia. Insomma, è un disco, è il mio disco. Sono un po' come i figli che tu consegni alla vita, in questo caso le canzoni. E le canzoni vanno un po' come i figli in giro nella vita, nel villaggio vita.
2: È cominciato tutto quanto dal principio, io che per te ero solo un uomo innamorato, poi diventato un re dal cuore innamorato, tu una regina, ora vestita in bianco sposa, abbiamo sognato fino in una grande casa.

0: tu in questo disco, no? Perché appunto lo dicevi, c'è la famiglia, c'è l'amore, c'è l'idea di fedeltà che è un po' la, come dire, la spina dorsale della tua idea di musica e anche di vita. Che cosa è per te? Cosa significa per te fedeltà, essere fedeli a qualcosa?
1: Ma credo che sia un obiettivo importante primario, la costruzione del tuo cammino, essere fedele al tuo cammino, al tuo sogno, al tuo pensiero, al tuo stile di vita, al tuo modo di essere. La fedeltà non è solo una parola, è un impegno importante ed è fascinoso, ma essere fedeli è perseverare l'infedeltà. La devi perseverare, la devi tagliare in due, la devi trapassare per arrivare dall'altra parte. Non è una cosa, tu dici una parola e via, e tutto si materializza. Non si materializza in un batter d'occhio. È come perseverare il tuo sogno, il tuo obiettivo tra cadute e risalite, tra fallimenti, delusioni. È un ricominciare continuo. La fedeltà ti mette alla prova continuamente. Ma forse la magia della vita è proprio quella, risiede proprio in questo.

0: E poi quando il sogno arriva, perché adesso il sogno è vivo, è vero, no? lo stai toccando anche con mano, anche nella musica, in tutto quello che fai, anche quel sogno ti mette alla prova in qualche modo, o no? Con la fedeltà, con un'idea di vita, nel senso devi confrontarti con...
1: Quel sogno non ti fa dormire, quel sogno ti... perché ti tiene sempre con gli occhi aperti, è così bello e dolce che certe volte preferisci più rimanere con gli occhi aperti che chiudere gli occhi per paura di non farcela a resistere alla luce così potente del sogno realizzato.
2: Quanto ho bevuto senza te, mi lascio dietro la musica che c'è,

0: Senti, questo è un disco che possiamo definirlo come un mosaico di emozioni, l'hai anche un po' detto, no? Un mosaico in cui diversi tasselli, che sono le canzoni, possono andare a formare anche, devono andare a formare un disegno complessivo. Qual è il disegno che ti piace pensare di tirar fuori da questo disco?
1: Ma un disegno dai mille colori, perché sai, le canzoni ognuno se le spupazza a modo suo, ognuno se le porta a modo suo nel cuore, passano prima per la mente e poi inevitabilmente si fanno un bagno nel cuore, ma se restano nel cuore durano per sempre. Ma allo stesso tempo potrei dirti che sono come i figli che tu consegni alla vita, non puoi dire sì, quello è più speciale dell'altro, i figli sono tutti belli come le canzoni. Tu ti fai portare, poi ci sono delle canzoni che corrono più del dovuto, altre invece che si fermano per strada e che sono pur sempre belle.

0: C'è una spina dorsale che può essere considerato quasi un viaggio, questo disco, da Rossetto e Caffè, Per sempre sì, adesso Poesia, che in qualche modo apre anche le porte all'estate, alla gioia del sole, del mare, di tutta una serie di cose. Ecco, sono un po' queste tre canzoni la spina dorsale di un viaggio che continua e che va avanti e che è meraviglioso da percorrere.
1: Ma credo che sono proprio l'ossatura fondamentale di questo viaggio, nuovo viaggio di questo album, dove io ho messo a nudo, se vuoi, anche le mie tenerezze, ho messo a nudo anche le mie paure, le mie incertezze, le mie realizzazioni. Insomma, è un mix di cose, è un racconto, è una specie di romanzo che inizia da una storia e dentro questo contenitore ogni canzone rappresenta il suo spettacolo.

0: questo spettacolo, in questo modo di intendere le canzoni, poesia che cos'è, oltre ad essere appunto una porta sull'estate che si apre?
1: È la descrizione della mia mente che ha generato l'essere donna. Io sono papà di una meravigliosa creatura, una figlia straordinaria che si chiama Anna Chiara. Sono marito di una donna, una compagna fantastica. Sono fratello di tue tre sorelle meravigliose, come una madre super. E allora ho analizzato tutte le varie sfumature dell'essere donna attraverso la mia famiglia, avendo un'osservazione molto analitica sul mondo della donna, perché la donna è l'unico essere speciale che fa continuare l'umanità. Si chiama speciale proprio per questo, perché è qualcosa di alto, troppo alto, è una luce che invade le nostre vite.

0: E questo viaggio continua, e continua anche un viaggio fisico, oltre che ideale, artistico e mentale, perché continua e riparte, parte un tour che attraverserà città, paesi, insomma, un tour veramente che si prospetta.
1: Infatti mi sono molto raffreddato in questi giorni, perché vengo da un viaggio abbastanza, come dire, serrato, veloce, d'impatto. Dopo Eurovision sono tornato a Napoli, ho fatto un cambio di bagagli e sono partito per il Canada, dove ho tenuto due concerti bellissimi a Montreal e a Toronto, e purtroppo tra fuso orario, cambio il clima e rientro in Italia con un'aria condizionata in aereo veramente altissima, purtroppo mi sono raffreddato, ma oggi c'era un impegno importante. Ieri sera abbiamo fatto una bellissima festa per la presentazione del disco, oggi qui con voi, e quindi il viaggio mio continua, perché non mi fermo qui, riparto subito. Perché

0: Ci sono delle dediche particolari che ti piace fare, ti è piaciuto fare con questo disco?
1: Ce n'è una che ho dedicato a mio padre, una canzone che è nata nel 2015 quando lui è andato via, ma il dolore era così forte che non ho avuto il coraggio di cantarla, o meglio non riuscivo ad affrontare il dolore. Poi grazie al cielo a ognuno di noi viene data una ricompensa, quel dolore si trasforma in altro, ma lo devi anche volere tu. E adesso mio padre

un dolce, è una dolce compagnia spiritualmente nelle mie giornate, non quando hai difficoltà, no, perché lui c'è, esiste, non lo vedo materialmente, ma lui c'è, lo sento, un fatto di energia che lo sento. E allora ho preso coraggio e ho voluto fortemente portare questa testimonianza mia in questo album e che possa essere veramente un calmante per tutti quelli che come me hanno vissuto questo dolore forte.

0: L'altra invece è un duetto che io ho voluto cantare con mio figlio e ho chiesto a lui di dire quello che pensava nei riguardi miei, essendo pure lui un genitore, come che cosa sono io per te, che cosa posso rappresentare nella tua vita. Sii te stesso, sii vero, ma soprattutto onesto. C'è un duetto, un altro duetto che mi piace un casino, che ho condiviso con Serena Brancale, bellissimo. Tre settimane fa è nato, è stato l'ultimo brano nel rush finale che abbiamo inserito. Io l'ho fatto ascoltare a Serena e lei è una donna meravigliosa, è una ragazza, una musicista bravissima, una cantante, una performer pazzesca, e quindi ci eravamo già incontrati, avevamo già duettato insieme in varie occasioni e questa volta ho chiesto a lei, perché noi siamo molto amici, perché non credo nei duetti convenzionali, non credo nei duetti quelli che si costruiscono al tavolino, ma nasce sempre da un'esigenza proprio di comunicazione e da un obiettivo importante che i due soggetti devono avere. In questo caso Serena, essendo una mia amica, è veramente rimasta molto affascinata dalla melodia, dal linguaggio del testo, ha detto no, dobbiamo assolutamente fare questa canzone insieme, ed è nata questa canzone.
1: E il sogno continua?
0: Il sogno deve continuare per forza. Il sogno continua perché siamo noi che vogliamo farlo continuare, siamo noi che lo sosteniamo, lo dobbiamo perseverare, lo dobbiamo nutrire tutti i giorni. Saremo

0: Attacco russo al treno Kiev-Varsavia al confine con la Polonia. Putin bussa alle porte di UE e NATO, così Kiev colpite le ferrovie che trasportano armi dall'Europa, la versione di Mosca. Trump attacca i big dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme di Anthropic sul rischio che prende il controllo di internet e stallo diplomatico tra USA e Iran, petrolio alle stelle. Voto in Svezia, pronti a governare, dichiarano i socialdemocratici in leggero vantaggio. Il centrodestra paga l'annuncio di un possibile accordo dopo le elezioni con l'ultradestra che arretra, affluenza record. È morto il pescatore vittima di uno scontro tra la sua barca e un taxi acqueo nella laguna di Venezia. La donna che era con la vittima è ancora dispersa, ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. Prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si riparte in 7 regioni, entro questa settimana si riprenderà in tutta Italia, i docenti ci sono tutti, assicura Valditara. La Juventus sconfitta a sorpresa dal Sassuolo 3-2, il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna 1-0, Formula 1, Antonelli vince anche a Madrid, volley maschile dalla Slovacchia 3-1. Ben ritrovati al telegiornale di Rai News 24. Cresce l'allarme per il drone russo lanciato sulla linea ferroviaria al confine tra Ucraina e Polonia. Poco prima era transitato un convoglio con i consiglieri per la sicurezza europei, tra cui il rappresentante italiano e l'ex premier britannico Boris Johnson. Alessandro Carboni.
1: Viaggiava sulla tratta Kiev-Varsavia con 206 persone a bordo il treno colpito da un drone russo nella regione ucraina di Volin, a poche centinaia di metri dal confine polacco. Era partito pochi minuti prima di un altro convoglio, quello che trasportava l'ex premier britannico Boris Johnson e una delegazione di consiglieri europei di ritorno da un vertice sulla sicurezza a Kiev. Nessun ferito, nonostante il drone abbia colpito la locomotiva, il treno è stato evacuato in tempo grazie al sistema di allerta ucraino. Mentre l'altro convoglio, quello con a bordo Johnson e i consiglieri, ha potuto proseguire. Lo conferma l'ex premier svedese Carl Bildt, anche lui tra i passeggeri. Varsavia definisce i due attacchi russi, il primo nei pressi del valico e il secondo contro il treno passeggeri, un motivo di massima serietà. Intanto il premier Donald Tusk ha convocato una riunione d'emergenza dei vertici della sicurezza nazionale. Tusk avverte che gli attacchi di Mosca si intensificheranno nelle prossime settimane e non è escluso che l'escalation possa coinvolgere direttamente il territorio polacco. Un episodio che si inserisce in una più ampia offensiva aerea. Da Kiev Zelensky non usa mezzi termini. L'attacco russo al treno è stato deliberato, dice. Solo nell'ultima settimana sono circa 2100 i droni lanciati contro l'Ucraina, oltre a 1700 bombe plananti e 78 missili.
0: Il Cremlino giustifica l'attacco. Abbiamo colpito le ferrovie nelle regioni occidentali dell'Ucraina che trasportano forniture militari dall'Europa. A Mosca la corrispondente Eliana Mistretti.
2: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa.
0: Nuova impennata dei prezzi del petrolio sui mercati asiatici, in rialzo di oltre il 2,2% a quota $102 al barile il WTI di New York e $107 il Brent di Londra. Sull'aumento del prezzo del petrolio oggi pesa anche il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. A Gaza proseguono i raid dell'esercito israeliano, morti ieri due ingegneri ritenuti far parte di Hamas. Intanto Ben-Gvir si scaglia contro i due registi di Nazza, il film dal premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Una nuova fortissima esplosione ha sconquassato il quartiere di Tel al-Hawa, a ovest di Gaza. Un nuovo attacco aereo israeliano ha colpito quest'auto, uccidendo due persone che erano a bordo della macchina e ne ha ferite 13. Ero a casa quando ho sentito il rumore dell'attacco, afferma questo residente. Sono corso sul posto e ho trovato i due corpi straziati. Non c'è più un luogo sicuro qui a Gaza. Viviamo nella paura. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito due membri di Hamas. Uno dei due era Mahmoud Hassan Abu Nada, imam della moschea Rantisi nel campo di Jabalia. Mentre la popolazione versa in una grave crisi umanitaria, nella striscia è in vigore quello che è stato definito uno stallo armato, né pace né guerra. Gli scontri più violenti si sono attenuati, anche se dopo il cessate il fuoco di ottobre i raid israeliani hanno causato la morte di oltre 1000 persone, secondo i dati forniti da Hamas, che però non distingue tra civili e miliziani. Israele rivendica il diritto di uccidere i terroristi di Hamas, in particolare quelli responsabili dei massacri del 7 ottobre, che diedero il via alla guerra, massacrando 1200 civili israeliani e rapendone altri 251. I colloqui di pace voluti dalla Casa Bianca si sono arenati sul nodo del disarmo di Hamas. L'organizzazione, che controlla ancora una parte della striscia, ha annunciato di accettare il piano di Donald Trump, ma non intende deporre le armi fino a che le forze israeliane non si saranno ritirate dal 60% del territorio, mentre il governo israeliano ribadisce nessun ritiro fino al completo disarmo di Hamas.
0: Trump ha concluso la sua visita ufficiale in Irlanda, smentendo i timori sull'intelligenza artificiale avanzati dai big del settore. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
4: Modelli di intelligenza artificiale che si automigliorano o che compiono azioni per cui non erano autorizzati, attaccando autonomamente una piattaforma web. E poi i tentativi di attori legati ad alcuni stati di utilizzare le capacità di Anthropic per rendere più aggressivo un virus, bioterrorismo in potenza, insomma. Sono gli episodi che hanno convinto il CEO di Anthropic, Dario Amodei, californiano con papà italiano, a lanciare un allarme. Dobbiamo rallentare la corsa delle tecnologie di frontiera dell'intelligenza artificiale, dichiara, e subito gli danno ragione il numero uno di OpenAI, Sam Altman, e di xAI, Elon Musk. Ma come si frena in un mercato ultra competitivo? Aprendo le aziende a valutatori esterni, propone Amodei, creando nuove regole nelle democrazie e cercando un'intesa con la Cina come si fece con l'Unione Sovietica sulle armi nucleari. Conclude con un parallelo per certi versi inquietante, come la confessione di Jacob Coxon, giovane ricercatore che si è appena dimesso proprio da Anthropic. C'è una forte possibilità che possiamo morire tutti, sostiene Coxon, puntando il dito sui colossi dell'intelligenza artificiale. Cita scenari apocalittici alla Terminator e dice: chi lavora ai modelli più avanzati sa di non poter escludere l'estinzione del genere umano nei prossimi anni. Parole shock che nel paese del mito della frontiera spingono perfino chi è davanti a tutti a chiedere di tirare un po' il freno.
0: Elezioni in Svezia, pronti a governare, dichiarano i socialdemocratici, il leggero vantaggio a scrutinio non ancora ultimato. Frena l'estrema destra, affluenza da record, la corrispondente Barbara Gruden.
5: Sollevati ma non troppo, i socialdemocratici restano primo partito in Svezia, un primato lungo oltre un secolo. Ma i consensi continuano a diminuire, in estate davano allo storico partito il 35%, ora potrebbe attestarsi al 28%. La leader Magdalena Andersson ha comunque la possibilità di tornare al governo e sembra arretrare a sorpresa l'ultradestra dei democratici svedesi, partito fondato da neonazisti e che ora sostiene di essersi depurato. Alla vigilia del voto il leader Jimmy Åkesson cantava già vittoria, ora sarebbe in calo di 3 punti al 17%. Perde lievemente anche il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, che ha potuto governare proprio grazie all'appoggio esterno dell'estrema destra. Ora si proponeva di far entrare l'estrema destra nel governo, una scelta che forse lo ha penalizzato, sarebbe al 18. Avanzano invece tutte le formazioni minori, soprattutto i Verdi, tanto che il blocco di centrosinistra potrebbe avere la maggioranza, 51% contro il 47% del centrodestra. Ma comunque vada, la formazione del governo potrebbe richiedere molto tempo. In attesa dei dati reali definitivi, il premier uscente Kristersson non sembra disposto a concedere la vittoria e la leader socialdemocratica Andersson dovrà imbarcarsi in negoziati lunghi e complessi. Per poter governare dovrebbe aver bisogno non solo dei Verdi e della sinistra, ma anche del centro, e su alcuni temi come fisco e politica economica le differenze sono notevoli.
0: La politica italiana resta alta la tensione sulla riforma della legge elettorale che torna oggi al Senato, domani il voto in aula, poi il testo tornerà alla Camera. Martina Cecchi De Rossi.
6: Ultimi voti al Senato, poi sarà lo scrutinio segreto in aula alla Camera, il nuovo banco di prova nel centrodestra sulla riforma elettorale, ad ora compatto, sulla mediazione nelle preferenze sulla norma cosiddetta anticespugli, 6.000 firme necessarie alle forze assenti in Parlamento per presentare le liste. Mentre parte il cantiere della prossima manovra, massima attenzione al fisco, così Forza Italia, Noi Moderati e Lega che chiede la riforma dell'ISEE, centrale per Fratelli d'Italia l'ancoraggio alla stabilità dei conti.
7: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
6: E si allontana lo spettro del voto anticipato, ma lo scontro è massimo. Da Forza Italia Tajani parla di difese e accusa i leader del campo largo di ignoranza sulla necessaria autonomia italiana. Sono ciucci della politica, dice. Pensi all'Italia succursale degli Stati Uniti, la replica di AVS. Opposizioni compatte contro la riforma della legge elettorale, Schlein promette battaglia, Conte avvisa nel campo centrista non giochi solo Renzi e stop alle armi all'Ucraina, poi rilancia sulle primarie per la leadership. Italia Viva insiste, lavoriamo per evitare vannacci premier e Meloni al Quirinale. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia e lancia la sfida sul programma.
8: Oggi, dopo 3 anni e mezzo di lavoro testardamente unitario, non solo c'è un'alleanza progressista che si è presentata insieme in tutte le regioni l'anno scorso, ma è un'alleanza progressista che governa insieme e che governa bene. Il Partito Democratico è il primo partito di opposizione ed è il perno imprescindibile di questa alternativa.
0: Il ministro dell'Economia Giorgetti rivendica l'ultima pagella di Fitch e dice abbiamo raggiunto questi risultati senza austerità e anticipa le linee della prossima manovra. Raffaele Cappuccio.
9: La rotta economica del paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
0: Resta aperta anche oggi la Camera Ardente per Emma Bonino, allestita in Campidoglio per l'omaggio di politici e cittadini. Domani le esequie di Stato. Pablo Rojas.
10: Non si è mai fermato il flusso di militanti e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Emma Bonino. Sulla bara la bandiera europea, come chiesto dal suo partito, una sua foto in bianco e nero, mentre a colori quella proiettata poco sopra, con l'anno di nascita, il 1948 e il 2026. Davanti alla sala della protomoteca del Campidoglio, ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Gualtieri, il fratello Giovanni, la sorella Domenica, i nipoti, la sua assistente e i vertici di Più Europa guidati da Riccardo Maggi.
11: Si prova ancora una volta un grande senso di riconoscenza nei confronti di Emma Bonino, che in fondo è la stessa cosa che vogliono dire queste persone. Evidentemente in tantissimi nel nostro paese, di diverse età, di diverse generazioni, anche di diversa sensibilità politica, hanno visto in Emma un esempio di come dovrebbe essere la politica, di come si sta nelle istituzioni.
10: Lunedì la Camera Ardente sarà ancora aperta al pubblico dalle 10 alle 19, quando si svolgerà in Piazza del Campidoglio una veglia civile con i ricordi di amici e compagni di lotta. Martedì alle 12.30 il funerale di Stato in forma laica. Già nel primo giorno a salutarla per l'ultima volta tanti esponenti della politica, da Casini a Fini, da Gentiloni a Fratoianni. Per tutti l'ex radicale lascia un'eredità preziosa da coltivare. Autorità e gente comune le riconoscono le battaglie per l'Europa, per la Corte Penale Internazionale, ma soprattutto quelle per i diritti civili, per i diritti delle donne.
12: Sono qui perché, tanto come cittadino, perché mi sembra giusto fare condoglianze ai familiari, alle persone, insomma, alla persona che è scomparsa. E poi comunque è stato un personaggio di Mamorino che rimarrà nella nostra storia.
13: Sono qui per rendere omaggio ad una donna coraggiosa, anticonformista, che ha fatto tanto per le donne, per i diritti delle donne.
0: Riprenderanno stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo al largo dell'isola di Tessera, costato la vita al marito 25enne, aperto un fascicolo per omicidio nautico. Una donna di 96 anni è morta dopo essere stata soffocata dal genero di 70 anni nel Padovano. Giorgia Buran.
14: Mio marito è una brava persona, basta, è una brava persona, un ottimo marito, un buon padre e un buon nonno, basta, non ho niente altro da dire. No.
15: Una tragedia familiare dovuta a una situazione di difficoltà che durava ormai da mesi.
14: Perché ci hanno abbandonato.
15: Chi vi ha abbandonato?
14: Quelli che dovevano aiutarci con mia madre.
15: A Villa Torta di Saonara, nel Padovano, una donna di 96 anni è stata trovata morta, soffocata con un sacchetto intorno alla nuca. A ucciderla sarebbe stato il genero, un pensionato incensurato di 70 anni. È stato lo stesso uomo ad allertare il 112, raccontando di aver aggredito la suocera. Mentre i militari lo trattenevano al telefono, i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco hanno raggiunto l'abitazione. Una volta sul posto, per l'anziana, ormai non c'era più nulla da fare. Il pensionato avrebbe raccontato di aver agito esasperato dai comportamenti della suocera, malata da tempo e affetta da patologie legate all'età, con comportamenti sempre più difficili da gestire.
14: Doveva, che io gli avevo detto che mia mamma stava male, che aveva bisogno, avevamo bisogno di assistenza, continuano a dirti per la svama, per questo, per quell'altro, e noi hanno dato il punteggio sufficiente. E noi dovevamo fare noi, continuare. E questo è stato.
15: Al momento della tragedia, suocera e genero sarebbero stati soli in casa. L'uomo è ora in carcere a Padova, in corso gli accertamenti di carabinieri e procura.
0: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, la testimonianza in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, apre un nuovo filone di indagini. L'ex conduttore di Report replica: mai fatto affari con Lavitola. Emanuela Bonchino.
16: Dopo quello della bomba potrebbe nascere un nuovo filone di indagine dall'audizione di Natalia Potenza davanti ai PM dell'antimafia, quello dei soldi. Aveva insistito molto per essere ascoltata in procura la ex compagna di Walter Lavitola, a spingerla non solo un desiderio di vendetta, ha scoperto dai media che il padre dei suoi due figli la tradiva con un'altra donna, anche e forse soprattutto la volontà di salvaguardare almeno la proprietà del ristorante di Monteverde che condivide con l'ex. La 47enne italo-argentina ha consegnato agli inquirenti documenti finanziari e bancari riguardanti gli affari dell'imprenditore in Africa e Sud America. Reti di piccole società, fondi di investimento, conti, presunti prestanome. Ora gli inquirenti dovranno verificare. Ci lavoreranno i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e i colleghi del gruppo di Frascati. Invece sull'attentato dinamitardo a Ranucci, che Lavitola ha ammesso di aver progettato e che gli sta costando la custodia cautelare in carcere, Natalia Potenza non sarà di aiuto alle indagini. Non sapevo nulla della bomba, ha detto. Intanto Sigfrido Ranucci, dalla festa del fatto a Marina di Pietrasanta, smentisce ricostruzioni filtrate dalla testimonianza in procura della donna e riprese dai giornali. Mai avuto incontri riservati con Lavitola dopo l'attentato alla mia famiglia, mai avuto interessi nei suoi affari, mai un euro, solo un rapporto di amicizia in cui ho creduto.
0: Un volontario di 35 anni della Protezione Civile del Foggiano è stato arrestato con l'accusa di essere il presunto autore di 8 incendi boschivi dolosi verificatisi nel Gargano in Puglia tra luglio e agosto. Amalia De Simone.
17: Questo è ciò che resta di parte del Parco Nazionale del Gargano dopo le fiamme di quest'estate. Partono le indagini, il piromane viene arrestato dai carabinieri, ma la storia sembra incredibile. Al volante c'è un 33enne di Vieste, volontario di un'associazione locale, un uomo che di giorno indossava la divisa per spegnere gli incendi boschivi, ma che l'ordinanza del GIP descrive come l'innesco di quegli stessi roghi. La scia di fuoco inizia a fine luglio e si concentra nel Parco Nazionale del Gargano. La telecamera di un hotel inquadra la Ford Fusion che entra nella zona. Appena 5 minuti dopo divampa un incendio che divorerà 12 ettari di vegetazione. È uno schema che si fa abitudine. Sono 8 in tutto gli incendi appiccati dal piromane. Ma ad un certo punto sulla sua auto vengono piazzati un tracciatore GPS e delle microspie ambientali. Le microspie registrano la ghiacciante colonna sonora del tradimento, il rumore del finestrino che si abbassa, il fruscio di carta stropicciata e per due volte lo scatto inequivocabile di un innesco. L'epilogo va in scena il 3 settembre. L'abitacolo si riempie di nuovo del suono della carta e dell'accendino. Questa volta però il piano fallisce. Un residente di passaggio si accorge del principio d'incendio e lo spegne sbattendo un ramo sulle fiamme e mettendo fine alla doppia vita del piromane. I volontari della sua associazione aspettano lo sviluppo delle indagini.
18: Sarà la magistratura a fare il suo corso. Noi siamo completamente estranei. Non è nemmeno giusto che venga danneggiata l'immagine dell'associazione.
0: Incidente stradale a Milano per Daniel Maldini, figlio di Paolo. Dopo la partita con l'Atalanta, vinta a Bergamo grazie al suo gol decisivo, l'attaccante del Cagliari nella notte tra sabato e domenica è finito con la sua Porsche contro altri veicoli. Feriti non in modo grave 5 ragazzi, tutti ventenni, ricoverato e poi dimesso anche il calciatore, risultato positivo all'alcol test e al pretest sull'assunzione di droghe con ritiro immediato della patente. Scuola, oggi prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si riparte in 7 regioni, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Martedì 15 settembre sarà la volta di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 riprenderanno le lezioni in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. A chiudere la Puglia, dove il primo giorno di scuola è programmato per giovedì 17 settembre. In tutto saranno 7 milioni e mezzo gli alunni che torneranno in classe. Compie oggi 71 anni Papa Leone XIV, il suo secondo compleanno da pontefice. Sara Nesci.
19: 71 anni e non sentirli, considerando l'energia e il dinamismo che caratterizzano Robert Francis Prevost, instaccabile sportivo, ama l'incontro con la gente, un papa perfettamente inserito nel suo tempo. La Chiesa non è fuori dal mondo. Dare speranza negli inquietanti scenari di oggi è il nostro compito, dice. Pace disarmata e disarmante, le sue prime parole quell'8 maggio del 2025, quando salì al soglio di Pietro, matematico e teologo, primo papa missionario, primo papa americano, primo agostiniano a guidare la Chiesa che vuole unita. Continui i suoi appelli al dialogo, al primato della diplomazia, alla difesa della dignità umana. Costante il suo sguardo ai cambiamenti del nostro tempo, come indicato nell'enciclica Magnifica Humanitas sull'enorme sfida che ci pone l'era dell'intelligenza artificiale. Una mutazione paragonabile alla rivoluzione industriale di fine 800, in cui si trovò Leone XIII, il Papa di cui ha scelto il nome. Un magistero il suo che, nonostante la differenza di stile, appare sempre più in continuità con quello di Papa Francesco e gradualmente emerge la sua personalità. Socievole e riservato, pacato e determinato, come del resto ha dimostrato nel rispondere alle sgarbatezze di Trump. Incline all'ascolto e alle decisioni ponderate, maturate nel tempo, osservando. Pace disarmata e disarmante, quella prima invocazione l'ha ripetuta instancabilmente in questo quasi anno e mezzo di pontificato in Piazza San Pietro, così come nei suoi numerosi viaggi in Italia e all'estero. E tanti altri sono in programma. Prossima meta, Uruguay, Argentina e il suo Perù. E per questo secondo genetliaco da pontefice, da tutto il mondo gli auguri, ai quali ci uniamo anche noi di Rai News. Buon compleanno, Papa Leone XIV.
0: Siamo allo sport con la Formula 1, ancora un trionfo per Kimi Antonelli, il pilota Mercedes che dopo la grande impresa di Monza vince anche il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lando Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Antonelli è sempre più leader del mondiale con un vantaggio di 81 punti sul primo inseguitore, il compagno di squadra Russell. Europei di pallavolo maschili, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva battendo la Slovacchia 3-1 e passa agli ottavi. Edi Dembischi.
20: Successo doveva essere e successo è stato con il 3-1 sulla Slovacchia. Questa bella Italia continua il suo percorso netto nel girone di qualificazione a Modena. Qualche difficoltà in più del previsto, ma ormai la regola non scritta a cui dobbiamo abituarci è chiara a tutti. Contro gli azzurri, chiunque sia dall'altra parte della rete tira fuori prestazioni oltre i propri limiti. Onori ed oneri dell'essere la squadra da battere. Bene così, vanno affrontate e superate come fatto da Capitan Giannelli e compagni. Uniti e compatti, anche nel riabbracciare in campo la nostra stella, Alessandro Micheletto. 8 mesi di attesa. Liberati istantaneamente dal boato del Palapanini. Ingresso, muro e schiacciata vincente.
21: Le gambe un po' tremavano come la prima volta, devo essere sincero. Sono molto contento, aspettavo questo momento da tanto. È stato bello, dai, me lo sono goduto. Adesso speriamo sempre un po' di più strada facendo, dai. La risposta è buona nel mio corpo. Non dobbiamo avere troppa fretta, però dai. Sono tanto contento e ringrazio i ragazzi che mi hanno sempre, sono stati sempre molto vicini.
0: Calcio, brutta sconfitta per la Juve che perde 3-2 contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il Napoli vince 1-0 contro il Bologna. Oggi in campo Roma e Inter. Francesco Paravati.
22: Al Mapei Stadium il Sassuolo batte 3-2 la Juventus e l'aggancia in classifica. Succede tutto nella ripresa. Sebastiano Esposito al suo esordio in campionato in maglia nero-verde scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Vicario. Poi a 10 minuti dalla fine il gol del pareggio bianconero dopo un'uscita di Muric. Zegrova, in possesso della palla, la mette dentro. Di nuovo in vantaggio il Sassuolo. Bacolà salta Bremer e scarica il centro per Baui che insacca di sinistro. Nei 4 minuti di recupero pareggia ancora Zegrova. Ma poi, su contropiede, arriva il gol dell'ex, Azic si ritrova solo contro Douglas Luiz e la insacca di destro, non esulta, ma fa impazzire il Mapei. Al Maradona, prima vittoria in campionato del Napoli contro il Bologna, gol di Lobotka nel secondo tempo, imbeccato da Favasulli, instancabile sulla fascia destra. Il Bologna non riesce mai a impensierire i padroni di casa che si portano a 6 punti in classifica. 6 punti anche per il Lecce che in casa torna a vincere contro il Monza, in gol 2 volte Koulibaly e Thiago Gabriel. Ai Lombardi non bastano i gol di Mangas e di Zeballos in un finale al Cardio Palma, finisce 3-2.
0: Ci fermiamo qui, ora una piccola pausa, poi ritorniamo.

Ancora bel tempo al nord, con nuvolosità che scorrerà lungo le Alpi nel corso della giornata, ma non porterà precipitazioni. Sulle regioni centrali splenderà il sole, ma ci saranno anche poche nubi che nel corso della giornata risulteranno per lo più innocue in un contesto molto stabile, stabile anche al sud, infatti, dove le nubi più consistenti ci saranno solo sulla parte più meridionale della Calabria, dove saranno possibili dei deboli piovaschi intermittenti. Piove invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale, sul settore orientale, dove ci saranno ancora dei temporali, ma in un contesto prevalentemente asciutto, come lo sarà sulla Sardegna, dove splenderà il sole. Temperature in lieve rialzo, con valori che riusciranno a raggiungere i 32 gradi al centro-sud.

cerco, si sposta.

0: E eccoci con le principali notizie di oggi. Cresce l'allarme per il drone russo lanciato sulla linea ferroviaria al confine tra Ucraina e Polonia, dove era transitato anche il convoglio con i consiglieri per la sicurezza europei. Colpite le ferrovie che trasportano armi dall'Europa, è stata la giustificazione di Mosca. Nuova impennata dei prezzi del petrolio sui mercati asiatici, in rialzo di oltre il 2,2% a quota $102 al barile il WTI e $107 il Brent dopo il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz. Rientro a scuola oggi per oltre 2 milioni di studenti, la campanella suona in 7 regioni, entro questa settimana si riprenderà in tutta Italia, ultimi ingressi in Puglia il 17 settembre. Serie A, la Juve perde 3-2 contro il Sassuolo, il Napoli vince 1-0 contro il Bologna. Oggi in campo Roma e Inter, Formula 1, Antonelli vince in Spagna e per gli europei di volley gli azzurri passano agli ottavi. E ripartiamo dall'Ucraina. Nelle ultime ore i russi hanno bombardato Kramatorsk con 4 bombe aeree. Le truppe di Mosca premono per conquistare la città del Donbass, simbolo del conflitto e sotto assedio dei droni. Il racconto dell'inviata Raffaella Cosentino.
1: Qui c'è stato un attacco. Altro fumo davanti a noi mentre stiamo arrivando nel centro città. La stazione del treno è un'icona perché qui i militari salutavano le mogli. Ora è chiusa e deserta ed è diventata il simbolo di una Kramatorsk assediata dai droni. Un terzo della città è una kill zone, colpita da sciami di piccoli droni che non lasciano scampo. L'incubo sono quelli guidati con un cavo a fibra ottica che inseguono gli automobilisti e colpiscono senza poter essere intercettati dai rilevatori di frequenze. Sentiamo sparare i droni. Qui è appena stato abbattuto un drone, questo è il motore e tutto intorno ci sono sparsi i pezzi.
2: Ho tanta paura, non viviamo più, sopravviviamo. Continuano le esplosioni una dopo l'altra.
1: I vigili del fuoco stanno cercando una persona dispersa, la mamma di quest'uomo, in questo edificio che è stato colpito da una bomba CAB, una bomba teleguidata sganciata dall'aviazione russa. I soccorsi qui sono protetti dai militari con i fucili pronti a sparare i droni. Anche la caserma dei pompieri è senza corrente elettrica e acqua.
3: A questa autocisterna abbiamo installato una protezione antidrone e delle piastre per impedire la penetrazione delle schegge. Questa parte serve contro i droni, questa invece contro le schegge.
1: I russi vi colpiscono di proposito?
3: Sì, certo, ci colpiscono deliberatamente, effettuano anche attacchi ripetuti. Ci hanno già distrutto 5 mezzi con i droni.
1: Avevamo incontrato Katia 10 mesi fa nel suo bar, che oggi è tra i pochi rimasti aperti.
4: Non è sicuro qui, davvero. Ci sono più bombe, più droni e poi non c'è acqua, non c'è elettricità.
1: Nella chiesa pentecostale bombardata, i fedeli ringraziano la provvidenza e pregano Dio di proteggerli davanti a coloro che sono venuti armati. Loro restano, altri fuggono con tutto quello che hanno.
0: E intanto dal vertice dei paesi BRICS emerge la disponibilità di Xi Jinping e Modi di contribuire alla pace in Ucraina. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
5: Il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi potrebbero aver concordato nel bilaterale a margine del vertice BRICS di New Delhi l'offerta di mediazione presentata a Putin per una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. Cina e India non hanno mai condannato l'aggressione russa ed hanno sempre tenuto una posizione neutrale dettata da interessi economici. I due giganti asiatici acquistano infatti petrolio e gas a prezzi di favore da Mosca, che trova così un mercato alternativo all'Europa per l'export energetico. Tensioni geopolitiche, minacce alle catene di approvvigionamento, uso strumentale dei minerali critici sono pericoli per la stabilità globale, ha detto Modi nella sessione conclusiva del vertice. La foto di famiglia con il premier indiano che tiene per mano Putin e Xi sottolinea l'unità dei BRICS che emerge dalla dichiarazione finale. All'unanimità i rappresentanti delle economie emergenti hanno espresso preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente ed hanno detto no a protezionismo e a sanzioni e dazi unilaterali.
0: Si chiude nel suo resort di golf la visita di Trump in Irlanda con la scia di polemiche sull'unificazione dell'isola alla vigilia di un vertice sul referendum sull'indipendenza dal Regno Unito e con la critica ai leader delle società di intelligenza artificiale. Da Dublino la corrispondente Nicoletta Manzione.
6: Una giornata sul campo di golf per l'ultima fase del torneo a Dunberg. Il presidente americano, in tenuta più casual, non tralascia le battute con i giornalisti. Sull'Ucraina esorta Zelensky a smettere di colpire le raffinerie russe. Questo provoca penuria di carburante. E poi ancora, la guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm. E torna sulla questione della unificazione delle due Irlande. Ribadisce che sarebbe una cosa buona. Della Scozia parlo in un'altra occasione, dice. E domani per la prima volta Cardiff e i leader di Scozia, Irlanda del Nord e Galles si incontreranno per firmare un memorandum per chiedere l'attivazione del referendum per l'autodeterminazione. La posizione di Trump su intelligenza artificiale e allarme lanciato non ha dubbi, ci sono forze negative che sono contrarie, ma non possiamo rallentare, chi vince in questo settore vince su tutto, con riferimento alla concorrenza spietata della Cina.
0: E negli ultimi giorni si rincorrono le riflessioni sul rapporto con l'intelligenza artificiale dopo gli allarmi provenienti dagli Stati Uniti sulla possibilità che gli algoritmi possano sfuggire al controllo e persino sterminare l'umanità. Roberto Vicaretti ne ha parlato con Marco Gori, esperto di intelligenza artificiale e docente dell'Università di Siena.
7: Gli allarmi peraltro erano già stati lanciati circa 3 anni fa quando alcuni imprenditori e anche ricercatori avevano scritto una lettera aperta invitando a rallentare l'uso delle tecnologie dell'AI. Penso che ci siano degli elementi importanti da considerare, penso soprattutto alla sicurezza informatica, ma in tutta franchezza ho anche l'impressione che ci sia una qualche iperbole in questi rischi paventati e negli algoritmi che vengono nelle nostre case a svegliarci la notte.
8: E quant'è concreto il rischio che si perda il controllo? Ma soprattutto, professore, che vuol dire perdere il controllo dell'intelligenza artificiale?
7: Beh, il controllo si può perdere soprattutto se si usa il principio di delegare a questi sistemi straordinari compiti senza assumersi le responsabilità. Quindi credo che sia molto facile per chiunque, indipendentemente dall'ambiente da cui proviene, cogliere questo aspetto importante, la responsabilità. La responsabilità non può essere trasferita alle macchine, la responsabilità è in capo agli umani. Quindi questo fatto che gli algoritmi sfuggono è solo legato al rischio che taluni non si assumano le responsabilità. Un mondo in cui questo circuito è ben costruito limita e sostanzialmente tende a eliminare questi rischi.
0: Tanti nuovi modelli e produttori internazionali al Salone dell'Auto di Torino, test con prove in strada anche per le auto a guida autonoma. L'inviato Simone Lupo Bagnacani.
9: Ultimo giorno del Salone dell'Auto di Torino che si chiude con migliaia di persone che nei 3 giorni della manifestazione hanno visitato gli stand delle 47 case automobilistiche per scoprire novità del mercato. Uno dei servizi più apprezzati è quello del test drive, dove con poca attesa si potevano provare le nuove auto, soprattutto quelle elettriche dei produttori stranieri che stanno sbarcando sul mercato italiano.
10: E diciamo che io ero abbastanza scettica per quanto riguarda l'auto elettrica e la tecnologia, l'auto tecnologica. Devo dire che sono molto contenta, mi sono trovata molto bene.
11: Molto carina da guidare, morbida, silenziosa, bella.
9: Quindi utile venire a provarla?
11: Utile, sì, mi piacciono i test drive.
9: Molta curiosità per l'auto a guida autonoma di Tesla che guidava da sola per le strade di Torino.
12: Una bella esperienza, la prima volta che provavo una macchina a guida autonoma. Come dire,
9: è una fa impressione un po'.
12: Una cosa a cui non siamo abituati.
13: Secondo me per una macchina autonoma sarebbe un bel po' difficile di passare tra Torino, perché gente guida come vuole, è un po' caotico, però lei capiva assolutamente tutto.
9: La terza edizione del Salone si chiude quindi con un successo di pubblico a cui, in base ai dati preliminari, dovrebbe seguire una chiusura d'anno positiva in termini di vendite.
0: La cronaca: un uomo di 87 anni ha aggredito la moglie 83enne ferendola alla testa e al volto a Lanzo Torinese. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Molinette di Torino, mentre l'anziano, allontanatosi da casa, si è presentato spontaneamente dai carabinieri. Andrea Vignali.
14: Domenica mattina, Lanzo Torinese. Ultimo giorno di un weekend all'insegna del relax e della spensieratezza, con tanto di sagra all'imbocco delle valli. Una coppia di anziani, marito e moglie, litiga violentemente in casa, vicino al centro. La donna, 83 anni, cade e batte la testa. Viene trasportata in elicottero alle Molinette, dove è ancora in pericolo di vita. Un evento che nessuno, nel palazzo, riesce ancora a spiegarsi.
15: Mi ha chiamato il vicino, mi ha detto che il signore sotto aveva messo le mani addosso alla moglie e la moglie era grave. Io allora mi sono affacciato, ho visto i carabinieri e poi ho visto la signora mentre andavo via, intubata.
14: Come stava?
15: Male.
14: Male?
15: Male.
14: Com'era la signora?
15: Tranquilla, abbiamo parlato anche ieri, una persona molto tranquilla, serena. Niente. E poi stamattina è successo questo.
14: Ve lo sareste aspettati?
15: No.
14: Oltre al colpo in testa, la signora è arrivata in ospedale con fratture al volto. L'uomo, 87 anni, si sarebbe costituito volontariamente dai carabinieri. Dalle investigazioni risulta che la donna sarebbe caduta dopo la spinta del marito. La coppia probabilmente viveva separata in casa e i litigi pare fossero frequenti.
15: Sì, la gente mormorava. Avevano da dire comunque, no?
0: Polizia e Digos indagano sullo scontro avvenuto a Venezia tra attivisti del centro sociale Morion e di AWS e una comitiva di influencer, tra loro anche un volto noto dei social vicino ad ambienti di destra. Giorgia Buran.
16: Telecamere al setaccio e possibili provvedimenti della questura dopo lo scontro a Venezia tra attivisti del centro sociale Morion e di AWS e una comitiva di influencer, tra cui Jolly Time, volto noto sui social per i suoi video antidegrado e vicino ad ambienti della destra. Nelle immagini alcuni momenti dello scontro, ora al vaglio della polizia e della Digos, che stanno ricostruendo la dinamica. Quasi tutti gli youtuber che sui social si definiscono paladini antidegrado sarebbero già stati identificati. 6 gli attivisti del Morion finiti al pronto soccorso. Domani il centro sociale renderà pubblici i referti, prognosi da 4 a 30 giorni, con anche un caso di frattura del naso. Sulla dinamica le versioni restano differenti. Per gli attivisti si tratterebbe di un'aggressione di matrice politica. Jolly Time sostiene aver reagito a cori, spinte e spray al peperoncino. Intanto la vicenda si allarga alla politica. AWS e Rifondazione parlano di un'aggressione di matrice neofascista e chiedono una presa di posizione. Dal centrodestra l'invito è invece ad attendere gli accertamenti. E per sabato prossimo Morion e ANPI annunciano una manifestazione contro quello che definiscono l'uso di Venezia come palcoscenico per provocazioni social alla ricerca di visibilità e like.
0: Oggi, 14 settembre, Papa Leone XIV compie 71 anni, secondo compleanno da pontefice per il Papa americano. Vediamo un piccolo omaggio in musica e immagini montato da Lorenzo Maffei.

0: Trionfo a Parigi per il primo show di Céline Dion che torna sul palco dopo 16 anni. Lo spettacolo, che sarà replicato per altri 15 serate, tutte sold out, ha fatto incassi eccezionali. Il servizio del corrispondente Gavino Moretti.
1: Noi non cambiamo, a volte ci mettiamo solo addosso i vestiti di altri. Inizia con questa canzone, On ne change pas, il concerto che segna il ritorno di Céline Dion sulla scena dopo 6 anni di assenza, 6 anni di attesa con i fan che non l'hanno mai abbandonata. Ha la voce più bella del mondo ed è rimasta una donna semplice, afferma una sua fan in fila per entrare al concerto alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. La ragazza cresciuta nel Quebec canadese e poi diventata star planetaria non ha nascosto ieri sera di essere emozionata e ha ringraziato molte volte il pubblico che le è sempre rimasto vicino, soprattutto dopo le notizie sulla sua malattia neurologica incurabile. Ma il vero ringraziamento è arrivato con l'esecuzione di tutti i suoi grandi successi. Da My Heart Will Go On del celeberrimo Titanic al super classico J'irai où tu iras, per salutare i 30.000 spettatori andati, anzi tornati ad applaudirla.
0: Fino al 28 marzo a Roma, al centro espositivo della Vaccheria, il pubblico potrà visitare la grande mostra retrospettiva dedicata al mito di Andy Warhol. Paola Cortese.
2: La mostra Andy Warhol, Forever Love, Amore per sempre, trasforma la Vaccheria di Roma Euro in una vera casa della pop art. Un percorso sulle tracce del mito attraverso opere, memoria e vita vissuta per riflettere sulla figura umana dell'artista americano che più di altri ha lasciato una traccia indelebile sulla scena contemporanea. L'intreccio di tele, stampe, oggetti, documenti e fotografie racconta tanto la produzione artistica quanto i rapporti personali e professionali con i protagonisti di una fase storica di grande fermento.
3: Mario Schifano, Roy Lichtenstein, Mark Costaby, Dino Pedriali, tutto quello che immaginate della pop su Andy Warhol lo trovate qui.
2: Il percorso riunisce 51 pezzi di Andy Warhol, oltre 60 documenti biografici e 37 opere di artisti pop vicini al suo mondo. Ci sono i ritratti di Liza Minnelli, creazioni dedicate a Marilyn Monroe, le mitiche zuppe Campbell. Immancabile il ritratto di Regina Schreker, realizzato nel 1983.
4: Mi siamo piaciuti. Io adoro le sue opere e lui adorava il mio modo di andare sulla passerella.
2: Un ruolo centrale è affidato alla fotografia di Dino Pedriali, che fu assistente principale di Warhol. In mostra 28 foto originali legate alla stagione romana di Ladies and Gentlemen e Drag Queen.
0: E ora l'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi tra cultura e intrattenimento a cura di Dario Marchetti. Poi una breve pausa e ci ritroviamo alle 7 con la rassegna stampa.
5: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Il dittico di A Plague Tale, sviluppato dai francesi di Asobo Studio, è stata senza dubbio una delle più belle sorprese degli ultimi 10 anni. Con una consonanza perfetta fra storia e giocabilità, l'avventura di Amisha e Hugo ha lasciato il segno sia per le forti emozioni suscitate che per le orde di ratti con cui fare i conti nel bel mezzo dell'epidemia di peste nera del 1300.

protagonista in una storia ambientata 15 anni prima rispetto ai fatti già raccontati. Segnata da un'infanzia tormentata dalle visioni di una misteriosa isola fra antiche rovine, minotauri e labirinti che nemmeno Borges, dopo la morte del padre proprio su quelle sponde, Sofia si ritroverà destinata a inseguirne le orme, alla ricerca della propria identità. Un'isola che di fatto non è altro che Creta, sede di quel palazzo di Cnosso nel cui labirinto voluto dal re Minosse si dice fosse imprigionato il Minotauro. L'anima di Resonance è divisa letteralmente in due. Da un lato il combattimento all'arma bianca, semplice e senza troppi fronzoli, incentrato su schivate e parate, qualcosa di ormai terribilmente standard. Dall'altro le fasi puzzle, che in soldoni richiedono quasi sempre di spostare oggetti all'interno di una stanza per trovare la quadra e sbloccare una porta. Fasi che sostanzialmente non si mescolano mai, alternandosi tra di loro con una certa rigidità, rotta solamente dalle visioni di Sofia, che una volta sull'isola tornano a manifestarsi sotto forma di viaggi nel tempo, nei panni del leggendario Teseo, un espediente narrativo ludico che spezza abilmente la monotonia del normale ritmo di gioco.

0: Ma il vero punto di forza di Resonance, nonostante le differenze marcate con gli altri due titoli del franchise, sta nei dialoghi, nello sviluppo narrativo e nella costruzione visiva, in questo caso del palazzo e dei suoi labirinti, di un mondo che spesso, e qui Asobo Studio sa il fatto suo, lascia a bocca aperta attraverso un uso magistrale delle proporzioni, delle inquadrature e della direzione artistica. Se il gameplay qualche volta è dimenticabile, il viaggio di Sofia è esattamente il contrario, con immagini che restano marchiate a fuoco nella mente per la loro capacità di suscitare emozioni, mettendo in forma videoludica quel senso del sublime che fu dei romantici. Ecco, in fondo, Resonance è un gran bel gioco, forse non incredibilmente originale né troppo complesso, ma pienamente convinto della storia che vuole raccontare e delle ambientazioni scelte per farlo. A far storcere il naso semmai è l'etichetta della saga di A Plague Tale, con cui non condivide quasi nulla a parte un personaggio e della cui originalità, nel bene e nel male, qui non si vede grande traccia.
1: Avete mai sentito parlare di quanto la montagna possa essere una severa maestra e la cosa vi affascina? Invidiate quel vostro amico che ha iniziato a fare arrampicata, ma proprio non ve la sentite. Oppure magari siete come me e la stazza non vi ha mai concesso il lusso di arrampicarvi su qualcosa, se non proprio da bambini? Allora, Cairn fa per voi. Parliamo di un gioco che è destinato a essere una delle gemme indie di quest'anno e che si basa interamente su una cosa e una cosa sola, fatta molto bene, arrampicarvi passo dopo passo, chiodo dopo chiodo, su una montagna senza pietà. Nel gioco saremo Ava, una arrampicatrice professionista che si appresta a dominare la vetta del Monte Kami e che incarna perfettamente un certo tipo di ossessione umana e sportiva. È esperta, misantropa, fragile ma tosta. Quando cade si arrabbia tantissimo verso la montagna, però si alza e poi riparte. Le sue mani si tagliano, sanguinano e dovrete medicarle dito per dito. È una donna che batte se stessa anche quando riposa, ossessionata, solitaria, inghiottita da questo progetto impossibile ed è affamata. Ed è per questo che Cairn vi lascerà senza fiato. La pianificazione è un aspetto a cui si somma il dramma del corpo e della mente. Avrete con voi soltanto i vostri chiodi d'arrampicata, le provviste scarse del gesso per le mani e un piccolo robot che recupera i chiodi e ricicla la spazzatura per ottenere altro gesso. Ogni mossa conta, perché il corpo di Ava ha limiti reali. Vedete le braccia tremare quando è stanca e dovrete imparare a gestire la rotazione tra braccia e gambe cercando sempre l'appiglio giusto, ma senza mai perdere troppo tempo. Il risultato è un titolo veramente intenso, anche un po' ansioso, in cui la libertà totale di approccio alla parete si scontra con una costante sensazione di ansia e precarietà. Dovete gestire non soltanto appunto l'arrampicata, ma anche la fame, la sete e il sonno, che trasformeranno ogni salita in una guerra psicologica personale. Detto così sembra veramente molto molto molto ansiogeno, ma vi assicuro che ha un suo aspetto anche più rilassante. Comunque dovete cercare sempre campeggi, ruscelli, qualcosa di commestibile, prima di perdere

tutto. Per certi versi è la versione un po' raffinata dei cosiddetti rage game, tipo Baby Steps, di cui abbiamo già parlato, Quop, ma c'è una filosofia anche un po' dei walking simulator, secondo me. Comunque è un gioco in cui i passaggi incredibili veramente vi lasceranno senza fiato. Ci sono un sacco di momenti meditativi che si mescolano anche a momenti un po' esoterici, strani e così via. Comunque si avverte moltissimo la piccolezza di Ava di fronte a questo enorme ammasso di roccia che veramente potete affrontare come volete voi. Per fortuna ci sono vari livelli di difficoltà che vi permetteranno di gestire la sfida come vorrete e vi garantisco che le sensazioni che vi farà provare saranno molto intense, ma anche molto umane. Consigliate insomma, se l'estremo vi affascina ma vissuto nel calduccio di casa vostra. Alla prossima puntata!

Ancora bel tempo al nord con nuvolosità che scorrerà lungo le Alpi nel corso della giornata ma non porterà precipitazioni. Sulle regioni centrali splenderà il sole ma ci saranno anche poche nubi che nel corso della giornata risulteranno per lo più innocue in un contesto molto stabile, stabile anche al sud infatti, dove le nubi più consistenti ci saranno solo sulla parte più meridionale della Calabria, dove saranno possibili dei deboli piovaschi intermittenti. Piove invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale e sul settore orientale, dove ci saranno ancora dei temporali, ma in un contesto prevalentemente asciutto, come lo sarà sulla Sardegna, dove splenderà il sole. Temperature in lieve rialzo, con valori che riusciranno a raggiungere i 32 gradi al centro-sud.

Attacco russo al treno Kiev-Varsavia al confine con la Polonia. Putin bussa le porte di UE e NATO, così Kiev colpite le ferrovie che trasportano armi dall'Europa. La versione di Mosca. Trump contro i big dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme di Anthropic sul rischio che prende il controllo di internet. Stallo diplomatico tra USA e Iran. Petrolio alle stelle. Voto in Svezia, pronti a governare, dichiarano i socialdemocratici il leggero vantaggio. Centrodestra paga l'annuncio di un possibile accordo dopo le elezioni con l'ultradestra che arretra. Affluenza record. È morto il pescatore vittima di uno scontro tra la sua barca e un taxi acqueo nella laguna di Venezia. La donna che era con la vittima è ancora dispersa, aperto un fascicolo per omicidio nautico. Prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si riparte in 7 regioni, entro questa settimana si riprenderà in tutta Italia, i docenti ci sono tutti, assicura Valditara. La Juventus sconfitta a sorpresa dal Sassuolo 3-2, il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna 1-0.

0: Formula 1. Antonelli vince anche a Madrid, volley maschile dalla Slovacchia 3-1.
1: Buongiorno edicola di lunedì 14 settembre con il ritorno a scuola per quasi 2 milioni di studenti italiani. Ancora Donald Trump che interviene nel dibattito su limiti o regole per l'espansione dell'intelligenza artificiale e poi le guerre declinate al plurale, ma con un'attenzione particolare sulle prime pagine dei quotidiani italiani oggi per la guerra nel cuore dell'Europa, il conflitto tra Russia e Ucraina che lambisce ormai i confini polacchi. Allora cominciamo da qua con la prima pagina della Stampa che tiene insieme molti di questi elementi con il richiamo, vedete, a Trump che dice nessuno fermi l'intelligenza artificiale, la rivolta in Silicon Valley, il presidente degli Stati Uniti ignora gli SOS dei ricercatori, con Amodei che dice entro 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet, e da qui la riflessione di cui andremo poi a leggere alcuni spunti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che dice servono regole globali per difendere l'uomo. Ma dicevamo in prima sulla Stampa l'apertura è per la guerra sul confine dell'Europa, mentre attacca l'Ucraina Putin apre a un trilaterale a ottobre, Zelensky che dice è un barbaro, la mediazione intanto di Cina e India. Mosca bombarda la stazione alla frontiera con la Polonia, illesa la delegazione dell'Unione Europea. Il Premier Tusk, Premier polacco che dice un'escalation, intanto elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente, la Stampa guarda alla recente affermazione in Sassonia-Anhalt di Alternative für Deutschland. E poi a centro pagina la domenica nello sport con la straordinaria vittoria ancora una volta di Kimi Antonelli, cannibale Kimi è il re di Madrid, Formula 1 naturalmente, e poi il calcio, doppia rimonta, poi la Juve beffata, i bianconeri capò con il Sassuolo al 94esimo, la sfida di Reggio Emilia. Vi segnaliamo di spalla per la politica sulla prima della Stampa, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti, e invece Schlein che replica a distanza, siamo pronti, votiamo al più presto, l'intervento della leader del PD. Il Corriere della Sera, anche qui apertura, guerra ai confini d'Europa. Colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano, anche Boris Johnson, l'ex primo ministro britannico, a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina che dice avete i barbari di Mosca alle porte. E poi perché lo zar frena ancora sulla trattativa, il richiamo in prima dell'analisi di Giuseppe Sarcina. Anche sulla prima del Corriere vedete il richiamo ai timori legati al progressi, all'espansione dell'intelligenza artificiale, in 6 mesi può controllare il web, Trump che dice rallentare, no, chi la sviluppa vince, e qui evidentemente c'è tutto il senso di approcci se non radicalmente diversi, certo abbastanza dissimili. Il Messaggero, attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati dell'Unione Europea, tra i diplomatici in viaggio in Ucraina anche un italiano, drone vicino al convoglio dei consiglieri europei. L'analisi di Nicoletta Pirozzi che dice finte aperture e bombe, le finte aperture evidentemente sono quelle del presidente russo Vladimir Putin, che per Pirozzi sembra voler prendere tempo. In retroscena, cancellerie caute, manato intanto all'allarme. E poi vi segnaliamo ancora il richiamo in prima anche sul Messaggero, i rischi degli algoritmi fuori controllo, il futuro dell'intelligenza artificiale, OpenAI che rimanda la quotazione attesa per i mercati, web e guerra, allarme sui modelli, Trump che dice alle società big tech non fermatevi, anche se molte sono le voci che invece invocano una regolamentazione più stringente. Siamo già sulla prima del giorno, raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei, treno colpito da droni a 2 chilometri dalla frontiera, Zelensky

0: Che dice i barbari alle porte dell'Unione Europea, non lontano si trovavano anche funzionari occidentali, tra i quali un diplomatico italiano. Curiosa la foto scelta dal Giorno per sintetizzare, simboleggiare, se volete, l'invasione dell'intelligenza artificiale, con quello che sembra quasi una competizione con gli esseri umani in ambito lavorativo, e poi il titolo, chi teme lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dice il Giorno, Trump alle big tech, avanti, un robot che sferra calci a un ingegnere in Cina, ecco a cui si... A cosa si riferisce la foto? L'ex ricercatore di Anthropic che teme l'eliminazione dell'uomo in 10 anni, le big tech che concordano, ma l'intelligenza artificiale è davvero una minaccia? Donald Trump liquida i dubbi e allude a forze negative, ovvero la Cina, si va davanti, dice il Presidente degli Stati Uniti, è una corsa da vincere. L'incognita invece potrebbe essere di natura finanziaria, ovvero il rischio di una bolla economica, e la riflessione del Giorno è tutt'altro che è superficiale, perché molte di queste società stanno rastrellando in realtà centinaia di miliardi di dollari sui mercati proprio per l'espansione dell'intelligenza artificiale. Il Foglio, la guerra sotto soglia, sabotaggi, droni, cyberattacchi e guerra psicologica. Carlo Masala aggiorna lo scenario del suo saggio Se la Russia attacca l'Occidente, così Mosca vuole mettere alla prova la NATO, le vulnerabilità dell'Europa e i colpi che hanno già fatto sanguinare il naso a Putin, così il Foglio. Arriviamo su Italy Post, droni russi alle porte dell'Europa, raid su un treno passeggeri al confine tra Ucraina e Polonia, nessun ferito. Tutto questo succede mentre il voto in Svezia apre quella lunga stagione elettorale che vedrà l'anno prossimo al voto, a cominciare dai francesi, le presidenziali, ma poi anche da noi e in Polonia. La Svezia argina l'ultradestra, centrosinistra, avanti con il 51,3% dei voti, ci dice Italy Post. Dunque la lunga stagione elettorale nel cuore dell'Europa. Ma allora torniamo con la Stampa, e lo facciamo con le pagine interne, all'apertura e a quella minaccia portata ormai, lo vedevamo su più giornali, eccoci qua sulle pagine interne della Stampa, in apertura, portata dalla Russia vicino alla Polonia. Putin colpisce al confine con la Polonia, ci dice la Stampa, ma poi apre i negoziati a 3 in ottobre. Raid sulla stazione dove passava il treno con Boris Johnson e i consiglieri dell'Unione Europea. Illeso l'italiano saggio. Centrato un convoglio civile. Tusk che dice un'escalation. L'Ucraina e i russi bussano alle porte d'Europa. Trump però frena Zelensky. Basta blitz sulle raffinerie russe. Sì, perché sono proprio quei droni ucraini in grado di colpire sempre più in profondità in territorio russo, fino a 2.000-3.000 chilometri di distanza dal confine ucraino, ad aver minato il sistema articolato di raffinerie e dunque di approvvigionamento energetico che alimenta la macchina da guerra russa. Ancora sulla Stampa, spot e comandanti imprenditori, così chi è si riprende la leadership dell'efficienza in guerra. Le brigate si contendono reclute e finanziamenti come se fossero aziende, dice la Stampa. Ma volevamo anche leggere proprio dalla Stampa le riflessioni di Giordano Stabile sulle intimidazioni, propaganda e l'assist allo zar. Cosa dice Stabile? Difficile non vederci una strategia coerente, per quanto spezzettata, da parte del Cremlino. Intimidazione da una parte, propaganda che sfrutta il malessere sociale dovuto all'aumento dei prezzi di prima necessità, cibo e carburante, dall'altra. E qui evidentemente l'allusione di Stabile è allo scenario economico che accompagna il confronto politico in Europa alla vigilia, dicevamo, di una tornata elettorale che chiamerà al voto milioni di europei. Putin ha ricevuto un assist insperato, regale dalla guerra del Golfo. Ecco l'assist. Erano in un vicolo cieco, ora vede la via d'uscita, al prezzo del gasolio e alla pompa di benzina. È vero che anche i russi patiscono, devono fare lunghe file ai distributori perché i missili ucraini danneggiano le loro raffinerie, ma la chiusura degli stretti di Hormuz e Bab el-Mandab sta preparando un bello tsunami dritto dritto verso l'Occidente, e a questo guardano Putin e Trump. Senza dirlo, le due guerre sono intrecciatissime. Da qui la riflessione sulla durata, molto superiore alle previsioni del Cremlino, della cosiddetta operazione speciale, ovvero la guerra in Ucraina, ma appunto la riflessione che porta a questo. Il più grande errore degli Stati Uniti e della diplomazia occidentale nell'ultimo decennio è stato quello di spingere Russia, Cina, Nord Corea e Iran a formare un'alleanza militare ed economica strategica. Puoi combattere la Cina, puoi combattere la Russia, non puoi combattere tutte e due assieme. Ed è questo il vero dilemma di fronte alla leadership europea, stretta tra i missili russi che volano sopra la sua testa al confine della Polonia e la necessità di dare risposte economiche efficaci al malessere cavalcato dalle destre estreme. Occorre uscire alla svelta dalle sabbie mobili medio orientali per poter arrivare a una pace giusta in Ucraina, conclude Stabile sulla Stampa. Dunque i due conflitti collegati, e collegati anche all'attualità politica italiana. Il confronto a distanza tra le iniziative del governo, che guarda già alla manovra, e alla difficile congiuntura internazionale, il caro energia soprattutto, ma non solo, e le iniziative delle forze di opposizione che cercano un accordo, un'intesa sul programma e sul leader, come sappiamo. Andiamo allora al Fatto Quotidiano, la festa del fatto che dà modo ai leader di esprimersi. Conte che si rivolge a Schlein, dice il Fatto: chiunque vinca, basta armi all'Ucraina. E vedete come il titolo, i temi vadano dritto alla guerra e a tutto quello che alla guerra è legato, a cominciare dalla questione energetica. Dice Travaglio nella sua riflessione: arma il tuo nemico. Chissà quanto si divertono gli sciiti yemeniti Houthi a diffondere video in cui sfilano a bordo di blindati made in USA e mezzi leggeri targati Emirati, dopo aver occupato roccaforti e porti sauditi, strozzando l'oleodotto che doveva bypassare lo stretto di Hormuz. L'Occidente li chiama ribelli, pirati in ciabatte, anche se combattono con l'intelligenza artificiale dell'americana Anthropic. E dunque le molte contraddizioni dell'Occidente e gli errori di valutazione evidentemente sottolineati da Travaglio, che poi conclude: il prossimo paradosso, almeno per chi non conosce le dinamiche della guerra, lo vivremo in Ucraina, che da 13 anni la NATO riempie di armi, scordandosi ciò che accadde dopo l'indipendenza del 91, quando Kiev dovette restituire alla Russia l'arsenale militare e anche atomico che aveva in prestito. Politici e oligarchi ucraini corrotti si rivendettero enormi quantità di armamenti al mercato nero dall'Africa ai Balcani. Dunque, per Travaglio, ecco il vero nodo: l'inaffidabilità, la corruzione nella leadership ucraina. Lo dimostrano anche le recenti inchieste, le dimissioni a catena tra fedelissimi di Zelensky. Nei prossimi mesi, se e quando scatterà il cessate il fuoco, sarà ben difficile far tacere le armi e riprenderci quelle gentilmente offerte alla resistenza. E Travaglio mette questa parola tra virgolette: visto che una buona parte è già passata nelle mani di milizie mercenarie, mafie internazionali e bande terroristiche, che le punteranno addosso a chi pensava di armare l'amico e invece, come al solito, si preparava a spararsi nei piedi. È la conclusione di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Ma restiamo sulla festa del fatto e sui temi politici, con il Domani che guarda invece al PD: vinco le primarie, batto Meloni. Schlein ora sfida Conte e la destra. La maggioranza prepara una manovra elettorale, mancia ai giovani a ceto medio. La segretaria del PD chiude la festa nazionale dell'unità, inizia la sua campagna. Prima si vota, meglio è, dice Eli Schlein. Messaggio agli alleati e dunque soprattutto a Conte: acceleriamo sul programma. Ma il leader Movimento 5 Stelle insiste: niente armi a Kiev. E qui la posizione del Movimento 5 Stelle rispetto a quello del PD resta abbastanza divergente, se non apparentemente insanabile nella sua differenza. I rischi per la Premier, anche nella riflessione di Lorenzo Castellani, ci arriveremo tra poco. Il fantasma, larghe intese, l'incognita Vannacci, l'articolo di spalla, l'analisi di Castellani sul Domani. Siamo già sul Secolo XIX, quotidiano genovese. Schlein: siamo pronti per il voto. La russa che dice solo a fine legislatura. dura. La leader Dem ora priorità al programma, il presidente del Senato che invece dice AfD, Alternative für Deutschland, la destra radicale tedesca con simpatie filonaziste, noi antidoto a certi eccessi, la riflessione del presidente del Senato. Il Secolo d'Italia allora, l'editto russo di Conte, leader del Movimento 5 Stelle sull'Ucraina, basta aiuti, mezzo PD in rivolta, Schlein che vacilla. Questo è il nodo irrisolto della coalizione del cosiddetto campo largo su cui apre il Secolo d'Italia a mettere in evidenza le contraddizioni dell'alternativa alla maggioranza di centrodestra. Il Giornale che dice azzardo Conte per blindare Onorato, rischia il ritorno di Grillo contro i 5 Stelle, la crociata di Conte contro la norma che subordina la partecipazione alle elezioni dei partiti non presenti in Parlamento alla raccolta di 6.000 firme per ogni collegio, punta a difendere un sicuro alleato, l'assessore Onorato, ma potrebbe anche aprire la strada del ritorno in politica di Beppe Grillo. E nel campo largo intanto elite tra Elli e Giuseppi, dice con una certa dose di ironia naturalmente il Giornale di Tommaso Cerno, che poi ancora una volta punta l'attenzione sulla sicurezza, o se preferite sull'allarme terrorismo. L'Emilia che difende l'estremista è un caso politico, è il Kudri e la Jihad, voglio vendetta, la sinistra si spacca, nel video dell'attentatore di Modena deliri contro Lombardi e Veneti e sete di distruzione, Renzi che avverte attenzione perché non è solo un folle, dice il Giornale. Chiudiamo questo primo blocco con l'apertura del Tempo a proposito di terrorismo. Chi finanzia il terrorismo? La mappa italiana del rischio di finanziamento del terrorismo, rapporto Gafi 2026, circa 1.000 associazioni culturali e religiose, 58 enti della cooperazione sono considerati potenzialmente esposti all'ipotesi di finanziamento del terrore islamista, e su questo la sintesi della vignetta in prima del Tempo è abbastanza esplicita, ma evidentemente i toni assumono già la forza e il vigore della campagna elettorale. E allora ascoltiamo, per quanto riguarda le forze di maggioranza, alcune riflessioni del leader di Forza Italia, Antonio Tajani, sul programma e su alcune iniziative attribuite in particolare al campo largo, ad esempio l'ipotesi di patrimoniale, sulle quali Tajani è abbastanza netto. Sentiamo.
1: Il diritto alla proprietà è un diritto inalienabile. Che ne pensasse Marx, che dicesse qualcosa il Capitale da lui scritto, che ne pensino i comunisti italiani con nome diverso che vogliono imporre la patrimoniale così cara a loro, perché tutto ciò che è proprietà privata va colpito.
0: Così Tajani, non abbiamo ancora visto l'apertura di Repubblica, eccola, che guarda al campo largo e in particolare alle parole di Elly Schlein, che sfida Giorgia Meloni, la leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, la premier teme di perdere le primarie, le vinciamo noi, confermato il sostegno a Kiev, ma è scontro con Conte e i riformisti Dem. Elly Schlein sfida Giorgia Meloni, si dice sicura di vincere le primarie, dichiara di essere pronta ad andare alle urne, in qualunque momento la premier ci porterà al voto, prima è meglio è per il paese, aggiunge dal palco della festa dell'unità a Reggio Emilia. Nel programma del PD viene confermato l'appoggio a Kiev, ma Conte e i riformisti Dem si scontrano sul tema aiuti. Il leader 5 Stelle dice basta armi, ricorda già nella sintesi in prima Repubblica, che poi sviluppa questo concetto nelle pagine interne. Schlein avvisa i 5 Stelle, pronti a vincere le primarie, elezioni prima possibile, appunto, non abbiamo paura, è tempo di accelerare il programma, poi la coalizione, i gazebo se serviranno, allargare non restringere. Altro punto sul quale evidentemente la visione rispetto a quella del Movimento 5 Stelle può registrare distonie, e assicura Schlein, continueremo a sostenere l'Ucraina, serve visione, ho chiesto agli alleati di non scrivere l'agenda al chiuso ma tra la gente, non vogliamo costruire alleanza contro i nostri avversari ma per attuare e difendere la Costituzione, le parole riportate ancora di Elly Schlein. Donna e di sinistra, il racconto di Francesco Bei che ha seguito questa questa festa dell'unità di Reggio. Egli occupa il campo per la sfida alla Premier, dal palco dei grandi concerti distilla parole da underdog, scommettevano contro di me e non mi vogliono al governo, messaggi su Sanchez, il presidente del governo spagnolo, pacifismo e sul no alle larghe intese per non farsi scavalcare dai 5 Stelle, sulla sicurezza ha detto Elie Schlein, hanno fallito, scaricano tutto sui sindaci tagliando i fondi per la prevenzione, Meloni trova il coraggio di tassare gli extra profitti delle grandi società energetiche, poi ancora uno sguardo anche alla RAI, la Premier sarà l'ultima a lottizzarla, noi faremo la riforma per liberarla, la promessa della Schlein. Ma allora torniamo sul Corriere. Schlein, andiamo subito al voto, prima il programma, poi le primarie, il titolo del quotidiano di Milano, la leader PD, il nostro sostegno a Kiev non cambierà, Conte che dice no alle armi e go go, e però Calenda che attacca il leader di Azione sull'Ucraina della Schlein, purtroppo, ma meno di quanto vorrei io, ha tenuto una linea moscia ma sorprendentemente più dritta rispetto a quella del centro-sinistra, ha detto Carlo Calenda intervenendo ieri al Tempo delle Donne a Milano, altra iniziativa, l'incontro con gli elettori. Le persone in coda, ancora dalle pagine della politica del Corriere, la bandiera dell'Europa, il saluto, l'ultimo saluto a Emma Bonino, ancora dalle pagine del Corriere. Torniamo sulla Stampa per quella riflessione sulla, che vediamo richiamata in prima, di Alessandro De Angelis, la macchina primaria e il festival delle ambizioni. Dopo questa giornata che ha visto su due palchi diversi Conte e Schlein, al termine della giornata comiziante vissuta dai protagonisti con un certo vigore agonistico, tutti pronti a sfidare Giorgia Meloni, ma in verità pronti a sfidarsi tra loro, la domanda viene spontanea: è davvero così che si costruisce l'alternativa? E De Angelis guarda appunto agli impegni di ieri di Conte e Schlein, e da qui arriva alla riflessione sulla macchina delle primarie e sul relativo festival delle ambizioni. Cosa è mancato, dice De Angelis, tutto legittimo, ma il filo che lega la festa dell'uno e la festa dell'altra, la ringa dell'uno a quella dell'altra, insomma il duello a distanza è un unico grande festival dell'ambizione, personale più che collettiva. Insomma, se l'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire una coalizione alternativa alla maggioranza di centrodestra guidata da Giorgia Meloni, che è già lì, apparentemente solida e pronta, avendo stabilito anche il record di longevità nella storia repubblicana del governo, ebbene il campo largo sembra ancora un cantiere in eterno divenire. Quello che è mancato nel discorso di Reggio Emilia, in perfetta continuità con la storia di questi anni, è una propria visione dell'Italia su cui misurare in modo esigente il rapporto con gli altri. Un grande partito riformista non accetta tutto pur di stare assieme, ma costruisce lo stare assieme attorno a punti negoziabili e non negoziabili. Tra questi la sicurezza per l'Europa, dice ad esempio De Angelis. C'è qualcosa di autoreferenziale in quello che si vede invece in questi appuntamenti, in questi comizi del cosiddetto campo largo. Ma davvero si può pensare di candidarsi a governare l'Italia senza aver sciolto questo nodo in un'epoca in cui la politica estera è tutto, il nodo ad esempio appunto del sostegno all'Ucraina? E da qui la riflessione che dice De Angelis dovrebbe portare il centro-sinistra ad un'altra costruzione possibilmente rapida della coalizione, altrimenti continuiamo così, facciamoci del male, che oserebbe Nanni Moretti in Bianca. Se non ci fossero il caro bollette, il caro affitti, il caro vita, la partita sarebbe ingiocabile, avverte De Angelis. Queste le vulnerabilità di De Angelis in un momento, ce lo ricorda la Gazzetta di Modena, nel quale gli italiani fanno i conti tutti i giorni appunto con il diesel oltre i 2,20 euro al litro, a Sassuolo il record provinciale con il self a 2,37, a Fiorano il servito vola a 2,64, Federconsumatori Modena lancia l'allarme, servono più trasparenza e controlli. Ma allora, li abbiamo visti protagonisti nelle riflessioni, nelle pagine della politica, di molti quotidiani, sentiamo breve passaggio delle dichiarazioni prima di Giuseppe Conte e poi di Elie Schlein ieri.
2: Innanzitutto un progetto serio e vincolare tutte le forze politiche a degli obiettivi strategici. Primo, non possiamo contaminare politica e affari. Una legge seria sul conflitto di interessi.
3: Che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Avevano in quel Parlamento, ve l'assicuro, i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani.
0: Le iniziative del governo anticipate da Libero in apertura, tasse, bonus e casa, il piano del governo, Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo ecobonus, Salvini che dice bisogna riformare l'ISE, presto assegnate 60.000 case

pubbliche. Ancora stipendi, siamo sul Messaggero a pagina 8, stipendi, flat tax del 5% ai giovani, ma l'inflazione pesa sulla manovra. Il ragionamento, l'analisi di Giorgetti, strade sicure, Meloni, Sente Salvini, Tajani, mai una patrimoniale. Avevamo visto però sulla stampa la riflessione di Meloni sull'intelligenza artificiale. Ci ritorniamo con la vignetta di Altan su Repubblica. Mi sa che vogliamo chiudere il portone quando l'intelligenza artificiale è già uscita dalla stalla, dice il personaggio di Altan, e da qui appunto Giorgia Meloni, il richiamo a pagina 7 della stampa, discorso della Presidente del Consiglio all'ultimo G7 di Evian Le Bain. Meloni, servono regole globali, difendiamo la verità, il lavoro e l'uomo. Questa deve essere la direzione per regolamentare un settore in pieno sviluppo come quello dell'intelligenza artificiale. È tutto per l'edicola di oggi.

0: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
1: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Lorenzo. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Stavolta non fartela scappare!
4: Vengan, rapido! Estamos atascados, necesitamos la moto! Rápido, rápido!
5: Cristianini te ayuda.
6: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
7: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
6: Ah, però.
7: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
8: Ah, però.
9: E con la UEFA Champions League.
10: Ah, però.
11: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 € al mese. Ah, e anche i giga illimitati.
6: Beh.
10: Ah, però.
6: Per voi questo è altro.
12: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
13: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
14: Abbandoni ora l'immobile.
13: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
15: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
16: Papà, 3-2!
17: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
18: Rinuncio!
15: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
17: Con i top match non è peccato.
19: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
20: Andate e guardatele tutte.
21: Ben ritrovati con Rai News 24, le principali notizie. Cresce l'allarme per il drone russo lanciato sulla linea ferroviaria al confine tra Ucraina e Polonia, dove era transitato anche il convoglio con i consiglieri per la sicurezza europei. Colpite le ferrovie che trasportano armi dall'Europa è stata la giustificazione di Mosca. Nuova impennata dei prezzi del petrolio sui mercati asiatici in rialzo di oltre il 2,2% a quota $102 al barile il WTI e $107 il Brent dopo il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz. Rientro a scuola per oltre 2 milioni di studenti oggi. La campanella suona in 7 regioni e entro questa settimana si riprenderà in tutta Italia. Ultimi ingressi in Puglia il 17 settembre. Serie A, la Juve perde 3-2 contro il Sassuolo, il Napoli vince 1-0 contro il Bologna, oggi in campo Roma e Inter. Formula 1, Antonelli vince in Spagna, europei di volley, gli azzurri passano agli ottavi. E ripartiamo dall'Ucraina.

0: invece l'allarme per il drone russo lanciato sulla linea ferroviaria al confine proprio tra Ucraina e Polonia. Poco prima era transitato un convoglio con i consiglieri per la sicurezza europei, tra cui il rappresentante italiano e l'ex premier britannico Boris Johnson. Alessandro Carboni.
1: Viaggiava sulla tratta Kiev-Varsavia con 206 persone a bordo il treno colpito da un drone russo nella regione ucraina di Volin, a poche centinaia di metri dal confine polacco. Era partito pochi minuti prima di un altro convoglio, quello che trasportava l'ex premier britannico Boris Johnson e una delegazione di consiglieri europei di ritorno da un vertice sulla sicurezza a Kiev. Nessun ferito, nonostante il drone abbia colpito la locomotiva. Il treno è stato evacuato in tempo grazie al sistema di allerta ucraino, mentre l'altro convoglio, quello con a bordo Johnson e i consiglieri, ha potuto proseguire. Lo conferma l'ex premier svedese Carl Bildt, anche lui tra i passeggeri. Varsavia definisce i due attacchi russi, il primo nei pressi del valico e il secondo contro il treno passeggeri, un motivo di massima serietà. Intanto il premier Donald Tusk ha convocato una riunione d'emergenza dei vertici della sicurezza nazionale. Tusk avverte che gli attacchi di Mosca si intensificheranno nelle prossime settimane e non è escluso che l'escalation possa coinvolgere direttamente il territorio polacco. Un episodio che si inserisce in una più ampia offensiva aerea. Da Kiev Zelensky non usa mezzi termini. L'attacco russo al treno è stato deliberato, dice. Solo nell'ultima settimana sono circa 2.100 i droni lanciati contro l'Ucraina, oltre a 1.700 bombe plananti e 78 missili.
0: Il Cremlino giustifica l'attacco. Abbiamo colpito le ferrovie nelle regioni occidentali dell'Ucraina che trasportano forniture militari dall'Europa. A Mosca la corrispondente Leana Mistretti.
2: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa.
0: Elezioni in Svezia. Pronti a governare, dichiarano i socialdemocratici in leggero vantaggio a scrutinio non ancora ultimato, frena l'estrema destra. Affluenza da record. La corrispondente Barbara Gruden.
3: Sollevati ma non troppo, i socialdemocratici restano primo partito in Svezia, un primato lungo oltre un secolo. Ma i consensi continuano a diminuire. In estate davano allo storico partito il 35%, ora potrebbe attestarsi al 28%. La leader Magdalena Andersson ha comunque la possibilità di tornare al governo. E sembra arretrare a sorpresa l'ultradestra dei democratici svedesi, partito fondato da neonazisti e che ora sostiene di essersi depurato. Alla vigilia del voto il leader Jimmy Åkesson cantava già vittoria, ora sarebbe in calo di 3 punti al 17%. Perde lievemente anche il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, che ha potuto governare proprio grazie all'appoggio esterno dell'estrema destra. Ora si proponeva di far entrare l'estrema destra nel governo, una scelta che forse lo ha penalizzato, sarebbe al 18. Avanzano invece tutte le formazioni minori e soprattutto i Verdi, tanto che il blocco di centrosinistra potrebbe avere la maggioranza, 51% contro il 47% del centrodestra. Ma comunque vada, la formazione del governo potrebbe richiedere molto tempo. In attesa dei dati reali definitivi, il premier uscente Kristersson non sembra disposto a concedere la vittoria e la leader socialdemocratica Andersson dovrà imbarcarsi in negoziati lunghi e complessi. Per poter governare dovrebbe aver bisogno non solo dei Verdi e della sinistra, ma anche del centro, e su alcuni temi come fisco e politica economica le differenze sono notevoli.
0: Trump ha concluso la sua visita ufficiale in Irlanda smentendo i timori sull'intelligenza artificiale avanzati dai big del settore. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
4: Modelli di intelligenza artificiale che si automigliorano o che compiono azioni per cui non erano autorizzati, attaccando autonomamente una piattaforma web. E poi i tentativi

0: Vidi attori legati ad alcuni stati di utilizzare le capacità di Anthropic per rendere più aggressivo un virus, bioterrorismo in potenza, insomma. Sono gli episodi che hanno convinto il CEO di Anthropic, Dario Amodei, californiano con papà italiano, a lanciare un allarme. Dobbiamo rallentare la corsa delle tecnologie di frontiera dell'intelligenza artificiale, dichiara, e subito gli danno ragione il numero uno di OpenAI, Sam Altman, e di xAI, Elon Musk. Ma come si frena in un mercato ultra competitivo? Aprendo le aziende a valutatori esterni, propone Amodei, creando nuove regole nelle democrazie e cercando un'intesa con la Cina come si fece con l'Unione Sovietica sulle armi nucleari. Conclude con un parallelo per certi versi inquietante, come la confessione di Jacob Coxon, giovane ricercatore che si è appena dimesso proprio da Anthropic. C'è una forte possibilità che possiamo morire tutti, sostiene Coxon, puntando il dito sui colossi dell'intelligenza artificiale. Cita scenari apocalittici alla Terminator e dice: chi lavora ai modelli più avanzati sa di non poter escludere l'estinzione del genere umano nei prossimi anni. Parole shock che nel paese del mito della frontiera spingono perfino chi è davanti a tutti a chiedere di tirare un po' il freno.
1: La politica italiana resta alta la tensione sulla riforma della legge elettorale che torna oggi al Senato, domani il voto in aula, poi il testo tornerà alla Camera. Martina Cecchi De Rossi.
2: Ultimi voti al Senato, poi sarà lo scrutinio segreto in aula alla Camera, il nuovo banco di prova nel centrodestra sulla riforma elettorale, ad ora compatto, sulla mediazione nelle preferenze sulla norma cosiddetta anticespugli, 6.000 firme necessarie alle forze assenti in Parlamento per presentare le liste. Mentre parte il cantiere della prossima manovra, massima attenzione al fisco, così Forza Italia, Noi Moderati e Lega che chiede la riforma dell'ISEE, centrale per Fratelli d'Italia l'ancoraggio alla stabilità dei conti.
3: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
2: E si allontana lo spettro del voto anticipato, ma lo scontro è massimo. Da Forza Italia Tajani parla di difese e accusa i leader del campo largo di ignoranza sulla necessaria autonomia italiana. Sono ciucci della politica, dice. Pensi all'Italia succursale degli Stati Uniti, la replica di AWS. Opposizioni compatte contro la riforma della legge elettorale, Schlein promette battaglia, Conte avvisa nel campo centrista non giochi solo Renzi e stop alle armi all'Ucraina, poi rilancia sulle primarie per la leadership. Italia Viva insiste, lavoriamo per evitare vannacci premier e Meloni al Quirinale. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia e lancia la sfida sul programma.
4: Oggi, dopo 3 anni e mezzo di lavoro testardamente unitario, non solo c'è un'alleanza progressista che si è presentata insieme in tutte le regioni l'anno scorso, ma è un'alleanza progressista che governa insieme e che governa bene. Il Partito Democratico è il primo partito di opposizione ed è il perno imprescindibile di questa alternativa.
1: Il ministro dell'Economia Giorgetti rivendica l'ultima pagella di Fitch e dice: abbiamo raggiunto questi risultati senza austerità, e anticipa le linee della prossima manovra. Raffaele Cappuccio.
5: La rotta economica del paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
1: Scuola, oggi prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si riparte in 7 regioni, domani in altre 6, il 16 riprenderanno le lezioni in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. A chiudere la Puglia, dove il primo giorno di scuola è programmato per giovedì 17 settembre. In tutto saranno 8 milioni gli alunni che torneranno in classe. Ora la nostra rubrica Motori 24, dedicata alla mobilità. In questo numero entriamo nell'era della guida autonoma, dai suggerimenti intelligenti sulla velocità a Napoli fino ai robotaxi che già corrono negli Stati Uniti e ai prototipi italiani pensati per chi è più fragile. Poi ci sarà il meteo e il telegiornale torna alle 8.

0: 22 chilometri che attraversano Napoli da est a ovest. La tangenziale collega i grandi quartieri della città alla viabilità nazionale. È l'infrastruttura più trafficata d'Italia, con 10 chilometri di gallerie e quasi 7 di viadotti. Oggi quella strada guarda avanti. Lungo tutta la tratta sono installate più di 200 telecamere in grado di rilevare il traffico e ogni tipo di evento. Un sistema che raccoglie ogni giorno milioni di informazioni sul flusso di veicoli. Il sistema, sviluppato da MovieOn, raccoglie i dati della viabilità in tempo reale, velocità, distanza tra i veicoli, presenza di rallentamenti e calcola la velocità ideale da mantenere per evitare che le code si formino e si propaghino. Quella velocità viene trasmessa direttamente ai veicoli connessi. E se il mezzo è a guida autonoma, la regola da solo, senza che il conducente debba intervenire.
1: Questo è uno sguardo verso il futuro. Un'infrastruttura che parte già molto attrezzata tecnologicamente. Tangenziale di Napoli, lungo la sua tratta, va oltre 200 telecamere che sono in grado di rilevare il traffico e rilevare qualsiasi evento che avviene sull'infrastruttura. Con l'abilitatore di alcune antenne che consentono la comunicazione con l'autovettura, in effetti consente veramente di dare un'infrastruttura verso il futuro sempre più sicura e che serve anche a fluidificare il traffico.
0: Il cuore dell'esperimento è la connessione tra la strada e l'auto. Antenne distribuite lungo tutto il percorso dialogano con i veicoli equipaggiati. Il modello di traffico, sviluppato dall'Università di Napoli Federico II, elabora questi dati e restituisce l'indicazione giusta al momento giusto.
2: Il nuovo servizio di Dynamic Speed Limit è un esempio di come un'infrastruttura intelligente riesce a dialogare con dei veicoli connessi e a guida autonoma, migliorando l'efficacia della proprio ruolo di orchestratore. In particolare le informazioni che il gestore infrastrutturale possiede grazie ai dispositivi diffusi sull'infrastruttura che permettono di capire quali sono le condizioni di traffico, che in un veicolo a guida autonoma vuol dire trasformare il proprio moto agendo sulla velocità che viene consigliata direttamente dal gestore infrastrutturale. I benefici sono una maggiore sicurezza, un miglioramento dei flussi di traffico, una riduzione chiaramente anche delle emissioni e un maggiore comfort di guida per l'utenza.
0: Secondo le stime, adottare questo sistema su larga scala potrebbe ridurre i tempi di percorrenza e le emissioni tra il 5 e il 15%. Gli incidenti potrebbero diminuire fino al 30%.
2: Contrariamente a quanto si può pensare, i benefici della presenza di veicoli a guida autonoma e connessa si riescono ad apprezzare anche con un'introduzione graduale nel parco circolante. La sola presenza del 20% però di veicoli connessi a guida autonoma, per un effetto traino, porterebbe a un 70% del parco circolante, quindi sia connesso che non, a seguire le indicazioni che l'infrastruttura già oggi eroga. Questo comporterebbe così a una riduzione dei tempi di percorrenza di circa il 7% dei momenti di picco.
0: Non serve aspettare che tutte le auto diventino a guida autonoma, basta che una parte dei mezzi lo sia e l'intera rete ne trae beneficio.
3: Darfo Boario Terme, Val Camonica, Lombardia. Un comune di montagna come tanti, qualche migliaio di abitanti, una quota significativa di anziani, farmacie e ambulatori sparsi sul territorio. È una domanda semplice, a cui nessuno aveva ancora trovato una risposta sostenibile. Come ci si sposta quando si ha 80 anni e non si guida più? Il sistema che guida questo veicolo si chiama AIDA, le iniziali di Artificial Intelligence Driving Autonomous, ed è stato sviluppato da un gruppo di giovani ricercatrici e ricercatori del Politecnico di Milano. Gli stessi che hanno equipaggiato il veicolo autonomo testato sulle autostrade italiane, qui hanno lavorato su un problema completamente diverso, non la velocità, non le gallerie autostradali, ma il tragitto di pochi chilometri tra casa e il supermercato, per chi non riesce più a percorrerlo da solo. Il progetto si chiama Sharing for Caring, una navetta autonoma a bassa velocità dedicata alle persone anziane o con mobilità ridotta, capace di collegare le abitazioni ai servizi essenziali, farmacie, ambulatori, supermercati. Scalabile, sostenibile, replicabile in tutti quei territori dove il trasporto pubblico tradizionale non arriva o non è economicamente sostenibile. 10.000 km più a ovest, a Las Vegas, la stessa idea, un veicolo che si muove da solo, assume un'altra forma. Qui non c'è una stradina di montagna lombarda. C'è una berlina di lusso a 7 posti, con una corona di sensori sul tetto che integra telecamere, lidar e radar per una visione a 360 gradi. Il progetto è il frutto dell'incontro di 3 aziende con competenze diverse e complementari. Una costruisce il veicolo elettrico di alta gamma assemblato in uno stabilimento americano. Una sviluppa il sistema di guida autonoma di livello 4, nessun intervento umano richiesto, in condizioni definite. La terza gestisce la piattaforma di mobilità, la prenotazione, la flotta, l'esperienza del passeggero. Un ecosistema completo, pensato per la scala commerciale.
4: Utilizziamo un modello di base che apprende costantemente. Più guidiamo, più testiamo su strada o anche in simulazione e più il sistema si perfeziona. Questo ci permette di integrarlo rapidamente su nuovi mezzi, dalla logistica ai robotaxi fino alle auto private. Il tutto protetto da rigorosi protocolli di sicurezza perché agire nel modo più sicuro possibile resta la nostra priorità assoluta. È molto importante perché apre per noi un nuovo mercato che non avevamo davvero considerato prima. Eravamo concentrati sui clienti privati, le auto normali per te e per me, cosa che continuiamo anche a fare ovviamente, ma ora con questa collaborazione, quelle che seguiranno, stiamo aprendo il mercato dei robotaxi.
3: I test su strada del robotaxi da salone sono già iniziati. La produzione in serie è attesa nello stabilimento americano entro l'anno. La California sarà il primo banco di prova commerciale.
5: Los Angeles, l'autostrada più congestionata degli Stati Uniti, la città che ha costruito la sua identità intorno all'automobile. Qui tutto parla di guida, i viali larghissimi, gli svincoli complessi che si moltiplicano all'orizzonte, la cultura del tragitto solitario. Eppure su queste strade sta succedendo qualcosa di nuovo. Un taxi circola nel traffico senza autista. Per salire a bordo basta un'app, il veicolo arriva, le porte si aprono e si parte. Nessuna conversazione, nessuna mancia, nessuno sguardo nello specchietto retrovisore. Il sistema conosce la destinazione, calcola il percorso, gestisce le corsie, affronta le uscite autostradali.
3: Waymo ha recentemente iniziato ad accogliere passeggeri per i viaggi in autostrada. Nell'ultimo anno abbiamo guidato in piena autonomia, senza un essere umano al posto di guida né a bordo del veicolo, sulle autostrade di Phoenix, San Francisco e Los Angeles. E ora invitiamo i passeggeri a unirsi a noi in questo percorso.
5: Guidare in autostrada a velocità costante è una cosa, guidare

0: Prendere tutta l'esperienza che abbiamo e ricrearla in test su circuiti chiusi, specialmente gli scenari più complessi. E poi nell'ambiente simulato virtuale possiamo prendere quegli esempi ed espanderli. Così un singolo caso diventa molti casi.
1: Ma la strada, si sa, non perdona gli impreparati. E a San Francisco il sistema ha incontrato qualcosa che non aveva ancora affrontato. Un blackout di vasta scala. Un incendio in una sottostazione elettrica ha spento i semafori di un terzo della città. 300.000 occhi luminosi che governano il traffico urbano, improvvisamente bui. Per qualsiasi automobilista umano, un'emergenza da gestire istante per istante. Per un sistema autonomo, un banco di prova senza precedenti. I veicoli si sono fermati, alcuni hanno bloccato incroci già in tilt, contribuendo al caos cittadino. Le autorità regolatorie californiane hanno aperto una verifica, ma quello che è successo dopo racconta qualcosa di importante. Il sistema ha gestito oltre 7.000 semafori spenti senza provocare incidenti e la risposta dell'azienda non è stata difensiva. Ha ammesso che la scala del blackout ha messo in difficoltà la flotta, ha annunciato aggiornamenti immediati per tutta la rete di veicoli.
2: Waymo è currently in 5 cities, we're in San Francisco.
0: Waymo è attualmente presente in 5 città, San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin e Atlanta. E ci stiamo espandendo. E in questo momento abbiamo una presenza in quasi 20 città nel mondo, incluse Londra e Tokyo.
1: Non è una promessa mantenuta ancora del tutto. I blackout ci ricordano che la strada è imprevedibile, che il mondo reale non si lascia simulare fino in fondo, che ogni sistema, per quanto sofisticato, incontra prima o poi qualcosa che non aveva previsto. Ma ci ricorda anche che imparare è possibile, che correggere è possibile.

0: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il Meteo. Inizia una settimana variabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, lunedì e martedì di bel tempo, mercoledì arriva della nuova nuvolosità dall'Atlantico che porterà da mercoledì fino a venerdì piogge temporali su buona parte del nostro paese. Ma andiamo a vedere nel dettaglio invece quello che sarà della giornata di oggi. Partendo dal nord, dove già in queste prime ore del mattino ci sono delle piogge che stanno interessando le regioni dell'Alto Adriatico. Sono piogge deboli, intermittenti, che pian piano si sposteranno verso est e lasceranno il nostro paese. Sulle regioni centrali sarà possibile qualche precipitazione solo sull'Appennino nelle ore più calde. Come sempre nelle ore più calde, all'estremo sud, arriverà qualche precipitazione, anche qualche rovescio o temporale, che interesserà la Calabria meridionale, la Sicilia, le aree interne, ma soprattutto le coste più orientali. Potranno essere associati anche a dei temporali, in un contesto però che possiamo definire assolutamente di bel tempo. Andiamo a dare anche uno sguardo alla ventilazione. Sarà per lo più settentrionale, un po' più tesa lungo le coste del Basso Adriatico, ma soprattutto dello Ionio e lungo le coste esposte della Sardegna. Altrove saranno deboli e a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda le temperature, siamo a fine estate, quindi i valori termici non supereranno i 30 gradi al nord, al centro-sud arriveranno intorno ai 31-32 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Sei così bella, anzi bellissimissima. Non so bene cosa che ci lega.
3: Bella e accessibile. Gamma 500 da 149 euro al mese. Tasso zero e anticipo zero. Aperti anche domenica.
4: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
5: Papà, 3-2.
6: È umano, ragazzo mio.

0: ragazzi, i cori dopo, non adesso.
1: Don Fabio, la sera di PSG Bayern Monaco ero a cena fuori.
2: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
3: Kane! Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
4: Andate e guardatele tutte.
5: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Marco. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
6: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
7: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
8: Qui è Verisure, si identifichi subito.
7: E rileva il ladro prima che entri in casa.
9: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito. On the road again, the
10: life I love is making music with my friends. Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid, pensata per i tragitti quotidiani, e guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 20.
11: Farsi raccontare in diretta.

0: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Per oltre 2 milioni di studenti si torna sui banchi in 7 regioni, entro questa settimana si riprenderà in tutta Italia, i docenti ci sono tutti, assicura Valditara. Elezioni in Svezia, socialdemocratici in leggero vantaggio, frena l'ultradestra, ma se i dati fossero confermati la formazione di un governo appare complicata, affluenza record. Attacco russo al treno Kiev-Varsavia, al confine con la Polonia, Putin bussa alle porte di UE e NATO, così Kiev, colpite le ferrovie che trasportano armi dall'Europa, la versione di Mosca. Lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto a presidio dell'impianto a Taranto per scongiurare il blocco dell'attività, domani nuovo tavolo tra governo e sindacati a Palazzo Chigi. È morto il pescatore vittima di uno scontro tra la sua barca e un taxi acqueo nella laguna di Venezia. La moglie della vittima è ancora dispersa, aperto un fascicolo per omicidio nautico. La Juve sconfitta all'ultimo minuto dal Sassuolo 3-2. Il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna. Oggi l'Inter contro l'Udinese e la Roma in trasferta a Torino si giocano il primo posto in campionato. Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. Allora, lo sentivate dai titoli. Prima campanella per oltre 2 milioni di studenti. Si torna sui banchi in 7 regioni del centro e nord Italia. Entro questa settimana si riprenderà un po' in tutto il paese. Allora, vedete i nostri inviati collegati dalla Lombardia al Lazio alle Marche. Iniziamo dal liceo scientifico Marconi, zona sud-ovest di Milano, dove c'è Francesco Perugini.
2: Sono 1 milione gli studenti lombardi che tornano sui banchi qui al liceo Marconi, una delle 5 scuole premiate in Italia per i progetti di internazionalizzazione. Qui si tengono corsi di cinesi, l'insegnamento della storia in francese. La prima campanella stava per suonare, ma sono tante le novità qui in regione. Per esempio a Milano apre il primo liceo del Made in Italy. Sempre più diffusa la settimana corta, sono ormai 51 su 58 a Milano gli istituti superiori che hanno deciso di tenere le lezioni dal lunedì al venerdì. Continua, lo dicevate, il lavoro per coprire tutte le cattedre, erano 28.000 nel primo bollettino, quelle da coprire, con una novità importante, sono più quelle per il sostegno che quelle ordinarie da coprire. Sicuramente a Milano però occhi puntati sul liceo Virgilio, alla 4D, dove dopo oltre 9 mesi tornano in aula Francesca, Sofia, Leonardo e Chiani, 4 ragazzi ustionati nella tragedia di Carmontana. E mentre vedete i ragazzi del liceo Marconi entrare per la prima campanella, io vi restituisco la linea.
1: La riapertura delle scuole è fissata ufficialmente per domani nel Lazio, ma tantissimi istituti hanno deciso di anticipare il rientro già quest'oggi, così anche il liceo Giulio Cesare di Roma. Andiamo a vedere come sta andando con Paolo Martini.
3: Sì, è uno dei 3 che quest'oggi hanno aperto, altri avevano aperto già il 10 di settembre, la gran parte aprirà domani. Qui l'inizio delle lezioni è già un dato di fatto, perché la scuola ha aperto alle 8, la prima ora iniziava alle 8 e gli studenti, con un entusiasmo inaspettato, si sono precipitati già prima delle 8 per entrare e salire le scale di questo storico liceo romano. Circa 1000 gli studenti che sono iscritti, questioni da una parte strutturali, questo liceo ha avuto e sta per terminare proprio quest'anno i lavori di adeguamento antincendio con il certificato antincendio, questo è un edificio storico che risale agli anni 30, aveva bisogno di importanti interventi di manutenzione, dall'altra le questioni di programma con le nuove linee nazionali che riguardano tutte le scuole superiori e che entreranno in vigore il prossimo anno e di cui sicuramente si discuterà quest'anno. Questa scuola ha molti progetti in piedi, da quelli che riguardano la lotta al bullismo con la cosiddetta educazione alla gentilezza, ai progetti di internazionalizzazione che coinvolgono molti altri istituti superiori nel Lazio e che sono quelli che portano poi gli studenti ad andare a studiare all'estero con i progetti Erasmus e con tanti altri progetti. Nella regione la questione delle cattedre vacanti è andata migliorando negli ultimi 2 anni, ci ha detto la presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, con cattedre che dovrebbero essere completate tutte entro la fine del mese. La linea a voi.
1: E noi chiudiamo questa tripla finestra sulla riapertura delle scuole andando nelle Marche. Come sta andando al Liceo Scientifico Linguistico Savoia di Ancona? Lo chiediamo a Valeria Caricchio.
4: Buongiorno, sì, i ragazzi sono già entrati tutti in classe, alle 8 la campanella ha suonato. Noi adesso siamo in compagnia con la dirigente scolastica Maria Alessandra Bertini. Peraltro io ho scoperto che questa è la scuola di Tamberi, ecco, l'ho scoperto proprio questa mattina, una scuola comunque d'eccellenza la sua, ma al di là dell'alta offerta, diciamo, ecco, formativa, quali sono le debolezze, le fragilità che lei nota nei ragazzi? Cosa pensa dell'educazione affettiva nelle scuole?
5: Ma sicuramente nell'ultimo periodo la vulnerabilità dei ragazzi rappresenta un elemento comune a tutte le generazioni in ingresso, una grande fragilità, una vulnerabilità, ma soprattutto una difficoltà a gestire le emozioni, ecco, stress, ansia da prestazione, il convincimento di sentirsi pressati rispetto a dei contenuti, delle prestazioni che devono essere raggiunti anziché il valore più della persona. Naturalmente noi rispondiamo con un'istanza di noi educativo, con una pedagogia che lega la scuola ad un'alleanza educativa forte con la famiglia.
4: Bene, con questo bellissimo messaggio della dirigente scolastica vi restituisco la linea.
1: E noi andiamo in Ucraina. Cresce l'allarme per il drone russo lanciato sulla linea ferroviaria al confine tra Ucraina e Polonia. Poco prima era transitato un convoglio con i consiglieri per la sicurezza europei, tra cui il rappresentante italiano e l'ex premier britannico Boris Johnson. Alessandro Carboni.
6: Viaggiava sulla tratta Kiev-Varsavia con 206 persone a bordo il treno colpito da un drone russo nella regione ucraina di Volin, a poche centinaia di metri dal confine polacco. Era partito pochi minuti prima di un altro convoglio, quello che trasportava l'ex premier britannico Boris Johnson e una delegazione di consiglieri europei di ritorno da un vertice sulla sicurezza a Kiev. Nessun ferito, nonostante il drone abbia colpito la locomotiva. Il treno è stato evacuato in tempo grazie al sistema di allerta ucraino, mentre l'altro convoglio, quello con a bordo Johnson e i consiglieri, ha potuto proseguire. Lo conferma l'ex premier svedese Carl Bildt, anche lui tra i passeggeri. Varsavia definisce i due attacchi russi, il primo nei pressi del valico e il secondo contro il treno passeggeri, un motivo di massima serietà. Intanto il premier Donald Tusk ha convocato una riunione d'emergenza dei vertici della sicurezza nazionale. Tusk avverte che gli attacchi di Mosca si intensificheranno nelle prossime settimane e non è escluso che l'escalation possa coinvolgere direttamente il territorio polacco. Un episodio che si inserisce in una più ampia offensiva aerea. Da Kiev Zelensky non usa mezzi termini. L'attacco russo al treno è stato deliberato, dice. Solo nell'ultima settimana sono circa 2.100 i droni lanciati contro l'Ucraina, oltre a 1.700 bombe plananti e 78 missili.
1: Il Cremlino giustifica l'attacco. Abbiamo colpito ferrovie nelle regioni occidentali dell'Ucraina che trasportano forniture militari dall'Europa. In diretta da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
7: Treno al confine con la Polonia è stato il Ministero della Difesa russo che sostiene di avere colpito delle infrastrutture ferroviarie che si occupano del trasporto di forniture militari dall'Europa verso l'Ucraina. Intanto, nonostante gli attacchi incrociati, si muove la diplomazia. Putin è rientrato da Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS, e proprio da lì il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping si sono offerti ancora una volta come mediatori per un processo di pace, e mentre Turchia ed Emirati Arabi Uniti sono pronti a ospitare i prossimi colloqui trilaterali che il Cremlino, col suo portavoce Peskov, ha detto di non escludere e che sarebbero possibili già a ottobre. Però Peskov avverte l'Ucraina che colpire gli impianti energetici russi sta accelerando l'escalation del conflitto, mentre invece dal Cremlino il consigliere di Putin Ushakov dice di auspicare che ci possa essere un esito positivo da colloqui tra Ucraina e Russia mediati dagli Stati Uniti. Ushakov però è escluso ancora una volta l'incontro tra Putin e Zelensky al G20 di Miami, come aveva chiesto Zelensky. Linea a voi.
1: Conflitto Stati Uniti-Iran. Nella notte esplosioni nell'area di Sirik vicino allo stretto di Hormuz, mentre prosegue lo stallo diplomatico rinviato il vertice con i paesi del Golfo previsto per oggi in Oman. Resta attivo invece il nuovo fronte aperto dagli Houthi nello Yemen, che continuano ad attaccare l'Arabia Saudita, alleata di Washington nella guerra al regime di Teheran. Nuova impennata dei prezzi del petrolio sui mercati asiatici, in rialzo di oltre il 2,6% a quota $102 al barile il WTI di New York e $107 il Brent di Londra. Sull'aumento del prezzo del petrolio oggi pesa anche il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. Elezioni in Svezia, pronti a governare, dichiarano i socialdemocratici, in leggero vantaggio a scrutinio non ancora ultimato, frena l'estrema destra, affluenza da record. In diretta da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
8: Sì, confermato il primato dei socialdemocratici, che nell'ultima legislatura si trovavano all'opposizione, ottengono il 28,1%, ma la loro leader Magdalena Andersson sperava in un mandato più forte da parte degli elettori. Si rafforzano invece i moderati del premier uscente Ulf Kristersson, hanno annunciato di voler formare una coalizione con l'ultradestra, ma guadagnano quasi l'1%, sono al 19,9%. Arretrano invece i democratici svedesi, la formazione di ultradestra con radici neonaziste. Alla vigilia il loro leader Jimmy Åkesson già cantava vittoria, invece perde quasi 3 punti e si attesta al 17,6. Complessivamente il centro-sinistra quindi ad essere in vantaggio, lo scarto in termini percentuali dello 0,4%, che si traduce però in 3 seggi parlamentari in più. Questo è il risultato finora, manca ancora il 5% delle schede. Il risultato definitivo si avrà probabilmente a metà settimana, quando si conoscerà anche il risultato del voto estero. Se saranno questi i dati definitivi, si aprirà comunque una partita complessa. Il centrodestra, compresi radicali, è compatto sui programmi. L'ex premier Magdalena Andersson, socialdemocratica, avrà invece più difficoltà a formare una maggioranza stabile di governo. A voi.
1: Vediamo allora quali sono le prime reazioni europee al voto, dall'esito ancora incerto in Svezia. In diretta da Strasburgo il corrispondente Donato Bendicenti.
9: Questo voto in Svezia, che arriva dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto la fortissima avanzata di Alternative für Deutschland, e anche dopo il mancato raggiungimento del quorum per l'adesione dell'Unione Europea, dell'Islanda all'Unione Europea, sono al centro ovviamente di questa sessione plenaria, che è un po' la sessione plenaria forse più importante dell'anno. Reazioni ufficiali ovviamente ancora non ce ne sono, perché lo scarto in Svezia è troppo stretto per che qualcuno parli, però è importante sottolineare che questa sarà la settimana, la plenaria dello Stato dell'Unione, dunque il discorso consuntivo e programmatico della Presidente von der Leyen, che toccherà tutti i principali argomenti, a cominciare ovviamente dalla difesa, dalla competitività e dall'intelligenza artificiale al sostegno all'Ucraina. Dunque vediamo che cosa succederà nelle prossime ore, senza dimenticare però che queste elezioni arrivano in un momento molto importante dell'Europa, e anche in un momento in cui la Presidente della Commissione deve indicare quelli che saranno i programmi di lavoro. A te.
1: La politica italiana, resta alta la tensione sulla riforma della legge elettorale, che torna oggi al Senato, domani il voto in aula, poi il testo tornerà alla Camera. Da Montecitorio in diretta Francesca Biaggiotti.
10: Sì, buongiorno. Allora, prima di tutto vi diamo conto di un intervento pubblicato sulla stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l'intervento che la Presidente del Consiglio ha tenuto in occasione dell'ultimo G7 al centro l'intelligenza artificiale. Meloni dice per appunto l'AI servono regole globali, difendiamo la verità, il lavoro e l'uomo, e ricordiamo che proprio la Presidente del Consiglio ha antiproprio sull'intelligenza artificiale a dimostrare l'attenzione che Palazzo Chigi vuole e ha verso questo tema. Però lo dicevi, la politica invece dibatte sulla legge elettorale, tra poco torniamo in aula al Senato, 11.30 riparte la discussione, l'intenzione della maggioranza è quella di chiudere in settimana appunto con questa nuova legge elettorale che si ribadisce, questa mattina lo ribadisce anche Donzelli per Fratelli d'Italia dalle colonne del Corriere della Sera, insomma che ha reintrodotto le preferenze, poi risponde al tema dell'emendamento che inserisce 6.000 preferenze per collegio da raccogliere, 6.000 firme scusate, per nuove formazioni, su questo ribadisce Donzelli, non è un muro anti, perché Vannacci ha dei rappresentanti in Parlamento, insomma si ribadisce serve per dare rappresentatività alle elezioni, le elezioni sono una cosa importante per cui soltanto chi ha la rappresentatività dentro il Paese può parteciparvi, questo è appunto l'impostazione di Fratelli d'Italia, ricordiamo che invece il campo progressista è decisamente contrario a questa legge elettorale, soprattutto per la questione delle preferenze, perché si dice da più parti, da Partito Democratico, ma anche Movimento 5 Stelle, ma anche Alleanza Verde e Sinistra, non sono preferenze vere, sono preferenze fittizie, si ribadisce, strano che in maggioranza le votino, votino questa legge anche le donne, anche perché appunto c'è meno rappresentatività secondo le opposizioni proprio per questo genere. Poi c'è tutto il tema interno agli schieramenti, sicuramente discussione aperta nel campo progressista, ieri da due palchi diversi, da un lato Elish Line alla chiusura della festa dell'unità, dall'altro Giuseppe Conte sul palco della Versiliana, hanno di fatto ribadito la loro candidatura per queste possibili primarie con idee anche diverse. Per Schlein si riparte dai valori, si riparte dal programma, non da una, diciamo un insieme di idee, ma dai valori. Schlein che si candida a diventare la Presidente del Consiglio, dice io ci sono con il vostro sostegno, e poi sulla posizione per l'Ucraina ribadisce non muterà, noi siamo per il sostegno all'Ucraina per una differenza netta tra aggressore e aggredito. E invece su questo tema il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ribadisce la sua posizione, ovvero non ci saranno nuove armi per l'Ucraina, sì a una via negoziale. È tutto.
1: Il ministro dell'economia Giorgetti rivendica l'ultima pagella di Fitch e dice abbiamo raggiunto questi risultati senza austerità e anticipa le linee della prossima manovra. Raffaele Cappuccio.
11: La rotta economica del Paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC.

0: Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
1: E un altro dossier economico cruciale è quello dell'ex Ilva. Dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano si va verso la chiusura dell'area a caldo. Forte la preoccupazione tra gli operai oggi mobilitati a Taranto ed è proprio lì che andiamo da Angela Mauro.
2: Sì, qui si è appena conclusa l'assemblea dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva perché hanno indetto questa assemblea questa mattina alle 7 per protestare contro i 2.500 licenziamenti annunciati dopo la sentenza sulla chiusura dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Sono partiti in corteo per bloccare le strade qui vicino intorno allo stabilimento, un segnale forte hanno detto vogliono dare alla vigilia della ripresa del confronto a Palazzo Chigi domani con l'azienda commissariata, il governo e gli enti locali. C'è molta rabbia, c'è molta sfiducia, si teme che già questa settimana possano effettivamente arrivare le lettere individuali dopo l'annuncio sulla mobilitazione collettiva, perché dopodomani l'ultimo altoforno rimasto all'Ilva, già in corso di spegnimento, potrebbe, diciamo, il processo di spegnimento potrebbe diventare irreversibile, quindi dicono i sindacati non c'è bisogno, non ci sarà bisogno di aspettare la fine di ottobre per vedere l'applicazione pratica di quelli che sono i licenziamenti annunciati, gli esuberi strutturali annunciati. Linea a voi.
1: Proseguono le ricerche della passeggera del barchino affondato nella laguna di Venezia dopo uno scontro con un taxi, ferito gravemente il marito al timone dell'imbarcazione. Andiamo da Massimo, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. In realtà le novità apprese questa notte sono queste, che dopo aver lottato per quasi 2 giorni tra la vita e la morte, alla fine Sean Micheli non ce l'ha fatta. La commissione medica dell'ospedale di Mestre, che vedete qui alle mie spalle, ieri sera, poco dopo le 21, ne ha ufficialmente dichiarato il decesso. Fatto questo che comporta sul piano giudiziario l'apertura inevitabile di un fascicolo per omicidio nautico. Sean Micheli, come saprete, non aveva mai ripreso conoscenza dopo essere rimasto gravissimamente ferito nello scontro tra il barchino su cui si trovava e un taxi nautico nel canale di Tessera sulla laguna di Venezia, avvenuto tra le 5 e le 5.30 del mattino sabato scorso. Sul barchino su cui si trovava viaggiava anche la giovane moglie, Gabriella Querino, di 26 anni, che si era trasferita dal Brasile. È su di lei che adesso si concentra l'attenzione, perché la si sta cercando ininterrottamente dall'alba di sabato scorso. Sul luogo da poco sono riprese le ricerche, ci sono i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e anche i carabinieri del Nucleo Nautico di Venezia. Che altro dire? Che resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, e su questo stanno indagando i carabinieri. Si sa soltanto che era ancora molto molto buio e che il pescatore Sean si era recato sul posto, come faceva tutte le mattine assieme alla moglie, per andare a pesca, appunto. È illeso il tassista, che è quello che ha reso le prime dichiarazioni su quanto avvenuto. Importante gli esami tossicologici. Si attendono gli esiti degli esami tossicologici sul tassista. Secondo alcune indiscrezioni non confermate, potrebbero essere positivi. Per il momento è tutto, a voi la linea.
1: Siamo al calcio, brutta sconfitta per la Juve che perde 3-2 contro il Sassuolo a Reggio Emilia, il Napoli vince 1-0 contro il Bologna, oggi in campo Roma e Inter. Francesco Paravati.
4: Al Mapei Stadium il Sassuolo batte 3-2 la Juventus e l'aggancia in classifica. Succede tutto nella ripresa. Sebastiano Esposito al suo esordio in campionato in maglia nero-verde scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Vicario. Poi a 10 minuti dalla fine il gol del pareggio bianconero dopo un'uscita di Muric. Zegrova, fin possessa della palla, la mette dentro. Di nuovo in vantaggio il Sassuolo. Bacolà salta Bremer e scarica al centro per Baui che insacca di sinistro. Nei 4 minuti di recupero pareggia ancora Zegrova. Ma poi, su contropiede, arriva il gol dell'ex, Tadzic si ritrova solo contro Douglas Luiz e la insacca di destro, non esulta, ma fa impazzire il Mapei. Al Maradona, prima vittoria in campionato del Napoli contro il Bologna, gol di Lobotka nel secondo tempo, imbeccato da Favasulli, instancabile sulla fascia destra. Il Bologna non riesce mai a impensierire i padroni di casa che si portano a 6 punti in classifica. 6 punti anche per il Lecce che in casa torna a vincere contro il Monza, in gol 2 volte Koulibaly e Thiago Gabriel. Ai Lombardi non bastano i gol di Mangas e di Zeballos in un finale al Cardio Palma, finisce 3-2.
1: Uno ancora un trionfo per Kimi Antonelli, il pilota Mercedes che dopo la grande impresa di Monza vince anche il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lando Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, Antonelli è sempre più leader mondiale con un vantaggio di 81 punti sul primo inseguitore, il compagno di squadra Russell. Europei di pallavolo maschili, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva battendo la Slovacchia 3-1 e passa ora agli ottavi. Edi Dembischi.
5: Successo doveva essere e successo è stato con il 3-1 sulla Slovacchia. Questa bella Italia continua il suo percorso netto nel girone di qualificazione a Modena. Qualche difficoltà in più del previsto, ma ormai la regola non scritta, a cui dobbiamo abituarci, è chiara a tutti. Contro gli azzurri, chiunque sia dall'altra parte della rete, tira fuori prestazioni oltre i propri limiti. Onori ed oneri dell'essere la squadra da battere. Bene così, vanno affrontate e superate come fatto da Capitan Giannelli e compagni. Uniti e compatti, anche nel riabbracciare in campo la nostra stella, Alessandro Micheletto. 8 mesi di attesa. Liberati istantaneamente dal boato del Palapanini. Ingresso, muro e schiacciata vincente.
6: Le gambe un po' tremavano come la prima volta, devo essere sincero. Sono molto contento, aspettavo questo momento da tanto. È stato bello, dai, me lo sono goduto. Adesso speriamo sempre un po' di più strada facendo, dai. La risposta è buona nel mio corpo. Non dobbiamo avere troppa fretta, però dai. Sono tanto contento e ringrazio i ragazzi che mi hanno sempre, sono stati sempre molto vicini.
1: Ci fermiamo qui, tra poco gli aggiornamenti sul traffico e poi alle 8:30 la rassegna stampa.

Buongiorno e buon inizio di settimana. Benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità per oggi, lunedì 14 settembre, caratterizzato da flussi intensi di traffico, soprattutto in direzione dei centri urbani per i consueti spostamenti pendolari del mattino, con l'inizio delle attività lavorative e in alcune regioni anche con l'inizio delle attività scolastiche. E vediamo come si presenta la viabilità in questo momento in A4. Vedete lunghe code qui alla barriera di Milano Est. Andiamo sulla Firenze Mare, qui lunghe code in prossimità dell'Autosole. E in primo piano andiamo subito in area emiliana perché è avvenuto un incidente tra un camion e un furgone, a seguito del quale si è sviluppata una coda di 4 km tra la Parma La Spezia e Parma in direzione di Bologna. E rimaniamo in Emilia Romagna perché un altro incidente in A14 sta generando delle code tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Anche sulla Roma-Napoli abbiamo un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Io vi ringrazio per l'attenzione, buon proseguimento e arrivederci.

0: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa! Ma Dolomiti Energia ti protegge!
0: Pensiamo, ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
2: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e
3: giù!
4: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
5: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
6: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono?
7: Certo, capiscono veramente tutto.
5: Klarna.
8: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata, per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
9: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
10: Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro.
11: Luigi, scopri la nuova macchina e le tab. Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
12: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
13: Vengan, rapido! Estamos atascados, necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
14: Cristianini te ayuda.

Buongiorno edicola di lunedì 14 settembre con il ritorno a scuola per quasi 2 milioni di studenti italiani. Ancora Donald Trump che interviene nel dibattito su limiti o regole per l'espansione dell'intelligenza artificiale e poi le guerre declinate al plurale, ma con un'attenzione particolare sulle prime pagine dei quotidiani italiani oggi per la guerra nel cuore dell'Europa, il conflitto tra Russia e Ucraina che lambisce ormai i confini polacchi. Allora cominciamo da qua con la prima pagina della Stampa che tiene insieme molti di questi elementi con il richiamo, vedete, a Trump che dice nessuno fermi l'intelligenza artificiale, la rivolta in Silicon Valley, il presidente degli Stati Uniti ignora gli SOS dei ricercatori, con Amodei che dice entro 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet, e da qui la riflessione di cui andremo poi a leggere alcuni spunti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dice servono regole globali per difendere l'uomo. Ma dicevamo in prima sulla Stampa, l'apertura è per la guerra sul confine dell'Europa, mentre attacca l'Ucraina Putin apre a un trilaterale a ottobre, Zelensky che dice è un barbaro, la mediazione intanto di Cina e India. Mosca bombarda la stazione alla frontiera con la Polonia, illesa la delegazione dell'Unione Europea. Il Premier Tusk, Premier polacco, che dice un'escalation. Intanto elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. La Stampa guarda alla recente affermazione in Sassonia-Anhalt di Alternative für Deutschland. E poi a centropagina

la domenica nello sport con la straordinaria vittoria ancora una volta di Kimi Antonelli, cannibale Kimi è il re di Madrid, Formula 1 naturalmente, e poi il calcio, doppia rimonta, poi la Juve beffata, i bianconeri KO con il Sassuolo al 94esimo, la sfida di Reggio Emilia. Vi segnaliamo di spalla per la politica sulla prima della stampa, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti e invece Schlein che replica a distanza, siamo pronti, votiamo al più presto l'intervento della leader del PD. Il Corriere della Sera, anche qui apertura, guerra ai confini d'Europa. Colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea. C'era un italiano, anche Boris Johnson, l'ex primo ministro britannico, a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina che dice avete i barbari di Mosca alle porte. E poi perché lo zar frena ancora sulla trattativa, il richiamo in prima dell'analisi di Giuseppe Sarcina. Anche sulla prima del Corriere vedete il richiamo ai timori legati al progressi, all'espansione dell'intelligenza artificiale. In 6 mesi può controllare il web. Trump che dice rallentare, no, chi la sviluppa vince, e qui evidentemente c'è tutto il senso di approcci se non radicalmente diversi, certo abbastanza dissimili. Il Messaggero, attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati dell'Unione Europea, tra i diplomatici in viaggio in Ucraina anche un italiano, drone vicino al convoglio dei consiglieri europei. L'analisi di Nicoletta Pirozzi che dice finte aperture e bombe, le finte aperture evidentemente sono quelle del presidente russo Vladimir Putin, che per Pirozzi sembra voler prendere tempo. In retroscena, cancellerie caute, manato intanto all'allarme. E poi vi segnaliamo ancora il richiamo in prima anche sul Messaggero, i rischi degli algoritmi fuori controllo, il futuro dell'intelligenza artificiale, OpenAI che rimanda la quotazione attesa per i mercati, web e guerra, allarme sui modelli, Trump che dice alle società big tech non fermatevi, anche se molte sono le voci che invece invocano una regolamentazione più stringente. Siamo già sulla prima del giorno, raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei, treno colpito da droni a 2 chilometri dalla frontiera, Zelensky che dice i barbari alle porte dell'Unione Europea, non lontano si trovavano anche funzionari occidentali, tra i quali un diplomatico italiano. Curiosa la foto scelta dal Giorno per sintetizzare, simboleggiare, se volete, l'invasione dell'intelligenza artificiale con quello che sembra quasi una competizione con gli esseri umani in ambito lavorativo, e poi il titolo chi teme lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dice il Giorno, Trump alle big tech, avanti, un robot che sferra calci a un ingegnere in Cina, ecco a cosa si riferisce la foto, l'ex ricercatore di Anthropic che teme l'eliminazione dell'uomo in 10 anni, le big tech che concordano, ma l'intelligenza artificiale è davvero una minaccia? Donald Trump liquida i dubbi e allude a forze negative, ovvero la Cina, si va davanti, dice il Presidente degli Stati Uniti, è una corsa da vincere. L'incognita invece potrebbe essere di natura finanziaria, ovvero il rischio di una bolla economica, e la riflessione del Giorno è tutt'altro che è superficiale, perché molte di queste società stanno rastrellando in realtà centinaia di miliardi di dollari sui mercati proprio per l'espansione dell'intelligenza artificiale. Il Foglio, la guerra sotto soglia, sabotaggi, droni, cyberattacchi e guerra psicologica. Carlo Masala aggiorna lo scenario del suo saggio Se la Russia attacca l'Occidente, così Mosca vuole mettere alla prova la NATO, le vulnerabilità dell'Europa e i colpi che hanno già fatto sanguinare il naso a Putin, così il Foglio. Arriviamo su Italy Post, droni russi alle porte dell'Europa, raid su un treno passeggeri al confine tra Ucraina e Polonia, nessun ferito. Tutto questo succede mentre il voto in Svezia apre quella lunga stagione elettorale che vedrà l'anno prossimo al voto, a cominciare dai francesi, le presidenziali, ma poi anche da noi e in Polonia. La Svezia argina l'ultradestra, centrosinistra, avanti con il 5%.

0: 51,3% dei voti, ci dice Italy Post. Dunque la lunga stagione elettorale nel cuore dell'Europa. Ma allora torniamo con la stampa, e lo facciamo con le pagine interne all'apertura e a quella minaccia portata ormai, lo vedevamo su più giornali, eccoci qua sulle pagine interne della stampa, in apertura portata dalla Russia vicino alla Polonia. Putin colpisce al confine con la Polonia, ci dice la stampa, ma poi apre i negoziati a 3 in ottobre. Raid sulla stazione dove passava il treno con Boris Johnson e i consiglieri dell'Unione Europea. Illeso l'italiano saggio. Centrato un convoglio civile, Tusk che dice un'escalation, l'Ucraina, i russi bussano alle porte d'Europa, Trump però frena Zelensky, basta blitz sulle raffinerie russe. Sì, perché sono proprio quei droni ucraini in grado di colpire sempre più in profondità in territorio russo, fino a 2.000-3.000 chilometri di distanza dal confine ucraino, ad aver minato il sistema articolato di raffinerie e dunque di approvvigionamento energetico che alimenta la macchina da guerra russa. Ancora sulla stampa, spot, comandanti, imprenditori, così Kiev si riprende la leadership dell'efficienza in guerra. Le brigate si contendono reclute e finanziamenti come se fossero aziende, dice la stampa. Ma volevamo anche leggere proprio dalla stampa le riflessioni di Giordano Stabile sulle intimidazioni, propaganda e l'assist allo zar. Cosa dice Stabile? Difficile non vederci una strategia coerente, per quanto spezzettata, da parte del Cremlino. Intimidazione da una parte, propaganda che sfrutta il malessere sociale dovuto all'aumento dei prezzi di prima necessità, cibo e carburante, dall'altra. E qui evidentemente l'allusione di Stabile è allo scenario economico che accompagna il confronto politico in Europa alla vigilia, dicevamo, di una tornata elettorale che chiamerà al voto milioni di europei. Putin ha ricevuto un assist insperato, regale dalla guerra del Golfo. Ecco l'assist. Erano in un vicolo cieco, ora vede la via d'uscita, il prezzo del gasolio alla pompa di benzina. È vero che anche i russi patiscono, devono fare lunghe file ai distributori perché i missili ucraini danneggiano le loro raffinerie, ma la chiusura degli stretti di Hormuz e Bab el-Mandab sta preparando un bello tsunami dritto dritto verso l'Occidente, e a questo guardano Putin e Trump. Senza dirlo, le due guerre sono intrecciatissime. Da qui la riflessione sulla durata molto superiore alle previsioni del Cremlino della cosiddetta operazione speciale, ovvero la guerra in Ucraina, ma appunto la riflessione che porta a questo. Il più grande errore degli Stati Uniti e della diplomazia occidentale nell'ultimo decennio è stato quello di spingere Russia, Cina, Nord Corea e Iran a formare un'alleanza militare ed economica strategica. Puoi combattere la Cina, puoi combattere la Russia, non puoi combattere tutte e due assieme. Ed è questo il vero dilemma di fronte alla leadership europea, stretta tra i missili russi che volano sopra la sua testa al confine della Polonia e la necessità di dare risposte economiche efficaci al malessere cavalcato dalle destre estreme. Occorre uscire alla svelta dalle sabbie mobili medio orientali per poter arrivare a una pace giusta in Ucraina, conclude Stabile sulla stampa. Dunque i due conflitti collegati, e collegati anche all'attualità politica italiana, e il confronto a distanza tra le iniziative del governo che guarda già alla manovra e alla difficile congiuntura internazionale, il caro energia soprattutto ma non solo, e le iniziative delle forze di opposizione che cercano un accordo, un'intesa sul programma e sul leader, come sappiamo. Andiamo allora al Fatto Quotidiano, la festa del fatto che da modo ai leader di esprimersi. Conte che si rivolge a Schlein, dice il fatto, chiunque vinca basta armi all'Ucraina. E vedete come il titolo, i temi vadano dritto alla guerra e a tutto quello che alla guerra è legato, a cominciare dalla questione energetica. Dice Travaglio nella sua riflessione, arma il tuo nemico, chissà quanto si divertono gli sciiti yemeniti Houthi a diffondere video in cui sfilano a bordo di blindati made in USA e mezzi leggeri targati Emirati, dopo aver occupato roccaforti e porti sauditi, strozzando l'oleodotto che doveva bypassare lo stretto di Hormuz. L'Occidente li chiama ribelli, pirati in ciabatte, batte, anche se combattono con l'intelligenza artificiale dell'americana Anthropic e dunque le molte contraddizioni dell'Occidente e gli errori di valutazione evidentemente sottolineati da Travaglio, che poi conclude: il prossimo paradosso, almeno per chi non conosce le dinamiche della guerra, lo vivremo in Ucraina, che da 13 anni la NATO riempie di armi, scordandosi ciò che accadde dopo l'indipendenza del 91, quando Kiev dovette restituire alla Russia l'arsenale militare e anche atomico che aveva in prestito. Politici e oligarchi ucraini corrotti si rivendettero enormi quantità di armamenti al mercato nero dall'Africa ai Balcani. Dunque, per Travaglio, ecco il vero nodo: l'inaffidabilità, la corruzione nella leadership ucraina. Lo dimostrano anche le recenti inchieste, le dimissioni a catena tra fedelissimi di Zelensky. Nei prossimi mesi, se e quando scatterà il cessate il fuoco, sarà ben difficile far tacere le armi e riprenderci quelle gentilmente offerte alla resistenza. E Travaglio mette questa parola tra virgolette, visto che una buona parte è già passata nelle mani di milizie mercenarie, mafie internazionali e bande terroristiche, che le punteranno addosso a chi pensava di armare l'amico e invece, come al solito, si preparava a spararsi nei piedi. È la conclusione di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Ma restiamo sulla festa del fatto e sui temi politici con Il Domani, che guarda invece al PD. Vinco le primarie, batto Meloni, Schlein ora sfida Conte e la destra, la maggioranza prepara una manovra elettorale, mancia ai giovani a ceto medio, la segretaria del PD chiude la festa nazionale dell'unità, inizia la sua campagna, prima si vota meglio è, dice Eli Schlein, messaggio agli alleati e dunque soprattutto a Conte, acceleriamo sul programma, ma il leader Movimento 5 Stelle insiste, niente armi a Kiev, e qui la posizione del Movimento 5 Stelle rispetto a quello del PD resta abbastanza divergente, se non apparentemente insanabile nella sua differenza. I rischi per la Premier, anche nella riflessione di Lorenzo Castellani, ci arriveremo tra poco. Il fantasma, larghe intese, l'incognita Vannacci, l'articolo di spalla, l'analisi di Castellani sul Domani. Siamo già sul Secolo XIX, quotidiano genovese. Schlein, siamo pronti per il voto, la russa che dice solo a fine legislatura. La leader Dem ora priorità al programma, il presidente del Senato che invece dice AfD, Alternative für Deutschland, la destra radicale tedesca con simpatie filonaziste, noi antidoto a certi eccessi, la riflessione del presidente del Senato. Il Secolo d'Italia allora, l'editto russo di Conte, leader del Movimento 5 Stelle sull'Ucraina, basta aiuti, mezzo PD in rivolta, Schlein che vacilla. Questo è il nodo irrisolto della coalizione, del cosiddetto campo largo, su cui apre il Secolo d'Italia a mettere in evidenza le contraddizioni dell'alternativa alla maggioranza di centrodestra. Il Giornale, che dice azzardo Conte per blindare Onorato, rischia il ritorno di Grillo contro i 5 Stelle, la crociata di Conte contro la norma che subordina la partecipazione alle elezioni dei partiti non presenti in Parlamento alla raccolta di 6.000 firme per ogni collegio, punta a difendere un sicuro alleato, l'assessore Onorato, ma potrebbe anche aprire la strada del ritorno in politica di Beppe Grillo. E nel campo largo intanto elite tra Elli e Giuseppi, dice con una certa dose di ironia naturalmente il Giornale di Tommaso Cerno, che poi ancora una volta punta l'attenzione sulla sicurezza, o se preferite sull'allarme terrorismo. L'Emilia che difende l'estremista è un caso politico, è il Kudri, è la Jihad, voglio vendetta, la sinistra si spacca, nel video dell'attentatore di Modena deliri contro Lombardi e Veneti e sete di distruzione, Renzi che avverte attenzione perché non è solo un folle, dice il Giornale. Chiudiamo questo primo blocco con l'apertura del Tempo. A proposito di terrorismo, chi finanzia il terrorismo? La mappa italiana del rischio di finanziamento del terrorismo, rapporto Gafi 2026, circa 1.000 associazioni culturali e religiose, 58 enti della cooperazione sono considerati potenzialmente esposti all'ipotesi di finanziamento del terrore islamista, e su questo la sintesi della vignetta in prima del Tempo è abbastanza esplicita, ma evidentemente i toni assumono già la forza e il vigore della campagna elettorale. E allora ascoltiamo per quanto riguarda le forze di maggioranza, alcune riflessioni del leader di Forza Italia, Antonio Tajani, sul programma e su alcune iniziative attribuite in particolare al campo largo, ad esempio l'ipotesi di patrimoniale, sulle quali Tajani è abbastanza netto. Sentiamo.
1: Il diritto alla proprietà è un diritto inalienabile. Che ne pensasse Marx, che dicesse qualcosa il capitale da lui scritto, che ne pensino i comunisti italiani con nome diverso che vogliono imporre la patrimoniale così cara a loro, perché tutto ciò che è proprietà privata va colpito.
0: Così Tajani, non abbiamo ancora visto l'apertura di Repubblica, eccola, che guarda al campo largo e in particolare alle parole di Elly Schlein, che sfida Giorgia Meloni. La leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, la premier teme di perdere le primarie, le vinciamo noi, confermato il sostegno a Kiev, ma è scontro con Conte e i riformisti Dem. Elly Schlein sfida Giorgia Meloni, si dice sicura di vincere le primarie, dichiara di essere pronta ad andare alle urne, in qualunque momento la premier ci porterà al voto, prima è, meglio è per il paese, aggiunge dal palco della festa dell'unità a Reggio Emilia. Nel programma del PD viene confermato l'appoggio a Kiev, ma Conte e i riformisti Dem si scontrano sul tema aiuti. Il leader 5 Stelle dice basta armi, ricorda già nella sintesi in prima Repubblica, che poi sviluppa questo concetto nelle pagine interne. Schlein avvisa i 5 Stelle, pronti a vincere le primarie, elezioni prima possibile, appunto, non abbiamo paura, è tempo di accelerare il programma, poi la coalizione, i gazebo se serviranno, allargare, non restringere. Altro punto sul quale evidentemente la visione rispetto a quella del Movimento 5 Stelle può registrare distonie, e assicura Schlein, continueremo a sostenere l'Ucraina. Serve visione, ho chiesto agli alleati di non scrivere l'agenda al chiuso ma tra la gente. Non vogliamo costruire alleanza contro i nostri avversari ma per attuare e difendere la Costituzione. Le parole riportate ancora di Elly Schlein. Donna e di sinistra, il racconto di Francesco Bei che ha seguito questa festa dell'unità di Reggio. Elly occupa il campo per la sfida alla premier, dal palco dei grandi concerti distilla parole da underdog, scommettevano contro di me e non mi vogliono al governo, messaggi su Sanchez, il presidente del governo spagnolo, pacifismo e sul no alle larghe intese per non farsi scavalcare dai 5 Stelle, sulla sicurezza ha detto Elly Schlein, hanno fallito, scaricano tutto sui sindaci tagliando i fondi per la prevenzione, Meloni trovi il coraggio di tassare gli extra profitti delle grandi società energetiche. Poi ancora uno sguardo anche alla RAI, la premier sarà l'ultima a lottizzarla, noi faremo la riforma per liberarla, la promessa della Schlein. Ma allora torniamo sul Corriere. Schlein, andiamo subito al voto, prima il programma poi le primarie, il titolo del quotidiano di Milano. La leader PD, il nostro sostegno a Kiev non cambierà, Conte che dice no alle armi e go go, e però Calenda che attacca il leader di Azione sull'Ucraina. Meloni è stata molto più coraggiosa della Schlein, purtroppo, ma meno di quanto vorrei io. Ha tenuto una linea moscia, ma sorprendentemente più dritta rispetto a quella del centro-sinistra, ha detto Carlo Calenda, intervenendo ieri al Tempo delle Donne a Milano, altra iniziativa, l'incontro con gli elettori. Le persone in coda, ancora dalle pagine della politica del Corriere, la bandiera dell'Europa, il saluto, l'ultimo saluto a Emma Bonino, ancora dalle pagine del Corriere. Torniamo sulla Stampa per quella riflessione sulla, che vediamo richiamata in prima, di Alessandro De Angelis, la macchina primaria e il festival delle ambizioni. Dopo questa giornata che ha visto su due palchi diversi Conte e Schlein, al termine della giornata comiziante vissuta dai protagonisti con un certo vigore agonistico, tutti pronti a sfidare Giorgia Meloni, ma in verità pronti a sfidarsi tra loro, la domanda viene spontanea: è davvero così che si costruisce l'alternativa? E De Angelis guarda appunto agli impegni di ieri di Conte e Schlein, e da qui arriva alla riflessione sulla macchina delle primarie e sul relativo festival delle ambizioni. Cosa è mancato, dice De Angelis, tutto legittimo, ma il filo che lega la festa dell'uno e la festa dell'altra, la ringa dell'uno a quella dell'altra, insomma il duello a distanza è un unico grande festival dell'ambizione, personale più che collettiva. Insomma, se l'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire una coalizione alternativa alla maggioranza di centrodestra guidata da Giorgia Meloni, che è già lì apparentemente solida e pronta, avendo stabilito anche il record di longevità nella storia repubblicana del governo, ebbene il campo largo

0: cosiddetto campo largo, ma davvero si può pensare di candidarsi a governare l'Italia senza aver sciolto questo nodo in un'epoca in cui la politica estera è tutto il nodo, ad esempio, appunto del sostegno all'Ucraina? E da qui la riflessione che dice De Angelis dovrebbe portare il centrosinistra ad un'altra costruzione possibilmente rapida della coalizione, altrimenti continuiamo così, facciamoci del male, che oserebbe Nanni Moretti in bianca. Se non ci fossero il caro bollette, il caro affitti, il caro vita, la partita sarebbe ingiocabile, avverte De Angelis. Queste le vulnerabilità di De Angelis in un momento, ce lo ricorda la Gazzetta di Modena, nel quale gli italiani fanno i conti tutti i giorni, appunto, con il diesel oltre i 2,20 euro al litro, a Sassuolo il record provinciale con il self a 2,37, a Fiorano il servito vola a 2,64, Federconsumatori Modena lancia l'allarme, servono più trasparenza e controlli. Ma allora, li abbiamo visti protagonisti nelle riflessioni, nelle pagine della politica, di molti quotidiani, sentiamo breve passaggio delle dichiarazioni prima di Giuseppe Conte e poi di Elly Schlein ieri.
1: Innanzitutto un progetto serio e vincolare tutte le forze politiche a degli obiettivi strategici. Primo, non possiamo contaminare politica e affari. Una legge seria sul conflitto di interessi.
2: Che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Avevano in quel Parlamento, ve l'assicuro, i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani.
0: Le iniziative del governo anticipate da Libero in apertura, tasse, bonus e casa, il piano del governo, Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo ecobonus, Salvini che dice bisogna riformare l'ISE, presto assegnate 60.000 case pubbliche. Ancora stipendi, siamo sul Messaggero, pagina 8, stipendi, flat tax del 5% ai giovani, ma l'inflazione pesa sulla manovra, il ragionamento e l'analisi di Giorgetti, strade sicure, Meloni, sente Salvini, Tajani, mai una patrimoniale. Avevamo visto però sulla stampa la riflessione di Meloni sull'intelligenza artificiale, ci ritorniamo con la vignetta di Altan su Repubblica, mi sa che vogliamo chiudere il portone quando l'intelligenza artificiale è già uscita dalla stalla, dice il personaggio di Altan, e da qui appunto Giorgia Meloni, il richiamo a pagina 7 della stampa, discorso della Presidente del Consiglio all'ultimo G7 di Evian Le Bain, Meloni, servono regole globali, difendiamo la verità, il lavoro, lavoro e l'uomo. Questa deve essere la direzione per regolamentare un settore in pieno sviluppo come quello dell'intelligenza artificiale. È tutto per l'edicola di oggi.
3: Sentire il mondo dell'energia.
4: Come su una montagna russa!
5: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
3: Contro l'instabilità del mondo energetico.
6: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.

0: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
1: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
3: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
4: Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Renews 24.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si torna sui banchi in 7 regioni, entro questa settimana si riprenderà in tutta Italia, i docenti ci sono tutti, assicura Valditara. Elezioni in Svezia, socialdemocratici in leggero vantaggio, frena l'ultradestra, ma se i dati fossero confermati la formazione di un governo appare complicata, affluenza record. Attacco russo al treno Kiev-Varsavia al confine con la Polonia, Putin bussa alle porte di UE e NATO, così Kiev colpite le ferrovie che trasportano armi dall'Europa, la versione di Mosca. Lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto a presidio all'impianto a Taranto per scongiurare il blocco dell'attività, domani nuovo tavolo tra governo e sindacati a Palazzo Chigi. È morto il pescatore, vittima di uno scontro tra la sua barca e un taxi acqueo nella lacuna di Venezia. La morte della vittima è la moglie della vittima è ancora dispersa, aperto un fascicolo per omicidio nautico. La Juve sconfitta all'ultimo minuto dal Sassuolo 3-2, il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna, oggi l'Inter contro l'Udinese e la Roma in trasferta a Torino si giocano il primo posto in campionato. Ben ritrovati su Rai News 24. Prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si torna sui banchi in 7 regioni del centro e nord Italia. Entro questa settimana si riprenderà in tutto il paese. Allora noi andiamo a vedere cosa sta succedendo in questi minuti nelle scuole dal liceo scientifico Marconi, zona sud-ovest di Milano. Francesco Perugini.
1: Lo vedete cosa sta succedendo dopo la prima campanella suonata alle 8 per le matricole, i primini come li hanno definiti i loro futuri compagni di classe. Ora tocca a tutti gli altri riappropriarsi della loro scuola, ingresso alle 9:10. Tantissima emozione soprattutto dai ragazzi di quinta che si avviano a concludere il loro percorso, già pensano agli esami di maturità. Lo dicevate, sono 2 milioni gli studenti che tornano oggi in classe, 1 milione in Lombardia. Tante le novità, Milano apre il primo liceo milanese del Made in Italy, sempre più diffusa la settimana corta, sono 51 su 58 in città gli istituti che hanno scelto le lezioni dal lunedì al venerdì. E poi però ci sono anche problemi storici come quello della copertura delle cattedre. I sindacati ci hanno detto che quest'anno va un po' meglio, ma c'è una novità da segnalare, sono più le posizioni nel sostegno che per le posizioni ordinarie, per le cattedre ordinarie. Ovviamente a Milano un giorno speciale anche al Virgilio, dove erano attesi al ritorno in classe Francesca, Sofia, Leonardo e Kian, i quattro ragazzi ustionati nella tragedia di Crans Montana, tornano in classe dopo oltre 9 mesi.
2: Emozionante il primo giorno di scuola.
1: Bisogna esserci anche al liceo.
2: Si prova ad esserci, se è possibile, sì.
3: Molto apprensiva, che accompagna sua figlia il primo giorno per vedere l'entrata e non perdersi niente della sua vita.
4: Prima scientifico.
1: Un passo importante.
4: Passo importante, sì.
5: Un'emozione diversa perché siamo qui nella veste di accompagnatori di una docente.
1: Che dove è arrivata?
5: Da Reggio Calabria. Sacrifici anche per noi. Però tanto in bocca al lupo ai ragazzi soprattutto.
1: E ai docenti anche.
5: Anche ai docenti.
0: Cresce l'allarme per il drone russo lanciato sulla linea ferroviaria al confine tra Ucraina e Polonia. Poco prima era transitato un convoglio con i consiglieri per la sicurezza europei, tra cui il rappresentante italiano e l'ex premier britannico Boris Johnson. Zelensky denuncia i barbari alle porte dell'Europa. Da Kramatorsk l'inviata Raffaella Cosentino.
6: Ecco, sentite di nuovo l'allarme aereo qui a Kramatorsk, ci sono pesanti attacchi russi dalla scorsa notte, gli attacchi sono iniziati, i bombardamenti intorno alle 22 ore locale, ieri sera sono proseguiti fino alle prime ore del mattino, fino all'alba, abbiamo sentito grandi esplosioni di bombe aeree CAB, ne sono state lanciate a decine sulla città e nei dintorni, anche su Sloviansk, qui intanto segue l'evacuazione dei civili, migliaia di persone, soprattutto famiglie e bambini, le famiglie con i bambini sono quelle a cui è stata imposta l'evacuazione, stanno lasciando quest'ultimo lembo di Donbass ancora sotto il controllo di Kiev mentre aumenta la pressione russa. E poi ricordiamo ieri l'attacco al confine tra Ucraina e Polonia con un drone russo che ha bombardato la locomotiva di un treno passeggeri, il treno che va da Kiev a Varsavia scatenando il panico alla stazione ferroviaria e poi l'attacco anche a una stazione di rifornimento sempre al confine con la Polonia. Presto Putin busserà alle porte dell'Europa, dicono da Kiev, per questo l'Ucraina combatte. Da qui è tutto per ora a te.
0: Il Ministero della Difesa russo giustifica l'attacco. Abbiamo colpito le ferrovie nelle regioni occidentali dell'Ucraina che trasportano forniture militari dall'Europa. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
7: Con la Polonia è stato il Ministero della Difesa russo che sostiene di avere colpito delle infrastrutture ferroviarie che si occupano del trasporto di forniture militari dall'Europa verso l'Ucraina. Intanto, nonostante gli attacchi incrociati, si muove la diplomazia. Putin è rientrato da Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS, e proprio da lì il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping si sono offerti ancora una volta come mediatori per un processo di pace, e mentre Turchia ed Emirati Arabi Uniti sono pronti a ospitare i prossimi colloqui trilaterali che il Cremlino, col suo portavoce Peskov, ha detto di non escludere e che sarebbero possibili già a ottobre. Però Peskov avverte l'Ucraina che colpire gli impianti energetici russi sta accelerando l'escalation del conflitto, mentre invece dal Cremlino il consigliere di Putin Ushakov dice di auspicare che ci possa essere un esito positivo da colloqui tra Ucraina e Russia mediati dagli Stati Uniti. Ushakov però ha escluso ancora una volta l'incontro tra Putin e Zelensky al G20 di Miami, come aveva chiesto Zelensky. Linea a voi.
0: Le elezioni in Svezia, pronti a governare, dichiarano i socialdemocratici in leggero vantaggio a scrutinio non ancora ultimato. Frena l'estrema destra, affluenza da record. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
8: Confermato il primato dei socialdemocratici che nell'ultima legislatura si trovavano all'opposizione, ottengono il 28,1%, ma la loro leader Magdalena Andersson sperava in un mandato più forte da parte degli elettori. Si rafforzano invece i moderati del premier uscente Ulf Kristersson, hanno annunciato di voler formare una coalizione con l'ultradestra, ma guadagnano quasi l'1%, sono al 19,9%. Arretrano invece i democratici svedesi, la formazione di ultradestra con radici neonaziste. Alla vigilia il loro leader Jimmy Åkesson già cantava vittoria, invece perde quasi 3 punti e si attesta al 17,6. Complessivamente il centro-sinistra quindi ad essere in vantaggio, lo scarto in termini percentuali è dello 0,4%, che si traduce però in 3 seggi parlamentari in più. Questo è il risultato finora, manca ancora il 5% delle schede. Il risultato definitivo si avrà probabilmente a metà settimana, quando si conoscerà anche il risultato del voto estero. Se saranno questi i dati definitivi, si aprirà comunque una partita complessa. Il centrodestra, compresi radicali, è compatto sui programmi. L'ex premier Magdalena Andersson, socialdemocratica, avrà invece più difficoltà a formare una maggioranza stabile di governo. A voi.
0: Vediamo adesso quali sono le prime reazioni europee al voto, dall'esito ancora incerto in Svezia. Da Strasburgo il corrispondente Donato Bendicenti.
9: Questo voto in Svezia, che arriva dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto la fortissima avanzata di Alternative für Deutschland, e anche dopo il mancato raggiungimento del quorum per l'adesione dell'Unione Europea, dell'Islanda, all'Unione Europea, sono al centro ovviamente di questa sessione plenaria, che è un po' la sessione plenaria forse più importante dell'anno. Reazioni ufficiali ovviamente ancora non ce ne sono, perché lo scarto in Svezia è troppo stretto per che qualcuno parli, però è importante sottolineare che questa sarà la settimana, la plenaria dello Stato dell'Unione, dunque il discorso consuntivo e programmatico della Presidente von der Leyen, che toccherà tutti i principali argomenti, a cominciare ovviamente dalla difesa, dalla competitività e dall'intelligenza artificiale al sostegno all'Ucraina. Dunque vediamo che cosa succederà nelle prossime ore, senza dimenticare però che queste elezioni arrivano in un momento molto importante dell'Europa, e anche in un momento in cui la Presidente della Commissione deve indicare quelli che saranno i programmi di lavoro. A te.
0: La politica italiana, resta alta la tensione sulla riforma della legge elettorale che torna oggi al Senato, domani il voto in aula, poi il testo tornerà alla Camera. Da Montecitorio in diretta Francesca Biagiotti.
10: Sì, buongiorno. Allora, prima di tutto vi diamo conto di questa riflessione inedita della Presidente del Consiglio che è stata pubblicata questa mattina sulla stampa. È un intervento che la Presidente del Consiglio ha fatto al G7, all'ultimo G7 sull'intelligenza artificiale, un tema molto dibattuto in questi giorni, e l'inizio di questo intervento è proprio fatto con l'intelligenza artificiale, perché dice Meloni quella è la nuova sfida, riconoscere, cercare di arginare, capire come fare appunto con questo, con questi nuovi agenti che diciamo hanno il rischio di diciamo poter soppiantare il lavoro, ma anche di poter diciamo così non essere controllabili. Per questo dice ci vogliono maggiori regole, queste regole devono essere a livello globale, non soltanto a livello italiano. Ricordiamolo, proprio la Presidente del Consiglio ha voluto a Palazzo Chigi un consulente proprio sull'intelligenza artificiale, diciamo questi temi di cui si occupa anche Palazzo Chigi, ma naturalmente l'attenzione è verso la legge elettorale. Lo dicevi, questa mattina si torna a discuterne in Senato 11:30. L'idea della maggioranza è quella di approvare questa legge elettorale in questa settimana e poi verso la fine del mese tornare alla Camera dei Deputati, perché sono state fatte alcune modifiche per poi arrivare al via libera definitivo. La maggioranza rivendica le misure fatte, anche quella sulle preferenze che Fratelli d'Italia dice sono ritornate dopo 35 anni, preferenze sulle quali è stato trovato un accordo in maggioranza. Infatti ricorderete, in prima lettura alla Camera dei Deputati c'era stata una bocciatura proprio su questo tema, però adesso si va avanti, si dice. Poi sull'emendamento rispetto al numero delle firme aumentate necessarie per poter accedere in Parlamento per formazioni nuove, Donzelli questa mattina ribadisce ci vuole, perché le elezioni sono una cosa importante, ci vuole rappresentatività nel Paese per poter accedere in Parlamento. Le opposizioni invece ribadiscono la loro contrarietà a questa legge elettorale, dicono Meloni la vuole perché di fatto ha paura della nostra concorrenza, e nel campo progressista naturalmente si discute ancora, si discute di primarie, si discute di programma. Questo weekend ha visto scontrarsi, discutere animatamente però a distanza Giuseppe Conte e Elly Schlein del Partito Democratico. La Schlein si candida a essere la guida della coalizione del partito appunto del campo progressista, ribadendo sostegno all'Ucraina, che invece il leader del Movimento 5 Stelle ribadisce ci sarà, nel senso di un tentativo negoziale, ma non in armi, mai nel programma, dice Conte dal palco della Versiliana. Insomma, si continua a discutere, ci sentiamo più tardi.
0: Il ministro dell'economia Giorgetti rivendica l'ultima pagella di Fitch e dice abbiamo raggiunto questi risultati senza austerità, e anticipa le linee della prossima manovra. Raffaele Cappuccio.
11: La rotta economica del Paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso, il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF, estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
0: Conflitto Stati Uniti-Iran. Nella notte esplosioni nell'area di Sirik vicino allo stretto di Hormuz, mentre prosegue lo stallo diplomatico. Rinviato il vertice con i paesi del Golfo previsto per oggi in Oman, resta attivo invece il nuovo fronte aperto dagli Houthi dello Yemen, che continuano ad attaccare l'Arabia Saudita, alleata di Washington nella guerra al regime di Teheran. Continuano a salire i prezzi dell'energia, il petrolio schizza a $107 al barile, il gas tocca quasi gli €83 a megawattora con un aumento del 4,2%. Vediamo come aprono le borse europee con Luigina Venturelli.
12: Si può dire che la settimana inizi decisamente in salita per i mercati finanziari globali e la prima ragione è proprio la corsa incessante del prezzo del petrolio dovuta sia all'interruzione dell'oleodotto est-ovest dell'Arabia Saudita sia al rinvio del vertice in Oman tra paesi del Golfo ed Iran. Così adesso il Brent è scambiato sopra i $107 al barile, più 2,5% oggi, più 10% rispetto alla settimana scorsa. Ma non c'è solo l'energia, ci sono anche gli allarmi lanciati da alcune importanti aziende di intelligenza artificiale su uno sviluppo incontrollato dei modelli più avanzati che ha creato un'ondata di vendite dei titoli tecnologici, è aperto molto debole anche gran parte delle borse europee, resta sopra la parità solo Londra, Milano invece cede mezzo punto percentuale, seguito da Francoforte e da Parigi. E a Piazza Affari infatti si può vedere che i titoli peggiori del listino sono proprio i tecnologici come Prysmian e il produttore di semiconduttori STM, mentre sale Eni con tutto il comparto energetico. Stessa cosa è avvenuta sulle borse asiatiche, importante la perdita di Tokyo, meno 0,5%, ma soprattutto Seoul, oltre 3 punti percentuali. Da segnalare che SoftBank, gigante, una holding finanziaria giapponese, è arrivata a perdere anche il 13% dopo che il leader di OpenAI, Sam Altman, ha detto che la società non sarà quotata quest'anno in borsa per concentrarsi sulla sicurezza, e infatti SoftBank aveva investito moltissimo in OpenAI. A voi.
0: Ex Ilva, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano si va verso la chiusura dell'area a caldo, forte la preoccupazione tra gli operai oggi mobilitati a Taranto. Andiamo da Angela Mauro.
13: Sì, qui si è appena conclusa l'assemblea dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, perché hanno indetto questa assemblea questa mattina alle 7 per protestare contro i 2.500 licenziamenti annunciati dopo la sentenza sulla chiusura dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Sono partiti in corteo per bloccare le strade qui vicino, intorno allo stabilimento, un segnale forte, hanno detto, vogliono dare alla vigilia della ripresa del confronto a Palazzo Chigi domani con l'azienda commissariata, il governo e gli enti locali. C'è molta rabbia, c'è molta sfiducia, si teme che già questa settimana possano effettivamente arrivare le lettere individuali dopo l'annuncio sulla mobilitazione collettiva, perché dopodomani l'ultimo altoforno rimasto all'Ilva, già in corso di spegnimento, potrebbe, diciamo, il processo di spegnimento potrebbe diventare irreversibile, quindi dicono i sindacati non c'è bisogno, non ci sarà bisogno di aspettare la fine di ottobre per vedere l'applicazione pratica di quelli che sono i licenziamenti annunciati, gli esuberi strutturali annunciati. Linea a voi.
0: E abbiamo sentito della mobilitazione dell'assemblea dei lavoratori dell'ex Ilva, e c'è la prima decisione a seguito dell'assemblea, è stato proclamato uno sciopero di 24 ore per l'indotto, andrà avanti dalle 9 di oggi sino alle 7 di domani. Continueremo ovviamente ad aggiornarvi, c'è stato anche un blocco stradale in segno appunto di protesta. Una 45enne è stata trovata in fin di vita dal figlio di 14 anni in casa a Trasacco, provincia dell'Aquila. Andiamo da Pier Giorgio Greco.
14: Buongiorno, io mi trovo davanti alla caserma dei carabinieri di Trasacco. Qui nel cuore della notte si è costituito il 52enne marito della donna trovata in fin di vita dal figlio 14enne nella loro abitazione non lontano da qui. L'uomo sarebbe il responsabile di una brutale aggressione avvenuta sabato all'ora di pranzo che ha ridotto la donna in fin di vita. È stato il figlio, come detto, a trovarla di ritorno da scuola. Il ragazzo ha subito allertato un parente che l'ha trasportata nel pronto soccorso di Avezzano dove la situazione è apparsa subito grave. La donna è stata ricoverata nell'ospedale di Avezzano con 6 costole rotte ed è stata asportata alla Mills al termine di una delicata operazione chirurgica. Il marito, con mezzi di fortuna, si sarebbe poi allontanato da Trasacco, raggiungendo addirittura Bologna. Da lì sarebbe stato convinto dall'avvocato a rientrare e consegnarsi ai carabinieri per evitare di aggravare la sua situazione. Da quel che risulta, una discussione su banali motivi sarebbe degenerata fino appunto alla brutale violenza. Da Trasacco per ora è tutto, a voi studio.
0: Proseguono le ricerche della passeggera del barchino affondato nella laguna di Venezia dopo uno scontro con un taxi, ferito gravemente il marito al timone dell'imbarcazione. Ci aggiorna Massimo, buongiorno.
15: Sì, buongiorno. In realtà le novità apprese questa notte sono queste, che dopo aver lottato per quasi 2 giorni tra la vita e la morte, alla fine Sean Micheli non ce l'ha fatta. La commissione medica dell'ospedale di Mestre, che vedete qui alle mie spalle, ieri sera, poco dopo le 21, ne ha ufficialmente dichiarato il decesso. Fatto questo, che comporta sul piano giudiziario l'apertura inevitabile di un fascicolo per omicidio nautico. Sean Micheli, come saprete, non aveva mai ripreso conoscenza dopo essere rimasto gravissimamente ferito nello scontro tra il barchino su cui si trovava e un taxi nautico nel canale di Tessera sulla laguna di Venezia, avvenuto tra le 5 e le 5.30 del mattino sabato scorso. Sul barchino su cui si trovava viaggiava anche la giovane moglie, Gabriella Querino, di 26 anni, che si era trasferita dal Brasile. È su di lei che adesso si concentra l'attenzione, perché la si sta cercando ininterrottamente dall'alba di sabato scorso. Sul luogo da poco sono riprese le ricerche, ci sono i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e anche i carabinieri del nucleo nautico di Venezia. Che altro dire? Che resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, e su questo stanno indagando i carabinieri. Si sa soltanto che era ancora molto molto buio e che il pescatore Sean si era recato sul posto, come faceva tutte le mattine assieme alla moglie, per andare a pesca appunto. È illeso il tassista, che è quello che ha reso le prime dichiarazioni su quanto avvenuto. Importante gli esami tossicologici. Si attendono gli esiti degli esami tossicologici sul tassista. Secondo alcune indiscrezioni non confermate, potrebbero essere positivi. Per il momento è tutto, a voi la linea.
0: Nuova allerta rossa per l'Etna a causa dell'emissione di cenere. Stando al bollettino per l'aviazione, la nube sprigionata dal vulcano potrebbe raggiungere un'altezza di circa 4 chilometri. E noi siamo al calcio. Brutta sconfitta per la Juve, che perde 3-2 contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il Napoli vince 1-0 contro il Bologna. Oggi in campo Roma e Inter. Francesco Paravati.
16: Al Mapei Stadium il Sassuolo batte 3-2 la Juventus e l'aggancia in classifica. Succede tutto nella ripresa. Sebastiano Esposito al suo esordio in campionato in maglia nero-verde scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Vicario. Poi a 10 minuti dalla fine il gol del pareggio bianconero dopo un'uscita di Muric. Zegrova, in possesso della palla, la mette dentro. Di nuovo in vantaggio il Sassuolo. Bacolà salta Bremer e scarica al centro per Bowie, che insacca di sinistro. Nei 4 minuti di recupero pareggia ancora Zegrova, ma poi su contropiede arriva il gol dell'ex. Azic si ritrova solo contro Douglas Luiz e la insacca di destro. Non esulta, ma fa impazzire il Mapei. Al Maradona, prima vittoria in campionato del Napoli contro il Bologna, gol di Lobotka nel secondo tempo, imbeccato da Favasulli, instancabile sulla fascia destra. Il Bologna non riesce mai a impensierire i padroni di casa, che si portano a 6 punti in classifica. 6 punti anche per il Lecce, che in casa torna a vincere contro il Monza. In gol 2 volte Koulibaly e Thiago Gabriel. Ai Lombardi non bastano i gol di Mangas e di Zeballos. In un finale al Cardio Palma finisce 3-2.
0: Formula 1, ancora un trionfo per Kimi Antonelli, il pilota Mercedes, che dopo la grande impresa di Monza vince anche il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lando Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Antonelli è sempre più leader del mondiale con un vantaggio di 81 punti sul primo inseguitore, il compagno di squadra Russell. Europei di pallavolo maschili, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva battendo la Slovacchia 3-1 e passando così agli ottavi. Allora vediamo il servizio di Edi Dembiski, poi una piccola pausa, ci ritroviamo subito dopo.
17: È successo e stanato con il 3-1 sulla Slovacchia. Questa bella Italia continua il suo percorso netto nel girone di qualificazione a Modena. Qualche difficoltà in più del previsto, ma ormai la regola non scritta a cui dobbiamo abituarci è chiara a tutti. Contro gli azzurri, chiunque sia dall'altra parte della rete tira fuori prestazioni oltre i propri limiti. Onori ed oneri dell'essere la squadra da battere. Bene così, vanno affrontate e superate come fatto da Capitan Giannelli e compagni. Uniti e compatti, anche nel riabbracciare in campo la nostra stella, Alessandro Micheletto. 8 mesi di attesa, liberati istantaneamente dal boato del Palapanini. Ingresso, muro e schiacciata vincente.
18: Le gambe un po' tremavano come la prima volta, devo essere sincero. Sono molto contento, aspettavo questo momento da tanto. È stato bello, dai, me lo sono goduto, adesso speriamo sempre un po' di più strada facendo, dai. La risposta è buona nel mio corpo, non dobbiamo avere troppa fretta, però dai. Sono tanto contento e ringrazio i ragazzi che mi hanno sempre, sono stati sempre molto vicini.

0: Dan.
1: La la la la la la la la la la la.
2: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
3: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Ogni rifornimento ha una storia da raccontare. Ci sono quelle che sono sempre state lì, vicino a te. Quelle che quando partono fanno un gran rumore e ci fanno sognare. Poi ci sono le storie che danno la carica a te e alle tue passioni. E quelle che girano il mondo, prendendosene cura. Scopri la soluzione giusta per te nelle stazioni Kuwait. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.

0: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Inizia una settimana variabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, lunedì e martedì di bel tempo, mercoledì arriva della nuova nuvolosità dall'Atlantico che porterà da mercoledì fino a venerdì piogge temporali su buona parte del nostro paese. Ma andiamo a vedere nel dettaglio invece quello che sarà della giornata di oggi. Partendo dal nord, dove già in queste prime ore del mattino ci sono delle piogge che stanno interessando le regioni dell'Alto Adriatico. Sono piogge deboli, intermittenti, che pian piano si sposteranno verso est e lasceranno il nostro paese. Sulle regioni centrali sarà possibile qualche precipitazione solo sull'Appennino nelle ore più calde. Come sempre nelle ore più calde, all'estremo sud, arriverà qualche precipitazione, anche qualche rovescio o temporale, che interesserà la Calabria meridionale, la Sicilia, le aree interne, ma soprattutto le coste più orientali. Potranno essere associati anche a dei temporali, in un contesto però che possiamo definire assolutamente di bel tempo. Andiamo a dare anche uno sguardo alla ventilazione. Sarà per lo più settentrionale, un po' più tesa lungo le coste del Basso Adriatico, ma soprattutto dello Ionio, e lungo le coste esposte della Sardegna. Altrove saranno deboli e a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda le temperature, siamo a fine estate, quindi i valori termici non supereranno i 30 gradi al nord, al centro-sud arriveranno intorno ai 31-32 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: E eccoci con le principali notizie del giorno. Cresce l'allarme per il drone russo lanciato sulla linea ferroviaria al confine tra Ucraina e Polonia, dove era transitato anche il convoglio con i consiglieri per la sicurezza europei. Colpite le ferrovie che trasportano armi dall'Europa, è stata la giustificazione di Mosca. Ex Ilva, Taranto, sciopero di 24 ore fino alle 7 di domani dei lavoratori dell'indotto, proteste e blocchi stradali per opporsi al rischio licenziamento dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dell'impianto. A fine ottobre, domani a Palazzo Chigi, è previsto un incontro tra sindacati e governo. Rientrati a scuola oltre 2 milioni di studenti, oggi la campanella ha suonato in 7 regioni e entro questa settimana si riprenderà in tutta Italia, ultimi ingressi in Puglia il 17 settembre. Serie A, la Juve Napoli vince 1-0 contro il Bologna, oggi in campo Roma e Inter. Formula 1, Antonelli vince in Spagna e per gli europei di volley gli azzurri passano agli ottavi. E noi ripartiamo dall'Ucraina. Nelle ultime ore i russi hanno bombardato Kramatorsk con 4 bombe aeree. Le truppe di Mosca premono per conquistare la città del Donbass, simbolo del conflitto e sotto assedio dei droni. Il racconto dell'inviata Raffaella Cosentino.
2: Qui c'è stato un attacco. Altro fumo davanti a noi, mentre stiamo arrivando nel centro città. La stazione del treno è un'icona perché qui i militari salutavano le mogli. Ora è chiusa e deserta ed è diventata il simbolo di una Kramatorsk assediata dai droni. Un terzo della città è una kill zone, colpita da sciami di piccoli droni che non lasciano scampo. L'incubo sono quelli guidati con un cavo a fibra ottica che inseguono gli automobilisti e colpiscono senza poter essere intercettati dai rilevatori di frequenze. Sentiamo sparare i droni. Qui è appena stato abbattuto un drone, questo è il motore e tutto intorno ci sono sparsi i pezzi.
3: Ho tanta paura. Non viviamo più, sopravviviamo. Continuano le esplosioni una dopo l'altra.
2: I vigili del fuoco stanno cercando una persona dispersa, la mamma di quest'uomo, in questo edificio che è stato colpito da una bomba CAB, una bomba teleguidata sganciata dall'aviazione russa. I soccorsi qui sono protetti dai militari con i fucili pronti a sparare i droni. Anche la caserma dei pompieri è senza corrente elettrica e acqua.
4: A questa autocisterna abbiamo installato una protezione antidrone e delle piastre per impedire la penetrazione delle schegge. Questa parte serve contro i droni, questa invece contro le schegge.
2: I russi vi colpiscono di proposito?
4: Sì, certo, ci colpiscono deliberatamente, effettuano anche attacchi ripetuti. Ci hanno già distrutto 5 mezzi con i droni.
2: Avevamo incontrato Katia 10 mesi fa nel suo bar, che oggi è tra i pochi rimasti aperti.
3: Non è sicuro qui, davvero. Ci sono più bombe, più droni e poi non c'è acqua, non c'è elettricità.
2: Nella chiesa pentecostale bombardata, i fedeli ringraziano la provvidenza e pregano Dio di proteggerli davanti a coloro che sono venuti armati. Loro restano, altri fuggono con tutto quello che hanno.
1: E dal vertice dei paesi BRICS emerge la disponibilità di Xi Jinping e modi di contribuire alla pace in Ucraina. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
5: Il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi potrebbero aver concordato nel bilaterale a margine del vertice BRICS di New Delhi l'offerta di mediazione presentata a Putin per una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. Cina e India non hanno mai condannato l'aggressione russa ed hanno sempre tenuto una posizione neutrale dettata da interessi economici. I due giganti asiatici acquistano infatti petrolio e gas a prezzi di favore da Mosca, che trova così un mercato alternativo all'Europa per l'export energetico. Tensioni geopolitiche, minacce alle catene di approvvigionamento, uso strumentale dei minerali critici sono pericoli per la stabilità globale, ha detto Modi nella sessione conclusiva del vertice. La foto di famiglia con il premier indiano che tiene per mano Putin e Xi sottolinea l'unità dei BRICS che emerge dalla dichiarazione finale. All'unanimità i rappresentanti delle economie emergenti hanno espresso preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente ed hanno detto no a protezionismo e a sanzioni e dazi unilaterali.
1: Si chiude nel suo resort di golf la visita di Trump in Irlanda con la scia di polemiche sull'unificazione dell'isola alla vigilia di un vertice sul referendum sull'indipendenza dal Regno Unito e con la critica ai leader delle società di intelligenza artificiale. Da Dublino la corrispondente Nicoletta Mansione.
6: Una giornata sul campo di golf per l'ultima fase del torneo a Dunberg. Il presidente americano, in tenuta più casual, non tralascia le battute con i giornalisti. Sull'Ucraina esorta Zelensky a smettere di colpire le raffinerie russe. Questo provoca penuria di carburante. E poi ancora, la guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm. E torna sulla questione della unificazione delle due Irlande. Ribadisce che sarebbe una cosa buona. Della Scozia parlo in un'altra occasione, dice. E domani per la prima volta Cardiff e i leader di Scozia, Irlanda del Nord e Galles si incontreranno per firmare un memorandum per chiedere l'attivazione del referendum per l'autodeterminazione. La posizione di Trump su intelligenza artificiale e allarme lanciato non ha dubbi, ci sono forze negative che sono contrarie, ma non possiamo rallentare, chi vince in questo settore vince su tutto, con riferimento alla concorrenza spietata della Cina.
1: Incidente stradale a Milano per Daniel Maldini, figlio di Paolo. Dopo la partita con l'Atalanta, vinta a Bergamo grazie al suo gol decisivo, l'attaccante del Cagliari nella notte tra sabato e domenica ha finito con la sua Porsche contro altri veicoli. Feriti non in modo grave, 5 ragazzi, tutti ventenni, ricoverato. E poi dimesso anche il calciatore, risultato positivo all'alcol test e al pretest sull'assunzione di droghe, con ritiro immediato della patente. La campanella oggi ha suonato per 2 milioni di studenti. Vediamo com'è andata in un liceo romano in anticipo rispetto all'apertura nel Lazio e in un liceo di Ancona con Paolo Martini e Valeria Caricchio.
7: Sì, è uno dei tre che quest'oggi hanno aperto, altri avevano aperto già il 10 di settembre, la gran parte aprirà domani. Qui l'inizio delle lezioni è già un dato di fatto, perché la scuola ha aperto alle 8, la prima ora iniziava alle 8 e gli studenti, con un entusiasmo inaspettato, si sono precipitati già prima delle 8 per entrare e salire le scale di questo storico liceo romano. circa 1000 gli studenti che sono iscritti, le questioni da una parte strutturali, questo liceo ha avuto e sta per terminare proprio quest'anno i lavori di adeguamento antincendio con il certificato antincendio, questo è un edificio storico che risale agli anni 30, aveva bisogno di importanti interventi di manutenzione, dall'altra le questioni di programma con le nuove linee nazionali che riguardano tutte le scuole superiori e che entreranno in vigore il prossimo anno e di cui sicuramente si discuterà quest'anno. Questa scuola ha molti progetti in piedi, da quelli che riguardano la lotta al bullismo con la cosiddetta educazione alla gentilezza, ai progetti di internazionalizzazione che coinvolgono molti altri istituti superiori nel Lazio e che sono quelli che portano poi gli studenti ad andare a studiare all'estero con i progetti Erasmus e con tanti altri progetti. Nella regione la questione delle cattedre vacanti è andata migliorando negli ultimi 2 anni, ci ha detto la presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, con cattedre che dovrebbero essere completate tutte entro la fine del mese. La linea a voi.
8: Una scuola comunque d'eccellenza la sua, ma al di là dell'alta offerta, diciamo, ecco, formativa, quali sono le debolezze, le fragilità che lei nota nei ragazzi? Cosa pensa dell'educazione affettiva nelle scuole?
9: Ma sicuramente nell'ultimo periodo la vulnerabilità dei ragazzi rappresenta un elemento comune a tutte le generazioni in ingresso, una grande fragilità, una vulnerabilità, ma soprattutto una difficoltà a gestire le emozioni, ecco, stress, ansia da prestazione, il convincimento di sentirsi pressati rispetto a dei contenuti, delle prestazioni che devono essere raggiunti anziché il valore più della persona. Naturalmente noi rispondiamo con un'istanza di noi educativo, con una pedagogia che lega la scuola ad un'alleanza educativa forte con la famiglia.
8: Bene, con questo bellissimo messaggio della dirigente scolastica vi restituisco la linea.
1: Compie oggi 71 anni Papa Leone XIV, il suo secondo compleanno da pontefice. Sara Nesci.
10: 71 anni e non sentirli, considerando l'energia e il dinamismo che caratterizzano Robert Francis Prevost, instaccabile sportivo, ama l'incontro con la gente, un papa perfettamente inserito nel suo tempo. La Chiesa non è fuori dal mondo. Dare speranza negli inquietanti scenari di oggi è il nostro compito, dice. Pace disarmata e disarmante, le sue prime parole quell'8 maggio del 2025, quando salì al soglio di Pietro, matematico e teologo, primo papa missionario, primo papa americano, primo agostiniano a guidare la Chiesa che vuole unita. Continui i suoi appelli al dialogo, al primato della diplomazia, alla difesa della dignità umana. Costante il suo sguardo ai cambiamenti del nostro tempo, come indicato nell'enciclica Magnifica Humanitas sull'enorme sfida che ci pone l'era dell'intelligenza artificiale. Una mutazione paragonabile alla rivoluzione industriale di fine 800 in cui si trovò Leone XIII, il Papa di cui ha scelto il nome. Un magistero il suo che, nonostante la differenza di stile, appare sempre più in continuità con quello di Papa Francesco e gradualmente emerge la sua personalità. Socievole, riservato, pacato e determinato, come del resto ha dimostrato nel rispondere alle sgarbatezze di Trump. Incline all'ascolto e alle decisioni ponderate, maturate nel tempo, osservando. Pace disarmata e disarmante, quella prima invocazione l'ha ripetuta instancabilmente in questo quasi anno e mezzo di pontificato in Piazza San Pietro, così come nei suoi numerosi viaggi in Italia e all'estero. E tanti altri sono in programma. Prossima meta, Uruguay, Argentina e il suo Perù. E per questo secondo genetliaco da pontefice, da tutto il mondo gli auguri, ai quali ci uniamo anche noi di Rai News. Buon compleanno, Papa Leone XIV.
1: Trionfo a Parigi per il primo show di Céline Dion, che torna sul palco dopo 6 anni. Lo spettacolo, che sarà replicato per altre 15 serate, tutte sold out, ha fatto incassi eccezionali. Il servizio del corrispondente Gavino Moretti.
11: Noi non cambiamo, a volte ci mettiamo solo addosso i vestiti di altri. Inizia con questa canzone, On ne change pas, il concerto che segna il ritorno di Céline Dion sulla scena dopo 6 anni di assenza, 6 anni di attesa con i fan che non l'hanno mai abbandonata. Ha la voce più bella del mondo ed è rimasta una donna semplice, afferma una sua fan in fila per entrare al concerto alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. La ragazza cresciuta nel Quebec canadese e poi diventata star planetaria non ha nascosto ieri sera di essere emozionata e ha ringraziato molte volte il pubblico che le è sempre rimasto vicino, soprattutto dopo le notizie sulla sua malattia neurologica incurabile. Ma il vero ringraziamento è arrivato con l'esecuzione di tutti i suoi grandi successi. Da My Heart Will Go On del celeberrimo Titanic al super classico J'irai où tu iras, per salutare i 30.000 spettatori andati, anzi tornati ad applaudirla.
1: Ora la nostra rubrica Motori 24 dedicata alla mobilità. In questo numero entriamo nell'era della guida autonoma, dai suggerimenti intelligenti sulla velocità a Napoli fino ai robotaxi che già corrono negli Stati Uniti e ai prototipi italiani pensati per chi è più fragile. Allora vediamo poi linea alla regia.

0: 22 chilometri che attraversano Napoli da est a ovest. La tangenziale collega i grandi quartieri della città alla viabilità nazionale. È l'infrastruttura più trafficata d'Italia, con 10 chilometri di gallerie e quasi 7 di viadotti. Oggi quella strada guarda avanti. Lungo tutta la tratta sono installate più di 200 telecamere in grado di rilevare il traffico e ogni tipo di evento. Un sistema che raccoglie ogni giorno milioni di informazioni sul flusso di veicoli. Il sistema, sviluppato da MovieOn, raccoglie i dati della viabilità in tempo reale, velocità, distanza tra i veicoli, presenza di rallentamenti e calcola la velocità ideale da mantenere per evitare che le code si formino e si propaghino. Quella velocità viene trasmessa direttamente ai veicoli connessi. E se il mezzo è a guida autonoma, la regola da solo, senza che il conducente debba intervenire.
1: Questo è uno sguardo verso il futuro. Un'infrastruttura che parte già molto attrezzata tecnologicamente. Tangenziale di Napoli, lungo la sua tratta, va oltre 200 telecamere che sono in grado di rilevare il traffico e rilevare qualsiasi evento che avviene sull'infrastruttura. Con l'abilitatore di alcune antenne che consentono la comunicazione con l'autovettura, in effetti consente veramente di dare un'infrastruttura verso il futuro sempre più sicura e che serve anche a fluidificare il traffico.
0: Il cuore dell'esperimento è la connessione tra la strada e l'auto. Antenne distribuite lungo tutto il percorso dialogano con i veicoli equipaggiati. Il modello di traffico, sviluppato dall'Università di Napoli Federico II, elabora questi dati e restituisce l'indicazione giusta al momento giusto.
2: Il nuovo servizio di Dynamic Speed Limit è un esempio di come un'infrastruttura intelligente riesce a dialogare con dei veicoli connessi e a guida autonoma, migliorando l'efficacia della proprio ruolo di orchestratore. In particolare le informazioni che il gestore infrastrutturale possiede grazie ai dispositivi diffusi sull'infrastruttura che permettono di capire quali sono le condizioni di traffico, che in un veicolo a guida autonoma vuol dire trasformare il proprio moto agendo sulla velocità che viene consigliata direttamente dal gestore infrastrutturale. I benefici sono una maggiore sicurezza, un miglioramento dei flussi di traffico, una riduzione chiaramente anche delle emissioni e un maggiore comfort di guida per l'utenza.
0: Secondo le stime, adottare questo sistema su larga scala potrebbe ridurre i tempi di percorrenza e le emissioni tra il 5 e il 15%. Gli incidenti potrebbero diminuire fino al 30%.
2: Contrariamente a quanto si può pensare, i benefici della presenza di veicoli a guida autonoma e connessa si riescono ad apprezzare anche con un'introduzione graduale nel parco circolante. La sola presenza del 20% però di veicoli connessi a guida autonoma, per un effetto traino, porterebbe a un 70% del parco circolante, quindi sia connesso che non, a seguire le indicazioni che l'infrastruttura già oggi eroga. Questo comporterebbe così a una riduzione dei tempi di percorrenza di circa il 7% dei momenti di picco.
0: Non serve aspettare che tutte le auto diventino a guida autonoma, basta che una parte dei mezzi lo sia e l'intera rete ne trae beneficio.
3: Darfo Boario Terme, Val Camonica, Lombardia. Un comune di montagna come tanti, qualche migliaio di abitanti, una quota significativa di anziani, farmacie e ambulatori sparsi sul territorio. È una domanda semplice, a cui nessuno aveva ancora trovato una risposta sostenibile. Come ci si sposta quando si ha 80 anni e non si guida più? Il sistema che guida questo veicolo si chiama AIDA, le iniziali di Artificial Intelligence Driving Autonomous, ed è stato sviluppato da un gruppo di giovani ricercatrici e ricercatori del Politecnico di Milano. Gli stessi che hanno equipaggiato il veicolo autonomo testato sulle autostrade italiane, qui hanno lavorato su un problema completamente diverso, non la velocità, non le gallerie autostradali, ma il tragitto di pochi chilometri tra casa e il supermercato, per chi non riesce più a percorrerlo da solo. Il progetto si chiama Sharing for Caring, una navetta autonoma a bassa velocità dedicata alle persone anziane o con mobilità ridotta, capace di collegare le abitazioni ai servizi essenziali, farmacie, ambulatori, supermercati. Scalabile, sostenibile, replicabile in tutti quei territori dove il trasporto pubblico tradizionale non arriva o non è economicamente sostenibile. 10.000 km più a ovest, a Las Vegas, la stessa idea, un veicolo che si muove da solo, assume un'altra forma. Qui non c'è una stradina di montagna lombarda. C'è una berlina di lusso a 7 posti, con una corona di sensori sul tetto che integra telecamere, lidar e radar per una visione a 360 gradi. Il progetto è il frutto dell'incontro di 3 aziende con competenze diverse e complementari. Una costruisce il veicolo elettrico di alta gamma assemblato in uno stabilimento americano. Una sviluppa il sistema di guida autonoma di livello 4, nessun intervento umano richiesto, in condizioni definite. La terza gestisce la piattaforma di mobilità, la prenotazione, la flotta, l'esperienza del passeggero. Un ecosistema completo, pensato per la scala commerciale.
4: Utilizziamo un modello di base che apprende costantemente. Più guidiamo, più testiamo su strada o anche in simulazione e più il sistema si perfeziona. Questo ci permette di integrarlo rapidamente su nuovi mezzi, dalla logistica ai robotaxi fino alle auto private. Il tutto protetto da rigorosi protocolli di sicurezza perché agire nel modo più sicuro possibile resta la nostra priorità assoluta. È molto importante perché apre per noi un nuovo mercato che non avevamo davvero considerato prima. Eravamo concentrati sui clienti privati, le auto normali per te e per me, cosa che continuiamo anche a fare ovviamente, ma ora con questa collaborazione, quelle che seguiamo

0: Tutto parla di guida, i viali larghissimi, gli svincoli complessi che si moltiplicano all'orizzonte, la cultura del tragitto solitario. Eppure su queste strade sta succedendo qualcosa di nuovo. Un taxi circola nel traffico senza autista. Per salire a bordo basta un'app. Il veicolo arriva, le porte si aprono e si parte. Nessuna conversazione, nessuna mancia, nessuno sguardo nello specchietto retrovisore. Il sistema conosce la destinazione, calcola il percorso, gestisce le corsie, affronta le uscite autostradali.
1: Waymo ha recentemente iniziato ad accogliere passeggeri per i viaggi in autostrada. Nell'ultimo anno abbiamo guidato in piena autonomia, senza un essere umano al posto di guida né a bordo del veicolo, sulle autostrade di Phoenix, San Francisco e Los Angeles. E ora invitiamo i passeggeri a unirsi a noi in questo percorso.
0: Guidare in autostrada a velocità costante è una cosa, guidare in città è un'altra. Ogni incrocio nasconde una variabile, un pedone che attraversa fuori dalle strisce, una bici che sbuca tra le auto parcheggiate, un camion in doppia fila. Un sistema automatico deve imparare a leggere tutto questo, non solo la segnaletica, ma il comportamento imprevedibile delle persone.
1: Ogni città in cui operiamo ha conducenti con comportamenti unici e noi ne teniamo conto. Uno dei modi in cui lo facciamo è prendere tutta l'esperienza che abbiamo e ricrearla in test su circuiti chiusi, specialmente gli scenari più complessi. E poi nell'ambiente simulato virtuale possiamo prendere quegli esempi ed espanderli. Così un singolo caso diventa molti casi.
0: Ma la strada, si sa, non perdona gli impreparati. E a San Francisco il sistema ha incontrato qualcosa che non aveva ancora affrontato. Un blackout di vasta scala. Un incendio in una sottostazione elettrica ha spento i semafori di un terzo della città. 300.000 occhi luminosi che governano il traffico urbano, improvvisamente bui. Per qualsiasi automobilista umano, un'emergenza da gestire istante per istante. Per un sistema autonomo, un banco di prova senza precedenti. I veicoli si sono fermati, alcuni hanno bloccato incroci già in tilt, contribuendo al caos cittadino. Le autorità regolatorie californiane hanno aperto una verifica, ma quello che è successo dopo racconta qualcosa di importante. Il sistema ha gestito oltre 7.000 semafori spenti senza provocare incidenti e la risposta dell'azienda non è stata difensiva. Ha ammesso che la scala del blackout ha messo in difficoltà la flotta, ha annunciato aggiornamenti immediati per tutta la rete di veicoli.
2: Waymo è currently in 5 cities, we're in San Francisco.
1: Waymo è attualmente presente in 5 città, San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin e Atlanta. E ci stiamo espandendo. In questo momento abbiamo una presenza in quasi 20 città nel mondo, incluse Londra e Tokyo.
0: Non è una promessa mantenuta ancora del tutto. I blackout ci ricordano che la strada è imprevedibile, che il mondo reale non si lascia simulare fino in fondo, che ogni sistema, per quanto sofisticato, incontra prima o poi qualcosa che non aveva previsto. Ma ci ricorda anche che imparare è possibile, che correggere è possibile.

0: ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa!
2: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Entra nel nuovo Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia. Trova l'auto perfetta per te grazie a tutti i nuovi filtri. Dai migliori rivenditori verificati e venditori privati. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Vengan, rapido! Estamos atascados, necesitamos la moto! Rapido, rapido!
5: Cristianini te ayuda.
6: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquilgo

0: famosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zikwil antistress con ashwagandha.
1: Questa è la tipica reazione di chi si è appena macchiato. E questa è quella di chi ha appena scoperto l'efficacia degli ecodetergenti Vert. Grazie alla nuova formula più concentrata, con 100% attivi biodegradabili, rimuove efficacemente ogni tipo di macchia. Vert, efficace per natura.

0: I pesci hanno mai sete?
1: Non so cosa darei per una bibita adesso.
2: Non dirlo a me, ho la gola secca.
3: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
4: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
5: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
6: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.

Ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto. Fino alle 7 di domani gli operai verso il comune di Taranto. Non ci fermeremo, minacciano. Domani nuovo tavolo tra governo e sindacati. Attacco russo al treno Kiev-Varsavia al confine con la Polonia. Putin bussa alle porte di UE e NATO. Così Kiev, colpite le ferrovie che trasportano armi dall'Europa, la versione di Mosca. Elezioni in Svezia, socialdemocratici in leggero vantaggio, frena l'ultradestra, ma se i dati fossero confermati la formazione di un governo appare complicata, affluenza record. È morto il pescatore vittima di uno scontro tra la sua barca e un taxi acqueo nella laguna di Venezia, la moglie della vittima è ancora dispersa, aperto un fascicolo per omicidio nautico. Prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si torna sui banchi in 7 regioni, entro questa settimana si riprenderà in tutta Italia, i docenti ci sono tutti, assicura Valditara. La Juve sconfitta all'ultimo minuto dal Sassuolo 3-2, il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna, oggi l'Inter contro l'Udinese e la Roma in trasferta a Torino si giocano il primo posto in campionato.

0: Buongiorno, la guerra alle porte d'Europa, dunque uno dei titoli di Rai News 24. Da una parte i droni che hanno colpito un convoglio ferroviario non lontano dai confini polacchi, dopo quelli che peraltro avevano preso di mira un aereo ucraino in Germania, dopo le espulsioni che ricordiamo di diplomatici russi da parte dell'Italia, come da parte dell'Ungheria. Ma accanto a questi episodi le aperture sul piano diplomatico-politico che arrivano dal Cremlino. In collegamento con Rai News 24 questa mattina Ettore Francesco Sequi, benvenuto, già segretario generale alla Farnesina e firma autorevole della stampa. Benvenuto, ambasciatore.
1: Buongiorno, grazie molto per l'invito.
0: Ambasciatore, dunque dicevamo, lo ricordava anche uno dei nostri titoli, la guerra alle porte d'Europa che accompagna però segnali dal punto di vista diplomatico apparentemente contraddittori arrivati negli ultimi giorni dal Cremlino. Insomma, a quale Putin dobbiamo credere?
1: Dobbiamo credere a un Putin che sta cercando di dare dei messaggi molto chiari. Allora, il primo messaggio, questo attacco contro il treno a pochi chilometri dal confine con la Polonia, è certamente un messaggio sul fatto che si vogliono in qualche modo indebolire o interrompere quei flussi di armamenti, ammesso che quel treno ne portasse, ma sembra di no. Comunque, quei flussi di armamenti che dall'Europa attraverso la Polonia arrivano all'Ucraina, ma soprattutto vuole essere un messaggio all'Europa. Vuole dire sostanzialmente: attenzione, noi possiamo colpire dove vogliamo. D'altra parte, lei giustamente ha ricordato Lipsia, possiamo anche ricordare ad esempio la vicenda in Moldavia del drone che ha incrociato attorno all'aereo di Zelensky, ed è un messaggio all'Europa, soprattutto in previsione anche della prossima tornata elettorale del 2027. La Russia vuole mostrare che è sempre più vicina, che non vuole che l'Europa sostenga militarmente l'Ucraina e che è disposta a colpire se necessario.
0: Ecco, è un Cremlino che dunque guarda anche al calendario non soltanto americano, le elezioni di metà mandato, e non soltanto russo, ma anche al calendario europeo.
1: Certo, e infatti il fatto che guardi a questo calendario lo dimostrano i messaggi, diciamo così, indiretti che spesso non arrivano all'Europa. Ma lei ha fatto bene a ricordare giustamente quei segnali apparentemente di disponibilità a un negoziato da parte di Putin. Questo è totalmente coerente con la prima parte del discorso, perché realmente Putin ha la sua idea su come si dovrebbe concludere la guerra, cioè con amputazioni territoriali importanti all'Ucraina e con sostanzialmente l'indebolimento o la neutralizzazione dell'Ucraina. Il resto sono, diciamo così, iniziative o apertura a iniziative diplomatiche che vogliono dare un segnale agli americani di disponibilità. Poi che la disponibilità sia reale e comunque a discutere sulle pretese russe, questo è tutto da vedere, e io francamente questo non lo credo possibile.
0: Ambasciatore, fermiamoci un attimo allora e ricordiamo anche alcune di queste tappe del calendario elettorale europeo. Il prossimo 20 del mese si vota a Berlino, c'è un'elezione importante restando in Germania, in Mecklenburg-Pomerania. Il 25 ottobre invece le presidenziali in Bulgaria, che apriranno la strada l'anno prossimo alle presidenziali in Francia, senza dimenticare naturalmente il voto anche da noi e, perché no, in Spagna e in Polonia. Prima di tutto questo però il voto che c'è già stato in Svezia. Allora andiamo in diretta da Barbara Gruden per chiederti, Barbara, cosa sta succedendo in Svezia, cosa sappiamo al momento.
2: Beh, al momento sappiamo che manca ancora da scrutinare il 5% dei voti, il risultato definitivo si conoscerà probabilmente a metà settimana, manca soprattutto il voto proveniente dall'estero, ma a questo punto dello scrutinio si può dire che il centro-sinistra è avanti di però solo 3 seggi parlamentari. Confermato il primato dei socialdemocratici che ottengono il 28,1%, sono però in calo di 2 punti rispetto a 4 anni fa, si rafforzano invece i moderati del premier uscente Ulf Kristersson che prenderebbe il 19,9%, un punto in più rispetto alla tornata elettorale precedente. Arretrano invece a sorpresa i democratici svedesi, e cioè l'ultradestra di Jimmy Åkesson, ricordiamo che era stato un partito fondato a suo tempo da attivisti neonazisti, alla vigilia il loro leader Jimmy Åkesson già cantava vittoria, invece perde quasi 3 punti e si attesta il 17,6. Molto caute le dichiarazioni fatte in piena notte dai leader dei diversi partiti. Se questo risultato sarà confermato, la Svezia avrà un nuovo governo, ha dichiarato l'ex premier Magdalena Andersson, che finora stava all'opposizione, mentre l'uscente Kristersson non ha mostrato alcun segno di voler ammettere una sconfitta. Quindi tutto rinviato a mercoledì, ma se venisse confermata la vittoria dell'opposizione, questo metterebbe un punto fermo soprattutto alle politiche migratorie. Sappiamo che storicamente la Svezia è stata un paese accogliente nei confronti degli immigrati, dei richiedenti asilo. Negli ultimi 4 anni invece sono state promulgate leggi che l'hanno resa uno dei paesi più restrittivi per ciò che riguarda l'immigrazione, ma anche l'asilo. Quindi tutto rinviato in qualche modo di qualche giorno, vedremo cosa succederà. Quello che si può dire fin da adesso è però che se dovesse essere confermato questo risultato sarà molto difficile formare una coalizione di centro-sinistra, soprattutto per le differenze tra due partiti, e cioè la sinistra e il partito di centro.
0: Grazie Barbara, e raccogliamo subito quest'assist prezioso perché, e torniamo dall'ambasciatore Sequi. Ambasciatore, dunque lo scenario che si profila in Parlamento dopo questo voto ancora una volta descrive o sembra descrivere una ricerca che non sarà né facile né probabilmente breve per dar vita ad un nuovo esecutivo. La frammentazione è una delle chiavi di lettura che accompagnano gli appuntamenti elettorali in Europa, e a favore della frammentazione, non va dimenticato, sembra giocare non soltanto il Putin che citavamo, ma anche un altro attore, ovvero Donald Trump. Dalle elezioni in Sassonia-Anhalt, con la chiara presa di posizione a favore di AfD, addirittura le ultime iniziative che investono, per così dire, lo scenario politico britannico. È un Trump che su questo punto è di nuovo, pericolosamente per noi europei, vicino a Putin?
1: Direi due cose. Allora, innanzitutto, per quello che riguarda i russi stanno combattendo di fatto due guerre contemporaneamente, una contro l'Ucraina e la seconda sulla capacità e la volontà europea di sostenere l'Ucraina. Quindi è ovvio che la frammentazione, e lei ha fatto bene a ricordarlo, è un aspetto fondamentale di questa seconda guerra. Per quanto riguarda Trump, Trump non ha mai fatto mistero di non amare il multilateralismo, di non amare le organizzazioni internazionali, di non credere nell'Europa, e io estenderei il discorso, perché sia la Russia, per i motivi che abbiamo detto, sia gli Stati Uniti, per motivi ideologici ma anche molto banalmente pratici, e la stessa Cina non amano di solito rapportarsi con l'Europa, con l'Unione Europea, ma preferiscono bilateralizzare i rapporti. Perché? Perché da una bilateralizzazione dei rapporti ovviamente il peso specifico dell'interlocutore europeo è comunque minore. E poi c'è un aspetto, direi, fondamentale. Tutti questi soggetti temono il contagio, e il contagio è quello che è rappresentato dai valori europei sempre più pallidi, ma che comunque esistono sempre, che male si conciliano con i loro approcci di governo.
0: Senta, ambasciatore, mentre Parliamo questa mattina il petrolio, i contratti future del Brent con consegna a novembre oscillano intorno a 107 dollari al barile ed è l'ultimo segnale soltanto quello di questa mattina di un fatto che sembra ormai chiaro da giorni ai mercati: non piace affatto l'idea che oltre a Hormuz sia ostruito, chiuso anche la navigazione commerciale a Bab el Mandeb. E dunque, perché soltanto adesso gli Houthi, per rubare un titolo felice di Foreign Policy, si sono uniti alla Chad? Come mai soltanto adesso questa espansione regionale del conflitto del Golfo, che abbraccia un altro snodo vitale, a cominciare dall'Arabia Saudita e anche per noi europei?
1: Questa è una domanda molto importante, ci sono varie risposte. Allora, innanzitutto, quello che ci sta dicendo la crisi in Medio Oriente è che sta diventando più importante la politica dei flussi, cioè non tanto e non solo il controllo dei territori, ma il controllo dei flussi, perché questi hanno un impatto di carattere globale. In secondo luogo, perché ora? Beh, fondamentalmente per due motivi. Innanzitutto perché il blocco, quantomeno il controllo da parte iraniana di Hormuz sta diventando sempre meno efficace. Ma si tratta anche di contrastare un fenomeno che è molto importante, quello della cosiddetta continentalizzazione dei flussi energetici. L'Arabia Saudita, ma anche gli Emirati, cosa hanno fatto? Visto che Hormuz era pericoloso, era difficile passare, stanno promuovendo, intanto utilizzando degli oleodotti già esistenti che possano arrivare dall'altro lato, quindi bypassare Hormuz, e in secondo luogo ampliando per il futuro dei progetti di potenziamento di questi oleodotti. Quindi sostanzialmente il blocco di Hormuz rischia di essere sempre meno efficace. A questo punto entrano in gioco gli Houthi. Gli Houthi perché, controllando Bab el Mandeb, sostanzialmente vanificano questo tipo di approccio, cioè dalla leva dell'interdizione Hormuz, quindi blocco di Hormuz, i sauditi sono passati alla leva, diciamo, dell'aggiramento, del bypass, e gli Houthi stanno rispondendo in questo modo. Però attenzione, non dobbiamo pensare che siano soltanto gli Houthi siano soltanto, diciamo, dei puri proxies. Hanno degli interessi, intanto hanno l'interesse, e lo stanno dimostrando in questi giorni, a conquistare il territorio, e effettivamente stanno controllando molto più efficacemente Bab el Mandeb. Hanno l'interesse marittimo a minacciarlo, ma hanno anche un interesse negoziale, perché quando si tratterà di arrivare a un futuro accordo, più loro hanno controllo del territorio, più hanno infrastrutture che controllano e leve, e quindi più possono favorire gli iraniani, ma anche se stessi. In tutto questo chi perde è l'Arabia Saudita.
0: Ecco, ambasciatore, però in tutto questo, sovrapponendo questi vari livelli di equilibri che lei ricordava, quello internazionale che vede evidentemente buona parte della comunità internazionale, lo ricordiamo, non soltanto noi occidentali, fortemente interessata a mantenere aperte le vie commerciali. Poi c'è l'aspetto, per così dire, regionale, l'Arabia Saudita, che evidentemente è l'attore che in queste ultime ore pare pagare il prezzo più alto, e gli interessi che lei ricordava degli Houthi. In tutto questo non c'è uno solo di questi livelli, almeno ad una lettura superficiale, che sembra dire è premiante la lettura strategica e tattica dell'amministrazione Trump nel gestire il conflitto. Insomma, come se ne esce con quest'ulteriore complicazione?
1: Il conflitto è molto più difficile di quello che Trump pensava. Pensava di cavarsela con delle operazioni militari, non è stato possibile. A questo punto ha provato la pressione economica, sta provando la pressione economica, ma ha compreso che la pressione economica prende tempo, non basta. Quindi a questo punto, come ricordato qualche giorno fa il Financial Times, sta facendo delle azioni mirate contro l'Iran per falciare l'erba, cioè per depauperare progressivamente quelle capacità che poi gli iraniani poi ricostituiscono, e quindi hanno con questo, in questo modo gli americani cercano di rendere Hormuz comunque transitabile. Ora, il problema naturalmente è che abbiamo due soggetti, iraniani e americani, che pensano di poter essere l'uno più resiliente dell'altro, e a questo punto hanno iniziato una lotta, diciamo così, per infliggere il maggiore sacrificio possibile all'altro. Gli iraniani pensano che le elezioni di midterm e quello che sta capitando colpisca gravemente Trump e quindi lo renda, diciamo, più disponibile a un accordo. E il contrario pensa Trump. Considerate anche le grandissime difficoltà economiche di tessuto sociale, di tenuta del tessuto sociale interno in Iran. Quindi è molto più complesso di quello che pensavano gli americani, con un aggravante finale, e cioè che la stessa credibilità americana nel Golfo sta diminuendo.
0: Ambasciatore, in questa complessità crescente, noi europei, ammesso che esista una omogeneità di interessi nella regione, noi europei possiamo ancora far pesare un ruolo politico-diplomatico? Penso ad esempio ai rapporti con l'Iran, o è troppo tardi?
1: È difficile, e possiamo certamente far pesare un ruolo direttamente, certo avendo mantenuto comunque dei canali con l'Iran, ma anche indirettamente, perché noi sappiamo che alcuni dei paesi più gravemente colpiti da questa situazione, sia sotto il profilo della stabilità regionale ma anche sotto il profilo economico, sono proprio quei paesi che stanno facendo mediatori. Pensiamo per esempio che il Pakistan da solo, che è un mediatore appunto, importa dal Golfo circa il 90% di tutti i suoi fabbisogni energetici. Quindi direi possiamo certamente avere un ruolo, ma dobbiamo considerare che sarà un ruolo indiretto, e su questo non bisogna illuderci.
0: Un'ultima sua considerazione, ambasciatore. Abbiamo visto quella photo opportunity, come la definiamo noi giornalisti in gergo, in India, il vertice dei BRICS con il leader indiano che tiene per mano Putin e Xi Jinping, li porta vicino a sé. È un'immagine appunto a beneficio dei media internazionali, oppure questa catena di conflitti sta rafforzando i BRICS, attenuando le differenze che invece fino a poco fa ci sembravano sensibili, rilevanti?
1: Ma le differenze chiaramente ci sono, e sono comunque per certi versi strutturali. Bisogna pensare ad esempio al rapporto tra India e Cina. Però prendendo sempre più piede, anche a seguito di questa crisi in Medio Oriente, il lavoro comune sulla de-dollarizzazione, cioè sul fatto che il dollaro progressivamente diminuisca la sua portata come valuta, diciamo, degli scambi finanziari internazionali. Perché questo permetterebbe di fare che cosa? Di colpire il cosiddetto sistema delle sanzioni secondarie. Quelle sanzioni, cioè, che non sono dirette a un paese specifico, ma sono dirette a quei paesi o a quelle, diciamo, quei soggetti o imprese che comunque hanno rapporti col paese sanzionato. Perché? Perché i circuiti finanziari sono in dollari, quindi è chiaro che per i BRICS, pensiamo solo alla Cina, pensiamo all'Iran che ne fa parte, pensiamo alla Russia soprattutto, è molto importante lavorare in questo senso. Però ci sono ovviamente delle posizioni molto diverse su tante altre questioni.
0: Grazie, ambasciatore Sequi, per essere stato nostro ospite questa mattina.
1: Grazie a voi.
0: A presto, ambasciatore. Noi proseguiamo con uno sguardo ad un altro tema più che mai attuale, l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre vite, gli appelli che si moltiplicano per una regolamentazione da una parte e per la piena libertà di impresa e di sviluppo di questa tecnologia dall'altra. Vediamo insieme queste immagini che arrivano dalla Polonia e non solo.

0: Il primo sciopero di umanoidi, le immagini appunto che arrivavano dalla Polonia accanto ad altre invece di provenienza cinese, con gli sviluppi di questi robot, gli slogan di quella sorta di sciopero polacco, alcuni difendiamo i posti di lavoro, ancora è tempo di regole, non aspettate, regolate, e a manifestare accanto agli umanoidi c'erano anche cani robot. In collegamento con noi il professor Francesco Marcelloni, benvenuto a Rai News 24.
1: Buongiorno a tutti i telespettatori e grazie dell'invito.
0: Docente all'Università di Pisa, esperto di machine learning. Professore, la prima semplificazione di cui le chiediamo subito scusa è giornalistica. Abbiamo sintetizzato e forse anche scherzato con il richiamo a John Lennon su queste immagini. Naturalmente l'intelligenza artificiale in senso stretto non è i robot, o non è soltanto robot, ed è tantomeno, come spesso leggiamo invece, un qualche cosa di pienamente assimilabile ad un essere umanoide che sia pienamente senziente o addirittura cosciente. Ma a noi queste immagini servivano per parlare di quegli slogan, regole ora, che arrivano dopo una serie di interventi dai leader delle grandi imprese che stanno spingendo sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ai responsabili della politica non soltanto in Europa. Perché questa spinta così forte adesso, che sottolinea la necessità di trovare regole per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale? A che punto, a che bivio siamo?
1: Ma senta, la comunità scientifica in realtà si è mossa da molto tempo, appunto cercando di chiedere delle regole, perché già da tempo cominciamo a vedere in questi sistemi nuovi che si erano stati sviluppati nel mondo dei problemi, dei rischi, per esempio dei rischi dovuti a dei pregiudizi che venivano inseriti nelle risposte di questi large language model, questi modelli di linguaggio che noi utilizziamo. Oggi però abbiamo una novità, e la novità sono gli agenti. Gli agenti come funzionano? Diamo un obiettivo a questi software e questi software cercano di raggiungere quell'obiettivo e lo raggiungono con una certa autonomia. Quindi il vero problema oggi è capire come fissare delle regole per limitare questa autonomia.
0: La porto con un salto temporale di pochi giorni alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia, perché lì al Lido i colleghi che erano a seguire la mostra ci hanno raccontato di questa Google Beach che dimostrava, raccontava come già adesso l'intelligenza artificiale abbia un impatto sull'industria del cinema, della creatività, dall'animazione al doppiaggio, dalla commedia agli effetti speciali. E lì a Venezia un film, NASA, ci ha raccontato invece le applicazioni attuali, già in essere belliche, dell'intelligenza artificiale. Ad accomunare questi fattori, professore, a noi sembra il tema della difficoltà, se ci passa il termine, di instillare empatia agli algoritmi, o comunque, per usare un termine inappropriato, una qualche dose di umanità. Questi limiti per voi esperti sono superabili con il deep learning, o servirebbero dei modelli diversi da quelli attuali?
1: Ma come dicevo prima, in realtà quello che noi possiamo fare non è tanto inserire negli algoritmi dell'empatia, ma inserire negli algoritmi delle regole che consentono a questi algoritmi di non andare oltre ai compiti per cui sono stati creati. Parlando di autonomia, abbiamo il rischio effettivamente che questi agenti, come dicevo prima, intraprendano delle strade che non sono quelle previste da chi in realtà li ha generati e li sta utilizzando. Cioè, il vero problema oggi è porre effettivamente quelli che chiamiamo i guardrail, cioè porre dei controlli in modo tale che questi agenti non vadano oltre quello che dovrebbero realmente fare. E questo è quello che è avvenuto qualche settimana fa e che ha suscitato le reazioni e le interviste di questi grandi attori, poi dell'intelligenza artificiale mondiale, chiedendo appunto una regolamentazione. Ora, il vero problema è che non è facile avere una regolamentazione, come sappiamo, perché implica degli accordi globali. E come sappiamo, questi accordi globali sono sempre molto difficili da ottenere.
0: Professore, un altro degli aspetti da non trascurare è quello dei diritti d'autore, perché per restare al cinema a Venezia o per ricordare quella causa gigantesca promossa qualche anno fa dal New York Times ai protagonisti dell'intelligenza artificiale, e questi algoritmi per apprendere hanno bisogno di una mole di dati enorme e spesso quei dati, o meglio, quelle informazioni, chi le produce? Beh, non viene remunerato. Anche in questa direzione, quali sono le contromisure che si possono trovare a livello di regole?
1: Beh, vorrei portarle un esempio, perché sul copyright in realtà in Europa ancora non ci sono state delle sentenze vere e proprie, però c'è stata una sentenza molto interessante negli Stati Uniti. Ora la legislazione statunitense ovviamente è differente dalla nostra, ma in questa sentenza che è venuta l'anno scorso, sostanzialmente il giudice ha dato ragione ad Anthropic, quindi a chi utilizza poi delle immagini o dei testi coperti da copyright per l'addestramento di questi sistemi, dicendo appunto che in realtà questi sistemi fanno delle trasformazioni di ciò che loro utilizzano. E quindi in qualche modo trasformando hanno paragonato l'azione di questi algoritmi a quello che normalmente fa un giovane scrittore che legge tanti libri, tanti articoli per poter poi andare a produrre il suo libro o il suo testo. Quindi quello che succede è che negli Stati Uniti questa sentenza ha sostanzialmente aperto la possibilità per chi produce questi modelli di poter utilizzare anche del materiale coperto da copyright. L'unica cosa che ha sentenziato il giudice è stata una multa perché in realtà questi testi coperti da copyright erano stati presi da siti pirata, quindi non avevano neanche pagato, diciamo, una copia di questi testi coperti da copyright. Ovviamente il problema esiste. Nell'ultimo periodo, prima dell'estate, in realtà è stato trovato un accordo tra la Commissione europea ed alcuni di questi grandi produttori di questi sistemi per marchiare sia le immagini, i video e anche i testi in modo tale che fosse riconoscibile la produzione avvenuta attraverso questi modelli. Questo è un passo importante, secondo me, per da un lato cominciare ad avere un'idea di ciò che è prodotto dall'intelligenza artificiale che viene utilizzato come anche a volte delle fake news, dall'altro va a distinguere cosa è prodotto dall'AI da cosa effettivamente è prodotto dagli esseri umani. Comunque il problema dell'utilizzo di testi, immagini o video coperti da copyright è un problema sentito anche in Europa perché ci si pone il problema di voler fare dei modelli europei, ma c'è oggi una legislazione europea che non chiarisce se si possano utilizzare effettivamente per farli del materiale coperto da copyright. In genere questi modelli sono stati fatti prendendo informazioni dal web e molte di queste informazioni dal web in realtà è coperta da copyright. Quindi dobbiamo a livello legislativo chiarire questo aspetto se vogliamo anche andare nella direzione di avere un modello effettivamente generato in Europa.
0: Professore, il bivio, o meglio, uno dei bivi più significativi rispetto agli interrogativi posti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale è quello di rispondere a questi appelli per dare regole con l'intervento dello Stato, sostengono alcuni, e forse questi alcuni sono più pesanti e presenti da noi in Europa rispetto al Nord America. lasciando libertà al mercato e all'interazione tra gli attori principali che lavorano allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, anche perché lo sviluppo di questi algoritmi naturalmente non avviene soltanto in Occidente, per dirla chiaramente, e dunque con accordi tra gli attori principali. Ma allora andiamo a sentire, in un ulteriore passaggio, diciamo, di questa nostra riflessione, uno stimolo che ci arriva da Paolo Benanti, teologo, consigliere di Papa Francesco, proprio su questi temi. Sentiamo.
2: Bisogna essere molto attenti e cauti su questo, perché da una parte ci sono degli interessi economici enormi da in qualche misura tutelare, che sono connessi alla capacità di ricerca autonoma che questi laboratori di frontiera hanno. Ed è chiaro che se dovesse abbattersi la scure di una regolamentazione pubblica da parte delle Camere o del Senato statunitense, tutti questi interessi verrebbero danneggiati. Chiedere di mettersi d'accordo tra aziende e non di avere un accordo pubblico garantito dallo Stato di diritto, in alcuni casi ha un nome abbastanza problematico, che è il nome di cartello.
0: Professore, questa è la riflessione di Benanti, alla quale

0: Io associo quello che lei ci diceva pochi minuti fa sui rischi o sulla necessità di ragionare molto su quello che voi scienziati definite il data bias, ovvero quella mole enorme di pregiudizi che anche in buona fede noi facciamo digerire agli algoritmi. Ecco, a gestire e a cercare di governare tutto questo è pensabile che siano soltanto le società, i privati che ci lavorano, con interessi in campo che magari possono coagularsi in cartelli?
1: Non credo, come diceva Benanti, effettivamente si rischia un cartello e questo effettivamente è un problema che possiamo vedere all'orizzonte. Io sono convinto che ci voglia un accordo a livello globale e solo in questo modo si può riuscire a limitare effettivamente quelle visioni catastrofiche che oggi circolano molto spesso. Io vorrei spendere una riflessione su questo. L'intelligenza artificiale oggi dà effettivamente dei grandi vantaggi. Noi abbiamo visto i benefici che può offrire l'intelligenza artificiale in vari campi. Vediamo solamente quello che succede nel campo medico, ma anche, come ha mostrato prima, nel campo della robotica. Però ovviamente dobbiamo trovare una regolamentazione perché l'impatto sulla società, l'impatto sugli individui è altissimo. Ha menzionato prima i pregiudizi, ma io sono fortemente preoccupato proprio per il mio mestiere, cioè quello di professore universitario, del ruolo che l'intelligenza artificiale generativa sta avendo proprio nella parte di apprendimento degli studenti. Molti studenti oggi, si parla di statistiche superiori al 90%, utilizzano l'IA generativa nel loro corso di studi. Questo ovviamente può influenzare il loro modo di apprendere e bisogna stare molto attenti che non sostituisca poi il loro pensiero critico. Quindi è ovvio che il problema dell'intelligenza artificiale oggi è molto rilevante perché il suo impatto è un impatto forte su società ed individui.
0: Professor Marcelloni, restiamo proprio sul tema dell'apprendimento. Se io avessi digitato, chiesto a ChatGPT o ad altri algoritmi di intelligenza artificiale, a Copilot, scrivimi una dozzina di domande sull'intelligenza artificiale al professor Marcelloni, ebbene queste domande l'algoritmo me le avrebbe scritte in pochi secondi, elaborando una mole di dati che probabilmente io non sarei stato in grado di elaborare in alcuni mesi, se non in molti anni. Ecco, ma per voi scienziati, qual è il confine tra il calcolare e quindi elaborare, ad esempio per restare all'esempio dell'intervista, le domande al professor Marcelloni e comprendere?
1: Questo è un aspetto effettivamente fondamentale. Oggi è interessante che sono stati generati questi sistemi di IA generativa e ci sono molti ricercatori che in realtà stanno analizzando le risposte dell'IA generativa per comprendere di più come l'IA generativa stessa sta funzionando. Questo sembra un po' un controsenso perché in realtà l'IA generativa, questi modelli enormi, sono stati generati proprio dai ricercatori. Però cosa è successo? Che questi modelli sono diventati enormi, si parla di miliardi di parametri all'interno e quindi non si riesce più a capire effettivamente come stanno lavorando nel dare delle risposte. Queste risposte sono risposte statistiche, viaggiano con le probabilità. E quindi è interessante capire come queste probabilità delle risposte si adattano anche in relazione a coloro con cui questi sistemi interagiscono. Quindi sarebbe estremamente interessante capire tutto il funzionamento reale nelle risposte di questi modelli, ma la complessità dei modelli stessi al momento non ci permette di avere delle risposte adeguate. Ci sono numerosi studi che cercano in realtà di riuscire ad spiegare come si arriva dalla domanda che fa lei alla risposta in modo chiaro, anche per questo andrebbe ad aumentare la confidenza di chi riceve la risposta sulla risposta avuta. Ora, come ha accennato un pochino lei prima, Ci sono vari problemi. Uno dei problemi grandi che hanno questi

0: sistemi è il problema delle allucinazioni. Cosa sono delle allucinazioni? Sono delle informazioni che vengono restituite da questi sistemi proprio perché lavorando in modo statistico mettono insieme informazioni diverse e può accadere che queste informazioni non siano vere. Quindi vengono restituite a domande delle informazioni non vere. Le allucinazioni sembrano del tutto plausibili a chi le legge, però sono informazioni false. Scoprire le allucinazioni è ovviamente importante e per questo normalmente diciamo non vi fidate di ciò che viene risposto da questi strumenti, ma analizzate sempre in dettaglio le risposte per poter valutare se sono realmente reali. Problema fondamentale, visto che questi sistemi, questi modelli stanno diventando sempre più grandi, le probabilità di avere allucinazioni non stanno diminuendo, ma in realtà al momento stanno aumentando.
1: Ecco,
0: Quindi il
1: professore,
0: messaggio è: facciamo molta attenzione.
1: facciamo molta attenzione, dice lei, ma questo problema lei lo vede, diciamo, pericolosamente vicino anche al potenziale gigantesco di inquinamento dei sistemi democratici? Pensiamo soltanto alle elezioni che, appunto, ne parlavamo pochi minuti fa. Interessano noi europei da qui ad un anno, o le sembra che i moniti
0: Guardi, già quando ci. Sì, grazie. Quando ci fu la prima elezione, se ricorda, del presidente Trump negli Stati Uniti, si parlò a lungo di possibili influenze dovute a fake news, eccetera. E all'epoca ancora non avevamo questi strumenti. Immagini oggi, potenzialmente, quante fake news potrebbero essere generate. Come dicevo prima, noi potremmo avere migliaia di agenti che si occupano di generare fake news e di capire qual è il sentimento delle persone relativamente proprio alle elezioni politiche. Quindi, senza effettivamente delle limitazioni, questo può diventare, e sicuramente lo è già parzialmente, un problema per le democrazie, perché si può influenzare le persone e si può influenzarlo con una velocità estrema, proprio perché questi agenti consentono di moltiplicare la diffusione di informazioni, che potrebbero anche essere informazioni false, con una rapidità impressionante.
1: professor Marcelloni, grazie per essere stato con noi questa mattina. Noi seguiamo il filo del discorso andando proprio a parlare di processi democratici e in particolare di un tema che è più che mai attuale nelle ultime settimane, quello della riforma delle regole del gioco. Ne discutono da mesi in Parlamento le forze politiche, dove la riforma elettorale ha suscitato polemiche, toni anche vibranti, momenti di scontro acceso. Allora andiamo in diretta da Francesca Biagiotti, se ci sente. Francesca, che cosa sta succedendo in questo complesso iter parlamentare della legge elettorale?
2: Sì, buongiorno Paolo. Allora sì, la legge elettorale è ancora al centro del dibattito politico. Lo dicevi nelle scorse settimane, c'è stato un intenso scambio, anche come dicevi tu, uno scontro, non soltanto tra gli schieramenti, perché ricordiamolo che questa legge elettorale è stata un po' accelerata, voluta da questa maggioranza, ma all'interno della stessa maggioranza ci sono state diciamo, idee diverse, in particolar modo su una questione, un nodo, ovvero le preferenze. Su questa questione, infatti, se c'era la volontà di Fratelli d'Italia di reintrodurre le preferenze in questa legge elettorale, questa volontà non era molto diciamo chiara sia nella Lega che in Forza Italia. Questo si è visto in maniera plastica proprio qui alla Camera dei Deputati, dove in una votazione su un emendamento per reintrodurre le preferenze con i capolista bloccati, di fatto la maggioranza è andata sotto e c'è stato un voto secondo insomma, le letture che sono state date anche all'interno dei partiti, anche all'interno della stessa Fratelli d'Italia, in particolar modo il voto delle donne, delle parlamentari, perché il capolista bloccato e l'alternanza di genere non garantita nel caso appunto delle preferenze, cosa che poi è passata al Senato, ebbene questo ha fatto risentire anche alcune deputate della stessa maggioranza. Ebbene al Senato invece questo emendamento, scusate, non bipartisan, ma di Fratelli d'Italia, ma di tutta la maggioranza di centrodestra è passato, emendamento invece sul quale fanno muro ancora tutte le opposizioni, con il Partito Democratico che ha tentato diciamo, di fare una sorta di trappola reintroducendo le preferenze libere, abolendo i capolista bloccati. Ebbene questa trappola, se così si può dire, non ha funzionato per la maggioranza, si è votato quindi questo emendamento, adesso però si deve ripassare qua alla Camera dei Deputati. Quindi insomma le regole del gioco sono sempre complesse, diciamo così, da approvare, specialmente in fase di fine legislatura, anche perché si continua a parlare da più parti di ipotesi di voto anticipato. Questa mattina Donzelli da Fratelli d'Italia lo esclude, lo hanno escluso anche i leader di Lega e Forza Italia qualche tempo fa, però come dire la voce insistente continua e diciamo il campo progressista ribadisce: noi siamo pronti, lo ha ribadito proprio ieri Elly Schlein alla chiusura della festa dell'unità, siamo pronti, e tra l'altro Schlein che si candida a essere, diciamo così, la rappresentante alternativa del campo progressista, ma anche lì sappiamo che c'è il tema delle primarie. Paolo, a te.
1: Grazie Francesca. In collegamento con Rai News 24 il professor Alfonso Celotto, costituzionalista, docente all'Università di Roma 3. Benvenuto professore.
3: Buongiorno, sempre con piacere.
1: Professore, partiamo da quel punto che ci ricordava Francesca Biagiotti, il ritorno delle preferenze, la battaglia politica che si è scatenata da mesi sulla modalità con cui reintrodurle. Così come sta delineandosi in Parlamento, il ritorno delle preferenze con la possibilità per l'elettore di indicare alcune preferenze tra una rosa comunque ristretta di nomi, dal suo punto di vista aumenta la rappresentatività o reintroduce, diciamo così, perplessità che storicamente, quando si parla di preferenze in Italia, hanno accompagnato a lungo questo strumento?
3: Vede, anche qui siamo con Giano Bifronte, perché da una parte sappiamo bene che le preferenze favoriscono la democraticità, ma sappiamo anche che fino al 1987 le preferenze erano uno dei sintomi e dei meccanismi del cosiddetto voto di scambio. Però facciamo chiarezza in generale. Noi sappiamo che tradizionalmente le regole del gioco non vengono messe in discussione, no? Cioè la legge elettorale è destinata a durare nel tempo, a restare vigente per decine di anni, come per esempio in Inghilterra, o come sono anche le regole del gioco, per esempio del tennis, no, sono sempre quelle le regole. Invece da noi dal 92 si è cominciato a discutere la legge elettorale, dal 92 ad oggi siamo almeno alla sesta modifica della legge elettorale, con tutte le difficoltà che ne discendono.
1: Professor Celotto, un altro dei punti legato alle preferenze è come tutelare insieme al principio delle preferenze l'alternanza di genere, e qui la cronaca con la recente scomparsa di Emma Bonino, tutte le battaglie che Emma Bonino ha condotto proprio per dar voce a molte delle istanze e delle donne, a favorire una rappresentanza femminile non sia necessariamente efficace, e soprattutto che ancora una volta potenzialmente indebolisca la coesione interna dei partiti. Lei come la pensa?
3: È esattamente così, cioè è assurdo, ci troviamo nel 2026 ancora a discutere della necessità di rafforzare la preferenza di genere. Noi sappiamo che il grande cambio del 1946 fu proprio quello, consentire alle donne di votare e di essere votate, di partecipare alla democrazia. Da allora, dalla piena partecipazione paritaria del suffragio universale, le prime 21 donne in assemblea costituente, c'è sempre stata la partecipazione piena delle donne alla vita politica, anche se a livello elettorale l'Italia è un po' indietro, cioè in Italia c'è meno donne rispetto agli altri paesi. Ecco che è nata l'esigenza della preferenza di genere, cioè una serie di leggi, prima regionali, poi statali, per stabilire che comunque in sede di candidatura bisogna tutelare i due generi, i due sessi, qui più che di genere e di sesso bisogna parlare. Solo che attualmente le bozze di questa legge elettorale lasciano un po' a desiderare, perché comunque attualmente sarebbe possibile sui seggi detti sicuri, scendiamo nello specifico, garantire 11 donne e 50 uomini, il che comunque ci lascerebbe ancora indietro sulla preferenza di genere, che è ricchezza di pluralismo ed è costituzionalmente dovuta. Ricordo solo gli articoli 3 e 48.
1: Professor Celotto, un altro punto importante suggerito dalla stretta attualità politica non soltanto italiana è quello dell'efficacia di una legge elettorale nel contenere le cosiddette forze antisistema, o come le abbiamo etichettate ormai negli ultimi anni, i populismi. E da questo punto di vista, basta vedere a quello che sta succedendo in Germania, molti analisti fanno notare come le soglie di sbarramento, una volta superate, si rivelino

0: poi paradossalmente un argomento a favore proprio di queste forze. Ecco, la legge elettorale che si sta delineando in Parlamento, da questo punto di vista, secondo lei che effetti avrà nel contenere o nel governare l'ascesa di queste forze?
1: Ma allora, a mio avviso, attualmente c'è una soglia di sbarramento in basso del 3%, che quindi con anche una possibilità di recupero del miglior partito, peraltro della coalizione. Tuttavia, in questo modo si eliminano piccoli partiti, quelli che poi, e si dovrebbe favorire la coalizione. Ovviamente la democraticità vuole che tutti vanno in Parlamento, però l'eccessiva frammentazione ci porta a quel fenomeno che conoscevamo soprattutto nella Prima Repubblica di questa eccessiva formazione del governo, di questa pluralità di forze in Parlamento e al governo, e quindi uno sbarramento verso il basso. Anche la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo, per cui al 3% è abbastanza sensato. Sappiamo che in altre leggi elettorali nella storia l'abbiamo avuto anche al 4%. Ma capiamoci, la legge elettorale è un'alchimia. Bisogna cercare di mescolare bene i vari criteri per garantire pluralismo, rappresentanza, governabilità, parità di genere.
0: Professore, in questo mix complesso e delicatissimo, perché lo ricordiamo, si parla di regole del gioco, uno dei punti sui quali battono i promotori della riforma elettorale è la garanzia di stabilità. Le opposizioni replicano, è paradossale, visto che l'attuale governo ha stabilito da poco il record di longevità nella storia repubblicana. C'è un premio di maggioranza per chi supera il 42%, che assegna 70 seggi alla Camera. A suo avviso rispetta le esigenze di equilibrio che lei ci ricordava o forse introduce qualche meccanismo distorsivo di troppo?
1: Allora, visto che la legge elettorale è diventata materia di agone politico da qualche anno, la questione, come sappiamo, è finita in Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale negli anni ci ha detto essenzialmente tre cose. La prima cosa che ci ha detto la Corte Costituzionale è quella che non si può creare una iperrappresentatività, cioè il premio di maggioranza deve comunque mantenere una proporzionalità del voto, perché ricordiamo il cosiddetto Porcellum, quello del 2006, aveva portato nel 2013 il PD ad avere il 24% dei voti e il 54% dei seggi, ovviamente distorcendo di troppo la rappresentanza. Ecco allora che il premio di maggioranza ci può essere per favorire la governabilità, ma deve essere un premio ragionevole. In questo caso, attualmente nel testo, abbiamo un premio ragionevole. Perché? Perché chi supera la soglia 41-42% arriva al 54%, quindi l'incremento è di circa 12 punti, quindi è abbastanza contenuto come incremento, per cui dovrebbe reggere ai vizi di costituzionalità. Capiamoci, governabilità e rappresentanza sono un binomio difficile da tenere insieme, però serve un buon barman, un uomo che fa i cocktail bene. Perché? Perché noi abbiamo garanzia di pluralismo, abbiamo tanti partiti, tutti devono essere in Parlamento. E al tempo stesso però serve governabilità. Questi come li mescoli? Con un premio di maggioranza piccolo, ma anche con le preferenze, perché sappiamo che non avere le preferenze dà grande potere al partito di scegliere i suoi uomini e le sue donne, e quindi meno pluralismo, meno portatori di voti. Invece le preferenze garantiscono più pluralismo, però meno controllo delle segreterie politiche. Ecco
0: Grazie,
1: i
0: professor
1: punti di gioco
0: Celotto.
1: aperti.
0: Grazie, professor Celotto, per essere stato con noi questa mattina e buon lavoro naturalmente.
1: Con piacere.
0: Ascoltiamo adesso un brevissimo assaggio di suoni a noi molto familiari.
2: Tutto il calcio, minuto per minuto.

0: un elemento distintivo e che rappresenta un po' la forza di Radio Rai, ma nella storia di Radio Rai, perché Radio Rai si caratterizza per tante cose, elementi forti di grande tradizione, ma soprattutto il tema dell'innovazione, un tema che ci riguarda da un punto di vista tecnologico, ma che diventa soprattutto un'innovazione dei contenuti. Avete ricordato nella vostra sigla dei capisaldi della nostra programmazione storici che sono particolarmente importanti adesso, che cercano di essere attuali anche adesso. Il ruggito del coniglio. Abbiamo festeggiato 30 anni l'anno scorso, un'epoca lunghissima in radio come in televisione, un programma però che continua a innovare tutti gli anni cercando di interpretare e di leggere il contesto. Ecco, questo è un po' il filo conduttore di Radio Rai.
1: Ecco,
0: Come si
1: direttore,
0: concretizza? Sì.
1: la radio e Radio Rai in particolare negli ultimi tempi è diventata anche visual radio, è diventata una serie, lo ricordiamo perché molti, sono migliaia gli utenti che li hanno scoperti e li scoprono ogni giorno, i podcast di Radio Rai, c'è una piattaforma ricchissima di contenuti e c'è anche chi di tutto questo è stato quasi precursore e volto, e parliamo di Fiorello e Voce e soprattutto. Allora, una delle domande che volevamo fare è Fiorello?
0: Allora, Fiorello, vi do una risposta, credo giovedì, lo hanno fermato a Venezia, gli hanno detto: ma che fai? Torni in radio? Lui ha detto: è un segreto. Ovviamente stiamo tutti lavorando, per parte orale, anche per parte aziendale, un po' per svelare questo segreto. La pennicanza, per parlare dell'ultima esperienza di Fiorello, è veramente un programma che esprime e rappresenta quello che è lo sviluppo dell'offerta, direi non solo dell'offerta della radio, sempre più integrata in quella della nostra televisione, della Rai. Programmi che hanno declinazioni diverse, il linguaggio della radio, il linguaggio dei social, la presenza sulla nostra piattaforma, perché una delle grandi novità degli ultimi anni che si sta sviluppando continuamente è proprio la nostra piattaforma, Rai Play Sound. Su Rai Play Sound troviamo più di 2000 titoli che non sono soltanto la possibilità di riascoltare quello che noi trasmettiamo tradizionalmente in modo cosiddetto lineare, come
1: Il
0: dicono quelli
1: registratore
0: che parlano.
1: lineare, per cui
0: Non è
1: ritrovo la trasmissione che non ho potuto sentire, che magari
0: sentire.
1: mi hanno detto, guarda, non ti
0: No,
1: sei.
0: lei, quella è una possibilità, tra l'altro una possibilità che ci consente di essere ascoltati in tutto il mondo, senza problemi di frequenza. Ma noi su Replay Sound abbiamo più di 500 titoli originali. Io il numero preciso non lo ricordo mai perché è una produzione continua. Mi riferisco soprattutto ai podcast. Le ultime indagini ci dicono che sono tanti gli italiani che ormai ascoltano i podcast, un podcast al mese. Parliamo comunque di diversi milioni. È uno strumento di comunicazione importantissimo, per noi un riferimento centrale nella nostra offerta, che peraltro poi sviluppiamo anche d'intesa con tutti gli altri editori della Rai, proprio con Rai News. Da un anno e mezzo fa si è lanciato un progetto comune, quello dei podcast di Rai News, che peraltro riscuote grandissimi risultati in termini di ascolto. Quindi, che cos'è? Tradizione è l'elemento caratteristico di Radio Rai, è tradizione ma soprattutto innovazione. Radio Rai, parlavamo tanti anni fa, ha un po' innovato, no? La radio è stato il primo media a disintermediare, cioè chi ascoltava poteva intervenire un tempo col telefono, si è cominciato a Radio Rai. È un po' il linguaggio dei social, questa interazione
1: Ha
0: continua, quindi è uno
1: anticipato
0: sfido.
1: per
0: Ha
1: molti versi i
0: anticipato.
1: social alla radio. Direttore,
0: Sì.
1: in un flash per chiudere, qual è l'invito da rivolgere al pubblico più giovane per un'attenzione particolare verso questa nuova stagione di Radio Rai?
0: Beh, al pubblico più giovane di sintonizzarsi, di soprattutto utilizzare la nostra piattaforma. Abbiamo molte novità rivolte ai giovani. Noi abbiamo anche le nostre radio digitali, che sono delle radio verticali che si alimentano comunque di contenuti autonomi, non sono playlist fatte con l'intelligenza artificiale. Quindi Rai Play Sound si trova, la scaricate, aprite e si apre un mondo, quello di Radio
1: Grazie.
0: Rai e dei nostri contenuti. Grazie a voi.
1: Grazie al direttore Marco Caputo per essere stato con noi. Grazie a quanti hanno seguito questo spazio di Rai News 24. Qualche istante poi i titoli di una nuova edizione del giornale.

0: servizio è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
1: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
2: Questa è la tipica reazione di chi si è appena macchiato. E questa è quella di chi ha appena scoperto l'efficacia degli ecodetergenti Vert. Grazie alla nuova formula più concentrata, con 100% attivi biodegradabili, rimuove efficacemente ogni tipo di macchia. Vert, efficace per natura.
3: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamola. Lei è Alice. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
4: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati. La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
5: Settore allarme, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
6: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
7: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
8: Come su una montagna russa! Dolomiti Energia ti protegge!
7: Vinciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
9: Ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e
8: giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
7: Contro l'instabilità del mondo energetico

0: Ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di domani. Gli operai verso il comune di Taranto. Non ci fermeremo, minacciano domani nuovo tavolo a Palazzo Chigi. Ancora dispersa Gabriella Cherino, la moglie del pescatore rimasto ucciso nello scontro tra una barca e un taxi acquatico a Venezia, aperto un fascicolo per omicidio nautico. Elezioni in Svezia, socialdemocratici in leggero vantaggio, frena l'ultradestra, ma se i dati fossero confermati la formazione di un governo appare complessa, affluenza record. Sequestrata, immobilizzata ad una trave, percossa e violentata per ore in una cantina, la ragazza poco più che maggiorenne aveva conosciuto il suo aguzzino tramite un social. Prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si torna sui banchi in 7 regioni, entro questa settimana si riprenderà in tutta Italia, i docenti ci sono tutti, assicura Valditara. Una nube eruttiva di 4 km composta da ceneri emessa dall'Etna ha fatto salire l'allerta al 4 grado di 4, chiuso agli arrivi lo scalo di Catania fino alle 16, voi dirottati su Palermo. Ben ritrovati con Rai News 24. Si alza il livello della protesta all'ex Ilva di Taranto. Stamani l'assemblea, la proclamazione delle prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto e blocco delle strade con corteo fino in città. Ci aggiorna in diretta Angela Mauro.
1: Sì, siamo sul ponte girevole di Taranto tra la città vecchia e la città nuova, ponte bloccato dai lavoratori dell'indotto in sciopero, l'hai detto tu da studio, contro i 2500 licenziamenti annunciati per la sentenza sulla chiusura dell'area a caldo entro la fine di ottobre. È una manifestazione molto concitata che procede per decisioni che vengono prese al momento. In assemblea stamattina in fabbrica si era deciso di andare in corteo sulla statale per bloccare quella strada vicina allo stabilimento, ma poi ci sono state tensioni tra i lavoratori per la disperazione, la rabbia per il rischio concreto di perdere il posto di lavoro, e si è deciso di venire fin qui, fino in centro, fin davanti al comune che è a qualche metro da qui, per chiedere un incontro con il sindaco che siamo in attesa di capire se si terrà. Ma non è bastato questo, il corteo poi è andato avanti fino al ponte girevole, adesso siamo qui dove gli operai bloccano quello che è il ponte tra il Mar Piccolo e il Mar Grande di Taranto. L'attesa è per l'incontro di domani a Palazzo Chigi con l'azienda commissariata, il governo e gli enti locali, ma c'è molta sfiducia, molto scetticismo, e si teme che questi 2500 lavoratori, licenziamenti per i lavoratori dell'indotto, siano l'inizio della fine. È tutto, a voi.
0: Proseguono le ricerche della passeggera del barchino affondato nella laguna di Venezia dopo uno scontro con un taxi, dichiarato morto il marito che era al timone dell'imbarcazione. Il servizio di Massimo, buongiorno.
2: Dopo aver lottato per quasi 2 giorni tra la vita e la morte, alla fine Sean Michieli non ce l'ha fatta. Ieri sera, poco dopo le 21, la commissione medica dell'ospedale dell'Angelo di Venezia a Mestre ne ha ufficialmente dichiarato il decesso, il che comporta sul fronte giudiziario l'apertura di un fascicolo per omicidio nautico. Sean Michieli, 25 anni, era rimasto ferito molto gravemente in seguito allo scontro tra il barchino su cui si trovava e un taxi nautico, avvenuto intorno alle 5:30 di sabato mattina nel canale di Tessera, all'altezza dell'omonima isola. Sul barchino con Sean c'era anche la giovane moglie, Gabriella Querino Ferreira, di 26 anni, trasferitasi dal Brasile, che risulta ancora dispersa. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco, coi carabinieri del nucleo natanti, la stanno cercando ininterrottamente dall'alba di sabato. Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro. Illeso comunque il tassista, che ha reso le prime informazioni sull'accaduto. Tassista sul quale si attendono ancora gli esiti degli esami tossicologici.
0: Un 26enne è stato arrestato dai carabinieri nel napoletano. L'uomo è accusato di aver sequestrato per diverse ore in una cantina una ragazza appena maggiorenne, costringendola a subire ripetute violenze e atti sessuali, ricorrendo a percosse e minacce di morte, anche con l'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. I fatti nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia. La ragazza aveva conosciuto sui social il 26enne, che l'avrebbe poi attirata con l'inganno nella sua cantina, dove sono avvenuti gli abusi. Le elezioni in Svezia, testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra, frena l'ultradestra, il governo è un rebus, affluenza da record. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
3: Il risultato definitivo si conoscerà probabilmente a metà settimana, manca soprattutto il voto proveniente dall'estero, ma a questo punto dello scrutinio si può dire che il centro-sinistra è avanti di però solo 3 seggi parlamentari. Confermato il primato dei socialdemocratici che ottengono il 28,1%, sono però in calo di 2 punti rispetto a 4 anni fa, si rafforzano invece i moderati del premier uscente Ulf Kristersson che prenderebbe il 19,9%, un punto in più rispetto alla tornata elettorale precedente. Arretrano invece a sorpresa i democratici svedesi, e cioè l'ultradestra di Jimmie Åkesson. Ricordiamo che era stato un partito fondato a suo tempo da attivisti neonazisti. Alla vigilia il loro leader Jimmie Åkesson già cantava vittoria, invece perde quasi 3 punti e si attesta il 17%. 6. Molto caute le dichiarazioni fatte in piena notte dai leader dei diversi partiti. Se questo risultato sarà confermato, la Svezia avrà un nuovo governo, ha dichiarato l'ex premier Magdalena Andersson, che finora stava all'opposizione, mentre l'uscente Kristersson non ha mostrato alcun segno di voler ammettere una sconfitta. Quindi tutto rinviato a mercoledì. Quello che si può dire fin da adesso è però che se dovesse essere confermato questo risultato, sarà molto difficile formare una coalizione di centro-sinistra, soprattutto per le differenze tra 2 partiti, e cioè la sinistra e il partito di centro.
0: E allora vediamo quali sono le prime reazioni europee al voto, dall'esito ancora incerto in Svezia. Da Strasburgo il corrispondente Donato Bendicenti.
4: Questo voto in Svezia che arriva dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto la fortissima avanzata di Alternative für Deutschland, e anche dopo il mancato raggiungimento del quorum per l'adesione dell'Unione Europea, dell'Islanda, all'Unione Europea, sono al centro ovviamente di questa sessione plenaria, che è un po' la sessione plenaria forse più importante dell'anno. Reazioni ufficiali ovviamente ancora non ce ne sono, perché lo scarto in Svezia è troppo stretto per che qualcuno parli, però è importante sottolineare che questa sarà la settimana, la plenaria dello Stato dell'Unione, dunque il discorso consuntivo e programmatico della Presidente von der Leyen, che toccherà tutti i principali argomenti, a cominciare ovviamente dalla difesa, dalla competitività, dall'intelligenza artificiale al sostegno all'Ucraina. Dunque vediamo che cosa succederà nelle prossime ore, senza dimenticare però che queste elezioni arrivano in un momento molto importante d'Europa, e anche in un momento in cui la Presidente della Commissione deve indicare quelli che saranno i programmi di lavoro. A te.
0: Cresce l'allarme per il drone russo lanciato sulla linea ferroviaria al confine tra Ucraina e Polonia. Poco prima era transitato un convoglio con i consiglieri per la sicurezza europei, tra cui il rappresentante italiano e l'ex premier britannico Boris Johnson. Zelensky denuncia i barbari alle porte dell'Europa. Da Kramatorsk l'inviata Raffaella Cosentino.
5: Ecco, sentite di nuovo l'allarme aereo qui a Kramatorsk. Ci sono pesanti attacchi russi dalla scorsa notte. Gli attacchi sono iniziati, i bombardamenti intorno alle 22 ore locale. Ieri sera sono proseguiti fino alle prime ore del mattino, fino all'alba. Abbiamo sentito grandi esplosioni di bombe aeree CAB, ne sono state lanciate a decine sulla città e nei dintorni, anche su Sloviansk. Qui intanto prosegue l'evacuazione dei civili, migliaia di persone, soprattutto famiglie e bambini, le famiglie con i bambini sono quelle a cui è stata imposta l'evacuazione, stanno lasciando quest'ultimo lembo di Donbass ancora sotto il controllo di Kiev, mentre aumenta la pressione russa. E poi ricordiamo ieri l'attacco al confine tra Ucraina e Polonia con un drone russo che ha bombardato la locomotiva di un treno passeggeri, il treno che va da Kiev a Varsavia, scatenando il panico alla stazione ferroviaria, e poi l'attacco anche a una stazione di rifornimento, sempre al confine con la Polonia. Presto Putin busserà alle porte dell'Europa, dicono da Kiev, per questo l'Ucraina combatte. Da qui è tutto, per ora a te.
0: E il Ministero della Difesa russo giustifica l'attacco. Abbiamo colpito le ferrovie nelle regioni occidentali dell'Ucraina che trasportano forniture militari dall'Europa. Da Mosca, la corrispondente Liana Mistretta.
6: È stato il Ministero della Difesa russo che sostiene di avere colpito delle infrastrutture ferroviarie che si occupano del trasporto di forniture militari dall'Europa verso l'Ucraina. Intanto, nonostante gli attacchi incrociati, si muove la diplomazia. Putin è rientrato da Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS, e proprio da lì il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping si sono offerti ancora una volta come mediatori per un processo di pace, e mentre Turchia ed Emirati Arabi Uniti sono pronti a ospitare i prossimi colloqui trilaterali. Colloqui trilaterali che il Cremlino, col suo portavoce Peskov, ha detto di non escludere e che sarebbero possibili già a ottobre. Però Peskov avverte l'Ucraina che colpire gli impianti energetici russi sta accelerando l'escalation del conflitto. Mentre invece dal Cremlino il consigliere di Putin Ushakov dice di auspicare che ci possa essere un esito positivo da colloqui tra Ucraina e Russia mediati dagli Stati Uniti, Ushakov però ha escluso ancora una volta l'incontro tra Putin e Zelensky al G20 di Miami, come aveva chiesto Zelensky. Linea a voi.
0: La politica italiana, resta alta la tensione sulla riforma della legge elettorale che torna oggi al Senato, domani il voto in aula, poi il testo di nuovo alla Camera. Da Montecitorio in diretta Francesca Biaggiotti.
7: Eh sì, ormai manca poco, 11.30 convocata l'Aula del Senato per discutere ancora di legge elettorale. Come anticipavi, entro la settimana, insomma, si dovrebbe arrivare al via libera in Senato. Si tornerà però qua alla Camera dei Deputati per il via libera definitivo. Ricordiamo che la maggioranza ha trovato una quadra sulla questione delle preferenze che sono state reintrodotte, ricordiamolo, con capilista bloccati e poi la possibilità di esprimere delle preferenze poi sulla lista. Naturalmente su questo invece le opposizioni continuano a ribadire che faranno muro, anche perché dicono è un ritorno alle preferenze che in realtà sono preferenze non libere, quindi di fatto è un ritorno farlocco, diciamo così, alle preferenze. Tra l'altro si discute anche dell'emendamento che vuole portare a 6.000 firme per collegio per nuove formazioni che non hanno rappresentanza parlamentare per poter appunto accedere alle elezioni. Questa mattina Donzelli da Fratelli d'Italia ribadisce: è una questione di serietà, le elezioni sono una cosa seria, le forze politiche devono dimostrare di avere una rappresentanza anche nel paese. Chiaramente l'ipotesi che questo emendamento sia pensato per, diciamo, fare una sorta di barriera a Vannacci, ma dice Donzelli questo non accadrebbe nel suo caso perché ha già dei rappresentanti in Parlamento. Però in ogni caso diciamo, sia onorato dall'esterno ma sia anche Magida Più Europa ribadiscono di essere contrari a questo emendamento che restringe la rappresentatività, così dicono. Per quanto riguarda naturalmente il campo progressista, c'è stato questo tentativo del PD con un emendamento di fermare, diciamo, fare un trappolone nei confronti della maggioranza, non riuscito, anche se vedremo se poi questa maggioranza reggerà qua alla Camera dei Deputati. Per il momento però si esclude da più parti l'ipotesi di elezioni anticipate. Il campo progressista, Elly Schlein, ma anche Giuseppe Conte, che in questo momento stanno dialogando e anche discutendo sulla questione primarie e contenuti, si ribadiscono pronti a andare a elezioni in qualsiasi momento. È tutto.
0: A Roma, in Campidoglio, la seconda giornata della Camera Ardente allestita per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Domani i funerali di Stato. Andiamo in diretta da Eva Giovannini.
8: Sì, buongiorno. Continuano ad arrivare persone per entrare qui nella sala della Protomoteca in Campidoglio, che sarà aperta anche oggi dalle 10 alle 19 e poi alle 19 qui davanti una veglia organizzata da Più Europa a cui parteciperanno tante personalità, tra cui anche dovrebbe arrivare la leader Dem Elly Schlein. Da poco è andato via il ministro della difesa Guido Crosetto, che ha ricordato un'italiana che ha dato lustro al mondo intero. Dentro la sala Riccardo Maggi, Benedetto della Vedova e anche Bobo Giachetti, che l'ha ricordata accostandola alla parola libertà, e appunto ancora Bobo Craxi e tanta gente comune che da ieri arriva qui in Campidoglio. Tantissime sono le donne, molte dicono sarebbe stata un'ottima Presidente della Repubblica. Naturalmente ieri è venuta anche la famiglia di Emma Bonino, i fratelli, i nipoti Marta e Filippo. E dicevo, oltre alla gente comune, anche ieri politici di tutti gli schieramenti. Tra poco dovrebbe arrivare il ministro degli esteri Tajani. Ieri c'erano Casini, Fini, Tabacci, l'ex premier Gentiloni, ancora Fratoianni, Stefania Craxi. Dentro la sala la bara al centro, sopra una bandiera dell'Europa e poi un maxi schermo che la ritrae sorridente. È tutto.
0: Primo giorno di scuola oggi in varie regioni del nord e centro Italia, a cominciare dalla Lombardia, all'Istituto Comprensivo Galbani di Milano c'è il nostro inviato Francesco Perugini.
9: 2 milioni di studenti che tornano in classe in 7 regioni, 1 milione in Lombardia e tutto il mix di emozioni che porta dietro di sé questa giornata. Noi abbiamo vissuto la prima campanella in un liceo scientifico e linguistico, il Marconi, vedendo l'emozione dei ragazzi che si rincontrano, l'attesa dei futuri maturandi e anche l'attesa di tanti genitori che hanno voluto esserci e non perdersi neanche questa emozione. Un incontro speciale è stato anche quello con la famiglia di un'insegnante arrivata dalla Calabria per vivere quest'anno di supplenza. Infatti il tema delle cattedre è sempre uno dei temi che accompagnano i primi giorni di scuola. Sono 25.000 i supplenti in Lombardia, erano 28.000 le cattedre in tutto aperte, diciamo, con il primo bollettino. Per la prima volta sono più sul sostegno, diciamo, delle cattedre ordinarie. Viviamole allora le emozioni di questi ragazzi, poi linea a voi.
10: Anche perché questo è un primo giorno di scuola speciale, perché è l'ultimo primo giorno di scuola essendo in quinta.
11: Rientro dopo 3 mesi, sono contento però di essere tornato dopo tanto tempo.
12: Vedere gli amici è bello, soprattutto dopo l'estate che non ci siamo visti molto e adesso si torna lì dentro, purtroppo.
13: Va bene, cerchiamo di sopravvivere, insomma.
9: Sì. Si pensa già al futuro, l'importante è quest'ultimo anno.
13: Cerchiamo di affrontare quest'anno e di fare il meglio.
0: È allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, il virus si sta rapidamente diffondendo, ha già superato i 7.000 casi e provocato oltre 300.300 morti. L'epidemia, la più grave mai registrata nel paese, ora raggiunge una 7ª provincia. Da Nairobi il corrispondente Valerio Cataldi.
14: È nostro dovere prenderci cura dei pazienti.

0: pazienti. Per questo devo vaccinarmi contro l'Ebola, per contribuire a salvare vite.
1: Nelle parole del dottore Etukumalo c'è la speranza che quella puntura a cui si stanno sottoponendo gli operatori impegnati in prima linea contro Ebola possa davvero fermare il virus che continua a correre. Ma la vaccinazione iniziata nella Repubblica Democratica del Congo è una sperimentazione. Per ora è soprattutto una speranza, appunto. Il vaccino Ervebo è efficace contro il ceppo Zaire di Ebola, quello che nel 1976 ha fatto oltre 300 morti. Ma nessuno sa ancora se possa proteggere dal ceppo Bundibugyo, che oggi sta dilagando con 7.022 casi confermati, 3.398 morti, 7 province colpite. Negli ospedali si combatte anche contro la mancanza di spazio. A Bunia si costruiscono nuovi reparti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ormai quasi 1.400 posti letto in 59 centri, ma ne servirebbero almeno 3.000. Una corsa continua, mentre ogni nuovo malato rischia di diventare l'inizio di un'altra catena di contagio. Raymond Kambwanga è un medico, è sopravvissuto ad Ebola e adesso ha scritto un piccolo libro per chiedere al governo di implementare gli aiuti e non lasciare sola la popolazione.
2: L'assistenza fornita non viene garantita in modo adeguato e questo può indurre la popolazione a non credere alle cure e a opporre resistenza al trattamento contro la malattia da virus Ebola.
3: Compie oggi 71 anni Papa Leone XIV, il suo secondo compleanno da pontefice. Sara Nesci.
4: 71 anni e non sentirli, considerando l'energia e il dinamismo che caratterizzano Robert Francis Prevost, instaccabile sportivo, ama l'incontro con la gente, un papa perfettamente inserito nel suo tempo. La Chiesa non è fuori dal mondo. Dare speranza negli inquietanti scenari di oggi è il nostro compito, dice. Pace disarmata e disarmante, le sue prime parole quell'8 maggio del 2025, quando salì al soglio di Pietro, matematico e teologo, primo papa missionario, primo papa americano, primo agostiniano a guidare la Chiesa che vuole unita. Continui i suoi appelli al dialogo, al primato della diplomazia, alla difesa della dignità umana. Costante il suo sguardo ai cambiamenti del nostro tempo, come indicato nell'enciclica Magnifica Humanitas sull'enorme sfida che ci pone l'era dell'intelligenza artificiale. Una mutazione paragonabile alla rivoluzione industriale di fine Ottocento, in cui si trovò Leone XIII, il Papa di cui ha scelto il nome. Un magistero il suo che, nonostante la differenza di stile, appare sempre più in continuità con quello di Papa Francesco e gradualmente emerge la sua personalità. Socievole e riservato, pacato e determinato, come del resto ha dimostrato nel rispondere alle sgarbatezze di Trump. Incline all'ascolto e alle decisioni ponderate, maturate nel tempo, osservando. Pace disarmata e disarmante, quella prima invocazione l'ha ripetuta instancabilmente in questo quasi anno e mezzo di pontificato in Piazza San Pietro, così come nei suoi numerosi viaggi in Italia e all'estero. E tanti altri sono in programma. Prossima meta, Uruguay, Argentina e il suo Perù. E per questo secondo genetliaco da pontefice, da tutto il mondo gli auguri, ai quali ci uniamo anche noi di Rai News. Buon compleanno, Papa Leone XIV.
3: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania fino alle 16, dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Secondo l'ultimo bollettino, la nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 km. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi il bollino rosso per l'aviazione. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est a una velocità di circa 18 km orari e si starebbe progressivamente dissipando. Siamo allo sport con il tennis. Alexander Zverev è campione degli US Open, il tedesco numero 2 del mondo ha piegato lo statunitense Ben Shelton nella finale di New York. Vediamo con Maria Barresi.
5: Una sfida intensa e ricca di emozioni con Alexander Zverev che al quarto set non si accorge di aver vinto, ma poi esulta alla conquista del trofeo degli US Open superando in finale l'americano Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Dopo aver perso la finale degli US Open nel 2020, Zverev ora ce l'ha fatta, portando a casa fra l'altro il suo secondo titolo del Grande Slam dopo il Roland Garros. Una finale cominciata molto bene a New York City, dove il tedesco di di origini russe, ha iniziato la partita con grande autorità, sfruttando soprattutto la potenza del servizio e la solidità da fondo campo, riuscendo a fare pressione.

0: termine su Shelton nei momenti importanti. L'americano però non si arrende, anzi nel terzo set aumenta l'intensità del proprio tennis e lo vince, ma nel quarto la concentrazione e l'aggressività di Zverev dominano e non c'è nulla da fare per l'americano, a cui sfuma il sogno di vincere in casa. Per il gigante di Amburgo invece si accende la corsa per diventare il numero uno del mondo, sebbene l'azzurro Jannik Sinner resti ancora comunque avanti nel ranking.
1: Calcio, brutta sconfitta per la Juve che perde 3-2 contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il Napoli vince 1-0 contro il Bologna. Oggi in campo Roma e Inter. Francesco Paravati.
2: Al Mapei Stadium il Sassuolo batte 3-2 la Juventus e l'aggancia in classifica. Succede tutto nella ripresa. Sebastiano Esposito al suo esordio in campionato in maglia nero-verde scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Vicario. Poi a 10 minuti dalla fine il gol del pareggio bianconero dopo un'uscita di Muric. Zegrova, fin possessa della palla, la mette dentro. Di nuovo in vantaggio il Sassuolo. Bacolà salta Bremer e scarica il centro per Baui che insacca di sinistro. Nei 4 minuti di recupero pareggia ancora Zegrova. Ma poi su contropiede arriva il gol dell'ex. Azic si ritrova solo contro Douglas Luiz e la insacca di destro. Non esulta ma fa impazzire il Mapei. Al Maradona, prima vittoria in campionato del Napoli contro il Bologna, gol di Lobotka nel secondo tempo, imbeccato da Favasulli, instancabile sulla fascia destra. Il Bologna non riesce mai a impensierire i padroni di casa che si portano a 6 punti in classifica. 6 punti anche per il Lecce che in casa torna a vincere contro il Monza, in gol 2 volte Koulibaly e Thiago Gabriel. Ai Lombardi non bastano i gol di Mangas e di Zeballos in un finale al Cardio Palma, finisce 3-2.
1: Ora ci fermiamo per qualche minuto, torniamo subito dopo.

0: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it.
4: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
3: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
5: Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro.
6: Luigi, scopri la nuova macchina e le tab.

0: Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre vantaggi esclusivi su tutta la gamma in pronta consegna con prezzo a partire da 16.400 euro. Corri in concessionaria, tante altre offerte ti aspettano.
1: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.

0: Ben ritrovati su Rai News 24, ora il notiziario della lingua dei segni italiana. Buongiorno all'interprete Assunta Galluzzi. Alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. È in corso lo spoglio dei voti per le elezioni nazionali in Svezia. La coalizione di centrosinistra è in vantaggio di 3 seggi su quella di centrodestra, con il 94% dei voti scrutinati. Frenata dell'ultradestra. La situazione è in divenire. Per ottenere i risultati definitivi bisognerà aspettare almeno mercoledì. È probabile che ci vorranno settimane di negoziazioni per formare il nuovo governo a causa delle posizioni dei partiti estremisti presenti in entrambe le coalizioni. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore fino alle 7 di domani, dei lavoratori dell'ex Ilva. Ci sono proteste e blocchi stradali per opporsi al rischio licenziamento che coinvolgerebbe circa 2.500 persone. Dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di chiudere l'area a caldo dell'impianto a fine ottobre. Domani a Palazzo Chigi è previsto un incontro tra sindacati e governo. Il prezzo del petrolio è aumentato a causa dell'instabilità in Medio Oriente, soprattutto dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso l'oleodotto Est-Ovest, uno dei più importanti del paese, usato per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Cresce anche il costo del gas, che ha raggiunto il valore più alto da più di 2 anni. Proseguono a Venezia le ricerche di Gabriella Cherino, la donna di 26 anni dispersa nella laguna, dopo che sabato la barca su cui viaggiava insieme al marito si è scontrata con un taxi acqueo. Nell'incidente Micheli, il marito, è morto. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. Oggi comincia l'anno scolastico in 7 regioni italiane. Nei prossimi giorni riprenderanno le lezioni anche nel resto del paese. L'ultima regione sarà la Puglia, giovedì 17. Secondo Legambiente, nonostante gli investimenti del PNRR, quasi una scuola su 3 in Italia ha bisogno di lavori urgenti. Al sud, invece, il rapporto è di 1 su 2. Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania fino alle 16, dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Secondo l'ultimo bollettino, la nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in area, tanto da guadagnarsi il bollino rosso per l'aviazione. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est a una velocità di circa 18 km orari e si starebbe progressivamente dissipando. Termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Assunta Galluzzi. E ripartiamo con il telegiornale. Si alza il livello della protesta dell'ex Ilva di Taranto. Stamani l'assemblea, la proclamazione delle prime 24 ore di sciopero e gli operai che sono andati a protestare sotto il comune e hanno bloccato le strade. Sentiamo alcune delle loro voci raccolte da Angela Mauro.
1: L'iniziativa che stiamo mettendo in campo di mobilitazione è per rivendicare nei confronti del governo, dell'incontro che avremo a Palazzo Chigi, inizialmente il blocco di licenziamenti per la catena più debole che riguarda appunto il mondo dell'appalto. Poi c'è da ragionare rispetto a quello che è il futuro produttivo, ambientale e rispetto a quelle che sono le misure straordinarie per i lavoratori. Di certo, io voglio che questo sia chiaro, queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano.
2: È l'inizio di un percorso di mobilitazione, puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi. Basta con i rinvii e con i tavoli interlocutori. Adesso serve che Palazzo Chigi decida e ci faccia capire qual è il futuro di 20.000 famiglie.
3: Bisogna che il governo convochi immediatamente affinché si trovino quelle misure straordinarie che mettono in sicurezza tutti i lavoratori, quindi tutelando il loro lavoro, la loro salute e il loro reddito, ma poi vogliamo anche parlare di prospettive industriali. Quali sono le prospettive industriali? Qual è il piano industriale? Come organizzazioni sindacali noi abbiamo presentato un piano straordinario.
4: Aspettate una risposta domani?
3: Sì, noi ci aspettiamo una risposta dal governo.
4: C'è ancora futuro per Ilva?
5: Ma io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
0: In Ucraina adesso, nelle ultime ore, i russi hanno bombardato Kramatorsk con 4 bombe aeree. 2 persone sono state uccise, 6 ferite. Le truppe di Mosca premono per conquistare la città del Donbass, simbolo del conflitto e sotto assedio dei droni. Il racconto dell'inviata Raffaella Cosentino.
6: Qui c'è stato un attacco. Altro fumo davanti a noi, mentre stiamo arrivando nel centro città. La stazione del treno è un'icona perché qui i militari salutavano le mogli. Ora è chiusa e deserta ed è diventata il simbolo di una Kramatorsk assediata dai droni. Un terzo della città è una kill zone, colpita da sciami di piccoli droni che non lasciano scampo. L'incubo sono quelli guidati con un cavo a fibra ottica che inseguono gli automobilisti e colpiscono senza poter essere intercettati dai rilevatori di frequenze. Sentiamo sparare i droni. Qui è appena stato abbattuto un drone, questo è il motore e tutto intorno ci sono sparsi i pezzi.
7: Ho tanta paura, non viviamo più, sopravviviamo. Continuano le esplosioni una dopo l'altra.
6: I vigili del fuoco stanno cercando una persona dispersa, la mamma di quest'uomo, in questo edificio che è stato colpito da una bomba CAB, una bomba teleguidata sganciata dall'aviazione russa. I soccorsi qui sono protetti dai militari con i fucili pronti a sparare i droni. Anche la caserma dei pompieri è senza corrente elettrica e acqua.
8: A questa autocisterna abbiamo installato una protezione antidrone e delle piastre per impedire la penetrazione delle schegge. Questa parte serve contro i droni, questa invece contro le schegge.
6: I russi vi colpiscono di proposito?
8: Sì, certo, ci colpiscono deliberatamente, effettuano anche attacchi ripetuti. Ci hanno già distrutto 5 mezzi con i droni.
6: Avevamo incontrato Katia 10 mesi fa nel suo bar, che oggi è tra i pochi rimasti aperti.
7: Non è sicuro qui, davvero. Ci sono più bombe, più droni e poi non c'è acqua, non c'è elettricità.
6: Nella chiesa pentecostale bombardata, i fedeli ringraziano la provvidenza e pregano Dio di proteggerli davanti a coloro che sono venuti armati. Loro restano. Altri fuggono con tutto quello che hanno.
0: Sono 129 le persone ancora disperse dopo il naufragio di un traghetto nel Mar di Giava in Indonesia. Il bilancio è di almeno 6 morti, mentre 108 passeggeri sono stati tratti in salvo. Il traghetto, con a bordo oltre 240 persone e 89 veicoli, nella notte tra sabato e domenica ha lanciato un Mayday. Il mare era molto mosso, con onde alte fino a 3 metri. Poi i contatti si sono interrotti e il traghetto si è rovesciato. Le ricerche proseguono con 17 navi e diversi aerei, oltre a squadre subacquee e droni della Marina. Tra i superstiti il racconto di momenti di panico a bordo, alcuni passeggeri denunciano il sovraffollamento e l'assenza di allarmi prima del rapido capovolgimento della nave. Torniamo sui timori di uno sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale che hanno fatto convergere i big del settore su un rallentamento dei processi negli Stati Uniti. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
9: Modelli di intelligenza artificiale che si automigliorano o che compiono azioni per cui non erano autorizzati, attaccando autonomamente una piattaforma web. E poi i tentativi di attori legati ad alcuni stati di utilizzare le capacità di Anthropic per rendere più aggressivo un virus, bioterrorismo in potenza, insomma. Sono gli episodi che hanno convinto il CEO di Anthropic, Dario Amodei, californiano con papà italiano, a lanciare un allarme. Dobbiamo rallentare la corsa delle tecnologie di frontiera dell'intelligenza artificiale, dichiara, e subito gli danno ragione il numero uno di OpenAI, Sam Altman, e di xAI, Elon Musk. Ma come si frena in un mercato ultra competitivo? Aprendo le aziende a valutatori esterni, propone Amodei, creando nuove regole nelle democrazie e cercando un'intesa con la Cina come si fece con l'Unione Sovietica sulle armi nucleari. Conclude con un parallelo per certi versi inquietante, come la confessione di Jacob Coxon, giovane ricercatore che si è appena dimesso proprio da Anthropic. C'è una forte possibilità che possiamo morire tutti, sostiene Coxon, puntando il dito sui colossi dell'intelligenza artificiale. Cita scenari apocalittici alla Terminator e dice: chi lavora ai modelli più avanzati sa di non poter escludere l'estinzione del genere umano nei prossimi anni. Parole shock che nel paese del mito della frontiera spingono perfino chi è davanti a tutti a chiedere di tirare un po' il freno.
0: Una 45enne è stata trovata in fin di vita dal figlio di 14 anni in casa a Trasacco, provincia dell'Aquila. Si è costituito il marito. Andiamo da Pier Giorgio Greco.
10: Buongiorno, io mi trovo davanti alla caserma dei carabinieri di Trasacco. Qui nel cuore della notte si è costituito il 52enne marito della donna trovata in fin di vita dal figlio 14enne nella loro abitazione non lontano da qui. L'uomo sarebbe il responsabile di una brutale aggressione avvenuta sabato all'ora di pranzo che ha ridotto la donna in fin di vita. È stato il figlio, come detto, a trovarla di ritorno da scuola. Il ragazzo ha subito allertato un parente che l'ha trasportata nel pronto soccorso di Avezzano, dove la situazione è apparsa subito grave. La donna è stata ricoverata nell'ospedale di Avezzano con 6 costole rotte e le è stata asportata la milza al termine di una delicata operazione chirurgica. Il marito, con mezzi di fortuna, si sarebbe poi allontanato da Trasacco, raggiungendo addirittura Bologna. Da lì sarebbe stato convinto dall'avvocato a rientrare e consegnarsi ai carabinieri per evitare di aggravare la sua situazione. Da quel che risulta, una discussione su banali motivi sarebbe degenerata fino appunto alla brutale violenza. Da Trasacco per ora è tutto, a voi studio.
0: Il risultato positivo all'etilometro e anche al pretest per verificare l'assunzione delle droghe, Daniel Maldini, a cui è stata ritirata la patente dopo l'incidente con la sua Porsche in cui è rimasto coinvolto a Milano. Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato a Bergamo, segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta, è rimasto appunto coinvolto in questo incidente tra due auto che ha riguardato 6 persone, tutte ferite in modo non grave. Si attendono ora i risultati degli esami tossicologici effettuati in ospedale. Rientro a scuola oggi per 2 milioni di studenti del nord e centro Italia. Ascoltiamo le prime reazioni degli allievi di un liceo di Ancona e di un liceo romano in anticipo riaperto rispetto alle aperture nel Lazio. Vediamo con Valeria Caricchio e Paolo Martini.
11: Era meglio d'estate o qui questo banco?
12: No, dai, sono felice perché almeno rivedo i miei compagni. Poi l'ultimo anno sarà bello.
11: Com'è andata quest'estate?
12: No, è andata bene, mi sono divertito, ho anche lavorato, ho iniziato a lavorare, poi vai, sono felice di tornare dopo un po'. Ci stava anche per vedere tutti i compagni e le persone.
11: Cosa ti aspetti da quest'anno scolastico?
12: Vabbè, di crescere come persona anche e di imparare nuove cose e capire anche la mia strada futura.
6: È andata molto bene, è stata un'estate piena di cose da fare, però siamo contenti di tornare qua con tutti i nostri compagni, anche comunque i prof.
11: Quest'anno avrete la maturità?
13: Sì, già. Le aspettative adesso vediamo come con la nuova versione dell'esame come sarà, però secondo me andrà tutto bene.
14: Mi aspetto un anno di fatica, di tante cose e di sacrifici e anche di, insomma, esperienze nuove, dato che siamo tutti diciottenni.
15: I circa 1000 studenti del liceo classico Giulio Cesare hanno cominciato oggi le lezioni. Alle 8 è suonata la campanella per gli studenti del liceo, quelli del ginnasio alle 10, per un primo giorno di scuola in anticipo rispetto a quello definito dall'ufficio scolastico regionale, perché le scuole tutte apriranno il 15. Molte però hanno aperto in anticipo, oggi insieme al Giulio Cesare a Roma hanno aperto anche il Mamiani e l'Avogadro, anche per ottimizzare in qualche modo il calendario scolastico, perché questo è un anno senza ponti, in cui quindi gli spazi per gestire eventuali problemi, per esempio le occupazioni, devono essere ben pensati. La scuola ha aperto con gli studenti che sono arrivati, come è successo anche negli altri due istituti della capitale. I problemi sono quelli storici, il liceo Giulio Cesare per esempio non aveva un certificato antincendio, che è stato introdotto proprio quest'anno con lavori importanti fatti con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La questione del caldo, dopo l'estate torrida che abbiamo vissuto, sono stati installati dei ventilatori nelle aule, i lavori più importanti saranno fatti poi nei prossimi anni. La questione dei supplenti, dei docenti mancanti, che negli ultimi due anni è andata migliorando, ci ha detto la Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio, Cristina Costarelli, farà in modo probabilmente che tutte le scuole della Regione saranno in grado di partire regolarmente con docenti che dureranno per tutto l'anno entro la fine di settembre. Questo è il quadro. Vi restituiamo la linea.
0: Dalla guerra in Ucraina all'ampliamento del conflitto nel Golfo, l'Europa si misura con scenari economici e geopolitici in rapida trasformazione, con effetti tangibili nella vita di tutti i giorni, dal carrello della spesa alle elezioni. Paolo Cappelli ne ha parlato con l'ambasciatore Ettore Sequi. Quindi vediamo il nostro focus, poi il telegiornale torna alle 12.
16: In collegamento con Rai News 24 questa mattina, Ettore Francesco Sequi, benvenuto, già segretario generale alla Farnesina e firma autorevole della stampa. Benvenuto, ambasciatore.
17: Buongiorno, grazie molto per l'invito.
16: Ambasciatore, la guerra alle porte d'Europa che accompagna però segnali dal punto di vista diplomatico apparentemente contraddittori arrivati negli ultimi giorni dal Cremlino. Insomma, a quale Putin dobbiamo credere?
17: Dobbiamo credere a un Putin che sta cercando di dare dei messaggi molto chiari. Allora, il primo messaggio, questo attacco contro il treno a pochi chilometri dal confine con la Polonia è certamente un messaggio sul fatto che si vogliono in qualche modo indebolire o interrompere quei flussi di armamenti, ammesso che quel treno ne portasse, ma sembra di no. Comunque quei flussi di armamenti che dall'Europa attraverso la Polonia arrivano all'Ucraina, ma soprattutto vuole essere un messaggio all'Europa, vuole dire sostanzialmente attenzione, noi possiamo colpire dove vogliamo. D'altra parte lei giustamente ha ricordato Lipsia, possiamo anche ricordare ad esempio la vicenda in Moldavia del drone che ha incrociato attorno all'aereo di Zelensky, ed è un messaggio all'Europa, soprattutto in previsione anche della prossima tornata elettorale del 2027. La Russia vuole mostrare che è sempre più vicina, che non vuole che l'Europa sostenga militarmente l'Ucraina e che è disposta a colpire se necessario.
16: Senta, ambasciatore, mentre Parliamo questa mattina il petrolio, i contratti future del Brent con consegna a novembre oscillano intorno a $107 al barile ed è l'ultimo segnale soltanto quello di questa mattina di un fatto che sembra ormai chiaro da giorni ai mercati: non piace affatto l'idea che oltre a Hormuz sia ostruito, chiuso anche la navigazione commerciale a Bab el Mandeb. E dunque perché soltanto adesso gli Houthi, per rubare un titolo felice di Foreign Policy, si sono uniti alla Chad? Come mai soltanto adesso questa espansione regionale del conflitto del Golfo, che abbraccia un altro snodo vitale, a cominciare dall'Arabia Saudita e anche per noi europei?
17: Sì, questa è una domanda molto importante. Ci sono varie risposte. Allora, innanzitutto, quello che ci sta dicendo la crisi in Medio Oriente è che sta sempre diventando più importante la politica dei flussi, cioè non tanto e non solo il controllo dei territori, ma il controllo dei flussi, perché questi hanno un impatto di carattere globale. In secondo luogo, perché ora? Beh, fondamentalmente per due motivi. Innanzitutto perché il blocco, quantomeno il controllo da parte iraniana di Hormuz sta diventando sempre meno efficace. Ma si tratta anche di contrastare un fenomeno che è molto importante, quello della cosiddetta continentalizzazione dei flussi energetici. L'Arabia Saudita, ma anche gli Emirati, cosa hanno fatto? Visto che Hormuz era pericoloso, era difficile passare, stanno promuovendo, intanto utilizzando degli oleodotti già esistenti che possano arrivare dall'altro lato, quindi bypassare Hormuz, e in secondo luogo ampliando per il futuro dei progetti di potenziamento di questi oleodotti. Quindi sostanzialmente il blocco di Hormuz rischia di essere sempre meno efficace. A questo punto entrano in gioco gli Houthi. Gli Houthi perché, controllando Bab el Mandeb, sostanzialmente vanificano questo tipo di approccio, cioè dalla leva dell'interdizione Hormuz, quindi blocco di Hormuz, i sauditi sono passati alla leva, diciamo, dell'aggiramento, del bypass, e gli Houthi stanno rispondendo in questo modo. Però attenzione, non dobbiamo pensare che siano soltanto gli Houthi siano soltanto, diciamo, dei puri proxies. Hanno degli interessi, intanto hanno l'interesse, e lo stanno dimostrando in questi giorni, a conquistare il territorio, e effettivamente stanno controllando molto più efficacemente Bab el Mandeb. Hanno l'interesse marittimo a minacciarlo, ma hanno anche un interesse negoziale, perché quando si tratterà di arrivare a un futuro accordo, più loro hanno controllo del territorio, più hanno infrastrutture che controllano e leve, e quindi più possono favorire gli iraniani, ma anche se stessi. In tutto questo chi perde è l'Arabia Saudita.
16: Ecco, ambasciatore, però in tutto questo, sovrapponendo questi vari livelli di equilibri che lei ricordava, quello internazionale che vede evidentemente buona parte della comunità internazionale, lo ricordiamo, non soltanto noi occidentali, fortemente interessata a mantenere aperte le vie commerciali. Poi c'è l'aspetto, per così dire, regionale, l'Arabia Saudita, che evidentemente è l'attore che in queste ultime ore pare pagare il prezzo più alto, e gli interessi che lei ricordava degli Houthi. In tutto questo non c'è uno solo di questi livelli, almeno ad una lettura superficiale, che sembra dire è premiante la lettura strategica e tattica dell'amministrazione

0: poi ricostituiscono e quindi hanno con questo, in questo modo gli americani cercano di rendere Hormuz comunque transitabile. Ora, il problema naturalmente è che abbiamo due soggetti, iraniani e americani, che pensano di poter essere l'uno più resiliente dell'altro e a questo punto hanno iniziato una lotta, diciamo così, per infliggere il maggiore sacrificio possibile all'altro. Gli iraniani pensano che le elezioni di midterm e quello che sta capitando colpisca gravemente Trump e quindi lo renda, diciamo, più disponibile a un accordo. E il contrario pensa Trump, considerate anche le grandissime difficoltà economiche di tessuto sociale, di tenuta del tessuto sociale interno in Iran. Quindi è molto più complesso di quello che pensavano gli americani, con un aggravante finale, e cioè che la stessa credibilità americana nel Golfo sta diminuendo.
1: Ambasciatore, in questa complessità crescente, noi europei, ammesso che esista una omogeneità di interessi nella regione, noi europei possiamo ancora far pesare un ruolo politico-diplomatico? Penso ad esempio ai rapporti con l'Iran, o è troppo tardi?
0: È difficile e possiamo certamente far pesare un ruolo direttamente, certo avendo mantenuto comunque dei canali con l'Iran, ma anche indirettamente, perché noi sappiamo che alcuni dei paesi più gravemente colpiti da questa situazione, sia sotto il profilo della stabilità regionale, ma anche sotto il profilo economico, sono proprio quei paesi che stanno facendo mediatori. Pensiamo, per esempio, che il Pakistan da solo, che è un mediatore appunto, importa dal Golfo circa il 90% di tutti i suoi fabbisogni energetici. Quindi direi possiamo certamente avere un ruolo, ma dobbiamo considerare che sarà un ruolo indiretto e su questo non bisogna illuderci.
1: Un'ultima sua considerazione, ambasciatore. Abbiamo visto quella photo opportunity, come la definiamo noi giornalisti in gergo, in India, il vertice dei BRICS, con il leader indiano che tiene per mano Putin e Xi Jinping, li porta vicino a sé. È un'immagine, appunto, a beneficio dei media internazionali, oppure questa catena di conflitti sta rafforzando i BRICS, attenuando le differenze che invece fino a poco fa ci sembravano sensibili, rilevanti?
0: Ma le differenze chiaramente ci sono e sono comunque per certi versi strutturali. Bisogna pensare ad esempio al rapporto tra India e Cina. Però prendendo sempre più piede, anche a seguito di questa crisi in Medio Oriente, il lavoro comune sulla de-dollarizzazione, cioè sul fatto che il dollaro progressivamente diminuisca la sua portata come valuta, diciamo, degli scambi finanziari internazionali. Perché questo permetterebbe di fare che cosa? Di colpire il cosiddetto sistema delle sanzioni secondarie. Quelle sanzioni, cioè, che non sono dirette a un paese specifico, ma sono dirette a quei paesi o a quelle, diciamo, quei soggetti, o imprese che comunque hanno rapporti col paese sanzionato. Perché? Perché i circuiti finanziari sono in dollari, quindi è chiaro che per i BRICS, pensiamo solo alla Cina, pensiamo all'Iran che ne fa parte, pensiamo alla Russia soprattutto, è molto importante lavorare in questo senso. Però ci sono ovviamente come dire, delle posizioni molto diverse su tante altre questioni.

Farsi raccontare in diretta.

0: attacco al treno al confine tra Polonia e Ucraina. Parigi contro Mosca vuole dividere gli alleati di Kiev e intimidire l'Europa. Callas è un messaggio al mondo occidentale. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di domani, gli operai verso il comune di Taranto. Non ci fermeremo, minacciano. Domani nuovo tavolo a Palazzo Chigi. Elezioni in Svezia, socialdemocratici in leggero vantaggio, frena l'ultradestra, ma se i dati fossero confermati la formazione di un governo appare complessa, affluenza record. Sequestrata, immobilizzata, percossa e violentata, è a Napoli ad agosto. La ragazza, poco più che maggiorenne, aveva conosciuto il suo aguzzino tramite un social. Prima campanella per oltre 2 milioni di studenti. Si torna sui banchi in 7 regioni. Entro questa settimana si riprenderà in tutta Italia. I docenti ci sono tutti, assicura Valditara. Buongiorno dalla TG di Re News 24, edizione delle 12. Allora cominciamo con le durissime reazioni europee dopo l'attacco russo di ieri su un convoglio ferroviario al confine tra Ucraina e Polonia, con a bordo funzionari europei. Dal vertice sull'Artico in Finlandia arrivano le reazioni durissime dei leader. Per l'alta rappresentante UE degli affari esteri Kaija Kallas è chiaramente un messaggio per il mondo occidentale, pensato per spaventare i paesi occidentali. Appunto, Mosca punta a dividerci, accusa il ministro degli esteri francese, mentre per il cancelliere tedesco Merz in Europa la pace è a rischio, la minaccia va presa sul serio. Non ci facciamo intimidire le parole invece del ministro degli esteri italiano Tajani. Andiamo ora in Ucraina, lo dicevamo nella zona del raid russo di ieri al confine tra Ucraina e Polonia. Poco prima era transitato un convoglio con i consiglieri per la sicurezza europei, tra cui il rappresentante italiano e l'ex premier britannico Boris Johnson, ed è sempre più forte la pressione su Kramatorsk, da dove è appena tornata la nostra inviata Raffaella Cosentino. A te.
1: Sì, intanto l'attacco più grave dei russi delle ultime ore a Chernihiv, dove è stata colpita un'azienda agricola nel nord dell'Ucraina, ci sono stati almeno 3 morti, poi un drone ha colpito una persona alla guida della sua auto a Kherson e quest'uomo è morto, è il cosiddetto safari umano che abbiamo potuto vedere essere in corso anche a Torsk e a Sloviansk, l'ultimo lembo di Donbass sotto il controllo di Kiev, da cui siamo appena tornati, dove abbiamo passato le ultime 48 ore. Nella notte ci sono stati almeno 13 attacchi russi su Kramatorsk, abbiamo sentito l'esplosione di diverse bombe aeree nel centro città e poi droni volare al nostro alloggio, i temibili droni FPV difficili da intercettare, droni esplosivi, ed almeno abbiamo finora notizie di almeno una persona che è stata uccisa dalle bombe CAB a Drushkivka, sempre vicino a Kramatorsk. E la situazione quindi in Donbass sta peggiorando, però a Kramatorsk ci sono ancora circa 30.000 civili, a migliaia comunque stanno lasciando, ogni settimana si fanno evacuare. Abbiamo oggi seguito una famiglia con diversi bambini che appunto hanno lasciato Sloviansk. E intanto volevamo anche ricordare l'episodio di cui parlavi, il treno, il convoglio che è stato colpito sulla locomotiva da un drone russo nella stazione al confine con la Polonia. La preoccupazione anche perché questo treno seguiva il convoglio di 12 vagoni su cui viaggiavano i diplomatici che erano di ritorno da Kiev, dove c'era stata una conferenza su questo treno. Oltre al consigliere della Premier Meloni c'era anche l'ex direttore della CIA Petraeus e Boris Johnson. A te.
0: Dal Cremlino dopo l'attacco al confine con la Polonia, ce ne parla in diretta da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: La difesa russa, secondo la quale l'attacco al treno si inserisce in una serie di attacchi dell'esercito russo contro le infrastrutture ferroviarie che trasportano forniture militari dall'Europa all'Ucraina, oggi interviene per la prima volta anche il Cremlino. Nel briefing quotidiano il portavoce Peskov dice che l'esercito russo ha ordini di colpire solo ed esclusivamente in territorio ucraino, e Peskov sottolinea che infatti l'attacco è avvenuto in territorio ucraino. Intanto Putin è rientrato dall'inizio l'India, dove ha partecipato al vertice dei BRICS e dove ha incassato il desiderio di mediazione da parte del presidente cinese Xi Jinping e del premier indiano Modi, pronti a mediare. Peskov ha anche detto che la Russia è disponibile a un colloquio a tre, negoziati a tre con Ucraina e mediazione degli Stati Uniti per trovare una soluzione di pace, e colloqui che potrebbero già tenersi a ottobre. E proprio a questo proposito Peskov ha detto che i continui attacchi dell'Ucraina contro gli impianti energetici russi accelerano l'escalation, e nel briefing di oggi ha valutato positivamente il fatto che Trump abbia chiesto all'Ucraina di interrompere questi attacchi. Dunque volontà di riprendere i negoziati, ma intanto, come abbiamo visto sul terreno, si continua a combattere. Linea a voi.
0: Adesso passiamo a parlare delle elezioni in Svezia. Pronti a governare, dichiarano i socialdemocratici in leggero vantaggio a scrutinio non ancora ultimato. Frena l'estrema destra, affluenza però è da record. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
3: Se questo risultato sarà confermato, la Svezia avrà un nuovo governo. La leader socialdemocratica Magdalena Andersson è ancora prudente, il suo è il primo partito con il 28% e la coalizione di centrosinistra, finora all'opposizione, è avanti dei 3 seggi parlamentari. Ma bisogna scrutinare ancora il 5% dei voti, soprattutto quelli provenienti dall'estero. E in base al sistema elettorale svedese molto potrebbe ancora cambiare. Proprio per questo il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, non mostra alcun segno di voler ammettere la sconfitta. Ha guadagnato un punto, si trova al 19,9 e mette il dito nella piaga. Per i socialdemocratici sarà difficile formare un governo stabile con la sinistra, i verdi e il partito di centro. L'unico dato consolidato sembrerebbe l'arretramento della destra estrema dei democratici svedesi, il movimento fondato a suo tempo da militanti neonazisti. 3 punti percentuali in meno e al 17,6. Garantendo il sostegno esterno al governo centrista di Kristersson, l'ultradestra era riuscita a far approvare leggi molto restrittive sull'immigrazione. Ma non è chiaro se un governo a guida socialdemocratica allenterà queste norme, come chiedono la sinistra e i verdi. Secondo la socialdemocratica Andersson, la Svezia deve mantenere la sua linea dura sul modello della Danimarca.
0: Parliamo adesso di Medio Oriente, perché continua l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Le milizie filo-iraniane prendono il controllo di altre isole nella parte meridionale del Mar Rosso, a circa 160 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, minacciando un'altra vitale rotta commerciale. Sentiamo dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
4: Gli Houthi hanno di nuovo attaccato con missili e droni la base aerea di Khamis Mushait in Arabia Saudita. Una risposta, dicono, ai 300 attacchi aerei che negli ultimi 5 giorni sauditi e governo legittimo yemenita hanno lanciato contro i ribelli. Gli Houthi però mantengono le posizioni conquistate con l'offensiva di settembre, in particolare il porto di Mocha e le isole di Perim e Mayun, a cui ieri hanno aggiunto le isole Anish Maggiore e Minore. In questo modo i ribelli hanno pieno controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, porta meridionale di accesso al Mar Rosso. L'Iran, che da sempre sostiene i ribelli yemeniti, nega qualsiasi coinvolgimento su quanto sta accadendo adesso. Intanto cresce il numero di civili in fuga dal conflitto, 85.000 secondo l'ONU, soprattutto dalla provincia di Taiz, che comprende la costa sud sul Mar Rosso. Nonostante la conquista dello stretto, finora non risultano azioni dei ribelli contro i traffici marittimi e il numero dei transiti commerciali resta inalterato. Il portavoce degli Houthi ha detto che a Bab el-Mandeb bloccheranno solo navi saudite e che continueranno gli attacchi contro obiettivi militari in Arabia Saudita fino a quando non sarà revocato l'assedio delle zone dello Yemen sotto il loro controllo.
0: Evidentemente la situazione sul terreno, poi ci sono delle conseguenze soprattutto sull'economia, quindi i prezzi dei carburanti continuano a salire. A settembre un pieno è arrivato a costare 18 euro in più rispetto al periodo pre-guerra, pre-guerra nel Golfo Persico evidentemente, e tra pochi giorni scade lo sconto, ma gli scontri sono tanti sulle accise. Sentiamo in studio Raffaele Cappuccio.
5: Un'espressione che stiamo utilizzando spesso in queste settimane: non si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, in particolar modo secondo l'osservatorio che segue l'andamento dei prezzi, i prezzi medi in modalità self-service sulla rete stradale, possiamo vedere il primo cartello, si attestano a circa 2,10 euro al litro per la benzina e a 2,21 euro per il gasolio, sfiorando addirittura chiusura, sempre per quanto riguarda il gasolio, 2,29 euro lungo la rete autostradale. Questa è una media, quindi ci sono dei picchi sicuramente più alti. Un'analisi condotta da Adusbef, che è un'associazione dei consumatori, sui dati della Commissione europea, evidenzia l'aumento dei costi registrata tra la fine di febbraio, ovvero prima dell'inizio della crisi in Medio Oriente, e la prima settimana di settembre. Qui vediamo il cartello. In Italia il prezzo del gasolio è salito del 26%, si traduce in un aggravio di circa 44 centesimi al litro, contenuto solo parzialmente dal taglio delle accise di 17 centesimi. E poi il costo della benzina è aumentato invece del 23%, con un rincaro di circa 38 centesimi al litro. In termini pratici cosa significa? Fare un pieno, per esempio, per un'utilitaria costa oggi circa 15 euro in più per la benzina e 18 euro in più per il gasolio. Parlavamo delle accise, tra poco ci sarà la scadenza di questo sconto, in particolar modo, anzi esclusivamente sul gasolio, succederà giovedì 17 settembre, e allora il governo si trova a valutare la proroga della misura o l'introduzione di interventi mirati ai settori più colpiti, tra cui l'ipotesi di un bonus una tantum da 100 euro per i redditi con ISEE basso. Lo sentivamo, a spingere al rialzo i listini sono le forti tensioni sui mercati internazionali, l'escalation nel Mar Rosso con i ribelli Houthi, il blocco dello stretto di Hormuz e gli attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite. Tutto ciò che cosa determina? Una pressione sul greggio, il Brent sopra i 107 dollari al barile, il WTI arriva a 102 dollari e poi anche il gas naturale ad Amsterdam è in crescita di oltre il 4% e si attesta poco sopra, anzi quasi 83 euro a megawatt ora. A proposito di carburanti, sentiamo qual è la reazione degli automobilisti in queste interviste.
6: È aumentato tantissimo, qui viene 2,06 euro, quindi in questo momento è un prezzo pure buono, insomma, però ormai fare il pieno di benzina è diventato insopportabile, insomma, per la mia famiglia io non riesco più ad arrivare a fine mese perché i prezzi dei prodotti sono andati alle stelle.
7: Purtroppo per lavoro la macchina la devo prendere, la benzina mi serve, e non lavoro neanche vicino casa, quindi cerco di risparmiare nel resto magari, qualche svago in meno, però qua non posso proprio risparmiare.
8: Pesa moltissimo, faccio tantissimi chilometri, faccio circa 4.000 chilometri al mese, quindi me ne sto accorgendo di questo aumento.
9: Secondo me rispetto a marzo ho aumentato un bel 30%.
10: Tra spostarti, per il lavoro, quello e quell'altro, porta insomma belle spese. E poi non c'è solo quello, c'è la bolletta, la luce, il gas e tutto. Niente.
0: Ed è sempre più grande la preoccupazione sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Domani l'incontro a Palazzo Chigi, ma intanto oggi assemblea davanti ai cancelli e proclamazione delle prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto e anche un corteo fino al municipio. Ci aggiorna Angela Mauro.
11: Sì, siamo sul ponte girevole di Taranto tra la città vecchia e la città nuova, ponte bloccato dai lavoratori dell'indotto in sciopero, l'hai detto tu da studio, contro i 2.500 licenziamenti annunciati per la sentenza sulla chiusura dell'area a caldo entro la fine di ottobre. È una manifestazione molto concitata che procede per decisioni che vengono prese al momento. In assemblea stamattina in fabbrica si era deciso di andare in corteo sulla statale per bloccare quella strada vicino allo stabilimento, ma poi ci sono state tensioni tra i lavoratori per la disperazione, la rabbia per il rischio concreto di perdere il posto di lavoro, e si è deciso di venire fin qui, fino in centro, fin davanti al comune che è a qualche metro da qui, per chiedere un incontro con il sindaco che siamo in attesa di capire se si terrà, ma non è bastato questo, il corteo poi è andato avanti fino al ponte girevole, adesso siamo qui dove gli operai bloccano quello che è il ponte tra il Mar Piccolo e il Mar Grande di Taranto. L'attesa è per l'incontro di domani a Palazzo Chigi con l'azienda commissariata, il governo, gli enti locali, ma c'è molta sfiducia, molto scetticismo, e si teme che questi 2.500 licenziamenti per i lavoratori dell'indotto siano

0: inizio della fine. È tutto a voi.
1: Grazie. E Angela Mauro ha raccolto anche le voci degli ex lavoratori, o meglio dei rappresentanti dei lavoratori dell'ex Ilva. Sentiamole.
2: L'iniziativa che stiamo mettendo in campo di mobilitazione è per rivendicare nei confronti del governo, dell'incontro che avremo a Palazzo Chigi, inizialmente il blocco di licenziamenti per la catena più debole che riguarda appunto il mondo dell'appalto. Poi c'è da ragionare rispetto a quello che è il futuro produttivo, ambientale e rispetto a quelle che sono le misure straordinarie per i lavoratori. Di certo, io voglio che questo sia chiaro, queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano.
3: È l'inizio di un percorso di mobilitazione, puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi. Basta con i rinvii e con i tavoli interlocutori. Adesso serve che Palazzo Chigi decida e ci faccia capire qual è il futuro di 20.000 famiglie.
4: Bisogna che il governo convochi immediatamente affinché si trovino quelle misure straordinarie che mettono in sicurezza tutti i lavoratori, quindi tutelando il loro lavoro, la loro salute e il loro reddito, ma poi vogliamo anche parlare di prospettive industriali. Quali sono le prospettive industriali? Qual è il piano industriale? Come organizzazioni sindacali noi abbiamo presentato un piano straordinario.
5: Aspettate una risposta domani?
4: Sì, noi ci aspettiamo una risposta dal governo.
5: C'è ancora futuro per Ilva?
6: Ma io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
1: Prima parlavamo dell'aumento di gas e petrolio, ovviamente tutto questo ha delle ripercussioni sui mercati internazionali, sulle borse europee che accentuano le perdite in mattinata, ma sentiamo Luigina Venturelli in collegamento da Milano.
7: Sì, il prezzo del greggio si impenna ulteriormente dopo che l'Arabia Saudita ha dovuto chiudere l'oleodotto est-ovest e il vertice previsto in Oman tra paesi del Golfo ed Iran è stato rinviato. In questi minuti il greggio Brent è scambiato a $107.50 al barile, più 10% in una settimana, e altrettanto sta facendo il prezzo del gas naturale sulla piazza di Amsterdam, €83.4 al megawattora, più 13% rispetto a lunedì scorso, più 5% solo in giornata. In questo quadro l'apertura delle borse europee era stata debole e contrastata, hanno peggiorato ulteriormente le perdite, la peggiore è proprio Milano che cede l'1,2%, seguita da Parigi e Francoforte. Piazza Affari in particolare è appesantita dai titoli tecnologici, soprattutto Prismia, produttore di cavi tecnologici per energie e telecomunicazioni, meno 7%, e produttore di semiconduttori STM, meno 6%. Questo perché gli allarmi lanciati da alcune aziende di intelligenza artificiale sui rischi di uno sviluppo incontrollato stanno creando ondate di vendite su tutti i beni tecnologici. Da segnalare in proposito anche le parole del fondatore di OpenAI, Sam Altman, secondo cui la società non sarà quotata in borsa come previsto quest'anno proprio per concentrarsi sul tema della sicurezza. A voi.
1: Ora la politica italiana, resta alta la tensione sulla riforma della legge elettorale, ripresa la discussione al Senato, domani il voto in aula, poi il testo tornerà alla Camera. Ci dice di più da Montecitorio in diretta Francesca Biaggiotti.
8: Eh sì, buongiorno, è ripreso, quindi sono riprese le votazioni sugli emendamenti sulla legge elettorale al Senato. Ricordiamo che su questa legge elettorale si è trovata la quadra all'interno della maggioranza, in particolar modo sulla questione delle preferenze. Si discute ancora sulla possibilità di aumentare la raccolta firme fino a 6.000 per collegio per raggruppamenti nuovi che non abbiano rappresentanti in Parlamento. Dalle opposizioni si ribadisce la contrarietà rispetto alla legge elettorale, si dice che questa legge elettorale di fatto Meloni la vuole perché ha timore di perdere le prossime elezioni e non per la stabilità, che è invece, diciamo, la motivazione per la quale la maggioranza ribadisce che questa legge è necessaria. Ricordiamo anche che è stata bocciata la questione del ballottaggio, per cui rimane, diciamo, il premio di maggioranza a chi raggiungerà il 42%. Naturalmente questa legge elettorale modificata con l'introduzione delle nuove preferenze, anche se sono preferenze con capilista bloccati, deve tornare qua alla Camera dei Deputati e poi avere il via libera. In ogni caso si va avanti nella discussione, domani dovrebbe esserci la votazione e poi appunto si passerà qua all'aula della Camera dei Deputati. Naturalmente si discute ancora, nonostante da più parti si siano smentite le voci di voto anticipato. Questa mattina anche Donzelli di Fratelli d'Italia ribadisce: arriveremo fino a fine legislatura e poi faremo anche una nuova finanziaria, diciamo, per chi arriverà. Da parte del campo progressista si ribadisce: se andassimo a elezioni saremmo pronti, lo ha detto Schlein ieri dal palco della Festa dell'Unità, lo ha ribadito nei giorni scorsi anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. A te.
1: E a Roma, in Campidoglio, la seconda giornata della Camera Ardente allestita per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Domani funerali di Stato. Ma andiamo da Eva Giovannini.
9: Sì, buongiorno. Continuano ad arrivare persone per entrare qui nella sala della Protomoteca in Campidoglio, che sarà aperta anche oggi dalle 10 alle 19 e poi alle 19 qui davanti una veglia organizzata da Più Europa, a cui parteciperanno tante personalità, tra cui anche dovrebbe arrivare la leader Dem Elly Schlein. Da poco è andato via il ministro della difesa Guido Crosetto, che ha ricordato un'italiana che ha dato lustro al mondo. Mondo intero, dentro la sala Riccardo Maggi, Benedetto Della Vedova e anche Bobo Giachetti, che l'ha ricordata accostandola alla parola libertà, e appunto ancora Bobo Craxi e tanta gente comune che da ieri arriva qui in Campidoglio. Tantissime sono le donne, molte dicono sarebbe stata un'ottima Presidente della Repubblica. Naturalmente ieri è venuta anche la famiglia di Emma Bonino, i fratelli, i nipoti Marta e Filippo. E dicevo, oltre alla gente comune, anche ieri politici di tutti gli schieramenti. Tra poco dovrebbe arrivare il ministro degli esteri Tajani. Ieri c'erano Casini, Fini, Tabacci, l'ex premier Gentiloni e ancora Fratoianni, Stefania Craxi. Dentro la sala, la bara al centro, sopra una bandiera dell'Europa e poi un maxi schermo che la ritrae sorridente. È tutto.
1: Ora alla cronaca. Proseguono le ricerche della passeggera del barchino affondato nella laguna di Venezia dopo uno scontro con un taxi. È stato dichiarato morto il marito, che era al timone dell'imbarcazione. Sentiamo il servizio di Massimo. Buongiorno.
10: Dopo aver lottato per quasi due giorni tra la vita e la morte, alla fine Sean Michieli non ce l'ha fatta. Ieri sera, poco dopo le 21, la commissione medica dell'ospedale dell'Angelo di Venezia a Mestre ne ha ufficialmente dichiarato il decesso. Il che comporta sul fronte giudiziario l'apertura di un fascicolo per omicidio nautico. Sean Michieli, 25 anni, era rimasto ferito molto gravemente in seguito allo scontro tra il barchino su cui si trovava e un taxi nautico, avvenuto intorno alle 5:30 di sabato mattina nel canale di Tessera, all'altezza dell'omonima isola. Sul barchino con Sean c'era anche la giovane moglie, Gabriella Querino Ferreira, di 26 anni, trasferitasi dal Brasile, che risulta ancora dispersa. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco, coi carabinieri del nucleo natanti, la stanno cercando ininterrottamente dall'alba di sabato. Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro. Illeso comunque il tassista, che ha reso le prime informazioni sull'accaduto. Tassista sul quale si attendono ancora gli esiti degli esami tossicologici.
1: Ancora cronaca. Ha adescato una ragazza su un social network, poi le ha dato appuntamento nella sua cantina isolata e l'ha violentata. È accaduto a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, nella notte tra il 2 e il 3 agosto scorsi. I carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un 26enne che deve rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Il 26enne ha sbarrato l'unica porta d'ingresso della cantina con un pesante termosifone e l'ha costretta la ragazza a subire abusi e violenze, minacciandola di morte. La ricostruzione dei fatti fornita dalla vittima ha trovato riscontro nei referti medici ospedalieri. Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania fino alle 16, dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Secondo l'ultimo bollettino Vona per l'aviazione, la nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso. E stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est a una velocità di circa 18 km orari e si starebbe progressivamente dissipando. Primo giorno di scuola oggi in 7 regioni del nord e anche del centro Italia, a cominciare dalla Lombardia, dall'Istituto Comprensivo Galvani di Milano. Diamo la linea al nostro inviato, Francesco Perugini.
11: Noi ci siamo spostati davanti al liceo Virgilio perché oggi qui si è vissuto un giorno davvero speciale, il ritorno in classe dei 4 ragazzi di Cam Montana, Francesca, Sofia, Leonardo e Kian, che sono tornati finalmente in classe a oltre 9 mesi da quella notte terribile di Capodanno. Un ritorno in classe vissuto, diciamo, in modo protetto, con la massima privacy. Sono entrati da un ingresso posteriore, anche i genitori non hanno voluto raccontare le emozioni di questo momento, hanno preferito la godessi il momento, così ci hanno detto. Tante le emozioni invece di tutti i ragazzi in tutta Italia, 2 milioni, 1 milione qui in Lombardia. Allora noi sentiamo queste emozioni da Roma ad Ancona con Paolo Martini e Valeria Chiaricchio. Poi linea a voi.
12: Che classe fa?
13: La terza liceo, quindi il quinto anno.
12: Questo è l'anno decisivo.
13: Sì, esatto.
12: Cosa si aspetta? Aspettative, timori per questo ultimo anno?
13: Timori chiaramente per i racconti generali, per l'esame di maturità. Le aspettative sono quelle, insomma, di cercare di adattarsi a un nuovo stile di vita universitario e di provare il più possibile a prepararsi psicologicamente e anche didatticamente a quello che arriverà dopo.
12: Cosa verrà dopo?
13: Storia alla Sapienza.
14: Mi piacerebbe avere un po' più di elasticità magari a livello di interrogazioni, avere un po' più di disponibilità di distribuire meglio il carico di lavoro, soprattutto durante alcuni periodi dell'anno. Credo sia un'esperienza bellissima il liceo, mi sono riscoperta sotto ogni punto di vista, culturalmente e anche umanamente.
12: Greco come va?
14: Greco è una materia che in realtà a me piace moltissimo e è una materia che apre davvero la mente, bisognerebbe andare oltre le apparenze sicuramente.
15: Era meglio d'estate o qui questo banco?
16: No, dai, sono felice perché almeno rivedo i miei compagni, poi l'ultimo anno sarà bello.
15: Com'è andata quest'estate?
17: No, è andata bene, mi sono divertito, ho anche lavorato, ho iniziato a lavorare e poi sono felice di tornare dopo un po'. Ci stava anche per vedere tutti i compagni e le persone.
15: Cosa ti aspetti da quest'anno scolastico?
17: Vabbè, di crescere come persona anche e di imparare nuove cose e capire anche la mia strada futura.
16: È andata molto bene, è stata un'estate piena di cose da fare, però siamo contenti di tornare qua con tutti i nostri compagni e anche comunque i prof.
15: Quest'anno avrete la maturità?
18: Sì, già. Le aspettative adesso vediamo con la nuova versione dell'esame come sarà, però secondo me andrà tutto bene.
19: Mi aspetto un anno di fatica, di tante cose e di sacrifici e anche di, insomma, esperienze nuove, dato che siamo tutti diciottenni.
1: Ora una breve pausa, torniamo tra pochissimo.

0: bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
3: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Nuova Suzuki e-Vitara.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Anche domenica.
3: Suzuki.
5: Avvolgente. Intenso. Sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
6: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano perché si fanno molte domande. Io sono qui per rispondere.
7: Funziona?
6: Non lo dico io. Sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
7: Ci si sente sazi?
6: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
7: È facile preparare i pasti?
6: Sì, sono già pronti e consegnati a casa tua.
7: Posso provarlo?
6: Certo, ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. Mi piace così.it.
8: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
9: Top.
10: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
11: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
12: Sì! Non smettere mai di giocare!
13: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico.
14: L'i10 REV Hybrid, l'elettrico che si ricarica a benzina.
15: Nuova gamma REV Hybrid, da 24.900 euro. Scopri l'i10 C10 in tutte le concessionarie Leap Motor.
16: La la la la la la la la la la la.
17: Nei bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Ben ritrovati con Sport 24, le notizie sportive di Rai News 24. Cominciamo dal tennis. Le Next Gen ATP Finals 2026 si giocheranno a Reggio Calabria. Si tratta del torneo che ha lanciato tra gli altri Sinner e Alcaraz. L'annuncio ufficiale lo ha dato il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi. Sentiamo i dettagli con Nicola San Giorgio. Arriva. Adesso allora sentiamo una notizia sulla Formula 1 e poi torniamo ai servizi. Ancora un trionfo per Kimi Antonelli, il pilota Mercedes, che dopo la grande impresa di Monza vince anche il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lando Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Antonelli è sempre più leader del mondiale con un vantaggio di 81 punti sul primo inseguitore, il compagno di squadra Russell. Adesso vediamo... Vediamo se riusciamo a vedere il servizio, se no proseguiamo con il MotoGP. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino davanti al fratello Alex, terzo Costa, cadute per Bazzecchi e Bagnaia, ma vediamo con Gianluca Gafforio.
1: Marc Marquez, il cannibale di Misano Adriatico, lo spagnolo sul circuito dedicato a Marco Simoncelli vince anche la domenica e si porta in testa alla classifica mondiale. Sbaglia clamorosamente Marco Bezzecchi in partenza con l'Aprilia, il riminese scivola a terra gettando via anche il sogno di vincere in casa dopo aver conquistato la pole position il giorno prima. Un mondiale che si riapre ufficialmente nel segno di Marc Marquez con la Ducati primo alla bandiera a scacchi, sul podio insieme a suo fratello Alex, velocissimo e costante con la Ducati Cresini, terzo gradino del podio per il fenomeno Pedro Acosta con la KTM, in difficoltà Jorge Martin con l'altra Aprilia ufficiale dopo aver preso il comando in gara e aver passato Marc Marquez, lo spagnolo ha poi chiuso quinto per un forte dolore al braccio. Questa intanto è la festa di un re ritrovato, Marc Marquez, che ora sogna il decimo titolo iridato.
2: È chiaro che il fattore testa è fondamentale da qua a fine stagione, bisognerà essere costanti e portare a casa più punti possibili senza commettere errori.
3: Ha parlato della testa, quella di Marc Marquez, ha cercato a tutti i costi questo obiettivo, ha ritrovato il suo equilibrio, la sua concentrazione e oggi questa è la dimostrazione.
2: Ah, direi di sì, come avevo detto inizio anno, il tempo gioca un po' a nostro favore, chiaramente Marc deve un po' riabituarsi a tutte a tutti i meccanismi e a tutte le cose che gli servono per andare forte in moto e credo che lo stia facendo molto bene.
0: Adesso continuiamo con il tennis. Alexander Zverev, campione degli US Open, il tedesco numero 2 del mondo, ha piegato lo statunitense Ben Shelton nella finale di New York, ma vediamo con Maria Barresi.
4: Una sfida intensa e ricca di emozioni con Alexander Zverev che al quarto set non si accorge di aver vinto, ma poi esulta alla conquista del trofeo degli US Open superando in finale l'americano Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Dopo aver perso la finale degli US Open nel 2020, Zverev ora ce l'ha fatta, portando a casa fra l'altro il suo secondo titolo del Grande Slam dopo il Roland Garros. Una finale cominciata molto bene a New York City, dove il tedesco di origini russe ha iniziato la partita con grande autorità, sfruttando soprattutto la potenza del servizio e la solidità da fondo campo, riuscendo a fare pressione su Shelton nei momenti importanti. L'americano però non si arrende, anzi nel terzo set aumenta l'intensità del proprio tennis e lo vince, ma nel quarto la concentrazione e l'aggressività di Zverev dominano e non c'è nulla da fare per l'americano, a cui sfuma il sogno di vincere in casa. Per il gigante di Amburgo invece si accende la corsa per diventare il numero uno del mondo, sebbene nell'azzurro Jannik Sinner resti ancora comunque avanti nel ranking.
0: E ora il calcio, quarta di campionato caratterizzata dalla sconfitta della Juventus in casa del Sassuolo. Oggi in campo Como Parma e Torino Roma alle 18:30, poi Inter Udinese alle 20:45. Sentiamo il servizio di Pascal Alia.
5: Il pareggio, poi la beffa, una serata da dimenticare per la Juventus che crolla sotto i colpi di un Sassuolo inarrestabile. I padroni di casa sbloccano la partita con Esposito e tengono testa ai bianconeri per oltre 80 minuti, finché Spalletti non gioca la carta Zegrova, autore del gol del pareggio. Ma i ragazzi di Aquilani non si arrendono e tornano avanti con Bowie a ridosso del 90esimo. Ancora Zegrova prova a raddrizzare la notte della Juventus a Reggio Emilia, firmando la doppietta che vale il 2-2 nei minuti di recupero. Quando il match sembra destinato a chiudersi in parità, arriva però la giocata che nessuno si aspetta. Contropiede fulmineo del Sassuolo, con la Juve completamente sbilanciata. Lorientè pesca Zic in aria e il montenegrino non ci pensa due volte. Destro a giro all'angolino, imprendibile per Vicario. Cala così il sipario sul match con il gol dell'ex, che rende ancora più amara la prima sconfitta stagionale della Juventus. Torna invece al successo il Napoli. Favasuli suggerisce a Lobotka la rete che stende il Bologna, quanto basta per conquistare una vittoria pesante che interrompe una striscia di 3 sconfitte consecutive tra campionato e Champions League.
0: È risultato positivo all'etilometro e anche al pretest sugli stupefacenti Daniel Maldini, l'attaccante del Cagliari. All'alba di domenica, erano da poco passate le 5, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in una zona centrale di Milano. Non avrebbe rispettato i segnali di precedenza e 6 persone sono state coinvolte. Per Maldini, ritiro immediato della patente, denuncia per guida in stato di ebbrezza. Si attende il risultato degli esami tossicologici per sapere quali sostanze ha assunto il 25enne. Adesso l'atletica leggera, agli Ultimate Championship di Budapest. Gianmarco Tamberi, assoluto protagonista nel salto in alto, non solo nuovo record italiano per Pernici negli 800, ma ci racconta tutto Luca Di Bella.
6: La scena, gli applausi, la vittoria. Gianmarco Tamberi si prende tutto al termine di un'altra serata da leggenda dello sport. Gli anni passano e sono 34, ma le emozioni restano alte, come quell'asticella che stasera era posizionata a 2.37 quando il primatista azzurro è decollato al secondo tentativo per demolire le velleità anche dell'ultimo avversario, migliorare il mondiale stagionale e vincere l'Ultimate Trophy di Budapest. Poi l'attacco al primato italiano, tentativi a 2.41 che non vanno in porto ma segnano il ritorno a una dimensione da campione totale, capace di sognare e far sognare ancora 10 anni dopo il suo grave infortunio, proprio mentre attaccava quella quota maledetta. Un altro grande obiettivo per mesi e anni a venire, una barriera storica come ultimo grande limite da infrangere, quel limite che nell'ultima serata degli Ultimate Championships è stato clamorosamente abbattuto da Francesco Pernici. Il bresciano di Niardo, pochi mesi dopo aver riscritto sugli 800 un primato che resisteva da 53 anni, scende sotto il muro dell'1.43 abbassando il record di quasi un secondo a 1.42.67. Pernici chiude quinto, un 800 metri di livello inarrivabile nel quale gareggiavano 4 dei migliori 6 ottocentisti della storia. Per l'Italia, soddisfazione in chiusura di una 3 giorni che si era aperta con l'altro trofeo azzurro, quello conquistato dalla Larissa Iapichino sulla pedana del salto in lungo con 6.90.
0: Ora gli europei di volley. L'Italia si qualifica agli ottavi battendo 3-1 la Slovacchia. Azzurri di nuovo in campo domani sera alle 21 contro la Repubblica Ceca. Sentiamo Micheletto al microfono di Edi De Bischi.
7: Le gambe un po' tremavano come la prima volta, devo essere sincero. Sono molto contento, aspettavo questo momento da tanto, è stato bello, dai, me lo sono goduto, adesso speriamo sempre un po' di più strada facendo, dai. La risposta è buona del mio corpo, non dobbiamo avere troppa fretta, però dai, sono tanto contento e ringrazio i ragazzi che sono stati sempre molto vicini.
8: Già che lo vediamo cominciare a saltare, attaccare, siamo tutti contenti e quindi devo dargli per forza un pallone oggi. Gli ho detto te lo do solo se è comoda e tranquilla, quindi è andata bene, è stato fatto anche punto, quindi siamo tutti molto felici per lui.
9: Sappiamo quanto ha sofferto, quanto gli vogliamo bene, lo sappiamo, perché è veramente un ragazzo d'oro, ormai una parola fuori posto, dà sempre il massimo per i propri compagni, quindi questo poi ti aiuta anche nel recupero e nel farsi voler bene dalla squadra, ecco, questo aiuta veramente un sacco.
0: Ora parliamo di ciclismo con Eric Mas, che vince la Vuelta a 12 anni dal successo di Contador in classifica generale, ha preceduto di 2.15 lo sloveno Roglic. Ieri vittoria invece di tappa per il norvegese Jannessen.

0: Il calcio paralimpico e inclusione, 12 squadre special provenienti da tutta Italia si sono ritrovate nel Viterbese per il secondo trofeo nazionale della Tuscia, appunto Viterbese, ma vediamo con Danilo Sinibaldi.
1: Perché giocare per noi è sempre bello, stare insieme è la cosa migliore, poi se si vince o si perde non ha importanza, l'importante, il nostro motto è impegnarsi sempre e avere rispetto dell'avversario.
2: Questa esperienza è stata molto molto bella perché diciamo ci aiuta pure molto a crescere non solo come squadra ma anche come persone e quindi questa è la cosa più importante. E poi ci si vuole bene a prescindere.
3: Inclusione sociale, sport, valorizzazione dei talenti. Questa è la mission del Trofeo Nazionale della Tuscia Viterbese, una manifestazione dedicata al calcio paralimpico della FIGC, giunta alla seconda edizione, organizzata dall'associazione Zucchero Filato.
4: Questi ragazzi possono riuscire a fare tutto attraverso lo sport e si dimostrano che a loro modo, con le loro diversità, comunque possono essere inclusi nel tessuto sociale della nostra società. E poi si finisce sempre con un sorriso, questa è una cosa bellissima.
3: In campo le formazioni special dei club provenienti da tutta Italia, dalla Juventus al Napoli al Bologna, fino alla squadra di Zucchero Filato e quella dedicata a Don Puglisi. Una manifestazione utile anche a far conoscere un territorio, quello della Tuscia Viterbese, ricco di tesori naturalistici e storici, ma soprattutto la dimostrazione che tutti possono praticare uno sport e promuovere i valori di inclusione, rispetto e fair play che ragazze e ragazzi dimostrano in campo e fuori. Questo in fondo è il premio più bello per tutti e l'insegnamento più grande.
0: Per Sport 24 per ora è tutto, sigla e torniamo immediatamente.

0: E allora riprendiamo il TG partendo dagli esteri. Sono 129 le persone ancora disperse dopo il naufragio di un traghetto nel Mar di Giava in Indonesia. Il bilancio è di almeno 6 morti, mentre 108 passeggeri sono stati tratti in salvo. Il traghetto, con a bordo oltre 240 persone e 89 veicoli, nella notte tra sabato e domenica ha lanciato un Mayday. Il mare era molto mosso, con onde alte fino a 3 metri. Poi i contatti si sono interrotti e il traghetto si è rovesciato. Le ricerche proseguono con 17 navi e diversi aerei, oltre a squadre subacquee e droni della Marina. Tra i superstiti, il racconto di momenti di panico a bordo. Alcuni passeggeri denunciano il sovraffollamento e l'assenza di allarmi prima del rapido capovolgimento della nave. Le parole di Trump sull'unificazione dell'Irlanda hanno scatenato forti polemiche, ma intanto a Cardiff i premier di Irlanda, Scozia e Galles si riuniscono per discutere di un referendum che metterebbe fine al Regno Unito. Da Dublino, la corrispondente Nicoletta Manzione.
1: Il Regno Unito forse non è più così unito. L'Union Jack, simbolo della fusione tra Gran Bretagna e Galles con Scozia e Irlanda del Nord, forse non sventolerà più su Westminster. Per la prima volta i leader delle tre nazioni costitutive, tutti e tre appartenenti a partiti indipendentisti, firmeranno un memorandum a Cardiff per avviare il referendum per l'autodeterminazione. La Scozia già nel 2014 lanciò la consultazione che divise società e politica. Sean Connery fu tra i più attivi sostenitori dell'indipendenza, contraria a J.K. Rowling, l'autrice della saga di Harry Potter. In Irlanda del Nord, ai sanguinosi anni della lotta armata che hanno ispirato uno dei capolavori degli irlandesi di Dublino, U2, sono seguiti gli accordi del Venerdì Santo. Ora al potere Sinn Féin, partito trasversale che lotta per l'identità nazionale. E anche il tradizionalissimo Galles, primo paese costitutivo, con le elezioni di maggio, gli indipendentisti di Plaid Cymru sono maggioranza. Forse si preannuncia una svolta senza precedenti e un confronto tra nazioni che non sarà più solo tra le squadre di calcio.
0: È allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Il virus si sta rapidamente diffondendo, ha già superato i 7.000 casi e provocato oltre 3.300 morti. L'epidemia, la più grave mai registrata nel paese, ora raggiunge una settima provincia, ma sentiamo da Nairobi il corrispondente Valerio Cataldi.
2: È nostro dovere prenderci cura dei pazienti, per questo devo vaccinarmi contro l'Ebola.

0: per contribuire a salvare vite.
1: Nelle parole del dottore Etukumalo c'è la speranza che quella puntura a cui si stanno sottoponendo gli operatori impegnati in prima linea contro Ebola possa davvero fermare il virus che continua a correre. Ma la vaccinazione iniziata nella Repubblica Democratica del Congo è una sperimentazione. Per ora è soprattutto una speranza, appunto. Il vaccino Ervebo è efficace contro il ceppo Zaire di Ebola, quello che nel 1976 ha fatto oltre 300 morti. Ma nessuno sa ancora se possa proteggere dal ceppo Bundibugyo, che oggi sta dilagando con 7.022 casi confermati, 3.398 morti, 7 province colpite. Negli ospedali si combatte anche contro la mancanza di spazio. A Bunia si costruiscono nuovi reparti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ormai quasi 1.400 posti letto in 59 centri, ma ne servirebbero almeno 3.000. Una corsa continua, mentre ogni nuovo malato rischia di diventare l'inizio di un'altra catena di contagio. Raymond Kambwanga è un medico. È sopravvissuto ad Ebola e adesso ha scritto un piccolo libro per chiedere al governo di implementare gli aiuti e non lasciare sola la popolazione.
2: L'assistenza fornita non viene garantita in modo adeguato e questo può indurre la popolazione a non credere alle cure e a opporre resistenza al trattamento contro la malattia da virus Ebola.
3: Compie oggi 71 anni Papa Leone XIV, il suo secondo compleanno da quando è pontefice. Sentiamo Sara Nesci.
4: 71 anni e non sentirli, considerando l'energia e il dinamismo che caratterizzano Robert Francis Prevost, instaccabile sportivo, ama l'incontro con la gente, un papa perfettamente inserito nel suo tempo. La Chiesa non è fuori dal mondo. Dare speranza negli inquietanti scenari di oggi è il nostro compito, dice. Pace disarmata e disarmante, le sue prime parole quell'8 maggio del 2025, quando salì al soglio di Pietro, matematico e teologo, primo papa missionario, primo papa americano, primo agostiniano a guidare la Chiesa che vuole unita. Continui i suoi appelli al dialogo, al primato della diplomazia, alla difesa della dignità umana. Costante il suo sguardo ai cambiamenti del nostro tempo, come indicato nell'enciclica Magnifica Humanitas sull'enorme sfida che ci pone l'era dell'intelligenza artificiale. Una mutazione paragonabile alla rivoluzione industriale di fine 800 in cui si trovò Leone XIII, il Papa di cui ha scelto il nome. Un magistero il suo che, nonostante la differenza di stile, appare sempre più in continuità con quello di Papa Francesco e gradualmente emerge la sua personalità. Socievole, riservato, pacato e determinato, come del resto ha dimostrato nel rispondere alle sgarbatezze di Trump. Incline all'ascolto e alle decisioni ponderate, maturate nel tempo, osservando. Pace disarmata e disarmante, quella prima invocazione l'ha ripetuta instancabilmente in questo quasi anno e mezzo di pontificato in Piazza San Pietro, così come nei suoi numerosi viaggi in Italia e all'estero. E tanti altri sono in programma. Prossima meta, Uruguay, Argentina e il suo Perù. E per questo secondo genetliaco da pontefice, da tutto il mondo gli auguri, ai quali ci uniamo anche noi di Rai News. Buon compleanno, Papa Leone XIV.
3: Allora, buon compleanno, adesso l'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, che è la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi fra cultura e intrattenimento, come sempre curata da Dario Marchetti. Poi il TG torna alle 13 con Valeria Ferrante.
5: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Il dittico di A Plague Tale, sviluppato dai francesi di Asobo Studio, è stata senza dubbio una delle più belle sorprese degli ultimi 10 anni. Con una consonanza perfetta fra storia e giocabilità, l'avventura di Amisha e Hugo ha lasciato il segno sia per le forti emozioni suscitate che per le orde di ratti con cui fare i conti nel bel mezzo dell'epidemia di peste nera del 1300. Ma se è vero che non c'è due senza tre, è anche vero che anche stavolta la squadra di Asobo ha voluto fare qualcosa di originale, optando per un prequel che di fatto è sostanzialmente uno spin-off. Resonance, A Plague Tale Legacy, così recita il titolo completo, è infatti un gioco di azione e avventura molto più vicino ad un Uncharted o un Tomb Raider che a quel mix di furtività e puzzle dei due giochi precedenti. Il tessuto connettivo che tiene tutto insieme è Sofia, una comprimaria introdotta nel secondo capitolo che qui assume il ruolo della protagonista, in una storia ambientata 15 anni prima rispetto ai fatti già raccontati. Segnata da un'infanzia tormentata dalle visioni di una misteriosa isola fra antiche rovine, minotauri e labirinti che nemmeno Borges, dopo la morte del padre proprio su quelle sponde, Sofia si ritroverà destinata a inseguirne le orme, alla ricerca della propria identità. Un'isola che di fatto non è altro che Creta, sede di quel palazzo di Cnosso nel cui labirinto, voluto dal re Minosse, si dice fosse imprigionato il Minotauro. L'anima di Resonance è divisa letteralmente in due. Da un lato il combattimento all'arma bianca, semplice e senza troppi fronzoli, incentrato su schivate e parate, qualcosa di ormai terribilmente standard. Dall'altro le fasi puzzle, che in soldoni richiedono quasi sempre di spostare oggetti all'interno di una stanza per trovare la quadra e sbloccare una porta. Fasi che sostanzialmente non si mescolano mai, alternandosi tra di loro con una certa rigidità, rotta solamente dalle visioni di Sofia, che una volta sull'isola tornano a manifestarsi sotto forma di viaggi nel tempo, nei panni del leggendario Teseo, un espediente narrativo ludico che spezza abilmente la monotonia del normale ritmo di gioco.

0: Ma il vero punto di forza di Resonance, nonostante le differenze marcate con gli altri due titoli del franchise, sta nei dialoghi, nello sviluppo narrativo e nella costruzione visiva, in questo caso del palazzo e dei suoi labirinti, di un mondo che spesso, e qui Asobo Studio sa il fatto suo, lascia a bocca aperta attraverso un uso magistrale delle proporzioni, delle inquadrature e della direzione artistica. Se il gameplay qualche volta è dimenticabile, il viaggio di Sofia è esattamente il contrario, con immagini che restano marchiate a fuoco nella mente per la loro capacità di suscitare emozioni, mettendo in forma videoludica quel senso del sublime che fu dei romantici. Ecco, in fondo Resonance è un gran bel gioco, forse non incredibilmente originale né troppo complesso, ma pienamente convinto della storia che vuole raccontare e delle ambientazioni scelte per farlo. A far storcere il naso semmai è l'etichetta della saga di A Plague Tale, con cui non condivide quasi nulla, a parte un personaggio, e della cui originalità, nel bene e nel male, qui non si vede grande traccia.
1: Avete mai sentito parlare di quanto la montagna possa essere una severa maestra e la cosa vi affascina? Invidiate quel vostro amico che ha iniziato a fare arrampicata, ma proprio non ve la sentite. Oppure magari siete come me e la stazza non vi ha mai concesso il lusso di arrampicarvi su qualcosa, se non proprio da bambini? Allora, Cairn fa per voi. Parliamo di un gioco che è destinato a essere una delle gemme indie di quest'anno e che si basa interamente su una cosa e una cosa sola, fatta molto bene, arrampicarvi passo dopo passo, chiodo dopo chiodo, su una montagna senza pietà. Nel gioco saremo Ava, una arrampicatrice professionista che si appresta a dominare la vetta del Monte Kami e che incarna perfettamente un certo tipo di ossessione umana e sportiva. È esperta, misantropa, fragile ma tosta. Quando cade si arrabbia tantissimo verso la montagna, però si alza e poi riparte. Le sue mani si tagliano, sanguinano e dovete medicarle dito per dito. È una donna che batte se stessa anche quando riposa, ossessionata, solitaria, inghiottita da questo progetto impossibile ed è affamata. Ed è per questo che Cairn vi lascerà senza fiato. La pianificazione è un aspetto a cui si somma il dramma del corpo e della mente. Avrete con voi soltanto i vostri chiodi d'arrampicata, le provviste scarse del gesso per le mani.

alla parete si scontra con una costante sensazione di ansia e precarietà. Dovete gestire non soltanto appunto l'arrampicata, ma anche la fame, la sete e il sonno, che trasformeranno ogni salita in una guerra psicologica personale. Detto così sembra veramente molto molto molto ansiogeno, ma vi assicuro che ha un suo aspetto anche più rilassante. Comunque dovete cercare sempre campeggi, ruscelli, qualcosa di commestibile, prima di perdere tutto. Per certi versi è la versione un po' raffinata dei cosiddetti rage game, tipo Baby Steps, di cui abbiamo già parlato, Quop, ma c'è una filosofia anche un po' dei walking simulator, secondo me. Comunque è un gioco in cui i passaggi incredibili veramente vi lasceranno senza fiato. Ci sono un sacco di momenti meditativi che si mescolano anche a momenti un po' esoterici, strani e così via. Comunque si avverte moltissimo la piccolezza di Ava di fronte a questo enorme ammasso di roccia che veramente potete affrontare come volete voi. Per fortuna ci sono vari livelli di difficoltà che vi permetteranno di gestire la sfida come vorrete, e vi garantisco che le sensazioni che vi farà provare saranno molto intense, ma anche molto umane. Consigliate insomma, se l'estremo vi affascina, ma vissuto nel calduccio di casa vostra. Alla prossima puntata!

0: validated.
1: Offerta del dottore. Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.
2: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo Montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'890-70-77.
3: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
4: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
5: Questa è la tipica reazione di chi si è appena macchiato. E questa è quella di chi ha appena scoperto l'efficacia degli ecodetergenti Vert. Grazie alla nuova formula più concentrata, con 100% attivi biodegradabili, rimuove efficacemente ogni tipo di macchia. Vert, efficace per natura.
6: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
7: Come su una montagna russa! Quando non mi dà energia, ti protegge!
6: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
8: Ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e
9: giù!
10: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
11: Praticamente siamo il tuo paracadute!
6: Contro l'instabilità del mondo energetico.
12: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione.

0: ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
1: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.

0: L'attacco al treno al confine tra Polonia e Ucraina, i leader europei contro Mosca, vuole dividere gli alleati di Kiev e intimidire l'Europa. Il Cremlino risponde: colpiamo solo il suolo ucraino. La chiusura dell'oleodotto saudita, il collegamento est e ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di domani. Gli operai verso il comune di Taranto: non ci fermeremo, minacciano. Elezioni in Svezia, socialdemocratici il leggero vantaggio frena l'ultradestra, ma se i dati fossero confermati la formazione di un governo appare complessa, affluenza record. Sequestrata e mobilizzata, percossa e violentata, è accaduto vicino a Napoli ad agosto. La ragazza, poco più che maggiorenne, aveva conosciuto il suo aguzzino tramite un social. Prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si torna sui banchi in 7 regioni, entro questa settimana si riprenderà in tutta Italia, i docenti ci sono tutti, assicura Valditara. Buongiorno e bentrovati, edizione delle 13 del telegiornale di Rai News 24. In apertura le durissime reazioni europee dopo l'attacco russo di ieri su un convoglio ferroviario al confine tra Ucraina e Polonia, con a bordo rappresentanti diplomatici occidentali. Dalla Finlandia, dove si tiene il vertice europeo sull'Artico, i leader accusano Mosca di una nuova escalation con l'Occidente. Da Strasburgo, l'inviato Donato Bendicenti.
1: Kaja Kallas, alto rappresentante per la politica estera e della sicurezza dell'Unione Europea, dice che quello dell'attacco al treno russo è un messaggio molto chiaro al mondo occidentale per dissuadere i paesi che ne fanno parte a sostenere l'Ucraina o a recarvisi per portare sostegno. Interviene anche il cancelliere Merz. La pace è a rischio in Europa, vi esorto a prendere sul serio questa minaccia. E poi il ministro degli esteri francese Barrot, che dice ancora sulla stessa linea: questo attacco puntava a dividere gli alleati di Kiev. Interviene anche il nostro ministro degli esteri, ovviamente Tajani, che dice: non ci faremo intimidire dagli attacchi russi al confine con la Polonia. Proprio per la Polonia parla il premier Tusk, dicendo e ricordando che il drone russo è caduto a 800 metri dal confine e che ci sarà nelle prossime settimane un'escalation che bisogna considerare con la massima attenzione. Poi ovviamente sulla stessa linea, anche durante il consueto briefing della Commissione, il portavoce che ha ricordato i 6 miliardi e 100 milioni di sostegno approvati lo scorso settimana appunto dall'Unione Europea per l'Ucraina. Tutto questo accade qui da Strasburgo, dove vi stiamo parlando, proprio alla vigilia, mercoledì mattina, del discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Dunque sarà un discorso che ovviamente consultivo e preventivo, programmatico, dovrà tenere conto anche di questi ultimi sviluppi.
0: Grazie Donato Bendicenti. Gelida la reazione di Mosca, tutta l'Ucraina è un obiettivo legittimo per il Cremlino, che elogia la richiesta di Trump a Zelensky di fermare i raid sulle raffinerie russe, ma ce ne parla da Mosca la corrispondente Diana Mistretta.
2: Il Cremlino commenta l'attacco

0: attacco al treno vicino al confine polacco. Il portavoce Peskov nel briefing quotidiano dice che le forze ucraine hanno ordine di colpire solo nel territorio ucraino e continueranno a farlo dopo che la difesa di Mosca aveva sottolineato di avere colpito dei treni che si occupano del trasporto delle forniture di materiale militare, così aveva detto, dall'Europa all'Ucraina. Intanto Putin è rientrato dall'India, dove ha partecipato al vertice dei BRICS, dove a margine si è parlato anche di conflitto in Ucraina, e ha detto Peskov che ha apprezzato l'offerta di mediazione da parte di Xi Jinping e di Modi per dei negoziati che potrebbero già tenersi il prossimo ottobre. Peskov tra l'altro ha valutato positivamente anche la richiesta che Trump ha fatto all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro gli impianti energetici russi, perché secondo Peskov questo sta accelerando un'escalation e contribuiscono anche alla crisi del carburante che si vive da mesi in Russia. A questo proposito il portavoce ha detto che le esportazioni di prodotti petroliferi russi continueranno e il blocco sulle esportazioni continuerà finché sarà necessario per soddisfare le esigenze di carburante all'interno del paese. Linea a voi.
1: Il treno colpito da Mosca era circa 2 chilometri dal confine, sulla stessa tratta il convoglio con i rappresentanti europei. Intanto ancora vittime civili per raid russi delle ultime ore sull'Ucraina, il punto con l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Ecco quello che sappiamo finora del treno che è stato colpito nella stazione ucraina di Jagodin, a poca distanza dal confine con la Polonia. Ieri un drone russo ha colpito la locomotiva di questo treno passeggeri che andava da Kiev a Varsavia. Non ci sono state vittime perché i passeggeri erano stati evacuati poco prima a causa dei continui allarmi aerei. Questo treno era preceduto da un altro convoglio, un treno dei diplomatici che rientravano in Polonia dopo una conferenza a Kiev. Tra loro molti consiglieri per la sicurezza nazionale di diversi stati europei, tra cui Fabrizio Saggio, che è un advisor della Premier Meloni. Su questo treno diplomatico c'erano anche Boris Johnson e l'ex direttore della CIA Petraeus. E intanto continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte è stata colpita un'azienda agricola a Chernihiv, sono state uccise 3 persone, sono stati diversi feriti. Un drone ha ucciso una persona alla guida della sua auto a Kherson, dove continua questo safari umano dei droni russi, così come viene chiamato. Stessa cosa accade a Kramatorsk, dove siamo stati nelle ultime 48 ore. La città simbolo di questo conflitto è ancora in mano ucraina, ma è attaccata pesantemente da bombe aeree guidate CAB, è successo anche questa notte, da sciami di droni russi. Ci vivono ancora 30.000 persone, ma a migliaia la stanno lasciando. Ci sono costanti evacuazioni, soprattutto delle famiglie con bambini. A te.
1: Elezioni in Svezia, siamo pronti a governare, dicono i socialdemocratici. Leggero vantaggio a scrutinio ancora in corso. Frena l'estrema destra, mentre l'affluenza raggiunge livelli record. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
3: Se questo risultato sarà confermato, la Svezia avrà un nuovo governo. La leader socialdemocratica Magdalena Andersson è ancora prudente, il suo è il primo partito con il 28% e la coalizione di centro-sinistra, finora all'opposizione, è avanti dei 3 seggi parlamentari. Ma bisogna scrutinare ancora il 5% dei voti, soprattutto quelli provenienti dall'estero. E in base al sistema elettorale svedese molto potrebbe ancora cambiare. Proprio per questo il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, non mostra alcun segno di voler ammettere la sconfitta. Ha guadagnato un punto, si trova al 19,9 e mette il dito nella piaga. Per i socialdemocratici sarà difficile formare un governo stabile con la sinistra, i verdi e il partito di centro. L'unico dato consolidato sembrerebbe l'arretramento della destra estrema dei democratici svedesi, il movimento fondato a suo tempo da militanti neonazisti. 3 punti percentuali in meno e al 17,6. Garantendo il sostegno esterno al governo centrista di Kristersson, l'ultradestra era riuscita a far approvare leggi molto restrittive sull'immigrazione. Ma non è chiaro se un governo a guida socialdemocratica allenterà queste norme, come chiedono la sinistra e i verdi. Secondo la socialdemocratica Andersson, la Svezia deve mantenere la sua linea dura sul modello della Danimarca.
1: E continua l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Le milizie filo-iraniane prendono il controllo di altre isole nella parte meridionale del Mar Rosso, a circa 160 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, minacciando un'altra vitale rotta commerciale. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
4: Gli Houthi hanno di nuovo attaccato con missili e droni la base aerea di Khamis Mushait in Arabia Saudita. Una risposta, dicono, ai 300 attacchi aerei che negli ultimi 5 giorni sauditi e governo legittimo yemenita hanno lanciato contro i ribelli. Gli Houthi però mantengono le posizioni conquistate con l'offensiva di settembre, in particolare il porto di Mocha e le isole di Perim e Mayun, a cui ieri hanno aggiunto le isole Anish Maggiore e Minore. In questo modo i ribelli hanno pieno controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, porta meridionale di accesso al Mar Rosso. L'Iran, che da sempre sostiene i ribelli yemeniti, nega qualsiasi coinvolgimento su quanto sta accadendo adesso. Intanto cresce il numero di civili in fuga dal conflitto, 85.000 secondo l'ONU, soprattutto dalla provincia di Taiz, che comprende la costa sud sul Mar Rosso. Nonostante la conquista dello stretto, finora non risultano azioni dei ribelli contro i traffici marittimi e il numero dei transiti commerciali resta inalterato. Il portavoce degli Houthi ha detto che a Bab el-Mandeb bloccheranno solo navi saudite e che continueranno gli attacchi contro obiettivi militari in Arabia Saudita fino a quando non sarà revocato l'assedio delle zone dello Yemen sotto il loro controllo.
1: I prezzi dei carburanti continuano a salire. A settembre un pieno è arrivato a costare 18 euro in più rispetto al periodo pre-guerra nel Golfo Persico e tra pochi giorni scade lo sconto sulle accise. Raffaele Cappuccio.
5: L'espressione che stiamo utilizzando spesso in queste settimane: non si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, in particolar modo secondo l'osservatorio che segue l'andamento dei prezzi, i prezzi medi in modalità self-service sulla rete stradale, possiamo vedere il primo cartello, si attestano a circa 2,10 euro al litro per la benzina e a 2,21 euro per il gasolio, sfiorando addirittura, sempre per quanto riguarda il gasolio, 2,29 euro lungo la rete autostradale. Questa è una media, quindi ci sono dei picchi sicuramente più alti. Un'analisi condotta da Adusbef, che è un'associazione dei consumatori, sui dati della Commissione europea evidenzia l'aumento dei costi registrata tra la fine di febbraio, ovvero prima dell'inizio della crisi in Medio Oriente, e la prima settimana di settembre. Qui vediamo il cartello. In Italia il prezzo del gasolio è salito del 26%, si traduce in un aggravio di circa 44 centesimi al litro, contenuto solo parzialmente dal taglio delle accise di 17 centesimi. E poi il costo della benzina è aumentato invece del 23%, con un rincaro di circa 38 centesimi al litro. In termini pratici cosa significa? Fare un pieno, per esempio, per un'utilitaria costa oggi circa 15 euro in più per la benzina e 18 euro in più per il gasolio. Parlavamo delle accise, tra poco ci sarà la scadenza di questo sconto, in particolar modo, anzi esclusivamente sul gasolio, succederà giovedì 17 settembre, e allora il governo si trova a valutare la proroga della misura o l'introduzione di interventi mirati ai settori più colpiti, tra cui l'ipotesi di un bonus una tantum da 100 euro per i redditi con ISEE basso. A spingere al rialzo i listini sono le forti tensioni sui mercati internazionali, l'escalation nel Mar Rosso con i ribelli Houthi, il blocco dello stretto di Hormuz e gli attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite. Tutto ciò che cosa determina? Una pressione sul greggio, il Brent sopra i 107 dollari al barile, il WTI arriva a 102 dollari e poi anche il gas naturale ad Amsterdam è in crescita di oltre il 4% e si attesta poco sopra, anzi quasi 83 euro a megawatt ora.
1: È sempre più grande la preoccupazione sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Domani l'incontro a Palazzo Chigi, ma intanto oggi assemblea davanti ai cancelli e proclamazione delle prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto e corteo fino al municipio. Ma ci aggiorna in diretta Angela Mauro.
6: Sì, alle mie spalle il municipio di Taranto, dove si è concluso da poco l'incontro tra il sindaco Piero Bitetti ed una delegazione degli operai delle imprese dell'indotto dell'Ilva che da questa mattina sono in mobilitazione contro i 2.500 licenziamenti annunciati in seguito alla sentenza della magistratura sulla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Il sindaco si è fatto da tramite con il governo, ha sentito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e ha confermato alla delegazione degli operai l'incontro di domani a Palazzo Chigi, quindi a Roma. Domani si sposterà questa vertenza. Oggi la manifestazione, che è partita dai cancelli della fabbrica dopo un'assemblea molto breve, doveva dirigersi verso la statale per un blocco stradale, ma invece ha cambiato percorso ed è arrivata qui al municipio non senza momenti di tensione tra gli stessi operai disperati per il rischio di perdere il posto di lavoro. Sentiamo alcuni di loro e poi la linea passa allo studio.
7: L'iniziativa che stiamo mettendo in campo di mobilitazione è per rivendicare nei confronti del governo, dell'incontro che avremo a Palazzo Chigi, inizialmente il blocco di licenziamenti per la catena più debole che riguarda appunto il mondo dell'appalto. Poi c'è da ragionare rispetto a quello che è il futuro produttivo, ambientale e rispetto a quelle che sono le misure straordinarie per i lavoratori. Di certo, io voglio che questo sia chiaro, queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano.
8: È l'inizio di un percorso di mobilitazione, puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi. Basta con i rinvii e con i tavoli interlocutori. Adesso serve che Palazzo Chigi decida e ci faccia capire qual è il futuro di 20.000 famiglie.
9: Bisogna che il governo convochi immediatamente affinché si trovino quelle misure straordinarie che mettono in sicurezza tutti i lavoratori, quindi tutelando il loro lavoro, la loro salute e il loro reddito, ma poi vogliamo anche parlare di prospettive industriali. Quali sono le prospettive industriali? Qual è il piano industriale? Come organizzazioni sindacali noi abbiamo presentato un piano straordinario.
6: Aspettate una risposta domani?
9: Sì, noi ci aspettiamo una risposta dal governo.
6: C'è ancora futuro per Ilva?
10: Ma io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
1: La politica italiana, resta alta la tensione sulla riforma della legge elettorale, ripresa la discussione in Senato. Domani in aula il voto, poi il testo tornerà alla Camera. Da Montecitorio ci aggiorna Francesca Biagiotti.
11: Eh sì, buongiorno, sono riprese le votazioni sugli emendamenti sulla legge elettorale al Senato. Ricordiamo che su questa legge elettorale si è trovata la quadra all'interno della maggioranza, in particolar modo sulla questione delle preferenze. Si discute ancora sulla possibilità di aumentare la raccolta firme fino a 6.000 per collegio per raggruppamenti nuovi che non abbiano rappresentanti in Parlamento. Dalle opposizioni si ribadisce la contrarietà rispetto alla legge elettorale, si dice che questa legge elettorale di fatto Meloni la vuole perché ha timore di perdere le prossime elezioni e non per la stabilità, che è invece, diciamo, la motivazione per la quale la maggioranza ribadisce che questa legge è necessaria. Ricordiamo anche che è stata bocciata la questione del ballottaggio, per cui rimane, diciamo, il premio di maggioranza a chi raggiungerà il 42%. Naturalmente questa legge elettorale modificata con l'introduzione delle nuove preferenze, anche se sono preferenze con capilista bloccati, deve tornare qua alla Camera dei Deputati e poi avere il via libera. In ogni caso si va avanti nella discussione, domani dovrebbe esserci la votazione e poi appunto si passerà qua all'aula della Camera dei Deputati. Naturalmente si discute ancora, nonostante da più parti si siano smentite le voci di voto anticipato. Questa mattina anche Donzelli di Fratelli d'Italia ribadisce: arriveremo fino a fine legislatura e poi faremo anche una nuova finanziaria, diciamo, per chi arriverà. Da parte del campo progressista si ribadisce: se andassimo a elezioni saremmo pronti, lo ha detto Schlein ieri dal palco della Festa dell'Unità, lo ha ribadito nei giorni scorsi anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. A te.
1: E a Roma in Campidoglio la seconda giornata della Camera Ardente allestita per Emma Bonino, storica leader radicale, scomparsa a 78 anni. Domani i funerali di Stato. Andiamo in diretta, per noi c'è Eva Giovannini.
12: Sì, continuano ad arrivare molte persone per entrare qua nella sala della Protomoteca in Campidoglio, che sarà aperta anche oggi fino alle ore 19. Alle 19 poi inizierà una veglia organizzata qua in piazza da Più Europa. Sono tante le persone, lo dicevo, gente comune. Domani i funerali in forma laica, sempre qua alle 12.30, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. Hanno parlato poco fa il Ministro degli Esteri, che ha ricordato la leader europeista e liberale, ha parlato Massimo D'Alema, Enrico Letta, sono tanti leader politici di tutti gli schieramenti che sono venuti qua per un saluto, anche il ministro della difesa Crosetto e anche Roberto Giachetti, che è stato nel partito radicale a lungo. Ascoltiamo le loro voci.
13: Vanno rispettato per il modo con cui hanno vissuto, quindi la mia presenza qua oggi è per quello, a rendere omaggio al modo con cui questo cittadino italiano ha portato avanti la sua vita e battaglie di cui poi in qualche modo hanno goduto tutti.
14: Penso che l'unica parola che si possa coniugare con Bonino è libertà, libertà personale, libertà da conquistare, libertà per la quale si è battuta per tutta la vita.
12: tante, tantissime donne venute qua. La parola che ho ascoltato di più è grazie. Dentro la sala, al centro della sala, il feretro ricoperto dalla bandiera del

0: L'Europa è un maxischermo che la ritrae sorridente, è tutto.
1: Grazie Eva Giovannini, adesso la cronaca, ha adescato una ragazza su un social network, poi le ha dato appuntamento nella sua cantina isolata e l'ha violentata. È accaduto a Castellammare di Stabia nel Napoletano nella notte tra il 2 e il 3 agosto scorsi. I carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un 26enne che deve rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Il 26enne ha sbarrato l'unica porta d'ingresso della cantina con un pesante termosifone, l'ha costretta a subire abusi e violenze minacciandola di morte. La ricostruzione dei fatti fornita dalla vittima ha trovato un riscontro nei referti medici ospedalieri. E proseguono le ricerche della passeggera del barchino affondato nella laguna di Venezia dopo uno scontro con un taxi, dichiarato morto il marito che era al timone dell'imbarcazione. Ce ne parla Massimo, buongiorno.
2: Sean Micheli è ufficialmente deceduto. Lo ha stabilito ieri sera, poco dopo le 21, la commissione medica dell'ospedale dell'Angelo di Venezia Mestre, dove il 25enne di Burano era ricoverato in rianimazione senza aver mai ripreso conoscenza, da due giorni. A nulla sono valsi i due interventi cui era stato sottoposto. Troppo gravi i traumi riportati nell'incidente tra il suo barchino e un taxi nautico, avvenuto tra le 5 e le 5.30 di sabato scorso nel canale di Tessera, all'altezza dell'isola omonima. A bordo del motoscafo, diretto verso l'aeroporto, c'era il solo tassista rimasto illeso, mentre sul barchino, assieme a Sean, si trovava anche la giovane moglie, Gabriella Chierino Ferreira, 26 anni, trasferita dal Brasile e sposata appena 3 mesi fa, che risulta ancora dispersa e le cui ricerche continuano senza sosta e purtroppo ancora senza esito dall'alba di sabato. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo nautico, che operano in un tratto di laguna particolarmente torbido in cui il traffico viene a tratti momentaneamente bloccato. Resta ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ma secondo le prime indiscrezioni i due giovani sarebbero usciti in barca in piena notte, come abitudine, per controllare le esche. Micheli era un pescatore e vongolaro. E avrebbero attraversato il canale di Tessera per passare da una parte all'altra della laguna, scontrandosi col motoscafo. Sul piano giudiziario, intanto, il decesso del giovane comporta l'immediata apertura di un fascicolo per omicidio nautico, mentre si resta in attesa dei risultati degli esami tossicologici del tassista.
1: E sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania fino alle 16, dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Secondo l'ultimo bollettino Vona per l'aviazione, la nube sprigionata dall'eruzione avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 km. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est a una velocità di circa 18 km orari e si starebbe progressivamente dissipando. E auguri da tutto il mondo per Papa Leone XIV, che oggi ha inaugurato una mostra alla Biblioteca Vaticana, annunciando importanti lavori per ampliarla, mentre arriva un cambio di rotta sugli stipendi dei cardinali. Allora andiamo in diretta, per noi c'è Valentina De Lorusso in Piazza San Pietro a Roma.
3: Papa Leone XIV ha cancellato i tagli agli stipendi di cardinali e dirigenti operati da Francesco in epoca Covid. Questa è un'importante novità, ma non è l'unica. Cioè, sarà un nuovo edificio, un ampliamento della Biblioteca Apostolica Vaticana. Si tratta del primo grande intervento architettonico dai tempi dell'Aula Paolo VI. L'annuncio è stato dato da Papa Leone XIV in persona nell'inaugurare la mostra Aqua, una riflessione su questo elemento che può essere sia una minaccia sia una risorsa. Arrivando alla mostra, il pontefice ha attraversato una gigantesca onda che campeggia sulla facciata cinquecentesca della Biblioteca Vaticana. È l'opera dello street artist francese J.R. che espone insieme a sensibilità molto diverse lo chef Pier Angelini, ma anche il tipografo Bill Moran. E poi al cuore di questa esposizione c'è un grande trattato sui pesci del 1500 di Salviani. Il pontefice, arrivando, ha ringraziato per gli auguri ricevuti dai presenti. I messaggi stanno arrivando da tutto il mondo per questo suo 71esimo compleanno. L'affettuosa vicinanza degli italiani, il comune impegno per il dialogo e il rispetto della dignità delle persone. Nel messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci sono poi quelli dei presidenti di Camera e Senato. La Premier Meloni ha ringraziato il Papa, che costituisce un potente sprone per tutti noi. Da qui è tutto per il momento. A voi.
1: Grazie Valentina Del Russo, e lo dicevi al Pontefice, anche gli auguri del Presidente Mattarella. Attraversiamo un frangente storico complesso e inquieto, scrive Mattarella. La minaccia, quando non l'uso della forza, torna a prevalere. Le conseguenze funeste poi del cambiamento climatico sono causa di sofferenze per tanti innocenti. Al contempo continua, le nuove tecnologie rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. Dinanzi a tali dilemmi e incertezze, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto magistero della santità vostra, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E primo giorno di scuola oggi in 7 regioni del nord e del centro Italia, a cominciare dalla Lombardia, dall'Istituto Comprensivo Galvani di Milano. Linea al nostro inviato Francesco Perugini.
4: 2 milioni di studenti che tornano in classe in 7 regioni, 1 milione in Lombardia e tutto il mix di emozioni che porta dietro di sé questa giornata. Noi abbiamo vissuto la prima campanella in un liceo scientifico e linguistico, il Marconi, vedendo l'emozione dei ragazzi che si rincontrano, l'attesa dei futuri maturandi e anche l'attesa di tanti genitori che hanno voluto esserci e non perdersi neanche questa emozione. Un incontro speciale è stato anche quello con la famiglia di un'insegnante arrivata dalla Calabria per vivere quest'anno di supplenza. Infatti il tema delle cattedre è sempre uno dei temi che accompagnano i primi giorni di scuola. Sono 25.000 i supplenti in Lombardia, erano 28.000 le cattedre in tutto aperte, diciamo, con il primo bollettino. Per la prima volta sono più sul sostegno, diciamo, delle cattedre ordinarie. Viviamole allora le emozioni di questi ragazzi, poi linea a voi.
5: Anche perché questo è un primo giorno di scuola speciale, perché è l'ultimo primo giorno di scuola essendo in quinta.
6: Rientro dopo 3 mesi, sono contento però di essere tornato dopo tanto tempo.
7: Vedere gli amici è bello, soprattutto dopo l'estate che non ci siamo visti molto e adesso si torna lì dentro, purtroppo.
8: Dovere, cerchiamo di sopravvivere, insomma.
9: Sì. Si pensa già al futuro, l'importante è quest'ultimo anno.
8: Cerchiamo di affrontare quest'anno e di fare il meglio.
1: E la conferma definitiva è arrivata ieri sera con uno show di droni sullo Stadio Olimpico di Roma che ha formato il loro nome. Gli Oasis arriveranno nella capitale con il loro tour, il secondo dalla loro reunion, l'estate prossima. E ora bisogna attendere la conferma delle date, che dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Ed è tutto, adesso una breve pausa, linea alla regia.
10: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro.
11: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuro-Optics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.
12: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Frosta scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
13: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
14: Come su una montagna russa!
15: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
16: Praticamente siamo il tuo paracadute!
17: Contro l'instabilità del mondo energetico.
18: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
19: Ehi, pigrone! Ehi, pigrone!
20: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono.
19: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono. Certo, capiscono veramente tutto.
21: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
14: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin, con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
21: Il mio stile? La mia scelta.
22: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
23: Kia. Movement that inspires.
1: E bentrovati in diretta su Renews 24. Ripartiamo dalle principali notizie del telegiornale. Il ministro degli esteri francese Barrot ha condannato la Russia per l'attacco al treno al confine tra Polonia e Ucraina, accusandola di voler dividere l'Europa. L'alta rappresentante per gli esteri e sicurezza dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha parlato di messaggio intimidatorio all'Occidente per dissuaderlo dal sostenere l'Ucraina. La Russia ha risposto dicendo che proseguirà le operazioni su tutta l'Ucraina. E i prezzi dei carburanti continuano a salire. A settembre un pieno è arrivato a costare quasi 18 euro in più per il gasolio e 15 per la benzina rispetto al periodo pre-guerra nel Golfo Persico. Un andamento che risente delle tensioni internazionali e soprattutto dell'avanzata degli Houthi nello Yemen, che porta il Brent a 107 dollari al barile e il WTI a 102. E dopodomani, giovedì 17, scade lo sconto sulle accise in alternativa alla proroga della misura. Il governo sta valutando interventi mirati. Ex Ilva, proclamate le prime 24 ore di sciopero dalle 9 di oggi alle 7 di domani mattina per tutti i lavoratori dell'appalto. La decisione dell'assemblea Taranto di FIM, FIUM, UILM e i sindacati di base, che chiedono al governo misure straordinarie, e arriva dopo il verdetto dei giudici milanesi che hanno decretato lo stop dell'area a caldo. A rischio ci sono 2.500 licenziamenti. Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è stato arrestato un ragazzo di 26 anni che avrebbe sequestrato per ore e commesso violenze fisiche e sessuali su una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta su un social network. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della giovane donna. L'uomo è accusato di violenza sessuale, lesioni e sequestro di persona. E dunque non c'è solo l'episodio dei droni al confine della Polonia. Nelle ultime ore i russi hanno bombardato Kramatorsk con 4 bombe aeree. 2 persone sono state uccise, 6 ferite. Le truppe di Mosca premono per conquistare la città del Donbass, simbolo del conflitto e sotto assedio dei droni. Il racconto della nostra inviata Raffaella Cosentino.
24: Qui c'è stato un attacco, altro fumo davanti a noi, mentre stiamo arrivando nel centro città. La stazione del treno è un'icona perché qui i militari salutavano le mogli. Ora è chiusa e deserta ed è diventata il simbolo di una Kramatorsk assediata dai droni. Un terzo della città è una kill zone, colpita da sciami di piccoli droni che non lasciano scampo. L'incubo sono quelli guidati con un cavo a fibra ottica che inseguono gli automobilisti e colpiscono senza poter essere intercettati dai rilevatori di frequenze. Sentiamo sparare i droni. Qui è appena stato abbattuto un drone, questo è il motore e tutto intorno ci sono sparsi i pezzi.
25: Ho tanta paura. Non viviamo più, sopravviviamo. Continuano le esplosioni una dopo l'altra.
24: I vigili del fuoco stanno cercando una persona dispersa, la mamma di quest'uomo, in questo edificio che è stato colpito da una bomba CAB, una bomba teleguidata sganciata dall'aviazione russa. I soccorsi qui sono protetti dai militari con i fucili pronti a sparare i droni. Anche la caserma dei pompieri è senza corrente elettrica e acqua.
26: A questa autocisterna abbiamo installato una protezione antidrone e delle piastre per impedire la penetrazione delle schegge. Questa parte serve contro i droni, questa invece contro le schegge.
24: I russi vi colpiscono di proposito?
26: Sì, certo, ci colpiscono deliberatamente, effettuano anche attacchi ripetuti. Ci hanno già distrutto 5 mezzi con i droni.
24: Avevamo incontrato Katia 10 mesi fa nel suo bar, che oggi è tra i pochi rimasti aperti.
25: Non è sicuro qui, davvero. Ci sono più bombe, più droni e poi non c'è acqua, non c'è elettricità.
24: Nella chiesa pentecostale bombardata, i fedeli ringraziano la provvidenza e pregano Dio di proteggerli davanti a coloro che sono venuti armati. Loro restano, altri fuggono con tutto quello che hanno.
1: Quali limiti per l'intelligenza artificiale? Quali sono gli interrogativi su cui riflettono non solo politici e parlamentari, ma anche imprenditori e scienziati? Alcuni spunti di riflessione discussi nel nostro focus con un esperto, il professor Francesco Martelloni. L'intervista è di Paolo Cappelli. È tutto per questa edizione. Adesso una breve pausa. Le notizie tornano alle 14.

0: Il primo sciopero di umanoidi, le immagini appunto che arrivavano dalla Polonia accanto ad altre invece di provenienza cinese, con gli sviluppi di questi robot, gli slogan di quella sorta di sciopero polacco, alcuni difendiamo i posti di lavoro, ancora è tempo di regole, non aspettate, regolate, e a manifestare accanto agli umanoidi c'erano anche cani robot. In collegamento con noi il professor Francesco Marcelloni, benvenuto a Rai News 24.
1: Buongiorno a tutti i telespettatori e grazie dell'invito.
0: Naturalmente l'intelligenza artificiale in senso stretto non è i robot, o non è soltanto robot, ed è tantomeno come spesso leggiamo invece un qualche cosa di pienamente assimilabile ad un essere umanoide che sia pienamente senziente o addirittura cosciente. Ma a noi queste immagini servivano per parlare di quegli slogan, regole ora, che arrivano dopo una serie di interventi dai leader delle grandi imprese che stanno spingendo sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ai responsabili della politica non soltanto in Europa. Perché questa spinta così forte adesso, che sottolinea la necessità di trovare regole per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale? A che punto, a che bivio siamo?
1: Ma senta, la comunità scientifica in realtà si è mossa da molto tempo, appunto cercando di chiedere delle regole, perché già da tempo cominciamo a vedere in questi sistemi nuovi che si erano stati sviluppati nel mondo dei problemi, dei rischi, per esempio dei rischi dovuti a dei pregiudizi che venivano inseriti nelle risposte di questi large language model, questi modelli di linguaggio che noi utilizziamo. Oggi però abbiamo una novità, e la novità sono gli agenti. Gli agenti come funzionano? Diamo un obiettivo a questi software e questi software cercano di raggiungere quell'obiettivo e lo raggiungono con una certa autonomia. Quindi il vero problema oggi è capire come fissare delle regole per limitare questa autonomia.
0: La porto con un salto temporale di pochi giorni alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia, perché lì al Lido i colleghi che erano a seguire la mostra ci hanno raccontato di questa Google Beach che dimostrava, raccontava come già adesso l'intelligenza artificiale abbia un impatto sull'industria del cinema, della creatività, dall'animazione al doppiaggio, dalla commedia agli effetti speciali. E lì a Venezia un film, NASA, ci ha raccontato invece le applicazioni attuali, già in essere belliche, dell'intelligenza artificiale. Ad accomunare questi fattori, professore, a noi sembra il tema della difficoltà, se ci passa il termine, di instillare empatia agli algoritmi, o comunque, per usare un termine inappropriato, una qualche dose di umanità. Questi limiti per voi esperti sono superabili con il deep learning, o servirebbero dei modelli diversi da quelli attuali?
1: Ma come dicevo prima, in realtà quello che noi possiamo fare non è tanto inserire negli algoritmi dell'empatia, ma inserire negli algoritmi delle regole che consentono a questi algoritmi di non andare oltre ai compiti per cui sono stati creati. Parlando di autonomia, abbiamo il rischio effettivamente che questi agenti, come dicevo prima, intraprendano delle strade che non sono quelle previste da chi in realtà li ha generati e li sta utilizzando. Cioè, il vero problema oggi è porre effettivamente quelli che chiamiamo i guardrail, cioè porre dei controlli in modo tale che questi agenti non vadano oltre quello che dovrebbero realmente fare. E questo è quello che è avvenuto qualche settimana fa e che ha suscitato Le reazioni e le interviste di questi grandi attori poi dell'intelligenza artificiale mondiale chiedendo appunto una regolamentazione. Ora, il vero problema è che non è facile avere una regolamentazione, come sappiamo, perché implica degli accordi globali e, come sappiamo, questi accordi globali sono sempre molto difficili da ottenere.
0: Professore, un altro degli aspetti da non trascurare è quello dei diritti d'autore, perché per restare al cinema a Venezia o per ricordare quella causa gigantesca promossa qualche anno fa dal New York Times ai protagonisti dell'intelligenza artificiale, e questi algoritmi per apprendere hanno bisogno di una mole di dati enorme e spesso quei dati, o meglio, quelle informazioni, chi le produce, beh, non viene remunerato. Anche in questa direzione, quali sono le contromisure che si possono trovare a livello di regole?
1: Beh, vorrei portarle un esempio, perché sul copyright in realtà in Europa ancora non ci sono state delle sentenze vere e proprie, però c'è stata una sentenza molto interessante negli Stati Uniti. Ora la legislazione statunitense ovviamente è differente dalla nostra, ma in questa sentenza che è venuta l'anno scorso, sostanzialmente il giudice ha dato ragione ad Anthropic, quindi a chi utilizza poi delle immagini o dei testi coperti da copyright per l'addestramento di questi sistemi, dicendo appunto che in realtà questi sistemi fanno delle trasformazioni di ciò che loro utilizzano. E quindi in qualche modo trasformando hanno paragonato l'azione di questi algoritmi a quello che normalmente fa un giovane scrittore che legge tanti libri, tanti articoli per poter poi andare a produrre il suo libro o il suo testo. Quindi quello che succede è che negli Stati Uniti questa sentenza ha sostanzialmente aperto la possibilità per chi produce questi modelli di poter utilizzare anche del materiale coperto da copyright. L'unica cosa che ha sentenziato il giudice è stata una multa perché in realtà questi testi coperti da copyright erano stati presi da siti pirata, quindi non avevano neanche pagato, diciamo, una copia di questi testi coperti da copyright. Ovviamente il problema esiste. Nell'ultimo periodo, prima dell'estate, in realtà è stato trovato un accordo tra la Commissione europea ed alcuni di questi grandi produttori di questi sistemi per marchiare sia le immagini, i video e anche i testi in modo tale che fosse riconoscibile la produzione avvenuta attraverso questi modelli. Questo è un passo importante, secondo me, per da un lato cominciare ad avere un'idea di ciò che è prodotto dall'intelligenza artificiale che viene utilizzato come anche a volte delle fake news, dall'altro va a distinguere cosa è prodotto dall'AI da cosa effettivamente è prodotto dagli esseri umani. Comunque il problema dell'utilizzo di testi, immagini o video coperti da copyright è un problema sentito anche in Europa perché ci si pone il problema di voler fare dei modelli europei, ma c'è oggi una legislazione europea che non chiarisce se si possano utilizzare effettivamente per farli del materiale coperto da copyright. In genere questi modelli sono stati fatti prendendo informazioni dal web e molte di queste informazioni dal web in realtà è coperta da copyright. Quindi dobbiamo a livello legislativo chiarire questo aspetto se vogliamo anche andare nella direzione di avere un modello effettivamente generato in Europa.
0: Professore, il bivio, o meglio, uno dei bivi più significativi rispetto agli interrogativi posti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, è quello di rispondere a questi appelli per dare regole con l'intervento dello Stato, sostengono alcuni, e forse questi alcuni sono più pesanti e presenti da noi in Europa rispetto al Nord America. lasciando libertà al mercato e all'interazione tra gli attori principali che lavorano allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, anche perché lo sviluppo di questi algoritmi naturalmente non avviene soltanto in Occidente, per dirla chiaramente, e dunque con accordi tra gli attori principali. Ma allora andiamo a sentire, in un ulteriore passaggio, diciamo, di questa nostra riflessione, uno stimolo che ci arriva da Paolo Benanti, teologo, consigliere di Papa Francesco, proprio su questi temi. Sentiamo.
2: Bisogna essere molto attenti e cauti su questo, perché da una parte ci sono degli interessi economici enormi da in qualche misura tutelare, che sono connessi alla capacità di ricerca autonoma che questi laboratori di frontiera hanno. Ed è chiaro che se dovesse abbattersi la scure di una regolamentazione pubblica da parte delle Camere o del Senato statunitense, tutti questi interessi verrebbero danneggiati. Chiedere di mettersi d'accordo tra aziende e non di avere un accordo pubblico garantito dallo Stato di diritto, in alcuni casi ha un nome abbastanza problematico, che è il nome di cartello.
0: Professore, questa è la riflessione di Benanti, alla quale io associo quello che lei ci diceva pochi minuti fa sui rischi o sulla necessità di ragionare molto su quello che voi scienziati definite il data bias, ovvero quella mole enorme di pregiudizi che anche in buona fede noi facciamo digerire agli algoritmi. Ecco, a gestire e a cercare di governare tutto questo è pensabile che siano soltanto le società, i privati che ci lavorano, con interessi in campo che magari possono coagularsi in cartelli?
1: Non credo, come diceva Benanti, effettivamente si rischia un cartello, e questo effettivamente è un problema che possiamo vedere all'orizzonte. Io sono convinto che ci voglia un accordo a livello globale, e solo in questo modo si può riuscire a limitare effettivamente quelle visioni catastrofiche che oggi circolano molto spesso. Io vorrei spendere una riflessione su questo. L'intelligenza artificiale oggi dà effettivamente dei grandi vantaggi. Noi abbiamo visto i benefici che può offrire l'intelligenza artificiale in vari campi. Vediamo solamente quello che succede nel campo medico, ma anche, come ha mostrato prima, nel campo della robotica. Però ovviamente dobbiamo trovare una regolamentazione, perché l'impatto sulla società, l'impatto sugli individui è altissimo. Ha menzionato prima i pregiudizi, ma io sono fortemente preoccupato proprio per il mio mestiere, cioè quello di professore universitario, del ruolo che l'intelligenza artificiale generativa sta avendo proprio nella parte di apprendimento degli studenti. Molti studenti oggi, si parla di statistiche superiori al 90%, utilizzano l'IA generativa nel loro corso di studi. Questo ovviamente può influenzare il loro modo di apprendere, e bisogna stare molto attenti che non sostituisca poi il loro pensiero critico. Quindi è ovvio che il problema dell'intelligenza artificiale oggi è molto rilevante, perché il suo impatto è un impatto forte su società ed individui.
0: Professor Marcelloni, restiamo proprio sul tema dell'apprendimento. Se io avessi digitato, chiesto a ChatGPT o ad altri algoritmi di intelligenza artificiale, a Copilot, scrivimi una dozzina di domande sull'intelligenza artificiale al professor Marcelloni, ebbene queste domande l'algoritmo me le avrebbe scritte in pochi secondi, elaborando una mole di dati che probabilmente io non sarei stato in grado di elaborare in alcuni mesi, se non in molti anni. Ecco, ma per voi scienziati qual è il confine tra il calcolare e quindi elaborare, ad esempio, per restare all'esempio dell'intervista, le domande al professor Marcelloni, e comprendere?
1: Questo è un aspetto effettivamente fondamentale. Oggi è interessante che sono stati generati questi sistemi di IA generativa, e ci sono molti ricercatori che in realtà stanno analizzando le risposte dell'IA generativa per comprendere di più come l'IA generativa stessa sta funzionando. Questo sembra un po' un controsenso, perché in realtà l'IA generativa, questi modelli enormi, sono stati generati proprio dai ricercatori. Però cosa è successo? Che questi modelli sono diventati enormi, si parla di miliardi di parametri all'interno e quindi non si riesce più a capire effettivamente come stanno lavorando nel dare delle risposte. Queste risposte sono risposte statistiche, viaggiano con le probabilità e quindi è interessante capire come queste probabilità delle risposte si adattano anche in relazione a coloro con cui questi sistemi interagiscono. Quindi sarebbe estremamente interessante capire tutto il funzionamento reale nelle risposte di questi modelli, ma la complessità dei modelli stessi al momento non ci permette di avere delle risposte adeguate. Ci sono numerosi studi che cercano in realtà di riuscire ad spiegare come si arriva dalla domanda che fa lei alla risposta in modo chiaro, anche per questo andrebbe ad aumentare la confidenza, di chi riceve la risposta sulla risposta avuta. Ora, come ha accennato un pochino lei prima, ci sono vari problemi. Uno dei problemi grandi che hanno questi sistemi è il problema delle allucinazioni. Cosa sono delle allucinazioni? Sono delle informazioni che vengono restituite da questi sistemi proprio perché lavorando in modo statistico mettono insieme informazioni diverse e può accadere che queste informazioni non siano vere. Quindi vengono restituite a domande delle informazioni non vere. Le allucinazioni sembrano del tutto plausibili a chi le legge, però sono informazioni false. Scoprire le allucinazioni è ovviamente importante e per questo normalmente diciamo non vi fidate di ciò che viene risposto da questi strumenti, ma analizzate sempre in dettaglio le risposte per poter valutare se sono realmente reali. Problema fondamentale, visto che questi sistemi, questi modelli stanno diventando sempre più grandi, le probabilità di avere allucinazioni non stanno diminuendo, ma in realtà al momento stanno aumentando.
0: Ecco,
1: Quindi il
0: professore,
1: messaggio è: facciamo molta attenzione.
0: facciamo molta attenzione, dice lei, ma questo problema lei lo vede, diciamo, pericolosamente vicino anche al potenziale gigantesco di inquinamento dei sistemi democratici? Pensiamo soltanto alle elezioni che, appunto, ne parlavamo pochi minuti fa. Interessano noi europei da qui ad un anno, o le sembra che i moniti
1: Guardi,
0: e gli
1: già quando ci. Sì, grazie. Quando ci fu la prima elezione, se ricorda, del presidente Trump negli Stati Uniti, si parlò a lungo di possibili influenze dovute a fake news, eccetera. E all'epoca ancora non avevamo questi strumenti. Immagini oggi, potenzialmente, quante fake news potrebbero essere generate. Come dicevo prima, noi potremmo avere migliaia di agenti che si occupano di generare fake news e di capire qual è il sentimento delle persone relativamente proprio alle elezioni politiche. Quindi, senza effettivamente delle limitazioni, questo può diventare, e sicuramente lo è già parzialmente, un problema per le democrazie, perché si può influenzare le persone e si può influenzarlo con una velocità estrema.

0: 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
1: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
2: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
5: Ho un super 5G.
6: Una tariffa chiara per sempre.
7: Ah... ho Coop Voce.
8: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Ora basta.
10: Vabbè, dai, è acqua.
9: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
11: Vai su Segugio!
12: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
13: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
14: Al nord già dal mattino piove sulle regioni orientali, ma anche sulle Alpi centrali e lungo le coste adriatiche più settentrionali, mentre invece altrove ci sarà un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Sarà una bella giornata soleggiata invece questo lunedì sulle regioni centrali. Ci potrà essere qualche fenomeno a carattere di temporale sull'Alta Toscana e qualche piovasco sui monti tra l'Abruzzo e il Lazio. Anche sulle regioni peninsulari meridionali sarà una giornata con poche nubi. Le nubi più consistenti le avremo in area carganica, ma soprattutto sulla Calabria nelle ore pomeridiane, dove saranno possibili ancora dei rovesci o dei temporali che saranno in assorbimento dalla serata. Bello il tempo sulla Sardegna, dove non ci saranno nubi, mentre invece sulla Sicilia, sulla parte più orientale e meridionale, saranno possibili ancora nel pomeriggio dei rovesci e dei temporali localmente anche intensi. La giornata di domani si aprirà ancora all'insegna della stabilità sul nostro paese, con fenomeni residui al sud tra Calabria e Sicilia, in un contesto però generalmente asciutto, con temperature che risulteranno per lo più stazionarie e con valori massimi che al centro e al sud raggiungeranno ancora i 31 gradi.

L'attacco al treno al confine tra Polonia e Ucraina. I leader europei contro Mosca, vuole dividere gli alleati di Kiev, intimidire l'Europa. Il Cremlino risponde: colpiamo solo il suolo ucraino. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo di petrolio e del gas. Ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di domani. Gli operai verso il comune di Taranto: non ci fermeremo, minacciano. Elezioni in Svezia, socialdemocratici leggero vantaggio, frena l'ultradestra, ma se i dati fossero confermati la formazione di un governo appare complessa, affluenza record. Sequestrata e mobilizzata, percosse e violentate, accaduto vicino a Napoli ad agosto, la ragazza poco più che maggiorenne aveva conosciuto il suo cugino tramite un social. Prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si torna sui banchi in 7 regioni, entro questa settimana si riprenderà in tutta Italia, i docenti ci sono tutti, assicura Valditara. Buongiorno e bentrovati, edizione delle 14 del telegiornale di Rai News 24, in apertura le durissime

0: fortissime reazioni europee dopo l'attacco russo di ieri su un convoglio ferroviario al confine tra Ucraina e Polonia, con a bordo rappresentanti diplomatici occidentali. Dalla Finlandia, dove si tiene il vertice europeo sull'Artico, i leader accusano Mosca di una nuova escalation con l'Occidente. Allora, da Strasburgo, l'inviato Donato Bendicenti.
1: Asia Callas, alto rappresentante per la politica estera e della sicurezza dell'Unione Europea, dice che quello dell'attacco al treno russo è un messaggio molto chiaro al mondo occidentale per dissuadere i paesi che ne fanno parte a sostenere l'Ucraina o a recarvisi per portare sostegno. Interviene anche il cancelliere Merz. La pace è a rischio in Europa, vi esorto a prendere sul serio questa minaccia. E poi il ministro degli esteri francese Barrot, che dice ancora sulla stessa linea, questo attacco puntava a dividere gli alleati di Kiev. Interviene anche il nostro ministro degli esteri, ovviamente Tajani, che dice non ci faremo intimidire dagli attacchi russi al confine con la Polonia. Proprio per la Polonia parla il premier Tusk, dicendo e ricordando che il drone russo è caduto a 800 metri dal confine e che ci sarà nelle prossime settimane un'escalation che bisogna considerare con la massima attenzione. Poi ovviamente sulla stessa linea, anche durante il consueto briefing della Commissione, il portavoce che ha ricordato i 6 miliardi e 100 milioni di sostegno approvati lo scorso settimana appunto dall'Unione Europea per l'Ucraina. Tutto questo accade qui da Strasburgo, dove vi stiamo parlando, proprio alla vigilia, mercoledì mattina, del discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Dunque sarà un discorso che ovviamente consultivo e preventivo, programmatico, dovrà tenere conto anche di questi ultimi sviluppi.
0: Il treno colpito da Mosca era a circa 2 chilometri dal confine, sulla stessa tratta il convoglio con i rappresentanti europei. Intanto ancora vittime civili per i raid russi delle ultime ore sull'Ucraina. Il punto con l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Ecco quello che sappiamo finora del treno che è stato colpito nella stazione ucraina di Jagodin, a poca distanza dal confine con la Polonia. Ieri un drone russo ha colpito la locomotiva di questo treno passeggeri che andava da Kiev a Varsavia. Non ci sono state vittime perché i passeggeri erano stati evacuati poco prima a causa dei continui allarmi aerei. Questo treno era preceduto da un altro convoglio, un treno dei diplomatici che rientravano in Polonia dopo una conferenza a Kiev. Tra loro molti consiglieri per la sicurezza nazionale di diversi stati europei, tra cui Fabrizio Saggio, che è un advisor della Premier Meloni. Su questo treno diplomatico c'erano anche Boris Johnson e l'ex direttore della CIA Petraeus. Intanto continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte è stata colpita un'azienda agricola a Chernihiv, sono state uccise 3 persone, sono stati diversi feriti, un drone ha ucciso una persona alla guida della sua auto a Kherson, dove continua questo safari umano dei droni russi, così come viene chiamato. Stessa cosa accade a Kramatorsk, dove siamo stati nelle ultime 48 ore, la città simbolo di questo conflitto è ancora in mano ucraina, ma è attaccata pesantemente da bombe aeree guidate CAB, è successo anche questa notte, da sciami di droni russi. Ci vivono ancora 30.000 persone, ma a migliaia la stanno lasciando, ci sono costanti evacuazioni, soprattutto delle famiglie con bambini. A te.
0: Gelida la reazione di Mosca per il Cremlino, tutta l'Ucraina è obiettivo legittimo, mentre elogia la richiesta di Trump a Zelensky di fermare i raid sulle raffinerie russe. Ce ne parla da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: Il Cremlino commenta l'attacco al treno vicino al confine polacco e il portavoce Peskov nel briefing quotidiano dice che le forze ucraine hanno ordine di colpire solo nel territorio ucraino e continueranno a farlo dopo che la difesa di Mosca aveva sottolineato di avere colpito dei treni che si occupano del trasporto delle forniture di materiale militare, così aveva detto, dall'Europa all'Ucraina. Intanto Putin è rientrato dall'India, dove ha partecipato al vertice dei BRICS, dove a margine si è parlato anche di conflitto in Ucraina e ha detto Peskov che ha apprezzato l'offerta di mediazione da parte di Xi Jinping e di Modi per dei negoziati che potrebbero già tenersi il prossimo ottobre. Peskov tra l'altro ha valutato positivamente anche la richiesta che Trump ha fatto all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro gli impianti energetici russi, perché secondo Peskov questo sta accelerando un'escalation e contribuiscono anche alla crisi del carburante che si vive da mesi in Russia. A questo proposito il portavoce ha detto che le esportazioni di prodotti petroliferi russi continueranno e il blocco sulle esportazioni continuerà finché sarà necessario per soddisfare le esigenze di carburante all'interno del paese. Linea a voi.
0: E le elezioni in Svezia, siamo pronti a governare, dicono i socialdemocratici, leggero vantaggio a scrutinio ancora in corso. Frena l'estrema destra mentre l'affluenza raggiunge livelli record. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
4: Se questo risultato sarà confermato, la Svezia avrà un nuovo governo. La leader socialdemocratica Magdalena Andersson è ancora prudente. Il suo è il primo partito con il 28% e la coalizione di centrosinistra finora all'opposizione è avanti dei 3 seggi parlamentari. Ma bisogna scrutinare ancora il 5% dei voti, soprattutto quelli provenienti dall'estero. E in base al sistema elettorale svedese molto potrebbe ancora cambiare. Proprio per questo il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, non mostra alcun segno di voler ammettere la sconfitta. Ha guadagnato un punto, si trova al 19,9 e mette il dito nella piaga. Per i socialdemocratici sarà difficile formare un governo stabile con la sinistra, i Verdi e il partito di centro. L'unico dato consolidato sembrerebbe l'arretramento della destra estrema dei democratici svedesi, il movimento fondato a suo tempo da militanti neonazisti. 3 punti percentuali in meno e al 17,6. Garantendo il sostegno esterno al governo centrista di Kristersson, l'ultradestra era riuscita a far approvare leggi molto restrittive sull'immigrazione. Ma non è chiaro se un governo a guida socialdemocratica allenterà queste norme, come chiedono la sinistra e i Verdi. Secondo la socialdemocratica Andersson, la Svezia deve mantenere la sua linea dura sul modello della Danimarca.
0: E continua l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Le milizie filo iraniane prendono il controllo di altre isole nella parte meridionale del Mar Rosso, a circa 160 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, minacciando un'altra vitale rotta commerciale. Allora dal Cairo ci aggiorna il corrispondente Leonardo Sgura.
5: Gli Houthi hanno di nuovo attaccato con missili e droni la base aerea di Khamis Mushait in Arabia Saudita. Una risposta, dicono, ai 300 attacchi aerei che negli ultimi 5 giorni sauditi e governo legittimo yemenita hanno lanciato contro i ribelli. Gli Houthi però mantengono le posizioni conquistate con l'offensiva di settembre, in particolare il porto di Mocha e le isole di Perim e Mayun, a cui ieri hanno aggiunto le isole Anish Maggiore e Minore. In questo modo i ribelli hanno pieno controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, porta meridionale di accesso al Mar Rosso. L'Iran, che da sempre sostiene i ribelli yemeniti, nega qualsiasi coinvolgimento su quanto sta accadendo adesso. Intanto cresce il numero di civili in fuga dal conflitto, 85.000 secondo l'ONU, soprattutto dalla provincia di Taiz, che comprende la costa sud sul Mar Rosso. Nonostante la conquista dello stretto, finora non risultano azioni dei ribelli contro i traffici marittimi e il numero dei transiti commerciali resta inalterato. Il portavoce degli Houthi ha detto che a Bab el-Mandeb bloccheranno solo navi saudite e che continueranno gli attacchi contro obiettivi militari in Arabia Saudita fino a quando non sarà revocato l'assedio delle zone dello Yemen sotto il loro controllo.
0: I prezzi dei carburanti continuano a salire. A settembre un pieno è arrivato a costare 18 euro in più rispetto al periodo preguerra nel Golfo Persico e tra pochi giorni scade lo sconto sulle accise. Raffaele Cappuccio.
6: L'espressione che stiamo utilizzando spesso in queste settimane: non si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, in particolar modo secondo l'osservatorio che segue l'andamento dei prezzi, i prezzi medi in modalità self-service sulla rete stradale, possiamo vedere il primo cartello, si attestano a circa 2,10 euro al litro per la benzina e a 2,21 euro per il gasolio, sfiorando addirittura, sempre per quanto riguarda il gasolio, 2,29 euro lungo la rete autostradale. Questa è una media, quindi ci sono dei picchi sicuramente più alti. Un'analisi condotta da Adusbef, che è un'associazione dei consumatori, sui dati della Commissione europea evidenzia l'aumento dei costi registrata tra la fine di febbraio, ovvero prima dell'inizio della crisi in Medio Oriente, e la prima settimana di settembre. Qui vediamo il cartello. In Italia il prezzo del gasolio è salito del 26%, si traduce in un aggravio di circa circa 44 centesimi al litro, contenuto solo parzialmente dal taglio delle accise di 17 centesimi. E poi il costo della benzina

0: è aumentato invece del 23%, con un rincaro di circa 38 centesimi al litro. In termini pratici, cosa significa? Fare un pieno, per esempio, per un'utilitaria costa oggi circa 15 euro in più per la benzina e 18 euro in più per il gasolio. Parlavamo delle accise, tra poco ci sarà la scadenza di questo sconto, in particolar modo, anzi esclusivamente sul gasolio, succederà giovedì 17 settembre, e allora il governo si trova a valutare la proroga della misura o l'introduzione di interventi mirati ai settori più colpiti, tra cui l'ipotesi di un bonus una tantum da 100 euro per i redditi con ISEE basso. A spingere al rialzo i listini sono le forti tensioni sui mercati internazionali, l'escalation nel Mar Rosso con i ribelli Houthi, il blocco dello stretto di Hormuz e gli attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite. Tutto ciò che cosa determina? Una pressione sul greggio, il Brent sopra i 107 dollari al barile, il WTI arriva a 102 dollari e poi anche il gas naturale ad Amsterdam è in crescita di oltre il 4% e si attesta poco sopra, anzi quasi 83 euro a megawatt ora.
1: Sempre più grande la preoccupazione sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Domani l'incontro a Palazzo Chigi, ma intanto oggi assemblea davanti ai cancelli e proclamazione delle prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto e corteo fino al municipio. Già aggiorna in diretta Angela Mauro.
2: Sì, alle mie spalle il municipio di Taranto, dove si è concluso da poco l'incontro tra il sindaco Piero Bitetti ed una delegazione degli operai delle imprese dell'indotto dell'Ilva che da questa mattina sono in mobilitazione contro i 2.500 licenziamenti annunciati in seguito alla sentenza della magistratura sulla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Il sindaco si è fatto da tramite con il governo, ha sentito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e ha confermato alla delegazione degli operai l'incontro di domani a Palazzo Chigi, quindi a Roma. Domani si sposterà questa vertenza, oggi la manifestazione che è partita dai cancelli della fabbrica dopo un'assemblea molto breve, doveva dirigersi verso la statale per un blocco stradale, ma invece ha cambiato percorso ed è arrivata qui al municipio non senza momenti di tensione tra gli stessi operai disperati per il rischio di perdere il posto di lavoro. Sentiamo alcuni di loro e poi la linea passa allo studio.
3: L'iniziativa che stiamo mettendo in campo di mobilitazione è per rivendicare nei confronti del governo dell'incontro che avremo a Palazzo Chigi inizialmente il blocco di licenziamenti per la catena più debole che riguarda appunto il mondo dell'appalto. Poi c'è da ragionare rispetto a quello che è il futuro produttivo, ambientale e rispetto a quelle che sono le misure straordinarie per i lavoratori. Di certo, io voglio che questo sia chiaro, queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano.
4: È l'inizio di un percorso di mobilitazione, puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi. Basta con i rinvii e con i tavoli interlocutori. Adesso serve che Palazzo Chigi decida e ci faccia capire qual è il futuro di 20.000 famiglie.
5: Bisogna che il governo convochi immediatamente affinché si trovino quelle misure straordinarie che mettono in sicurezza tutti i lavoratori, quindi tutelando il loro lavoro, la loro salute e il loro reddito, ma poi vogliamo anche parlare di prospettive industriali. Quali sono le prospettive industriali? Qual è il piano industriale? Come organizzazioni sindacali noi abbiamo presentato un piano straordinario.
2: Aspettate una risposta domani?
5: Sì, noi ci aspettiamo una risposta dal governo.
2: C'è ancora futuro per Ilva?
6: Ma io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
1: La politica con la legge elettorale, ripresa la discussione in Senato, domani il voto in aula dopo che appunto il testo tornerà alla Camera. Dure le critiche delle opposizioni in diretta dal Senato. Francesca Biagiotti.
7: E sì, siamo adesso in pausa, riprenderà alle 15 la discussione sulla legge elettorale qua al Senato della Repubblica, la votazione è prevista domani mattina, intanto questa mattina ci sono state alcune votazioni, una importante sull'articolo 5 che di fatto esonera al raccoglimento delle firme per i gruppi di partiti politici che sono presenti in Parlamento, c'è stata abolita anche la cosiddetta norma anticespugli, quella ovvero che chiede la richiesta di 6.000 firme per chi appunto non ha un partito politico presente in Parlamento. Parlamento, invece per chi ha almeno un esponente in una delle due Camere è prevista la raccolta firma, però la raccolta firme si ferma a oltre 1500, per cui per Futuro Nazionale e anche per Più Europa sarebbe ridimensionato così il numero di firme da raccogliere, che sono comunque molte. La maggioranza ribadisce che questa è una legge importante perché ha reintrodotto le preferenze e soprattutto perché garantisce stabilità. Sentiamo Lupi.

0: Una nuova legge elettorale che darà governabilità, rappresentanza e in particolare, finalmente, dopo tanti anni, con la battaglia di noi moderati, ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
1: Con il collegamento torneremo da Francesca Biagiotti per gli aggiornamenti sulla politica. Intanto a Roma, in Capitolio, la seconda giornata della Camera Ardente allestita per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Domani i funerali di Stato. Ma ci aggiorna Eva Giovannini.
2: Continuano ad arrivare molte persone per entrare qua nella sala della Protomoteca in Campidoglio, che sarà aperta anche oggi fino alle ore 19. Alle 19 poi inizierà una veglia organizzata qua in piazza da Più Europa. Sono tante le persone, lo dicevo, gente comune. Domani i funerali in forma laica, sempre qua alle 12.30, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. Hanno parlato poco fa il Ministro degli Esteri, che ha ricordato la leader europeista e liberale, ha parlato Massimo D'Alema, Enrico Letta, sono tanti leader politici di tutti gli schieramenti che sono venuti qua per un saluto, anche il ministro della difesa Crosetto e anche Roberto Giachetti, che è stato nel partito radicale a lungo. Ascoltiamo le loro voci.
3: Persone che vanno rispettate per il modo con cui hanno vissuto. Quindi la mia presenza qua oggi è per quello, a rendere omaggio al modo con cui questo cittadino italiano ha portato avanti la sua vita e battaglie di cui poi in qualche modo hanno goduto tutti.
4: Penso che l'unica parola che si possa coniugare con Bonino è libertà. Libertà personale, libertà da conquistare, libertà per la quale si è battuta per tutta la vita.
2: Tante, tantissime donne venute qua, la parola che ho ascoltato di più è grazie. Dentro la sala, al centro della sala, il feretro ricoperto dalla bandiera dell'Europa e un maxischermo che la ritrae sorridente. È tutto.
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per Grazia presentata dalla difesa di Mario Ruggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato la sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla domanda di Grazia o la detenzione domiciliare. La Procura Generale aveva espresso parere negativo. Adescato una ragazza su un social network, poi ha dato appuntamento nella sua cantina isolata e l'ha violentata. È accaduto a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, nella notte tra il 2 e il 3 agosto scorsi. I carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un 26enne che deve rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Il 26enne ha sbarrato l'unica porta d'ingresso della cantina con un pesante termosifone e ha costretto a subire abusi e violenze minacciando la ragazza di morte. La ricostruzione dei fatti fornita dalla vittima ha trovato riscontro nei referti medici ospedalieri. E nuova proroga del blocco dei voli a Catania. Le attività dell'aeroporto resteranno sospese fino alle 22 di oggi, dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Sentiamo Giulio Calarco.
5: Mi hanno imbarcato il bagaglio grande. Oltre alle 10 sentivo sussurrare. Ho detto, cosa stanno dicendo? Che non si parte perché c'è un problema all'Etna. Ma dico, ma si può? Io sono qui da stamattina alle 8.
6: Dalla visuale dell'aeroporto catanese di Fontanarossa è coperta dalle nuvole. La colonna di cenere sprigionata dall'Etna è alta, secondo la stima dell'INGV, circa 4 chilometri. L'allerta rossa, massimo livello della scala, ha causato la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano, il C1 e il B3. Ciò ha comportato la sospensione delle attività di volo per gli aerei in arrivo e in partenza fino alle 22. Enormi disagi dei viaggiatori dirottati in altri scali.
7: Ci stanno portando a Comis. Il disagio sarebbe lieve se ci fosse un minimo di organizzazione in più.
8: Non si sconvolge la vita della gente così. Diversamente dovrebbero organizzarsi a riprogrammare un volo.
9: All'1.30 dovevo partire io. lo perdo. Come faccio ad andare a Palermo che ci vogliono 4 ore?
10: Per Verona. L'ho conquistato un anno fa perché i prezzi sono altissimi e adesso poi mi ritrovo che è stato cancellato e ci sono voli da 600 euro, pazzesco, quindi proprio oltre danno la beffa.
11: Noi siamo un gruppo di inglesi che dobbiamo fare il volo oggi per Londra, però tutti i voli sono cancellati.
12: Quando pensate di tornare a casa?
11: Hanno detto mercoledì, speriamo che l'Etna non fuma più.
1: E compie oggi 71 anni Papa Leone XIV, il suo secondo compleanno da pontefice. Sara Nesci.
13: 71 anni e non sentirli, considerando l'energia e il dinamismo che caratterizzano Robert Francis Prevost. Instaccabile sportivo, ama l'incontro con la gente, un papa perfettamente inserito nel suo tempo. La Chiesa non è fuori dal mondo. Dare speranza negli inquietanti scenari di oggi è il nostro compito, dice. Pace disarmata e disarmante, le sue prime parole quell'8 maggio del 2025, quando salì al soglio di Pietro, matematico e teologo, primo papa missionario, primo papa americano, primo agostiniano a guidare la Chiesa che vuole unita. Continui i suoi appelli al dialogo, al primato della diplomazia, alla difesa della dignità umana. Costante il suo sguardo ai cambiamenti del nostro tempo, come indicato nell'enciclica Magnifica Humanitas sull'enorme sfida che ci pone l'era dell'intelligenza artificiale. Una mutazione paragonabile alla rivoluzione industriale di fine 800 in cui si trovò Leone XIII, il Papa di cui ha scelto il nome. Un magistero il suo che, nonostante la differenza di stile, appare sempre più in continuità con quello di Papa Francesco e gradualmente emerge la sua personalità. Socievole e riservato, pacato e determinato, come del resto ha dimostrato nel rispondere alle sgarbatezze di Trump. Incline all'ascolto e alle decisioni ponderate, maturate nel tempo, osservando. Pace disarmata e disarmante, quella prima invocazione l'ha ripetuta instancabilmente in questo quasi anno e mezzo di pontificato in Piazza San Pietro, così come nei suoi numerosi viaggi in Italia e all'estero. E tanti altri sono in programma. Prossima meta, Uruguay, Argentina e il suo Perù. E per questo secondo genetliaco da pontefice, da tutto il mondo gli auguri, ai quali ci uniamo anche noi di Rai News. Buon compleanno, Papa Leone XIV.
1: Messaggio di auguri del presidente Mattarella al pontefice. Attraversiamo un frangente storico complesso e inquieto, scrive Mattarella. La minaccia, quando non l'uso della forza, torna a prevalere. Le conseguenze funeste del cambiamento climatico sono causa di sofferenze per tanti innocenti. A col tempo, continua, le nuove tecnologie rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. E dinanzi a tali dilemmi e incertezze, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto magistero della santità vostra, così appunto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E chiudiamo con il ritorno a scuola, riapertura fissata ufficialmente per domani nel Lazio, ma tantissimi istituti hanno deciso di anticipare il rientro già quest'oggi, così anche il liceo Giulio Cesare di Roma. Allora vediamo con il nostro inviato Paolo Martini e poi alle 14.30 il nostro filo diretto con Pablo Rocas.
14: Mi piace molto l'ambiente, l'aria che si respira. Devo dire, per adesso tutto, mi ha convinto.
15: Primo giorno di scuola al Giulio Cesare, una di quelle che hanno aperto i battenti con un giorno d'anticipo rispetto all'apertura dell'anno scolastico. Domani toccherà a tutti gli altri. Sono circa 660.000 gli studenti, la stragrande maggioranza a Roma, alle superiori quasi il 40% del totale. Capitolo edilizia con un edificio su tre non a norma, specie le scuole storiche.
16: Diciamo che è impegnativo sicuramente, però penso che mi abbia insegnato tanto, sia questa scuola sia proprio il liceo classico in generale.
15: Il Giulio Cesare di Roma risale agli anni 30, quest'anno è stato messo a norma l'impianto antincendio, come in altre scuole, dove complessivamente tra fondi PNRR e fondi di Roma sono stati chiusi cantieri per oltre 200 milioni di euro. Ma non bastano, perché pochissime scuole hanno l'aria condizionata. Al Giulio Cesare sono stati messi ventilatori.
14: È evidente che ci sono dei problemi strutturali, l'abbiamo visto con l'emergenza caldo, in inverno con l'emergenza freddo. Siamo stufi di una scuola che non può accogliere gli studenti, siamo pronti a mobilitarci tutto l'autunno perché il nostro tempo è ora e siamo stanchi di non essere ascoltati.
15: E poi ci sono le cattedre in regione, nel giro di 15-20 giorni tutti i docenti saranno al loro posto. Resta però alto il numero di insegnanti precari, cioè assunti con contratti a tempo determinato, 6.000 nel Lazio, meno che negli anni passati. Al Giulio Cesare i progetti ulteriori toccano temi diversi, a partire dal bullismo, con un corso di educazione alla gentilezza. E poi c'è la proiezione internazionale.
17: Abbiamo per esempio esempio gli stage linguistici, abbiamo la mobilità internazionale che coinvolge ragazzi al quarto anno.
15: La professoressa Gambassi insegna latino e greco, materia che a sorpresa piace anche agli studenti.
16: È una materia che apre davvero la mente, bisognerebbe andare oltre le apparenze sicuramente.
18: Serata con tempo che torna stabile al nord, anche sul settore orientale, in un contesto più asciutto e con pochissime nubi che apparterranno particolarmente ai rilievi alpini, ma che non porteranno piogge. Anche sulle regioni centrali il cielo torna ad essere completamente sereno, con qualche nube più consistente a ridosso dei rilievi appenninici, ma che risulteranno innocue. Venti tesi da nord invece sulle regioni meridionali, con formazioni nuvolose ancora consistenti sulla Calabria, specie la parte ionica, dove sarà possibile ancora qualche residuo piovasco. Come piove ancora sulla Sicilia, questa volta la parte più settentrionale, dove ci saranno dei temporali, mentre invece sulla Sardegna ci sarà un cielo sgombro da nuvolosità significativa. La giornata di domani si aprirà all'insegna del sole al centro, al nord e su buona parte del sud, mentre invece all'estremo sud, tra Calabria e Sicilia, ci saranno ancora dei temporali residui che apparteranno particolarmente alla parte ionica. Le temperature martedì risulteranno generalmente stazionarie, mentre invece al sud perderanno giusto qualche grado.

fermo, si sposta.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Buon pomeriggio, ci siamo, filo diretto, sono le 14:28 minuti e vedo già collegati i primi ospiti di questa puntata. Affronteremo prima la politica e poi altri temi delicati di questi giorni, i femminicidi. Parleremo con la presidente dell'associazione Una Nessuna 100.000, ma parleremo anche della riapertura delle scuole. Ma intanto do il benvenuto a Francesco Giubilei, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Presidente corretto della Fondazione Alleanza Nazionale, ma insomma tanto altro, non stai mai fermo.
1: Buon, grazie.
0: E Federica Fantozzi, AFPost, giornalista politica, insomma.
2: Buon pomeriggio.
0: Lungo corso, quindi con voi voglio affrontare intanto il tema più caldo di questi giorni, ma ne avremo tanti nei prossimi mesi, perché la campagna elettorale adesso non si sa bene quando comincerà ufficialmente, ma di fatto da qualche settimana già lo è. Allora, il tema ovviamente è la legge elettorale, perché è ripresa la discussione al Senato, domani voto finale a Palazzo Madama, ma poi come sappiamo c'è la terza lettura alla Camera dove c'è il voto segreto. Quindi anche se tutti, dopo l'intesa sulle preferenze che è stata raggiunta al Senato, rassicurano sul fatto che passerà senza problemi, ma faccio intanto presente che la Bonetti, l'ex ministra, ora in azione, prima con Renzi, dice le donne anche di centrodestra si dovrebbero ribellare perché non c'è parità di genere, ma potrebbero quindi esserci dei rischi concreti. Allora, ho citato le donne, partiamo da Federica, dimmi secondo te come andrà a finire, ci sono le condizioni perché passi davvero e cambino le regole, e poi vedremo quali saranno le conseguenze di queste nuove regole proprio sulle coalizioni e sul corso della campagna elettorale, ma insomma andrà a buon fine?
2: Guarda, è difficile fare un pronostico. Se tu mi chiedi se ci sono le condizioni, non ci sono tutte, perché l'intesa sulle preferenze è stata molto faticosa. Come sappiamo, Forza Italia e la Lega non le volevano. Sono preferenze fino a un certo punto, perché i capilista sono bloccati. Poi c'è il tema delle donne a cui accennavi tu, dove non c'è nemmeno l'alternanza di genere per i capolista, cioè solo per il listone del premio di maggioranza, quindi con un numero molto basso e ovviamente solo per chi vince. Dopodiché io non sono sicura che non passerà la legge, nel senso che Giorgia Meloni, quando dice abbiamo tanto da fare, la legislatura non è finita, dice un po' il contrario, anche la Russa, dice un po' il contrario di quello che pensa, perché lei vorrebbe andare a votare ad aprile per evitare di essere logorata da Vannacci e a cascata anche da Salvini, che ha il problema Vannacci, quindi diciamo è un pericolo a destra. Però sa benissimo che questo creerebbe un problema, e quando dice abbiamo tanto da fare sta dicendo ai parlamentari noi arriveremo fino alla scadenza naturale, cioè a settembre. E allora è vero che la minaccia di arrivare, di andare al voto a gennaio, per quanto riguarda i vitalizi, è abbastanza spuntata, perché l'ammontare è molto basso, però si tratta di mesi di stipendio. Inoltre c'è un se è vero che non c'è un controllo dei partiti come Forza Italia e Lega su tutti i loro deputati, perché come sempre a fine legislatura scatta un po' i liberi tutti, e qui in particolare molti non saranno rieletti, è vero anche però che ci sarà un controllo ferreo, secondo me, dei capigruppo, insomma dei questori dei partiti, e quindi sarà una partita molto aperta e molto interessante a cui assistere.
0: Francesco Giubilei, allora Federica diciamo che ha messo sul tavolo tanti altri argomenti, però ripartiamo dalla legge elettorale. Intanto ti chiedo se anche secondo te andrà a buon fine, ma aggiungendo che probabilmente queste nuove regole, che prevedono il premio di maggioranza solo con il raggiungimento del 42%, non è detto che possano favorire realmente il centrodestra, e quindi alcune voci raccontano che a Giorgia Meloni converrebbe alla fine affossarla. Che dici?
1: Ma se però non andasse a buon fine la legge elettorale, anche alla luce del precedente, ovvero del voto di qualche mese fa, in cui per un solo voto la Camera non è stata approvata, e se per la seconda volta alla Camera non venisse approvata la legge elettorale, è evidente che a quel punto si aprirebbe anche una crisi di governo che potrebbe avere varie conseguenze. Ora, sul passaggio al Senato vedo o meno criticità, anche perché c'è il voto palese. Il tema si pone alla Camera. È chiaro che però per Giorgia Meloni non approvare questa legge elettorale equivarrebbe evidentemente a una bocciatura di una riforma che si sta portando avanti da tempo, e quindi questo avrebbe delle conseguenze politiche. Poi sul fatto che la legge elettorale possa o meno favorire il centrodestra, le leggi elettorali non vanno fatte per cercare di favorire chi è al governo o l'opposizione e quant'altro. Le leggi elettorali vanno fatte con una finalità, che è quella per cui si sta facendo questa legge elettorale, che è di cercare di garantire la stabilità. Noi forse dimentichiamo, dopo 4 anni del governo più longevo della storia italiana, quanto avveniva fino alla scorsa legislatura, cioè il fatto che all'interno di una singola legislatura avevamo più governi, e questa assenza di stabilità provocava per l'Italia delle conseguenze sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista in linea di politica estera, sia da un punto di vista di credibilità per il paese, delle conseguenze negative. Quindi questa è una legge elettorale che, con il premio di maggioranza, con l'indicazione del premier sulla scheda, vuole cercare di garantire una maggiore stabilità al sistema politico.
0: Sì, arriva però quando il governo è assolutamente stabile, anzi è il più stabile e longevo della storia della Repubblica italiana, e arriva con la proposta di un premio di maggioranza, ma che non è detto possa essere raggiunto da nessuna delle due coalizioni, perché se Vannacci non si alleerà, non per sua volontà, ma perché magari nel centrodestra non lo vogliono, e dall'altra parte non si trova un accordo anche con i riformisti, è come se si andasse a un proporzionale puro, e quindi è tutto un lavoro quasi inutile che arriva a fine legislatura. Ma visto che ho citato Vannacci, Federica, l'ipotesi che alla fine si trovi un accordo è possibile, ricordando che però Forza Italia ha sempre detto: se c'è Vannacci non ci siamo noi, quindi alla fine il risultato finale a livello numerico potrebbe rimanere lo stesso e non sufficiente per il 42%.
2: Ma io credo, allora, a me sembra che questa legge elettorale sia stata fatta proprio in funzione anti-Vannacci, e penso che avrebbe fatto bene Giorgia Meloni a inserire il ballottaggio, perché in quel caso avrebbe potuto usufruire del voto utile al secondo turno dei vannacciani, chiamiamoli così, senza doversi alleare per forza. È chiaro che questa legge elettorale così presuppone o un accordo con il generale Vannacci o un rischio di proporzionale puro e che con tutte le conseguenze del caso. Io non credo che sarà facile trovare un accordo, non sarà facile per Forza Italia, non sarà facile nemmeno per Fratelli d'Italia, anche perché Vannacci sembra aver mutuato la linea dell'AfD, non intendo come programma, intendo dire come approccio, cioè ci sono dei partiti che mitigano le loro aspettative per cercare di trovare un accordo di sistema. Ci sono dei partiti che invece puntano a far saltare il tavolo. Vannacci, ogni volta che Meloni ha, non dico teso la mano, ma cercato di aprire, ha sempre alzato il tiro. Quindi non è nemmeno detto che lui voglia fare un accordo, perché potrebbe anche decidere di giocarsi una partita diversa, cioè la partita che ha giocato Giorgia Meloni con l'opposizione al governo Draghi, per dire, cioè capitalizzare una sorta di rendita di opposizione. Quindi non è una strada in discesa, sicuramente.
0: Veniamo alle beghe interne al centro-sinistra invece. Le parole di Giuseppe Conte e di Elly Schlein pronunciate nelle ultime ore sembrerebbero di due realtà che non possono allearsi, perché sulla politica estera confermano linee completamente diverse, a cominciare da quella sull'Ucraina. Per semplificare, no armi a Kiev, dice Conte, sosterremo sempre Kiev, dice Schlein. Anche in questo caso ti chiedo, e poi rivolgo la domanda anche a Giubilei, anche se ovviamente è più vicino al centrodestra, ma insomma sull'analisi è assolutamente ugualmente forte, ma come si può pensare che arrivino veramente a poter governare insieme, avendo queste divergenze così forti su un tema, o meglio su un ambito così decisivo oggi, la politica estera?
2: No, non c'è dubbio che questo sia un nodo che va sciolto, è l'elefante nella stanza, Bersani direbbe la mucca nel corridoio e non è casuale che nello stesso giorno in cui Elly Schlein chiudeva la festa nazionale dell'unità, quindi un giorno che diciamo nei taccuini dei giornalisti politici, ieri era il giorno di Elly Schlein, mentre poi il 19-20 settembre chiuderà Nova, no? L'assemblea programmatica di 5 Stelle, sarà un po' quello il loro giorno. Non è un caso che davanti al pubblico della festa del Fatto Quotidiano Conte abbia scelto di dire il contrario. Non è casuale, è una scelta politica. Io penso che Conte abbia lanciato un'opa su una parte della base del PD, che è quella parte, possiamo chiamarla pacifista, ma io lo metterei fra virgolette, perché non è che gli altri vogliono la guerra e quelli che non vogliono le armi soli vogliono la pace, semplicemente quelli che vogliono continuare a inviare le armi ritengono che Putin non abbia intenzione in questo momento di mettersi al tavolo, come ha mostrato l'ultimo viaggio dei mediatori americani sia a Mosca che a Kiev, e quindi che Zelensky, che Kiev debba continuare a essere messo nelle condizioni di difendersi. Però questo sicuramente è un tema che mostra come ci sia una difficoltà nel centrosinistra e come prima delle primarie, che a questo punto paiono inevitabili, sia necessario sedersi e mettere appunto almeno 3-4 punti valoriali, c'è l'Ucraina, c'è la transizione ecologica, insomma ci sono dei punti, perché altrimenti diventano un bagno di sangue.
0: Paiono inevitabili le primarie, ma ovviamente soprattutto se dovesse passare la legge elettorale che prevede la dichiarazione del candidato premier di una coalizione. In caso contrario invece si potrebbero mettere d'accordo, come è stato fino ad oggi nel centrodestra, il partito della coalizione che prende
2: però
0: più
2: Conte
0: voti.
2: Però Conte non vuole, Conte ha rifiutato questa opzione espressamente, ha detto che eventualmente si può ragionare su un federatore, ma è molto difficile. Ma la norma del centrodestra, che io trovo una norma democratica, perché non vuol dire che chi è il leader del primo partito prende tutto, non è una norma egemonica, significa che chi è il leader del primo partito ha la candidatura alla premiership e poi all'interno della coalizione ci si dividono ovviamente le altre posizioni in base alle dimensioni degli alleati, come è sempre successo nel centrodestra. Sarebbe bizzarro, e chiudo, che l'anno prossimo si discutesse Giorgia Meloni fosse la candidata premier rispetto a alleati che hanno molti, molti meno voti del suo partito.
0: Francesco Giubilei, tu pensi che in questo momento il campo largo sia competitivo con il centrodestra, o comunque le opposizioni abbiano le carte in regola per potersi alleare davvero, quindi campo largo più riformisti, per sconfiggere Giorgia Meloni, diciamo così?
1: Ma ad oggi c'è un solo collante che tiene insieme il campo largo, ed è la contrarietà a Giorgia Meloni e la contrarietà al centrodestra, cioè dire ci uniamo, stiamo tutti insieme perché siamo contro la destra e siamo contro la Meloni, aggiungendo che sperano che Vannacci possa crescere per fare poi uno sgarbo al centrodestra, e quindi se Vannacci cresce toglie voti alla coalizione del centrodestra e rende il campo largo più competitivo. Al netto di questa visione, che non è una visione propositiva ma è una visione in negativo, mi sembra che siamo ormai de facto già in campagna elettorale e a pochi mesi dalle elezioni politiche, non si è ancora capito se ci saranno le primarie o se non ci saranno. Se ci saranno le primarie non si è ancora capito con quali criteri si voterà all'interno di queste primarie. C'è il Partito Democratico che dice deve valere la regola del leader del partito con più voti per essere leader del campo largo. C'è il Movimento 5 Stelle con Conte che dice no, dobbiamo fare le primarie. Non si capisce ancora qual è il perimetro della coalizione, perché in ogni photo opportunity, ogni evento, Renzi sostanzialmente non viene incluso. Un giorno gli fanno le dichiarazioni contro, l'altro giorno probabilmente, però al tempo stesso vuole stare all'interno del campo largo su dei temi che non è che sono, intendiamoci, dei temi secondari. Cioè il tema dell'Ucraina è la principale tematica di politica estera degli ultimi anni, e al netto del fatto che nel centrodestra c'è un fisiologico dibattito con posizioni tra Forza Italia e Lega diverse, però quando si è trattato di votare in Parlamento il centrodestra ha sempre votato in modo unitario. Sui temi economici non si capisce se sono a favore della patrimoniale, se sono contrari alla patrimoniale, non si capisce qual è la ricetta che vogliono portare avanti. Cioè, mi sembra che ad oggi sia un progetto politico molto confuso e soprattutto ancora molto indietro nella proposta di una costruzione credibile per governare l'Italia.
0: Eh, tutti candiderai o è prematuro per dirlo?
1: Ah, io continuo la mia attività nella fondazione, senza dubbio è importante che il centrodestra porti avanti anche in vista delle prossime elezioni politiche un'agenda che è un'agenda cara a quei valori del conservatorismo che hanno portato il centrodestra poi ad arrivare al governo, e credo anche alla luce del fatto che in questa fase c'è una destra che è quella di Vannacci che si pone fuori dal centrodestra, che è basata molto spesso su degli slogan, su una visione anche se vogliamo semplicistica, sia importante invece mantenere la visione di una destra che sia una destra credibile, che sia una destra istituzionale di governo, che è stata poi vincente nel 2022.
0: Allora, io devo passare a un altro argomento, però prima di salutarvi voglio fare una domanda a entrambi che riguarda l'argomento successivo, perché già vedo Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, collegato del Lazio, l'Associazione dei Presidi del Lazio. Però avete nostalgia, oggi cominciano le scuole in 7 regioni e in questi giorni cominciano in tutta Italia, avete nostalgia di quel periodo, Francesco, o ti senti sollevato che oggi lavori e non, tu non debba studiare, anche se continui a studiare, ma insomma senza troppi vincoli?
1: Beh, le scuole superiori penso manchino un po' tutte noi, e invece quello che non manca penso a nessuno di noi è l'esame di maturità, che è qualcosa di cui tutti abbiamo un ricordo come un esame complesso, però gli anni delle superiori sono stati anni belli e pieni di ricordi, penso per la stragrande maggioranza degli italiani.
0: Grazie Francesco Giubilei, grazie, presidente grazie Fondazione Alleanza Nazionale. Rita, Rita, chiedo scusa, purtroppo il lapsus è frequente perché sei omonima con il cognome di una nostra collega scomparsa, ti capiterà spesso, insomma è stato un modo per ricordarla. Federica, hai nostalgia o sollievo per non fare più la scuola?
2: Ma guarda, io nell'uno nell'altro, nel senso che avendo due figli, uno ha fatto la maturità adesso a luglio e l'altro è al liceo, peraltro a Giulio Cesare, dove avete mostrato un servizio poco fa, la continuo a vivere in pieno, ci sono di nuovo, è un ritorno al futuro. E anche se io ero abbastanza studiosa, mi sono divertita al liceo.
0: Grazie, allora Federica Fantozzi, AF Post, buona giornata, buon lavoro. Allora do finalmente il benvenuto a Mario Rusconi, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, oggi 7 regioni cominciano con le scuole, nei prossimi giorni ovviamente andremo a pieno regime in tutta Italia. Sono pronte le scuole, ci sono tutti i professori necessari per affrontare l'anno scolastico, qual è la situazione?
3: Ma guardi, per dopo molti anni di sofferenza, dai primi di settembre quasi tutti i professori sono sulle loro cattedre, così compresi i presidi. Perché? Perché sono state snellite delle procedure. Naturalmente ci potranno essere degli inconvenienti imprevisti, un insegnante che all'improvviso magari avrà un dottorato all'estero, eccetera. Ma allora gli uffici scolastici regionali procedono alle graduatorie di supplenza che sono presso gli uffici stessi, quindi da questo punto di vista non ci dovrebbero essere gravi problemi. Qualche problema lo avremo invece per il personale cosiddetto ADA, cioè gli impiegati e quelli che una volta si chiamavano i bidelli, i collaboratori scolastici. Perché? Perché nonostante alcuni concorsi mancano ancora molte di queste specializzazioni, e soprattutto occorre una grande preparazione, un grande aggiornamento, perché le tecniche sono profondamente cambiate, quindi magari una di queste persone, un impiegato che si è formato anche alla scuola media superiore o all'università, deve affrontare tutta una serie di innovazioni tecnologiche, soprattutto relative alla parte procedurale del PNR, che sono piuttosto complesse. Ecco, da questo punto di vista le scuole hanno ancora alcune difficoltà, speriamo di poterle superare nel corso almeno di quest'anno.
0: I disagi che più sembrerebbero lampanti e sono quelli legati da una parte al costo dei libri, quindi le famiglie devono affrontare questa spesa spesso molto grande, parametrata anche ai salari bassi che in ogni caso ci sono in Italia, quindi le volevo chiedere se ci sono forme alternative, non dico le dispense dell'università, però per consentire ai ragazzi di poter affrontare gli studi senza gravare troppo sulle famiglie. E il secondo, ma ci arriviamo tra poco, è la temperatura sia d'inverno ma soprattutto d'estate ormai all'interno delle aule scolastiche, come affrontarlo. Però prima parliamo dei libri.
3: Ma guardi, per quanto concerne i libri, le varie leggi finanziarie nel corso degli anni attribuiscono delle somme piuttosto consistenti alle regioni, che a loro volta poi le girano ai comuni. Quindi ci dovrebbe essere un, diciamo così, un modo di coprire soprattutto quelle famiglie che hanno un ISEE, cioè un indice economico in difficoltà. È chiaro che andrebbero sicuramente ampliati, e noi lo chiediamo che anche nella prossima finanziaria questo succeda. Però mi permetta anche una piccola osservazione, e non voglio essere un passatista, un retrogrado eccetera, però mentre ogni studente ambisce ad avere l'ultima moda del telefonino da 700, 800, 1000 euro eccetera, quando si tratta di tirar fuori un po' di soldi per i libri c'è una specie di repulsa. Ora, i libri italiani, l'editoria scolastica italiana è una delle migliori al mondo, probabilmente avrebbe bisogno di essere più, come dire, risparmiosa, nel senso che i libri sono fatti con carta patinata, hanno molte fotografie, però è un'editoria di alto livello e soprattutto io direi che il libro va conservato. Io penso che ognuno di noi, come diceva anche prima Giubilei parlando della scuola, mantiene ancora il testo di filosofia del liceo, anche magari se fa il matematico. I libri vanno considerati non semplicemente come un investimento del momento, ma come qualche cosa che fa parte della biblioteca della famiglia, fermo restando, ripeto, che bisognerà aumentare le provvidenze finanziarie per quelle famiglie che hanno più difficoltà.
0: Allora, prima di tornare al tema temperature all'interno delle aule, vediamo alcuni commenti e alcune testimonianze del primo giorno di scuola raccolte dalla collega Caricchio.
4: Era meglio d'estate o qui questo banco?
5: No, dai, sono felice perché almeno rivedo i miei compagni, poi l'ultimo anno sarà bello.
4: Cosa ti aspetti da quest'anno scolastico?
6: Vabbè, di crescere come persona anche e di imparare nuove cose e capire anche la mia strada futura.
4: Erano le 8 in punto quando è suonata la campanella e più di 700 studenti sono entrati nel plesso di Via Marini del liceo Luigi di Savoia di Ancona. 36 classi al liceo scientifico e a quello linguistico con indirizzo Cambridge. Una scuola che ha compiuto nel 2023 100 anni e che vanta fra gli ex alunni anche Gianmarco Tamberi e non solo.
7: Da questa scuola sono uscite grandi personalità che attualmente sono affermate nel mondo della comunità scientifica. Attualmente abbiamo tantissimi studenti atleti, abbiamo una campionessa olimpionica, un oro nazionale.
4: Una grande tradizione storica dunque, ma anche uno sguardo all'innovazione al Savoia, tanto che questo liceo si è guadagnato la designazione 3.0, interattivo e di ampio respiro internazionale.
7: Ci troviamo in un'aula immersiva, questo è un'ultima frontiera dell'apprendimento e un primissimo acquisto che abbiamo effettuato con le risorse PNRR.
4: Stamattina all'entrata non sono mancati visi un po' tesi, soprattutto fra i 126 che hanno iniziato la prima e chi invece, come quelli di quinta, ha ritrovato il proprio banco e i compagni di sempre.
8: È andata molto bene, è stata un'estate piena di cose da fare, però siamo contenti di tornare qua con tutti i nostri compagni, anche comunque i prof.
4: Quest'anno avrete la maturità?
9: Sì, già. Le aspettative adesso vediamo con la nuova versione dell'esame come sarà, però secondo me andrà tutto bene.
0: E allora Rusconi, torniamo alla domanda di prima. Sicuramente prima il problema era soprattutto d'inverno con il riscaldamento. Io mi ricordo scaldavamo le pizzette sui termosifoni, ma non sempre erano accesi. Parlo degli anni 90 e avevamo freddo, d'estate si stava bene. Adesso probabilmente il disagio maggiore lo si vive con le temperature altissime da maggio in poi. Ci sono la volontà e le risorse economiche per affrontare il problema? Le chiedo di essere breve perché poi abbiamo un altro argomento.
3: Guardi, noi abbiamo 42.000 edifici scolastici e per la maggior parte di questi, più del 50%, hanno più di 50 anni, quando non esistevano, per esempio, non solo non esisteva il clima attuale, diciamo così, ma non esistevano neppure quelle misure, diciamo, igieniche di sicurezza ambientale che abbiamo adesso. È chiaro che 20 anni fa, 25 anni fa, fu calcolato in 50.000 miliardi di lire, diciamo, la cifra che occorreva per sistemare tutto il anno le scuole italiane. Adesso si parla di 15-20 miliardi di euro, sono cifre gigantesche che chiaramente dovranno essere affrontate anche dal futuro governo nelle finanziarie, ma naturalmente con grano salis, nel senso che non è pensabile che si possano tirar fuori queste cifre enormi, fermo restando che gli enti locali, perché chiariamo bene, le scuole non sono gli edifici di proprietà né della scuola né del ministero, ma dei comuni e delle province, devono cercare di essere un po' più, come dire, accorti anche nelle loro spese per dedicare dedicare un po' di più alla scuola e agli edifici, un po' meno magari a feste di paese, insomma, mi permetto di dire.
0: Sicuramente la fortuna è che in questi ultimi giorni la temperatura un po' si è abbassata, perché altrimenti sarebbe stato un esordio alquanto faticoso per tutti gli studenti. Io volevo chiederle anche un'altra cosa, perché tra i temi che la scuola deve affrontare c'è quello dell'educazione sesso-affettiva. Allora, lei vede che c'è una risposta positiva da parte degli studenti, ritiene che sia la scuola come agenzia poter far fronte a questo tipo di formazione che, se sbagliata, rischia di degenerare in quella piaga che sono i femminicidi e di cui vi avevo annunciato avremmo parlato?
3: Guardi, secondo me la parola d'ordine più importante è l'educazione al rispetto, l'educazione al saper vivere insieme agli altri, perché possiamo anche fare degli ottimi corsi di natura relativamente agli aspetti sessuali, agli aspetti di relazione sentimentale, emotiva e così via, magari non otteniamo neppure quei risultati, perché nel frattempo, non è che queste cose, queste iniziative non siano state fatte. Dobbiamo insistere, soprattutto come classe docente, nei riguardi dei ragazzi al rispetto. Rispetto vuol dire rispetto della persona, rispetto dell'ambiente, rispetto della società in cui mi vengo a trovare. Se passa bene il discorso del rispetto così a 360 gradi, avremo anche appunto una considerazione maggiore per quanto riguarda i rapporti tra uomo e donna, per quanto riguarda i rapporti fra genitori e figli.
0: Grazie,
3: cioè, è un grande compito che tocca alla scuola da questo punto di vista. Purtroppo non aiuta moltissimo la diffusione ormai
0: massiva
3: dei mass media.
0: Grazie molte, l'ho interrotta, chiedo scusa, ricordo Associazione Nazionale Presidi del Lazio, perché abbiamo in collegamento intanto la saluto e la ringrazio.
3: Grazie a lei, grazie a voi.
0: Lella Palladino, presidente di Una Nessuna 100.000. Allora, purtroppo adesso abbiamo pochissimo tempo, abbiamo avuto un disguido nel collegamento, ma insomma avremo occasioni poi per rinvitarla e per approfondire il tema. Però nei pochi minuti che abbiamo, intanto buongiorno e benvenuta.
10: Buonasera, sono la vicepresidente della Fondazione Una Nessuna 100.000.
0: Vicepresidente, ovviamente sì. Il senso non cambia. Per la domanda che le pongo, se lei avesse la possibilità di chiedere al governo con risorse illimitate

0: di stereotipi che si può provare a fare dai nidi e dalla prima infanzia. Quindi crederei a qualsiasi governo di spostare l'attenzione dalla repressione alla prevenzione con tutto quello che questo comporta, anche per la formazione dell'intera platea degli operatori sociali, sanitari e di giustizia che accolgono le donne, che ancora purtroppo, per quanto la situazione sia molto evoluta, sono ancora non sempre in grado di non operare in maniera tale che le donne si sentano di nuovo oggetto di violenza. Insomma, il fenomeno della vittimizzazione secondaria sta scoraggiando le donne non solo dal denunciare, ma dal chiedere aiuto. Anche perché, diciamocela tutta, abbiamo fatto tanti passi in avanti anche in termini di normative, ma abbiamo fatto ancora molto poco per cambiare la cultura dalla quale la violenza origina, si genera e si riproduce. Ed è su questo che chiederei al Consiglio di amministrazione di lavorare.
1: Ripartiremo da qui allora nella prossima occasione, quando spero la reinviteremo presto. Mi scuso ancora una volta per la brevità dell'intervista, ma è stata molto efficace e la ringrazio. Lella Palladino, presidente, anzi vicepresidente, come giustamente mi ha corretto, di Una Nessuna e 100.000. Buona giornata, buon lavoro. E allora, Filo Diretto pomeriggio si conclude qui. Lascio la linea al telegiornale con Valeria Ferrante. Ci rivediamo domani.

0: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro.
1: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
2: E allora? C'è Pril!
1: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
2: E allora? C'è Pril!
0: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
2: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
3: Sector Allarm. Stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
4: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
5: Arrivano i Wow Days Peugeot. A settembre fino a 8.000 euro di vantaggi sulla gamma Peugeot. Un esempio, 2008 da 19.950 euro.

0: Repower.
1: Pace interiore, pace gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare Levolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
2: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.

Al confine tra Polonia e Ucraina, i leader europei contro Mosca, vuole dividere gli alleati di Kiev e intimidire l'Europa. Il Cremlino risponde: colpiamo solo il suolo ucraino. La chiusura dell'elodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno

0: calare il prezzo del petrolio e del gas. Ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di domani. Gli operai verso il comune di Taranto non ci fermeremo, minacciano. Elezioni Svezia, socialdemocratici, leggero vantaggio, frena l'ultradestra, ma se i dati fossero confermati la formazione di un governo appare complessa, affluenza record. Sequestrata e mobilizzata per cosse violentate, accaduto vicino a Napoli ad agosto, la ragazza poco più che maggiorenne aveva conosciuto il suo aguzzino tramite un social. Prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si torna sui banchi in 7 regioni, entro questa settimana si riprenderà in tutta Italia, i docenti ci sono tutti, assicura Valditara. E bentrovati in diretta su RaiNews 24, edizione delle 15 del nostro telegiornale. In apertura le durissime reazioni europee dopo l'attacco russo di ieri al confine tra Ucraina e Polonia. Dalla Finlandia, dove si tiene il vertice europeo sull'Artico, i leader accusano Mosca di una nuova escalation con l'Occidente, e dalla Polonia il vice premier e ministro degli esteri Sirosk si spinge a ipotizzare, in caso di attacco russo all'alleanza, bombardamenti NATO sulle raffinerie russe. Ma da Strasburgo inviato Donato Bendicetti.
1: Kaja Kallas, alto rappresentante per la politica estera e di difesa dell'Unione Europea, dice che il raid sul treno è un chiaro messaggio all'Occidente per dissuadere gli alleati di Kiev dal loro sostegno e anche dal portare la propria testimonianza in Ucraina. Parla anche il segretario generale della NATO, Mark Rutte, che dice che l'attacco a treno mostra che Putin è disperato, continua a reagire con attacchi sconsiderati e pericolosi, ma aggiunge anche che qualsiasi mezzo per quanto riguarda la guerra ibrida alla Russia potrebbe essere impegnato. E poi interviene ovviamente anche il nostro ministro degli esteri, Tajani, che dice non ci facciamo intimidire da questi attacchi, è un altro segnale della Russia. Attenzione, non aiutate troppo l'Ucraina. Poi il cancelliere Merz, la pace è a rischio in Europa, esorta tutti Merz a a prendere molto sul serio questa minaccia. Ancora poi parla Tusk, il premier polacco, che dice questo drone è caduto a 800 metri dal confine appunto con la Polonia e paventa il rischio di un'escalation nelle prossime settimane. Infine Burnham, il primo ministro britannico, che dice anche lui che il raid è un chiaro tentativo di opporsi al sostegno continuo degli alleati all'Ucraina.
0: Grazie Donato Bendicenti, ed è gelida la reazione di Mosca. Per il Cremlino tutta l'Ucraina è un obiettivo legittimo, mentre elogia la richiesta di Trump a Zelensky di fermare i raid sulle raffinerie russe. Ce ne parla da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Il Cremlino commenta l'attacco al treno vicino al confine polacco e il portavoce Peskov nel briefing quotidiano dice che le forze ucraine hanno ordine di colpire solo nel territorio ucraino e continueranno a farlo dopo che la difesa di Mosca aveva sottolineato di avere colpito dei treni che si occupano del trasporto delle forniture di materiale militare, così aveva detto, dall'Europa all'Ucraina. Intanto Putin è rientrato dall'India, dove ha partecipato al vertice dei BRICS, dove a margine si è parlato anche di conflitto in Ucraina, e ha detto Peskov che ha apprezzato l'offerta di mediazione da parte di Xi Jinping e di Modi per dei negoziati che potrebbero già tenersi il prossimo ottobre. Peskov tra l'altro ha valutato positivamente anche la richiesta che Trump ha fatto all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro gli impianti energetici russi, perché secondo Peskov questo sta accelerando un'escalation e contribuiscono anche alla crisi del carburante che si vive da mesi in Russia. A questo proposito il portavoce ha detto che le esportazioni di prodotti petroliferi russi continueranno e il blocco sulle esportazioni continuerà finché sarà necessario per soddisfare le esigenze di carburante all'interno del paese. Linea a voi.
0: Il treno colpito da Mosca era a circa 2 chilometri dal confine, sulla stessa tratta il convoglio con i rappresentanti europei. Intanto ancora vittime civili per i raid russi delle ultime ore sull'Ucraina, il punto con l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Ecco quello che sappiamo finora del treno che è stato colpito nella stazione ucraina di Jagodin, a poca distanza dal confine con la Polonia. Ieri un drone russo ha colpito la locomotiva di questo treno passeggeri che andava da Kiev a Varsavia. Non ci sono state vittime perché i passeggeri erano stati evacuati poco prima a causa dei continui allarmi aerei. Questo treno era preceduto da un altro convoglio, un treno dei diplomatici che rientravano in Polonia dopo una conferenza a Kiev. Tra loro molti consiglieri per la sicurezza nazionale di diversi stati europei, tra cui Fabrizio Saggio, che è un advisor della Premier Meloni. Su questo treno diplomatico c'erano anche Boris Johnson e l'ex direttore della CIA Petraeus. E intanto continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte è stata colpita un'azienda agricola a Chernihiv, sono state uccise 3 persone, ci sono stati diversi feriti, un drone ha ucciso una persona alla guida della sua auto a Kherson, dove continua questo safari umano dei droni russi, così come viene chiamato. Stessa cosa accade a Kramatorsk, dove siamo stati nelle ultime 48 ore, la città simbolo di questo conflitto è ancora in mano ucraina, ma è attaccata pesantemente da bombe aeree guidate CAB, è successo anche questa notte, da sciami di droni russi. Ci vivono ancora 30.000 persone, ma a migliaia la stanno lasciando. Ci sono costanti evacuazioni, soprattutto delle famiglie con bambini. A te.
0: E continua l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Le milizie filo-iraniane prendono il controllo di altre isole nella parte meridionale del Mar Rosso, a circa 160 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, minacciando un'altra vitale rotta commerciale. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
4: Gli Houthi hanno di nuovo attaccato con missili e droni la base aerea di Khamis Mushait in Arabia Saudita. Una risposta, dicono, ai 300 attacchi aerei che negli ultimi 5 giorni sauditi e governo legittimo yemenita hanno lanciato contro i ribelli. Gli Houthi però mantengono le posizioni conquistate con l'offensiva di settembre, in particolare il porto di Mocha e le isole di Perim e Mayun, a cui ieri hanno aggiunto le isole Anish Maggiore e Minore. In questo modo i ribelli hanno pieno controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, porta meridionale di accesso al Mar Rosso. L'Iran, che da sempre sostiene i ribelli yemeniti, nega qualsiasi coinvolgimento su quanto sta accadendo adesso. Intanto cresce il numero di civili in fuga dal conflitto, 85.000 secondo l'ONU, soprattutto dalla provincia di Taiz, che comprende la costa sud sul Mar Rosso. Nonostante la conquista dello stretto, finora non risultano azioni dei ribelli contro i traffici marittimi e il numero dei transiti commerciali resta inalterato. Il portavoce degli Houthi ha detto che a Bab el-Mandeb bloccheranno solo navi saudite e che continueranno gli attacchi contro obiettivi militari in Arabia Saudita fino a quando non sarà revocato l'assedio delle zone dello Yemen sotto il loro controllo.
0: I prezzi dei carburanti continuano a salire. A settembre un pieno è arrivato a costare 18 euro in più rispetto al periodo pre-guerra nel Golfo Persico e tra pochi giorni scade lo sconto sulle accise. Raffaele Cappuccio.
5: L'espressione che stiamo utilizzando spesso in queste settimane: non si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, in particolar modo secondo l'osservatorio che segue l'andamento dei prezzi, i prezzi medi in modalità self-service sulla rete stradale, possiamo vedere il primo cartello, si attestano a circa 2,10 euro al litro per la benzina e a 2,21 euro per il gasolio, sfiorando addirittura, sempre per quanto riguarda il gasolio, 2,29 euro lungo la rete autostradale. Questa è una media, quindi ci sono dei picchi sicuramente più alti. Un'analisi condotta da Adusbef, che è un'associazione dei consumatori, sui dati della Commissione europea, evidenzia l'aumento dei costi registrata tra la fine di febbraio, ovvero prima dell'inizio della crisi in Medio Oriente, e la prima settimana di settembre. Qui vediamo il cartello. In Italia il prezzo del gasolio è salito del 26%, si traduce in un aggravio di circa 44 centesimi al litro, contenuto solo parzialmente dal taglio delle accise di 17 centesimi. E poi il costo della benzina è aumentato invece del 23%, con un rincaro di circa 38 centesimi centesimi al litro. In termini pratici, cosa significa? Fare un pieno, per esempio, per un'utilitaria costa oggi circa 15 euro in più per la benzina e 18 euro in più per il gasolio. Parlavamo delle accise, tra poco ci sarà la scadenza di questo sconto, in particolar modo, anzi esclusivamente sul gasolio. Succederà giovedì 17 settembre e allora il governo si trova a valutare la proroga della misura o l'introduzione di interventi mirati ai settori più colpiti, tra cui l'ipotesi di un bonus una tantum da 100 euro per i redditi con ISEE basso. A spingere al rialzo i listini sono le forti tensioni sui mercati internazionali, l'escalation nel Mar Rosso con i ribelli Houthi, il blocco dello stretto di Hormuz e gli attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite. Tutto ciò che cosa determina? Una pressione sul greggio, il Brent sopra i 107 dollari al barile, il WTI arriva a 102 dollari e poi anche il gas naturale ad Amsterdam è in crescita di oltre il 4% e si attesta poco sopra, anzi quasi 83 euro a megawatt ora.
0: Sempre più grande la preoccupazione sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Domani l'incontro a Palazzo Chigi, ma intanto oggi assemblea davanti ai cancelli e proclamazione delle prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto e Colteo fino al municipio. Ci aggiorna Angela Mauro.
6: Sì, alle mie spalle il municipio di Taranto, dove si è concluso da poco l'incontro tra il sindaco Piero Bitetti ed una delegazione degli operai delle imprese dell'indotto dell'Ilva che da questa mattina sono in mobilitazione contro i 2500 licenziamenti annunciati in seguito alla sentenza della magistratura sulla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Il sindaco si è fatto da tramite con il governo, ha sentito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e ha confermato alla delegazione degli operai l'incontro di domani a Palazzo Chigi, quindi a Roma. Domani si sposterà questa vertenza, oggi la manifestazione che è partita dai cancelli della fabbrica dopo un'assemblea molto breve, doveva dirigersi verso la statale per un blocco stradale, ma invece ha cambiato percorso ed è arrivata qui al municipio non senza momenti di tensione tra gli stessi operai disperati per il rischio di perdere il posto di lavoro. Sentiamo alcuni di loro e poi la linea passa allo studio.
7: L'iniziativa che stiamo mettendo in campo di mobilitazione è per rivendicare nei confronti del governo dell'incontro che avremo a Palazzo Chigi inizialmente il blocco di licenziamenti per la catena più debole che riguarda appunto il mondo dell'appalto. Poi c'è da ragionare rispetto a quello che è il futuro produttivo, ambientale e rispetto a quelle che sono le misure straordinarie per i lavoratori. Di certo, io voglio che questo sia chiaro, queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano.
8: È l'inizio di un percorso di mobilitazione, puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi. Basta con i rinvii e con i tavoli interlocutori. Adesso serve che Palazzo Chigi decida e ci faccia capire qual è il futuro di 20.000 famiglie.
9: Bisogna che il governo convochi immediatamente affinché si trovino quelle misure straordinarie che mettono in sicurezza tutti i lavoratori, quindi tutelando il loro lavoro, la loro salute e il loro reddito, ma poi vogliamo anche parlare di prospettive industriali. Quali sono le prospettive industriali? Qual è il piano industriale? Come organizzazioni sindacali noi abbiamo presentato un piano straordinario.
6: Aspettate una risposta domani?
9: Sì, noi ci aspettiamo una risposta dal governo.
6: C'è ancora futuro per Ilva?
10: Ma io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
0: Con la legge elettorale ripresa la discussione in Senato, domani il voto in aula, poi il testo tornerà alla Camera. Dure critiche delle opposizioni, ma andiamo in diretta dal Senato. Per noi c'è Alberto Giuffreda.
11: Dibattito tra gli schieramenti qui a Palazzo Madama, che ovviamente vede la contrapposizione tra la maggioranza di centrodestra e il centrosinistra, con Fratelli d'Italia che difende la bontà della legge elettorale. In particolar modo nella mattinata è stato approvato un emendamento all'articolo 1 che quadruplica la necessità delle firme in ogni collegio per presentare la lista di chi non ha già un gruppo parlamentare, e questo ha alimentato ovviamente le tensioni tra i due schieramenti. Resta la questione della stabilità, su cui punta molto Forza Italia. Sulla questione delle firme ascoltiamo il capogruppo al Senato della Lega Romeo.
12: Togliendo la soglia, concorrendo tutti al premio di maggioranza, indubbiamente bisognava compensare con, per evitare che poi nascano centinaia di liste civetta, alla fine compensare con un numero di firme sufficiente.
11: Si parla ovviamente di legge elettorale, si pensa anche alle elezioni, motivo per cui da Futuro Nazionale Vanna ci tende a sottolineare la sua differenza con il centrodestra, accusando Giorgia Meloni di andare insieme al Partito Democratico Italia Viva e Azione a sostegno dell'Ucraina. Nel fronte delle opposizioni resta la volontà di dare battaglia, soprattutto in vista del passaggio poi a Montecitorio della legge elettorale, dove dovrà ritornare per l'approvazione definitiva, una battaglia annunciata da Bonelli, Verdi e sinistra, ma anche dalle altre opposizioni come Italia Viva e Movimento 5 Stelle, che in qualche modo viene sottolineato da Italia Viva con Matteo Renzi, stanno ponendo un po' di difficoltà nell'allargare la coalizione al centro, o meglio, dice Matteo Renzi, Conte sostiene la lista dell'assessore romano Onorato a discapito proprio di quella di Italia Viva. Anche Calenda si scaglia contro Conte, dice non può tornare a Palazzo Chigi perché ha distrutto le finanze del nostro paese. Sulla questione delle firme in aula è intervenuto Giorgis, senatore del Partito Democratico, lo ascoltiamo, Pollina allo studio.
13: Dato che a noi è apparso chiaro è che questa scelta, quella di alzare, di quadruplicare le firme, è perfettamente coerente con lo spirito di questa legge, con il suo intendimento. Perché? Perché è una misura fatta apposta per provare a penalizzare, a svantaggiare le opposizioni.
0: A Roma, in Campidoglio, la seconda giornata della Camera ardente allestita per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Domani i funerali di Stato in forma laica. Andiamo in diretta da Eva Giovannini.
14: Sì, buon pomeriggio. Molte persone continuano ad arrivare per entrare qui alla sala della Protomoteca in Campidoglio, che sarà aperta fino alle ore 19. Alle 19 poi inizierà sempre qua una veglia laica organizzata dal suo partito, da Più Europa, e domani alle 12.30 sempre qua i funerali in forma laica. La presenza della Presidente del Consiglio Meloni e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono stati tanti da ieri i politici che hanno voluto omaggiare con un ultimo saluto la leader radicale di tutti gli schieramenti. Oggi c'è stato il ministro della difesa Crosetto, sono stati Enrico Letta, Maurizio Lupi, l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema e l'attuale ministro degli esteri Tajani. Direi di ascoltarli insieme.
15: Combattuto come tanti di noi, continuiamo a fare perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
16: Ciò che in modo più significativo ci mancherà in questo momento così difficile della vita del Paese è il suo femminismo e il suo europeismo. Sono di tutta la sua esperienza, sono a mio giudizio i due aspetti più forti, più importanti e che io ho condiviso di più.
14: E all'interno della sala il feretro di Emma Bonino, con sopra aperta la bandiera dell'Europa e sopra un maxischermo la sua foto con lei sorridente. Molte, moltissime donne sono venute da ieri e ancora adesso stanno arrivando. La parola che più ho sentito è grazie a voi.
0: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa di Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla domanda di grazia o la detenzione domiciliare. La Procura Generale aveva espresso parere negativo. In carcere un 26enne accusato di violenza sessuale a Castellammare nei confronti di una ragazza conosciuta sui social. La 22enne si era finta morta per liberarsi. Servizio di Laura Tangherlini.
17: Un pesante termosifone a sbarrare l'unica porta d'ingresso e dunque l'unica via di fuga dall'inferno. Travi di legno per immobilizzarla, le violenze e le minacce. Questo non è un posto dove portare le ragazze, io stasera ti uccido. L'incubo per lei e ora, dopo un mese, l'arresto di lui. La vicenda risale alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorsi. Il 26enne adesca sui social network una ragazza di 22 anni e l'attira con l'inganno nella sua cantina buia, isolata a Castellammare di Stabia. Qui, dopo averle sottratto il telefono, la tiene sequestrata per diverse ore, costringendola a subire ripetute gravi violenze fisiche ed atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. Successivamente la denuncia della vittima, la cui ricostruzione dei fatti trova riscontro nei referti medici ospedalieri. Il 26enne è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Deve rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Gli inquirenti hanno riscontrato l'estrema gravità della condotta dell'indagato, la particolare pericolosità sociale dello stesso ed il concreto rischio di reiterazione dei reati della stessa specie.
0: Auguri da tutto il mondo per Papa Leone XIV, che oggi ha inaugurato una mostra alla Biblioteca Vaticana, annunciando importanti lavori per ampliarla, mentre arriva un cambio di rotta sugli stipendi dei cardinali. Allora andiamo da Valentina Del Russo in Piazza San Pietro a Roma.
18: Papa Leone XIV ha cancellato i tagli agli stipendi di cardinali e dirigenti operati da Francesco in epoca Covid. Questa è un'importante novità, ma non è l'unica. Cioè, sarà un nuovo edificio, un ampliamento della Biblioteca Apostolica Vaticana. Si tratta del primo grande intervento architettonico dai tempi dell'Aula Paolo VI. L'annuncio è stato dato da Papa Leone XIV in persona nell'inaugurare la mostra Aqua, una riflessione su questo elemento che può essere sia una minaccia sia una risorsa. Arrivando alla mostra, il pontefice ha attraversato una gigantesca onda che campeggia sulla facciata cinquecentesca della Biblioteca Vaticana. È l'opera dello street artist francese J.R. che espone insieme a sensibilità molto diverse lo chef Pier Angelini, ma anche il tipografo Bill Moran. E poi al cuore di questa esposizione c'è un grande trattato sui pesci del 1500 di Salviani. Il pontefice, arrivando, ha ringraziato per gli auguri ricevuti dai presenti. I messaggi stanno arrivando da tutto il mondo per questo suo 71esimo compleanno. L'affettuosa vicinanza degli italiani, il comune impegno per il dialogo e il rispetto della dignità delle persone. Nel messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci sono poi quelli dei presidenti di Camera e Senato. La Premier Meloni ha ringraziato il Papa, che costituisce un potente sprone per tutti noi. Da qui è tutto per il momento, a voi.
0: In occasione del compleanno del pontefice, il presidente della Repubblica Mattarella ricorda in un messaggio di auguri l'importanza del dialogo e dell'inclusione che Papa Leone richiama in ogni suo intervento. Federica Mango.
19: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di fronte alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere, ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che, insieme a grandi possibilità, rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il Capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
0: Elezioni Svezia, siamo pronti a governare, dicono i socialdemocratici, in leggero vantaggio a scrutinio ancora in corso. Frena l'estrema destra mentre l'affluenza raggiunge livelli record. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
20: Se questo risultato sarà confermato, la Svezia avrà un nuovo governo. La leader socialdemocratica Magdalena Andersson è ancora prudente. Il suo è il primo partito con il 28% e la coalizione di centro-sinistra, finora all'opposizione, è avanti dei 3 seggi parlamentari. Ma bisogna scrutinare ancora il 5% dei voti, soprattutto quelli provenienti dall'estero. E in base al sistema

0: Un punto, si trova il 19,9 e mette il dito nella piaga. Per i socialdemocratici sarà difficile formare un governo stabile con la sinistra, i Verdi e il partito di centro. L'unico dato consolidato sembrerebbe l'arretramento della destra estrema dei democratici svedesi, il movimento fondato a suo tempo da militanti neonazisti. 3 punti percentuali in meno e al 17,6. Garantendo il sostegno esterno al governo centrista di Kristersson, l'ultradestra era riuscita a far approvare leggi molto restrittive sull'immigrazione. Ma non è chiaro se un governo a guida sociale democratica allenterà queste norme, come chiedono la sinistra e i Verdi. Secondo la socialdemocratica Andersson, la Svezia deve mantenere la sua linea dura sul modello della Danimarca.
1: Polemica in Israele dopo la premiazione del film Naza a Venezia, che ricostruisce il sistema dietro le uccisioni dei civili palestinesi. Per l'IDF una totale falsità, c'è chi propone di togliere la cittadinanza ai registi. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: In Israele non si sono fatte attendere le reazioni al premio speciale della giuria della Mostra del Cinema di Venezia andato al film documentario Naza. Reazioni sdegnate sia da parte di ambienti governativi che dall'opposizione. L'esercito israeliano ha definito una falsità assoluta l'uccisione di 500 civili, così come riferito dai militari intervistati dietro anonimato. Nessun attacco del genere è stato pianificato, né eseguito, né realizzato, è la reazione dell'esercito. Il ministro ultranazionalista Ben-Gvir definisce il film antisemita, parla di vergogna e disonore e invita provocatoriamente i registi ad andare a Gaza. Mentre il ministro della Cultura Miki Zohar parla di tradimento dello Stato e chiede per i registi la revoca della cittadinanza. Durissime anche le reazioni che vengono dall'opposizione. Il centrista Gadi Eisenkot, che i sondaggi danno il leggero vantaggio, parla di cecità morale, di distacco dalla realtà e danno allo Stato di Israele in un momento difficile. La critica è legittima, afferma l'ex generale, cosa diversa dalla denigrazione dei soldati per prendere applausi al festival. Critico anche l'ex premier Naftali Bennett, che definisce il film Naza una orribile accusa del sangue. Commenti positivi invece dalla sinistra radicale e da gruppi pacifisti, secondo i quali si tratta di una denuncia necessaria e coraggiosa.
1: Il primo giorno di scuola oggi in 7 regioni. Dall'Istituto Comprensivo Galvani di Milano ci aggiorna il nostro inviato Francesco Perugini.
3: 2 milioni di studenti che tornano in classe in 7 regioni, 1 milione in Lombardia e tutto il mix di emozioni che porta dietro di sé questa giornata. Noi abbiamo vissuto la prima campanella in un liceo scientifico e linguistico, il Marconi, vedendo l'emozione dei ragazzi che si rincontrano, l'attesa dei futuri maturandi e anche l'attesa di tanti genitori che hanno voluto esserci e non perdersi neanche questa emozione. Un incontro speciale è stato anche quello con la famiglia di un'insegnante arrivata dalla Calabria per vivere quest'anno di supplenza. Infatti il tema delle cattedre è sempre uno dei temi che accompagnano i primi giorni di scuola. Sono 25.000 i supplenti in Lombardia, erano 28.000 le cattedre in tutto aperte, diciamo, con il primo bollettino. Per la prima volta sono più sul sostegno, diciamo, delle cattedre ordinarie. Viviamole allora le emozioni di questi ragazzi, poi linea a voi.
4: Sono nata anche perché questo

1927, portando nella capitale uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi anni. Dopo la storica reunion dei fratelli Gallagher, che ha messo fine ad una separazione durata oltre 15 anni, il tour rappresenta molto di più di una semplice serie di concerti. È il ritorno di una band che ha segnato un'epoca e che continua ad unire generazioni diverse di fan. La loro prima volta nella capitale risale al 2002, quando parteciparono al concerto del 1° maggio. L'ultima volta insieme è del 2009, poco prima della loro rottura artistica. Da allora la capitale attende il loro ritorno insieme sul palco, un ritorno che ora si concretizza e che già va ad alimentare un rapporto con l'Italia che ha radici profonde, fatto di esibizioni che hanno segnato momenti importanti della storia del rock del nostro paese. Gli Oasis sono tornati a Roma e pronta ad accoglierli ancora una volta.

0: Adesso una breve pausa, linea alla regia.
1: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
2: Come su una montagna russa! Quando l'Omite Energia ti protegge!
1: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
2: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e giù!
3: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
4: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
5: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solaria 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: E bentrovati in diretta su Renews 24, ripartiamo dalle principali notizie del telegiornale. Il ministro degli esteri francese Barrot ha condannato la Russia per l'attacco al treno al confine tra Polonia e Ucraina, accusandola di voler dividere l'Europa. L'alta rappresentante per gli esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha parlato di messaggio intimidatorio all'Occidente per dissuaderlo dal sostenere l'Ucraina. E la Russia ha risposto dicendo che proseguirà le operazioni su tutta l'Ucraina. E i prezzi dei carburanti continuano a salire. A settembre un piano è arrivato a costare quasi 18 euro in più per il gasolio e 15 per la benzina rispetto al periodo pre-guerra nel Golfo Persico. Un andamento che risente delle tensioni internazionali e soprattutto dell'avanzata degli Houthi nello Yemen, che porta il Brent a 107 dollari al barile e il WTI a 102. Dopodomani, giovedì 17, scade lo sconto sulle accise. In alternativa alla proroga della misura, il governo sta valutando interventi mirati. Ex Ilva, proclamate le prime 24 ore di sciopero dalle 9 di oggi alle 7 di domani mattina

tutti i lavoratori dell'appalto. La decisione dell'assemblea Taranto di FIM, FIOM, WILM e dei sindacati di base che chiedono al governo misure straordinarie arriva dopo il verdetto dei giudici milanesi che hanno decretato lo stop dell'aria a caldo. A rischio ci sono 2.500 posti di lavoro. A Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è stato arrestato un ragazzo di 26 anni che avrebbe sequestrato per ore e commesso violenze fisiche e sessuali su una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta su un social network. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della giovane donna. L'uomo è accusato di violenza sessuale, lesioni e sequestro di persona. E ora il nostro faccia a faccia. Fausto Pellegrini ha incontrato Riccardo Cocciante, che quest'anno ha compiuto 80 anni. Ha pubblicato un nuovo album di inediti che si intitola Ho 20 anni con te. E questo è appunto l'ultima notizia a cui vi lasciamo e le notizie tornano alle 16.

0: Ho 20 anni con te e il mondo non mi pare del tutto da rifare. Non mi appare più nero il cielo e l'avvenire e non più immondo il mondo.
1: Riccardo, quasi come i moschettieri di Dumas, 20 anni dopo torni a fare un disco, delle canzoni. Il disco si chiama Ho 20 anni con te. Allora, perché è venuta fuori questa idea e che ne è venuto fuori?
2: Allora, parliamo del formato canzoni, e che secondo me l'ho sempre utilizzato, anche in Notre Dame de Paris, che poi sono seguenti, sono legati certe volte, ma è sempre la canzone, che amo molto, perché è un messaggio breve, un messaggio conciso proprio. E d'altronde i testi che utilizzo nel mio dito sono pochi, non amo i lunghi testi, non amo le lunghe... pensieri lunghi, amo il pensiero telegrafico.
3: Poesia, poesia, sembra che non ci sia, poi l'incontri per caso,

0: poesia.
1: Perché questo disco? Questo disco è un bisogno, di esprimermi, di dire delle cose che da tempo che non lo faccio, quindi avevo voglia di far uscire questo disco. L'abbiamo registrato come si registrava una volta, abbiamo registrato insieme con dei musicisti. Io trovo che questa è la formula più giusta di fare musica, nel senso che un musicista non suona uguale se ha un altro musicista davanti, c'è un'interazione che è importantissima. E si sente in questo disco che non è, diciamo, artificiale, come si fa oggi, sono pezzi qua e là presi. È un disco, non so, sincero, ecco, dove volevo dire delle cose semplici, come il titolo anche, Ho vent'anni con te, in fondo, e riscoprirsi un po', no? Riscoprire un po' l'autenticità dell'inizio, perché secondo me ogni artista all'inizio ha una spinta, poi rischia di perderlo e di diventare un po' diluito. Invece dovrebbe sempre saper ritornare indietro a riscoprire quello che c'era in fondo all'inizio. C'era una verità, una voglia, una spinta in avanti. Ecco, questa è una riscoperta.
0: Ho vent'anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora ho voglia

Sai, l'ambizione di un artista in fondo è lasciare un sapore. Allora, comincia con questo pezzo l'album e finisce con Il pensiero che resta, scritto con Mogol, dove in fondo questo percorso fa sì che io mi rendo conto della mia età, prendo la responsabilità di questa età completamente, pur cercando di vivere la novità, quello che c'è in giro. Però so, e magari c'è questa ambizione di lasciare un piccolo testamento, qualche cosa di me, una piccola scia, e quindi finisce con questa allegoria della stella, no? Che, ecco, mi piaceva moltissimo questa immagine.

0: Senti, il con te della canzone, ho 20 anni con te, il te ricorre, il tu, il noi, ricorre in tutte quante le canzoni, ma ricorre in molta parte della tua produzione artistica. Il te di questa canzone può essere anche questo titolo, in qualche modo la lente per leggere anche tutte quante le altre canzoni dell'album?
1: Sì, direi, perché 20 anni con te è un'allegoria in fondo, no? E questa allegoria è vivere il presente, è anche la musica che ti permette di vivere questo presente. Molte mie canzoni sono allegoriche, non parlano di cose reali, ma questa canzone è una lettura, infatti, di questo disco, assolutamente.
2: Vederti un istante sopra un treno, partire su un altro, andar lontano, un lampo negli occhi, ciao, d'accordo fa male, ciao.

0: c'è un bel filo quindi che lega questo disco a tutta la tua produzione precedente, no? Ma anche solo a partire dalla parola necessaria, dalle note necessarie, non una di più, non una di meno.
1: Il filo mio è la coerenza, perché in fondo non sono mai andato in un altro posto perché è di moda. Ho accettato il non di moda da sempre, e ho accettato quello che sentivo dentro, non per fare del commercio, ma per cercare almeno di andare verso una piccola parte d'arte, se è possibile. Ecco, si sente in questo disco per me una coerenza anche con autori che con i quali ho lavorato nel passato, sono messi insieme. Per quanto riguarda la parte italiana c'è Panella, per quanto riguarda Panella c'è Mogol, e poi c'è un pezzo che avevo fatto molto tempo fa con Beppe Dati e che era rimasto lì e che ho recuperato perché mi piaceva molto questo linguaggio che è un po' fiabesco, che è Odile. Ecco, e ovviamente gli autori francesi, Luc Plamondon, con il quale ho lavorato, ho fatto tutto Notre-Dame de Paris, poi anche Dabadie, che ho fatto anche delle canzoni bellissime. Ecco. E un riprendere un po' di passato e riportarlo oggi.

0: puoi.
1: Hai citato Odile, c'è quella bellissima immagine di rompere questa noce, questo guscio, e sì, uscire fuori dalla incomunicabilità, che può essere legata a una malattia, ma è un po' la malattia del giorno d'oggi.
2: Sì, il fatto di così non comunicare bene, sì, è oggi, è vero. E, c'è in un modo poetico, fiabesco, stavo dicendo prima, sì, si cerca di descrivere questo momento in cui si esce fuori dal guscio e si riesce a comunicare. Ma questo sono io, in fondo, no? Io che quando ero più giovane non riuscivo a dire niente, a comunicare niente, non parlavo, ero proprio dentro di me, completamente chiuso. E grazie alla canzone ne sono uscito fuori. Ecco, c'è qualche volta arriva una scusa, un momento in cui si può uscire fuori dal suo lato ermetico. Ecco, e questa canzone mi piace molto anche per questo.
3: È il campanaro e ha la gobba su di sé, più brutto non ce n'è, lui Quasimodo. E guarda come guarda la gonna di Esmeralda, è gobbo e zoppo.

0: Per tutto quello che ci siamo detti, questo disco è strettamente legato anche dal punto di vista compositivo a Notre Dame de Paris, che continua, compie anche lui 25 anni.
1: Cioè, stupendo, meraviglioso, è un regalo. Io non avrei mai creduto di fare una cosa che potesse rimanere così tanto nel tempo e soprattutto non invecchiare molto, perché in fondo la gente viene a vedere e si trova davanti a un'opera che sembra nuova, che sembra fresca, che ecco, forse fa parte del mio modo di comporre da sempre. Non entrando nella moda, forse speri di poter non passare di moda.

0: splendi sola domattina, come non hai fatto ancora.
1: E questo l'ho provato sempre tutta la mia carriera. Quando faccio uscire Margherita, l'improbabile assoluto, soprattutto perché esce nel momento più difficile forse della discografia, è il momento politico, in cui non parlare politico era quasi impossibile sopravvivere a livello di artista. E questo pezzo invece è proprio... rotto proprio gli schemi di tutto e ho avuto successo. Quindi, ancora una volta, io non voglio essere contro, voglio essere me, e soprattutto essere non inserito in un fatto di moda. Per me la moda è ci agevola, ovviamente, perché ti fa arrivare più facilmente al successo immediato, però anche ti uccide. Perché dopo passata una moda non esiste più niente, non esiste più niente.
0: Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto.

0: delle cose che sai fare, nei momenti dell'amore, mentre ti stringevo forte e tu mi dicevi piano: io non lo amo, non lo amo.
1: E forse il più grande difetto che si ha oggi, quello di farsi mangiare da tutta la società. Invece non, bisogna stare sempre un po' fuori, personalmente fuori, però apprezzarlo, perché si vive in una società, non bisogna dire no a tutto quello che c'è intorno, e bisogna soltanto saper scegliere il momento giusto e scappare.
2: I treni bisogna prenderli, ma poi qualche volta bisogna scegliere, scendere e camminare per conto proprio.
1: Sì, soprattutto non farsi mangiare dal sistema. Ecco, questo io trovo che è importante.

0: asilo. D'altra parte l'hai detto, la diversità è un valore e hai detto anche Quasimodo sono io, parlando di Notre Dame.
1: La diversità è forse una delle cose più dure da vivere, perché non si è inseriti in quello che bisogna essere. Normalmente noi siamo educati in un certo modo, con una certa maniera, abbiamo un corpo di un certo tipo, lo sopportiamo. E questa è la diversità. Dunque Quasimodo, certo mi riconosco in Quasimodo, è veramente il simbolo proprio dell'essere difficilmente diversi e quindi combattere questa diversità. Però c'è anche il fatto degli rifugiati, la gente che non si trova bene nel proprio paese. C'è anche il caso di Esmeralda, gitana, lei donna assediata da tutti gli uomini.

ma non anche perché lei non fa parte del paese, un'altra entità. Ecco, questa storia è bellissima per questo, e poi si risolve con l'ultimo pezzo, con Quasimodo, che canta balla mia Smeralda. E in fondo, come risolvere il problema? Forse non nel nostro mondo, al di là di tutto. Forse l'al di là per me è la musica.

0: Ma siamo qui per questo, noi artisti. In fondo lottiamo per cercare la bellezza, non è che la troviamo sempre, ma in fondo l'intento è questo. In fondo questa bellezza che è relativa, perché ieri era considerata in un modo, domani sarà in un altro modo, ogni momento cambia il concetto di bellezza. Però l'artista deve trovare il proprio, deve sapere che quello che lui propone è quello che lui considera bellezza. Ora, sperando che la gente possa pensare allo stesso modo, ovviamente, però ci sono stati prove nella pittura, non so, gente che ha sofferto tutta la vita, non ha avuto successo per tutta la vita, per una ricerca della propria bellezza, che non è quella che si chiama bellezza. Per esempio, non so, un Van Gogh che va fuori da tutti gli schemi, o un Picasso che rompe tutti i parametri, per cercare un tipo di bellezza. Ma dov'è questa bellezza? È una ricerca eterna, in fondo, che noi facciamo, che cerchiamo di imprimere nelle nostre opere, ma è una piccola proposta personale di ciascuno di noi, e dell'artista. Il compito dell'artista è questo.
1: E se non avessi sentito l'odore del pane, io non mi sarei reso conto di non avere un soldo.

0: La mia ambizione al giorno d'oggi è cercare di cancellare il mio fisico per cercare di lasciare un piccolo qualcosa al futuro.
1: Se non avessi pensato di finire in prigione, io non avrei mai capito di essere libero.

L'attacco al treno al confine tra Polonia e Ucraina, i leader europei contro Mosca, vuole dividere gli alleati di Kiev e intimidire l'Europa. Il Cremlino risponde: colpiamo solo il suolo ucraino. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di domani. Gli operai verso il comune di Taranto. Non ci fermeremo, minacciano. Elezioni in Svezia, socialdemocratici in leggero vantaggio, frena l'ultradestra, ma se i dati fossero confermati la formazione di un governo appare complessa. Affluenza record. Sequestrata, immobilizzata, percosse e violentata, è accaduto vicino a Napoli ad agosto. La ragazza, poco più che maggiorenne, aveva conosciuto il suo aguzzino tramite un social. Prima campanella per oltre 2 milioni di studenti. Si torna sui banchi in 7 regioni. Entro questa settimana si riprenderà in tutta Italia. I docenti ci sono tutti, assicura Valditara. Buongiorno, edizione delle 16 del TG di Rai News 24. Allora, in apertura alle durissime reazioni europee dopo l'attacco russo di ieri al confine tra Ucraina e Polonia, ed è notizia di poco fa il ritrovamento da parte dell'esercito polacco di un drone militare russo vicino a una spiaggia sulla costa del Mar Baltico. Dalla Finlandia, dove si tiene il

0: Vertice europeo sull'Artico, i leader accusano Mosca di una nuova escalation con l'Occidente. Il vice premier e ministro degli affari esteri polacco Sikorski si spinge a ipotizzare, in caso di attacco russo all'alleanza, bombardamenti NATO sulle raffinerie russe. Ma da Strasburgo ci dice di più l'inviato Donato Bendicenti.
1: Kaja Kallas, alto rappresentante per la politica estera e di difesa dell'Unione Europea, dice che il raid sul treno è un chiaro messaggio all'Occidente per dissuadere gli alleati di Kiev dal loro sostegno e anche dal portare la propria testimonianza in Ucraina. Parla anche il segretario generale della NATO, Mark Rutte, che dice che l'attacco a treno mostra che Putin è disperato, continua a reagire con attacchi sconsiderati e pericolosi, ma aggiunge anche che qualsiasi mezzo per quanto riguarda la guerra ibrida alla Russia potrebbe essere impegnato. E poi interviene ovviamente anche il nostro ministro degli esteri, Tajani, che dice non ci facciamo intimidire da questi attacchi, è un altro segnale della Russia. Attenzione, non aiutate troppo l'Ucraina. Poi il cancelliere Merz, la pace è a rischio in Europa, esorta tutti Merz a a prendere molto sul serio questa minaccia. Ancora poi parla Tusk, il premier polacco, che dice questo drone è caduto a 800 metri dal confine appunto con la Polonia e paventa il rischio di un'escalation nelle prossime settimane. Infine Burnham, il primo ministro britannico, che dice anche lui che il raid è un chiaro tentativo di opporsi al sostegno continuo degli alleati all'Ucraina.
0: Grazie ad Egeli dalla reazione di Mosca. Per il Cremlino tutta l'Ucraina è un obiettivo legittimo, mentre elogia la richiesta di Trump a Zelensky di fermare i raid sulle raffinerie russe. Ce ne parla da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Il Cremlino commenta l'attacco al treno vicino al confine polacco e il portavoce Peskov nel briefing quotidiano dice che le forze ucraine hanno ordine di colpire solo nel territorio ucraino e continueranno a farlo dopo che la difesa di Mosca aveva sottolineato di avere colpito dei treni che si occupano del trasporto delle forniture di materiale militare, così aveva detto, dall'Europa all'Ucraina. Intanto Putin è rientrato dall'India, dove ha partecipato al vertice dei BRICS, dove a margine si è parlato anche di conflitto in Ucraina e ha detto Peskov che ha apprezzato l'offerta di mediazione da parte di Xi Jinping e di Modi per dei negoziati che potrebbero già tenersi il prossimo ottobre. Peskov tra l'altro ha valutato positivamente anche la richiesta che Trump ha fatto all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro gli impianti energetici russi, perché secondo Peskov questo sta accelerando un'escalation e contribuiscono anche alla crisi del carburante che si vive da mesi in Russia. A questo proposito il portavoce ha detto che le esportazioni di prodotti petroliferi russi continueranno e il blocco sulle esportazioni continuerà finché sarà necessario per soddisfare le esigenze di carburante all'interno del paese. Linea a voi.
0: Il treno colpito da Mosca era a circa 2 chilometri dal confine, sulla stessa tratta il convoglio con i rappresentanti europei, intanto ancora vittime civili per i raid russi delle ultime ore sull'Ucraina. Sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Ecco quello che sappiamo finora del treno che è stato colpito nella stazione ucraina di Jagodin, a poca distanza dal confine con la Polonia. Ieri un drone russo ha colpito la locomotiva di questo treno passeggeri che andava da Kiev a Varsavia. Non ci sono state vittime perché i passeggeri erano stati evacuati poco prima a causa dei continui allarmi aerei. Questo treno era preceduto da un altro convoglio, un treno dei diplomatici che rientravano in Polonia dopo una conferenza a Kiev. Tra loro molti consiglieri per la sicurezza nazionale di diversi stati europei, tra cui Fabrizio Saggio, che è un advisor della Premier Meloni. Su questo treno diplomatico c'erano anche Boris Johnson e l'ex direttore della CIA Petraeus. E intanto continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte è stata colpita un'azienda agricola a Chernihiv, sono state uccise 3 persone, sono stati diversi feriti, un drone ha ucciso una persona alla guida della sua auto a Kherson, dove continua questo safari umano dei droni russi, così come viene chiamato. Stessa cosa accade a Kramatorsk, dove siamo stati nelle ultime 48 ore, la città simbolo di questo conflitto è ancora in mano ucraina, ma è attaccata pesantemente da bombe aeree guidate CAB, è successo anche questa notte, da sciami di droni russi. Ci vivono ancora 30.000 persone, ma a migliaia la stanno lasciando, ci sono costanti evacuazioni, soprattutto delle famiglie con bambini. A te.
0: Parliamo ora delle elezioni in Svezia. Il centro-sinistra è avanti di misure e punta a tornare al governo, 176 seggi contro i 173 della coalizione di centrodestra, ma lo scrutinio non è ancora definitivo. Arretra comunque nettamente l'estrema destra, che scende al terzo posto. Da Berlino sentiamo Barbara Gruden.
4: La situazione è davvero tesa, il paese è sempre più polarizzato. Chiunque vinca avrà difficoltà a formare un governo. Stoccolma si sveglia con poche certezze. Tanti hanno seguito lo spoglio dei voti fino a notte fonda, ma il risultato definitivo ancora non c'è. Arriverà a metà settimana e quel 5% ancora non scrutinato potrebbe cambiare l'assetto attuale, che vede il centro-sinistra in lieve vantaggio di 3 seggi parlamentari. Una delle poche certezze è che il Partito Socialdemocratico è la prima forza politica con il 28%, ma ancora in calo. Se questo risultato sarà confermato, dice cauta la leader Magdalena Andersson, la Svezia avrà un nuovo governo. Ottimista il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, che non intende ammettere ancora la sconfitta. Ha guadagnato un punto, si trova al 19,9 e attacca. Per i socialdemocratici sarà difficile formare un governo stabile con la sinistra, i Verdi e il partito di centro. 4 anni fa andò così, con i socialdemocratici primi andarono al governo i moderati, grazie all'appoggio esterno dell'ultradestra dei democratici svedesi. Ora, tuttavia, il movimento fondato a suo tempo da militanti neonazisti incassa la prima sconfitta, 3 punti percentuali in meno e al 17,6. Lasciano la Svezia le leggi più restrittive di sempre sull'immigrazione, che potrebbero restare in vigore anche con un governo a guida socialdemocratica. Per la leader Andersson, a differenza dei Verdi della sinistra, la Svezia deve mantenere la linea dura. Anche questo peserà sulla formazione del governo.
0: Nel Medio Oriente continua l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Le milizie filo-iraniane hanno conquistato altre isole strategiche nel Mar Rosso meridionale, consolidando così il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei principali passaggi per il traffico commerciale, ma anche petrolifero, di tutto il mondo. Dal Cairo sentiamo il corrispondente Leonardo Sgura.
5: Con un nuovo massiccio attacco di missili e droni, gli Houthi hanno seriamente danneggiato la base aerea di Khamis Mushait in Arabia Saudita. E la risposta, ha detto il portavoce dei ribelli, ai 300 attacchi aerei condotti dai sauditi negli ultimi 5 giorni. Gli Houthi però mantengono le posizioni conquistate sul Mar Rosso con l'offensiva di settembre, il porto di Mocha, le isole di Perim e Mayum, a cui ieri hanno aggiunto le isole Anish Maggiore e Minore, prendendo così il pieno controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, cruciale per la navigazione tra Asia ed Europa. L'Iran, che 2 giorni fa si era congratulato con gli Houthi per il successo militare, nega qualsiasi coinvolgimento. Intanto cresce il numero di civili in fuga dal conflitto, 85.000 secondo l'ONU, soprattutto dalla provincia di Taiz. In parte si sono rifugiati a Gibuti via mare. Nonostante la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb, i ribelli per ora non interferiscono col traffico marittimo, ma promettono di bloccare solo le navi dei nemici sauditi. Secondo media arabi, gli Houthi avrebbero offerto all'Egitto, tramite la Camera di Commercio Internazionale per la navigazione, la possibilità di coordinarsi con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso, ma l'Egitto avrebbe rifiutato.
0: I prezzi dei carburanti continuano a salire. A settembre un pieno è arrivato a costare 18 euro in più rispetto al periodo pre-guerra. Pre-guerra ovviamente nel Golfo Persico, e tra pochi giorni scade lo sconto sulle accise. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
6: L'espressione che stiamo utilizzando spesso in queste settimane: non si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, in particolar modo secondo l'osservatorio che segue l'andamento dei prezzi, i prezzi medi in modalità self-service sulla rete stradale, possiamo vedere il primo cartello, si attestano a circa 2,10 euro al litro per la benzina e a 2,21 euro per il gasolio, sfiorando addirittura sempre per quanto riguarda il gasolio, 2,29 euro lungo la rete autostradale. Questa è una media, quindi ci sono dei picchi sicuramente più alti. Un'analisi condotta da Adusbef, che è un'associazione dei consumatori, sui dati della Commissione europea, evidenzia l'aumento dei costi registrata tra la fine di febbraio, ovvero prima dell'inizio della crisi in Medio Oriente, e la prima settimana di settembre. Qui vediamo il cartello. In Italia il prezzo del gasolio è salito del 26%, si traduce in un aggravio di circa 44 centesimi al litro, contenuto solo parzialmente dal taglio delle accise di 17 centesimi. E poi il costo della benzina è aumentato invece del 23%, con un rincaro di circa 38 centesimi al litro. In termini pratici cosa significa? Fare un pieno, per esempio, per un'utilitaria costa oggi circa 15 euro in più per la benzina e 18 euro in più per il gasolio. Parlavamo delle accise, tra poco ci sarà la scadenza di questo sconto, in particolar modo, anzi esclusivamente sul gasolio, succederà giovedì 17 settembre, e allora il governo si trova a valutare la proroga della misura o l'introduzione di interventi mirati ai settori più colpiti, tra cui l'ipotesi di un bonus una tantum da 100 euro per i redditi con ISEE basso. A spingere al rialzo i listini sono le forti tensioni sui mercati internazionali, l'escalation nel Mar Rosso con i ribelli Houthi, il blocco dello stretto di Hormuz e gli attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite. Tutto ciò che cosa determina? Una pressione sul greggio, il Brent sopra i 107 dollari al barile, il WTI arriva a 102 dollari e poi anche il gas naturale ad Amsterdam è in crescita di oltre il 4% e si attesta poco sopra, anzi quasi 83 euro a megawatt ora.
0: Ancora un tema economico sul destino dell'ex Ilva di Taranto, domani l'incontro a Palazzo Chigi, ma intanto oggi assemblea davanti ai cancelli e proclamazione delle prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto e ci sarà un corteo che arriverà al municipio. Ci aggiorna Angela Mauro.
7: Sì, alle mie spalle il municipio di Taranto, dove si è concluso da poco l'incontro tra il sindaco Piero Bitetti ed una delegazione degli operai delle imprese dell'indotto dell'Ilva che da questa mattina sono in mobilitazione contro i 2.500 licenziamenti annunciati in seguito alla sentenza della magistratura sulla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Il sindaco si è fatto da tramite con il governo, ha sentito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e ha confermato alla delegazione degli operai l'incontro di domani a Palazzo Chigi, quindi a Roma. Domani si sposterà questa vertenza. Oggi la manifestazione, che è partita dai cancelli della fabbrica dopo un'assemblea molto breve, doveva dirigersi verso la statale per un blocco stradale, ma invece ha cambiato percorso ed è arrivata qui al municipio, non senza momenti di tensione tra gli stessi operai disperati per il rischio di perdere il posto di lavoro. Sentiamo alcuni di loro e poi la linea passa allo studio.
8: L'iniziativa che stiamo mettendo in campo di mobilitazione è per rivendicare nei confronti del governo dell'incontro che avremo a Palazzo Chigi inizialmente il blocco di licenziamenti per la catena più debole che riguarda appunto il mondo dell'appalto. Poi c'è da ragionare rispetto a quello che è il futuro produttivo, ambientale e rispetto a quelle che sono le misure straordinarie per i lavoratori. Di certo, io voglio che questo sia chiaro, queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano.
9: È l'inizio di un percorso di mobilitazione, puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da parte Palazzo Chigi. Basta con i rinvii e con i tavoli interlocutori. Adesso serve che Palazzo Chigi decida e ci faccia capire qual è il futuro di 20.000 famiglie.
8: Bisogna che il governo convochi immediatamente affinché si trovino quelle misure straordinarie che mettono in sicurezza tutti i lavoratori, quindi tutelando il loro lavoro, la loro salute e il loro reddito, ma poi vogliamo anche parlare di prospettive industriali. Quali sono le prospettive industriali? Qual è il piano industriale? Come organizzazioni sindacali noi abbiamo presentato un piano straordinario.
7: Aspettate una risposta domani.
8: Sì, noi ci aspettiamo una risposta dal governo.
7: C'è ancora futuro per Ilva?
10: Ma io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
0: Siamo arrivati alla politica, vedo in collegamento Alberto Gioffreda proprio davanti al Senato, dove ci sarà il voto finale domani prima che la legge elettorale arrivi alla Camera, ma ovviamente tutto questo crea uno scontro politico. Sentiamo però tutto da te.
11: Scontro politico tra gli schieramenti con il centrodestra che ovviamente difende la bontà del provvedimento. Da Forza Italia e Fratelli d'Italia si sottolinea soprattutto il fatto che la legge elettorale vada a garantire la stabilità. Per quel che riguarda la Lega, Matteo Salvini prova a fissare, quando si parla di legge elettorale, ovviamente pensando anche alle elezioni, la data delle prossime politiche al 2027, una traiettoria questa definita ancora con più precisione dall'onorevole di Fratelli d'Italia Donzelli. Lo ascoltiamo.
12: L'obiettivo è novembre 2027, non ottobre, novembre, fine della legislatura. Dicembre rischia di essere un po' troppo insidioso, novembre è fattibile.
13: Natale.
11: E a proposito di elezioni, prova a marcare le distanze dal centrodestra Vannacci da Futuro Nazionale, sottolineando quello che è un punto che divide il suo movimento da Giorgia Meloni. Dice la Presidente del Consiglio sull'Ucraina, sostiene quello che sostengono anche Partito Democratico, Italia Viva e Azione. Noi siamo una destra diversa. Le opposizioni qui al Senato pronte a dare battaglia fino all'ultimo voto sulla legge elettorale, molto contestata. È stato un emendamento approvato all'articolo 1 che praticamente quadruplica la necessità della raccolta firme fino a 6.000 per ogni collegio per i partiti che non hanno un gruppo parlamentare per potersi presentare alle prossime elezioni. Norma quindi questa molto contestata sia da Partito Democratico e da Italia Viva, ma anche da Azione. Per quel che riguarda il Movimento 5 Stelle, una critica su quella che è la struttura generale di questa legge elettorale. Ascoltiamo la senatrice Maiorino. Pollina, a te.
14: È un sistema diabolico, escogitato per far pensare all'elettorato che il potere torna nelle loro mani esprimendo le preferenze, ma in realtà occultando il potere nelle segreterie di partito.
0: E a Roma, in Campidoglio, la seconda giornata della Camera Ardente allestita per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Domani i funerali di Stato in forma laica, ma ci aggiorna Eva Giovannini.
15: Sì, buon pomeriggio. Molte persone continuano ad arrivare per entrare qui alla sala dell'Oprotomoteca in Campidoglio, che sarà aperta fino alle ore 19. Alle 19 poi inizierà sempre qua una veglia laica organizzata dal suo partito, da Più Europa, e domani alle 12.30 sempre qua i funerali in forma laica. La presenza della Presidente del Consiglio Meloni e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono stati tanti da ieri i politici che hanno voluto omaggiare con un ultimo saluto la leader radicale di tutti gli schieramenti. Oggi c'è stato il ministro della difesa Crosetto, sono stati Enrico Letta, Maurizio Lupi, l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema e l'attuale ministro degli esteri Tajani. Direi di ascoltarli insieme.
16: Combattuto come tanti di noi, continuiamo a fare perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
17: Ciò che in modo più significativo ci mancherà in questo momento così difficile della vita del Paese è il suo femminismo e il suo europeismo. Sono di tutta la sua esperienza, sono a mio giudizio i due aspetti più forti, più importanti e che io ho condiviso di più.
15: E all'interno della sala il feretro di Emma Bonino, con sopra aperta la bandiera dell'Europa e sopra un maxischermo la sua foto con lei sorridente. Molte, moltissime donne sono venute da ieri e ancora adesso stanno arrivando. La parola che più ho sentito è grazie a voi.
0: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, e parliamo ovviamente di cronaca, ha rigettato l'istanza di differimento della pena per Grazia, presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria. Si è svolto tutto questo nell'aprile del 2021. La difesa aveva chiesto il differimento appunto dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla domanda di grazia o la detenzione domiciliare. La Procura Generale aveva espresso parere negativo. Ed è finito in carcere un 26enne accusato di violenza sessuale a Castellammare nei confronti di una ragazza conosciuta sui social. La 22enne si era finta morta per liberarsi. Vediamo il servizio di Laura Tangherlini.
2: Un pesante termosifone a sbarrare l'unica porta d'ingresso e dunque l'unica via di fuga dall'inferno. Travi di legno per immobilizzarla, le violenze e le minacce. Questo non è un posto dove portare le ragazze, io stasera ti uccido. L'incubo per lei e ora, dopo un mese, l'arresto di lui. La vicenda risale alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorsi. Il 26enne adesca sui social network una ragazza di 22 anni e la attira con l'inganno nella sua cantina buia, isolata, a Castellammare di Stabia. Qui, dopo averle sottratto il telefono, la tiene sequestrata per diverse ore, costringendola a subire ripetute e gravi violenze fisiche ed atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. Successivamente la denuncia della vittima, la cui ricostruzione dei fatti trova riscontro nei referti medici ospedalieri. Il 26enne è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Deve rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Gli inquirenti hanno riscontrato l'estrema gravità della condotta dell'indagato, la particolare pericolosità sociale dello stesso ed il concreto rischio di reiterazione dei reati della stessa specie.
0: Proseguono le ricerche della passeggera del barchino affondato nella laguna di Venezia dopo uno scontro con un taxi. È stato dichiarato invece morto il marito che era al timone dell'imbarcazione. Ma sentiamo di più nel servizio di Massimo. Buongiorno.
13: Sean Micheli è ufficialmente deceduto. Lo ha stabilito ieri sera, poco dopo le 21, la commissione medica dell'ospedale dell'Angelo di Venezia Mestre, dove il 25enne di Burano era ricoverato in rianimazione senza aver mai ripreso conoscenza da 2 giorni. A nulla sono valsi i 2 interventi cui era stato sottoposto. Troppo gravi i traumi riportati nell'incidente tra il suo barchino e un taxi nautico, avvenuto tra le 5 e le 5.30 di sabato scorso nel canale di Tessera, all'altezza dell'isola omonima. A bordo del motoscafo, diretto verso l'aeroporto, c'era il solo tassista rimasto illeso, mentre sul barchino, assieme a Sean, si trovava anche la giovane moglie, Gabriella Chierino Ferreira, 26 anni, trasferita dal Brasile e sposata appena 3 mesi fa, che risulta ancora dispersa e le cui ricerche continuano senza sosta e purtroppo ancora senza esito dall'alba di sabato. Sul posto i sobbozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo nautico, che operano in un tratto di laguna particolarmente torbido in cui il traffico viene a tratti momentaneamente bloccato. Resta ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ma secondo le prime indiscrezioni, i 2 giovani sarebbero usciti in barca in piena notte, come abitudine, per controllare le esche. Micheli era un pescatore e vongolaro, e avrebbero attraversato il canale di Tessera per passare da una parte all'altra della laguna, scontrandosi col motoscafo. Sul piano giudiziario, intanto, il decesso del giovane comporta l'immediata apertura di un fascicolo per omicidio nautico, mentre si resta in attesa dei risultati degli esami tossicologici del tassista.
0: Auguri da tutto il mondo per Papa Leone XIV, che oggi ha inaugurato una mostra alla Biblioteca Vaticana, annunciando poi importanti lavori per ampliarla, mentre arriva anche un cambio di rotta sugli stipendi dei cardinali. Seguiamo il servizio di Valentina Dello Russo.
18: Via il Covid, misure di contenimento della spesa che ora possono essere superate, scrive Leone XIV. E non è la sola novità in Vaticano. Arriverà un nuovo edificio, primo intervento architettonico importante dopo l'Aula Paolo VI, un ampliamento della Biblioteca Apostolica Vaticana.
19: Si tratta di avere finalmente la possibilità di guardare al futuro. Costruiremo un edificio meraviglioso, molto moderno, dove si potrà consultare il materiale musicale che noi abbiamo, ma non eravamo attrezzati a comunicare agli studiosi, quindi è un passaggio incredibile.
18: Ad annunciare l'investimento è il Papa stesso, nel giorno del suo compleanno, inaugura la Mostra Aqua.
20: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
18: Sulla facciata cinquecentesca della biblioteca un'onda gigante apre l'esposizione che parla di acqua come minaccia e risorsa, ispirata dall'opera di Gustave Doré e Diluvium dello street artist francese J.R.
21: Per la biblioteca è la paura che i libri, la nostra storia della nostra civilizzazione, questa onda anche parli dell'onda del di un diluvio che sta già passando nel mondo. L'abbiamo visto con il Nepal e il Tibet.
18: Al centro della mostra il celebre trattato cinquecentesco sui pesci di Salviani. Accanto i Letter Fishes del tipografo Moran e i racconti enogastronomici dello chef Pierangelini. Leone XIV ammira il risultato di queste sinergie, apprezzando anche la torta.

0: E in occasione del compleanno del Pontefice, il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda in un messaggio di auguri l'importanza del dialogo, dell'inclusione, che Papa Leone richiama in ogni suo intervento. Sentiamo Federica Mango.
1: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di fronte alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere, ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che, insieme a grandi possibilità, rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il Capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
0: Ora parliamo di musica. La conferma definitiva è arrivata ieri sera con uno show di droni sullo Stadio Olimpico Roma che ha formato il loro nome. Gli Oasis quindi arriveranno proprio nella capitale con il loro tour, il secondo dalla loro reunion l'estate prossima. Sentiamo il servizio di Fausto Pellegrini.
2: L'annuncio ufficiale e definitivo arriva con una scritta che ha illuminato lo Stadio Olimpico di Roma, dove decine di droni hanno ricomposto in aria il celebre marchio in bianco e nero della band. Gli Oasis torneranno a Roma nell'estate del 2027, portando nella capitale uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi anni. Dopo la storica reunion dei fratelli Gallagher, che ha messo fine ad una separazione durata oltre 15 anni, il tour rappresenta molto di più di una semplice serie di concerti. È il ritorno di una band che ha segnato un'epoca e che continua ad unire generazioni diverse di fan. La loro prima volta nella capitale risale al 2002, quando parteciparono al concerto del 1° maggio. L'ultima volta insieme è del 2009, poco prima della loro rottura artistica. Da allora la capitale attende il loro ritorno insieme sul palco, un ritorno che ora si concretizza e che già va ad alimentare un rapporto con l'Italia che ha radici profonde, fatto di esibizioni che hanno segnato momenti importanti della storia del rock del nostro paese. Gli Oasis sono tornati a Roma e pronta ad accoglierli ancora una volta.

0: pubblicità.
1: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
2: Ci sono momenti in cui non cerchi qualcosa di più. Cerchi qualcosa di meglio. Nel tuo modo di vivere. Nelle tue scelte. Sai cosa vuoi? Sai dove andare? Ma anche quando conosci la tua strada, c'è sempre un modo nuovo di percorrerla. L'E-Pass L8, tua da 269 euro al mese.
3: Questa è la tipica reazione di chi si è appena macchiato. E questa è quella di chi ha appena scoperto l'efficacia degli ecodetergenti Vert. Grazie alla nuova formula più concentrata, con 100% attivi biodegradabili, rimuove efficacemente ogni tipo di macchia. Vert, efficace per natura.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
1: 16:33 minuti, ben ritrovati con il TG di Rai News 24. Proseguiamo con il racconto delle notizie più importanti, ripartendo dagli esteri. Nelle ultime ore i russi hanno bombardato Kramatorsk con 4 bombe aeree. 2 persone sono state uccise e 6 ferite. Le truppe di Mosca premono per conquistare la città del Donbass, simbolo del conflitto e sotto assedio dei droni. Sentiamo il racconto dell'inviata Raffaella Cosentino.
2: Qui c'è stato un attacco. Altro fumo davanti a noi, mentre stiamo arrivando nel centro città. La stazione del treno è un'icona perché qui i militari salutavano le mogli. Ora è chiusa e deserta ed è diventata il simbolo di una Kramatorsk assediata dai droni. Un terzo della città è una kill zone, colpita da sciami di piccoli droni che non lasciano scampo. L'incubo sono quelli guidati con un cavo a fibra ottica, che inseguono gli automobilisti e colpiscono, senza poter essere intercettati dai rilevatori di frequenze. Sentiamo sparare i droni. Qui è appena stato abbattuto un drone, questo è il motore, e tutto intorno ci sono sparsi i pezzi.
3: Ho tanta paura. Non viviamo più, sopravviviamo. Continuano le esplosioni una dopo l'altra.
2: I vigili del fuoco stanno cercando una persona dispersa, la mamma di quest'uomo, in questo edificio che è stato colpito da una bomba CAB, una bomba teleguidata sganciata dall'aviazione russa. I soccorsi qui sono protetti dai militari con i fucili pronti a sparare i droni. Anche la caserma dei pompieri è senza corrente elettrica e acqua.
4: A questa autocisterna abbiamo installato una protezione antidrone e delle piastre per impedire la penetrazione delle schegge. Questa parte serve contro i droni, questa invece contro le schegge.
2: I russi vi colpiscono di proposito?
4: Sì, certo. Ci colpiscono deliberatamente, effettuano anche attacchi ripetuti. Ci hanno già distrutto 5 mezzi con i droni.
2: Avevamo incontrato Katia 10 mesi fa nel suo bar, che oggi è tra i pochi rimasti aperti.
3: Non è sicuro qui, davvero. Ci sono più bombe, più droni e poi non c'è acqua, non c'è elettricità.
2: Nella chiesa pentecostale bombardata, i fedeli ringraziano la provvidenza. Pregano Dio di proteggerli davanti a coloro che sono venuti armati. Loro restano, altri fuggono con tutto quello che hanno.
1: Ha confessato di aver soffocato la suocera coprendole bocca e naso con un sacchetto di plastica. È successo a Padova, la vittima aveva 96 anni, come ci racconta nel suo servizio Federica Riva.
5: A dare elementi in più su cause e modalità della morte di Maria Zanasca, 96 anni, affetta da demenza e soffocata domenica dal genero, sarà l'autopsia. Per ora restano le dichiarazioni fatte dall'uomo arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato e portato in carcere a Padova. Enrico Marigo, 70 anni, pensionato, avrebbe agito perché non ce la faceva più, così ha raccontato ai carabinieri che lui stesso ha chiamato dopo il delitto.
6: Avevamo bisogno di assistenza, continuano a dirti per la svama, per questo, per quell'altro, e noi hanno dato il punteggio sufficiente. E noi dovevamo fare noi, continuare.
5: La vittima viveva con la figlia Cinzia, assente al momento del delitto perché è uscita per andare a trovare il figlio, e il genero nella sua casa di Villa Tora di Saonara, nel Padovano. I coniugi si erano trasferiti lì da circa un anno perché l'anziana aveva bisogno di assistenza. Al momento emerge un quadro familiare diventato sempre più faticoso per il progressivo peggioramento delle condizioni di salute. Ulteriori dettagli potrebbero emergere dall'interrogatorio di garanzia.
1: Una 45enne è stata trovata a casa in fin di vita dal figlio di 14 anni a Trasacco, in provincia dell'Aquila. Il marito si è costituito. Sentiamo Pier Giorgio Greco.
7: Nel cuore della notte è stata la capacità persuasiva di un avvocato di sua conoscenza a fargli capire che era meglio costituirsi e non aggravare una posizione già difficile. A Bologna, dove era arrivato in treno, ha fatto il biglietto di ritorno per presentarsi ai carabinieri di Trasacco e ammettere le sue responsabilità. Dalla caserma il 52enne è stato poi portato nella casa circondariale di Avezzano, la stessa città dove in ospedale è ricoverata la moglie, una 45enne originaria di Luco dei Marsi. L'uomo l'ha picchiata sabato a ora di pranzo, fuggendo e lasciando la ferita da sola a casa, fino a quando non è tornato il figlio, 14enne, da scuola, che ha fatto la tragica scoperta. Il ragazzo ha subito chiamato aiuto e un parente l'ha accompagnata in ospedale, e subito è emersa la gravità della situazione. 5 costole rotte, un polmone perforato e la milza asportata con un intervento chirurgico. Ora in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono definite critiche ma stabili.
8: Siamo sconvolti e addolorati per quanto è successo ieri nel nostro comune, un comune di circa 6.000 anime, un comune, diciamo, dove ci si conosce tutti, una triste vicenda con un epilogo sconvolgente. Il nostro primo pensiero, naturalmente, è l'attenzione è tutta per la donna, stiamo vicini alla sua famiglia e abbiamo piena fiducia nelle autorità competenti.
7: A carico del marito, il sostituto procuratore di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, ha formulato l'accusa di tentato femminicidio. A scatenare la sua rabbia, probabilmente una discussione per motivi di lavoro degenerata in violenza cieca.
1: Ora una notizia sul fisco: l'Agenzia delle Entrate resterà aperta al pubblico con il call center operativo anche sabato 19 e 26 settembre dalle 9 alle 13 per chiarire gli ultimi dubbi e dare supporto ai cittadini che non avessero ancora trasmesso il 730 precompilato, che va presentato entro il 30 di settembre. A disposizione ci sono 3 numeri, lo vedete: 800 90 96 96 da rete fissa, 06 97 61 7689 da cellulare, prefisso italiano 3906454704468 invece dall'estero. Il servizio dedicato all'utenza non professionale, gestito dai consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all'iniziativa. Ricordiamo che tutte le informazioni utili sono indicate anche sul sito dell'agenzia. E dopo Donald Trump, anche la Cina respinge gli allarmi sui pericoli dell'intelligenza artificiale lanciati dagli stessi protagonisti del settore, un dibattito animatissimo tra minacce concrete e competizione globale. Sentiamo Ilario Piagnerelli.
9: Il 7 settembre a Varsavia 30 robot protestavano contro la scomparsa del lavoro umano causata dall'intelligenza artificiale, trovata di sicuro richiamo mediatico di un'associazione polacca. Soltanto il giorno dopo è bastato un post su X per dirottare il dibattito pubblico mondiale sull'AI dal mondo del lavoro alla salvezza dell'umanità, niente di meno. Nell'annunciare le proprie dimissioni per motivi etici da Anthropic, il ricercatore 27enne Jacob Coxon scrive: «Le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio». Il post fa il giro del mondo e mette d'accordo i capitani di Big Tech su qualcosa fino a ieri impensabile: lo sviluppo della AI va rallentato. Il primo passo lo fa il CEO di Anthropic, Dario Amodei. Parla di una tecnologia che sta per sfuggire dal controllo umano. Sta per fare un balzo e io stesso non ho idea di come sarà. Dobbiamo frenare, l'industria deve stabilire degli standard di sicurezza. E arriva ad auspicare il controllo pubblico sulle attività della sua e delle altre aziende, qualcosa come un organismo internazionale, dice. E poi trattati che proibiscano l'uso della AI per la creazione di armi biologiche. Via social i concorrenti Elon Musk e Sam Altman si dicono d'accordo con Amodei. ma nelle ultime ore Donald Trump, un uomo cui la parola rallentare potrebbe provocare un attacco allergico, bolla l'appello dei signori del silicio come una trappola che farebbe perdere all'America la leadership tecnologica a favore della Cina. Chi vince nell'AI vince tutto, dichiara. E anche Pechino non ci pensa proprio a rallentare. Diffondere narrazioni allarmistiche non avvantaggia nessuno, dice un portavoce. La corsa all'AI può continuare.
1: Ora parliamo di sport, di calcio, con la quarta di campionato caratterizzata dalla sconfitta della Juventus in casa del Sassuolo. Oggi in campo Como-Parma e Torino-Roma alle 18.30, poi Inter-Udinese alle 20.30, 20.45. Sentiamo il servizio di Pascal Alia.
10: Il pareggio, poi la beffa, una serata da dimenticare per la Juventus che crolla sotto i colpi di un Sassuolo inarrestabile. I padroni di casa sbloccano la partita con Esposito e tengono testa ai bianconeri per oltre 80 minuti, finché Spalletti non gioca la carta Zegrova, autore del gol del pareggio. Ma i ragazzi di Aquilani non si arrendono e tornano avanti con Bowie a ridosso del 90esimo. Ancora Zegrova prova a raddrizzare la notte della Juventus a Reggio Emilia, firmando la doppietta che vale il 2-2 nei minuti di recupero. Quando il match sembra destinato a chiudersi in parità, arriva però la giocata che nessuno si aspetta. Contropiede fulmineo del Sassuolo, con la Juve completamente sbilanciata. Lorientè pesca Zic in aria e il montenegrino non ci pensa due volte. Destro a giro all'angolino, imprendibile per Vicario. Cala così il sipario sul match con il gol dell'ex, che rende ancora più amara la prima sconfitta stagionale della Juventus. Torna invece al successo il Napoli. Favasuli suggerisce all'Odbotka la rete che stende il Bologna, quanto basta per conquistare una vittoria pesante che interrompe una striscia di 3 sconfitte consecutive tra campionato e Champions League.
1: Ora la pallavolo, gli europei di volley, l'Italia si qualifica agli ottavi battendo 3-1 la Slovacchia, quindi azzurri di nuovo in campo domani sera alle 21 contro questa volta la Repubblica Ceca. Sentiamo Micheletto al microfono di Edi Dembinski.
11: Le gambe un po' tremavano come la prima volta, devo essere sincero. Sono molto contento, aspettavo questo momento da tanto. È stato bello, dai, me lo sono goduto, adesso speriamo sempre un po' di più strada facendo, dai. La risposta è buona nel mio corpo, non dobbiamo avere troppa fretta, però dai, sono tanto contento e ringrazio i ragazzi che sono stati sempre molto vicini.
12: Già che lo vediamo cominciare a saltare, attaccare, siamo tutti contenti e quindi devo dargli per forza un pallone oggi. Gli ho detto te lo do solo se è comoda e tranquilla, quindi è andata bene, è stato fatto anche punto, quindi siamo tutti molto felici per lui.
13: Sappiamo quanto ha sofferto. Quanto gli vogliamo bene lo sappiamo, perché è veramente un ragazzo d'oro, ormai una parola fuori posto, da sempre il massimo per i propri compagni, quindi questo poi ti aiuta anche nel recupero e nel farsi voler bene dalla squadra, ecco, questo aiuta veramente un sacco.
1: È arrivato il momento della nostra rubrica Motori 24, dedicata questa volta alla mobilità, in questo numero. Questa volta no, sempre, però in questo caso entriamo nell'era della guida autonoma, quindi dai suggerimenti intelligenti sulla velocità a Napoli fino ai robotaxi che già corrono negli Stati Uniti e ai prototipi italiani pensati per chi è più fragile. Il TG poi torna alle 17.00.

0: 22 chilometri che attraversano Napoli da est a ovest. La tangenziale collega i grandi quartieri della città alla viabilità nazionale. È l'infrastruttura più trafficata d'Italia, con 10 chilometri di gallerie e quasi 7 di viadotti. Oggi quella strada guarda avanti. Lungo tutta la tratta sono installate più di 200 telecamere in grado di rilevare il traffico e ogni tipo di evento. Un sistema che raccoglie ogni giorno milioni di informazioni sul flusso di veicoli. Il sistema, sviluppato da MovieOn, raccoglie i dati della viabilità in tempo reale: velocità, distanza tra i veicoli, presenza di rallentamenti, e calcola la velocità ideale da mantenere per evitare che le code si formino e si propaghino. Quella velocità viene trasmessa direttamente ai veicoli connessi. E se il mezzo è a guida autonoma, la regola da solo, senza che il conducente debba intervenire.
1: Questo è uno sguardo verso il futuro. Un'infrastruttura che parte già molto attrezzata tecnologicamente. Tangenziale di Napoli, lungo la sua tratta, va oltre 200 telecamere che sono in grado di rilevare il traffico e rilevare qualsiasi evento che avviene sull'infrastruttura. Con l'abilitatore di alcune antenne che consentono la comunicazione con l'autovettura, in effetti consente veramente di dare un'infrastruttura verso il futuro sempre più sicura e che serve anche a fluidificare il traffico.
0: Il cuore dell'esperimento è la connessione tra la strada e l'auto. Antenne distribuite lungo tutto il percorso dialogano con i veicoli equipaggiati. Il modello di traffico, sviluppato dall'Università di Napoli Federico II, elabora questi dati e restituisce l'indicazione giusta al momento giusto.
2: Il nuovo servizio di Dynamic Speed Limit è un esempio di come un'infrastruttura intelligente riesce a dialogare con dei veicoli connessi e a guida autonoma, migliorando l'efficacia della proprio ruolo di orchestratore. In particolare, le informazioni che il gestore infrastrutturale possiede grazie ai dispositivi diffusi sull'infrastruttura, che permettono di capire quali sono le condizioni di traffico, che in un veicolo a guida autonoma vuol dire trasformare il proprio moto agendo sulla velocità che viene consigliata direttamente dal gestore infrastrutturale. I benefici sono una maggiore sicurezza, un miglioramento dei flussi di traffico, una riduzione chiaramente anche delle emissioni e un maggiore comfort di guida per l'utenza.
0: Secondo le stime, adottare questo sistema su larga scala potrebbe ridurre i tempi di percorrenza e le emissioni tra il 5 e il 15%. Gli incidenti potrebbero diminuire fino al 30%.
2: Contrariamente a quanto si può pensare, i benefici della presenza di veicoli a guida autonoma e connessa si riescono ad apprezzare anche con un'introduzione graduale nel parco circolante. La sola presenza del 20% però di veicoli connessi a guida autonoma, per un effetto traino, porterebbe a un 70% del parco circolante, quindi sia connesso che non, a seguire le indicazioni che l'infrastruttura già oggi eroga. Questo comporterebbe così a una riduzione dei tempi di percorrenza di circa il 7% dei momenti di picco.
0: Non serve aspettare che tutte le auto diventino a guida autonoma, basta che una parte dei mezzi lo sia e l'intera rete ne trae beneficio.
3: Darfo Boario Terme, Val Camonica, Lombardia. Un comune di montagna come tanti, qualche migliaio di abitanti, una quota significativa di anziani, farmacie e ambulatori sparsi sul territorio. È una domanda semplice, a cui nessuno aveva ancora trovato una risposta sostenibile. Come ci si sposta quando si ha 80 anni e non si guida più? Il sistema che guida questo veicolo si chiama AIDA, le iniziali di Artificial Intelligence Driving Autonomous, ed è stato sviluppato da un gruppo di giovani ricercatrici e ricercatori del Politecnico di Milano. Gli stessi che hanno equipaggiato il veicolo autonomo testato sulle autostrade italiane, qui hanno lavorato su un problema completamente diverso, non la velocità, non le gallerie autostradali, ma il tragitto di pochi chilometri tra casa e il supermercato, per chi non riesce più a percorrerlo da solo. Il progetto si chiama Sharing for Caring, una navetta autonoma a bassa velocità dedicata alle persone anziane o con mobilità ridotta, capace di collegare le abitazioni ai servizi essenziali, farmacie, ambulatori, supermercati. Scalabile, sostenibile, replicabile in tutti quei territori dove il trasporto pubblico tradizionale non arriva o non è economicamente sostenibile. 10.000 km più a ovest, a Las Vegas, la stessa idea, un veicolo che si muove da solo, assume un'altra forma. Qui non c'è una stradina di montagna lombarda. C'è una berlina di lusso a 7 posti, con una corona di sensori sul tetto che integra telecamere, lidar e radar per una visione a 360 gradi. Il progetto è il frutto dell'incontro di tre aziende con competenze diverse e complementari. Una costruisce il veicolo elettrico di alta gamma assemblato in uno stabilimento americano. Una sviluppa il sistema di guida autonoma di livello 4, nessun intervento umano richiesto, in condizioni definite. La terza gestisce la piattaforma di mobilità, la prenotazione, la flotta, l'esperienza del passeggero. Un ecosistema completo, pensato per la scala commerciale.
4: Utilizziamo un modello di base che apprende costantemente. Più guidiamo, più testiamo su strada o anche in simulazione e più il sistema si perfeziona. Questo ci permette di integrarlo rapidamente su nuovi mezzi, dalla logistica ai robotaxi fino alle auto private. Il tutto protetto da rigorosi protocolli di sicurezza perché agire nel modo più sicuro possibile resta la nostra priorità assoluta. È molto importante perché apre per noi un nuovo mercato che non avevamo davvero considerato prima. Eravamo concentrati sui clienti privati, le auto normali per te e per me, cosa che continuiamo anche a fare ovviamente, ma ora con questa collaborazione, quelle che seguiranno, stiamo aprendo il mercato dei robotaxi.
3: I test su strada del robotaxi da salone sono già iniziati. La produzione in serie è attesa nello stabilimento americano entro l'anno. La California sarà il primo banco di prova commerciale.
5: Los Angeles, l'autostrada più congestionata degli Stati Uniti, la città che ha costruito la sua identità intorno all'automobile. Qui tutto parla di guida, i viali larghissimi, gli svincoli complessi che si moltiplicano all'orizzonte, la cultura del tragitto solitario. Eppure su queste strade sta succedendo qualcosa di nuovo. Un taxi circola nel traffico senza autista. Per salire a bordo basta un'app, il veicolo arriva, le porte si aprono e si parte. Nessuna conversazione, nessuna mancia, nessuno sguardo nello specchietto retrovisore. Il sistema conosce la destinazione, calcola il percorso, gestisce le corsie, affronta le uscite autostradali.
3: Waymo ha recentemente iniziato ad accogliere passeggeri per i viaggi in autostrada. Nell'ultimo anno abbiamo guidato in piena autonomia, senza un essere umano al posto di guida né a bordo del veicolo, sulle autostrade di Phoenix, San Francisco e Los Angeles. E ora invitiamo i passeggeri a unirsi a noi in questo percorso.
5: Guidare in autostrada a velocità costante è una cosa, guidare in città è un'altra. Ogni incrocio nasconde una variabile, un pedone che attraversa fuori dalle strisce, una bici che sbuca tra le auto parcheggiate, un camion in doppia fila. Un sistema automatico deve imparare a leggere tutto questo, non solo la segnaletica, ma il comportamento imprevedibile delle persone.
3: Ogni città in cui operiamo ha conducenti con comportamenti unici e noi ne teniamo conto. Uno dei modi in cui lo facciamo è prendere tutta l'esperienza che abbiamo e ricrearla in test su circuiti chiusi, specialmente gli scenari più complessi. E poi nell'ambiente simulato virtuale possiamo prendere quegli esempi ed espanderli. Così un singolo caso diventa molti casi.
5: Ma la strada, si sa, non perdona gli impreparati, e a San Francisco il sistema ha incontrato qualcosa che non aveva ancora affrontato: un blackout di vasta scala. Un incendio in una sottostazione elettrica ha spento i semafori di un terzo della città. 300.000 occhi luminosi che governano il traffico urbano, improvvisamente bui. Per qualsiasi automobilista umano, un'emergenza da gestire istante per istante; per un sistema autonomo, un banco di prova senza precedenti. I veicoli si sono fermati, alcuni hanno bloccato incroci già in tilt, contribuendo al caos cittadino. Le autorità regolatorie californiane hanno aperto una verifica, ma quello che è successo dopo racconta qualcosa di importante. Il sistema ha gestito oltre 7.000 semafori spenti senza provocare incidenti, e la risposta dell'azienda non è stata difensiva. Ha ammesso che la scala del blackout ha messo in difficoltà la flotta, ha annunciato aggiornamenti immediati per tutta la rete di veicoli.
6: Waymo is currently in 5 cities. We're in San Francisco.
7: Waymo è attualmente presente in 5 città: San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin e Atlanta. E ci stiamo espandendo. E in questo momento abbiamo una presenza in quasi 20 città nel mondo, incluse Londra e Tokyo.
5: Non è una promessa mantenuta ancora del tutto. I blackout ci ricordano che la strada è imprevedibile, che il mondo reale non si lascia simulare fino in fondo, che ogni sistema, per

0: pubblicità. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Il mio stile? La mia scelta.
2: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
3: Kia, movement that inspires.
4: The Voice Senior, prossimamente Rai 1.
5: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Totalmente cremoso. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
7: Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere, da 279 euro al mese e 2 tagliandi omaggio.
8: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e 2 tagliandi in omaggio.

0: L'attacco al treno al confine tra Polonia e Ucraina, i leader europei contro Mosca, il Cremlino, colpiamo tutto il suolo ucraino. L'esercito polacco trova drone militare russo sulla costa del Mar Baltico. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e anche del gas. Ex Ilva sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di domani. Gli operai verso il comune di Taranto. Non ci fermeremo, minacciano. Elezioni in Svezia. Socialdemocratici in leggero vantaggio. Frena l'ultradestra, ma se i dati fossero confermati la formazione di un governo appare complessa. L'affluenza comunque è record. Sequestrata, immobilizzata, percossa, violentata, è accaduto vicino a Napoli ad agosto. La ragazza, poco più che maggiorenne, aveva conosciuto il suo aguzzino tramite un social. Prima campanella per oltre 2 milioni di studenti. Si torna sui banchi in 7 regioni. Entro questa settimana si riprenderà in tutta Italia. I docenti ci sono tutti, assicura Valditara. Ben ritrovati con l'edizione delle 17 del TG di Renews 24. Allora, in apertura, le durissime reazioni europee dopo l'attacco russo di ieri al confine tra Ucraina e Polonia. Ed è notizia di poco fa il ritrovamento da parte dell'esercito polacco di un drone militare russo vicino a una spiaggia sulla costa del Mar Baltico. Dalla Finlandia, dove si tiene il vertice europeo sull'Artico, i leader accusano Mosca di una nuova escalation con l'Occidente. Il vice premier e ministro degli affari esteri polacco Sikorski si spinge a ipotizzare, in caso di attacco russo all'alleanza, bombardamenti NATO sulle raffinerie appunto russe. Ma sentiamo da Strasburgo l'inviato Donato Bendicenti.
1: Kaja Kallas, alto rappresentante per la politica estera e di difesa dell'Unione Europea, dice che il raid sul treno è un chiaro messaggio all'Occidente per dissuadere gli alleati di Kiev dal loro sostegno e anche dal portare la propria testimonianza in Ucraina. Parla anche il segretario generale della NATO, Mark Rutte, che dice che l'attacco al treno mostra che Putin è disperato, continua a reagire con attacchi sconsiderati e pericolosi, ma aggiunge anche che qualsiasi mezzo per quanto riguarda la guerra ibrida alla Russia potrebbe essere impegnato. E

0: poi interviene ovviamente anche il nostro ministro degli esteri Tajani, che dice non ci facciamo intimidire da questi attacchi, e un altro segnale della Russia. Attenzione, non aiutate troppo l'Ucraina. Poi il cancelliere Merz, la pace è a rischio in Europa, esorta tutti Merz a non a prendere molto sul serio questa minaccia. Ancora poi parla Tusk, il premier polacco, che dice questo drone è caduto a 800 metri dal confine appunto con la Polonia e paventa il rischio di un'escalation nelle prossime settimane. Infine Burnham, il primo ministro britannico, che dice anche lui che il raid è un chiaro tentativo di opporsi al sostegno continuo degli alleati all'Ucraina.
1: La reazione di Mosca è gelida, per il Cremlino tutta l'Ucraina è un obiettivo legittimo, mentre elogia la richiesta di Trump a Zelensky di fermare i raid sulle raffinerie russe. Ce ne parla da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Il Cremlino commenta l'attacco al treno vicino al confine polacco e il portavoce Peskov nel briefing quotidiano dice che le forze ucraine hanno ordine di colpire solo nel territorio ucraino e continueranno a farlo dopo che la difesa di Mosca aveva sottolineato di avere colpito dei treni che si occupano del trasporto delle forniture di materiale militare, così aveva detto, dall'Europa all'Ucraina. Intanto Putin è rientrato dall'India, dove ha partecipato al vertice dei BRICS, dove a margine si è parlato anche di conflitto in Ucraina, e ha detto Peskov che ha apprezzato l'offerta di mediazione da parte di Xi Jinping e di Modi per dei negoziati che potrebbero già tenersi il prossimo ottobre. Peskov tra l'altro ha valutato positivamente anche la richiesta che Trump ha fatto all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro gli impianti energetici russi, perché secondo Peskov questo sta accelerando un'escalation e contribuiscono anche alla crisi del carburante che si vive da mesi in Russia. A questo proposito il portavoce ha detto che le esportazioni di prodotti petroliferi russi continueranno e il blocco sulle esportazioni continuerà finché sarà necessario per soddisfare le esigenze di carburante all'interno del paese. Linea a voi.
1: Grazie. Il treno colpito da Mosca era a circa 2 chilometri dal confine, quindi sulla stessa tratta c'era il convoglio con i rappresentanti europei. Intanto ancora vittime civili per i raid russi delle ultime ore sull'Ucraina, ma il punto lo facciamo con l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Ecco quello che sappiamo finora del treno che è stato colpito nella stazione ucraina di Jagodin, a poca distanza dal confine con la Polonia. Ieri un drone russo ha colpito la locomotiva di questo treno passeggeri che andava da Kiev a Varsavia. Non ci sono state vittime perché i passeggeri erano stati evacuati poco prima a causa dei continui allarmi aerei. Questo treno era preceduto da un altro convoglio, un treno dei diplomatici che rientravano in Polonia dopo una conferenza a Kiev. Tra loro molti consiglieri per la sicurezza nazionale di diversi stati europei, tra cui Fabrizio Saggio, che è un advisor della Premier Meloni. Su questo treno diplomatico c'erano anche Boris Johnson e l'ex direttore della CIA Petraeus. E intanto continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte è stata colpita un'azienda agricola a Chernihiv, sono state uccise 3 persone, sono stati diversi feriti. Un drone ha ucciso una persona alla guida della sua auto a Kherson, dove continua questo safari umano dei droni russi, così come viene chiamato. Stessa cosa accade a Kramatorsk, dove siamo stati nelle ultime 48 ore. La città simbolo di questo conflitto è ancora in mano ucraina, ma è attaccata pesantemente da bombe aeree guidate CAB, è successo anche questa notte, da sciami di droni russi. Ci vivono ancora 30.000 persone, ma a migliaia la stanno lasciando. Ci sono costanti evacuazioni, soprattutto delle famiglie con bambini. A te.
1: Ora parliamo delle elezioni in Svezia. Il centro-sinistra è avanti di misure e punta a tornare al governo. 176 seggi contro 173 della coalizione di centrodestra, ma lo scrutinio non è ancora definitivo. Arretra nettamente l'estrema destra, che a questo punto è la terza forza più votata del paese. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
4: La situazione è davvero tesa, il paese è sempre più polarizzato. Chiunque vinca avrà difficoltà a formare un governo. Stoccolma si sveglia con poche certezze. Tanti hanno seguito lo spoglio dei voti fino a notte fonda, ma il risultato definitivo ancora non c'è. Arriverà a metà settimana e quel 5% ancora non scrutinato potrebbe cambiare l'assetto attuale, che vede il centro-sinistra in lieve vantaggio di 3 seggi parlamentari. Una delle poche certezze è che il Partito Socialdemocratico è la prima forza politica con il 28%, ma ancora in calo. Se questo risultato sarà confermato, dice cauta la leader Magdalena Andersson, la Svezia avrà un nuovo governo. Ottimista il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, che non intende ammettere ancora la sconfitta. Ha guadagnato un punto, si trova al 19,9 e attacca. Per i socialdemocratici sarà difficile formare un governo stabile con la sinistra, i Verdi e il partito di centro. 4 anni fa andò così, con i socialdemocratici primi andarono al governo i moderati, grazie all'appoggio esterno dell'ultradestra dei democratici svedesi. Ora, tuttavia, il movimento fondato a suo tempo da militanti neonazisti incassa la prima sconfitta, 3 punti percentuali in meno e al 17,6. Lasciano la Svezia le leggi più restrittive di sempre sull'immigrazione, che potrebbero restare in vigore anche con un governo a guida socialdemocratica. Per la leader Andersson, a differenza dei Verdi della sinistra, la Svezia deve mantenere la linea dura. Anche questo peserà sulla formazione del governo.
1: Ci spostiamo adesso in Medio Oriente, perché continua l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Le milizie filo iraniane hanno conquistato altre isole strategiche nel Mar Rosso meridionale, consolidando così il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, che è uno dei principali passaggi per il traffico commerciale petrolifero mondiale. E secondo l'Associated Press ci vorranno settimane per ripristinare l'oleodotto saudita East-West, ma sentiamo dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
5: Con un nuovo massiccio attacco di missili e droni, gli Houthi hanno seriamente danneggiato la base aerea di Khamis Mushait in Arabia Saudita. E la risposta, ha detto il portavoce dei ribelli, ai 300 attacchi aerei condotti dai sauditi negli ultimi 5 giorni. Gli Houthi però mantengono le posizioni conquistate sul Mar Rosso con l'offensiva di settembre, il porto di Moka, le isole di Perim e Mayun, a cui ieri hanno aggiunto le isole Anish Maggiore e Minore, prendendo così il pieno controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, cruciale per la tra Asia ed Europa. L'Iran, che 2 giorni fa si era congratulato con gli Houthi per il successo militare, nega qualsiasi coinvolgimento. Intanto cresce il numero di civili in fuga dal conflitto, 85.000 secondo l'ONU, soprattutto dalla provincia di Taiz. In parte si sono rifugiati a Gibuti via mare. Nonostante la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb, i ribelli per ora non interferiscono col traffico marittimo, ma promettono di bloccare solo le navi dei nemici sauditi. Secondo media arabi, gli Houthi avrebbero offerto all'Egitto, tramite la Camera di Commercio Internazionale per la navigazione, la possibilità di coordinarsi con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso, ma l'Egitto avrebbe rifiutato.
1: E con tutto questo, ovviamente, i prezzi dei carburanti continuano a salire. A settembre un pieno è arrivato a costare 18 euro in più rispetto al periodo preguerra nel Golfo Persico, e tra pochi giorni scade lo sconto sulle accise. Ci dice di più nei dettagli Raffaele Cappuccio.
6: L'espressione che stiamo utilizzando spesso in queste settimane: non si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, in particolar modo secondo l'osservatorio che segue l'andamento dei prezzi, i prezzi medi in modalità self-service sulla rete stradale, possiamo vedere il primo cartello, si attestano a circa 2,10 euro al litro per la benzina e a 2,21 euro per il gasolio, sfiorando addirittura, sempre per quanto riguarda il gasolio, 2,29 euro lungo la rete autostradale. Questa è una media, quindi ci sono dei picchi sicuramente più alti. Un'analisi condotta da Adusbef, che è un'associazione dei consumatori, sui dati della Commissione Europea, evidenzia l'aumento dei costi registrata tra la fine di febbraio, ovvero prima dell'inizio della crisi in Medio Oriente, e la prima settimana di settembre. Qui vediamo il cartello. In Italia il prezzo del gasolio è salito del 26%, si traduce in un aggravio di circa 44 centesimi al litro, contenuto solo parzialmente dal taglio delle accise di 17 centesimi. E poi il costo della benzina è aumentato invece del 23%, con un rincaro di circa 38 centesimi al litro. In termini pratici, cosa significa? Fare un pieno treno, per esempio, per un'utilitaria, costa oggi circa 15 euro in più per la benzina e 18 euro in più per il gasolio. Parlavamo delle accise, tra poco ci sarà la scadenza di questo sconto, in particolar modo, anzi esclusivamente sul gasolio, succederà giovedì 17 settembre, e allora il governo si trova a valutare la proroga della misura o l'introduzione di interventi mirati ai settori più colpiti, tra cui l'ipotesi di un bonus una tantum da 100 euro per i redditi con ISEE basso. A spingere al rialzo i listini sono le forti tensioni sui mercati internazionali, l'escalation nel Mar Rosso con i ribelli Houthi, il blocco dello stretto di Hormuz e gli attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite. Tutto ciò che cosa determina? Una pressione sul greggio, il Brent sopra i 107 dollari al barile, il WTI arriva a 102 dollari e poi anche il gas naturale ad Amsterdam è in crescita di oltre il 4% e si attesta poco sopra, anzi quasi 83 euro a megawatt ora.
1: Adesso parliamo di ex Ilva, quindi continuiamo a parlare di temi economici. A Taranto c'è stata l'assemblea, è stato indetto lo sciopero, c'è stato un corteo, quindi sale la tensione, cresce l'attesa per il futuro dello stabilimento e ovviamente anche dell'indotto. Domani l'incontro a Palazzo Chigi, ma il racconto ce lo fa come sempre in questa giornata Angela Mauro.
7: Poi andremo anche a Roma.
8: Dobbiamo difendere il lavoro nostro, dobbiamo difendere tutti gli operai, tutti gli operai che stanno qua, è il nostro.
9: Rivolta! Non è una manifestazione come le altre della travagliata storia dell'ex Ilva, quella che parte intorno alle 8 del mattino dai cancelli delle imprese dell'indotto dopo una breve assemblea sindacale, sembra la prima stazione di un calvario senza speranza. Procede verso la statale, lungo il perimetro dello stabilimento, tra le ciminiere e i resti del vecchio acquedotto romano, poi la disperazione diventa tensione. Un gruppo più agitato prende la testa della manifestazione, contestati i capi sindacali. Momenti di concitazione, il corteo rischia di spaccarsi, poi prevale l'unità, si cambia percorso per tutti. La polizia accorda il permesso, direzione municipio, dove il sindaco Piero Bitetti riceve una delegazione di questi dipendenti dell'indotto, convinti che ormai ai primi 2500 licenziamenti annunciati per la chiusura dell'area a caldo ne seguiranno altri e altri ancora. Il blocco anche sul ponte girevole tra Mar Piccolo e Mar Grande.
10: Noi non saremo mai d'accordo per un licenziamento. Bisogna trovare le misure straordinarie.
11: Il blocco stradale è l'inizio di un percorso di mobilitazione. Puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi.
9: Domani il confronto a Palazzo Chigi in un clima rovente.
12: Queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano rispetto al decreto e alla sentenza ultima che c'è stata, ma è per la politica, per tutta la politica che in questi anni non ha trovato soluzioni.
13: Io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
1: Ora la politica con la legge elettorale e la ripresa della discussione in Senato, poi domani ci sarà il voto in aula fino a quando non arriverà alla Camera per il voto finale, in questo caso il 28 di settembre. Dure critiche vengono mosse dalle opposizioni, ma sentiamo in diretta dal Senato Alberto Gioffreda.
14: Scontro politico tra gli schieramenti, con il centrodestra che ovviamente difende la bontà del provvedimento. Da Forza Italia e Fratelli d'Italia si sottolinea soprattutto il fatto che la legge elettorale vada a garantire la stabilità. Per quel che riguarda la Lega, Matteo Salvini prova a fissare, quando si parla di legge elettorale, ovviamente pensando anche alle elezioni, la data delle prossime politiche al 2027, una traiettoria questa definita ancora con più precisione dall'onorevole di Fratelli d'Italia Donzelli. Lo ascoltiamo.
15: L'obiettivo è novembre 2026, non ottobre, novembre, fine della legislatura. Dicembre rischia di essere un po' troppo insidioso, novembre è fattibile.
16: Natale.
14: E a proposito di elezioni, prova a marcare le distanze dal centrodestra Vannacci da Futuro Nazionale, sottolineando quello che è un punto che divide il suo movimento da Giorgia Meloni. Dice la Presidente del Consiglio sull'Ucraina, sostiene quello che sostengono anche Partito Democratico, Italia Viva e Azione. Noi siamo una destra diversa. Le opposizioni qui al Senato pronte a dare battaglia fino all'ultimo voto sulla legge elettorale, molto contestato l'emendamento approvato all'articolo 1 che praticamente quadruplica la necessità della raccolta firme fino a 6.000 per ogni collegio per i partiti che non hanno un gruppo parlamentare per potersi presentare alle prossime elezioni. Norma quindi questa molto contestata sia da Partito Democratico e da Italia Viva, ma anche da Azione. Per quel che riguarda il Movimento 5 Stelle, una critica su quella che è la struttura generale di questa legge elettorale. Ascoltiamo la senatrice Maiorino. Pollina, a te.
7: È un sistema diabolico, escogitato per far pensare all'elettorato che il potere torna nelle loro mani esprimendo le preferenze, ma in realtà occultando il potere nelle segreterie di partito.
1: E dal Senato ci spostiamo poco più in là, al Campidoglio, alla Protomoteca, dove è allestita la Camera Ardente di Emma Bonino. È il secondo giorno in cui i cittadini possono, e anche i politici, andare a salutare per l'ultima volta l'ex leader radicale, di cui domani ci sono i funerali di Stato. Ma ci colleghiamo in diretta con Eva Giovannini.
16: Sì, buon pomeriggio. Continuano ad arrivare persone qui in Campidoglio alla Camera Ardente di Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Tanta gente comune, tanti politici. La Camera Ardente sarà aperta fino alle ore 19, poi alle 19 una veglia laica organizzata dal suo partito Più Europa, e come dicevate domani alle 12.30 i funerali in forma laica, sempre qua alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dicevamo tanti politici di tutti gli schieramenti, ci sono stati Anna Finocchiaro, Enrico Letta, il ministro Crosetto, Maurizio Lupi, è atteso a breve anche Giuseppe Conte, e poi ci sono stati i ministri, il ministro degli esteri Tajani e l'ex presidente del Consiglio D'Alema. Ascoltiamoli.
17: E ha combattuto come tanti di noi, continuiamo a fare perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
18: Ciò che in modo più significativo ci mancherà in questo momento così difficile della vita del Paese è il suo femminismo e il suo europeismo. Sono di tutta la sua esperienza, sono a mio giudizio i due aspetti più forti, più importanti e che io ho condiviso di più.
16: All'interno della sala, sopra il feretro, una bandiera dell'Europa dispiegata e un maxischermo con una foto che la ritrae sorridente. Tante, tantissime le donne arrivate tra ieri e oggi. La parola che ho ascoltato di più è grazie a voi.
1: Ora la cronaca. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria nell'aprile del 2021. La difesa aveva chiesto il differimento appunto dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla domanda di grazia e avevano appunto chiesto la detenzione domiciliare in alternativa. La Procura Generale aveva espresso parere negativo. In carcere un 26enne accusato di violenza sessuale a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, nei confronti di una ragazza conosciuta sui social. La 22enne si era finta morta per liberarsi. Sentiamo il servizio di Laura Tangherlini.
19: Un pesante termosifone a sbarrare l'unica porta d'ingresso e dunque l'unica via di fuga dall'inferno. Travi di legno per immobilizzarla, le violenze e le minacce. Questo non è un posto dove portare le ragazze, io stasera ti uccido. L'incubo per lei e ora, dopo un mese, l'arresto di lui. La vicenda risale alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorsi. Il 26enne adesca sui social network una ragazza di 22 anni e l'attira con l'inganno nella sua cantina buia, isolata a Castellammare di Stabia. Qui, dopo averle sottratto il telefono, la tiene sequestrata per diverse ore, costringendola a subire ripetute gravi violenze fisiche ed atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. Successivamente la denuncia della vittima, la cui ricostruzione dei fatti trova riscontro nei referti medici ospedalieri. Il 26enne è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Deve rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Gli inquirenti hanno riscontrato l'estrema gravità della condotta dell'indagato, la particolare pericolosità sociale dello stesso ed il concreto rischio di reiterazione dei reati della stessa specie.
1: Oggi è il compleanno del Papa, ha ricevuto auguri ovviamente da tutto il mondo e ha inaugurato una mostra alla Biblioteca Vaticana annunciando importanti lavori per ampliarla, mentre arriva un cambio di rotta anche sugli stipendi dei cardinali. Seguiamo il racconto che fa Valentina Dello Russo.
20: Via i tagli di Papa Francesco agli stipendi di cardinali e dirigenti decisi in epoca Covid. Misure di contenimento della spesa che ora possono essere superate, scrive Leone XIV. E non è la sola novità in Vaticano. Arriverà un nuovo edificio, primo intervento architettonico importante dopo l'Aula Paolo VI, un ampliamento della Biblioteca Apostolica Vaticana.
21: Si tratta di avere finalmente la possibilità di guardare al futuro. Costruiremo un edificio meraviglioso, molto moderno, dove si potrà consultare il materiale musicale che noi abbiamo, ma non eravamo attrezzati a comunicare agli studiosi, quindi è un passaggio incredibile.
20: Ad annunciare l'investimento è il Papa stesso, nel giorno del suo compleanno, inaugura la mostra Aqua.
22: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
20: Sulla facciata cinquecentesca della biblioteca un'onda gigante apre l'esposizione che parla di acqua come minaccia e risorsa, ispirata dall'opera di Gustave Doré e Diluvium dello street artist francese J.R.
23: Per la biblioteca è la paura che i libri, la nostra storia della nostra civilizzazione, questa onda anche parli dell'onda di un diluvio che sta già passando nel mondo, l'abbiamo visto con il Nepal, il Tibet.
20: Al centro della mostra il celebre trattato cinquecentesco sui pesci di Salviani, accanto i Letter Fishes del tipografo Moran e i racconti enogastronomici dello chef Pierangelini. Leone XIV ammira il risultato di queste sinergie, apprezzando anche la torta.
1: E proprio in occasione del compleanno del Pontefice, il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda in un messaggio di auguri l'importanza del dialogo e dell'inclusione che Papa Leone richiama in ogni suo intervento. Federica Mango.
24: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione. Sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di fronte alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere, ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che, insieme a grandi possibilità, rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il Capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
1: E oggi hanno riaperto le scuole in 7 regioni d'Italia. A Forlì un istituto scolastico secondario di primo grado è stato interamente ristrutturato grazie ai fondi del PNRR. Vediamo il servizio di Giovanna Greco, poi una brevissima pausa e torniamo con il flusso di notizie subito dopo.
0: è un grandissimo giorno per la città di Forlì, perché viene restituito una nuova scuola, una scuola rinata, dove potranno veramente formarsi le nuove generazioni.
2: Coltiva la cura a Forlì, una scuola all'avanguardia nel centro storico, con un intervento che sfiora i 15 milioni, di cui più di 11 di fondi europei del PNRR, rinasce la scuola secondaria di primo grado Pietro Maroncelli.
3: Una scuola aperta tutta la settimana, e si potrà andare in palestra il pomeriggio, il laboratorio di cucina nel weekend, una sala polivalente dedicata alla cultura, un campo da basket per far giocare i bambini fuori. È stata progettata per essere un ambiente multifunzionale.

0: Il vecchio fabbricato, realizzato negli anni 60, era chiuso e inutilizzato da oltre un decennio per ragioni di sicurezza, costringendo al trasferimento provvisorio degli alunni in altre sedi. Il cantiere è partito nell'estate 2024 con delicate operazioni di bonifica dall'amianto per poi procedere alla demolizione. La Maroncelli, un esempio per la scuola italiana, scrive la presidente del Consiglio Meloni al sindaco di Forlì, che pensa al nuovo inizio dei giovani.
1: Auguro di essere felici, di pensare. I nostri ragazzi hanno bisogno veramente di riscoprire il piacere di essere giovani e di essere studenti.
2: Pubblicità.
3: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Ecco la musa della storia. Suo padre Zeus l'ha incaricata di essere la custode del passato. Ma stanca di questo mondo immobile, un giorno ha voluto creare qualcosa di diverso che portasse il suo nome. Clio. Renault Clio Full Hybrid E-Tech. Tua a tasso zero. Open Weekend E-Tech, 19-20 settembre.
7: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
8: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo e puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
10: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
11: 17:31 minuti, riprendiamo il telegiornale ripartendo dalla questione ex Ilva, quindi a Taranto l'assemblea, lo sciopero, il corteo sale quindi la tensione e cresce l'attesa per il futuro dello stabilimento e anche ovviamente dell'indotto. Domani l'incontro a Palazzo Chigi, ma il racconto lo ha costruito, il racconto di questa giornata intensa, Angela Mauro.
12: Poi andremo anche a Roma.
13: Dobbiamo difendere
12: il lavoro nostro, dobbiamo difendere tutti gli operai, tutti gli operai che stanno qua. È il nostro.
14: Rivolta, rivolta, rivolta.
15: Non è una manifestazione come le altre della travagliata storia dell'ex Ilva, quella che parte intorno alle 8 del mattino dai cancelli delle imprese dell'indotto dopo una breve assemblea sindacale, sembra la prima stazione di un calvario senza speranza. Procede verso la statale, lungo il perimetro dello stabilimento, tra le ciminiere e i resti del vecchio acquedotto romano, poi la disperazione diventa tensione. Un gruppo più agitato prende la testa della manifestazione, contestati i capi sindacali. Momenti di concitazione, il corteo rischia di spaccarsi. Poi prevale l'unità, si cambia percorso per tutti. La polizia accorda il permesso, direzione municipio, dove il sindaco Piero Bitetti riceve una delegazione di questi dipendenti dell'indotto, convinti che ormai ai primi 2.500 licenziamenti annunciati per la chiusura dell'area a

0: Aldo. Ne seguiranno altri e altri ancora. Il blocco anche sul ponte girevole tra Mar Piccolo e Mar Grande.
1: Noi non saremo mai d'accordo per un licenziamento. Bisogna trovare le misure straordinarie.
2: Il blocco stradale è l'inizio di un percorso di mobilitazione. Puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi.
0: Domani il confronto a Palazzo Chigi in un clima rovente.
3: Queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano rispetto al decreto e alla sentenza ultima che c'è stata, ma è per la politica, per tutta la politica che in questi anni non ha trovato soluzioni.
4: Io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
5: Questo, lo sapete, è il momento delle notizie economiche, quindi continuiamo con questi argomenti, queste tematiche. Per MPS le offerte su BPM e Banca Generali sono irrevocabili, così l'Istituto Senese alla richiesta di informazioni integrative rispondendo alla Consob. Sentiamo Marco Mirabile.
6: Monte dei Paschi di Siena conferma l'offerta pubblica di scambio su Banco Popolare di Milano e Banca Generali. A chiarirlo è la risposta della Banca Senese alla Consob, con cui ha precisato che anche in caso di cambio di controllo legato all'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa, l'eventuale passaggio non comporterebbe automaticamente la decadenza, l'inefficacia o la revoca dell'offerta. Monte Paschi di Siena ha infatti confermato la valenza strategica dell'operazione con BPM, precisando che a regime potrebbe generare 1 miliardo e 400 milioni di sinergie annue a fronte di 1 miliardo e mezzo di costi per l'integrazione. Per Banca Generali le sinergie stimate ammontano invece a 400 milioni l'anno, con 400 milioni di costi una tantum. Complessivamente le due operazioni puntano dunque ad avere sinergie annue pari ad 1 miliardo e 800 milioni rispetto al 1 miliardo e 900 milioni di costi di integrazione, con benefici a regime dal 2029. Una mossa che con BPM e Banca Generali consentirebbe a Monte Paschi di Siena di crescere rapidamente nel tentativo di diventare abbastanza grande da contrastare l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa.
5: Ora vi presento il nostro ospite di oggi pomeriggio, è Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL. Buon pomeriggio, benvenuto. Allora, voi avete un punto di osservazione molto privilegiato su quello che accade nelle banche e nelle assicurazioni. Nei giorni scorsi sono stati aumentati i tassi di interesse di 25 punti base, la BCE ha deciso questo. Volevo chiederle quali ripercussioni secondo lei ci saranno sulle famiglie italiane.
7: Allora, intanto è il secondo rialzo dell'anno, come ha detto lei, 25 basis point sui tre tassi di riferimento della politica monetaria governata, seguita, diretta dalla Banca Centrale Europea. Gli effetti evidentemente sono i soggetti indebitati, quindi famiglie, imprese, ma anche lo stesso Stato, lo ricordava proprio l'altro ieri il Ministro dell'Economia e delle Finanze, perché ci sono delle ripercussioni ad ogni livello. Per quanto riguarda le famiglie, evidentemente, ma anche per quanto riguarda le imprese, e quei prestiti che sono in ammortamento avranno delle variazioni al rialzo se evidentemente sono a tasso variabile. Abbiamo fortunatamente in Italia da qualche anno l'abitudine, soprattutto quindi nei mutui residenziali, le famiglie quindi hanno stipulato dei mutui a tasso fisso che evidentemente non avranno ripercussioni. Quelli a tasso variabile in alcuni casi hanno un cap, hanno un tetto, e anche quelli non subiranno diciamo delle variazioni. Banca d'Italia ci avverte che i tre quarti dei mutui sono a tasso fisso. Diverse sono le ripercussioni evidentemente per le imprese. È chiaro che tutto questo è collegato a quel rialzo dell'inflazione che dipende dall'andamento soprattutto delle materie prime energetiche. E purtroppo l'allargarsi del conflitto in Medio Oriente, la chiusura dello Stretto di Hormuz, ma anche di Bab el-Mandeb, sta provocando un rialzo del prezzo del petrolio. Oggi quindi il Brent, ma anche il WTI, sono ben sopra $100 il barile, e c'è stato un rialzo quindi anche del gas, e questo purtroppo non promette bene quindi per il futuro.
5: E certo, perché tutte queste decisioni e aumenti poi si ripercuotono anche sui prezzi evidentemente al consumo.
7: In effetti la Banca Centrale Europea interviene proprio per questo, per evitare gli effetti secondari, cioè che questi prezzi poi vadano a contagiare i prezzi degli altri beni, soprattutto quindi i beni alimentari che purtroppo sono coinvolti, perché le derrate alimentari anche lì transitano da quei due stretti, però per il momento sono abbastanza contenute, Non sappiamo quali, che decisioni prenderà la Banca Centrale Europea nel futuro, perché Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha detto che monitoreranno i tassi, quindi prossimamente. La prossima riunione ci sarà il 29 ottobre e poi alla fine dell'anno il 17 dicembre.
5: E voi domani presenterete un rapporto sulla ricchezza delle famiglie, lo fate ogni anno, e anche sullo sviluppo, diciamo, dell'Italia. Che cosa ci può anticipare su come le famiglie stanno affrontando questo, che è un momento evidentemente molto complicato?
7: Allora, intanto è un osservatorio che lanceremo, e quello è proprio il titolo della tavola rotonda, nel quale verranno dibattute le principali evidenze che appunto sveleremo domani. Però è evidente che qualcosa dobbiamo dire, anzi ho il piacere di dirlo, e lo collego direttamente a prima. Abbiamo parlato di indebitamento, abbiamo parlato di prestiti. Da quel punto di vista le famiglie italiane sono virtuose, perché sono meno indebitate rispetto quindi alle famiglie europee. Il peso dell'indebitamento delle famiglie italiane sul complesso, quindi dell'indebitamento delle famiglie dell'area dell'euro, è sceso dal 2015, che era pari all'11,1%, al 10,2%. Ma è perché è una delle componenti di questo osservatorio, perché per arrivare alla ricchezza netta si parte dalla ricchezza lorda e togliamo l'indebitamento. È cresciuta la ricchezza in questi dieci anni, però è cresciuta con diverse variazioni all'interno delle singole componenti della ricchezza. Ad esempio, una delle cose più evidenti, e che magari non è che desteranno stupore ma un po' di sorpresa, è che le abitazioni, che storicamente hanno rappresentato un asset o l'asset principale, continuano ad esserlo, ma sono scese dal 56% al 46%, e sono invece cresciute le attività finanziarie, in modo particolare sia per quanto riguarda le azioni quotate, anche i fondi comuni di investimento, ma anche la proprietà nelle società non quotate, che hanno registrato un rialzo, anzi il maggior rialzo tra i singoli componenti della ricchezza.
5: La voglio coinvolgere su quest'altro tema, la trattativa tra Unicredit e Commerzbank, la quale chiede ovviamente garanzie occupazionali e anche di sede. Quali sono i punti critici di questa trattativa e quali i punti di forza?
7: Ma sono quasi esattamente 2 anni, è iniziata la storia l'11 settembre 2024, quando Unicredit acquisì la prima partecipazione proprio dallo Stato tedesco, che ancora conserva una partecipazione pari al 12,7%. È normale che ovviamente lo Stato tedesco, ma gli stessi sindacati della Commerzbank, lottino per avere tutele, quindi per l'occupazione, così come lo Stato tedesco lotti per avere la sede legale o comunque un presidio importante. È importante però sottolineare che a questo punto Unicredit ha la maggioranza, ha il controllo, l'avrà magari per un periodo, e lo Stato tedesco continuerà ad avere 2 consiglieri nel consiglio di sorveglianza. È iniziata questa trattativa, noi siamo favorevoli quindi a campioni quindi europei, perché è chiaro che il sistema bancario e finanziario europeo deve competere quindi a livello globale, soprattutto con le big corporation americane, e quindi abbiamo bisogno di campioni europei. Io sono certo che poi alla fine il governo tedesco, i sindacati insieme a Commerzbank riusciranno quindi a trovare delle soluzioni.
5: Io la ringrazio.
7: Grazie a voi,
5: Riccardo Colombani, segretario generale di First CISL, lo dico per chi magari da casa dice no, si dice First, no, non è una parola inglese, è una sigla, quindi lei lo conferma.
7: Federazione Italiana Rete Servizi Terziari.
5: Perfetto, quindi, grazie.
7: Perfetto, grazie.
5: Buon
7: grazie
5: lavoro, a presto. E allora, continuiamo sempre a parlare di economia, questa volta con le borse europee in rosso nella prima seduta di settimana, zavorrate dalla corsa del petrolio e del gas, ma andiamo a Milano da Chiara Rancati.
8: E partiamo proprio dalla corsa dei prezzi delle materie prime energetiche, che è frenata un po' nelle ultime ore, ma comunque resta abbastanza impressionante. Il Brent, il prezzo di riferimento per il greggio europeo, è arrivato in corso di seduta a sfiorare i $110 al barile. In questo momento siamo a quota 107,90, comunque un prezzo decisamente molto elevato, soprattutto per le necessità delle imprese. Corre anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, siamo in questo momento a 83,30 al megawattora. Per avere un riferimento sono oltre 40 euro in più rispetto a 3 mesi fa. Tensioni che, oltre ai mercati delle materie prime, inevitabilmente colpiscono anche quelli azionari, che oggi pagano anche un momento difficile per i titoli dell'high tech e di nuovo dell'intelligenza artificiale. Stavolta non è il timore di una bolla finanziaria, ma quelle tante incertezze sul versante etico di cui nei giorni scorsi hanno parlato alcuni dei manager del settore. Vediamo quindi quasi tutti i listini principali con il segno meno, Piazza Affari in particolare la più pesante, meno 1,68% in chiusura, zavorrata proprio dai titoli tecnologici. In fondo al nostro listino principale Vale, Prysmian e Steamicro Electronics perdono tutte e due quasi il 7%, ed è negativa anche Wall Street, con il Nasdaq, l'indice proprio dei titoli tecnologici, più penalizzato. Linea a voi.
5: Grazie Chiara. Allora, settembre, lo sapete, è il lungo mese della moda globale. A Milano 5 fiere fanno sistema, Micam in testa, salone dedicato alle calzature made in Italy che attrae compratori da tutto il mondo. Sentiamo l'inviata Daniela Cuzzolin Oberosler.
9: Gideon Denzo, 37 anni, buyer, viene dal Ghana. 4 giorni a Milano per esplorare il MICAM, fiera internazionale della calzatura ropero. È ospite di ICE, Istituto di Commercio con l'Estero, che ha invitato compratori da 130 paesi per promuovere il Made in Italy nel mondo.
10: I'm looking for sophisticated.
9: Cerco prodotti di qualità, la scarpa bassa ed elegante italiana incontra il gusto del mio paese. La 102esima edizione di MICAM punta sull'internazionalizzazione, con particolare attenzione ai buyer, alle dinamiche e alla geografia del retail. 758 marchi, metà italiani e metà stranieri, da 29 paesi, gli espositori.
11: Un più due in Italia, per cui il mercato italiano si sta muovendo. Abbiamo dei segnali positivi in Europa, la Francia è sempre con quella che ci trascina, la Spagna è un bel 13,1% in più per l'acquisto di calzature.
9: I produttori e gli artigiani italiani temono scarpe e accessori a basso costo da Cina, India, Asia, e presentano collezioni di altissima qualità. Per i pellami, la fabbricazione, per difendersi, fanno sistema con Fashion Link al MIPEL.
12: 130 edizioni in cui la fiera, questa nostra manifestazione, si mette al servizio delle aziende italiane e internazionali per presentare al mondo intero quello che è il meglio della pelletteria italiana e internazionale.
5: Ora parliamo di sport, di calcio. Quarta di campionato caratterizzata dalla sconfitta della Juventus in casa del Sassuolo. Oggi in campo Como Parma e Torino Roma alle 18:30, poi Inter Udinese alle 20:45. Ma sentiamo il servizio di Pascal Alia.
13: Il pareggio, poi la beffa, una serata da dimenticare per la Juventus, che crolla sotto i colpi di un Sassuolo inarrestabile. I padroni di casa sbloccano la partita con Esposito e tengono testa ai bianconeri per oltre 80 minuti, finché Spalletti non gioca la carta Zegrova, autore del gol del pareggio. Ma i ragazzi di Aquilani non si arrendono e tornano avanti con Bowie a ridosso del 90esimo. Ancora Zegrova prova a raddrizzare la notte della Juventus a Reggio Emilia, firmando la doppietta che vale il 2-2 nei minuti di recupero. Quando il match sembra destinato a chiudersi in parità, arriva però la giocata che nessuno si aspetta. Contropiede fulmineo del Sassuolo, con la Juve completamente sbilanciata. Lorientè pesca Zici in aria e il montenegrino non ci pensa due volte. Destro a giro all'angolino, imprendibile per Vicario. Cala così il sipario sul match con il gol dell'ex, che rende ancora più amara la prima sconfitta stagionale della Juventus. Torna invece al successo il Napoli. Favasuli suggerisce a Lobotka la rete che stende il Bologna, quanto basta per conquistare una vittoria pesante che interrompe una striscia di 3 sconfitte consecutive tra campionato e Champions League.
5: La pallavolo, gli europei di volley, l'Italia si qualifica agli ottavi battendo 3-1 la Slovacchia. Azzurri di nuovo in campo domani sera alle 21 contro, in questo caso, la Repubblica Ceca. Ma sentiamo Micheletto al microfono di Edi Dambinski.
14: Le gambe un po' tremavano come la prima volta, devo essere sincero. Sono molto contento, aspettavo questo momento da tanto. È stato bello, dai, me lo sono goduto, adesso speriamo sempre un po' di più strada facendo, dai. La risposta è buona del mio corpo, non dobbiamo avere troppa fretta, però dai, sono tanto contento e ringrazio i ragazzi che sono stati sempre molto vicini.
15: Già che lo vediamo cominciare a saltare, attaccare, siamo tutti contenti e quindi devo dargli per forza un pallone oggi. Gli ho detto te lo do solo se è comoda e tranquilla, quindi è andata bene, ha fatto anche punto, quindi siamo tutti molto felici per lui.
16: Sappiamo quanto ha sofferto, quanto gli vogliamo bene, lo sappiamo, perché è veramente un ragazzo d'oro, ormai una parola fuori posto, dà sempre il massimo per i propri compagni, quindi questo poi ti aiuta anche nel recupero e nel farsi voler bene dalla squadra. Ecco, questo aiuta veramente un sacco.
5: Ora parliamo di musica. Chi ha vissuto intensamente gli anni 90 non potrà che essere felice di questa notizia. La conferma definitiva è arrivata ieri sera con uno show di droni sullo Stadio Olimpico di Roma, che ha formato il loro nome. Gli Oasis verranno a Roma con il loro tour, il secondo dalla loro reunion l'estate prossima. Poco fa sono state annunciate le date esatte, che sono il 29 e il 30 di luglio. Sentiamo di più dal servizio di Fausto Pellegrini.
17: L'annuncio ufficiale e definitivo arriva con una scritta che ha illuminato lo Stadio Olimpico di Roma, dove decine di droni hanno ricomposto in aria il celebre marchio in bianco e nero della band. Gli Oasis torneranno a Roma nell'estate del 2027, portando nella capitale uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi anni. Dopo la storica reunion dei fratelli Gallagher, che ha messo fine ad una separazione durata oltre 15 anni, il tour rappresenta molto di più di una semplice serie di concerti. È il ritorno di una band che ha segnato un'epoca e che continua ad unire generazioni diverse di fan. La loro prima volta nella capitale risale al 2002, quando parteciparono al concerto del 1 maggio. L'ultima volta insieme è del 2009, poco prima della loro rottura artistica. Da allora la capitale attende il loro ritorno insieme sul palco, un ritorno che ora si concretizza e che già va ad alimentare un rapporto con l'Italia che ha radici profonde, fatto di esibizioni che hanno segnato momenti importanti della storia del rock del nostro paese. Gli Oasis sono tornati a Roma e pronta ad accoglierli ancora una volta.

E parliamo adesso invece di scuola, il primo giorno, quello che oggi hanno vissuto 2 milioni di ragazzi, poi nei prossimi giorni in tutta Italia riapriranno, comunque ritornano comunque le vecchie questioni rimaste in sospeso, dal caro libri all'incidenza del cambiamento climatico sull'anno in classe, quindi sul calore o del freddo delle aule, fino alla difficoltà di mantenere l'organico a pieno regime. Ne abbiamo parlato con Mario Rusconi, che è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma. Poi il TG torna alle 18.

0: dopo molti anni di, diciamo, di sofferenza, dai primi di settembre quasi tutti i professori sono sulle loro cattedre, così compresi i presidi. Perché? Perché sono state snellite delle procedure. Naturalmente ci potranno essere degli inconvenienti imprevisti, un insegnante che all'improvviso magari avrà un dottorato all'estero, eccetera, ma allora gli uffici scolastici regionali procedono alle graduatorie di supplenza che sono presso gli uffici stessi. Quindi da questo punto di vista non ci dovrebbero essere gravi problemi. Qualche problema lo avremo invece per il personale cosiddetto ADA, cioè gli impiegati e quelli che una volta si chiamavano i bidelli, i collaboratori scolastici. Perché? Perché nonostante alcuni concorsi mancano ancora molte di queste specializzazioni e soprattutto occorre una grande preparazione, un grande aggiornamento, perché le tecniche sono profondamente cambiate, quindi magari una di queste persone, un impiegato che si è formato anche alla scuola media superiore o all'università, deve affrontare tutta una serie di innovazioni tecnologiche, soprattutto relative alla parte procedurale del PNR, che sono piuttosto complesse. Ecco, da questo punto di vista le scuole hanno ancora alcune difficoltà, speriamo di poterle superare nel corso almeno di quest'anno.
1: I disagi che più sembrerebbero lampanti sono quelli legati da una parte al costo dei libri, quindi le famiglie devono affrontare questa spesa, spesso molto grande, parametrata anche ai salari bassi che in ogni caso ci sono in Italia. Quindi le volevo chiedere se ci sono forme alternative, non dico le dispense dell'università, però per consentire ai ragazzi di poter affrontare gli studi senza gravare troppo sulle famiglie. E il secondo, ma ci arriviamo tra poco, è la temperatura sia d'inverno ma soprattutto d'estate ormai all'interno delle aule scolastiche, come affrontarlo. Però prima parliamo dei libri.
0: Ma guardi, per quanto concerne i libri, le varie leggi finanziarie nel corso degli anni attribuiscono delle somme piuttosto consistenti alle regioni, che a loro volta poi le girano ai comuni, quindi ci dovrebbe essere un, diciamo così, un modo di coprire soprattutto quelle famiglie che hanno un ISEE, cioè un indice economico in difficoltà. È chiaro che andrebbero sicuramente ampliati, e noi lo chiediamo che anche nella prossima finanziaria questo succeda. Però mi permetta anche una piccola osservazione, e non voglio essere un passatista, un retrogrado, eccetera, però mentre ogni studente ambisce ad avere l'ultima moda del telefonino da 700, 800, 1000 euro, eccetera, quando si tratta di tirar fuori un po' di soldi per i libri c'è una specie di repulsa. Ora, i libri italiani, l'editoria scolastica italiana è una delle migliori al mondo, probabilmente avrebbe bisogno di essere più, come dire, risparmiosa, nel senso che i libri sono fatti con carta patinata, hanno molte fotografie, però è un'editoria di alto livello, e soprattutto io direi che il libro va conservato. Io penso che ognuno di noi, come diceva anche prima Giubilei parlando della scuola, mantiene ancora il testo di filosofia del liceo, anche magari se fa il matematico. I libri vanno considerati non semplicemente come un investimento del momento, ma come qualche cosa che fa parte della biblioteca della famiglia, fermo restando, ripeto, che bisognerà aumentare le provvidenze finanziarie per quelle famiglie che hanno più difficoltà.
1: Allora, prima di tornare al tema temperature all'interno delle aule, vediamo alcuni commenti, alcune testimonianze del primo giorno di scuola raccolte dalla collega Caricchio.
2: Era meglio d'estate o qui questo banco?
3: No, dai, sono felice perché almeno rivedo i miei compagni, poi l'ultimo anno sarà bello.
4: Cosa ti aspetti da quest'anno scolastico?
5: Vabbè, di crescere come persona anche e di imparare nuove cose e capire anche la mia strada futura.
4: Erano le 8 in punto quando è suonata la campanella e più di 700 studenti sono entrati nel plesso di Via Marini del liceo Luigi di Savoia di Ancona. 36 classi al liceo scientifico e a quello linguistico con indirizzo Cambridge. Una scuola che ha compiuto nel 2023 100 anni e che vanta fra gli ex alunni anche Gianmarco Tamberi, e non solo.
6: Da questa scuola sono uscite grandi personalità che attualmente sono affermate nel mondo della comunità scientifica. Attualmente abbiamo tantissimi studenti atleti, abbiamo una campionessa olimpionica, un oro nazionale.
4: Una grande tradizione storica dunque, ma anche uno sguardo all'innovazione, al Savoia, tanto che questo liceo si è guadagnato la designazione 3.0, interattivo e di ampio respiro internazionale.
6: Ci troviamo in un'aula immersiva, questo è un'ultima frontiera dell'apprendimento e un primissimo acquisto che abbiamo effettuato con le risorse PNRR.
4: Stamattina all'entrata non sono mancati visi un po' tesi, soprattutto fra i 126 che hanno iniziato la prima e chi invece, come quelli di Quinta, ha ritrovato il proprio banco e i compagni di sempre.
7: È andata molto bene, è stata un'estate piena di cose da fare, però siamo contenti di tornare qua con tutti i nostri compagni e anche comunque i prof.
4: Quest'anno avrete la maturità?
8: Sì, già. Le aspettative adesso vediamo come con la nuova versione dell'esame come sarà, però secondo me andrà tutto bene.
1: E allora Rosconi, torniamo alla domanda di prima. Sicuramente prima il problema era soprattutto d'inverno con il riscaldamento. Io mi ricordo scaldavamo le pizzette sui termosifoni, ma non sempre erano accesi. Parlo degli anni 90 e avevamo freddo, d'estate si stava bene. Adesso probabilmente il disagio maggiore lo si vive con le temperature altissime da maggio in poi. Ci sono la volontà e le risorse economiche per affrontare il problema? Le chiedo di essere breve perché poi abbiamo un altro argomento.
0: Guardi, noi abbiamo 42.000 edifici scolastici e per la maggior parte di questi, più del 50%, hanno più di 50 anni. Quando non esistevano, per esempio, non solo non esisteva il clima attuale, diciamo così, ma non esistevano neppure quelle misure, diciamo, igieniche di sicurezza ambientale che abbiamo adesso. È chiaro che 20 anni fa, 25 anni fa, fu calcolato in 50.000 miliardi di lire, diciamo, la cifra che occorreva per sistemare tutto il norma alle scuole italiane. Adesso si parla di 15-20 miliardi di euro, sono cifre gigantesche che chiaramente dovranno essere affrontate anche dal futuro governo nelle finanziarie, ma naturalmente con grano salis, nel senso che non è pensabile che si possano tirar fuori queste cifre enormi. Fermo restando che gli enti locali, perché chiariamo bene, le scuole non sono gli edifici di proprietà né della scuola né del ministero, ma dei comuni e delle province, devono cercare di essere un po' più, come dire, accorti anche nelle loro spese per dedicare un po' di più alla scuola e agli edifici e un po' meno magari a feste di paese, insomma, mi permetto di dire.
1: Sicuramente la fortuna è che in questi ultimi giorni la temperatura un po' si è abbassata, perché altrimenti sarebbe stato un esordio alquanto faticoso per tutti gli studenti. Io volevo chiederle anche un'altra cosa, perché tra i temi che la scuola deve affrontare è cioè quello dell'educazione sesso-affettiva. Allora, lei vede che c'è una risposta positiva da parte degli studenti? Ritiene che sia la scuola come agenzia poter far fronte a questo tipo di formazione che, se sbagliata, rischia di degenerare in quella piaga che sono i femminicidi e di cui vi avevo annunciato avremmo parlato?
0: Guardi,

0: Rispetto vuol dire rispetto della persona, rispetto dell'ambiente, rispetto della società in cui mi vengo a trovare. Se passa bene il discorso del rispetto così a 360 gradi, avremo anche appunto una considerazione maggiore per quanto riguarda i rapporti con tra uomo e donna, per quanto riguarda i rapporti fra genitori e figli.
1: Grazie, cioè,
0: è un grande compito che tocca alla scuola da questo punto di vista. Purtroppo sì. Non aiuta molto.

0: L'attacco russo al treno al confine tra Polonia e Ucraina, Kallas, raid per spaventare l'Occidente. Merz, la pace è a rischio, Mosca e Kiev d'accordo, una tregua sui siti energetici, dice Trump. Mattarella e le nuove tecnologie, rischi per l'uomo, ha detto. Meloni e Evian, sull'intelligenza artificiale servono regole, nuove allarme da OpenAI, a rischio la centralità dell'uomo. Trump contro questa tecnologia, una cospirazione. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e gas, Brent verso i $110. Ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di domani. Gli operai verso il comune di Taranto, non ci fermeremo, minacciano e bloccano le strade cittadine. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza. Prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si torna sui banchi in 7 regioni. Entro questa settimana si riprende in tutta Italia. I docenti ci sono tutti, assicura Valditara. Edizione delle 18, buonasera, benvenuti al telegiornale di Rai News 24. In primo piano il vertice sull'Artico in Finlandia con le durissime reazioni europee all'attacco russo di ieri al confine tra Ucraina e Polonia. Ritrovato un drone militare russo su una costa del Mar Baltico. Andiamo a Strasburgo dall'inviato Donato Bendicenti.
1: Beh sì, le reazioni sono molto dure, a cominciare dall'alto rappresentante per la politica estera e per la difesa dell'Unione Europea, Kaja Kallas, che definisce appunto il raid al treno come un attacco russo che vuole essere un messaggio chiaro all'Occidente e a quei paesi che vogliono manifestare la loro solidarietà all'Ucraina, che la appoggiano e che vogliono anche, diciamo così, recarsi attraverso i loro rappresentanti appunto in Ucraina per testimoniare appunto la loro vicinanza. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte, che dice che questi attacchi sconsiderati da parte di Putin dimostrano che è disperato, e poi torna anche Rutte sul tema degli attacchi ibridi, dicendo che bisogna purtroppo pensare che Putin possa usare qualsiasi tipo di mezzo. E poi il nostro ministro degli esteri, Tajani, che interviene dicendo sugli attacchi russi, dagli attacchi russi al confine polacco non ci facciamo intimidire, perché è un chiaro messaggio che vuol dire attenzione, non

0: aiutate troppo l'Ucraina. E ancora poi il cancelliere tedesco Merz, che invita a tenere bene presente quello che è il rischio di questa vicenda e appunto a non sottovalutarlo, e ancora il primo ministro britannico Burnham, il raid contro il treno è un tentativo contro il sostegno degli alleati, interviene anche il ministro degli esteri francese Barrot, che parla appunto anche in questo caso di un tentativo divisivo nei confronti dei paesi che vogliono aiutare l'Ucraina, e infine Tusk, premier polacco, che dice attenzione perché nelle prossime settimane ci potrebbe essere ancora un'escalation, occorre la massima attenzione, linea a te.
1: E poi c'è il Cremlino che ribadisce tutta l'Ucraina è un obiettivo legittimo. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Il Cremlino commenta l'attacco a un treno ucraino non lontano dal confine con la Polonia. Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continueranno a farlo, dice il portavoce, dopo che la difesa di Mosca aveva affermato di avere colpito treni utilizzati da Kiev per il trasporto di forniture militari provenienti dall'Europa. Putin intanto è rientrato dall'India, dove nel fine settimana ha preso parte al vertice dei BRICS e si è detto favorevole all'offerta di mediazione per i prossimi negoziati di pace proposta da Xi Jinping e Modi, riferisce Peskov, che poi aggiunge: Putin ha valutato positivamente anche la richiesta di Trump a Kiev di interrompere gli attacchi contro gli impianti energetici russi. Attacchi che, secondo il Cremlino, stanno accelerando l'escalation del conflitto e che da mesi hanno generato in Russia una crisi del carburante non ancora risolta. Per questo Mosca lascerà ancora in vigore il divieto di esportare prodotti petroliferi all'estero finché sarà necessario per soddisfare le richieste del mercato interno. Secondo Peskov, l'esclusione del petrolio russo dai mercati internazionali sta avendo un notevole impatto a livello globale in un contesto già in difficoltà a causa della crisi nel Golfo.
1: Andiamo allora a vedere qual è la situazione sul campo in Ucraina con l'inviata a Dnipro, Raffaella Cosentino.
3: Sì, mentre l'attenzione si concentra su questo attacco di ieri al confine occidentale dell'Ucraina, in realtà Mosca sta intensificando la pressione militare sul Donbass, che rimane il primo obiettivo di questa invasione, e sull'ultimo baluardo ucraino, che sono Sloviansk e Kramatorsk. È proprio lì che siamo stati negli ultimi tre giorni, dove ci sono stati almeno 8 morti e decine di feriti. Oggi è stato bombardato anche il ponte di Kramatorsk, di cui possiamo vedere le immagini, e noi ci siamo passati più volte avanti e indietro in questi giorni correndo perché potevamo essere dei bersagli anche dei droni FPV. Abbiamo visto questa mattina la polizia mettere proprio il cartello sul ponte, rischio di bombardamento aereo, cosa che è successa poco dopo. Attacchi costanti a Kramatorsk con bombe aeree plananti e con droni che prendono di mira i civili, anche palazzi residenziali. E poi c'è stato un attacco nel pomeriggio con droni da Pavlograd, ci sono vittime e feriti, poi una strage nella notte su un'azienda agricola a Chernihiv. Infine si allarga lo scandalo per la corruzione e coinvolge con l'inchiesta Cartagine il procuratore generale, che è fuggito all'estero e da lì ha accusato, le mie dimissioni sono politiche, ha detto dopo che è stato destituito da Zelensky, e in più ha denunciato anche il direttore dell'autorità anticorruzione che lo accusa. A te.
1: E poi ci sono le parole di Trump. Mosca e Kiev hanno accettato di non bombardare siti energetici in Russia e Ucraina. Questo quanto il presidente americano dichiara sul suo social Truth. Intanto continua la polemica con i big dell'intelligenza artificiale. Allora facciamo il punto in diretta da New York con l'inviata Francesca Romana Elisei.
4: E allora partiamo proprio dall'intelligenza artificiale, perché per Donald Trump la corsa all'intelligenza artificiale è sostanzialmente una gara contro la Cina, e gli Stati Uniti secondo lui hanno un unico imperativo, cioè arrivare primi. Quindi scrive su Truth: non c'è bisogno di limiti, non c'è bisogno di regole, c'è piuttosto bisogno di un presidente forte e con il quoziente intellettivo alto, il riferimento ovviamente è se stesso. E bolla, lo vedete, Dario Amodei, che è il numero uno di Anthropic, un'azienda leader nel settore dell'intelligenza dell'intelligenza artificiale, che aveva sollevato proprio il tema e i rischi che si possono correre con una superintelligenza che può sfuggire al controllo dell'uomo, ebbene, secondo Trump, Amodei e tutte le persone che sollevano questo tipo di dubbi sono dei cospirazionisti, di più, sono dei veri e propri traditori. In questo dibattito interviene anche la Cina, che è chiamata in causa direttamente, la Cina che sostanzialmente è sulla stessa linea di Donald Trump, cioè dice che i big della Silicon Valley che stanno alimentando questo tema etico sull'opportunità di rincorrere l'evoluzione sempre più sofisticata dell'AI, bene, questi big sono soltanto degli allarmisti. Trump tra l'altro oggi è intervenuto su Truth non soltanto su questo tema, ma anche, come dicevi, sui temi di politica estera, e ha detto che lo stato fallito dell'Iran, così lo definisce, è pronto a negoziare e vuole trovare un accordo a tutti i costi, e poi ha annunciato anche che Kiev e Mosca per la prima volta sono d'accordo a non bombardare reciprocamente i siti energetici, perché secondo il tycoon è quello il vero motivo dell'innalzamento dei prezzi del diesel e non la guerra che lui stesso ha scatenato contro Teheran. È tutto per ora.
1: E dopo Donald Trump, anche la Cina respinge gli allarmi sui pericoli dell'intelligenza artificiale, pericoli lanciati dagli stessi protagonisti del settore, lo ricordiamo. Un dibattito che dunque si fa animatissimo tra minacce concrete e competizione globale. Ilario Piagnerelli.
5: Il 7 settembre a Varsavia 30 robot protestavano contro la scomparsa del lavoro umano causata dall'intelligenza artificiale, trovata di sicuro richiamo mediatico di un'associazione polacca. Soltanto il giorno dopo è bastato un post su X per dirottare il dibattito pubblico mondiale sull'AI dal mondo del lavoro alla salvezza dell'umanità, niente di meno. Nell'annunciare le proprie dimissioni per motivi etici da Anthropic, il ricercatore 27enne Jacob Coxon scrive: «Le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio». Il post fa il giro del mondo e mette d'accordo i capitani di Big Tech su qualcosa fino a ieri impensabile: lo sviluppo della AI va rallentato. Il primo passo lo fa il CEO di Anthropic, Dario Amodei. Parla di una tecnologia che sta per sfuggire dal controllo umano. Sta per fare un balzo e io stesso non ho idea di come sarà. Dobbiamo frenare, l'industria deve stabilire degli standard di sicurezza. E arriva ad auspicare il controllo pubblico sulle attività della sua e delle altre aziende, qualcosa come un organismo internazionale, dice. E poi trattati che proibiscano l'uso della AI per la creazione di armi biologiche. Via social i concorrenti Elon Musk e Sam Altman si dicono d'accordo con Amodei, ma nelle ultime ore Donald Trump, un uomo cui la parola rallentare potrebbe provocare un attacco allergico, bolla la pelle dei signori del silicio come una trappola che farebbe perdere all'America la leadership tecnologica a favore della Cina. Chi vince nell'AI vince tutto, dichiara. E anche Pechino non ci pensa proprio a rallentare. Diffondere narrazioni allarmistiche non avvantaggia nessuno, dice un portavoce. La corsa all'AI può continuare.
1: Dialogo e inclusione al centro dell'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del compleanno del Pontefice. In questo messaggio di auguri Mattarella ha parlato di temi che Papa Leone richiama in ogni suo intervento. Federica Mango.
6: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di fronte alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere, ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che, insieme a grandi possibilità, rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
1: L'intelligenza artificiale, tema all'attenzione anche del governo e della Premier Meloni, che ripubblicando sulla stampa il messaggio al G7 di Evian dello scorso giugno, ribadisce come servano regole globali, perché la verità non può deciderla il mercato. Meloni parla della necessità di una bussola morale per non perderci, una bussola che non può che essere, afferma, un umanesimo tecnologico con l'uomo, i suoi diritti, i suoi bisogni al centro. Una bussola, auspica la Premier, che deve diventare azione politica. Calunnie e ritorsioni deliberate della realtà, così il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano denuncia le accuse del documentario Naza contro soldati e comandanti dell'IDF. Queste le parole che appunto vengono riportate. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
7: Sì, in Israele ha provocato reazioni sdegnate la proiezione del film documentario Naza, che ha ricevuto il premio speciale per la giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. L'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla fuga di notizie a proposito dei 24 soldati e ufficiali che hanno rilasciato interviste ai registi e hanno accusato l'esercito di usare l'intelligenza artificiale nei bombardamenti e dunque di usare un sistema che porta all'uccisione di civili su vasta scala. L'esercito israeliano ha definito una falsità assoluta l'uccisione di 500 civili, così come riferito in queste interviste. Nessun attacco del genere è stato pianificato né realizzato né autorizzato, affermano gli esponenti, i leader dell'esercito. Mentre il ministro ultranazionalista Ben-Gvir parla di vergogna, di disonore, invita provocatoriamente i registi ad andare a Gaza, mentre il ministro della cultura chiede per i registi la revoca della cittadinanza. Dure anche le critiche da parte dei leader dell'opposizione, sia da Eisenkot, l'ex generale Eisenkot, sia dall'ex premier Naftali Bennett. Un conto è la critica legittima, un conto è la denigrazione dell'esercito in un momento difficile per Israele, affermano, e dunque commenti invece positivi da parte della sinistra radicale e dei gruppi pacifisti, secondo il quale la proiezione di questo film è comunque una denuncia coraggiosa. Linea allo studio.
1: Auguri da tutto il mondo per Papa Leone XIV, ricordavamo appunto del suo compleanno. Lui oggi ha inaugurato una mostra alla Biblioteca Vaticana annunciando importanti lavori per ampliarla. Intanto arriva un cambio di rotta sugli stipendi dei cardinali. Valentina Dello Russo.
8: Via i tagli di Papa Francesco agli stipendi di cardinali e dirigenti decisi in epoca Covid. Misure di contenimento della spesa che ora possono essere superate, scrive Leone XIV. E non è la sola novità in Vaticano. Arriverà un nuovo edificio, primo intervento architettonico importante dopo l'Aula Paolo VI, un ampliamento della Biblioteca Apostolica Vaticana.
9: Si tratta di avere finalmente la possibilità di guardare al futuro. Costruiremo un edificio meraviglioso, molto moderno, dove si potrà consultare il materiale musicale che noi abbiamo ma non eravamo attrezzati a comunicare agli studiosi, quindi è un passaggio incredibile.
8: Ad annunciare l'investimento è il Papa stesso, nel giorno del suo compleanno inaugura la Mostra Aqua.
10: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
8: Sulla facciata cinquecentesca della biblioteca un'onda gigante apre l'esposizione che parla di acqua come minaccia e risorsa, ispirata dall'opera di Gustave Doré e Diluvium dello street artist francese J.R.
11: Per la biblioteca è la paura che i libri, la nostra storia della nostra civilizzazione, questa onda anche parli dell'onda di un diluvio che sta già passando nel mondo, l'abbiamo visto con il Nepal, il Tibet.
8: Al centro della mostra il celebre trattato cinquecentesco sui pesci di Salviani, accanto i Letter Fishes del tipografo Moran e i racconti enogastronomici dello chef Pierangelini. Leone XIV ammira il risultato di queste sinergie, apprezzando anche la torta.
1: Continuano a salire i prezzi dei carburanti. In settembre un pieno è arrivato a costare 18 euro in più rispetto al periodo preguerra nel Golfo Persico e tra pochi giorni scade lo sconto sulle accise. Il punto con Raffaele Cappuccio.
12: Non si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, i prezzi medi in modalità self-service sulla rete stradale si attestano a circa 2,10 euro al litro per la benzina e a 2,21 euro per il gasolio, sfiorando invece i 2,29 euro lungo la rete autostradale. I prezzi stanno salendo in tutta l'Unione Europea. Anche la Banca Centrale è preoccupata per i recenti sviluppi dei prezzi dell'energia, come affermato da Isabel Schnabel, componente del consiglio direttivo della BCE. Preoccupazione che condivide anche il ministro dell'Economia Giorgetti. Del resto, secondo Goldman Sachs, il nuovo rialzo dei prezzi energetici rischia di pesare sulla crescita nei prossimi mesi. Da tenere in conto anche una recente analisi condotta da Adusbef sui dati della Commissione europea che evidenzia l'aumento dei costi registrato tra la fine di febbraio, prima dell'inizio del conflitto in Medio Oriente, e la prima settimana di settembre. In Italia il prezzo del gasolio è salito di circa 44 centesimi al litro, contenuto solo parzialmente dal taglio delle accise. Il costo della benzina è aumentato invece di circa 38 centesimi al litro. In termini pratici, fare un pieno, per esempio, per un'utilitaria costa oggi circa 15 euro in più per la benzina e 18 euro in più per il gasolio. Con la scadenza dello sconto sulle accise, fissata per giovedì 17, l'esecutivo si trova ora a valutare la proroga della misura o l'introduzione di interventi mirati ai settori più colpiti, tra cui l'ipotesi di un bonus una tantum da 100 euro per i redditi con ISEE basso.
1: A Taranto, assemblea, corteo, sciopero, sale la tensione, cresce l'attesa per il futuro dello stabilimento e anche dell'indotto. Domani è il giorno del vertice a Palazzo Chigi. Il racconto di questa giornata con Angela Mauro.
13: Poi andremo anche a Roma.
14: Dobbiamo difendere il lavoro nostro, dobbiamo difendere tutti gli operai, tutti gli operai che stanno qua. È il nostro.
15: Non è una manifestazione come le altre della travagliata storia dell'ex Ilva, quella che parte intorno alle 8 del mattino dai cancelli delle imprese dell'indotto dopo una breve assemblea sindacale, sembra la prima stazione di un calvario senza speranza. Procede verso la statale, lungo il perimetro dello stabilimento, tra le ciminiere e i resti del vecchio acquedotto romano, poi la disperazione diventa tensione. Un gruppo più agitato prende la testa della manifestazione, contestati i capi sindacali. Momenti di concitazione, il corteo rischia di spaccarsi, poi prevale l'unità, si cambia percorso per tutti. La polizia accorda il permesso, direzione municipio, dove il sindaco Piero Bitetti riceve una delegazione di questi dipendenti dell'indotto, convinti che ormai ai primi 2.500 licenziamenti annunciati per la chiusura dell'area a caldo ne seguiranno altri e altri ancora. Il blocco anche sul ponte girevole tra Mar Piccolo e Mar Grande.
16: Noi non saremo mai d'accordo per un licenziamento. Bisogna trovare le misure straordinarie.
17: Il blocco stradale è l'inizio di un percorso di mobilitazione. Puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi.
15: Domani il confronto a Palazzo Chigi in un clima rovente.
18: Queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano rispetto al decreto e alla sentenza ultima che c'è stata, ma è per la politica, per tutta la politica che in questi anni non ha trovato soluzioni.
19: Io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
1: Siamo alla politica con la legge elettorale, ripresa la discussione in Senato, domani il voto in aula, poi il testo tornerà alla Camera. Dure le critiche delle opposizioni, facciamo il punto in diretta dal Senato con Alberto Gioffreda.
20: Stabilità e governabilità sono le parole d'ordine portate avanti dal centrodestra in questo percorso della legge elettorale al Senato, parole d'ordine soprattutto da parte di Fratelli d'Italia e Forza Italia, dibattito tra gli schieramenti che si è acceso intorno all'emendamento approvato che quadruplica la necessità di raccogliere le firme per chi non è già in Parlamento e per quindi potersi candidare alle prossime politiche. Si passa da 1.500 a 6.000 per ogni collegio, un calcolo a spanne che secondo alcune formazioni minori come ad esempio Progetto Civico non presente in Parlamento ma anche Rifondazione Comunista porterà alla necessità di raccogliere tra le 400.000 e le 600.000 firme su tutto il territorio nazionale. Su questo è intervenuto anche il centrodestra, ascoltiamo il capogruppo della Lega al Senato Romeo.
0: aprendo tutti al premio di maggioranza, indubbiamente bisognava compensare con, per evitare che poi nascano centinaia di liste civetta, alla fine compensare con un numero di firme sufficiente.
20: Progetto Civico, Rifondazione Comunista hanno effettuato un sit-in proprio vicino al Senato per protestare contro questo emendamento, sostenuti dal Partito Democratico in aula e in piazza, anche da Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che è arrivato al sit-in, e anche Angelo Bonelli di Verdi e Sinistra. Una legge elettorale che le opposizioni criticano nell'intera struttura. Ascoltiamo il senatore Licheri del Movimento 5 Stelle, poi linea allo studio.
21: Strade, siamo in una deriva veramente anticostituzionale, pericolosa, e per questo che noi abbiamo lanciato anche un allarme al Presidente della Repubblica. Dobbiamo tenere gli occhi aperti.
1: A Roma, in Campidoglio, fino alle 19, la Camera Ardente allestita per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Anche oggi l'omaggio di politici e cittadini, domani il giorno dei funerali di Stato, in forma laica. Andiamo da Eva Giovannini.
22: Sì, continuano ad arrivare persone, sarà aperta fino alle 19 la Camera Ardente qui in Campidoglio, arrivano, salutano, ovviamente rendono omaggio al feretro di Emma Bonino, e poi moltissimi, come potete vedere, lasciano una firma, un ricordo, un ringraziamento. Alle 19, quando chiuderà la Camera Ardente, ci sarà però un sit-in, insomma un appuntamento laico che ha organizzato il suo partito Più Europa, parteciperanno moltissime personalità, e poi domani alle 12:30 sempre qua i funerali in forma laica, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono venuti oggi tanti politici di tutti gli schieramenti: Anna Finocchiaro, Enrico Letta, Massimo D'Alema, Guido Crosetto, Giuseppe Conte, poco fa, che ha detto Bonino ha rappresentato la punta più avanzata della società civile e della politica, ma anche il ministro Tajani, l'ex radicale Roberto Giachetti. Ascoltiamoli.
23: L'unica parola che si possa coniugare con Bonino è libertà, libertà personale, libertà da conquistare, libertà per la quale si è battuta per tutta la vita.
22: All'interno della sala il feretro di Emma Bonino con la bandiera dell'Europa dispiegata, un maxi schermo alle spalle che la ritrae sorridente. Un maxi schermo che la ritrae sorridente, e poi dicevo moltissime persone comuni, moltissime donne. La parola che ho ascoltato più spesso è grazie, diciamo in sentimento di gratitudine diffusa e trasversale. È tutto.
1: Ora la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere 72enne, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino. Vediamo con Emanuela Bonchino.
24: No al differimento della pena in attesa della decisione sulla grazia. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nell'aprile 2021. L'uomo resta quindi in carcere a Bollate. Il prossimo 16 settembre ci sarà un'analoga udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Gli avvocati di Roggero avevano chiesto in subordine la detenzione domiciliare, la Procura Generale aveva espresso parere negativo. La decisione dei giudici è stata motivata da alcuni argomenti in particolare. Un loro intervento preventivo rischierebbe di essere un'intrusione scorretta nei poteri esclusivi del capo dello Stato. È accaduto, ma con pochissimi precedenti. Non è giustificato nel caso Roggero, che è una vicenda complessa, divisiva dell'opinione pubblica. Sebbene la legittima difesa sia stata esclusa, il Tribunale riconosce il grave shock emotivo subito dalla vittima dell'aggressione. Infine, un eventuale rinvio della pena potrebbe persino danneggiare Roggero. Se il Presidente concedesse solo una grazia parziale, il tempo trascorso fuori dal carcere durante la sospensione non verrebbe calcolato come pena scontata, allontanando il momento in cui l'uomo potrà accedere ai normali benefici penitenziari.
1: In carcere un 26enne accusato di violenza sessuale a Castellammare di Stabia, siamo nel napoletano, violenza nei confronti di una ragazza che avrebbe conosciuto sui social. La 22enne si era finta morta per liberarsi. Vediamo il servizio di Laura Tangherlini.
2: Un pesante termosifone a sbarrare l'unica porta d'ingresso e dunque l'unica via di fuga dall'inferno. Travi di legno per immobilizzarla, le violenze e le minacce. Questo non è un posto dove portare le ragazze, io stasera ti uccido. L'incubo per lei e ora, dopo un mese, l'arresto di lui. La vicenda risale alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorsi. Il 26enne adesca sui social network una ragazza di 22 anni e la attira con l'inganno nella sua cantina buia, isolata,

0: Castellammare di Stabia. Qui, dopo averle sottratto il telefono, la tiene sequestrata per diverse ore, costringendola a subire ripetute e gravi violenze fisiche ed atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. Successivamente la denuncia della vittima, la cui ricostruzione dei fatti trova riscontro nei referti medici ospedalieri. Il 26enne è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Deve rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Gli inquirenti hanno riscontrato l'estrema gravità della condotta dell'indagato, la particolare pericolosità sociale dello stesso ed il concreto rischio di reiterazione dei reati della stessa specie.
1: Uno studente di 18 anni, notizia di poco fa, è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Casatenovo, siamo in provincia di Lecco. L'incidente è poco dopo l'uscita da scuola, in quello che è oggi il primo giorno di scuola. Il giovane alunno dell'Istituto Fumagalli è stato investito da questo autobus di linea. Le cause sono in corso di accertamento, le sue condizioni hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale con codice rosso. E oggi, lo dicevamo, è il primo giorno di scuola in 7 regioni del nord e del centro Italia, a cominciare dalla Lombardia appunto. Entro giovedì saranno in classe tutti gli 8 milioni di studenti italiani. Allora seguiamo il nostro inviato a Milano, Francesco Perugini.
2: Emozionata anche perché questo è un primo giorno di scuola speciale, perché è l'ultimo primo giorno di scuola essendo in quinta.
3: Rivedere gli amici è bello, soprattutto dopo l'estate che non ci siamo visti molto. E adesso si torna lì dentro, purtroppo.
4: Sono le emozioni, come sempre contrastanti, della prima campanella per 1 milione di studenti in Lombardia, 300.000 a Milano. Tante le novità a partire dalla sperimentazione in 9 istituti del liceo matematico. Cambia la scuola e cambiano i ragazzi.
5: Il nostro compito è di accompagnarli in questi momenti, in un'età che è comunque difficile da vivere.
4: L'assessore regionale all'istruzione, Simona Tironi, chiede una scuola che sappia andare col passo coi tempi, ma insieme alle famiglie in un patto educativo.
6: Molto apprensiva, che accompagna sua figlia il primo giorno per vedere l'entrata e non perdersi niente della sua vita.
7: Prima scientifico.
4: Un passo importante.
7: Passo importante, sì.
4: I ragazzi sono al centro di tante riforme, spiega la direttrice dell'ufficio scolastico regionale, Luciana Volta.
8: Una scuola che fornisce, che dà attenzione e fornisce opportunità ai ragazzi. E parlo anche di opportunità di crescita, di scoperta di se stessi.
4: Come ogni anno, il tema delle cattedre a tempo determinato, 28.000, per la maggior parte già assegnate. Inedito, segnala la CGIL, il sorpasso dei posti per il sostegno rispetto a quelli ordinari.
9: Un'emozione diversa perché siamo qui nella veste di accompagnatori di una docente.
4: Dove arrivate?
9: Da Reggio Calabria.
4: E al liceo Virgilio è un giorno ancora più speciale, con il ritorno in aula dei 4 ragazzi ustionati a Camontana.
10: Entrano in presenza, loro ci tengono, speriamo che questo riescano a starci, insomma, più tempo possibile, quello è ciò che faremo noi.
1: La conferma definitiva è arrivata ieri sera con uno show di droni sullo Stadio Olimpico di Roma che ha formato il loro nome. Gli Oasis verranno appunto nella capitale con il loro tour, il secondo dalla loro reunion l'estate prossima. E poco fa sono state annunciate le date esatte, il 29 e il 30 luglio. Fausto Pellegrini.
11: L'annuncio ufficiale e definitivo arriva con una scritta che ha illuminato lo Stadio Olimpico di Roma, dove decine di droni hanno ricomposto in aria il celebre marchio in bianco e nero della band. Gli Oasis torneranno a Roma nell'estate del 2027, portando nella capitale uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi anni. Dopo la storica reunion dei fratelli Gallagher, che ha messo fine ad una separazione durata oltre 15 anni, il tour rappresenta molto di più di una semplice serie di concerti. È il ritorno di una band che ha segnato un'epoca e che continua ad unire generazioni diverse di fan. La loro prima volta nella capitale risale al 2002, quando parteciparono al concerto del 1° maggio. L'ultima volta insieme è del 2009, poco prima della loro rottura artistica. Da allora la capitale attende il loro ritorno insieme sul palco, un ritorno che ora si concretizza e che già va ad alimentare un rapporto con l'Italia che ha radici profonde, fatto di esibizioni che hanno segnato momenti importanti della storia del rock del nostro paese. Gli Oasis sono tornati a Roma e pronta ad accoglierli ancora una volta.

0: Pubblicità.
1: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
2: Tonfa, io ho esultato per un gol del rivale.
3: Figliola, in Europa è concesso.
4: Si la mette al centro, Lautaro!
5: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
6: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
3: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
7: Vince l'Europa League!
8: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
9: Andate e guardatele tutte.
10: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile. Potente. Sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
11: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'890-70-77.
12: Come è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
13: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
14: Abbandoni ora l'immobile.
13: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: 18:36, bentrovati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo dalla pagina estera, ripartiamo dal conflitto in Ucraina con i russi che nelle ultime ore hanno bombardato Kramatorsk con 4 bombe aeree. 2 persone sono state uccise, 6 ferite. Le truppe di Mosca premono per conquistare la città del Donbass, simbolo del conflitto e sotto assedio dei droni. Seguiamo il racconto dell'inviata Raffaella Cosentino.
1: Qui c'è stato un attacco. Altro fumo davanti a noi, mentre stiamo arrivando nel centro città. La stazione del treno è un'icona perché qui i militari salutavano le mogli. Ora è chiusa e deserta ed è diventata il simbolo di una Kramatorsk assediata dai droni. Un terzo della città è una kill zone, colpita da sciami di piccoli droni che non lasciano scampo. L'incubo sono quelli guidati con un cavo a fibra ottica, che inseguono gli automobilisti e colpiscono, senza poter essere intercettati dai rilevatori di frequenze. Sentiamo sparare i droni. Qui è appena stato abbattuto un drone, questo è il motore, e tutto intorno ci sono sparsi i pezzi.
2: Ho tanta paura. Non viviamo più, sopravviviamo. Continuano le esplosioni una dopo l'altra.
1: I vigili del fuoco stanno cercando una persona dispersa, la mamma di quest'uomo, in questo edificio che è stato colpito da una bomba CAB, una bomba teleguidata sganciata dall'aviazione russa. I soccorsi qui sono protetti dai militari con i fucili pronti a sparare i droni. Anche la caserma dei pompieri è senza corrente elettrica e acqua.
3: A questa autocisterna abbiamo installato una protezione antidrone e delle piastre per impedire la penetrazione delle schegge. Questa parte serve contro i droni, questa invece contro le schegge.
1: I russi vi colpiscono di proposito?
3: Sì, certo. Ci colpiscono deliberatamente, effettuano anche attacchi ripetuti. Ci hanno già distrutto 5 mezzi con i droni.
1: Avevamo incontrato Katia 10 mesi fa nel suo bar, che oggi è tra i pochi rimasti aperti.
2: Non è sicuro qui, davvero. Ci sono più bombe, più droni e poi non c'è acqua, non c'è elettricità.
1: Nella chiesa pentecostale bombardata, i fedeli ringraziano la provvidenza. Pregano Dio di proteggerli davanti a coloro che sono venuti armati. Loro restano, altri fuggono con tutto quello che hanno.
0: In Medio Oriente continua l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Le milizie filoiraniane hanno conquistato altre isole strategiche nel Mar Rosso meridionale, consolidando il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, che è uno dei principali passaggi per il traffico commerciale e di petrolio mondiale. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
4: Con un nuovo massiccio attacco di missili e droni, gli Houthi hanno seriamente danneggiato la base aerea di Khamis Mushait in Arabia Saudita. E la risposta, ha detto il portavoce dei ribelli, ai 300 attacchi aerei condotti dai sauditi negli ultimi 5 giorni. Gli Houthi però mantengono le posizioni conquistate sul Mar Rosso con l'offensiva di settembre, il porto di Moka, le isole di Perim e Mayun, a cui ieri hanno aggiunto le isole Anish Maggiore e Minore, prendendo così il pieno controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, cruciale per la tra Asia ed Europa. L'Iran, che 2 giorni fa si era congratulato con gli Houthi per il successo militare, nega qualsiasi coinvolgimento. Intanto cresce il numero di civili in fuga dal conflitto, 85.000 secondo l'ONU, soprattutto dalla provincia di Taiz. In parte si sono rifugiati a Gibuti via mare. Nonostante la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb, i ribelli per ora non interferiscono col traffico marittimo, ma promettono di bloccare solo le navi dei nemici sauditi. Secondo media arabi, gli Houthi avrebbero offerto all'Egitto, tramite la Camera di Commercio Internazionale per la navigazione, la possibilità di coordinarsi con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso, ma l'Egitto avrebbe rifiutato.
0: Elezioni in Svezia. Il centrosinistra avanti di misura punta a tornare al governo a 176 seggi contro i 173 della coalizione di centrodestra, ma lo scrutinio ancora non è definitivo. Tuttavia quel che si può dire al momento è che arretra nettamente l'estrema destra, che scende al terzo posto. Da Berlino la corrispondente Barbara Grude.
5: La situazione è davvero tesa, il paese è sempre più polarizzato. Chiunque vinca avrà difficoltà a formare un governo. Stoccolma si sveglia con poche certezze. Tanti hanno seguito lo spoglio dei voti fino a notte fonda, ma il risultato definitivo ancora non c'è. Arriverà a metà settimana e quel 5% ancora non scrutinato potrebbe cambiare l'assetto attuale, che vede il centro-sinistra in lieve vantaggio di 3 seggi parlamentari. Una delle poche certezze è che il Partito Socialdemocratico è la prima forza politica con il 28%, ma ancora in calo. Se questo risultato sarà confermato, dice cauta la leader Magdalena Andersson, la Svezia avrà un nuovo governo. Ottimista il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, che non intende ammettere ancora la sconfitta. Ha guadagnato un punto, si trova al 19,9 e attacca. Per i socialdemocratici sarà difficile formare un governo stabile con la sinistra, i Verdi e il partito di centro. 4 anni fa andò così, con i socialdemocratici primi andarono al governo i moderati, grazie all'appoggio esterno dell'ultradestra dei democratici svedesi. Ora, tuttavia, il movimento fondato a suo tempo da militanti neonazisti incassa la prima sconfitta, 3 punti percentuali in meno e al 17,6. Lasciano la Svezia le leggi più restrittive di sempre sull'immigrazione, che potrebbero restare in vigore anche con un governo a guida socialdemocratica. Per la leader Andersson, a differenza dei Verdi della sinistra, la Svezia deve mantenere la linea dura. Anche questo peserà sulla formazione del governo.
0: La cronaca ora: una 45enne è stata trovata in casa in fin di vita dal figlio di 14 anni nell'Aquilano. Il marito si è costituito. Pier Giorgio Greco.
6: Nel cuore della notte è stata la capacità persuasiva di un avvocato di sua conoscenza a fargli capire che era meglio costituirsi e non aggravare una posizione già difficile. A Bologna, dove era arrivato in treno, ha fatto il biglietto di ritorno per presentarsi ai carabinieri di Trasacco e ammettere le sue responsabilità. Dalla caserma il 52enne è stato poi portato nella casa circondariale di Avezzano, la stessa città dove in ospedale è ricoverata la moglie, una 45enne originaria di Luco dei Marsi. L'uomo la picchiata sabato a ora di pranzo, fuggendo e lasciando la ferita da sola a casa, fino a quando non è tornato il figlio 14enne da scuola, che ha fatto la tragica scoperta. Il ragazzo ha subito chiamato aiuto e un parente l'ha accompagnata in ospedale e subito è emersa la gravità della situazione. 5 costole rotte, un polmone perforato e la milza asportata con un intervento chirurgico. Ora è in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono definite critiche ma stabili.
7: Siamo sconvolti e addolorati per quanto è successo ieri nel nostro comune, un comune di circa 6.000 anime, un comune, diciamo, dove ci si conosce tutti, una triste vicenda con un epilogo sconvolgente. Il nostro primo pensiero, naturalmente, è l'attenzione è tutta per la donna, stiamo vicini alla sua famiglia e abbiamo piena fiducia nelle autorità competenti.
6: A carico del marito, il sostituto procuratore di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, ha formulato l'accusa di tentato femminicidio. A scatenare la sua rabbia, probabilmente una discussione per motivi di lavoro degenerata in violenza cieca.
0: Preoccupa Venezia l'aggressione subita in pieno centro lo scorso fine settimana da militanti dei centri sociali e di Alleanza Verdi e Sinistra, compiuta da un gruppo di esponenti di estrema destra. Sabato è prevista una manifestazione di condanna dell'accaduto. Sentiamo Davide Calimani.
8: Ne sono usciti con le ossa rotte in senso stretto, scioccati per un'aggressione imprevista ed imprevedibile. Alle 14 di sabato in campo San Bortolo a Venezia, proprio ai piedi del ponte di Rialto. Le prognosi parlano chiaro: 8 persone ferite, 106 giorni di prognosi complessivi, fratture varie.
9: Hanno subito sparato lo spray peperoncino, si sono subito scagliati contro i ragazzi buttandoli a terra e dopo averli circondati, appunto allontanati, mentre noi cercavamo di recuperarli, loro andavano, ci prendevano singolarmente e ci prendevano a pugni.
10: Poi sono risaliti ai miei profili social e ora, appunto, sapendo come mi chiamo, si sono visti tutto quello che ho sui social, e questa cosa mi preoccupa perché possono risalire a me quando e come vogliono.
8: Ciò che è accaduto preoccupa ancor di più se si considerano altri recenti episodi che testimoniano come in città la tensione stia aumentando, come dimostra quanto accaduto nel parco del Piraghetto a Mestre.
11: Nel video vediamo anche persone che aiutavano compagni caduti per terra che venivano aggrediti in quel momento. Quindi c'è proprio stato un atto di violenza che solamente per una sorta anche di caso e di fortuna non è sfociato in situazioni molto più tragiche.
8: Gli attivisti del Morion annunciano querele e anticipano che sabato 19 alle 17 dalla stazione di Venezia partirà una manifestazione per condannare quanto accaduto.
0: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania fino alle 22 dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Duilio Calarco.
12: Sono di Udine, causa l'Etna, dovrò passare tutta la notte in aeroporto. L'Etna stamattina l'ho fotografata, a parte il pennacchio che ha sempre, ma non pensavo ci fosse questa situazione.
13: L'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, la direzione dei venti verso sud, la chiusura dello spazio aereo dei settori C1 e B3, la sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza. Dopo il caos del mese di agosto, per i viaggiatori in transito dall'aeroporto di Catania, ancora una giornata di disagi.
14: A Torino devo andare a casa, per forza. Se non parte sono guai. Cosa dobbiamo fare? A casa ci dobbiamo tornare.
13: In difficoltà soprattutto le famiglie con bambini.
15: Hanno la loro routine, devono dormire, mangiare. Non possiamo bivaccare in aeroporto. Viviamo in America e domani abbiamo un altro volo, quindi adesso dobbiamo pregare e sperare che troviamo un modo per tornare indietro.
13: Come è avvenuto in passato, non mancano le speculazioni.
16: Abbiamo saputo che andare a Palermo costa 700-800 euro.
17: Con un'auto privata.
16: Sì, in una situazione così, quando succede un evento così, speculare è una cosa un po' poco dignitosa.
13: Con questi fenomeni che si stanno inasprendo dobbiamo farci i conti, ha dichiarato il commissario straordinario di ENAC, Carlo Mearelli. Proprio per il ripetersi di queste emergenze, la gente auspica soluzioni più tempestive.
18: L'aeroporto deve essere preparato, non è più una calamità naturale, un giorno sì, un giorno no.
0: Ora l'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi tra cultura e intrattenimento, a cura di Dario Marchetti. Vediamo poi alle 19 torna il telegiornale con Daniele Lorenzetti.
19: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Dentro Wolverine ci sono due lupi. Uno vuole essere un videogioco un po' vecchio stile, senza troppi fronzoli, improntato all'azione e all'adrenalina. L'altro vuole essere una storia profonda, un lento scavare nella complessa psiche del protagonista e degli altri personaggi. Due lupi che, alla fine, finiscono per mangiarsi a vicenda. Ma andiamo per ordine. Marvel's Wolverine è l'ultima fatica di Insomniac Games, studio che ha sfornato capolavori come Spyro, Ratchet & Clank e tirato a Spider-Man. Dopo essersi laureati con lode sull'arrampicamuri newyorkese, gli sviluppatori si sono lanciati su una nuova sfida, quella di portare a schermo un personaggio amatissimo come Wolverine, ferale membro degli X-Men. E quando il tuo protagonista è un canadese molto arrabbiato, dotato di un fattore rigenerante che lo rende quasi immortale e uno scheletro di adamantio dentro del tuo gioco, non può che essere il combattimento. Insomniac ha impostato il tutto in senso arcade, quasi retro. L'ossatura del combat system è infatti quella resa popolare da un altro supereroe. Parliamo ovviamente della saga batmaniana di Arkham, dal taglio decisamente però più feroce. Due tasti per comporre le combo, quattro attacchi speciali e la possibilità di saltare letteralmente da un nemico all'altro, mentre si schivano e si parano a tempo i colpi avversari. Il fluire degli scontri non è sempre perfetto e un sistema non così profondo diventa facilmente abitudinario, anche perché i potenziamenti attivabili da comprare, con punti esperienza, oppure attivabili come bonus genetici, non sembrano avere questo grande impatto. C'è da dire però che la visceralità, e non è una parola usata a caso, e l'impatto audiovisivo delle battaglie di Wolverine è qualcosa di forse mai visto in un videogioco, di certo fedele alla natura del personaggio. L'altra metà di questo titolo, come dicevamo, vuole invece approfondire, col taglio narrativo che proprio Insomniac ha ben centrato con Spider-Man, la natura complessa di Logan, metà uomo e metà bestia, dilaniato internamente da una rabbia sempre sul punto di tracimare e fargli perdere il controllo. La storia non ricalca nessun fumetto in particolare, ma abbonda di citazioni e inventa una sua versione degli X-Men del tutto nuova. Le sezioni narrative sono convincenti, anche grazie a un ottimo lavoro degli attori e di scrittura libera da quella tendenza alla battuta continua dei film Marvel, e offrono un piacevole cambio di passo rispetto a quelle d'azione, adrenaliniche e ricche di scene epiche di taglio cinematografico. Il punto è che questi due lupi, anzi, questi due giochi, sembrano non incontrarsi mai, come due linee parallele che procedono ognuna per conto loro. L'impressione è che, lavorando a Wolverine, Insomniac abbia cercato di ricreare la magia di God of War, altro gioco Sony che proprio quei due mondi è riuscito a conciliare magistralmente. Tra le dimostrazioni plastiche di questo scollamento c'è ad esempio quella delle prove dell'incubo, sostanzialmente delle sfide da superare per sbloccare dei ricordi del passato di Logan. Ricordi che però vengono raccontati

0: giocatore attraverso qualche riga di testo letta dalla voce del protagonista, senza risultare mai davvero impattanti. Sia chiaro però che Marvel's Wolverine resta comunque un titolo di altissimo profilo e che queste pecche pesano proprio perché è stata Insomniac, coi suoi lavori passati, ad alzare di molto l'asticella. E in un mondo di videogiochi sempre più stratificati e complessi, che richiedono centinaia di ore del nostro tempo per essere completati, un'avventura lineare senza fronzoli, tagliente e adrenalinica come il suo protagonista, è tutto fuorché scontata. Deep, angry part of me that I can't even remember. And it scares me.
1: Era il 1995 quando Graffiti, quella che poi sarà Milestone, stupì tutto il mondo, soprattutto i giocatori italiani, con un gioco di corse veramente incredibile, Screamer. Io c'ero e mi ricordo che all'epoca l'orgoglio di vedere l'Italia che faceva un gioco degno veramente di essere di fama mondiale fu un'esperienza bellissima. Screamer era un bel gioco, poi Milestone è diventata tanto, è diventata un'azienda veramente che fa un sacco, specializzata nei giochi da corsa di livello diciamo più professionale e simulativo, ma oggi che Screamer torna, Milestone è tornata a ricordarsi come si fanno i giochi arcade di guida, perché il nuovo Screamer è un titolo veramente unico nel panorama dei videogiochi, soprattutto dei videogiochi del suo genere, perché pur essendo un gioco arcade, quindi fondamentalmente non vi chiederà di imparare a memoria come si drapa e tutta una serie di impostazioni, è un gioco con un approccio estremamente raffinato in cui con uno stick si curva e l'altro stick si fanno proprio soltanto le drapate, e che mescola un'estetica da anime, ovvero da cartoni giapponesi, con una storia interessante. Sì, un gioco di corse con una storia finalmente molto interessante e ricca di personaggi, e quello che di fatto è una specie di picchiaduro su quattro ruote, perché oltre a gareggiare ci si danno le sportellate, bisogna fare il turbo, bisogna capire come approcciare bene la pista. Insomma, devo dire che è un titolo molto interessante nel programma, veramente, ribadisco, unico e molto coraggioso, perché onestamente Milestone qui si vede che ha usato dal punto di vista delle meccaniche di gioco, dell'estetica, di tutto, e il gioco veramente in ogni aspetto dice qualcosa, ha molto carattere, che è una roba di questi tempi non si vede tantissimo. Quindi, bravissimi, non lo dico perché è un'azienda italiana, veramente molto bravi, questo gioco ne sta parlando tutto il mondo, e io, se cercate un bel gioco divertente di guida, ve lo consiglio assolutamente. Screamer, mi raccomando, eh!

0: Andate e guardatele tutte.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile.
1: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Ultra veloce.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: L'attacco russo al treno al confine tra Polonia e Ucraina, Kallas, raid per spaventare l'Occidente, Merz, la pace è a rischio, Mosca e Kiev d'accordo a una tregua sui siti energetici, dice Trump. Mattarella e le nuove tecnologie, rischi per l'uomo, ha detto. Meloni e Evian, sulle IA servono regole, nuovo allarme da OpenAI, a rischio la centralità dell'uomo, Trump, contro questa tecnologia c'è una cospirazione. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas, Brent verso i $110. Ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di domani, gli operai verso il comune di Taranto, non ci fermeremo, minacciano e bloccano le strade cittadine. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cunese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza. Prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si torna sui banchi in 7 regioni. Entro questa settimana si riprenderà in tutta Italia. I docenti ci sono tutti, assicura Valditar. Buonasera a tutti, benvenuti al nostro giornale delle 19. Dunque, dal vertice sull'Artico in Finlandia alle durissime reazioni europee sull'attacco russo di ieri al confine tra Ucraina e Polonia. Ritrovato poi un drone militare russo su una costa del Mar Baltico. E allora da Strasburgo l'inviato Donato Bendicenti.
1: Beh sì, le reazioni sono molto dure, a cominciare dall'alto rappresentante per la politica estera e per la difesa dell'Unione Europea, Kaja Kallas, che definisce appunto il raid al treno come un attacco russo che vuole essere un messaggio chiaro all'Occidente e a quei paesi che vogliono manifestare la loro solidarietà all'Ucraina, che la appoggiano e che vogliono anche, diciamo così, recarsi attraverso i loro rappresentanti appunto in Ucraina per testimoniare appunto la loro vicinanza. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte, che dice che questi attacchi sconsiderati da parte di Putin dimostrano che è disperato, e poi torna anche Rutte sul tema degli attacchi ibridi, dicendo che bisogna purtroppo pensare che Putin possa usare qualsiasi tipo di mezzo. E poi il nostro ministro degli esteri, Tajani, che interviene dicendo sugli attacchi russi, dagli attacchi russi al confine polacco non ci facciamo intimidire, perché è un chiaro messaggio che vuol dire attenzione, non aiutate troppo l'Ucraina. E ancora poi il cancelliere tedesco Merz, che invita a tenere bene presente quello che è il rischio di questa vicenda e appunto a non sottovalutarlo. E ancora il primo ministro britannico Burnham, il raid contro il treno è un tentativo contro il sostegno degli alleati. Interviene anche il ministro degli esteri francese Barrot, che parla appunto anche in questo caso di un tentativo divisivo nei confronti dei paesi che vogliono aiutare l'Ucraina, e infine Tusk, premier polacco, che dice attenzione perché nelle prossime settimane ci potrebbe essere ancora un'escalation, occorre la massima attenzione, linea a te.
0: Da suo canto il Cremlino ribadisce tutta l'Ucraina è un obiettivo legittimo. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Il Cremlino commenta l'attacco a un treno ucraino non lontano dal confine con la Polonia. Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continueranno a farlo, dice il portavoce, dopo che la difesa di Mosca aveva affermato

0: affermato di avere colpito treni utilizzati da Kiev per il trasporto di forniture militari provenienti dall'Europa. Putin intanto è rientrato dall'India, dove nel fine settimana ha preso parte al vertice dei BRICS e si è detto favorevole all'offerta di mediazione per i prossimi negoziati di pace proposta da Xi Jinping e Modi, riferisce Peskov, che poi aggiunge: Putin ha valutato positivamente anche la richiesta di Trump a Kiev di interrompere gli attacchi contro gli impianti energetici russi. Attacchi che, secondo il Cremlino, stanno accelerando l'escalation del conflitto e che da mesi hanno generato in Russia una crisi del carburante non ancora risolta. Per questo Mosca lascerà ancora in vigore il divieto di esportare prodotti petroliferi all'estero finché sarà necessario per soddisfare le richieste del mercato interno. Secondo Peskov, l'esclusione del petrolio russo dai mercati internazionali sta avendo un notevole impatto a livello globale in un contesto già in difficoltà a causa della crisi nel Golfo.
1: Sulla tregua energetica ci aspettiamo dei dettagli concreti, così ha risposto il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio fatto da Donald Trump, tregua naturalmente tra Mosca e Kiev. Ma vediamo la situazione sul campo con l'inviata a Dnipro Raffaella Cosentino.
2: Sì, mentre l'attenzione si concentra su questo attacco di ieri al confine occidentale dell'Ucraina, in realtà Mosca sta intensificando la pressione militare sul Donbass, che rimane il primo obiettivo di questa invasione, e sull'ultimo baluardo ucraino, che sono Sloviansk e Kramatorsk. È proprio lì che siamo stati negli ultimi tre giorni, dove ci sono stati almeno 8 morti e decine di feriti. Oggi è stato bombardato anche il ponte di Kramatorsk, di cui possiamo vedere le immagini, e noi ci siamo passati più volte avanti e indietro in questi giorni correndo, perché potevamo essere dei bersagli anche dei droni FPV. Abbiamo visto questa mattina la polizia mettere proprio il cartello sul ponte: rischio di bombardamento aereo, cosa che è successa poco dopo. Attacchi costanti a Kramatorsk con bombe aeree plananti e con droni che prendono di mira i civili, anche palazzi residenziali. E poi c'è stato un attacco nel pomeriggio con droni da Pavlograd, ci sono vittime e feriti, poi una strage nella notte su un'azienda agricola a Chernihiv. Infine si allarga lo scandalo per la corruzione e coinvolge con l'inchiesta Cartagine il procuratore generale, che è fuggito all'estero e da lì ha accusato: le mie dimissioni sono politiche, ha detto dopo che è stato destituito da Zelensky, e in più ha denunciato anche il direttore dell'autorità anticorruzione che lo accusa. A te.
1: Mosca e Kiev hanno accettato appunto di non bombardare siti energetici reciprocamente. Questo ha dichiarato il presidente americano Trump su Social Truth. Intanto però continua la polemica con i big dell'intelligenza artificiale. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
3: E allora partiamo proprio dall'intelligenza artificiale, perché per Donald Trump la corsa all'intelligenza artificiale è sostanzialmente una gara contro la Cina, e gli Stati Uniti, secondo lui, hanno un unico imperativo, cioè arrivare primi. Quindi scrive su Truth: non c'è bisogno di limiti, non c'è bisogno di regole, c'è piuttosto bisogno di un presidente forte e con il quoziente intellettivo alto. Il riferimento ovviamente è se stesso. E bolla, lo vedete, Dario Amodei, che è il numero uno di Anthropic, un'azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale, che aveva sollevato proprio il tema e i rischi che si possono correre con una superintelligenza che può sfuggire al controllo dell'uomo. Ebbene, secondo Trump, Amodei e tutte le persone che sollevano questo tipo di dubbi sono dei cospirazionisti, di più, sono dei veri e propri traditori. In questo dibattito interviene anche la Cina, che è chiamata in causa direttamente, la Cina che sostanzialmente è sulla stessa linea di Donald Trump, cioè dice che i big della Silicon Valley, che stanno alimentando questo tema etico sull'opportunità di rincorrere l'evoluzione sempre più sofisticata dell'AI, bene, questi big sono soltanto degli allarmisti. Trump, tra l'altro, oggi è intervenuto su Truth non soltanto su questo tema, ma anche, come dicevi, su temi di politica estera, e ha detto che lo stato fallito dell'Iran, così lo definisce, è pronto a negoziare e vuole trovare un accordo a tutti i costi. E poi ha annunciato anche che Kiev e Mosca per la prima volta sono d'accordo a non bombardare reciprocamente i siti energetici, perché secondo il tycoon è quello il vero motivo dell'innalzamento dei prezzi del diesel e non la guerra che lui stesso ha scatenato contro Teheran. È tutto per ora.
1: Intanto, dopo Donald Trump, anche la Cina respinge gli allarmi sui pericoli dell'intelligenza artificiale lanciati dagli stessi protagonisti del settore. Un dibattito animatissimo tra minacce concrete e competizione globale. Vediamo con Ilario Piagnerelli.
4: Il 7 settembre a Varsavia 30 robot protestavano contro la scomparsa del lavoro umano causata dall'intelligenza artificiale, trovata di sicuro richiamo mediatico di un'associazione polacca. Soltanto il giorno dopo è bastato un post su X per dirottare il dibattito pubblico mondiale sull'AI dal mondo del lavoro alla salvezza dell'umanità, niente di meno. Nell'annunciare le proprie dimissioni per motivi etici da Anthropic, il ricercatore 27enne Jacob Coxon scrive: «Le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio». Il post fa il giro del mondo e mette d'accordo i capitani di Big Tech su qualcosa fino a ieri impensabile: lo sviluppo della AI va rallentato. Il primo passo lo fa il CEO di Anthropic, Dario Amodei. Parla di una tecnologia che sta per sfuggire dal controllo umano. Sta per fare un balzo e io stesso non ho idea di come sarà. Dobbiamo frenare, l'industria deve stabilire degli standard di sicurezza e arriva ad auspicare il controllo pubblico sulle attività della sua e delle altre aziende, qualcosa come un organismo internazionale, dice. E poi trattati che proibiscano l'uso della AI per la creazione di armi biologiche. Via social, i concorrenti Elon Musk e Sam Altman si dicono d'accordo con Amodei. Ma nelle ultime ore Donald Trump, un uomo cui la parola rallentare potrebbe provocare un attacco allergico, bolla la pelle dei signori del silicio come una trappola che farebbe perdere all'America la leadership tecnologica a favore della Cina. Chi vince nell'AI vince tutto, dichiara. E anche Pechino non ci pensa proprio a rallentare. Diffondere narrazioni allarmistiche non avvantaggia nessuno, dice un portavoce. La corsa all'AI può continuare.
1: In occasione del compleanno del Pontefice, oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda in un messaggio di auguri l'importanza del dialogo e dell'inclusione che Papa Leone richiama in ogni suo intervento. Federica Mango.
5: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di fronte alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere, ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che, insieme a grandi possibilità, rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il Capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
1: Intelligenza artificiale, tema l'attenzione anche del governo e della Premier Meloni, che ripubblicando sulla stampa il messaggio al G7 di Evian dello scorso giugno ribadisce come sulla AI servono regole globali, perché la verità non può deciderla il mercato. Meloni parla della necessità di una bussola morale per non perderci. Quella bussola non può che essere un umanesimo tecnologico con l'uomo, i suoi diritti e i suoi bisogni al centro. Una bussola, auspica la Premier, che deve diventare azione politica. E auguri da tutto il mondo per Papa Leone XIV, che oggi, come dice, compie gli anni, ha inaugurato una mostra alla Biblioteca Vaticana, annunciando importanti lavori per ampliarla, mentre arriva un cambio di rotta sugli stipendi dei cardinali. Seguiamo Valentina Dello Russo.
6: Via i tagli di Papa Francesco agli stipendi di cardinali e dirigenti decisi in epoca Covid. Misure di contenimento della spesa che ora possono essere superate, scrive Leone XIV. E non è la sola novità in Vaticano. Arriverà un nuovo edificio, primo intervento architettonico importante dopo l'Aula Paolo VI, un ampliamento della Biblioteca Apostolica Vaticana.
7: Si tratta di avere finalmente la possibilità di guardare al futuro. Costruiremo un edificio meraviglioso, molto moderno, dove si potrà consultare il materiale musicale che noi abbiamo, ma non eravamo attrezzati a comunicare agli studiosi, quindi è un passaggio incredibile.
6: Ad annunciare l'investimento è il Papa stesso, nel giorno del suo compleanno, inaugura la Mostra Aqua.
8: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
6: Sulla facciata cinquecentesca della biblioteca un'onda gigante apre l'esposizione che parla di acqua come minaccia e risorsa, ispirata dall'opera di Gustave Doré e Diluvium dello street artist francese J.R.
9: Per la biblioteca è la paura che i libri, la nostra storia della nostra civilizzazione, questa onda anche parli dell'onda d'un diluvio che sta già passando nel mondo. L'abbiamo visto con il Nepal, il Tibet.
6: Al centro della mostra il celebre trattato cinquecentesco sui pesci di Salviani. Accanto i Letter Fishes del tipografo Moran e i racconti enogastronomici dello chef Pierangelini. Leone XIV ammira il risultato di queste sinergie, apprezzando anche la torta.
1: Calunnie e distorsioni deliberate della realtà. Così il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano denuncia le accuse del documentario Nazza contro soldati e comandanti dell'IDF. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
10: Israele ha provocato reazioni sdegnate. La proiezione del film documentario Nazza, che ha ricevuto il premio speciale per la giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. L'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla fuga di notizie a proposito dei 24 soldati e ufficiali che hanno rilasciato interviste ai registi e hanno accusato l'esercito di usare l'intelligenza artificiale nei bombardamenti e dunque di usare un sistema che porta all'uccisione di civili su vasta scala. L'esercito israeliano ha definito una falsità assoluta l'uccisione di 500 civili, così come riferito in queste interviste. Nessun attacco del genere è stato pianificato né realizzato né autorizzato, affermano gli esponenti, i leader dell'esercito, mentre il ministro ultranazionalista Ben-Gvir parla di vergogna, di disonore, invita provocatoriamente i registi ad andare a Gaza, mentre il ministro della cultura chiede per i registi la revoca della cittadinanza. Dure anche le critiche da parte dei leader dell'opposizione, sia da Eisenkot, l'ex generale Eisenkot, sia dall'ex premier Naftali Bennett. Un conto è la critica legittima, un conto è la denigrazione dell'esercito in un momento difficile per Israele, affermano, e dunque commenti invece positivi da parte della sinistra radicale e dei gruppi pacifisti, secondo il quale la proiezione di questo film è comunque una denuncia coraggiosa. Linea allo studio.
1: Vedete anche in un video poco fa su il commento di Netanyahu, intollerabile incitare l'antisemitismo dall'interno. Questo ha detto il Premier. I prezzi dei carburanti intanto continuano a salire. A settembre un pieno è arrivato a costare 18 euro in più rispetto al periodo pre-guerra nel Golfo Persico. Tra pochi giorni scade anche lo sconto sulle accise. Raffaele Cappuccio.
11: Non si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, i prezzi medi in modalità self-service sulla rete stradale si attestano a circa 2,10 euro al litro per la benzina e a 2,21 euro per il gasolio, sfiorando invece i 2,29 euro lungo la rete autostradale. I prezzi stanno salendo in tutta l'Unione Europea. Anche la Banca Centrale è preoccupata per i recenti sviluppi dei prezzi dell'energia, come affermato da Isabel Schnabel, componente del Consiglio Direttivo della BCE. Preoccupazione che condivide anche il ministro dell'Economia Giorgetti. Del resto, secondo Goldman Sachs, il nuovo rialzo dei prezzi energetici rischia di pesare sulla crescita nei prossimi mesi. Da tenere in conto anche una recente analisi condotta da Adusbef sui dati della Commissione europea, che evidenzia l'aumento dei costi registrato tra la fine di febbraio, prima dell'inizio del conflitto in Medio Oriente, e la prima settimana di settembre. In Italia il prezzo del gasolio è salito di circa 44 centesimi al litro, contenuto solo parzialmente dal taglio delle accise. Il costo della benzina è aumentato invece di circa 38 centesimi al litro. In termini pratici, fare un pieno, per esempio per un'utilitaria, costa oggi circa 15 euro in più per la benzina e 18 euro in più per il gasolio. Con la scadenza dello sconto sulle accise, fissata per giovedì 17, l'esecutivo si trova ora a valutare la proroga della misura o l'introduzione di interventi mirati ai settori più colpiti, tra cui l'ipotesi di un bonus una tantum da 100 euro per i redditi con ISEE basso.
1: A Taranto intanto assemblea, sciopero, corteo, sale la tensione e cresce anche l'attesa per capire il futuro dello stabilimento e dell'indotto. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. La giornata ce la racconta Angela Mauro.
12: Poi andremo anche a Roma.
13: Dobbiamo difendere il lavoro nostro, dobbiamo difendere tutti gli operai, tutti gli operai che stanno qua, è il nostro.
14: Rivolta, rivolta, rivolta. Non è una manifestazione come le altre della travagliata storia dell'ex Ilva, quella che parte intorno alle 8 del mattino dai cancelli delle imprese dell'indotto dopo una breve assemblea sindacale, sembra la prima stazione di un calvario senza speranza. Procede verso la statale, lungo il perimetro dello stabilimento, tra le ciminiere e i resti del vecchio acquedotto romano, poi la disperazione diventa tensione. Un gruppo più agitato prende la testa della manifestazione, contestati i capi sindacali. Momenti di concitazione, il corteo rischia di spaccarsi, poi prevale l'unità, si cambia percorso per tutti, la polizia accorda il permesso, direzione municipio, dove il sindaco Piero Bitetti riceve una delegazione di questi dipendenti dell'indotto, convinti che ormai ai primi 2500 licenziamenti annunciati per la chiusura dell'area a caldo ne seguiranno altri e altri ancora. Il blocco anche sul ponte girevole tra Mar Piccolo e Mar Grande.
15: Noi non saremo mai d'accordo per un licenziamento. Bisogna trovare le misure straordinarie.
16: Il blocco stradale è l'inizio di un percorso di mobilitazione. Puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi.
14: Domani il confronto a Palazzo Chigi in un clima rovente.
17: Queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano rispetto al decreto e alla sentenza ultima che c'è stata, ma è per la politica, per tutta la politica che in questi anni non ha trovato soluzioni.
18: Io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
1: Ora la politica, appunto, la legge elettorale, ripresa la discussione in Senato, domani il voto in aula, poi il testo tornerà alla Camera. Dure critiche delle opposizioni. Andiamo da Alberto Gioffreda.
19: Stabilità e governabilità sono le parole d'ordine portate avanti dal centrodestra in questo percorso della legge elettorale al Senato, parole d'ordine soprattutto da parte di Fratelli d'Italia e Forza Italia, dibattito tra gli schieramenti che si è acceso intorno all'emendamento approvato che quadruplica la necessità di raccogliere le firme per chi non è già in Parlamento e per quindi potersi candidare alle prossime politiche. Si passa da 1.500 a 6.000 per ogni collegio, un calcolo a spanne che secondo alcune formazioni minori come ad esempio Progetto Civico non presente in Parlamento ma anche Rifondazione Comunista porterà alla necessità di raccogliere tra le 400.000 e le 600.000 firme su tutto il territorio nazionale. Su questo è intervenuto anche il centrodestra, ascoltiamo il capogruppo della Lega al Senato Romeo.
20: Correndo tutti al premio di maggioranza indubbiamente bisognava compensare con, per evitare che poi nascano centinaia di liste civetta, alla fine compensare con un numero di firme sufficiente.
19: Progetto Civico e Rifondazione Comunista hanno effettuato un sit-in proprio vicino al Senato per protestare contro questo emendamento, sostenuti dal Partito Democratico in aula e in piazza anche da Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle che è arrivato al sit-in, e anche Angelo Bonelli di Verdi e Sinistra. Una legge elettorale che le opposizioni criticano nell'intera struttura. Ascoltiamo il senatore Licheri del Movimento 5 Stelle e poi linea allo studio.
21: Strade, siamo in una deriva veramente anticostituzionale, pericolosa, e per questo che noi abbiamo lanciato anche un allarme al Presidente della Repubblica. Dobbiamo tenere gli occhi aperti.
1: Adesso parliamo della tragedia sul lavoro a Ostia, sul litorale romano. Due operai sul cestello di una gru tra il secondo e il terzo piano, precipitati da un'altezza di 4-5 metri di altezza, uno morto sul colpo, l'altro si è salvato e ferito. Ma andiamo da Claudio Vedovati in diretta che ci racconta di più. Claudio.
22: Sì, siamo proprio in via Antonio Forni qui a Ostia, a 200 metri circa dal litorale. La strada è stata da poco completamente sgombrata, è diventata accessibile, ma fino a pochi minuti fa c'era ancora il carro della polizia mortuaria e soprattutto c'era, diciamo, forse l'origine di questo incidente mortale, un autocarro con un braccio e un cestello sopra. Gli operai stavano lavorando dentro questo cestello intorno alle 16 di questo pomeriggio, improvvisamente forse il braccio ghiaccio dell'autocarro è crollato, il cestello è caduto giù, uno dei due operai, un uomo di 46 anni, è precipitato, l'impatto è stato violento, dicevi sì, 4-5 metri dal secondo piano all'incirca, e non c'è stato niente da fare. Quando sono arrivati i medici del 118 lo hanno già trovato morto. Invece l'altro lavoratore è riuscito miracolosamente ad aggrapparsi ad un pezzo della ringhiera di questo palazzo, che come vedete è anche un palazzo abbastanza nuovo, e sono stati gli inquilini del piano di sopra che sono riusciti a tirare giù una corda e a salvarlo e a tirarlo su prima che potesse cadere anche lui per la stanchezza. Per tutto il pomeriggio qui ci sono stati i carabinieri che stanno indagando, hanno posto sotto sequestro l'autocarro, pochi minuti fa, lo dicevo, lo hanno portato via. Bisognerà verificare se sono state rispettate le misure di sicurezza sia del mezzo che del resto. D'altra parte, questa strada va benissimo. Diciamo allora che è tutto, a voi la linea.
1: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino. Emanuela Bonchino.
0: No al differimento della pena in attesa della decisione sulla grazia. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nell'aprile 2021. L'uomo resta quindi in carcere a Bollate. Il prossimo 16 settembre ci sarà un'analoga udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Gli avvocati di Roggero avevano chiesto in subordine la detenzione domiciliare, la Procura Generale aveva espresso parere negativo. La decisione dei giudici è stata motivata da alcuni argomenti in particolare. Un loro intervento preventivo rischierebbe di essere un'intrusione scorretta nei poteri esclusivi del Capo dello Stato. È accaduto, ma con pochissimi precedenti. Non è giustificato nel caso Roggero, che è una vicenda complessa, divisiva dell'opinione pubblica. Sebbene la legittima difesa sia stata esclusa, il Tribunale riconosce il grave shock emotivo subito dalla vittima dell'aggressione. Infine, un eventuale rinvio della pena potrebbe persino danneggiare Roggero. Se il Presidente concedesse solo una grazia parziale, il tempo trascorso fuori dal carcere durante la sospensione non verrebbe calcolato come pena scontata, allontanando il momento in cui l'uomo potrà accedere ai normali benefici penitenziari.
1: In carcere un 26enne accusato di violenza sessuale a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, nei confronti di una ragazza conosciuta sui social. La 22enne si era finta morta per liberarsi. Laura Tangherlini.
2: Un pesante termosifone a sbarrare l'unica porta d'ingresso e dunque l'unica via di fuga dall'inferno. Travi di legno per immobilizzarla, le violenze e le minacce. Questo non è un posto dove portare le ragazze, io stasera ti uccido. L'incubo per lei e ora, dopo un mese, l'arresto di lui. La vicenda risale alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorsi. Il 26enne adesca sui social network una ragazza di 22 anni e l'attira con l'inganno nella sua cantina buia e isolata a Castellammare di Stabia. Qui, dopo averle sottratto il telefono, la tiene sequestrata per diverse ore, costringendola a subire ripetute e gravi violenze fisiche ed atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. Successivamente la denuncia della vittima, la cui ricostruzione dei fatti trova riscontro nei referti medici ospedalieri. Il 26enne è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Deve rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Gli inquirenti hanno riscontrato l'estrema gravità della condotta dell'indagato, la particolare pericolosità sociale dello stesso ed il concreto rischio di reiterazione dei reati della stessa specie.
1: Primo giorno di scuola oggi in 7 regioni del nord e centro Italia, a cominciare dalla Lombardia. Entro giovedì saranno in classe tutti gli 8 milioni di studenti italiani. Il nostro inviato a Milano, Francesco Perugini.
3: Emozionata anche perché questo è un primo giorno di scuola speciale, perché è l'ultimo primo giorno di scuola essendo in quinta.
23: Rivedere gli amici è bello, soprattutto dopo l'estate che non ci siamo visti molto.
4: e adesso si torna lì dentro, purtroppo.
5: Sono le emozioni, come sempre contrastanti, della prima campanella per 1 milione di studenti in Lombardia, 300.000 a Milano. Tante le novità a partire dalla sperimentazione in 9 istituti del liceo matematico. Cambia la scuola e cambiano i ragazzi.
7: Il nostro compito è di accompagnarli in questi momenti, in un'età che è comunque difficile da vivere.
5: L'assessore regionale all'istruzione Simona Tironi chiede una scuola che sappia andare col passo coi tempi, ma insieme alle famiglie in un patto educativo.
23: Molto apprensiva, che accompagna sua figlia il primo giorno per vedere l'entrata e non perdersi niente della sua vita.
24: Prima scientifico.
5: Un passo importante.
24: Un passo importante, sì.
5: I ragazzi sono al centro di tante riforme, spiega la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Luciana Volta.
25: Una scuola che dà attenzione e fornisce opportunità ai ragazzi. E parlo anche di opportunità di crescita, di

0: scoperta di se stessi.
1: Come ogni anno, il tema delle cattedre a tempo determinato, 28.000, per la maggior parte già assegnate. Inedito, segnala la CGIL, il sorpasso dei posti per il sostegno rispetto a quelli ordinari.
2: Un'emozione diversa perché siamo qui nella veste di accompagnatori di una docente.
3: Che dove arrivate?
2: Da Reggio Calabria.
1: E al liceo Virgilio è un giorno ancora più speciale, con il ritorno in aula dei quattro ragazzi ustionati a Camontana.
4: Entrano in presenza, loro ci tengono, speriamo che questo riescano a starci, insomma, più tempo possibile, quello è ciò che faremo noi.
5: Allora, la conferma definitiva è arrivata ieri sera con uno show di droni sullo stadio olimpico che ha formato il loro nome. Gli Oasis verranno a Roma con il loro tour, il secondo della riunione, l'estate prossima. E sono state poco fa annunciate anche le date esatte, 29 e 30 luglio del 2027. Il servizio di Fausto Pellegrini, poi dopo il meteo. Torniamo con la seconda parte del giornale.
6: L'annuncio ufficiale e definitivo arriva con una scritta che ha illuminato lo Stadio Olimpico di Roma, dove decine di droni hanno ricomposto in aria il celebre marchio in bianco e nero della band. Gli Oasis torneranno a Roma nell'estate del 2027, portando nella capitale uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi anni. Dopo la storica reunion dei fratelli Gallagher, che ha messo fine ad una separazione durata oltre 15 anni, il tour rappresenta molto di più di una semplice serie di concerti, un'epoca che continua ad unire generazioni diverse di fan. La loro prima volta nella capitale risale al 2002, quando parteciparono al concerto del 1° maggio. L'ultima volta insieme è del 2009, poco prima della loro rottura artistica. Da allora la capitale attende il loro ritorno insieme sul palco, un ritorno che ora si concretizza e che già va ad alimentare un rapporto con l'Italia che ha radici profonde, fatto di esibizioni che hanno segnato momenti importanti della storia del rock del nostro paese. Gli Oasis sono tornati a Roma e pronta ad accoglierli ancora una volta.

Serata con tempo che torna stabile al nord anche sul settore orientale, in un contesto più asciutto e con pochissime nubi che apparterranno particolarmente ai rilievi alpini, ma che non porteranno piogge. Anche sulle regioni centrali il cielo torna ad essere completamente sereno, con qualche nube più consistente a ridosso dei rilievi appenninici, ma che risulteranno innocue. Venti tesi da nord invece sulle regioni meridionali, con formazioni nuvolose ancora consistenti sulla Calabria, specie la parte ionica, dove sarà possibile ancora qualche residuo piovasco. Come piove ancora sulla Sicilia, questa volta la parte più settentrionale, dove ci saranno dei temporali, mentre invece sulla Sardegna ci sarà un cielo sgombro da nuvolosità significativa. La giornata di domani si aprirà all'insegna del sole al centro, al nord e su buona parte del sud, mentre invece all'estremo sud, tra Calabria e Sicilia, ci saranno ancora dei temporali residui che apparteranno particolarmente alla parte ionica. Le temperature martedì risulteranno generalmente stazionarie, mentre invece al sud perderanno giusto qualche grado.

19.33 di questa serata del 14 settembre, ben trovati su Rai News. In sintesi le notizie in primo piano, dal vertice sull'Artico in Finlandia alle durissime reazioni europee sull'attacco russo di ieri al confine tra Ucraina e Polonia. Callas dice un raid per spaventare l'Occidente, il cancelliere tedesco Merz, la pace è a rischio. Il Cremlino ribadisce tutta l'Ucraina è un obiettivo legittimo. Mosca e Kiev d'accordo su una tregua per i siti energetici, annuncia Trump, ma subito Zelensky commenta, ci aspettiamo dettagli concreti. L'intelligenza artificiale, dalle nuove tecnologie e rischi per la centralità dell'uomo, avverte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per la Premier Meloni servono regole. Intanto, dopo Donald Trump, anche la Cina respinge gli allarmi sui pericoli dell'intelligenza artificiale. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest, il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il Brent verso i $110. A settembre un pieno è arrivato a costare 18 euro in più rispetto al periodo pre-guerra.

tra pochi giorni scade lo sconto sulle accise. L'ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di domani. Sale la tensione, cresce l'attesa per il futuro dello stabilimento. Assemblea degli operai che poi si sono mossi in corteo verso il comune di Taranto. Non ci fermeremo, dicono, e bloccano le strade cittadine. Domani riprende il tavolo fra governo e sindacati a Palazzo Chigi. Queste le notizie, ora è il momento dello sport di giornata. Dunque Sport 24, poi la nostra rubrica dedicata ai motori. Alle 20 torna Elisa Dossi con il TG Liss.

0: Da calendario mancano 9 gare alla conclusione del mondiale, ma molto probabilmente saranno anche meno, perché i Gran Premi in Qatar e Abu Dhabi potrebbero essere cancellati per ragioni di sicurezza legate alla tensione in Medio Oriente. E così il vantaggio di Kimi Antonelli sul compagno di squadra Russell, di ben 81 punti, rappresenta una vera e propria ipoteca sulle ambizioni mondiali del giovane pilota italiano della Mercedes. 8 vittorie stagionali su 14 gare disputate, trionfi in Cina, Giappone, Miami, Montreal, Monte Carlo, Belgio, Monza e ieri Madrid. Una sequenza record che al momento non conosce ostacoli, perché Antonelli unisce il talento della velocità alla calma del veterano, aggiungendo quella dose di fortuna che non guasta mai. Come ieri, quando una virtual safety car ha di fatto tolto la vittoria a Norris, che stava fino a quel momento dominando la gara con la sua McLaren. Il campione del mondo in carica sarà un ulteriore alleato di Kimi, perché ogni sua vittoria da qui alla fine del mondiale impedirà a Russell di recuperare punti in classifica. Ormai è solo davvero una questione di aritmetica e di capire quando e dove un italiano potrà finalmente tornare a scrivere il proprio nome sull'albo d'oro della Formula 1, evento che manca dai tempi di Ascari, 1953. In tutto questo la Ferrari, come al solito, si scioglie nel momento decisivo del mondiale. Ieri a Madrid Hamilton si è ritirato per un problema ai freni, mentre Leclerc ha chiuso al quarto posto, giù dal podio per la quarta gara consecutiva. Le due vittorie a Barcellona e Silverstone sembrano lontane anni luce.
1: Il Gran Premio di San Marino è stata una doccia fredda per l'Italia, per i tifosi, soprattutto quelli che pagano il biglietto, che pensavano, speravano in Marco Bezzecchi, pilota di casa, riminese, velocissimo nelle qualifiche e autore anche della pole position. La caduta in partenza del Betz ha gelato tutti, ma le corse molte volte vanno così. Marc Marquez invece ha dominato anche la domenica nel GP di San Marino, dimostrando a tutti una perseveranza e una classe fuori dal comune. Marquez si è ristabilito, almeno in parte, dall'ennesimo infortunio, ha stretto i denti come tante volte nella sua carriera ed è riuscito a riprendere la testa della classifica mondiale. Marc il marziano, vincitore sia della sprint il sabato sia del GP la domenica, con la Ducati, una moto che forse a inizio weekend partiva meno favorita della rivale Aprilia. 3 spagnoli sul podio, insieme a Marquez anche suo fratello Alex sulla Ducati Gresini e il fenomeno Pedro Acosta terzo con la KTM. Anzi, bisogna precisare, 6 spagnoli nelle prime 6 posizioni. Il dato fa riflettere. Cosa ci manca per tornare vincenti? Apparentemente nulla. Francesco Bagnaia, conquistando 2 titoli in MotoGP, ha già fatto vedere la sua classe. Fabio Di Gianantonio ha di stagione e poi ecco Bezzecchi, fenomenale in alcune gare, ma adesso la situazione è diversa. Allora esiste un anti-Marquez? Difficile rispondere, considerando come sta guidando il 9 volte campione del mondo.
2: Spero che questa sconfitta ci possa servire anche di insegnamento. Abbiamo creato un gruppo di lavoro molto buono con Mister Spalletti, che io ritengo un allenatore straordinario. Sai che nello mio spirito non è quello di cambiare allenatori così in modo frequente, non ci penso assolutamente.
3: Mette a tacere le chiacchiere su un ipotetico Spalletti in bilico, dopo la prima sconfitta e la prima crisi bianconera, la di Giovanni Carnevali, pur ammettendo a radio anch'io gli errori non da Juventus commessi al Mapei Stadium. Il pallone è perso da Colomoni davanti alla porta al 94esimo, che diventa il là per la ripartenza del Sassuolo e il gol vittoria nero-verde, diventa allora la sequenza sintesi dei difetti bianconeri. Una Juve che non sa attaccare con la convinzione che trasforma ogni occasione in rete se non per reazione e che non riesce più a difendersi. 4 gol subiti nelle ultime 2 sfide e 3 gol segnati, ma tutti dopo essere andata sotto.
4: Grande voglia per rimetterla in piedi, l'abbiamo rimessa in piedi, però bisogna avere un po' più di lucidità, secondo me, nell'analisi della partita, dentro la partita.
3: Equilibri da trovare in difesa, eppure unico reparto non decimato dagli infortuni, ma maggiore lucidità nel senso di freddezza si richiede ai due attaccanti arrivati col mercato estivo e ancora a zero.

0: Mentre gli unici a segnare sono, ironia della sorte, giocatori dati in uscita. Ultimo esempio la doppietta di Zegrova, fuori dalla lista per quell'Europa League, occasione di riscatto già da giovedì, quando Spalletti potrà ritrovare, almeno fra i convocati, McKennie e Cambiaso.
1: Per superare alla prima un maestro serve personalità e il coraggio delle idee. Anche nel finale di una partita che poteva andare bene così sul 2-2 contro la Juventus, Alberto Aquilani chiede di più ai suoi. Un invito a compiere l'ultimo sforzo perché l'ex pupillo di Spalletti intuisce l'opportunità di un colpaccio. Detto fatto, con il 3-2 di Azic regalare una notte da ricordare ai neroverdi. All'esordio su una panchina di Serie A, Aquilani sta continuando il suo percorso con la sua visione, ma pronto a fare tesoro di possibili errori. Una squadra sempre proiettata in avanti, che vuole il controllo del gioco. Già a Bologna il Sassuolo aveva fatto intravedere tratti del calcio di Aquilani, con una vittoria sfumata soltanto all'ultimo minuto. 3 punti che sono arrivati invece proprio contro chi lo aveva lanciato da calciatore. Alla Roma Luciano Spalletti non aveva esitato a puntare su Aquilani in mezzo al campo, sin da subito. Quasi naturale poi il passaggio in panchina a fine carriera. La consacrazione in B l'anno scorso a Catanzaro. La squadra calabrese diventa il laboratorio migliore per testare il suo calcio, con la Serie A soltanto sfiorata. L'occasione per misurarsi con la massima serie è arrivata comunque. Con il Sassuolo ci sono le condizioni ideali per continuare a stupire. 7 punti nelle prime 4 per una squadra che fa affidamento anche su elementi di esperienza come Berardi e Matic. Veri e propri allenatori in campo per Aquilani, che vuole continuare a lavorare la sua macchina per renderla un outsider temibile.
2: Un po' di luce, la specialità della casa, il famoso cortomuso, mai come questa volta, potrebbe avere un peso specifico importante per il Napoli, dopo un avvio di stagione molto più complicato del previsto. Certo, le criticità del nuovo corso si sono viste anche di fronte ad un Bologna particolarmente arrendevole, soprattutto nella prima parte giocata sotto ritmo, senza riuscire a fare molto, nonostante una evidente differenza di qualità. La fotografia migliore dei lavori in corso, di quella ricerca di identità che deve raggiungere ancora una propria dimensione. Basta vedere gli aggiustamenti al modulo tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, con i tentativi continui di De Bruyne di trovare la migliore posizione in campo. Gli infortuni a un mercato di fatto mai partito sono altri elementi importanti di valutazione, oltre il dibattito eterno sulle idee di Allegri, che in questa circostanza ha letto comunque bene le difficoltà anche fisiche di alcuni suoi giocatori, senza avere nessun timore a cambiare subito ad inizio ripresa. L'inserimento di Favasuli come esterno alto al posto di Politano, una mossa apparentemente difensiva, ha saputo dare invece la scossa giusta. La strada per capire quali potranno essere i reali obiettivi è ancora lunga, ma aver allontanato la possibile tempesta è già un primo risultato concreto.
3: È una questione di entrare dentro aver chiaro l'obiettivo che dobbiamo avere davanti, e se è questa rabbia che i ragazzi hanno avuto oggi nel voler portare a casa la partita, con le qualità tecniche che hanno è più facile portarla a casa.
4: Il simpatico siparietto tra Nesta e Inzaghi in conferenza stampa di Avellino Palermo segna la quarta giornata di Serie B tra i due ex compagni di Milan e Nazionale, rivali in panchina, finisce 1-1 in un partenio infuocato. Segnano che Dira al 60° per l'Avellino, poi Johnsen dopo pochi minuti la riagguanta per il Palermo. Il pareggio costa il primo posto ai rosanero agganciati dal Mantova in testa. 3 vittorie su 4 invece per i Lombardi, ieri 2-0 a Mantova contro la Sampdoria, il gol di Ruocco prima, poi quello di Longonda poco dopo nella ripresa, affondano i blucerchiati che sbagliano un rigore. In coda alla classifica finisce 1-1 su Tirol Modena, alto a Tisini in vantaggio con Okoro, si fanno riprendere a 2 minuti dallo scadere dal gol di Ambrosino e rimangono terzi a 8 punti. Nel derby toscano tra Empoli e Arezzo la spuntano gli ospiti grazie allo sfortunato autogol di Romagnoli. Il Pisa in casa ne prende 4 dall'Entella, non il miglior auspicio in vista del super derby di domani in Coppa Italia contro la Fiorentina. In coda alla classifica torna a sorridere il Catanzaro, in un ceravolo in ristrutturazione arriva la prima vittoria del campionato, 1-0 contro la Carrarese. Bella azione del neoacquisto Pafundi, che imbecca l'eterno capitano Gemmello, che non sbaglia davanti ai tifosi di casa momentaneamente trasferiti in curva ospiti.
5: Il trono è ancora di Jannik Sinner, ma Alexander Zverev adesso è molto più vicino. Il trionfo agli US Open porta il tedesco a 9.690 punti contro gli 11.500 dell'azzurro. Il vantaggio di Jannik è sceso a 1.810 e nella race, quella che conta soltanto i risultati del 2026, Zverev ha già effettuato il sorpasso, 700 punti davanti. La battaglia si sposta così sull'autunno. Sinner è iscritto a Pechino, dove è attesa il rientro dopo il problema al ginocchio. Arrivata anche la conferma, giocherà a Vienna insieme proprio a Zverev. Il calendario però presenta il conto. Jannik deve difendere 3.550 punti fino alle finals di Torino, Zverev soltanto 1.080. Una rincorsa dentro la corsa, Sinner parte davanti, Zverev adesso vede il trono e per restare numero uno Jannik dovrà tornare a fare quello che gli riesce meglio, vincere.

0: 22 chilometri che attraversano Napoli da est a ovest. La tangenziale collega i grandi quartieri della città alla viabilità nazionale. È l'infrastruttura più trafficata d'Italia, con 10 chilometri di gallerie e quasi 7 di viadotti. Oggi quella strada guarda avanti. Lungo tutta la tratta sono installate più di 200 telecamere in grado di rilevare il traffico e ogni tipo di evento. Un sistema che raccoglie ogni giorno milioni di informazioni sul flusso di veicoli. Il sistema, sviluppato da MovieOn, raccoglie i dati della viabilità in tempo reale, velocità, distanza tra i veicoli, presenza di rallentamenti e calcola la velocità ideale da mantenere per evitare che le code si formino e si propaghino. Quella velocità viene trasmessa direttamente ai veicoli connessi. E se il mezzo è a guida autonoma, la regola da solo, senza che il conducente debba intervenire.
1: Questo è uno sguardo verso il futuro, un'infrastruttura che parte già molto attrezzata tecnologicamente. Tangenziale di Napoli, lungo la sua tratta, va oltre 200 telecamere che sono in grado di rilevare il traffico e rilevare qualsiasi evento che avviene sull'infrastruttura. Con l'abilitatore di alcune antenne che consentono la comunicazione con l'autovettura, in effetti consente veramente di dare un'infrastruttura verso il futuro sempre più sicura e che serve anche a fluidificare il traffico.
0: Il cuore dell'esperimento è la connessione tra la strada e l'auto. Antenne distribuite lungo tutto il percorso dialogano con i veicoli equipaggiati. Il modello di traffico, sviluppato dall'Università di Napoli Federico II, elabora questi dati e restituisce l'indicazione giusta al momento giusto.
2: Il nuovo servizio di Dynamic Speed Limit è un esempio di come un'infrastruttura intelligente riesce a dialogare con dei veicoli connessi e a guida autonoma, migliorando l'efficacia della proprio ruolo di orchestratore. In particolare le informazioni che il gestore infrastrutturale possiede grazie ai dispositivi diffusi sull'infrastruttura che permettono di capire quali sono le condizioni di traffico, che in un veicolo a guida autonoma vuol dire trasformare il proprio moto agendo sulla velocità che viene consigliata direttamente dal gestore infrastrutturale. I benefici sono una maggiore sicurezza, un miglioramento dei flussi di traffico, una riduzione chiaramente anche delle emissioni e un maggiore comfort di guida per l'utenza.
0: Secondo le stime, adottare questo sistema su larga scala potrebbe ridurre i tempi di percorrenza e le emissioni tra il 5 e il 15%. Gli incidenti potrebbero diminuire fino al 30%.
2: Contrariamente a quanto si può pensare, i benefici della presenza di veicoli a guida autonoma e connessa si riescono ad apprezzare anche con un'introduzione graduale nel parco circolante. La sola presenza del 20% però di veicoli connessi a guida autonoma, per un effetto traino, porterebbe a un 70% del parco circolante, quindi sia connesso che non, a seguire le indicazioni che l'infrastruttura già oggi eroga. Questo comporterebbe così a una riduzione dei tempi di percorrenza di circa il 7% dei momenti di picco.
0: Non serve aspettare che tutte le auto diventino a guida autonoma, basta che una parte dei mezzi lo sia e l'intera rete ne trae beneficio.
3: Darfo Boario Terme, Val Camonica, Lombardia. Un comune di montagna come tanti, qualche migliaio di abitanti, una quota significativa di anziani, farmacie e ambulatori sparsi sul territorio. È una domanda semplice, a cui nessuno aveva ancora trovato una risposta sostenibile. Come ci si sposta quando si ha 80 anni e non si guida più? Il sistema che guida questo veicolo si chiama AIDA, le iniziali di Artificial Intelligence Driving Autonomous, ed è stato sviluppato da un gruppo di giovani ricercatrici e ricercatori del Politecnico di Milano. Gli stessi che hanno equipaggiato il veicolo autonomo testato sulle autostrade italiane, qui hanno lavorato su un problema completamente diverso, non la velocità, non le gallerie autostradali, ma il tragitto di pochi chilometri tra casa e il supermercato, per chi non riesce più a percorrerlo da solo. Il progetto si chiama Sharing for Caring, una navetta autonoma a bassa velocità dedicata alle persone anziane o con mobilità ridotta, capace di collegare le abitazioni ai servizi essenziali, farmacie, ambulatori, supermercati. Scalabile, sostenibile, replicabile in tutti quei territori dove il trasporto pubblico tradizionale non arriva o non è economicamente sostenibile. 10.000 km più a ovest, a Las Vegas, la stessa idea, un veicolo che si muove da solo, assume un'altra forma. Qui non c'è una stradina di montagna lombarda. C'è una berlina di lusso a 7 posti, con una corona di sensori sul tetto che integra telecamere, lidar e radar per una visione a 360 gradi. Il progetto è il frutto dell'incontro di tre aziende con competenze diverse e complementari. Una costruisce il veicolo elettrico di alta gamma assemblato in uno stabilimento americano. Una sviluppa il sistema di guida autonoma di livello 4, nessun intervento umano richiesto, in condizioni definite. La terza gestisce la piattaforma di mobilità, la prenotazione, la flotta, l'esperienza del passeggero. Un ecosistema completo, pensato per la scala commerciale.
4: Utilizziamo un modello di base che apprende costantemente. Più guidiamo, più testiamo su strada o anche in simulazione e più il sistema si perfeziona. Questo ci permette di integrarlo rapidamente su nuovi mezzi, dalla logistica ai robotaxi fino alle auto private. Il tutto protetto da rigorosi protocolli di sicurezza perché agire nel modo più sicuro possibile resta la nostra priorità assoluta. È molto importante perché apre per noi un nuovo mercato che non avevamo davvero considerato prima. Eravamo concentrati sui clienti privati, le auto normali per te e per me, cosa che continuiamo anche a fare ovviamente, ma ora con questa collaborazione, quelle che seguiranno, stiamo aprendo il mercato dei robotaxi.
3: I test su strada del robotaxi da salone sono già iniziati. La produzione in serie è attesa nello stabilimento americano entro l'anno. La California sarà il primo banco di prova commerciale.
5: Los Angeles, l'autostrada più congestionata degli Stati Uniti, la città che ha costruito la sua identità intorno all'automobile. Qui tutto parla di guida, i viali larghissimi, gli svincoli complessi che si moltiplicano all'orizzonte, la cultura del tragitto solitario. Eppure su queste strade sta succedendo qualcosa di nuovo. Un taxi circola nel traffico senza autista. Per salire a bordo basta un'app. Il veicolo arriva, le porte si aprono e si parte. Nessuna conversazione, nessuna mancia, nessuno sguardo nello specchietto retrovisore. Il sistema conosce la destinazione, calcola il percorso, gestisce le corsie, affronta le uscite autostradali.
3: Waymo ha recentemente iniziato ad accogliere passeggeri per i viaggi in autostrada. Nell'ultimo anno abbiamo guidato in piena autonomia, senza un essere umano al posto di guida né a bordo del veicolo, sulle autostrade di Phoenix, San Francisco e Los Angeles. E ora invitiamo i passeggeri a unirsi a noi in questo percorso.
5: Guidare in autostrada a velocità costante è una cosa, guidare in città è un'altra. Ogni incrocio nasconde una variabile, un pedone che attraversa fuori dalle strisce, una bici che sbuca tra le auto parcheggiate, un camion in doppia fila. Un sistema automatico deve imparare a leggere tutto questo, non solo la segnaletica, ma il comportamento imprevedibile delle persone.
3: Ogni città in cui operiamo ha conducenti con comportamenti unici e noi ne teniamo conto. Uno dei modi in cui lo facciamo è prendere tutta l'esperienza che abbiamo e ricrearla in test su circuiti chiusi, specialmente gli scenari più complessi. E poi nell'ambiente simulato o virtuale possiamo prendere quegli esempi ed espanderli. Così un singolo caso diventa molti casi.
5: Ma la strada, si sa, non perdona gli impreparati, e a San Francisco il sistema ha incontrato qualcosa che non aveva ancora affrontato: un blackout di vasta scala. Un incendio in una sottostazione elettrica ha spento i semafori di un terzo della città. 300.000 occhi luminosi che governano il traffico urbano, improvvisamente bui. Per qualsiasi automobilista umano, un'emergenza da gestire istante per istante. Per un sistema autonomo, un banco di prova senza precedenti. I veicoli si sono fermati, alcuni hanno bloccato incroci già in tilt, contribuendo al caos cittadino. Le autorità regolatorie californiane hanno aperto una verifica, ma quello che è successo dopo racconta qualcosa di importante. Il sistema ha gestito oltre 7.000 semafori spenti senza provocare incidenti, e la risposta dell'azienda non è stata difensiva. Ha ammesso che la scala del blackout ha messo in difficoltà la flotta, ha annunciato aggiornamenti immediati per tutta la rete di veicoli.
6: Waymo è currently in 5 cities, we're in San Francisco.
7: Waymo è attualmente presente in 5 città: San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin e Atlanta. E ci stiamo espandendo. E in questo momento abbiamo una presenza in quasi 20 città nel mondo, incluse Londra e Tokyo.
5: Non è una promessa mantenuta ancora del tutto. I blackout ci ricordano che la strada è imprevedibile, che il mondo reale non si lascia simulare fino in fondo, che ogni sistema, per quanto sofisticato, incontra prima o poi qualcosa che non aveva previsto. Ma ci ricorda anche che imparare è possibile, che correggere è possibile.

0: È dalla bontà della nostra terra, dalla passione con cui ce ne prendiamo cura, dal senso di comunità che unisce i nostri masi e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà del nostro latte e di tutti i prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol. Con tante proteine e pochi grassi, lo Skyr Mila è il cremosissimo e fresco piacere di montagna. Buono per davvero.
1: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
4: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
5: Amore, poi il mutuo?
6: Tesoro, il mutuo non è semplice. Devo fare ricerche, tasso fisso, tasso variabile.
5: Posso idealista?
6: Su Idealista
5: trovi le migliori case.
6: Infatti, mica
5: e il mutuo giusto tra le principali banche.
6: Però
5: ti seguirà un professionista dedicato.
6: Ma
5: fino al rogito.
7: È gratis.
8: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.

L'attacco russo al treno Kiev-Varsavia a Kallas, raid per spaventare l'Occidente. Merz, la pace è a rischio. Mosca e Kiev, stop ai raid sulle raffinerie. Mattarella e le nuove tecnologie, rischi per l'uomo, ha detto Meloni e Evian. Sull'intelligenza artificiale servono regole. America e Cina contro questa tecnologia, solo allarmismi. La chiusura dell'oleodotto saudita e il rinvio dei colloqui sullo stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas Brent verso i $110. Ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di domani. Gli operai non ci fermeremo e bloccano le strade cittadine. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato per aver ucciso due rapinatori, lo ha deciso il tribunale di sorveglianza. Prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si torna sui banchi in 7 regioni. I docenti ci sono tutti, assicura il ministro Valditara. Buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale nella lingua dei segni italiana. Salutiamo l'interprete Silvia Del Vecchio. In primo piano il conflitto in Ucraina con Trump che annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi, la Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice il presidente americano. Zelensky replica cauto, noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Silenzio per ora dal Cremlino. In Europa intanto cresce l'allarme dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia. La pace in Europa è a rischio, avverte Merz al summit sull'Artico in Finlandia. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo. Trump parla di cospirazione malata trovando una sponda a Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. Le nuove tecnologie schiudono molte possibilità, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, il monito del presidente Mattarella. I prezzi dei carburanti continuano a salire, la chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas con il Brent verso i $110. A settembre un pieno è arrivato a costare 18 euro in più rispetto al periodo pre-guerra nel Golfo Persico e tra pochi giorni scade lo sconto sulle accise. Ex Ilva, i sindacati FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto fino alle 7 di domani. Sciopero contro i licenziamenti collettivi per 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale in segno di protesta. In corteo hanno poi raggiunto il municipio di Taranto, dove hanno ottenuto un sit-in e bloccato temporaneamente il ponte girevole. Poi hanno tolto i blocchi stradali dopo che una delegazione ha incontrato il sindaco e ha avuto un'interlocuzione con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Mantovano. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla domanda di grazia o la detenzione domiciliare. La Procura

0: generale aveva espresso parere negativo. Primo giorno di scuola oggi in 7 regioni del nord e del centro Italia, a cominciare dalla Lombardia. Oltre 2 milioni i ragazzi tornati sui banchi, entro giovedì saranno in classe tutti gli 8 milioni di studenti italiani. I docenti ci sono tutti, assicura il ministro dell'istruzione Valditara. Come di consueto ci salutiamo con le previsioni del tempo, ringraziamo l'interprete Silvia Del Vecchio.
1: Serata con atmosfera molto stabile, con qualche fenomeno in più solo al sud, sulla Sicilia e sulla Calabria, in rapido assorbimento durante la notte, in un contesto che si può definire prevalentemente asciutto. Domani al nord splenderà il sole su tutte le regioni, ci saranno pochissime nubi che saranno relegate squisitamente alla parte alpina e prealpina. Anche sulle regioni centrali ci saranno poche nubi, ci sarà una ventilazione da nord-est un po' più consistente lungo le coste adriatiche, mentre invece sulle regioni peninsulari meridionali la ventilazione sarà un po' più da nord, le nubi più consistenti le avremo sulla Calabria e sulla Puglia meridionale, dove saranno possibili ancora dei temporali nel corso della giornata. Sulla Sardegna invece splenderà il sole, sulla Sicilia qualche nube più compatta sarà presente sulla parte orientale e meridionale, dove saranno possibili ancora dei temporali, con temperature che risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento sulle regioni centrali.

0: E noi ripartiamo dal calcio con questo lunedì di posticipi di Serie A che si chiude alle 20.45 a Milano, Inter Udinese. Lì in diretta per noi da San Siro c'è Thomas Villa.
1: Sì, sì, buonasera a tutti dallo stadio Meazza, proprio così alle 20.45 in campo Inter e Udinese, una gara che è già molto importante. I nerazzurri hanno l'occasione di restare a punteggio pieno, proveranno almeno a farlo, per portarsi a 14 in classifica in vista anche del scontro diretto in programma sabato all'Olimpico contro la Roma. Intanto vediamo l'arrivo dei giocatori nerazzurri intorno alle 19.30 qui allo stadio Meazza. Kivu che ha dovuto cambiare un pochettino la formazione, Martinez tra i pali, la difesa 3 con Stones titolare dal primo minuto, ai suoi lati Akanji e Bastoni, centrocampo con Giuffa a destra, Carlos Augusto a sinistra. In mezzo al campo non c'è Çalhanoğlu che va in tribuna un po' affaticato, gioca Zielinski in regia con Barella e Mkhitaryan interni, in attacco fuori Lautaro Martinez a sua volta affaticato, va in panchina il capitano, giocano Thuram e Pio Esposito. 3-4-2-1 per l'Udinese con Davis al centro dell'attacco. Ribadisco, il calcio d'inizio alle 20.45, l'Inter che cerca, dopo la sconfitta del Bernabeu in Champions League, la quarta vittoria consecutiva in campionato per presentarsi poi sabato all'Olimpico a punteggio pieno. Bene, direi che da San Siro per il momento è tutto, la linea a voi.
0: E noi voltiamo decisamente pagina dal vertice sull'Artico in Finlandia, le durissime reazioni europee sull'attacco russo di ieri al confine tra Ucraina e Polonia, ritrovato un drone militare russo su una costa del Mar Baltico. Da Strasburgo l'inviata Marilu Lucrezio.
2: Un attacco per spaventare l'Occidente e ridurre il sostegno a Kiev. Per Kaja Kallas è questo l'obiettivo del raid russo contro il treno passeggeri ucraino vicino al confine con la Polonia. Dobbiamo fare esattamente il contrario, dice l'alto rappresentante europeo.
3: High north and low attention is over.
2: Anche il cancelliere tedesco Merz avverte: la pace in Europa è a rischio e la minaccia russa va presa sul serio. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'attacco dimostra quanto Putin sia disperato.
4: How desperate Putin has become.
2: Mosca vuole dividere gli alleati, ma la risposta sarà aumentare il sostegno a Kiev, sottolinea Rutte. Da Varsavia, il vice premier e ministro degli esteri polacco Sikorski sostiene che in caso di aggressione alla NATO, l'Europa avrebbe la superiorità aerea sulla Russia anche senza gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri italiani si dice preoccupato per la guerra ibrida russa, non solo provocazioni militari, ma iniziative per dividere gli alleati. Tajani non crede a una volontà di Mosca di scatenare

0: Una guerra diretta contro la NATO, la guerra, dice, la sta già facendo ed è ibrida. Intanto la minaccia per l'Europa non si ferma all'Ucraina. Dalla Finlandia, al termine del vertice sull'Artico, 12 paesi in una dichiarazione congiunta chiedono all'Unione di giocare un ruolo più strategico e proattivo. Chiedono di rafforzare la propria presenza nell'Artico di fronte alle crescenti attività militari russe e alla competizione per la regione.
1: Sulla tregua energetica ci aspettiamo dettagli concreti. Questa è la risposta del presidente ucraino Zelensky all'annuncio di Trump. Ma vediamo la situazione sul campo con l'inviata a Dnipro, Raffaella Cosentino.
2: Sì, lo dicevi, il presidente ucraino Zelensky conferma la disponibilità a una tregua energetica se Putin farà lo stesso e fermerà i raid su infrastrutture critiche, siti energetici ed elettrici e vie di approvvigionamento militare. Ma Zelensky si è detto scettico sulla disponibilità di Mosca a una vera de-escalation in vista dell'inverno. Quello che vediamo qui sul campo in effetti è un aumento sia della pressione militare ma soprattutto degli attacchi sui civili con bombardamenti anche in pieno giorno un po' su tutta l'Ucraina, in particolare in Donbass. Siamo stati per due giorni a Kramatorsk e Sloviansk. Questi ultimi baluardi ucraini in Donbass sono stati pesantemente attaccati a tutte le ore con bombe aeree plananti e droni che piombano sui civili in auto. Ci sono stati solo nelle ultime 48 ore almeno 8 morti e decine di feriti soltanto lì, e un attacco nel pomeriggio con droni Shahed ha colpito invece Pavlograd, anche lì vittime e feriti. Infine, lo scandalo per la corruzione, si allarga una nuova inchiesta a Cartagine, coinvolto il procuratore generale che è stato rimosso da Zelensky. Lui nel frattempo è fuggito all'estero e da lì ha detto che denuncia il capo dell'autorità anticorruzione. A te.
1: Poi ci sono le parole di Donald Trump che dice: Mosca e Kiev hanno accettato di non bombardare siti energetici in Russia e in Ucraina. Lo dichiara sul suo social Truth. Intanto continua la polemica con i big dell'intelligenza artificiale. In diretta da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
3: E allora partiamo proprio dall'intelligenza artificiale, perché per Donald Trump la corsa all'intelligenza artificiale è sostanzialmente una gara contro la Cina, e gli Stati Uniti secondo lui hanno un unico imperativo, cioè arrivare primi. Quindi scrive su Truth: non c'è bisogno di limiti, non c'è bisogno di regole, c'è piuttosto bisogno di un presidente forte e con il quoziente intellettivo alto. Il riferimento ovviamente è se stesso. E bolla, lo vedete, Dario Amodei, che è il numero uno di Anthropic, un'azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale, che aveva sollevato proprio il tema e i rischi che si possono correre con una super intelligenza che può sfuggire al controllo dell'uomo. Ebbene, secondo Trump, Amodei e tutte le persone che sollevano questo tipo di dubbi sono dei cospirazionisti, di più, sono dei veri e propri traditori. In questo dibattito interviene anche la Cina, che è chiamata in causa direttamente, la Cina che sostanzialmente è sulla stessa linea di Donald Trump, cioè dice che i big della Silicon Valley, che stanno alimentando questo tema etico sull'opportunità di rincorrere l'evoluzione sempre più sofisticata dell'AI, bene, questi big sono soltanto degli allarmisti. Trump tra l'altro oggi è intervenuto su Truth non soltanto su questo tema ma anche, come dicevi, su temi di politica estera, e ha detto che lo stato fallito dell'Iran, così lo definisce, è pronto a negoziare e vuole trovare un accordo a tutti i costi. E poi ha annunciato anche che Kiev e Mosca per la prima volta sono d'accordo a non bombardare reciprocamente i siti energetici, perché secondo il tycoon è quello il vero motivo dell'innalzamento dei prezzi del diesel e non la guerra che lui stesso ha scatenato contro Teheran. È tutto per ora.
1: Torniamo in Italia con il compleanno del Pontefice e il Presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda appunto questa ricorrenza in un messaggio di auguri, aggiungendo che c'è il tema dell'importanza del dialogo e dell'inclusione, questioni che Papa Leone richiama in ogni suo intervento, e poi il monito del Presidente sull'intelligenza artificiale. Federica Mango.
4: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di fronte alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere, ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che, insieme a grandi possibilità, rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il Capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
1: Sentivamo della questione relativa all'intelligenza artificiale, tema all'attenzione anche del governo e della Premier Meloni, che ripubblica sulla stampa il messaggio del G7 dello scorso giugno, ribadisce come sull'intelligenza artificiale servano regole globali perché la verità non può deciderla il mercato. Meloni parla della necessità di una bussola morale per non perdersi. Questa bussola, dice, non può che essere un umanesimo tecnologico con l'uomo, i suoi diritti, i suoi bisogni al centro. Una bussola, auspica la Premier, che deve diventare azione politica. Intanto in Italia continua a salire il prezzo dei carburanti. In settembre un pieno è arrivato a costare 18 euro in più rispetto al periodo pre-guerra nel Golfo Persico. E tra pochi giorni scade lo sconto sulle accise. Raffaele Cappuccio.
5: Non si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, i prezzi medi in modalità self-service sulla rete stradale si attestano a circa 2,10 euro al litro per la benzina e a 2,21 euro per il gasolio, sfiorando invece i 2,29 euro lungo la rete autostradale. I prezzi stanno salendo in tutta l'Unione Europea. Anche la Banca Centrale è preoccupata per i recenti sviluppi dei prezzi dell'energia, come affermato da Isabel Schnabel, componente del Consiglio Direttivo della BCE. Preoccupazione che condivide anche il Ministro dell'Economia Giorgetti. Del resto, secondo Goldman Sachs, il nuovo rialzo dei prezzi energetici rischia di pesare sulla crescita nei prossimi mesi. Da tenere in conto anche una recente analisi condotta da Adusbef sui dati della Commissione europea, che evidenzia l'aumento dei costi registrato tra la fine di febbraio, prima dell'inizio del conflitto in Medio Oriente, e la prima settimana di settembre. In Italia il prezzo del gasolio è salito di circa 44 centesimi al litro, contenuto solo parzialmente dal taglio delle accise. Il costo della benzina è aumentato invece di circa 38 centesimi al litro. In termini pratici, fare un pieno, per esempio, per un'utilitaria costa oggi circa 15 euro in più per la benzina e 18 euro in più per il gasolio. Con la scadenza dello sconto sulle accise, fissata per giovedì 17, l'esecutivo si trova ora a valutare la proroga della misura o l'introduzione di interventi mirati ai settori più colpiti, tra cui l'ipotesi di un bonus una tantum da 100 euro per i redditi con ISEE basso.
1: A Taranto, assemblea, sciopero e corteo, sale la tensione e cresce l'attesa per il futuro dello stabilimento e dell'indotto Ilva. Domani ricorriamo l'incontro a Palazzo Chigi. Il racconto della giornata con Angela Mauro.
6: Poi andremo anche a Roma.
7: Dobbiamo difendere
6: il lavoro nostro, dobbiamo difendere tutti gli operai, tutti gli operai che stanno qua. È il nostro.
8: Non è una manifestazione come le altre della travagliata storia dell'ex Ilva, quella che parte intorno alle 8 del mattino dai cancelli delle imprese dell'indotto dopo una breve assemblea sindacale, sembra la prima stazione di un calvario senza speranza. Procede verso la statale, lungo il perimetro dello stabilimento, tra le ciminiere e i resti del vecchio acquedotto romano. Poi la disperazione diventa tensione. Un gruppo più agitato prende la testa della manifestazione, contestati i capi sindacali. Momenti di concitazione, il corteo rischia di spaccarsi. Poi prevale l'unità, si cambia percorso per tutti. La polizia accorda il permesso, direzione municipio, dove il sindaco Piero Bitetti riceve una delegazione di questi dipendenti dell'indotto, convinti che ormai, ai primi 2.500 licenziamenti annunciati per la chiusura dell'area a caldo, ne seguiranno altri e altri ancora. Il blocco anche sul ponte girevole tra Mar Piccolo e Mar Grande.
7: Noi non saremo mai d'accordo per un licenziamento. Bisogna trovare le misure straordinarie.
9: Il blocco stradale è l'inizio di un percorso di mobilità.

0: mobilitazione puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi.
1: Domani il confronto a Palazzo Chigi in un clima rovente.
2: Queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano rispetto al decreto e alla sentenza ultima che c'è stata, ma è per la politica, per tutta la politica che in questi anni non ha trovato soluzioni.
3: Io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
4: Dunque domani questo vertice sull'Ilva, domani però è anche un giorno importante per la politica con il rush finale al Senato per la legge elettorale, è il giorno del voto in aula, poi il testo, lo ricordiamo, torna alla Camera. Soddisfazione della maggioranza, dure critiche dalle opposizioni. Sentiamo Alberto Zoffreda.
5: Stabilità e governabilità, le parole d'ordine del centrodestra con la legge elettorale che si appresta ad essere approvata al Senato prima del passaggio definitivo alla Camera. Chi ha un voto in più governi, sottolinea Forza Italia, mentre la Lega con Salvini fissa nell'autunno del 2027 le elezioni. Ancora più precisa la traiettoria fino a fine legislatura per Fratelli d'Italia.
6: L'obiettivo è novembre 2027, non ottobre, novembre, fine della legislatura. Dicembre rischia di essere un po' troppo insidioso, novembre è fattibile.
5: Già in pieno clima di campagna elettorale Futuro Nazionale che attacca Meloni sull'Ucraina, alla stessa posizione del PD sferza Vannacci, Dem che nel dibattito sulla legge elettorale criticano l'emendamento che fa passare da 1.500 a 6.000 firme per ogni collegio le sottoscrizioni necessarie per le formazioni politiche fuori dal Parlamento, norma che porta in piazza Progetto Civico di Onorato e Rifondazione Comunista con il sostegno di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
7: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena.
5: Al leader pentastellato si rivolge Renzi, che giudica inspiegabile un eventuale veto su Italia Viva, suggestioni e indiscrezioni di una lista di Beppe Grillo per le prossime politiche.
4: Domani in Campidoglio a Roma, esequie di Stato, esequie laiche per Emma Bonino, la storica leader radicale, scomparsa a 78 anni. Antonio Sciotto.
8: Una fila ininterrotta di cittadini ha atteso di poter entrare nella protomoteca del Campidoglio per l'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Tutti hanno ricordato le sue battaglie per le libertà, dal divorzio all'aborto, dai diritti civili al fine vita, condotte in un'Italia spesso chiusa nei confronti del progresso. Tanti anche gli esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni, a partire dai leader di Più Europa Maggi e della Vedova, che hanno posato sul feretro una bandiera dell'Unione Europea. Il ministro della Difesa Crosetto ha reso omaggio alla purezza dell'impegno. Per Giachetti è stata centrale l'attenzione alla persona.
9: Penso che l'unica parola che si possa coniugare con Bonino è libertà. Libertà personale, libertà da conquistare, libertà per la quale si è battuta per tutta la vita.
8: Bonino si è sempre esposta in anticipo sui tempi per il presidente dei 5 Stelle Conte. Come donna ci ha insegnato a sognare, aggiunge la segretaria Dem Schlein. Presente anche l'ex premier Letta, nel cui governo Bonino era stata ministra, e Massimo D'Alema. Per il titolare degli esteri Tajani, centrale il contributo all'idea federale di Europa.
10: E ha combattuto, come tanti di noi, continuiamo a fare perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
8: In serata la veglia civile dei radicali e delle associazioni per rendere omaggio a una donna che ha fatto della libertà personale e dei diritti individuali il centro della sua storia politica.
4: La cronaca ora: resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Questa è la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino. Vediamo con Emanuela Bonchino.
11: No al differimento della pena in attesa della decisione sulla grazia. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nell'aprile 2021. L'uomo resta quindi in carcere a Bollate. Il prossimo 16 settembre ci sarà un'analoga udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Gli avvocati di Roggero avevano chiesto in subordine la detenzione domiciliare, la Procura Generale aveva espresso parere negativo. La decisione dei giudici è stata motivata da alcuni argomenti in particolare. Un loro intervento preventivo rischierebbe di essere un'intrusione scorretta nei poteri esclusivi del Capo dello Stato. È accaduto, ma con pochissimi precedenti. Non è giustificato nel caso Roggero, che è una vicenda complessa, divisiva dell'opinione pubblica. Sebbene la legittima difesa sia stata esclusa, il Tribunale riconosce il grave shock emotivo subito dalla vittima dell'aggressione. Infine, un eventuale rinvio della pena potrebbe persino danneggiare Roggero. Se il Presidente concedesse solo una grazia parziale, il tempo trascorso fuori dal carcere durante la sospensione non verrebbe calcolato come pena scontata, allontanando il momento in cui l'uomo potrà accedere ai normali benefici penitenziari.
4: Primo giorno di scuola oggi in 7 regioni italiane, entro giovedì saranno in classe gli 8 milioni di studenti italiani. Francesco Perugini.
12: Emozionata anche perché questo è un primo giorno di scuola speciale, perché è l'ultimo primo giorno di scuola essendo in quinta.
13: Rivedere gli amici è bello, soprattutto dopo l'estate che non ci siamo visti molto. E adesso si torna lì dentro, purtroppo.
14: Sono le emozioni, come sempre contrastanti, della prima campanella per 1 milione di studenti in Lombardia, 300.000 a Milano. Tante le novità a partire dalla sperimentazione in nuovi istituti del liceo matematico. Cambia la scuola e cambiano i ragazzi.
15: Il nostro compito è di accompagnarli in questi momenti, in un'età che è comunque difficile da vivere.
14: L'assessore regionale all'istruzione, Simona Tironi, chiede una scuola che sappia andare col passo coi tempi, ma insieme alle famiglie in un educativo.
16: Molto apprensiva, che accompagna sua figlia il primo giorno per vedere l'entrata e non perdersi niente della sua vita.
17: Prima scientifico.
14: Un passo importante.
17: Passo importante, sì.
14: I ragazzi sono al centro di tante riforme, spiega la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Luciana Volta.
18: Una scuola che fornisce, che dà attenzione e fornisce opportunità ai ragazzi. E parlo anche di opportunità di crescita, di scoperta di se stessi.
14: Come ogni anno, il tema delle cattedre a tempo determinato, 28.000, per la maggior parte già assegnate. Inedito, segnala la CGIL, il sorpasso dei posti per il sostegno rispetto a quelli ordinari.
19: Un'emozione diversa perché siamo qui nella veste di accompagnatore di una docente.
14: Dove arrivate?
19: Da Reggio Calabria.
14: E al liceo Virgilio è un giorno ancora più speciale, con il ritorno in aula dei 4 ragazzi ustionati a Camontana.
20: Entrano in presenza, loro ci tengono, speriamo che questo riescano a starci, insomma, più tempo possibile, quello è ciò che faremo noi.
4: Daniel Maldini pubblica sui social gli esiti negativi dei test tossicologici effettuati in un laboratorio dopo l'incidente, ma si tratta di test effettuati in autonomia dal giocatore. Vediamo con Simone Gorla, poi una breve pausa, Spotlight e alle 21 il telegiornale con Daniele Lorenzetti.
21: Su Instagram ha pubblicato il referto dei test tossicologici svolti oggi a Cagliari, tutti negativi, e nel pomeriggio ha ripreso gli allenamenti. Daniel Maldini vuole lasciarsi alle spalle un weekend difficile, iniziato con il gol della vittoria segnato su rigore a Bergamo e proseguito alle 5 di domenica mattina con l'incidente a Milano nella zona di Corso Sempione. Il 25enne attaccante, figlio di Paolo Maldini, non avrebbe dato la precedenza scontrandosi con un'utilitaria. 6 le persone coinvolte, tutte senza gravi conseguenze. I problemi per Maldini potrebbero arrivare però sul fronte giudiziario. All'alcol test è risultato positivo, con valore quasi doppio rispetto al limite consentito. Oltre alla sospensione della patente rischia anche sanzioni penali. Il pretest per le droghe ha dato esito positivo, al contrario dei prelievi fatti in Sardegna, mentre si attendono i risultati dei controlli disposti dalla polizia locale ed effettuati in ospedale a Milano. Il suo legale ha dichiarato che Daniel non ha mai fatto uso di stupefacenti e le notizie diffuse in questi giorni sono del tutto inveritiere. In ogni caso non ci saranno conseguenze sul fronte della giustizia sportiva.
22: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.
23: Il mio stile? La mia scelta.
0: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
1: Kia, movement that inspires.
2: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini

0: gli odori. Cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.

0: Mina marchiata ELN, i gruppi guerriglieri con la bandiera proprio a lato. Vediamo Sinare, l'hanno messa al centro della strada in questo momento. Eccola, la sta illuminando, rossa e nera come la bandiera dell'Esercito di Liberazione Nazionale. Uno dei tanti ordigni che stanno riempiendo le strade in questi giorni.
1: Se c'è una mina dell'ELN, ci sono anche dei guerriglieri pronti a farla esplodere. E basta l'urto di un veicolo per far saltare tutto in aria. Entrare nel catatumbo significa entrare in una terra ostaggio del conflitto armato. Le miniere di carbone, i giacimenti di petrolio, la più grande enclave di coltivazione di coca della Colombia, proprio al confine con il Venezuela.
2: Perché sempre le preguntamos a Dios, perché a mí?
3: Perché sempre chiediamo a Dio, perché proprio a me? In quello che ci succede, in quello che stiamo vivendo, in questa nostra realtà di violenza. Che cosa vuoi da noi, buon Dio?
2: Che chiedi di me?
1: Una terra in cui la fede è l'unica speranza dopo 60 anni di conflitto armato che in Colombia ha causato 450.000 vittime e 8 milioni di sfollati, finché nel 2016 il governo ha firmato gli accordi di pace con le FARC, le forze armate rivoluzionarie della Colombia. Ma i gruppi guerriglieri dell'ELN e i dissidenti delle FARC, il Frente 33, non hanno deposto le armi e da gennaio 2025 il Catatumbo vive la peggiore crisi umanitaria del paese degli ultimi 20 anni, con 105.000 vittime e oltre 100.000 sfollati.
4: Come stai? Come ti chiami?
5: Fabiano.
4: Da dove viene?
6: El Tarra. Il ragazzo era nascosto in montagna e questa mattina il papà è andato a prenderlo per portarlo qua. I gruppi armati stanno reclutando bambini, ma la sua famiglia vuole fare di tutto per evitarlo. Sono venuti a parlarmene e io gli ho raccontato della fondazione. Così siamo venuti qua a chiedere aiuto.
4: Benvenuti alla fondazione Oasi de Amor y Paz. Ne parleremo con Don Rito perché abbiamo già tantissime richieste fatte da tempo che sono state esaminate e dobbiamo capire che decisione prendere.

0: Che cosa c'è scritto? Né la morte è così brutta, né la vita è così bella. È una frase molto forte. Perché?
1: L'ho fatto con i miei amici e ce l'abbiamo tutti uguale. Non faccio che pensare a loro.
0: Che cosa gli è successo?
1: Gli hanno sorpreso e rubato.

0: Bari 15 giorni fa e la guerriglia li ha portati via. Due di loro ora sono con i gruppi armati e non se ne sa più nulla. Gli altri due sono scappati in Venezuela.
1: Stanno in Venezuela.
2: Ah. E quanti anni hai?
0: 16 anni.
2: E i tuoi amici?
0: 16, 17 e 15.
2: Che cosa facevi prima di venire qua?
0: Quando mio zio raccoglieva la coca, lo facevo anch'io.
2: È un lavoro duro?
1: Sì, è duro.
0: Sì, molto. Prima devi strappare le foglie alla pianta, poi devi caricarti i sacchi pieni, pesantissimi, e portarli fuori al campo.
2: È una vita difficile per avere 16 anni.
1: Poi non sai.
0: Non lo so.
2: Hai paura adesso? Che cosa speri?
1: No, poi a chi è andato? Tengo miedo perché... Che solo.
0: Ho paura perché sono rimasto solo. Fare nuovi amici, iniziare una nuova vita. Ma sono anche pieno di speranza. Voglio davvero andare avanti.
1: Sì, io tengo gana di salire avanti.
3: La sua nuova vita, Fabian, l'ha iniziata la Fondazione Oasi de Amor y Paz ad Abrego, alle porte del Catatumbo, quella terra così amata che gli ha portato tante difficoltà. Qua Don Rito Alvarez, nato e cresciuto a El Tarra proprio come Fabian, ha costruito un rifugio sicuro per salvare i bambini della sua regione dalla produzione di coca e dai gruppi armati. Uno spazio dove formarli, farli studiare, aiutarli a costruire un futuro diverso.
4: Io sempre pensé che se io me traigo dos tre niños.
5: Ho sempre pensato che se porto qui due o tre bambini e inizio a dare loro un'istruzione, e se quei bambini iniziano a pensare al futuro, prima di tutto non finiranno in prigione. Secondo, non continueranno a raccogliere coca. Terzo, avranno una vita diversa. Sappiamo che tanti della nostra gente sono morti nella guerriglia e non abbiamo potuto nemmeno seppellirli. Non abbiamo potuto piangere la loro scomparsa, perché quando qualcuno viene ucciso dalla guerriglia si ha anche paura di piangerlo. Nel Catatumbo non abbiamo bisogno di armi, non abbiamo bisogno di coca, abbiamo bisogno di pace. Non abbiamo bisogno che voi madri andiate a dormire dicendo che ne sarà di mio figlio, o che quando sentite dire che è stato ucciso qualcuno, vi chiediate: hanno ammazzato il mio bambino?
3: Fabiano è stato accolto alla fondazione insieme agli altri. Ogni anno, a gennaio, arrivano nuovi bambini per cominciare l'anno scolastico. Le famiglie fanno richiesta in anticipo, i posti sono limitati e Don Rito cerca di dare la priorità a chi ha più bisogno, a chi è più motivato a studiare.
6: Che mi trattengo?
7: Sì.
8: Qual è il mio obiettivo? Studiare per essere qualcuno nella vita.
6: Puoi essere alguien nella vita.
8: Portar via la mia famiglia.
2: Via dal Catatumbo?
8: Sì, dal Catatumbo, per dare loro un futuro migliore.
2: Quanti anni hai?
8: 15.
2: E tu?
9: Mi nombre è Marlin Fernanda Aray Núñez.
10: Mi chiamo Merlin Fernanda Ainúñez e anche il mio obiettivo è portare via la mia famiglia dal Catatumbo. Così non dovranno affrontare quella guerra, tutti quei problemi e tutte quelle difficoltà economiche. Tutto qua.
2: E tu quanti anni hai?
10: 14. Da grande vorrei fare l'attrice in TV.
2: E tu sai già che cosa vuoi fare da grande?
8: Sì, voglio fare l'assistente di volo.
6: Che non hai la guerra.
8: Dove non c'è la guerra. Voglio che la mia famiglia possa vivere in pace e al sicuro e mia madre non debba pensare continuamente: come stanno i miei figli? Che cosa gli succederà?
3: Andrew non va a scuola da un anno perché il suo villaggio è al centro degli scontri tra i gruppi armati per il controllo del territorio. Anche Fernanda è cresciuta tra le bombe. Suo fratello ha 11 anni e lavora nelle piantagioni di coca.
11: È guerra lì da noi.
2: C'è la guerriglia.
11: Sì, possiamo solo cercare di sopravvivere.
2: Perché ha deciso di portare qua sua figlia?
11: Perché i gruppi armati stanno portando via le bambine. Lei vuole studiare.
2: Perché? Che cosa fanno fare alle ragazzine?
8: Ci fanno cucinare, servire il cibo, raccogliere la legna. Poi a volte, sai, sessualmente.
12: Fisicamente.
2: E tu non volevi andarci?
11: Lei vuole studiare.
13: Ci sono anche tanti ragazzini che si uniscono ai gruppi armati per loro scelta.
2: Ragazzi molto giovani?
12: Sì.
8: Bambini, adolescenti.
13: Adolescenti.
8: Se vai a vedere i gruppi armati trovi ragazzini di 14, 15, 16, 17 anni. La maggior parte sono proprio bambini.
2: Che hanno armi e combattono?
12: Sì, tutto.
2: Anche i vostri amici?
12: Sì.
10: Sì, i nostri compagni di classe.
2: Perché lo fanno?
8: Perché non vogliono lavorare.
2: Che tipo di lavoro devono fare dove vivete?
8: La produzione di coca è l'unica cosa che c'è.
2: Ci sono tantissime coltivazioni di coca?
13: Tante, tantissime, troppe.
11: E com'è lavorare nella coca?

0: Contamina il corpo. Nei laboratori usiamo veleni, benzina, ci ammaliamo continuamente. È dura.
1: È stato difficile decidere di portare qua sua figlia. Perché?
2: Perché non stiamo accostumati a stare fuori
3: da lei. Perché non siamo abituati a stare lontani da lei. Ma devo farlo per proteggerla. Io sono sola per lei, sono padre e madre. Per tutta la vita ho lottato per lei e per tutti i miei figli. E non voglio che mi succeda come a tante madri del nostro villaggio i cui bambini sono finiti nel fuoco incrociato e sono stati feriti o uccisi, ammazzati dalle armi e dalle bombe.
1: Ma è felice adesso che sua figlia sia qua?
3: Sì. Voglio che studi e lei adora studiare.
1: È il momento di salutarsi. Andy e Fernanda restano a studiare alla fondazione. Il cugino di Andy tornerà al suo lavoro nelle coltivazioni di coca. La mamma di Fernanda dall'altro figlio, 11 anni, anche lui piegato sui campi di coca. Omaira, la mamma di Andy, è diretta a Filogringo, uno dei villaggi più dilaniati dal conflitto.

0: Mira, viejo, aquí estamos en Filo Gringo, mi viejito.
1: Guarda, vecchio, eccoci qui a Filo Gringo, vecchio mio. Guarda questa piccola terra. Siamo già dentro il villaggio. Siamo allegri, di buon umore. Tutti in gran forma, vecchio.
2: Dal 30 dicembre 2025, Filo Gringo è in balia degli scontri tra l'ELN e i dissidenti delle FARC.
3: Questa è la casa che si trova accanto alla chiesa. Guarda com'è ridotta.
2: La canonica è stata trivellata di colpi.
4: Sta arrivando un drone!
5: Sta venendo qua!
4: Adesso, arriva!
2: Una guerra combattuta con i droni. Ragazzini che imbracciano le armi. Munizioni ed esplosivi che riempiono le strade. Giovani corpi abbandonati tra le case.
6: Quando siamo arrivati a Filo Gringo c'era gente armata, morti. All'ingresso del villaggio un cadavere, poi un altro e ancora corpi tutto intorno.
2: Per la strada?
6: Sì, appartenevano ai diversi gruppi armati. Si può dire che l'ELN, che è l'Esercito di Liberazione Nazionale, sia nato a Filo Gringo e quello è il loro territorio privilegiato. Ma il 29 dicembre, il Frente 33, i dissidenti delle FARC, è entrato a Filo Gringo e tutti gli abitanti del villaggio sono sfollati. E ora qualcuno è tornato, qualcuno sta scappando di nuovo. Non è vita la nostra, con un morto dopo l'altro.
2: Anche tua madre è sfollata adesso?
6: Sì, anche lei è stata costretta ad andarsene.
2: Jade ha 18 anni ed è un'eccezione, perché di solito la fondazione non accoglie maggiorenni. Ma scappava dalla guerra di Filo Gringo, la sua scuola era chiusa e lui un ottimo studente. Il suo professore lo ha aiutato a presentare i documenti e la sua domanda è stata accolta. Al primo istante ha voluto rendersi utile. Anche al villaggio lavorava ogni giorno, appena finito di studiare, per aiutare la madre a pagarsi la divisa e il materiale per la scuola.
6: Questi sono i segni che mi sono rimasti sulle mani dal lavoro di raccolta della coca. La prima volta che l'ho fatto avevo circa 7 o 8 anni. Ero ancora un bambino, quindi non mi rendevo conto. È un lavoro massacrante. Sudavo tutto il giorno sotto il sole, strappavo le foglie, usavo la fiamma ossidrica, spargevo a mani nude diserbanti e veleni. Ho fatto tutti i lavori possibili con la coca.
7: Beneficente per la coca.
8: Quanto ganava?
2: Quanto guadagnavi?
6: 50.000 pesos al giorno.
2: 6 euro.
6: Praticamente vivi come uno schiavo.
2: E come hai deciso di cambiare la tua vita?
6: Volevo l'opportunità di finire gli studi. Nessuno dei miei fratelli ha potuto farlo. Il mio obiettivo è dimostrare che posso essere diverso dagli altri. Non migliore o peggiore, lo dico con umiltà, ma voglio dimostrare che si può andare avanti non solo lavorando con la coca, ma grazie allo studio, che è l'eredità più preziosa che si possa ricevere dai propri genitori.
7: Può salire avanti non solamente il lavoro della coca.
2: Dorito Alvarez ha cominciato a salvare i bambini dalle coltivazioni di coca del Catatumbo nel 2008. Era la sua terra e l'aveva vista cambiare anno dopo anno. Negli anni 90 i campesinos avevano cominciato a sostituire la yuca, le banane, il caffè. Un guadagno sicuro perché la coca ha cicli di crescita di soli 3 mesi e un prezzo più vantaggioso in una regione segnata dalla povertà. Le montagne sono state disboscate per fare spazio alle piante e oggi nel Catatumbo si concentra il 25% delle coltivazioni di coca di tutta la Colombia. E questo lavoro si fa per ogni pianta?
9: Tutte.
2: Un operaio in un giorno quante ne arriva a raccogliere?
9: 150 o 200 kg al massimo. Cominciamo da ragazzini.
2: Anche bambini?
9: Certo, è un lavoro terribile, ma ci tocca farlo perché è l'unico modo per guadagnare qualcosa. Abbiamo coltivato pomodori, cetrioli, fagioli, tanti prodotti diversi. Ma siamo stati costretti a smettere, perché anche se il raccolto andava bene, praticamente non valeva nulla. Eravamo pieni di debiti. Così è arrivata la coca e non abbiamo potuto fare altrimenti. Ma ora chi la compra la paga pochissimo e non ci basta più nemmeno per mangiare.
10: Che tal, muchachos?
11: Come va, ragazzi?
5: come state? C'è anche qualcuno del Venezuela? Dove in Venezuela?
8: Barinas.
5: E com'è la situazione ora?
8: Nessuno ha il coraggio di esprimersi. Non si opina molto di
2: nada. No? Dorito va in giro per i campi, parla con i giovani lavoratori e con le famiglie, spiega loro come possono cambiare il catatumbo, che la priorità è far studiare i loro figli.
5: Per combattere il traffico di coca, il governo colombiano brucia le coltivazioni con il glifosato. Usano le armi e mettono in campo carri armati ed elicotteri. E noi non abbiamo bisogno di armi né di carri armati, ma necessitiamo di scuole, strade asfaltate, trasporti, linee telefoniche, tutte cose che nel catatumbo non esistono, perché questa non è vita, questa è schiavitù. Ragazzi come lui dovrebbero andare a scuola e poi all'università. Non a lavorare nei campi di coca.
2: Dalle coltivazioni il raccolto si porta ai laboratori per preparare la pasta di coca. Anche qua bambini e ragazzi lavorano a mani nude tra sostanze tossiche. Si usano calce, cemento, solfato, benzina, permanganato di potassio, ammoniaca e acido solforico. I contadini, come piccoli chimici, vendono la pasta di coca ai gruppi armati.
10: Questa è la base della coca?
11: Questa è la base della coca.
2: E i gruppi armati usano il narcotraffico per finanziare la guerra.
11: Se la vendi a uno, ti metti contro l'altro e viceversa. Vengono a comprare con molta cautela, da qua e da fuori, lo fanno di nascosto. Tutto è un rischio, per gli operai, per i padroni, per quelli che la consumano. Qua soffriamo tutti.
10: Qui soffriamo tutti.
12: Sono tornata a vivere qua dalla città 2 anni fa per aiutare mio padre che aveva avuto un incidente. Lo aiuto nel lavoro.
2: Che tipo di incidente?
12: Gli è caduto un palo sulla spalla e si è fratturato le gambe. È stata molto dura perché è difficile vedere tuo padre che soffre. Però piano piano siamo andati avanti. Non ci sono soldi, ma stiamo cercando di costruire qualcosa.
13: Costruendo molte cose, si intende? L'importante è uno stare come vivo, uno fare le cose. Sì.
2: Dorito parla con il padre della ragazza. Vorrebbe portarla alla fondazione e farle progettare una vita diversa. In Catatumbo ci sono 46.000 bambine e bambini che non hanno accesso all'istruzione, tanti quanti gli ettari di coltivazione di coca disseminati per la regione.
14: Da questa parte, alla nostra sinistra, abbiamo la cucina, la despensa, il refettorio. Alla nostra destra la casa degli angeli e qua di fronte, certo, visibilissima, la chiesa. Questa chiesa è stata finanziata da 2 famiglie, una di Sanremo e l'altra lì della zona, 2 famiglie in memoria di 2 persone che facevano volontariato a Lourdes.
2: L'idea di Dorito è nata con un piccolo capanno e 10 bambini che volevano andare a scuola. Lui aveva studiato in Italia ed era già parroco a Valle Crosia, vicino a Ventimiglia. A Sanremo ha fondato l'associazione Angeli di Pace ed è grazie a questo progetto italiano che finanzia la fondazione in Colombia.
14: A volte quando arrivano i bambini con delle situazioni molto difficili e loro hanno bisogno di rifugiarsi, un luogo dove andare a pregare, e vanno in chiesa, spesso li troviamo che pregano e piangono, quindi è una cosa davvero molto significativa, molto particolare.
15: Di voi per dominio spiegheranno noi.
5: Lo dico ai bambini che sono appena arrivati.
15: Inizia una vita nuova.
5: Oggi iniziate una nuova vita, una vita di pace, di speranza e tranquillità. Una vita in cui non ci preoccuperemo di chi sei o da dove vieni, ma ci occuperemo di te, perché sei mio fratello. Sei la persona che devo amare, la persona che devo accogliere, a cui devo dare il benvenuto.
2: Quanti anni ha?
16: 11 anni.
2: 11 anni. E che cosa vorresti per il tuo futuro? Hai idea?
16: Tieni idea?
17: Che chiedi studiare?
18: Fare il calciatore o guidare uno scavatore.
2: Che cosa pensi di questo posto?
18: Bene.
2: Ti piace?
18: Sì.
2: Hai un po' paura di questi cambiamenti?
16: Sì. Ha passato demasiado. Mucho derramamiento de sangre.
19: Sono successe tante cose. Tanto spargimento di sangue. Ci hanno terrorizzato. È molto doloroso. Suo padre è morto 3 mesi fa a causa del conflitto armato. Lo hanno ammazzato. perché questo è quello che porta la coca. Guerra. La coca che ci ha dato da mangiare, ma alla fine ci ha portato soltanto guerra.
16: Solamente tre guerre.
19: Per questo siamo venuti qua, per lasciarlo al sicuro sapendo che è in buone mani.
16: In buone mani.
17: Dentro di 20 anni spero verlos.
5: Tra 20 anni vogliamo vedervi tornare alla fondazione e dire: padre, si ricorda quando sono arrivato qua? Guardi, ora sono un medico. Sono un avvocato, ingegnere, architetto. Sono una persona che vuole aiutare gli altri. Questo è quello che vogliamo.
19: Eccoli qua. L'avvocato, l'economista, l'agronomo, chi fa politica, chi ha studiato comunicazione, i professionisti cresciuti alla fondazione e che oggi guardano agli altri. Wellington, che vive e lavora in Australia con la sua compagna, con cui condivide il volontariato per la Croce Rossa, e ha pubblicato questo libro per riscrivere la storia del Catatumbo e i suoi progetti di sviluppo.
20: Teniamo la nostra propria storia che queremos.
3: È la nostra storia e dobbiamo essere noi e soltanto noi a riscriverla.
19: Camilo, che ha lasciato lo studio legale in cui lavorava per tornare alla fondazione come direttore e condividere con i ragazzi valori e principi che hanno plasmato la sua vita.
21: Mi personalità cambia moltissimo.
22: La mia personalità è cambiata completamente qua, mentre i miei amici di scuola hanno preso altre strade, si sono uniti alla guerriglia e alcuni sono già morti.
19: Fabian, che dopo gli studi in agronomia gestisce le piantagioni di caffè della fondazione e dimostra che un altro modello, un'altra agricoltura, non solo è possibile, ma necessaria.
23: Tengo amore sul campo.
9: Amo la campagna e la mia missione era quella di studiare per poter aiutare la gente di qua ad avere una vita più dignitosa, migliore qualità e maggiore benessere. Ho visto cose terribili, cose che un bambino non dovrebbe mai vedere. Ho visto i paramilitari uccidere e fare a pezzi i corpi davanti ai miei occhi.
23: Matare una persona.
9: Per una persona come me, avere le risorse per studiare era molto difficile. Ho dovuto lavorare fin da bambino e sopportare la fame. Ma ora penso che la migliore eredità che chi ci cresce può darci sia l'istruzione, che garantisce un futuro per le famiglie e per i nostri figli.
23: Un futuro per i nostri figli.
24: Il nostro abuelo stava raspando coca.
3: I nostri nonni raccoglievano coca, i nostri genitori raccoglievano coca e io avevo 14 anni quando mi hanno portato a raccogliere coca. Ma quando a 16 anni sono entrato alla fondazione Oasi de Amor y Paz, è cambiata la mia vita e quella della mia famiglia. Sono riuscito a laurearmi, lavorando di notte e studiando di giorno. E poi mi sono occupato dei miei fratelli e anche loro sono stati accolti alla fondazione e hanno terminato gli studi.
24: La fondazione luego accogió todos mis hermanos. La vita ha sido muy difícil porque perdimos todo.
22: La mia vita è stata molto difficile. La mia famiglia ha perso la fattoria e tutto quello che avevamo per il conflitto armato.
24: Tanto dificultades. Non mi gusta.
22: Oggi sento di dover ringraziare mia madre, non solo perché mi ha donato la vita, ma perché mi ha portato alla fondazione, dove sono stato formato per la vita. E oggi voglio trasmettere quello che ho appreso qua ai ragazzi per rendere anche loro persone migliori.
24: E possono essere migliori persone.

0: tal? È una grande comunità, praticamente un villaggio qua. E in questo villaggio quindi la cosa importante è imparare a vivere in pace. E a me piace ultimamente dire e ripetere ai ragazzi che noi dobbiamo essere artigiani di pace. E quindi artigiani di pace passa attraverso lo studio, la convivenza rispettosa con gli altri, l'aiuto, la solidarietà, quindi il poter aiutare gli altri, impegnarsi nelle piccole cose, imparare a lavarsi le proprie cose, lavare il piatto, lasciare tutto pulito, ordinato e poi studiare, devono studiare.
1: Quanto è importante studiare per te?
2: Per me studiare significa poter migliorare me stesso e avere maggiori opportunità. Lo faccio anche per i miei amici che non possono farlo.
1: E qual è il tuo sogno?
2: Voglio essere il primo della mia famiglia a ottenere la laurea. Professionale.
1: L'ultimo tassello del progetto della Fondazione Oasi de Amor e Paz è il Centro Universitario Semillas, uno spazio dove ospitare i ragazzi che vogliono proseguire gli studi dopo il liceo. Dorito li accompagna a visitarlo, le camerette, le aule studio, il campo sportivo e le nuove strutture ancora in costruzione. È qua che Fabian, Jader, Andri, Fernanda e tutti gli altri cominciano a sognare l'università.
3: Ha fatto tutto quello.

0: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.
1: Capelli più forti per il 96% delle donne. Con vitamina B6 per regolare l'attività ormonale. Swiss, la tua bellezza nasce da dentro.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo.
3: Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa!
2: Infatti Pandina è ancora tua da 9.950 euro e con un pieno fai oltre 700 km, aperti anche domenica.
4: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 100 volte Cuara! Mbappé! E la mette al centro Lautaro!
7: Qui si vive tutto al massimo.
8: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
9: Il mio stile? La mia scelta.
10: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.

smatti, igienizzi ed elimini gli odori. Cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: L'attacco russo al treno Kiev-Varsavia, Callas, un raid per dividerci, Merz, la pace è a rischio. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev, stop agli attacchi sulle raffinerie, Zelensky cauto. Mattarella e le nuove tecnologie, rischi per l'uomo, ha detto Meloni, sull'IA servono regole, USA e Cina contro gli allarmismi, Pechino ostacola nel processo di governance. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas Brent verso i $110. Ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di domani. Gli operai non ci fermeremo. Convocazione a Palazzo Chigi mercoledì alle 10. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Lo ha deciso il Tribunale di sorveglianza. Oasis a Roma, il 29 e 30 luglio 2027 la band comincerà il tour mondiale il 21 maggio da Glasgow per terminare il 19 settembre. La conferma con uno show di droni sullo Stadio Olimpico, luogo del concerto. Buonasera, il nostro giornale delle 21. Partiamo dagli Stati Uniti, dove con un post su Truth Trump afferma che Mosca e Kiev hanno accettato di non bombardare reciprocamente siti energetici. Intanto però continua la polemica con i big dell'intelligenza artificiale. Andiamo allora in diretta a New York dall'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Sì, allora partiamo proprio da qui perché il dibattito sull'intelligenza artificiale qui negli Stati Uniti, non solo negli Stati Uniti per la verità, è incandescente con Trump che oggi ha rilanciato, ha detto non servono regole, non servono limiti, serve piuttosto un presidente intelligente e con un quoziente intellettivo alto, riferendosi ovviamente a se stesso. Non solo, ha anche attaccato, diciamo, tutti quei big del settore come Dario Amodei, che è il numero uno di Anthropic, che chiedono più regole, chiedono di rallentare, li ha bollati come cospirazionisti e traditori. Per Trump l'imperativo è correre, fare veloce, quindi sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e soprattutto fare meglio della Cina, che è il più grande competitor degli Stati Uniti. Quanto agli altri temi, le guerre, ebbene Trump oggi sempre sui suoi social ha scritto che Mosca e Kiev sarebbero d'accordo a non attaccare più reciprocamente i loro impianti energetici, anche se su questo Zelensky ha detto beh un attimo, vogliamo avere delle garanzie e capire se veramente Mosca è intenzionato a sospendere i raid. Questo perché secondo Trump la causa del rialzo dei prezzi, del record dei prezzi di benzina e soprattutto di diesel è la guerra russo-ucraina, non tanto la guerra in Iran, così ha scritto e ha definito, tra l'altro è tornato a definire l'Iran una nazione fallita che non vede l'ora di negoziare. È tutto.
0: Grazie Francesca. Allora la posizione di Zelensky te ce l'anticipava sulla tregua energetica, aspettiamo dettagli concreti, così ha risposto il presidente ucraino all'annuncio di Trump. Vediamo anche la situazione sul campo con l'inviata Dnipro, Raffaella Cosentino.
2: Sì, lo dicevi, il presidente ucraino Zelensky conferma la disponibilità a una tregua energetica se Putin farà lo stesso e fermerà i raid su infrastrutture critiche, siti energetici ed elettrici e vie di approvvigionamento militare. Ma Zelensky si è detto scettico sulla disponibilità di Mosca a una vera de-escalation in vista dell'inverno. Quello che vediamo qui sul campo in effetti è un aumento sia della pressione militare ma soprattutto degli attacchi sui civili con bombardamenti anche in pieno giorno un po' su tutta l'Ucraina, in particolare in Donbass. Siamo stati per due giorni a Kramatorsk e Sloviansk, questi ultimi baluardi ucraini in Donbass sono stati pesantemente attaccati a tutte le ore con bombe aeree plananti e droni che piombano sui civili in auto. Ci sono stati solo nelle ultime 48 ore almeno 8 morti e decine di feriti soltanto lì, e un attacco nel pomeriggio con droni Shahed ha colpito invece Pavlograd, anche lì vittime e feriti. Infine lo scandalo per la corruzione, si allarga una nuova inchiesta a Cartagine, coinvolto il procuratore generale che è stato rimosso da Zelensky, lui nel frattempo è fuggito all'estero e da lì ha detto che denuncia

0: il capo dell'autorità anticorruzione. A te.
1: Intanto dal vertice sull'Artico in Finlandia le durissime reazioni europee dopo l'attacco russo di ieri al confine tra Ucraina e Polonia. È stato anche ritrovato un drone militare russo su una costa del Mar Baltico. Da Strasburgo l'inviata Marilu Lucrezio.
2: Un attacco per spaventare l'Occidente e ridurre il sostegno a Kiev. Per Kaja Kallas è questo l'obiettivo del raid russo contro il treno passeggeri ucraino vicino al confine con la Polonia. Dobbiamo fare esattamente il contrario, dice l'alto rappresentante europeo.
3: High north and low attention is over.
2: Anche il cancelliere tedesco Merz avverte: la pace in Europa è a rischio e la minaccia russa va presa sul serio. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'attacco dimostra quanto Putin sia disperato.
4: How desperate Putin has become.
2: Mosca vuole dividere gli alleati, ma la risposta sarà aumentare il sostegno a Kiev, sottolinea Rutte. Da Varsavia, il vice premier e ministro degli esteri polacco Sikorski sostiene che in caso di aggressione alla NATO, l'Europa avrebbe la superiorità aerea sulla Russia anche senza gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri italiani si dice preoccupato per la guerra ibrida russa, non solo provocazioni militari, ma iniziative per dividere gli alleati. Tajani non crede a una volontà di Mosca di scatenare una guerra diretta contro la NATO. La guerra, dice, la sta già facendo ed è ibrida. Intanto la minaccia per l'Europa non si ferma all'Ucraina. Dalla Finlandia, al termine del vertice sull'Artico, 12 paesi in una dichiarazione congiunta chiedono all'Unione di giocare un ruolo più strategico e proattivo. Chiedono di rafforzare la propria presenza nell'Artico di fronte alle crescenti attività militari russe e alla competizione per la regione.
1: Tanto dopo Trump, anche la Cina respinge gli allarmi sui pericoli dell'intelligenza artificiale lanciati dagli stessi protagonisti del settore. Un dibattito animatissimo tra minacce concrete e competizione globale. Vediamo con Ilario Piagnerelli.
5: Il 7 settembre a Varsavia 30 robot protestavano contro la scomparsa del lavoro umano causata dall'intelligenza artificiale, trovata di sicuro richiamo mediatico di un'associazione polacca. Soltanto il giorno dopo è bastato un post su X per dirottare il dibattito pubblico mondiale sull'AI dal mondo del lavoro alla salvezza dell'umanità, niente di meno. Nell'annunciare le proprie dimissioni per motivi etici da Anthropic, il ricercatore 27enne Jacob Coxon scrive: «Le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio». Il post fa il giro del mondo e mette d'accordo i capitani di Big Tech su qualcosa fino a ieri impensabile: lo sviluppo della AI va rallentato. Il primo passo lo fa il CEO di Anthropic, Dario Amodei. Parla di una tecnologia che sta per sfuggire dal controllo umano. Sta per fare un balzo e io stesso non ho idea di come sarà. Dobbiamo frenare, l'industria deve stabilire degli standard di sicurezza e arriva ad auspicare il controllo pubblico sulle attività della sua e delle altre aziende, qualcosa come un organismo internazionale, dice. E poi trattati che proibiscano l'uso della AI per la creazione di armi biologiche. Via social i concorrenti Elon Musk e Sam Altman si dicono d'accordo con Amodei, ma nelle ultime ore Donald Trump, un uomo cui la parola rallentare potrebbe provocare un attacco allergico, bolla la pelle dei signori del silicio come una trappola che farebbe perdere all'America la leadership tecnologica a favore della Cina. Chi vince nell'AI vince tutto, dichiara. E anche Pechino non ci pensa proprio a rallentare. Diffondere narrazioni allarmistiche non avvantaggia nessuno, dice un portavoce. La corsa all'AI può continuare.
1: In occasione del compleanno del Pontefice, il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda oggi in un messaggio di auguri l'importanza del dialogo e dell'inclusione che Papa Leone richiama in ogni suo intervento. Poi il monito sull'intelligenza artificiale. Federica Mango.
6: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di

0: fronte alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere. Ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che, insieme a grandi possibilità, rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il Capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
1: L'intelligenza artificiale tema l'attenzione anche del governo e della Premier Meloni, che, ripubblicando sulla stampa il messaggio al G7 di Evian dello scorso giugno, ribadisce come sulla AI servono regole globali perché la verità non può decidere il mercato. Meloni parla della necessità di una bussola morale per non perderci, e questa bussola non può che essere un umanesimo tecnologico con l'uomo, i suoi diritti e i suoi bisogni al centro. Una bussola, auspica la Premier, che deve diventare azione politica. Calunnie e distorsioni deliberate della realtà, così il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano denuncia le accuse del documentario Nazza contro soldati e comandanti dell'IDF. Ce ne parla da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: In Israele sta provocando reazioni sdegnate la proiezione del film documentario Nazza, che ha ricevuto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. L'esercito ha ordinato un'indagine sulla fuga di notizie a proposito dei 24 soldati e ufficiali dell'intelligence che hanno rilasciato un'intervista dietro anonimato e hanno accusato l'esercito di usare l'intelligenza artificiale nei bombardamenti a Gaza, un sistema che, secondo gli intervistati, porta all'uccisione di civili su vasta scala. L'esercito israeliano ha definito una falsità assoluta l'uccisione di 500 civili, così come riferito dai militari intervistati. Nessun attacco del genere è stato né autorizzato, né pianificato, né eseguito, è la reazione dei militari. Combattiamo l'istigazione all'antisemitismo a livello globale, afferma il premier Netanyahu, ma quando proviene dall'interno è semplicemente intollerabile. Il ministro ultranazionalista Ben-Gvir parla di vergogna e disonore. Dure anche le critiche dai leader dell'opposizione, Eisenkot e Bennett. Un conto è la critica legittima, affermano i due esponenti dell'opposizione al governo Netanyahu. Altro è la denigrazione dell'esercito per prendere applausi al festival, affermano. Commenti positivi, invece, dalla sinistra radicale e dai gruppi pacifisti, secondo il quale il film documentario invece è una coraggiosa denuncia.
1: Le elezioni in Svezia, il centro-sinistra è avanti di misura, punta a tornare al governo. 176 seggi contro i 173 della coalizione di centrodestra, ma lo scrutinio non è ancora definitivo. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
3: La situazione è davvero tesa, il paese è sempre più polarizzato. Chiunque vinca avrà difficoltà a formare un governo. Stoccolma si sveglia con poche certezze. Tanti hanno seguito lo spoglio dei voti fino a notte fonda, ma il risultato definitivo ancora non c'è. Arriverà a metà settimana e quel 5% ancora non scrutinato potrebbe cambiare l'assetto attuale, che vede il centro-sinistra in lieve vantaggio di 3 seggi parlamentari. Una delle poche certezze è che il Partito Socialdemocratico è la prima forza politica con il 28%, ma ancora in calo. Se questo risultato sarà confermato, dice cauta la leader Magdalena Andersson, la Svezia avrà un nuovo governo. Ottimista il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, che non intende ammettere ancora la sconfitta. Ha guadagnato un punto, si trova al 19,9 e attacca. Per i socialdemocratici sarà difficile formare un governo stabile con la sinistra, i Verdi e il partito di centro. 4 anni fa andò così, con i socialdemocratici primi andarono al governo i moderati, grazie all'appoggio esterno dell'ultradestra dei democratici svedesi. Ora, tuttavia, il movimento fondato suo tempo da militanti neonazisti incassa la prima sconfitta, 3 punti percentuali in meno e al 17,6. Lasciano la Svezia le leggi più restrittive di sempre sull'immigrazione, che potrebbero restare in vigore anche con un governo a guida socialdemocratica. Per la leader Andersson, a differenza dei Verdi della sinistra, la Svezia deve mantenere la linea dura. Anche questo peserà sulla formazione del governo.
1: I prezzi dei carburanti continuano a salire. A settembre un pieno è arrivato a costare 18 euro in più rispetto al periodo pre-guerra nel Golfo Persico, e tra pochi giorni scade lo sconto sulle accise. Raffaele Cappuccio.
4: Non si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, i prezzi medi in modalità self-service sulla rete stradale si attestano a circa 2,10 euro al litro per la benzina e a 2,21 euro per il gasolio. sfiorando invece i 2,29 euro lungo la rete autostradale.

0: I prezzi stanno salendo in tutta l'Unione Europea. Anche la Banca Centrale è preoccupata per i recenti sviluppi dei prezzi dell'energia, come affermato da Isabel Schnabel, componente del Consiglio Direttivo della BCE. Preoccupazione che condivide anche il Ministro dell'Economia Giorgetti. Del resto, secondo Goldman Sachs, il nuovo rialzo dei prezzi energetici rischia di pesare sulla crescita nei prossimi mesi. Da tenere in conto anche una recente analisi condotta da Adusbef sui dati della Commissione europea che evidenzia l'aumento dei costi registrato tra la fine di febbraio, prima dell'inizio del conflitto in Medio Oriente, e la prima settimana di settembre. In Italia il prezzo del gasolio è salito di circa 44 centesimi al litro, contenuto solo parzialmente dal taglio delle accise. Il costo della benzina è aumentato invece di circa 38 centesimi al litro. In termini pratici, fare un pieno, per esempio, per un'utilitaria costa oggi circa 15 euro in più per la benzina e 18 euro in più per il gasolio. Con la scadenza dello sconto sulle accise, fissata per giovedì 17, l'esecutivo si trova ora a valutare la proroga della misura o l'introduzione di interventi mirati ai settori più colpiti, tra cui l'ipotesi di un bonus una tantum da 100 euro per i redditi con ISEE basso.
1: A Taranto, assemblea, sciopero, corteo, sale la tensione, cresce l'attesa per il futuro dello stabilimento e dell'indotto. Il 16 settembre alle 10, il tavolo a Palazzo Chigi. Il racconto della giornata con Angela Mauro.
2: Poi andremo anche a Roma.
3: Dobbiamo difendere il lavoro nostro, dobbiamo difendere tutti gli operai, tutti gli operai che stanno qua. È il nostro.
4: Rivolta! Non è una manifestazione come le altre della travagliata storia dell'ex Ilva, quella che parte intorno alle 8 del mattino dai cancelli delle imprese dell'indotto dopo una breve assemblea sindacale, sembra la prima stazione di un calvario senza speranza. Procede verso la statale, lungo il perimetro dello stabilimento, tra le ciminiere e i resti del vecchio acquedotto romano. Poi la disperazione diventa tensione. Un gruppo più agitato prende la testa della manifestazione, contestati i capi sindacali. Momenti di concitazione, il corteo rischia di spaccarsi. Poi prevale l'unità, si cambia percorso per tutti. La polizia accorda il permesso, direzione municipio, dove il sindaco Piero Bitetti riceve una delegazione di questi dipendenti dell'indotto, convinti che ormai, ai primi 2.500 licenziamenti annunciati per la chiusura dell'area a caldo, ne seguiranno altri e altri ancora. Il blocco anche sul ponte girevole tra Mar Piccolo e Mar Grande.
5: Noi non saremo mai d'accordo per un licenziamento. Bisogna trovare le misure straordinarie.
6: Il blocco stradale è l'inizio di un percorso di mobilitazione. Puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi.
7: Queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano rispetto al decreto e alla sentenza ultima che c'è stata, ma è per la politica, per tutta la politica in questi anni non ha trovato soluzioni.
8: Io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
1: La politica, ora il rush finale al Senato per la legge elettorale, domani il voto in aula, poi il testo torna alla Camera. La soddisfazione della maggioranza, dure critiche delle opposizioni. Alberto Gioffreda.
9: Stabilità e governabilità, le parole d'ordine del centrodestra con la legge elettorale che si appresta ad essere approvata al Senato prima del passaggio definitivo alla Camera. Chi ha un voto in più governi, sottolinea Forza Italia, mentre la Lega con Salvini fissa nell'autunno del 2027 le elezioni. Ancora più precisa la traiettoria fino a fine legislatura per Fratelli d'Italia.
10: L'obiettivo è novembre 2027, non ottobre, novembre, fine della legislatura. Dicembre rischia di essere un po' troppo insidioso, novembre è fattibile.
9: Già in pieno clima di campagna elettorale Futuro Nazionale che attacca Meloni sull'Ucraina, alla stessa posizione del PD, sferza Vannacci. Dem, che nel dibattito sulla legge elettorale criticano l'emendamento che fa passare da 1.500 a 6.000 firme per ogni collegio le sottoscrizioni necessarie per le formazioni politiche fuori dal Parlamento, norma che porta in piazza Progetto Civico di Onorato e Rifondazione Comunista con il sostegno di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
11: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena.
9: Al leader pentastellato si rivolge Renzi, che giudica inspiegabile un eventuale veto su Italia Viva, suggestioni e indiscrezioni di una lista di Beppe Grillo per le prossime politiche.
1: E domani intanto in Campidoglio a Roma le esequie laiche di Stato per Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa a 78 anni.

0: Antonio Sciotto.
1: Una fila ininterrotta di cittadini ha atteso di poter entrare nella protomoteca del Campidoglio per l'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Tutti hanno ricordato le sue battaglie per le libertà, dal divorzio all'aborto, dai diritti civili al fine vita, condotte in un'Italia spesso chiusa nei confronti del progresso. Tanti anche gli esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni, a partire dai leader di Più Europa Maggi e della Vedova, che hanno posato sul feretro una bandiera dell'Unione Europea. Il ministro della Difesa Crosetto ha reso omaggio alla purezza dell'impegno. Per Giachetti è stata centrale l'attenzione alla persona.
2: Penso che l'unica parola che si possa coniugare con Bonino è libertà. Libertà personale, libertà da conquistare, libertà per la quale si è battuta per tutta la vita.
1: Bonino si è sempre esposta in anticipo sui tempi per il presidente dei 5 Stelle Conte. Come donna ci ha insegnato a sognare, aggiunge la segretaria Dem Schlein. Presente anche l'ex premier Letta, nel cui governo Bonino era stata ministra, e Massimo D'Alema. Per il titolare degli esteri tajani, centrale il contributo all'idea federale di Europa.
3: E ha combattuto, come tanti di noi continuiamo a fare, perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
1: In serata la veglia civile dei radicali e delle associazioni per rendere omaggio a una donna che ha fatto della libertà personale e dei diritti individuali il centro della sua storia politica.
0: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino. Emanuela Bonchino.
4: No al differimento della pena in attesa della decisione sulla grazia. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nell'aprile 2021. L'uomo resta quindi in carcere a Bollate. Il prossimo 16 settembre ci sarà un'analoga udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Gli avvocati di Roggero avevano chiesto in subordine la detenzione domiciliare, la Procura Generale aveva espresso parere negativo. La decisione dei giudici è stata motivata da alcuni argomenti in particolare. Un loro intervento preventivo rischierebbe di essere un'intrusione scorretta nei poteri esclusivi del Capo dello Stato. È accaduto, ma con pochissimi precedenti. Non è giustificato nel caso Roggero. Che è una vicenda complessa, divisiva dell'opinione pubblica. Sebbene la legittima difesa sia stata esclusa, il Tribunale riconosce il grave shock emotivo subito dalla vittima dell'aggressione. Infine, un eventuale rinvio della pena potrebbe persino danneggiare Roggero. Se il Presidente concedesse solo una grazia parziale, il tempo trascorso fuori dal carcere durante la sospensione non verrebbe calcolato come pena scontata, allontanando il momento in cui l'uomo potrà accedere ai normali benefici penitenziari.
0: In carcere un 26enne accusato di violenza sessuale a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, nei confronti di una ragazza conosciuta sui social. La 22enne si era finta morta per liberarsi. Il servizio di Laura Tangherlini.
5: Un pesante termosifone a sbarrare l'unica porta d'ingresso e dunque l'unica via di fuga dall'inferno. Travi di legno per immobilizzarla, le violenze e le minacce. Questo non è un posto dove portare le ragazze, io stasera ti uccido. L'incubo per lei e ora, dopo un mese, l'arresto di lui. La vicenda risale alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorsi. Il 26enne adesca sui social network una ragazza di 22 anni e la attira con l'inganno nella sua cantina buia isolata a Castellammare di Stabia. Qui, dopo averle sottratto il telefono, la tiene sequestrata per diverse ore, costringendola a subire ripetute gravi violenze fisiche ed atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. Successivamente la denuncia della vittima, la cui ricostruzione dei fatti trova riscontro nei referti medici ospedalieri. Il 26enne è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Deve rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Gli inquirenti hanno riscontrato l'estrema gravità della condotta dell'indagato, la particolare pericolosità sociale dello stesso ed il concreto rischio di reiterazione dei reati della stessa specie.
0: C'è stato un grave incidente sul lavoro a Ostia, sul litorale di Roma. Un operaio è morto, un altro è rimasto ferito. Stavano lavorando su un ponteggio quando il carrello della gru si è sganciato. Claudio Vedovati.
6: Un operaio morto e un altro ferito in modo lieve. È il bilancio grave dell'incidente sul lavoro avvenuto a Ostia. A perdere la vita un uomo di 46 anni. È accaduto in via Antonio Forni, una zona popolare del litorale di Ponente del quartiere romano. I due operai stavano eseguendo degli interventi sulla facciata di una palazzina residenziale. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbero trovati tra il secondo e il terzo piano, quando il cestello di un montacarichi agganciato alla gru di un autocarro avrebbe improvvisamente ceduto. La vittima è precipitata nel vuoto, l'impatto è stato violentissimo e non c'è stato nulla da fare. L'altro operaio si è salvato aggrappandosi all'inferriata. L'allarme è stato dato dai residenti del quartiere che hanno sentito un forte rumore in strada.
7: I residenti della palazzina del secondo piano che hanno lanciato una corda sono riusciti a salvare il secondo operaio.
6: Sul posto è subito arrivato il personale sanitario del 118 che ha trasportato il lavoratore ferito e in stato di shock all'ospedale Grassi. L'area è stata circoscritta dai carabinieri della stazione di Ostia e il cantiere è posto sotto sequestro. Gli inquirenti ora dovranno verificare lo stato di manutenzione dei macchinari usati e il rispetto delle norme di sicurezza.
0: Il fenomeno della Formula 1, Kimi Antonelli, il ventenne pilota bolognese, viaggia spedito verso il titolo mondiale con un vantaggio di 81 punti da difendere in 9 Gran Premi. Seguiamo allora Giulio Delfino.
8: Da calendario mancano 9 gare alla conclusione del mondiale, ma molto probabilmente saranno anche meno perché i Gran Premi in Qatar e Abu Dhabi potrebbero essere cancellati per ragioni di sicurezza legate alla tensione in Medio Oriente. E così il vantaggio di Kimi Antonelli sul compagno di squadra Russell, di ben 81 punti, rappresenta una vera e propria ipoteca sulle ambizioni mondiali del giovane pilota italiano della Mercedes. 8 vittorie stagionali su 14 gare disputate, trionfi in Cina, Giappone, Miami, Montreal, Monte Carlo, Belgio, Monza e ieri Madrid. Una sequenza record che al momento non conosce ostacoli perché Antonelli unisce il talento della velocità alla calma del veterano aggiungendo quella dose di fortuna che non guasta mai. Come ieri quando una virtual safety car ha di fatto tolto la vittoria a Norris che stava fino a quel momento dominando la gara con la sua McLaren. Il campione del mondo in carica sarà un ulteriore alleato di Kimi perché ogni sua vittoria da qui alla fine del mondiale impedirà a Russell di recuperare punti in classifica. Ormai è solo davvero una questione di aritmetica e di capire quando e dove un italiano potrà finalmente tornare a scrivere il proprio nome sull'albo d'oro della Formula 1, evento che manca dai tempi di Ascari, 1953. In tutto questo la Ferrari, come al solito, si scioglie nel momento decisivo del mondiale. Ieri a Madrid Hamilton si è ritirato per un problema ai freni, mentre Leclerc ha chiuso al quarto posto, giù dal podio per la quarta gara consecutiva. Le due vittorie a Barcellona e Silverstone sembrano lontane anni luce.
0: Chiudiamo con la musica. La conferma definitiva è arrivata ieri sera con uno show di droni sullo stadio olimpico che ha formato il loro nome. Gli Oasis verranno a Roma con il loro tour, il secondo dalla Reunion, l'estate prossima. E sono state annunciate oggi le date esatte, ovvero il 29 e il 30 luglio del 2027. Su questo il servizio di Fausto Pellegrini e poi dopo una breve pausa il nostro faccia a faccia con proprio Fausto Pellegrini che incontra Riccardo Cocciante.
9: L'annuncio ufficiale e definitivo arriva con una scritta che ha illuminato lo Stadio Olimpico di Roma, dove decine di droni hanno ricomposto in aria il celebre marchio in bianco e nero della band. Gli Oasis torneranno a Roma nell'estate del 2027, portando nella capitale uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi anni. Dopo la storica reunion dei fratelli Gallagher, che ha messo fine ad una separazione durata oltre 15 anni, il tour rappresenta molto di più di una semplice serie di concerti. È il ritorno di una band che ha segnato un'epoca e che continua ad unire generazioni diverse di fan. La loro prima volta nella capitale risale al 2002, quando parteciparono al concerto del 1 maggio. L'ultima volta insieme è del 2009, poco prima della loro rottura artistica. Da allora la capitale attende il loro ritorno insieme sul palco, un ritorno che ora si concretizza e che già va ad alimentare un rapporto con l'Italia che ha radici profonde, fatto di esibizioni che hanno segnato momenti importanti della storia del rock del nostro paese. Gli Oasis sono tornati a Roma e pronta ad accoglierli ancora una volta.

0: ultra veloce.
1: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
2: Arrivano i Wow Days Peugeot. A settembre fino a 8.000 euro di vantaggi sulla gamma Peugeot. Un esempio, 2008 da 19.950 euro.
3: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
4: E allora? C'è Pril.
3: Tegne da lavare, ma è ora di giocare?
4: E allora? C'è Pril.
2: Pril Excellence 5 in 1. La prima cap con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
4: Pril Excellence 5 in 1. Il mio numero 1 contro lo sporco secco.
5: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuro-Optics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.
6: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Stavolta non fartela scappare!
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Il mio stile? La mia scelta.
11: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire col nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
12: Kia, movement that inspires.
13: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart,

0: Ho 20 anni con te, il mondo non mi pare del tutto da rifare. Non mi appare più nero il cielo e l'avvenire e non più immondo il mondo.
1: Riccardo, quasi come i moschettieri di Dumas, 20 anni dopo torni a fare un disco, delle canzoni. Il disco si chiama Ho 20 anni con te. Allora, perché è venuta fuori questa idea e che ne è venuto fuori?
2: Allora, parliamo del formato canzoni, e che secondo me l'ho sempre utilizzato, anche in Notre Dame de Paris, che poi sono seguenti, sono legati certe volte, ma è sempre la canzone, che amo molto, perché è un messaggio breve, un messaggio conciso proprio. E d'altronde i testi che utilizzo nelle melodie sono pochi, non amo i lunghi testi, non amo le lunghe... pensieri lunghi, amo il pensiero telegrafico.
3: Poesia, poesia,

0: cose che da tempo che non lo faccio, quindi avevo voglia di far uscire questo disco. L'abbiamo registrato come si registrava una volta, abbiamo registrato insieme con dei musicisti. Io trovo che questa è la formula più giusta di fare musica, nel senso che un musicista non suona uguale se ha un altro musicista davanti, c'è un'interazione che è importantissima. E si sente in questo disco che non è, diciamo, artificiale, come si fa oggi, sono pezzi qua e là presi. È un disco, non so, sincero, ecco, dove volevo dire delle cose semplici, come il titolo anche, Ho vent'anni con te, in fondo, è riscoprirsi un po', no? Riscoprire un po' l'autenticità dell'inizio, perché secondo me ogni artista all'inizio ha una spinta, poi rischia di perderlo e di diventare un po' diluito. Invece dovrebbe sempre saper ritornare indietro a riscoprire quello che c'era in fondo all'inizio. C'era una verità, una voglia, una spinta in avanti. Ecco, questa è una riscoperta.
1: Ho vent'anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: Sai, l'ambizione di un artista in fondo è lasciare un sapore. Allora, comincia con questo pezzo l'album e finisce con Il pensiero che resta, scritto con Mogol, dove in fondo questo percorso fa sì che io mi rendo conto della mia età, prendo la responsabilità di questa età completamente, pur cercando di vivere la novità, quello che c'è in giro. Però so, e magari c'è questa ambizione di lasciare un piccolo testamento, qualche cosa di me, una piccola scia. E quindi finisce con questa allegoria della stella, no? Che, ecco, mi piaceva moltissimo questa immagine.
1: E se vivo con te il resto della vita è vita meritata. Ho 20 anni con te, il mondo non mi pare del tutto da rifare.

0: chiaro intorno a me, mi stringi in pace in te.
1: Senti, il con te della canzone, ho 20 anni con te, il te ricorre, il tu, il noi ricorre in tutte quante le canzoni, ma ricorre in molta parte della tua produzione artistica. Il te di questa canzone può essere anche questo titolo in qualche modo la lente per leggere anche tutte quante le altre canzoni dell'album?
2: Sì, direi, perché 20 anni con te è un'allegoria in fondo, no? E questa allegoria è vivere il presente, è anche la musica che ti permette di vivere questo presente. Molte mie canzoni sono allegoriche, non parlano di cose reali, ma questa canzone è una lettura, infatti, di questo disco, assolutamente.

0: C'è un bel filo quindi che lega questo disco a tutta la tua produzione precedente, no? Ma anche solo a partire dalla parola necessaria, dalle note necessarie, non una di più, non una di meno.
1: Il filo mio è la coerenza, perché in fondo non sono mai andato in un altro posto perché è di moda. Ho accettato il non di moda da sempre. E ho accettato quello che sentivo dentro, non per fare del commercio, ma per cercare almeno di andare verso una piccola parte d'arte, se è possibile. Ecco, si sente in questo disco per me una coerenza anche con autori che, con i quali ho lavorato nel passato, sono messi insieme. Per quanto riguarda la parte italiana c'è Panella, per quanto riguarda Panella c'è Mogol, e poi c'è un pezzo che avevo fatto molto tempo fa con Beppe Dati e che era rimasto lì e che ho recuperato perché mi piaceva molto questo linguaggio che è un po' fiabesco, che è Odile. Ecco, e ovviamente gli autori francesi, Luc Plamondon, con il quale ho lavorato, ho fatto tutto Notre-Dame de Paris, poi anche Dabadi, che ho fatto anche delle canzoni bellissime, ecco. E un riprendere un po' di passato e riportarlo oggi.

0: vuoi.
1: Hai citato Odile, c'è cioè quella bellissima immagine di rompere questa noce, questo guscio e sì, uscire fuori dalla incomunicabilità che può essere legata a una malattia, ma è un po' la malattia del giorno d'oggi.
2: Sì, il fatto di così non comunicare bene, sì, è oggi, è vero. E, c'è in un modo poetico, fiabesco, stavo dicendo prima, sì, si cerca di descrivere questo momento in cui si esce fuori dal guscio e si riesce a comunicare. Ma questo sono io, in fondo, no? Io che quando ero più giovane non riuscivo a dire niente, a comunicare niente, non parlavo, ero proprio dentro di me, completamente chiuso. E grazie alla canzone sono uscito fuori. Ecco, c'è qualche volta arriva una scusa, un momento in cui si può uscire fuori dal suo lato ermetico. Ecco, e questa canzone mi piace molto anche per questo.
3: È il campanaro, la gobba su di sé, più brutto non ce n'è, lui Quasimodo. E guarda come guarda la gonna di Esmeralda, è gobbo e zoppo e

0: per tutto quello che ci siamo detti, questo disco è strettamente legato anche dal punto di vista compositivo a Notre Dame de Paris, che continua, compie anche lui 25 anni.
1: Cioè, stupendo, meraviglioso, è un regalo. Io non avrei mai creduto di fare una cosa che potesse rimanere così tanto nel tempo e soprattutto non invecchiare molto, perché in fondo la gente viene a vedere e si trova davanti a un'opera che sembra nuova, che sembra fresca, che ecco, forse fa parte del mio modo di comporre da sempre. Non entrando nella moda, forse speri di poter non passare di moda.

0: splendi sola domattina, come non hai fatto ancora.
1: E questo l'ho provato sempre nel tutta la mia carriera. Quando faccio uscire Margherita, l'improbabile assoluto, soprattutto perché esce nel momento più difficile forse della discografia, è il momento politico, in cui non parlare politico era quasi impossibile sopravvivere a livello di artista. E questo pezzo invece è proprio... rotto proprio gli schemi di tutto e ha avuto successo. Quindi, ancora una volta, io non voglio essere contro, voglio essere me, e soprattutto essere non inserito in un fatto di moda. Per me la moda ci agevola, ovviamente, perché ti fa arrivare più facilmente al successo immediato, però anche ti uccide. Perché dopo passata una moda non esiste più niente, non esiste più niente.
0: Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto, mentre lui che non guardava, agli amici raccontava delle cose che sai dire, delle cose che sai fare, nei momenti dell'amore, mentre ti stringevo forte, e tu mi dicevi piano, io non lo amo, non lo amo.
1: E forse il più grande difetto che sia oggi, quello di farsi mangiare da tutta la società. Invece non bisogna stare sempre un po' fuori, personalmente fuori, però apprezzarlo, perché si vive in una società, non bisogna dire no a tutto quello che c'è intorno, e bisogna soltanto saper scegliere il momento giusto e scappare.
2: I treni bisogna prenderli, ma poi qualche volta bisogna...

0: l'asilo. D'altra parte l'hai detto, la diversità è un valore e hai detto anche Quasimodo sono io, parlando di Notre Dame.
1: La diversità è forse una delle cose più dure da vivere, perché non si è inseriti in quello che bisogna essere. Normalmente noi siamo educati in un certo modo, con una certa maniera, abbiamo un corpo di un certo tipo, lo sopportiamo, e questa è la diversità. Dunque Quasimodo, certo mi riconosco in Quasimodo, è veramente il simbolo proprio dell'essere difficilmente diversi, e quindi combattere questa diversità. Però c'è anche il fatto degli rifugiati, la gente che non si trova bene nel proprio paese. C'è anche il caso di Esmeralda, gitana, lei donna assediata da tutti gli uomini, ma non anche perché lei non fa parte del paese, è un altro paese, un'altra entità. Ecco, questa storia è bellissima per questo, e poi si risolve con l'ultimo pezzo, con Quasimodo che canta "Balla mia Esmeralda". E in fondo, come risolvere il problema? Forse non nel nostro mondo, al di là di tutto. Forse l'al di là per me è la musica.

0: Però c'è proprio questa ricerca della bellezza in un mondo che è sempre più brutto. Le guerre aumentano, le occasioni di bruttezza sono davanti agli occhi, no? Come si fa a ricercare la bellezza e soprattutto come si può essere, a che cosa può servire la ricerca della bellezza anche per darla agli altri, per provare a scartare questo ostacolo di un mondo fatto così?
1: Ma siamo qui per questo noi artisti. In fondo lottiamo per cercare la bellezza, non è che la troviamo sempre, ma in fondo l'intento è questo. In fondo questa bellezza che è relativa, perché ieri era considerata in un modo, domani sarà in un altro modo, ogni momento cambia il concetto di bellezza. Però l'artista deve trovare il proprio, deve sapere che quello che lui propone è quello che lui considera bellezza. Ora, sperando che la gente possa pensare allo stesso modo, ovviamente, però ci sono stati prove nella pittura, non so, gente che ha sofferto tutta la vita, non ha avuto successo per tutta la vita, per una ricerca della propria bellezza, che non è quella che si chiama bellezza. Per esempio, non so, un Van Gogh che va fuori da tutti gli schemi, o un Picasso che rompe tutti i parametri, per cercare un tipo di bellezza. Ma dov'è questa bellezza? È una ricerca eterna, in fondo, che noi facciamo, che cerchiamo di imprimere nelle nostre opere, ma è una piccola proposta personale di ciascuno di noi e dell'artista. Il compito dell'artista è questo.

0: La mia ambizione al giorno d'oggi è cercare di cancellare il mio fisico per cercare di lasciare un piccolo qualcosa al futuro.
1: E se non avessi pensato di finire in prigione, io non avrei mai capito di essere libero.

0: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro.
1: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
2: E allora? C'è Pril!
1: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
2: E allora? C'è Pril!
0: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
2: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
3: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico. L'i10 REV Hybrid. L'elettrico che si ricarica a benzina. Nuova gamma REV Hybrid. Da 24.900 euro. Scopri V10 C10 in tutte le concessionarie Leap Motor.
4: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuro-Optics. Ancora più nitide. Vedi chiaro. Pensa chiaro.
5: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
6: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
7: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli. E a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Swiffer scontati del 40%. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
8: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
9: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
10: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
11: Kia. Movement that inspires.

0: rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo di petrolio e gas Brent verso i 110 dollari. Ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di domani. Gli operai non ci fermeremo. Convocazione a Palazzo Chigi per mercoledì alle 10. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Lo ha deciso il Tribunale di sorveglianza. Oasis a Roma il 29 e 30 luglio 2027. La band comincerà il tour mondiale il 21 maggio da Glasgow per terminare il 19 settembre. La conferma con uno show di droni sullo stadio olimpico. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Rai News 24. In primo piano quanto sta accadendo tra Mosca e Kiev, che hanno accettato di non bombardare siti energetici in Ucraina, dice il presidente americano Trump. Lo dichiara sul suo social Truth, mentre continua la polemica con i big dell'intelligenza artificiale. Andiamo a New York dall'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Sì, allora partiamo proprio da qui, perché il dibattito sull'intelligenza artificiale qui negli Stati Uniti, non solo negli Stati Uniti per la verità, è incandescente, con Trump che oggi ha rilanciato, ha detto non servono regole, non servono limiti, serve piuttosto un presidente intelligente e con un quoziente intellettivo alto, riferendosi ovviamente a se stesso. Non solo, ha anche attaccato, diciamo, tutti quei big del settore come Dario Amodei, che è il numero uno di Anthropic, che chiedono più regole, chiedono di rallentare gli abbollati come cospirazionisti e traditori. Per Trump l'imperativo è correre, fare veloce, quindi sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e soprattutto fare meglio della Cina, che è il più grande competitor degli Stati Uniti. Quanto agli altri temi, le guerre, ebbene Trump oggi sempre sui social ha scritto che Mosca e Kiev sarebbero d'accordo a non attaccare più reciprocamente i loro impianti energetici, anche se su questo Zelensky ha detto beh un attimo, vogliamo avere delle garanzie, capire se veramente Mosca è intenzionato a sospendere i raid. Questo perché secondo Trump la causa del rialzo dei prezzi, del record dei prezzi di benzina e soprattutto di diesel, è la responsabilità è la guerra russo-ucraina, non tanto la guerra in Iran, così ha scritto, e ha definito, tra l'altro è tornato a definire l'Iran una nazione fallita che non vede l'ora di negoziare. È tutto.
0: E sulla tregua energetica ci aspettiamo dettagli concreti. Questa è la risposta del presidente ucraino Zelensky all'annuncio di Trump. Ma vediamo qual è la situazione sul campo con l'inviata a Dnipro, Raffaella Cosentino.
2: Sì, lo dicevi, il presidente ucraino Zelensky conferma la disponibilità a una tregua energetica se Putin farà lo stesso e fermerà i raid su infrastrutture critiche, siti energetici ed elettrici e vie di approvvigionamento militare. Ma Zelensky si è detto scettico sulla disponibilità di Mosca a una vera de-escalation in vista dell'inverno. Quello che vediamo qui sul campo in effetti è un aumento sia della pressione militare ma soprattutto degli attacchi sui civili con bombardamenti anche in pieno giorno un po' su tutta l'Ucraina, in particolare in Donbass. Siamo stati per due giorni a Kramatorsk e Sloviansk, questi ultimi baluardi ucraini in Donbass sono stati pesantemente attaccati a tutte le ore con bombe aeree plananti e droni che piombano sui civili in auto. Ci sono stati solo nelle ultime 48 ore almeno 8 morti e decine di feriti soltanto lì, e un attacco nel pomeriggio con droni Shahed ha colpito invece Pavlograd, anche lì vittime e feriti. Infine, lo scandalo per la corruzione, si allarga una nuova inchiesta a Cartagine, coinvolto il procuratore generale che è stato rimosso da Zelensky, lui nel frattempo è fuggito all'estero e da lì ha detto che denuncia il capo dell'autorità anticorruzione. A te.
0: Restiamo con uno sguardo sull'Ucraina in qualche modo, perché dal vertice sull'Artico in Finlandia arrivano le dure reazioni europee all'attacco russo di ieri avvenuto appunto al confine tra Ucraina e Polonia. Da Strasburgo l'inviata Marilu Lucrezio.
3: Un attacco per spaventare l'Occidente e ridurre il sostegno a Kiev. Per Kaja Kallas è questo l'obiettivo del raid russo contro il treno passeggeri ucraino vicino al confine con la Polonia. Dobbiamo fare esattamente il contrario, dice l'alto rappresentante europeo.
4: High north and low attention is over.
3: Anche il cancelliere tedesco Merz avverte: la pace in Europa è a rischio e la minaccia russa va presa sul serio. Per il segretario generale

0: generale della NATO, Rutte, l'attacco dimostra quanto Putin sia disperato.
1: How desperate Putin has become.
0: Mosca vuole dividere gli alleati, ma la risposta sarà aumentare il sostegno a Kiev, sottolinea Rutte. Da Varsavia, il vice premier e ministro degli esteri polacco Sikorski sostiene che, in caso di aggressione alla NATO, l'Europa avrebbe la superiorità aerea sulla Russia anche senza gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri italiani si dice preoccupato per la guerra ibrida russa, non solo provocazioni militari, ma iniziative per dividere gli alleati. Tajani non crede a una volontà di Mosca di scatenare una guerra diretta contro la NATO. La guerra, dice, la sta già facendo ed è ibrida. Intanto la minaccia per l'Europa non si ferma all'Ucraina. Dalla Finlandia, al termine del vertice sull'Artico, 12 paesi in una dichiarazione congiunta chiedono all'Unione di giocare un ruolo più strategico e proattivo. Chiedono di rafforzare la propria presenza nell'Artico di fronte alle crescenti attività militari russe e alla competizione per la regione.
2: E dopo Donald Trump anche la Cina respinge gli allarmi sui pericoli dell'intelligenza artificiale, allarmi, lo ricordiamo, lanciati dagli stessi protagonisti del settore. Vediamo con Ilario Piagnerelli.
3: Il 7 settembre a Varsavia 30 robot protestavano contro la scomparsa del lavoro umano causata dall'intelligenza artificiale, trovata di sicuro richiamo mediatico di un'associazione polacca. Soltanto il giorno dopo è bastato un post su X per dirottare il dibattito pubblico mondiale sull'AI dal mondo del lavoro alla salvezza dell'umanità, niente di meno. Nell'annunciare le proprie dimissioni per motivi etici da Anthropic, il ricercatore 27enne Jacob Coxon scrive: «Le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio». Il post fa il giro del mondo e mette d'accordo i capitani di Big Tech su qualcosa fino a ieri impensabile: lo sviluppo della AI va rallentato. Il primo passo lo fa il CEO di Anthropic, Dario Amodei. Parla di una tecnologia che sta per sfuggire dal controllo umano. Sta per fare un balzo e io stesso non ho idea di come sarà. Dobbiamo frenare, l'industria deve stabilire degli standard di sicurezza e arriva ad auspicare il controllo pubblico sulle attività della sua e delle altre aziende, qualcosa come un organismo internazionale, dice. E poi trattati che proibiscano l'uso della AI per la creazione di armi biologiche. Via social i concorrenti Elon Musk e Sam Altman si dicono d'accordo con Amodei, ma nelle ultime ore Donald Trump, un uomo cui la parola rallentare potrebbe provocare un attacco allergico, bolla la pelle dei signori del silicio come una trappola che farebbe perdere all'America la leadership tecnologica a favore della Cina. Chi vince nell'AI vince tutto, dichiara. E anche Pechino non ci pensa proprio a rallentare. Diffondere narrazioni allarmistiche non avvantaggia nessuno, dice un portavoce. La corsa all'AI può continuare.
2: In Italia, compleanno del Pontefice, il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda in un messaggio di auguri l'importanza del dialogo e dell'inclusione che Papa Leone richiama in ogni suo intervento. Poi anche qui il monito sull'intelligenza artificiale. Federica Mango.
4: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di fronte alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere, ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che, insieme a grandi possibilità, rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il Capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
2: E sentivamo dell'intelligenza artificiale, il tema è all'attenzione anche del governo e della Premier Meloni che, ripubblicando sulla stampa il messaggio al G7 dello scorso giugno, ribadisce come sull'intelligenza artificiale servano regole globali perché la verità non può deciderla il mercato. La Premier parla della necessità di una bussola morale per non perdersi e dice: questa bussola non può che essere un umanesimo tecnologico con l'uomo, i suoi diritti e i suoi bisogni al centro. Una bussola, auspica la Premier, che deve diventare azione politica. Calunnie e distorsioni deliberate della realtà. Così il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano denuncia le accuse del documentario Nazza contro soldati e comandanti dell'IDF. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
5: In Israele sta provocando reazioni sdegnate la proiezione del film documentario Nazza, che ha ricevuto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. L'esercito ha ordinato un'indagine sulla fuga di notizie a proposito dei 24 soldati e ufficiali dell'intelligence che hanno rilasciato un'intervista dietro anonimato e hanno accusato l'esercito di usare l'intelligenza artificiale nei bombardamenti a Gaza, un sistema che, secondo gli intervistati, porta all'uccisione di civili su vasta scala. L'esercito israeliano ha definito una falsità assoluta l'uccisione di 500 civili, così come riferito dai militari intervistati. Nessun attacco del genere è stato né autorizzato, né pianificato, né eseguito, è la reazione dei militari. Combattiamo l'istigazione all'antisemitismo a livello globale, afferma il premier Netanyahu, ma quando proviene dall'interno è semplicemente intollerabile. Il ministro ultranazionalista Ben-Gvir parla di vergogna e disonore. Dure anche le critiche dai leader dell'opposizione, Eisenkot e Bennett. Un conto è la critica legittima, affermano i due esponenti dell'opposizione al governo Netanyahu. Altro è la denigrazione dell'esercito per prendere applausi al festival, affermano. Commenti positivi, invece, dalla sinistra radicale e dai gruppi pacifisti, secondo il quale il film documentario invece è una coraggiosa denuncia.
2: I prezzi dei carburanti in Italia continuano a salire. In settembre un pieno è arrivato a costare 18 euro in più rispetto al periodo pre-guerra nel Golfo Persico. Tra pochi giorni scade lo sconto sulle accise. Raffaele Cappuccio.
6: Non si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, i prezzi medi in modalità self-service sulla rete stradale si attestano a circa 2,10 euro al litro per la benzina e a 2,21 euro per il gasolio, sfiorando invece i 2,29 euro lungo la rete autostradale. I prezzi stanno salendo in tutta l'Unione Europea. Anche la Banca Centrale è preoccupata per i recenti sviluppi dei prezzi dell'energia, come affermato da Isabel Schnabel, componente del consiglio direttivo della BCE. Preoccupazione che condivide anche il ministro dell'Economia Giorgetti. Del resto, secondo Goldman Sachs, il nuovo rialzo dei prezzi energetici rischia di pesare sulla crescita nei prossimi mesi. Da tenere in conto anche una recente analisi condotta da Adusbef sui dati della Commissione europea che evidenzia l'aumento dei costi registrato tra la fine di febbraio, prima dell'inizio del conflitto in Medio Oriente, e la prima settimana di settembre. In Italia il prezzo del gasolio è salito di circa 44 centesimi al litro, contenuto solo parzialmente dal taglio delle accise. Il costo della benzina è aumentato invece di circa 38 centesimi al litro. In termini pratici, fare un pieno, per esempio, per un'utilitaria costa oggi circa 15 euro in più per la benzina e 18 euro in più per il gasolio. Con la scadenza dello sconto sulle accise, fissata per giovedì 17, l'esecutivo si trova ora a valutare la proroga della misura o l'introduzione di interventi mirati ai settori più colpiti, tra cui l'ipotesi di un bonus una tantum da 100 euro per i redditi con ISEE basso.
2: A Taranto, assemblea, sciopero, corteo, sale la tensione, cresce l'attesa per il futuro dello stabilimento e dell'indotto. Il 16 settembre alle 10, il tavolo a Palazzo Chigi. Vediamo il racconto della giornata con Angela Mauro.
7: Poi andremo anche a Roma.
8: Dobbiamo difendere il lavoro nostro, dobbiamo difendere tutti gli operai, tutti gli operai che stanno qua. È il nostro.
9: Rivolta, rivolta, rivolta.
10: Non è una manifestazione come le altre della travagliata storia dell'ex Ilva, quella che parte intorno alle 8 del mattino dai cancelli delle imprese dell'indotto dopo una breve assemblea sindacale, sembra la prima stazione di un calvario senza speranza. Procede verso la statale, lungo il perimetro dello stabilimento, tra le ciminiere e i resti del vecchio acquedotto romano, poi la disperazione diventa tensione.
11: Oh.
10: Un gruppo più agitato prende la testa della manifestazione, contestati i capi sindacali. Momenti di concitazione, il corteo rischia di spaccarsi. Poi prevale l'unità, si cambia percorso per tutti. La polizia accorda il permesso, direzione municipio, dove il sindaco Piero Bitetti riceve una delegazione di questi dipendenti dell'indotto, convinti che ormai ai primi 2.500 licenziamenti annunciati per la chiusura dell'area a caldo ne seguiranno altri e altri ancora. Il blocco anche sul ponte girevole tra Mar Piccolo e Mar Grande.
11: Noi non saremo mai d'accordo per un licenziamento. Bisogna trovare le misure straordinarie.
12: Il blocco stradale è l'inizio di un percorso di mobilitazione. Puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi.
13: Queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano rispetto al decreto e alla sentenza ultima che c'è stata, ma è per la politica, per tutta la politica che in questi anni non ha trovato soluzioni.
14: Io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
2: E dunque, dopodomani questo vertice appunto sull'ex Ilva. Nel frattempo però la politica domani a Roma si muove su altro. Rush finale al Senato per la legge elettorale, è il giorno del voto in aula. Poi lo ricordiamo, il testo torna alla Camera. C'è la soddisfazione della maggioranza, ci sono anche le dure critiche delle opposizioni. Alberto Gioffreda.
15: Stabilità e governabilità, le parole d'ordine del centrodestra con la legge elettorale che si appresta ad essere approvata al Senato prima del passaggio definitivo alla Camera. Chi ha un voto in più governi, sottolinea Forza Italia, mentre la Lega con Salvini fissa nell'autunno del 2027 le elezioni. Ancora più precisa la traiettoria fino a fine legislatura per Fratelli d'Italia.
16: L'obiettivo è novembre 2027, non ottobre, novembre, fine della legislatura. Dicembre rischia di essere un po' troppo insidioso, novembre è fattibile.
15: Già in pieno clima di campagna elettorale Futuro Nazionale che attacca Meloni sull'Ucraina, alla stessa posizione del PD sferza Vannacci. Dem, che nel dibattito sulla legge elettorale criticano l'emendamento che fa passare da 1.500 a 6.000 firme per ogni collegio le sottoscrizioni necessarie per le formazioni politiche fuori dal Parlamento. Norma che porta in piazza Progetto Civico di Onorato e Rifondazione Comunista con il sostegno di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
17: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena.
15: Al leader pentastellato si rivolge Renzi, che giudica inspiegabile un eventuale veto su Italia Viva, suggestioni e indiscrezioni di una lista di Beppe Grillo per le prossime politiche.
2: Domani anche in Campidoglio, però a Roma, sempre le esequie laiche di Stato per Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa a 78 anni. In questi due giorni di Camera Ardente c'è stato il sentito omaggio di cittadini e politici. Antonio Sciotto.
18: Una fila ininterrotta di cittadini ha atteso di poter entrare nella protomoteca del Campidoglio per l'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Tutti hanno ricordato le sue battaglie per le libertà, dal divorzio all'aborto, dai diritti civili al fine vita, condotte in un'Italia spesso chiusa nei confronti del progresso. Tanti anche gli esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni, a partire dai leader di Più Europa Maggi e della Vedova, che hanno posato sul feretro una bandiera dell'Unione Europea. Il ministro della Difesa Crosetto ha reso omaggio alla purezza dell'impegno. Per Giachetti è stata centrale l'attenzione alla persona.
19: Penso che l'unica parola che si possa coniugare con Bonino è libertà. Libertà personale, libertà da conquistare, libertà per la quale si è battuta per tutta la vita.
18: Bonino si è sempre esposta in anticipo sui tempi per il presidente dei 5 Stelle Conte. Come donna ci ha insegnato a sognare, aggiunge la segretaria Dem Schlein. Presente anche l'ex premier Letta, nel cui governo Bonino era stata ministra, e Massimo D'Alema. Per il titolare degli esteri italiani, centrale il contributo all'idea federale di Europa.
20: E ha combattuto, come tanti di noi, continuiamo a fare perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
18: In serata la veglia civile dei radicali e delle associazioni per rendere omaggio a una donna che ha fatto della libertà personale e dei diritti individuali il centro della sua storia politica.
2: Ora la cronaca, resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere 72enne, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e per averne ferito un terzo. Questo è quanto ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino. Vediamo con Emanuela Bonchino.
1: No al differimento della pena in attesa della decisione sulla grazia. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nell'aprile 2021. L'uomo resta quindi in carcere a Bollate. Il prossimo 16 settembre ci sarà un'analoga udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Gli avvocati di Roggero avevano chiesto in subordine la detenzione domiciliare, la Procura Generale aveva espresso parere negativo. La decisione dei giudici è stata motivata da alcuni argomenti in particolare. Un loro intervento preventivo rischierebbe di essere un'intrusione scorretta nei poteri esclusivi del Capo dello Stato. È accaduto, ma con pochissimi precedenti. Non è giustificato nel caso Roggero, che è una vicenda complessa, divisiva dell'opinione pubblica. Sebbene la legittima difesa sia stata esclusa, il Tribunale riconosce il grave shock emotivo subito dalla vittima dell'aggressione. Infine, un eventuale rinvio della pena potrebbe persino danneggiare Roggero. Se il Presidente concedesse solo una grazia parziale, il tempo trascorso fuori dal carcere durante la sospensione non verrebbe calcolato come pena scontata, allontanando il momento in cui l'uomo potrà accedere ai normali benefici penitenziari.
2: In carcere un 26enne accusato di violenza sessuale a Castellammare di Stabia, siamo nel napoletano. La violenza nei confronti di una ragazza conosciuta sui social. La 22enne si era finta morta per liberarsi. Il servizio è di Laura Tangherlini.
21: Un pesante termosifone a sbarrare l'unica porta d'ingresso e dunque l'unica via di fuga dall'inferno. Travi di legno per immobilizzarla, le violenze e le minacce. Questo non è un posto dove portare le ragazze, io stasera ti uccido. L'incubo per lei e ora, dopo un mese, l'arresto di lui. La vicenda risale alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorsi. Il 26enne adesca sui social network una ragazza di 22 anni e la attira con l'inganno nella sua cantina buia, isolata, a Castellammare di Stabia. Qui, dopo averle sottratto il telefono, la tiene sequestrata per diverse ore, costringendola a subire ripetute gravi violenze fisiche ed atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. Successivamente la denuncia della vittima, la cui ricostruzione dei fatti trova riscontro nei referti medici ospedalieri. Il 26enne è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Deve rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Gli inquirenti hanno riscontrato l'estrema gravità della condotta dell'indagato, la particolare pericolosità sociale dello stesso ed il concreto rischio di reiterazione dei reati della stessa specie.
2: Grave incidente sul lavoro a Ostia, sul litorale di Roma. Un operaio è morto, un altro è rimasto ferito. Stavano lavorando su un ponteggio quando il carrello della gru si è sganciato. Claudio Vedovati.
22: Un operaio morto e un altro ferito in modo lieve. È il bilancio grave dell'incidente sul lavoro avvenuto a Ostia. A perdere la vita un uomo di 46 anni. È accaduto in via Antonio Forni, una zona popolare del litorale di Ponente del quartiere romano. I due operai stavano eseguendo degli interventi sulla facciata di una palazzina residenziale. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbero trovati tra il secondo e il terzo piano, quando il cestello di un montacarichi agganciato alla gru di un autocarro avrebbe improvvisamente ceduto. La vittima è precipitata nel vuoto, l'impatto è stato violentissimo e non c'è stato nulla da fare. L'altro operaio si è salvato aggrappandosi all'inferriata. L'allarme è stato dato dai residenti del quartiere che hanno sentito un forte rumore in strada.
23: I residenti della palazzina del secondo piano che hanno lanciato una corda sono riusciti a salvare il secondo operaio.
22: Sul posto è subito arrivato il personale sanitario del 118 che ha trasportato il lavoratore ferito e in stato di shock all'ospedale Grassi. L'area è stata circoscritta dai carabinieri della stazione di Ostia e il cantiere è posto sotto sequestro. Gli inquirenti ora dovranno verificare lo stato di manutenzione dei macchinari usati e il rispetto delle norme di sicurezza.
2: Ora ufficiale, gli Oasis saranno a Roma con il loro tour, il secondo dalla loro reunion, l'estate prossima, le date 29 e 30 luglio. Vediamo il servizio di Fausto Pellegrini, poi una breve pausa e la seconda parte del telegiornale.
0: L'annuncio ufficiale e definitivo arriva con una scritta che ha illuminato lo Stadio Olimpico di Roma, dove decine di droni hanno ricomposto in aria il celebre marchio in bianco e nero della band. Gli Oasis torneranno a Roma nell'estate del 2027, portando nella capitale uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi anni. Dopo la storica reunion dei fratelli Gallagher, che ha messo fine ad una separazione durata oltre 15 anni, il tour rappresenta molto di più di una semplice serie di concerti. È il ritorno di una band che ha segnato un'epoca e che continua ad unire generazioni diverse di fan. La loro prima volta nella capitale risale al 2002, quando parteciparono al concerto del 1 maggio. L'ultima volta insieme è del 2009, poco prima della loro rottura artistica. Da allora la capitale attende il loro ritorno insieme sul palco, un ritorno che ora si concretizza e che già va ad alimentare un rapporto con l'Italia che ha radici profonde, fatto di esibizioni che hanno segnato momenti importanti della storia del rock del nostro paese. Gli Oasis sono tornati a Roma e pronta ad accoglierli ancora una volta.

0: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni, con tutti i prodotti Swiffer scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
2: E allora? C'è Prill.
1: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
2: E allora? C'è Prill.
3: Prill Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
4: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
5: Indossa l'essenza di Capricorn Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
6: Perché? Perché? Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Stavolta non fartela scappare!
8: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
9: Capelli più forti per il 96% delle donne.
10: Con vitamina B6 per regolare l'attività ormonale.
11: Swiss, la tua bellezza nasce da dentro.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Caro carburante e incentivi auto. È caos. In Europa ognuno va per la sua strada.
14: Annunciamo l'ambizioso plan di aiutas del governo.
15: Miliardi d'euro.
16: Für Hybridfahrzeuge.
13: E in Italia?
17: Ok, ci pensiamo noi. Con il decreto BYD ti diamo fino a 11.600 euro di incentivi per cambiare la tua vecchia auto e ridurre anche i consumi. Gamma BYD Super Ibrida DMI. È l'ora dell'autonomia.

Le 22:30 minuti, ben trovati in diretta su Rai News 24. Parliamo ora di conflitti, dalla guerra in Ucraina all'ampliamento del conflitto nel Golfo. L'Europa si misura con scenari economici e geopolitici in rapida trasformazione. Paolo Cappelli ne ha parlato con l'ambasciatore Ettore Sequi. Vediamo il focus.

0: In collegamento con Rai News 24 questa mattina, Ettore Francesco Sequi, benvenuto, già segretario generale alla Farnesina e firma autorevole della stampa. Benvenuto, ambasciatore.
1: Buongiorno, grazie molto per l'invito.
0: Ambasciatore, la guerra alle porte d'Europa che accompagna però segnali dal punto di vista diplomatico apparentemente contraddittori arrivati negli ultimi giorni dal Cremlino. Insomma, a quale Putin dobbiamo credere?
1: Dobbiamo credere a un Putin che sta cercando di dare dei messaggi molto chiari. Allora, il primo messaggio, questo attacco contro il treno a pochi chilometri dal confine con la Polonia, è certamente un messaggio sul fatto che si vogliono in qualche modo indebolire o interrompere quei flussi di armamenti, ammesso che quel treno ne portasse, ma sembra di no. Comunque quei flussi di armamenti che dall'Europa attraverso la Polonia arrivano all'Ucraina, ma soprattutto vuole essere un messaggio all'Europa. Vuole dire sostanzialmente attenzione, noi possiamo colpire dove vogliamo. D'altra parte, lei giustamente ha ricordato Lipsia, possiamo anche ricordare ad esempio la vicenda in Moldavia del drone che ha incrociato attorno all'aereo di Zelensky, ed è un messaggio all'Europa, soprattutto in previsione anche della prossima tornata elettorale del 2027. La Russia vuole mostrare che è sempre più vicina, che non vuole che l'Europa sostenga militarmente l'Ucraina e che è disposta a colpire se necessario.
0: Senta, ambasciatore, mentre parliamo questa mattina, il petrolio e i contratti future del Brent con consegna a novembre oscillano intorno a $107 al barile ed è l'ultimo segnale, soltanto quello di questa mattina, di un fatto che sembra ormai chiaro da giorni ai mercati: non piace affatto l'idea che oltre a Hormuz sia ostruito, chiuso anche la navigazione commerciale a Bab el-Mandeb. E dunque, perché soltanto adesso gli Houthi, per rubare un titolo felice di Foreign Policy, si sono uniti alla Chad? Come mai soltanto adesso questa espansione regionale del conflitto del Golfo, che abbraccia un altro snodo vitale, a cominciare dall'Arabia Saudita e anche per noi europei?
1: Questa è una domanda molto importante, ci sono varie risposte. Allora, innanzitutto, quello che ci sta dicendo la crisi in Medio Oriente è che sta diventando più importante la politica dei flussi, cioè non tanto e non solo il controllo dei territori, ma il controllo dei flussi, perché questi hanno un impatto di carattere globale. In secondo luogo, perché ora? Fondamentalmente per due motivi. Innanzitutto perché il blocco, quantomeno il controllo da parte iraniana di Hormuz sta diventando sempre meno efficace. Ma si tratta anche di contrastare un fenomeno che è molto importante, quello della cosiddetta continentalizzazione dei flussi energetici. L'Arabia Saudita, ma anche gli Emirati, cosa hanno fatto? Visto che Hormuz era pericoloso, era difficile passare, stanno promuovendo, intanto utilizzando degli oleodotti già esistenti che possano arrivare dall'altro lato, quindi bypassare Hormuz, e in secondo luogo ampliando per il futuro dei progetti di potenziamento di questi oleodotti. Quindi sostanzialmente il blocco di Hormuz rischia di essere sempre meno efficace. A questo punto entrano in gioco gli Houthi. Gli Houthi perché, controllando Bab el-Mandeb, sostanzialmente vanificano questo tipo di approccio, cioè dalla leva dell'interdizione Hormuz, quindi blocco di Hormuz, i sauditi sono passati alla leva, diciamo, dell'aggiramento, del bypass, e gli Houthi stanno rispondendo in questo modo. Però attenzione, non dobbiamo pensare che siano soltanto gli Houthi siano soltanto, diciamo, dei puri proxies.

0: Hanno degli interessi, intanto hanno l'interesse, e lo stanno dimostrando in questi giorni, militare a conquistare il territorio e effettivamente stanno controllando molto più efficacemente Bab el-Mandeb. Hanno l'interesse marittimo a minacciarlo, ma hanno anche un interesse negoziale, perché quando si tratterà di arrivare a un futuro accordo, più loro hanno controllo del territorio, più hanno infrastrutture che controllano e leve e quindi più possono favorire gli iraniani, ma anche se stessi. In tutto questo, chi perde è l'Arabia Saudita.
1: Ecco, ambasciatore, però in tutto questo, sovrapponendo questi vari livelli di equilibri che lei ricordava, quello internazionale che vede evidentemente buona parte della comunità internazionale, lo ricordiamo, non soltanto noi occidentali, fortemente interessata a mantenere aperte le vie commerciali. Poi c'è l'aspetto, per così dire, regionale, l'Arabia Saudita, che evidentemente è l'attore che in queste ultime ore pare pagare il prezzo più alto, e gli interessi che lei ricordava degli Houthi. In tutto questo non c'è uno solo di questi livelli, almeno ad una lettura superficiale, che sembra dire è premiante la lettura strategica e tattica dell'amministrazione Trump nel gestire il conflitto. Insomma, come se ne esce con quest'ulteriore complicazione?
0: Il conflitto è molto più difficile di quello che Trump pensava. Pensava di cavarsela con delle operazioni militari, non è stato possibile. A questo punto ha provato la pressione economica, sta provando la pressione economica, ma ha compreso che la pressione economica prende tempo, non basta. Quindi a questo punto, come ha ricordato qualche giorno fa il Financial Times, sta facendo delle azioni mirate contro l'Iran per falciare l'erba, cioè per depauperare progressivamente quelle capacità che poi gli iraniani poi ricostituiscono e quindi hanno, in questo modo gli americani cercano di rendere Hormuz comunque transitabile. Ora, il problema naturalmente è che abbiamo due soggetti, iraniani e americani, che pensano di poter essere l'uno più resiliente dell'altro e a questo punto hanno iniziato una lotta, diciamo così, per infliggere il maggiore sacrificio possibile all'altro. Gli iraniani pensano che le elezioni di midterm e quello che sta capitando colpisca gravemente Trump e quindi lo renda, diciamo, più disponibile a un accordo. E il contrario pensa Trump, considerate anche le grandissime difficoltà economiche di tessuto sociale, di tenuta del tessuto sociale interno in Iran. Quindi è molto più complesso di quello che pensavano gli americani, con un aggravante finale, e cioè che la stessa credibilità americana nel Golfo sta diminuendo.
1: Ambasciatore, in questa complessità crescente, noi europei, ammesso che esista una omogeneità di interessi nella regione, noi europei possiamo ancora far pesare un ruolo politico-diplomatico? Penso ad esempio ai rapporti con l'Iran, o è troppo tardi?
0: È difficile e possiamo certamente far pesare un ruolo direttamente, certo, avendo mantenuto comunque dei canali con l'Iran, ma anche indirettamente, perché noi sappiamo che alcuni dei paesi più gravemente colpiti da questa situazione, sia sotto il profilo della stabilità regionale, ma anche sotto il profilo economico, sono proprio quei paesi che stanno facendo mediatori. Pensiamo, per esempio, che il Pakistan da solo, che è un mediatore appunto, importa dal Golfo circa il 90% di tutti i suoi fabbisogni energetici. Quindi direi possiamo certamente avere un ruolo, ma dobbiamo considerare che sarà un ruolo indiretto e su questo non bisogna illuderci.
1: Un'ultima sua considerazione, ambasciatore. Abbiamo visto quella photo opportunity, come la definiamo noi giornalisti in gergo, in India, il vertice dei BRICS con il leader indiano che tiene per mano Putin e Xi Jinping, li porta vicino a sé. È un'immagine appunto a beneficio dei media internazionali, oppure questa catena di conflitti sta rafforzando i BRICS, attenuando le differenze che invece fino a poco fa ci sembravano sensibili, rilevanti?
0: Ma le differenze chiaramente ci sono e sono comunque per certi versi strutturali. Bisogna pensare ad esempio al rapporto tra India e Cina. Però sta prendendo sempre più piede, anche a seguito di questa crisi in Medio Oriente, il lavoro comune sulla de-dollarizzazione, cioè sul fatto che il dollaro progressivamente diminuisca la sua portata come valuta, diciamo, degli scambi finanziari internazionali. Perché questo permetterebbe di fare che cosa? Di colpire il cosiddetto sistema delle sanzioni secondarie. Quelle sanzioni, cioè, che non sono dirette a un paese specifico, ma sono dirette a quei paesi o a quelle, diciamo, quei soggetti o imprese che comunque hanno rapporti col paese sanzionato. Perché? Perché i circuiti finanziari sono in dollari. Quindi è chiaro che per i BRICS, pensiamo solo alla Cina, pensiamo all'Iran che ne fa parte, pensiamo alla Russia soprattutto, è molto importante lavorare in questo senso. Però ci sono ovviamente delle posizioni molto diverse su tante altre questioni.
2: Gli effetti del rialzo di 25 punti base dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea e poi lo stato della ricchezza delle famiglie italiane, ancora il risico bancario sull'asse Milano-Francoforte. Di questo ha parlato Pablo Rojas con il segretario generale della First CISL, Alessandro Colombani. Vediamo poi a seguire un focus sulla scuola con Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, e infine alle 23 la rassegna stampa con Daniele Lorenzetti.
3: Gli effetti evidentemente sono i soggetti indebitati, quindi famiglie, imprese, ma anche lo stesso Stato, lo ricordava proprio l'altro ieri il Ministro dell'Economia e delle Finanze, perché ci sono delle percussioni ad ogni livello. Per quanto riguarda le famiglie, evidentemente, ma anche per quanto riguarda le imprese, e quei prestiti che sono in ammortamento avranno delle variazioni al rialzo se evidentemente sono a tasso variabile. Abbiamo fortunatamente in Italia da qualche anno l'abitudine, soprattutto quindi nei mutui residenziali, le famiglie quindi hanno stipulato dei mutui a tasso fisso che evidentemente non avranno ripercussioni. Quelli a tasso variabile in alcuni casi hanno un cap, hanno un tetto, e anche quelli non subiranno diciamo delle variazioni. Banca d'Italia ci avverte che i 3/4 dei mutui sono a tasso fisso. Diverse sono le ripercussioni evidentemente per le imprese. È chiaro che tutto questo è collegato a quel rialzo dell'inflazione che dipende dall'andamento soprattutto delle materie prime energetiche. E purtroppo l'allargarsi del conflitto in Medio Oriente, la chiusura dello Stretto di Hormuz, ma anche di Bab el-Mandeb, sta provocando un rialzo del prezzo del petrolio. Oggi quindi il Brent, ma anche il WTI, sono ben sopra $100 il barile, e c'è stato un rialzo quindi anche del gas. E questo purtroppo non promette bene quindi per il futuro.
4: E certo, perché tutte queste decisioni e aumenti poi si ripercuotono anche sui prezzi evidentemente al consumo.
3: In effetti la Banca Centrale Europea interviene proprio per questo, per evitare gli effetti secondari, cioè che questi prezzi poi vadano a contagiare i prezzi degli altri beni, soprattutto quindi i beni alimentari che purtroppo sono coinvolti, perché le derrate alimentari anche lì transitano da quei due stretti, però per il momento sono abbastanza contenute. Non sappiamo che decisioni prenderà la Banca Centrale Europea nel futuro, perché Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha detto che monitoreranno i tassi quindi prossimamente. La prossima riunione ci sarà il 29 ottobre e poi alla fine dell'anno il 17 dicembre.
4: E voi domani presenterete un rapporto sulla ricchezza delle famiglie, lo fate ogni anno, e anche sullo sviluppo, diciamo, dell'Italia. Che cosa ci può anticipare su come le famiglie stanno affrontando questo, che è un momento evidentemente molto complicato?
3: Allora, intanto è un osservatorio che lanceremo, e quello è proprio il titolo della tavola rotonda nel quale verranno dibattute le principali evidenze che appunto sveleremo domani. Però è evidente che qualcosa dobbiamo dire, anzi ho il piacere di dirlo, e lo collego direttamente a prima abbiamo parlato di indebitamento, abbiamo parlato di prestiti. Da quel punto di vista le famiglie italiane sono virtuose perché sono meno indebitate rispetto quindi alle famiglie europee. Il peso dell'indebitamento delle famiglie italiane sul complesso, quindi dell'indebitamento delle famiglie dell'area dell'euro, è sceso dal 2015, che era pari all'11,1%, al 10,2%. Ma è perché è una delle componenti di questo osservatorio, perché per arrivare alla ricchezza netta si parte dalla ricchezza lorda e togliamo l'indebitamento. È cresciuta la ricchezza in questi dieci anni, però è cresciuta con diverse variazioni all'interno delle singole componenti della ricchezza. Ad esempio, una delle cose più evidenti e che magari non è che desteranno stupore ma un po' di sorpresa è che le abitazioni, che storicamente hanno rappresentato un asset o l'asset principale, continuano ad esserlo, ma sono scese dal 56% al 46%, e sono invece cresciute le attività finanziarie, in modo particolare sia per quanto riguarda le azioni quotate, anche i fondi comuni di investimento, ma anche la proprietà nelle società non quotate, che hanno registrato un rialzo, anzi il maggior rialzo tra i singoli componenti della ricchezza.
4: La voglio coinvolgere su quest'altro tema, la trattativa tra Unicredit e Commerzbank, la quale chiede ovviamente garanzie occupazionali e anche di sede. Quali sono i punti critici di questa trattativa e quali i punti di forza?
3: Ma sono quasi esattamente 2 anni, è iniziata la storia l'11 settembre 2024, quando Unicredit acquisì la prima partecipazione proprio dallo Stato tedesco, che ancora conserva una partecipazione pari al 12,7%. È normale che ovviamente lo Stato tedesco, ma gli stessi sindacati della Commerzbank, lottino per avere tutele quindi per l'occupazione, così come lo Stato tedesco lotti per avere la sede legale o comunque un presidio importante. È importante però sottolineare che a questo punto Unicredit ha la maggioranza, ha il controllo, l'avrà magari per un periodo, e lo Stato tedesco continuerà ad avere 2 consiglieri nel consiglio di sorveglianza. È iniziata questa trattativa, noi siamo favorevoli quindi a campioni quindi europei, perché è chiaro che il sistema bancario e finanziario europeo deve competere quindi a livello globale, soprattutto con le big corporation americane, e quindi abbiamo bisogno di campioni europei. Io sono certo che poi alla fine il governo tedesco, i sindacati insieme a Commerzbank riusciranno quindi a trovare delle soluzioni.

0: dopo molti anni di, diciamo, di sofferenza, dai primi di settembre quasi tutti i professori sono sulle loro cattedre, così compresi i presidi. Perché? Perché sono state snellite delle procedure. Naturalmente ci potranno essere degli inconvenienti imprevisti, un insegnante che all'improvviso magari avrà un dottorato all'estero, eccetera, ma allora gli uffici scolastici regionali procedono alle graduatorie di supplenza che sono presso gli uffici stessi. Quindi da questo punto di vista non ci dovrebbero essere gravi problemi. Qualche problema lo avremo invece per il personale cosiddetto ADA, cioè gli impiegati e quelli che una volta si chiamavano i bidelli, i collaboratori scolastici. Perché? Perché nonostante alcuni concorsi mancano ancora molte di queste specializzazioni e soprattutto occorre una grande preparazione, un grande aggiornamento, perché le tecniche sono profondamente cambiate, quindi magari una di queste persone, un impiegato che si è formato anche alla scuola media superiore o all'università, deve affrontare tutta una serie di innovazioni tecnologiche, soprattutto relative alla parte procedurale del PNR, che sono piuttosto complesse. Ecco, da questo punto di vista le scuole hanno ancora alcune difficoltà, speriamo di poterle superare nel corso almeno di quest'anno.
1: I disagi che più sembrerebbero lampanti sono quelli legati da una parte al costo dei libri, quindi le famiglie devono affrontare questa spesa spesso molto grande, parametrata anche ai salari bassi che in ogni caso ci sono in Italia. Quindi le volevo chiedere se ci sono forme alternative, non dico le dispense dell'università, però per consentire ai ragazzi di poter affrontare gli studi senza gravare troppo sulle famiglie. E il secondo, ma ci arriviamo tra poco, è la temperatura sia d'inverno ma soprattutto d'estate ormai all'interno delle aule scolastiche, come affrontarlo. Però prima parliamo dei libri.
0: Ma guardi, per quanto concerne i libri, le varie leggi finanziarie nel corso degli anni attribuiscono delle somme piuttosto consistenti alle regioni, che a loro volta poi le girano ai comuni, quindi ci dovrebbe essere un, diciamo così, un modo di coprire soprattutto quelle famiglie che hanno un ISEE, cioè un indice economico in difficoltà. È chiaro che andrebbero sicuramente ampliati, e noi lo chiediamo che anche nella prossima finanziaria questo succeda. Però mi permetta anche una piccola osservazione, e non voglio essere un passatista, un retrogrado, eccetera, però mentre ogni studente ambisce ad avere l'ultima moda del telefonino da 700, 800, 1000 euro, eccetera, quando si tratta di tirar fuori un po' di soldi per i libri c'è una specie di repulsa. Ora, i libri italiani, l'editoria scolastica italiana è una delle migliori al mondo, probabilmente avrebbe bisogno di essere più, come dire, risparmiosa, nel senso che i libri sono fatti con carta patinata, hanno molte fotografie, però è un'editoria di alto livello e soprattutto io direi che il libro va conservato. Io penso che ognuno di noi, come diceva anche prima Giubilei parlando della scuola, mantiene ancora il testo di filosofia del liceo, anche magari se fa il matematico. I libri vanno considerati non semplicemente come un investimento del momento, ma come qualche cosa che fa parte della biblioteca della famiglia, fermo restando, ripeto, che bisognerà aumentare le provvidenze finanziarie per quelle famiglie che hanno più difficoltà.
1: Allora, prima di tornare al tema temperature all'interno delle aule, vediamo alcuni commenti, alcune testimonianze del primo giorno di scuola raccolte dalla collega Caricchio.
2: Era meglio d'estate o qui questo banco?
3: No, dai, sono felice perché almeno rivedo i miei compagni, poi l'ultimo anno sarà bello.
4: Cosa ti aspetti da quest'anno scolastico?
5: Vabbè, di crescere come persona anche e di imparare nuove cose e capire anche la mia strada futura.
4: Erano le 8 in punto quando è suonata la campanella e più di 700 studenti sono entrati nel plesso di Via Marini del liceo Luigi di Savoia di Ancona. 36 classi al liceo scientifico e a quello linguistico con indirizzo Cambridge, una scuola che ha compiuto nel 2023 100 anni e che vanta fra gli ex alunni anche Gianmarco Tamberi e non solo.
6: Da questa scuola sono uscite grandi personalità che attualmente sono affermate nel mondo della comunità scientifica. Attualmente abbiamo tantissimi studenti atleti, abbiamo una campionessa olimpionica, un oro nazionale.
4: Una grande tradizione storica dunque, ma anche uno sguardo all'innovazione, al Savoia, tanto che questo liceo si è guadagnato la designazione 3.0, interattivo e di ampio respiro internazionale.
6: Ci troviamo in un'aula immersiva, questo è un'ultima frontiera dell'apprendimento. e un primissimo acquisto che abbiamo effettuato con le risorse PNRR.
4: Stamattina all'entrata non sono mancati visi un po' tesi, soprattutto fra i 126 che hanno iniziato la prima e che invece, come quelli di Quinta, ha ritrovato il proprio banco e i compagni di sempre.
7: È andata molto bene, è stata un'estate piena di cose da fare, però siamo contenti di tornare qua con tutti i nostri compagni, anche comunque i prof.
4: Quest'anno avrete la maturità?
8: Sì, già. Le aspettative adesso vediamo come con la nuova versione dell'esame come sarà, però secondo me andrà tutto bene.
1: E allora, Rosconi, torniamo alla domanda di prima. Sicuramente prima il problema era soprattutto d'inverno con il riscaldamento. Io mi ricordo scaldavamo le pizzette sui termosifoni, ma non sempre erano accesi. Parlo degli anni 90 e avevamo freddo. D'estate si stava bene. Adesso probabilmente il disagio maggiore lo si vive con le temperature altissime da maggio in poi. Ci sono la volontà e le risorse economiche per affrontare il problema? Le chiedo di essere breve perché poi abbiamo un altro argomento.
0: Guardi, noi abbiamo 42.000 edifici scolastici e per la maggior parte di questi, più del 50%, hanno più di 50 anni. Quando non esistevano, per esempio, non solo non esisteva il clima attuale, diciamo così, ma non esistevano neppure quelle misure, diciamo, igieniche di sicurezza ambientale che abbiamo adesso. È chiaro che 20 anni fa, 25 anni fa, fu calcolato in 50.000 miliardi di lire, diciamo, la cifra che occorreva per sistemare tutto il norma alle scuole italiane. Adesso si parla di 15-20 miliardi di euro. Sono cifre gigantesche che chiaramente dovranno essere affrontate anche dal futuro governo nelle finanziarie, ma naturalmente con grano salis, nel senso che non è pensabile che si possano tirar fuori queste cifre enormi. Fermo restando che gli enti locali, perché chiariamo bene, le scuole non sono gli edifici di proprietà né della scuola né del ministero, ma dei comuni e delle province, devono cercare di essere un po' più, come dire, accorti anche nelle loro spese per dedicare un po' di più alla scuola e agli edifici e un po' meno magari a feste di paese, insomma, mi permetto di dire.
1: Sicuramente la fortuna è che in questi ultimi giorni la temperatura un po' si è abbassata, perché altrimenti sarebbe stato un esordio alquanto faticoso per tutti gli studenti. Io volevo chiederle anche un'altra cosa, perché tra i temi che la scuola deve affrontare è cioè quello dell'educazione sesso-affettiva. Allora, lei vede che c'è una risposta positiva da parte degli studenti? Ritiene che sia la scuola come agenzia a poter far fronte a questo tipo di formazione che, se sbagliata, rischia di degenerare in quella piaga che sono i femminicidi e di cui vi avevo annunciato avremmo parlato?
0: Guardi, secondo me la parola d'ordine più importante è l'educazione al rispetto, l'educazione al saper vivere insieme agli altri, perché possiamo anche fare degli ottimi corsi di natura relativamente agli aspetti sessuali, agli aspetti di relazione sentimentale, emotiva e così via, magari non otteniamo neppure quei risultati, perché nel frattempo, diciamo, non è che queste cose, queste iniziative non siano state fatte. Dobbiamo insistere soprattutto come classe docente nei riguardi dei ragazzi al rispetto. Rispetto vuol dire rispetto della persona, rispetto dell'ambiente, rispetto della società in cui mi vengo a trovare. Se passa bene il discorso del rispetto così a 360 gradi, avremo anche appunto una considerazione maggiore per quanto riguarda i rapporti tra uomo e donna, per quanto riguarda i rapporti fra genitori e figli.
1: Grazie,
0: cioè, è un grande compito che tocca alla scuola da questo punto di vista. Purtroppo non aiuta molto.

0: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa!
2: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
4: E allora? C'è Pril!
3: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
4: E allora? C'è Pril!
5: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
6: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
7: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
8: Cristianini te ayuda.
9: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuroptics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.
10: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
11: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi stanna.
12: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.

0: Ho quello che mi serve. In Europa e nel resto del mondo.
1: Ah, ho Coop Voce.
2: Parla e naviga in Europa UK con la tua offerta nazionale e scopri le offerte Welcome per navigare nel mondo. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Domani gli operai non ci fermeremo. Convocazione a Palazzo Chigi mercoledì alle 10. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza. Oasis a Roma il 29 e 30 luglio 2027, la band comincerà il tour mondiale il 21 maggio da Glasgow, per terminare il 19 settembre la conferma con uno show di droni sullo Stadio Olimpico, luogo del concerto. Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa, le tensioni internazionali che non si fermano, il nuovo balzo dei prezzi del petrolio e del gas, le inquietudini, le domande sull'intelligenza artificiale, sono tanti i temi in primo piano stasera, anche sulle prime pagine dei giornali, e come sempre li analizziamo, li commentiamo anche con l'aiuto dei nostri ospiti. Ve li presento in studio Gianni Todini, direttore di Asca News, bentornato, benvenuto.
1: Grazie, buonasera.
0: Alla nostra rassegna serale, poi vedete sui nostri schermi collegati Marco Varvello, giornalista, firma buonasera. Ora della Stampa. Volto notissimo a noi della RAI, bentornato Marco, e poi anche Giulio Silvano, giornalista e scrittore, scrive tra l'altro anche per Il Foglio. Benvenuto Giulio.
2: Buonasera, grazie.
0: Allora, andiamo a dare un'occhiata alle aperture dei giornali già arrivati, così ci rendiamo un po' conto di che aria tira. Il Corriere della Sera è questo, il titolo: nuovo balzo di greggio e gas. Vedete, questo è il titolo del giornale di Via Solferino, e sulla stessa linea anche il giornale di Confindustria, Il Sole 24 Ore: rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati. E vedete nei sommari, questo viene specificato, il greggio verso i $110 al barile, i rendimenti USA ai massimi dal 2023, Microsoft che in un nuovo codice di condotta impone restrizioni ai modelli di intelligenza artificiale, e invece Trump che va controcorrente e dice: noi leader non uccidete la gallina dalle uova d'oro, così la chiama. C'è però un'analisi del professor Giuliano Noci del Politecnico di Milano proprio sul tema dell'intelligenza artificiale, le attese deliranti finanziate a debito. Questo sul Sole 24 Ore. Andiamo avanti con il Milano Finanza, e vedete anche qui borsa KO per AI e petrolio. Pesano l'allarme di Anthropic e la fiammata del greggio. Così Milano Finanza. Andiamo su qualche altro giornale, ma la musica non cambia. Leggo: petrolio e gas, prezzi alle stelle. Il conflitto in Ucraina, Trump che dice Mosca e Kiev accettano lo stop dei raid sulle raffinerie. Questo ha annunciato sul suo social Truth, ma vedremo che in realtà ci sono molti dubbi. Il Foglio, con un'analisi del direttore Cerasa: il vero rischio sull'intelligenza artificiale è non rischiare nulla. Il momento Oppenheimer è anche questione di soldi. Dietro la furbata etica di Musk, Altman e Amodei. E invece poi c'è questa analisi: il prezzo dell'impunità di Putin. Gli attacchi del presidente russo all'Europa e agli europei sono sempre più sfacciati, perché si è convinto, grazie a Trump, che la sua licenza di uccidere è più larga. L'accordo sulle raffinerie e chi non rispetta mai la parola data. Cercheremo appunto di capire se questo accordo c'è o non c'è. Italy Post: borse in altalena tra petrolio e AI, il greggio sfiora i $110 dopo lo stop all'oleodotto saudita est-ovest, ma poi cala in serata. Vedete l'editoriale: se si riapre il vaso di Pandora in Medio Oriente. Al Medio Oriente guarda l'apertura di domani: attacchi Houthi, petrolio alle stelle e Trump che dice colpa di Kiev e Mosca. L'editoriale di Renzo Guolo vede un'Arabia Saudita nei guai, un patto con il nemico, la solitudine di Bin Salman. L'identità, allarme rosso fisso, i prezzi carburanti alle stelle, Trump che dice basta missili sulle raffinerie e Giorgetti rilancia sul nucleare. Qualche altro giornale con insomma delle aperture diverse: Avvenire, a mano disarmata, raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti, così il giornale della CEI. AI, intelligenza artificiale, con il volto di Dario Amodei sull'apertura del Riformista. I padroni dell'intelligenza artificiale lanciano allarme e chiedono di rallentare, ma a chi lo chiedono? Se davvero temono le loro stesse creature, comincino loro. Intanto la trovata di marketing funziona, dice il Riformista, e il mondo non parla d'altro. E c'è una domanda che si fa Andrea Laudadio: l'intelligenza artificiale ci sta sfuggendo di mano oppure di tasca? La Gazzetta del Mezzogiorno, giornale di Bari, ovviamente guarda a quella che è la situazione dell'Ilva, lo chiama l'ora

0: più buia, la rabbia degli operai senza soldi e senza lavoro. In attesa del vertice a Palazzo Chigi si cercano alternative. Grillo vara il vaffaconte, guarda invece alla politica italiana Libero nella sua apertura. Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi, i sondaggisti dicono intorno al 3%, ma l'editoriale di Alessandro Sallusti è ancora dedicato a questo tema dell'intelligenza artificiale, fa paura ma fermare tutto è impossibile. Il Fatto Quotidiano, Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex PM. Ancora chiudiamo questa prima carrellata con Il Mattino di Puglia e Basilicata. A chi fa paura l'intelligenza artificiale? Il dibattito scatenato sui timori dell'intelligenza artificiale. E da questo vorrei partire con i nostri ospiti. Gianni, volevo chiederti un tuo punto di vista. Trump ha detto sull'intelligenza artificiale delle bufale come sul cambiamento climatico. Però a parlare negli ultimi giorni sono stati i big delle più grandi società che di questo si occupano, non un ricercatore o una persona qualunque.
1: Sai, colpisce molto questa partita di ping pong tra Washington e Pechino, no? Sul tema di chi spegne prima il fuoco acceso dai grandi attori privati dell'intelligenza artificiale. E il tema c'è, il tema è sul tavolo da tempo ed è un tema che giustamente viene posto da chi prova a risolverlo, prova a inquadrare quella che potrebbe essere una strada, una soluzione, riproponendo il grande tema. Mettiamo al centro la persona, il messaggio di Mattarella è stato il messaggio di Papa Leone XIV, ma allo stesso tempo mettiamo al centro una serie di regole che faccia degli stati, dei governi, delle governance, gli elementi che determinano l'andamento di questa crescita, certamente, questo è l'aspetto preoccupante, non controllata, di una tecnologia che oramai è destinata a governare la nostra vita, lo sta già facendo e sempre più lo farà. Quindi c'è questa scala di crescita esponenziale ormai dichiaratamente, ma questo si sapeva già da tempo, non più controllabile, quindi non è più modulabile perché c'è un'autocrescita dichiarata da tempo. Allo stesso tempo non credo che ci sia il rischio di estinzione che è stato dichiarato, quanto sì una possibile ulteriore guerra geopolitica tra le grandi potenze di questo mondo.
0: E a questo volevo arrivare, Marco Varvello, perché ci sono due dimensioni, da un lato questa rincorsa, questa tecnologica esponenziale, e dall'altro però la partita geopolitica, perché soprattutto i due grandi competitor, gli Stati Uniti e la Cina, sono impegnati in una gara forsennata a sopravanzarsi l'un l'altro nel controllo di questi modelli sempre più intelligenti, con tutte le incognite del caso, perché poi l'intelligenza sarà sufficientemente buona da preservare l'umanità? Questa è la grande domanda.
2: Ma guardare gli interessi, chiaramente bisogna andare avanti come i treni, e lo stanno dicendo i due attori principali, appunto Stati Uniti, o meglio i leader dei due attori principali, cioè Stati Uniti e Cina, che poi dovrebbero anche essere i principali regolatori, perché l'Unione Europea può fare la sua parte, la sta facendo con le accuse soprattutto americane di mettere troppi vincoli alle big tech nei nostri paesi, però appunto dal presidente cinese al presidente americano invece si preme sull'acceleratore. È interessante, voglio dire, Trump, hai citato anche il riscaldamento globale, è sempre stato un negazionista del riscaldamento globale, poi ci ritroviamo con le stati che paghiamo sulla nostra pelle e ci sono paesi che lo pagano anche in maniera più pesante. Cioè mi dà veramente, lasciamo perdere i cinesi che hanno tutt'altra mentalità anche in termini di gestione del potere, ma che il presidente americano venga adesso ancora a dire che sono cospiratori quelli che vorrebbero una regolamentazione dei procedimenti che tecnologicamente stanno avanzando in maniera esponenziale, mi ricorda un po', credo che fosse Re Luigi XV che alla sua di Francia, che alla sua amante, la famosa Madame de Pompadour, ripeteva spesso après moi le déluge, e cioè dopo di me il diluvio universale, tanto chi se ne importa, cioè non c'è veramente responsabilità nei confronti soprattutto delle prossime generazioni.
0: Ecco, Giulio, Giulio Silvano, secondo te perché, che conosci comunque bene la realtà americana, perché questa posizione di Trump così, diciamo, che ha preso le distanze addirittura da questi signori del Big Tech, con alcuni dei quali aveva avuto anche dei flirt, diciamo, in passato, no?
3: Sì, aveva ricevuto anche molti soldi.
0: Esatto.
3: E la questione è duplice. Da una parte Trump è fissato con la Cina da almeno 10 anni, e non vede l'ora di avere un confronto diretto con la Cina, perché lui in questa fase in cui vorrebbe essere il presidente che fa tutto ciò che gli altri presidenti non hanno fatto, l'abbiamo visto con l'Iran, un confronto con la Cina è molto felice di averlo. La seconda cosa è che Trump, non bisogna mai dimenticarlo, è un uomo che è cresciuto nella guerra fredda e quindi lui crede che sia simile alla questione nucleare, quindi alla questione Russia-Stati Uniti di 40-50 anni fa. Purtroppo non è così, e lo spiega molto bene in un articolo che ha scritto, tra tutti, Bill Gates nel suo blog più o meno un'ora e mezzo fa, dove dice proprio: non usate il paragone del nucleare, perché qui la cosa è completamente diversa, proprio perché c'è una rapidità tale e un'autonomia tale dell'intelligenza artificiale che non si può paragonare con l'impatto umano e con le decisioni umane rispetto alle armi nucleari.
0: C'è chi dice che addirittura in breve tempo, se non ci saranno dei paletti, potrebbe prendere il controllo di parti di internet e via dicendo. Ma si era detto che, per esempio, la distanza tra Stati Uniti e Cina si è veramente assottigliata in questa gara, diciamo, a chi la spunta prima. Qual è la percezione? Che l'America sia ancora leggermente in vantaggio, che i cinesi siano sul punto di sopravanzare? A che punto è questa gara di cui tutti, diciamo, siamo testimoni e di cui non intravediamo però il finale?
3: Beh, i cinesi sono notoriamente bravi a tenere nascoste le loro armi, questo si sa dai tempi dei loro trattati sulla guerra di parecchi secoli fa. E oggi però è interessante, perché per la prima volta i cinesi hanno parlato apertamente anche loro dei rischi dell'intelligenza artificiale, forse in risposta a questa ondata che c'è stata in questi giorni. Addirittura proprio l'intelligence cinese ha detto: è una tecnologia rischiosa, ora sentiamo il partito, se il partito decise di rallentare forse si può parlare con gli Stati Uniti.
0: E quindi bisognerà vedere se ci sarà su questo almeno, diciamo, un confronto tra le due grandi potenze.
1: No, dico, è quello che Trump si aspetta, giusto il rilievo, andare a un tavolo nel quale la grande partita, la partita del mondo, del futuro, che è quella dell'intelligenza artificiale, venga decisa dalle due superpotenze. Questo è, diciamo, il quadro Trump, no? Dall'altra parte c'è la potenza egemone, da un punto di vista anche della capacità di essere silenziosa, no? E di attendere, ma pungolata ha subito risposto, e questo secondo me è l'elemento interessante, al di là di quello che ripeto viene detto dalle big tech e si sapeva già, cose che si sapevano già, il controllo di internet, ma direi ancora di più la capacità stessa dell'intelligenza artificiale a un certo punto di costruire meccanismi tali che non consentano alla nostra intelligenza di procedere oltre, spazzata via una classe matematica, si dice, questo mi preoccupa di più, no? Cioè un'intera generazione di matematici che rischia di essere in qualche maniera relegata a un ruolo secondario, quando questo è un aspetto centrale, insomma. Quindi il tema della cultura to cure, temo che sarà un elemento abbastanza centrale.
0: Controllo questo, tra l'altro, internet. Bisognerà capire, perché c'è l'ossessione di chi vince questo gioco, certo. Però potrebbe essere un gioco a somma zero, dove alla fine perdono tutti se non si indirizza nella direzione giusta.
1: Lo devi sommare alla sparizione di qualsiasi documento cartaceo, che di fatto è già avviata. Quindi viviamo in un ambiente digitale, se l'ambiente digitale lo controlla l'intelligenza artificiale, dice quello che vuole, insomma.
0: A proposito di questo, Giulio, volevo farti una domanda sul tuo libro, Hanno vinto loro, perché appunto dicevamo di questa ossessione a prevalere, a vincere, che è un po' la cifra di questa epoca in cui, come dire, le forme di mediazione, diplomazia, i tentativi di conciliazione sembrano completamente spazzati via e predomina la forza, cioè il tentativo di dire prevalgo io. Però il tuo libro, Hanno vinto loro, a che cosa fa riferimento?
3: No, fa riferimento allo scontro tra destra e sinistra, ma uno scontro di orfani, soprattutto da parte della sinistra, di orfani del Partito Comunista, e dall'altra parte di una forma quasi di nostalgia che però, un po' come a Make America Great Again, si basa un po' su un vuoto, cioè quando è questo again. E quindi mi interessava in questo libro raccontare un po' per la mia generazione, cioè i millennial, quelli che oggi hanno tra i 30 e i 40,

0: settant'anni, vedere un po' come hanno vissuto il periodo dall'11 settembre in poi, cioè quando hanno iniziato ad avere una coscienza politica e sociale, e come hanno vissuto quello che hanno fatto le generazioni precedenti a livello di scelte politiche.
1: Tu conosci molto, tu conosci abbastanza bene, oltre, qui naturalmente il libro fa riferimento anche alla generazione, alle generazioni italiane, però conosci bene la realtà americana. Lì c'è un gap generazionale, c'è qualcosa di nuovo che sta avvenendo a livello sociale e politico? Si parla molto, no, di questa America più socialista, dei movimenti legati a Mamdani, a questi giovani leader sul lato democratico. Adesso i repubblicani sembra che stiano convergendo su Vance per la prossima sfida. Che cosa si sta muovendo nella politica americana in questi mesi, in vista di quello che sarà l'appuntamento anche decisivo del midterm, che darà una sorta di termometro del trumpismo?
0: Ci sono due cose secondo me molto interessanti di cui non si parla moltissimo. La prima è quella della sinistra religiosa, perché negli ultimi 30 anni della politica americana, ma già in parte da Reagan, la religione era una cosa dei repubblicani, e anche Trump l'ha saputa usare in qualche modo, cioè gli evangelici, soprattutto bianchi, hanno votato per l'80%, 85% Trump, sia nel 16 ancora di più, nel 24. Invece adesso c'è una sinistra religiosa che si sta facendo avanti in Texas, tanto che i repubblicani hanno il terrore di perdere il senatore del Texas, cioè questo giovane Talarico, che è proprio quasi un prete, è uno che sta facendo un percorso spirituale dentro la chiesa, ed è candidato e potrebbe vincere. E ci sono altre figure simili sparse per il paese, soprattutto in quegli stati repubblicani, che riescono un po' a parlare alle stesse persone a cui parlano i repubblicani con questa terminologia, anche che si avvicina un po' al sermone religioso, e a conquistarli, si pensa anche elettoralmente, o comunque Musk sta dando un sacco di soldi in Texas proprio perché ha paura. E dall'altra parte c'è questa questione della politica estera, che è quella appunto che riguarda J.D. Vance. J.D. Vance già da febbraio era quello che ha quasi litigato con Trump, e Trump era molto arrabbiato con lui perché lui non voleva che si andasse in Iran, cioè che si attaccasse l'Iran, non voleva praticamente fare nulla delle scelte di politica estera che ha fatto Trump, proprio perché lui diceva: noi siamo stati eletti per questo motivo. Lui ora si sta giocando questa carta qui. Infatti non parla mai di guerra, non parla, quando gli fanno le domande sull'Iran non dice niente. Ieri diceva che gli Houthi sono sotto controllo, anche se in realtà stanno occupando i vari stretti che non permettono all'Arabia Saudita di trasportare petrolio, e quindi si giocherà molto secondo me, sugli errori di Trump. Cioè Vance giocherà e dirà, se le questioni geopolitiche vanno male, dirà: io gliel'avevo detto, io non volevo fare queste scelte. E quindi secondo me molto si giocherà su questo nei prossimi 2 o 3 anni, cioè sugli effetti di quello che Trump ha fatto in questi ultimi mesi.
1: Direttore, obiettivamente tutti adesso già con lo sguardo sono a fra qualche mese, quando si arriverà a questo re d'erazione di metà mandato con Trump, che secondo i sondaggi è messo maluccio, però si sa che tutto può cambiare, anche perché con una situazione internazionale così, dove nessuno può prevedere nulla anche di qui a qualche giorno, tutto potrebbe
2: No, ma
1: succedere.
2: può cambiare tutto, può succedere di tutto. È pur vero che la macchina MAGA si è mossa con grande anticipo. Abbiamo visto nei mesi scorsi addirittura il lavoro sui collegi elettorali in alcuni stati. Abbiamo visto quanto questa ultima kermesse, no, abbia anche nel suo populismo esasperato, i famosi 5.000 dollari ad americano in caso di vittoria, no? Abbia rappresentato un altro punto, diciamo, se vogliamo, di grande pressione sull'elettorato MAGA. È vero che però c'è una caccia aperta a voti in questo momento dispersi, voti che possono anche muoversi, perché la situazione economica, soprattutto sul fronte, diciamo, energetico degli Stati Uniti è assolutamente deficitaria in questo momento, così come nel resto del mondo, no?
1: E sappiamo che lì sono molto sensibili
2: Molto sensibili
1: all'aumento del prezzo
2: al
1: del
2: prezzo del
1: gallone, anche se
2: gallone.
1: i loro prezzi sono decisamente più bassi di
2: Beh,
1: quelli che sperimentiamo
2: hanno
1: in
2: anche delle
1: Europa.
2: riserve che sono praticamente quasi infinite,
1: A
2: quindi da
1: proposito
2: questo
1: di
2: punto di vista.
1: Europa, e cambiamo un attimo argomento, dal vertice sull'Artico in Finlandia ci sono state durissime reazioni all'attacco russo sul treno al confine tra Ucraina e Polonia. Da Strasburgo seguiamo l'inviata Marilu Lucrezio e poi ne parliamo.
3: It was clearly a message to the Western world.

0: Un attacco per spaventare l'Occidente e ridurre il sostegno a Kiev. Per Kaja Kallas è questo l'obiettivo del raid russo contro il treno passeggeri ucraino vicino al confine con la Polonia. Dobbiamo fare esattamente il contrario, dice l'alto rappresentante europeo.
1: High north and low attention is over.
0: Anche il cancelliere tedesco Merz avverte, la pace in Europa è a rischio e la minaccia russa va presa sul serio. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'attacco dimostra quanto Putin sia disperato.
2: How desperate Putin has become.
0: Mosca vuole dividere gli alleati, ma la risposta sarà aumentare il sostegno a Kiev, sottolinea Rutte. Da Varsavia, il vice premier e ministro degli esteri polacco Sikorski sostiene che in caso di aggressione alla NATO l'Europa avrebbe la superiorità aerea sulla Russia anche senza gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri italiani si dice preoccupato per la guerra ibrida russa, non solo provocazioni militari ma iniziative per dividere gli alleati. Tajani non crede a una volontà di Mosca di scatenare una guerra diretta contro la NATO. La guerra, dice, la sta già facendo ed è ibrida. Intanto la minaccia per l'Europa non si ferma all'Ucraina. Dalla Finlandia, al termine del vertice sull'Artico, 12 paesi in una dichiarazione congiunta chiedono all'Unione di giocare un ruolo più strategico e proattivo. Chiedono di rafforzare la propria presenza nell'Artico di fronte alle crescenti attività militari russe e alla competizione per la regione.
3: Allora, questo è il quadro, ma ci sono continui aggiornamenti, ve ne do alcuni. Un militare spagnolo espulso da una base NATO perché per una relazione con una presunta spia russa. Allerta anche tra i militari NATO stasera per un presunto possibile avvistamento di droni a Vilnius in Lituania. Marco Varvello, in questa vicenda che ha toccato i treni è stato sfiorato, è stato detto anche l'ex premier britannico Johnson, oltre che il capo della CIA Petraeus, quindi nomi di primo piano.
4: Boris Johnson era appunto sul treno dei diplomatici e poi è rientrato, lui scrive, un ex giornalista, e lo fa tuttora, ha scritto il suo commento sul Daily Mail e ha usato le stesse parole che abbiamo sentito dal segretario generale della NATO, dai vertici europei, cioè una mossa disperata, o meglio segnali del fatto che Putin sia sempre più all'angolo. Proprio Boris Johnson ha scritto è stata la mossa di una belva chiusa in un angolo e quindi disperata. Che sia così può essere, ma certo che l'incidente serio è veramente dietro l'angolo, tra i droni che sconfinano e attentati tentati come quelli in Germania o in altri paesi, quindi davvero l'incidente è dietro l'angolo e si lega tutta questa vicenda ucraina, si lega ancora a quello che dicevamo prima di Trump e delle elezioni americane di midterm, perché proprio stasera Trump, anticipando come fa spesso i fatti, non soltanto le comunicazioni, ha annunciato che almeno Zelensky ma anche Putin avrebbero aderito per una tregua dei bombardamenti sulle infrastrutture energetiche. Che cosa c'è dietro? C'è proprio il tentativo, e l'ho anche detto nel suo annuncio Trump, di convincere i suoi elettori, ma direi un po' tutto il mondo, che se il petrolio è ai livelli attuali di prezzo non è tanto per la situazione nello stretto di Hormuz e quindi l'attacco all'Iran, ma è soprattutto perché la produzione russa viene ridotta dagli attacchi ucraini, eccetera, eccetera. Ora, essendo sotto embargo da anni la vendita del petrolio russo, è un po' improbabile che le cose stiano davvero così. Quindi vediamo se questo annuncio di Trump su una tregua sulle infrastrutture energetiche, che vuol dire centrali elettriche, appunto gli oleodotti e quant'altro, avrà un seguito concreto. Certo è che Putin prima dell'inverno un fermare gli attacchi sulle centrali elettriche ucraine proprio non credo che ne abbia nessuna intenzione, perché sul fronte non si muove nulla e l'unica sua

0: possibilità di costringere ad una resa sostanzialmente gli ucraini è quella di piegarli ancora grazie al generale Inverno. Lo ha fatto negli inverni scorsi, non ci è riuscito, quest'anno sicuramente ci riproverà ed è per quello che tutti gli esperti militari dicono che per un'eventuale pace se ne parla l'anno prossimo.
1: Tra l'altro, dico alla regia, possiamo anche rivedere le immagini di copertura di questo treno, appunto, treno colpito al confine polacco. Marco, il nuovo governo britannico di Burnham, dal punto di vista della postura rispetto al conflitto Russia-Ucraina, non ha cambiato di una virgola l'appoggio che è sempre stata una costante con governi conservatori o laburisti che fossero, no? Che clima si respira a Londra? In effetti, però, in altri paesi d'Europa è meno granitico questo sostegno, anche e soprattutto a livello di opinione pubblica. Che idea ti sei fatto?
0: Beh, parlo per qui, paese dove vivo e dove lavoro, e le scelte fondamentali di politica estera sono trasversali. In linea di massima non c'è un cambiamento tra un governo e l'altro, anche se sono stati negli ultimi anni un passaggio importante come quello tra i conservatori che hanno guidato il paese per 14 anni e poi i laburisti. Sul sostegno all'Ucraina, anche dal punto di vista militare e finanziario, non c'è stato nessun cambiamento. Il problema è per quanto, e questo vale per tutti i paesi, anche quelli meno tetragoni nel sostegno all'Ucraina, per quanto si possa andare avanti con un sostegno oneroso, soprattutto dopo il disimpegno americano. Lo dico perché questo nuovo governo guidato da Burnham, che è in carica da un mese e mezzo, ha un passaggio fondamentale che è quello della legge finanziaria fine ottobre. Lì si vedrà l'equilibrio ormai diventato difficilissimo tra spesa sociale, quindi rimettere un po' in sesto anche i servizi pubblici anche di questo paese che ha una lunga tradizione in quel senso, e poi invece gli investimenti in sicurezza e difesa, tra virgolette, per usare questo eufemismo, che sono sempre più rilevanti proprio anche causa minaccia russa. Quindi questo è un fronte su cui tutti i governi devono fare dei conti che sono quasi, non dico impossibili, ma sicuramente
1: E
0: difficilissimi.
1: perché poi parleremo un attimo anche di quello che si muove dal punto di vista politico nel Regno Unito con te e non è poco. L'ultima domanda volevo farla appunto anche a Giulio Silvano rispetto a quello che è la posizione americana su questo conflitto, perché c'è stato un grande raffreddamento da parte dell'America trumpiana rispetto a prima, è continuato un sostegno sotto traccia da parte di altre figure, diciamo, di altri pezzi dell'establishment, dicevamo della presenza di Petraeus a Kiev, come per esempio l'ex inviato Kellogg che avevamo visto appunto alle celebrazioni dell'indipendenza il 24, però la domanda resta: senza i Patriot americani l'inverno che si prospetta per Kiev è terribile, tanto che molti abitanti stanno già pensando di scapparsene dalla città per non vivere davvero un inverno al buio e al gelo.
2: Sì, Marco Varvello ha spiegato molto bene la situazione, secondo me. Il problema di Trump, come sempre, ormai ci siamo abituati, è che non sappiamo cosa sta pensando in questo momento e soprattutto che gli sta sussurrando nelle orecchie in questo momento. Quindi non sappiamo se ci sono, diciamo, quelli che vorrebbero aiutare l'Ucraina e quelli invece, diciamo, della parte JD Vance e compagnia, che invece non vorrebbero. Quindi non sappiamo quali figure stanno sussurrando nelle sue orecchie. Sappiamo che però lui farà quello che gli può portare una vittoria alle midterm. Quindi ovviamente se un tentativo di pace, che però sappiamo che è abbastanza lontano, oppure armare gli ucraini lo possono aiutare a novembre, bisogna capire quanto quell'effetto che può avere questo. Io non penso che Trump voglia cambiare così tanto la situazione in questo momento, se non verso una direzione di quiete e di tranquillità e di mettere delle piccole toppe come quella che ha annunciato oggi, anche se poi gli stessi ucraini, gli stessi officials del governo ucraino hanno detto: ma noi in realtà di questo non sapevamo veramente niente. Ha spedito Jared Kushner laggiù per capire cosa succederà.
1: Grazie Giulio Silvano per essere stato con noi a Rai News 24. Buona serata. E vedete il titolo anche a proposito dei riflessi italiani.

0: italiani, l'opinione della libertà la vede così, l'Ucraina spacca il campo largo, nel giro di 24 ore Conte spinge sul no al riarmo, mentre Schlein rivendica il sostegno del PD a Kiev, due posizioni opposte che confermano la fragilità di un'alleanza che non sta in piedi. Direttore, parliamo del centro-sinistra, poi parliamo su questo anche del centro-destra, secondo te dovranno trovare in qualche modo un punto d'intesa chiaro nel programma, si può andare in qualche modo alla campagna elettorale su un tema così importante con posizioni che al momento appaiono sostanzialmente distanti?
1: Io credo che sarà fondamentalmente difficile trovare un chiaro elemento di programma comune. Non si è ancora capito se si faranno le primarie, se si andrà all'indicazione. Siamo ancora lontani dalla definizione del campo largo, di quella che può essere addirittura l'indicazione, no, di chi poi eventualmente potrà governare. Figuriamoci su questo, che è un tema che non spacca il campo largo, sta spaccando il mondo, sta spaccando centrodestra, sta spaccando, ecco, l'America, sta spaccando...
0: Il centrodestra, dal punto di vista, c'erano state delle tensioni con Salvini, però più o meno sempre in qualche modo risolte. Adesso ha il problema, da questo punto di vista, delle posizioni di Vannacci, che fa una campagna molto considerata da molti filorussa all'esterno. Come si gioca questa partita nel campo della destra?
1: Beh, si gioca mantenendo al centro l'impostazione che si è data fino adesso, perché altrimenti bisogna accettare l'ingresso di Vannacci all'interno, no, della forza di governo, della coalizione di governo, perché le posizioni sono talmente separate e nette che non c'è una possibilità di avvicinamento. Quindi il percorso del sostegno all'Ucraina, che è emerso dal primo giorno, va nella stessa direzione e proseguirà all'interno del centrodestra. Però le frizioni ci sono evidenti e si faranno sempre più evidenti avvicinandoci alla data elettorale. È pur vero che abbiamo pressioni russe da tutte le parti, in tutte le elezioni. Anche questo va tenuto in considerazione.
0: Il secolo XIX di Genova, Trump annuncia tregua energetica, Russia e Ucraina hanno accettato, appunto queste le parole di Trump, stop ai bombardamenti contro raffinerie e reti. Il Financial Times,
1: prima si diceva
0: della sua ricostruzione era molto più dubbioso, da fonti sentite sembra che Putin sia ancora scettico, che gli ucraini non ci credano tanto.
1: No, ma veramente due parole. Prima si sentiva dire, insomma, Putin... Si è messo all'angolo, ma Putin si è messo da solo all'angolo per la semplice ragione che non ha nessuna intenzione di cambiare quello che è il suo approccio, resa incondizionata dell'Ucraina. Questo è il tema.
0: Io voglio chiedere questo, però, all'angolo rispetto sicuramente al rapporto con l'Europa.
1: Rispetto alla possibilità di trovare una mediazione che porti a una qualsiasi soluzione alternativa a cinque anni di guerra.
0: Lui però ha molto, soprattutto sui media più vicini, diciamo, e ha in qualche modo dato ampio spazio a quel vertice dei BRICS appena concluso, dove invece si è trovato molto a suo agio a guardare le immagini tra Modi e Xi Jinping.
1: Però i BRICS sono lontani dalla Polonia, dalla Lituania, dall'Estonia, dalla Finlandia, quindi sai, quell'incidente di cui si parla è sempre più vicino, perché quello che abbiamo visto rispetto al treno è qualcosa di sconvolgente.
0: La testa della Russia sta sempre in Europa.
1: C'era tutta
0: Europa.
1: La diplomazia europea su quel treno, e non solo europea, insomma.
0: È un chiaro messaggio, come la vedi?
1: Un messaggio chiarissimo, diretto soprattutto a far capire che non c'è uno spazio di mediazione. Infatti Trump dice 3 giorni di stop attacchi energetici, Zelensky gli risponde immediatamente non ne sappiamo niente. Cioè, il tema è che tipo di soluzione a livello di mediazione si può trovare. Questo riguarda l'Unione Europea in primis, che non svolge un'azione di mediazione forte, perché dall'altra parte non ha nessuna possibilità peraltro di avere una mediazione. Putin vuole una resa incondizionata, punto.
0: Energia, tregua, Kiev, Mosca, ma il gas e il petrolio volano, il titolo di taglio centrale sulla stampa, vedete, poi vedete invece il titolo forte in alto sul tema che abbiamo affrontato in apertura, Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale, il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie e poi il report che dice i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini. Punto. A proposito di Trump, volevo tornare da Marco Varvello, nella sua visita in Irlanda avevano fatto rumore quelle battute che aveva fatto appunto sull'Irlanda Unita. Oggi, tra l'altro, a Cardiff i leader, diciamo, cosiddetti, considerati, diciamo, più indipendentisti, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, si sono riuniti e hanno rivendicato un diritto all'autodeterminazione. Sentiamo la corrispondente Natalia Augia, se poi ne parliamo. Vediamo tra pochissimo il servizio di Natalia Augias, lo diciamo alla regia.
2: Si incontrano a Cardiff i leader di Galles, Scozia e Irlanda, i tre paesi che insieme all'Inghilterra compongono il Regno Unito. Lo scozzese Sweeney, il gallese Rino Ap Iorwerth e l'irlandese Michelle O'Neill, tutti e tre esponenti di partiti indipendentisti, che chiamano la stampa per mandare un messaggio a Downing Street. È ora di preparare un cambiamento costituzionale, il più enfatico, lo scozzese John Sweeney, che dice l'era di Westminster volge al termine. La mossa arriva a ridosso delle parole del presidente Trump, che ha auspicato la riunificazione dell'Irlanda, ma in realtà era preparata da prima. Nel documento di Cardiff c'è scritto: nessun governo di Westminster ha il diritto di ostacolare la democrazia, rivendicando, in sostanza, il diritto a indire un referendum per l'indipendenza. I tempi dei tre però non coincidono: presto per la Scozia, intorno al 2030 in Irlanda, ma è già previsto, nessuna data invece per il Galles. I tre leader insistono poi molto sull'Unione Europea, è lì che vedono il futuro dei propri paesi. Quell'unione dalla quale Londra si è staccata con una Brexit votata soprattutto dagli inglesi. Oggi il governo laburista non fa mistero di volersi riavvicinare all'Europa. Punti di contatto ci sono anche sulla devoluzione. Il primo ministro Burnham è arrivato a creare una Downing Street del Nord. Ma ai tre risponde sì a lavorare insieme, ma il Regno Unito è meglio appunto unito.
0: Vedete il box sul manifesto nel taglio basso, Gran Bretagna, indipendentisti uniti contro Westminster. Allora Marco Vavello, in Gran Bretagna c'è anche una situazione geografica un po' ribaltata, perché il nord e il sud sono un po' rovesciati rispetto a noi, il sud è più ricco del nord storicamente, insomma la situazione è molto diversa, però queste tensioni storicamente c'erano. Certo, la battuta di Trump come è stata accolta a Londra? Un infilare il coltello nella piaga, come è stata letta?
3: Allora, partiamo dal fatto che questo è un Regno Unito, cioè le quattro nazioni che costituiscono il Regno Unito sono ancora considerate nazioni, c'è una grande devoluzione, autonomia, tra l'altro ha cominciato a concederla in chiave moderna il primo governo Blair alla fine degli anni 90. Insomma, ci sono le nazioni, il Galles e la Scozia partecipano ai mondiali per conto loro, quindi è una situazione che è frutto di una storia molto diversa da quella degli altri paesi, compresa l'Italia. Queste pulsioni indipendentiste sono abbastanza cicliche e ricompaiono a seconda del malcontento nei confronti del governo centrale, e la Scozia poi è quella che ha rivendicazioni più solide, anche storiche, ma ricordo che nel 2014 già Cameron aveva concesso un referendum e la richiesta di indipendenza era stata bocciata dagli scozzesi. Il punto chiave qual è? Sto parlando di Galles e di Scozia, perché il Nord Irlanda e l'Irlanda è un altro discorso e ti dico in pochi secondi, fra pochi secondi. Il punto chiave è che sia gli scozzesi, la gente, non il partito nazionalista che guida il governo locale, sanno benissimo che non sono economicamente autonomi, nemmeno la Scozia, quando c'era il boom dell'estrazione petrolifera dal mare del nord, nemmeno a quei tempi, perché le economie sono talmente integrate che bisogna stare insieme, ricevono anche molti sussidi dal governo centrale. Il paese dominante, la nazione dominante ovviamente è l'Inghilterra, che ha 50 milioni di abitanti su 65, e quindi potete fare i vostri conti. Quindi, e più il Galles, onestamente le rivendicazioni nazionaliste e indipendentiste sono minoritarie.
0: Forse è interessante anche questa aspirazione invece a un riavvicinamento all'Europa che questi lanciano, no?
3: Ma allora, uno dei motivi per cui gli scozzesi con la Brexit erano furibondi, perché nel 2014 votarono per stare comunque nel Regno Unito perché erano parte d'Europa. Dopo due anni, per volere degli inglesi che sono la maggioranza, si sono trovati fuori dall'Europa. Questo sicuramente è una rivendicazione, ma non vanno per conto loro, dovrebbero incominciare la trafila per entrare come nazioni autonome. Insomma, morale della favola, su Galles e

0: Scozia non c'è questione nemmeno di referendum prossimo 21, tutti i governi hanno ripetuto che si sono succeduti, hanno detto che quella decisione vale per almeno una generazione. Quindi va. Discorso completamente diverso è quello dell'Irlanda, compreso il Nord Irlanda, perché la situazione dall'accordo di pace del 98 è evoluta in maniera pacifica, le tensioni settentrionali si sono stemperate, ci sono nuove generazioni che non sanno nemmeno quali erano i motivi della guerra civile che ha insanguinato il Nord Irlanda. In più adesso governano sia a Belfast sia a Dublino i partiti insomma repubblicani, e quindi ci può essere un'evoluzione che tra l'altro era già prevista negli accordi di pace del 98, cioè già in quell'accordo si prevedeva la possibilità di un referendum sull'unificazione. Oggi per la stampa ho intervistato Neil Kinnock, che non soltanto è uno dei grandi vecchi del laburismo britannico, esce domani l'intervista, ma è anche e soprattutto il mentore dell'attuale premier Burnham, e lui diceva che anche per il Nord Irlanda e l'Irlanda lì il percorso è più logico, c'è una logica della storia, nella riunificazione, ma insomma per adesso non c'è un itinerario e una tempistica, anche se prima o poi probabilmente l'unica cosa che ha detto probabilmente giusta in quel senso Trump ha detto prima o poi succederà.
1: Professore della stampa, vi segnalo anche, diciamo, oltre a quello che ci diceva Marco Varvello, in basso questa storia, il Vannacciano in missione alle elezioni russe, Rossi, capogruppo di FN a Trieste, osservatore al voto per la Duma. Ne parleremo di queste elezioni russe che sono previste nel fine settimana, anche delle polemiche sul fatto, insomma, su come si svolgono. Il manifesto, questo è il titolo, eccolo qua, Dritti al bersaglio, 2 anni fa. Il 19enne Rami Elgame, morto schiacciato da un'auto dei carabinieri a Milano, era su una moto fuggita all'alto, per i militari scivolata da sola nella corsa. La ricostruzione in 3D basata sulle riprese di quella notte li smentisce, il mezzo fu speronato e abbattuto. E poi c'è un'intervista al leader degli Houthi, dirigenti del gruppo yemenita, gruppo filo-iraniano, noi Houthi in guerra contro l'assedio. Vi faccio vedere anche, per chiudere, qualche altro giornale che non abbiamo visto prima, La Verità. Roggero resta dentro perché è italiano, così la vede il giornale diretto da Belpietro. E poi Prevost cancella Bergoglio e alza gli stipendi in Vaticano. Ancora qualche altro quotidiano, Il Tempo, Il Voto di Allah. Ecco la prova che mancava: in Svezia coda ai seggi di stranieri nei quartieri ad alta densità migratoria. Così sul Tempo, Il Dubbio. Conte sfida Schlein, la leadership si gioca sulle armi all'Ucraina. E poi, per finire, la notizia giornale, blinda le destre e fa litigare i cespugli, la legge elettorale frega Onorato e aiuta Renzi. Direttore, in 30 secondi, questa legge elettorale, c'è una grande polemica su queste nuove norme per i partiti, tra virgolette, nuovi. Chiedere così tante firme effettivamente pone una questione o no?
2: No, la pone, sinceramente pone una questione anche sull'andamento della legge elettorale, su dove arriverà, se si concluderà. È un tentativo, secondo me, non mediato, che sta rischiando di alzare i toni in un momento in cui, come abbiamo visto, c'è bisogno invece di far chiarezza. Io, per esempio, di questa legge elettorale non ho capito perché c'è il taglio. Sembra un elemento secondario, no? Delle circoscrizioni all'estero, faccio questo a tanti nostri connazionali all'estero, non ho capito altre cose.
1: Andrà in porto comunque se dovessi fare una scommessa a questa legge?
2: Andrei in porto. Il tema del proporzionale è un tema forte, è molto appetibile dal punto di vista del governo Meloni, il fatto di andare a un proporzionale puro. C'è un'incognita di comprensione da parte dell'elettorato, credo che l'elettorato non capisca nulla di quello che sta accadendo e questo è grave.
1: Grazie al direttore Gianni Todini di Ascan News per essere stato con noi, grazie anche a Marco Varvello da Londra. La rassegna termina qua per questa sera. Ora una brevissima pausa e ritorniamo subito dopo.
3: Ascan Ancora bel tempo al nord, con nuvolosità che scorrerà lungo le Alpi nel corso della giornata, ma non porterà precipitazioni. Sulle regioni centrali splenderà il sole, ma ci saranno anche poche nubi che nel corso della giornata risulteranno per lo più innocue in un contesto molto stabile. Stabile anche al sud, infatti, dove le nubi più consistenti ci saranno solo sulla parte più meridionale.

0: della Calabria, dove saranno possibili dei deboli piovaschi intermittenti. Piove invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale e sul settore orientale, dove ci saranno ancora dei temporali, ma in un contesto prevalentemente asciutto, come lo sarà sulla Sardegna, dove splenderà il sole. Temperature in lieve rialzo, con valori che riusciranno a raggiungere i 32 gradi al centro-sud.
1: Allora, uno sguardo alle aperture dei quotidiani, tra poche ore in edicola molti si soffermano soprattutto su questa fiammata dei prezzi del greggio e del gas, mentre non si attenuano le tensioni a livello internazionale. Vediamo allora qualche titolo a partire dal Corriere della Sera. Ecco qua l'apertura: nuovo balzo di greggio e gas. E poi anche il Sole 24 Ore, giornale della Confindustria: rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, AI e caro energia spaventano i mercati. Andiamo a vedere anche la Stampa: Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale. Trump insiste, contro l'high tech c'è una cospirazione. Pechino dice basta allarmi, ma serve sicurezza. Mattarella, il Presidente della Repubblica, che ricorda l'uomo deve rimanere centrali, e l'ONU che aggiunge gli algoritmi possono colpire le democrazie. C'è un'analisi dello scrittore Gianrico Carofiglio che vi segnalo: non regaliamo il nostro potere a una macchina. Andiamo a vedere Milano Finanza: borsa KO per AI e petrolio, pesano l'allarme di Anthropic e la fiammata del greggio. Leggo del Social Press: petrolio e gas, i prezzi alle stelle. E poi le novità sul conflitto in Ucraina, con Trump che afferma Mosca e Kiev accettano lo stop dei raid reciproci su infrastrutture energetiche e raffinerie, ma in realtà ci sono molte frenate su questo. Poi il Mattino: energia, stop raid Mosca a Kiev, l'annuncio di Trump. L'attacco al treno in Ucraina, Rutte e NATO che dice Putin è disperato, e la tempesta sui mercati sull'intelligenza artificiale e il petrolio. Eccola qua la notizia nel titolo forte del Gazzettino: petrolio e a tempesta perfetta. Così Hormuz diventa il prezzo che muove l'inflazione, l'analisi del direttore Osvaldo De Paolini. E poi la reazione di Israele al film su Gaza, Naza, che è stato anche premiato a Venezia. Netanyahu che dice intollerabile, l'esercito paga di una fuga di notizie. Si parla di un'inchiesta sui registi, due registi israeliani che vedete qui ritratti nella foto al Lido. Il Secolo XIX di Genova: Trump annuncia tregua energetica, Russia e Ucraina hanno accettato. Poi ancora il test sul Foglio, l'analisi del direttore Cerasa: il vero rischio sull'intelligenza artificiale è non rischiare nulla. Al momento Oppenheimer è anche questione di soldi, dietro la furbata etica di Musk, Altman e Amodei. Poi c'è poi un'analisi sull'Ucraina: il prezzo dell'impunità di Putin. Gli attacchi del presidente russo all'Europa e agli europei sono sempre più sfacciati, perché si è convinto, grazie a Trump, che la sua licenza di uccidere è più larga. L'accordo sulle raffinerie e chi non rispetta la parola data. Così il Foglio. L'Italy Post: borsa in altalena tra petrolio e intelligenza artificiale. Poi c'è un'analisi: se si apre il vaso di Pandora in Medio Oriente. Andiamo a vedere anche Domani: attacchi UTI, petrolio alle stelle, Trump che dice colpa di Kiev e di Mosca. L'apertura dell'Identità: allarme rosso fisso sui prezzi dei carburanti alle stelle. Avvenire: a mano disarmata, raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti. Andiamo al Riformista: AI. I padroni dell'intelligenza artificiale lanciano l'allarme e chiedono di rallentare, ma a chi lo chiedono? Se davvero temono le loro stesse creature, comincino loro. La Gazzetta del Mezzogiorno parla dell'ora più buia per l'Ilva, con la protesta, lo sciopero degli operai. Libero invece titola così: Grillo vara il vaffaconte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi. I sondaggisti dicono intorno al 3%, ma l'editoriale di Sallusti, il direttore, è ancora sull'intelligenza artificiale. Dice: Sallusti fa paura, ma fermare tutto è impossibile. Andiamo avanti con il Manifesto: dritti al bersaglio, ricostruisce la vicenda del 19enne Rami schiacciato 2 anni fa, dice il Manifesto che una ricostruzione in 3D afferma che il mezzo sarebbe stato speronato e abbattuto. Dritti al bersaglio, questo è il titolo. E poi c'è un'intervista a un capo UTI: noi UTI in guerra contro l'assedio. Ancora qualche apertura. Il Fatto Quotidiano: Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato. La Verità: Roggero resta dentro perché è italiano. il mattino di Puglia e Basilicata, a chi fa paura l'intelligenza artificiale. L'opinione delle libertà, l'Ucraina spacca il campo largo. La notizia giornale blinda le destre, fa litigare i cespugli, la legge elettorale frega Onorato e aiuta Renzi. Chiudiamo con il dubbio. Questo il titolo, Conte sfida Schlein, la leadership si gioca sulle armi all'Ucraina e anche con qualche altro, con il Secolo d'Italia, anche qui sempre il tema dell'intelligenza artificiale, dalla I, rischi esistenziali, è l'allarme lanciato dalle Nazioni Unite. È tutto per la rassegna di questa sera. Adesso noi come sempre ci salutiamo con un approfondimento e questa sera torniamo sul tema appunto della legge elettorale. Dicevamo, questo iter parlamentare molto dibattuto, lo scontro forte che c'è stato in aula sulla riforma elettorale, le modifiche a queste regole del gioco per tradurre i voti in seggi nel rispetto delle garanzie di rappresentanza. Noi ne abbiamo parlato con Alfonso Celotto, che è un costituzionalista docente all'Università di Roma 3. Allora vi proponiamo questa riflessione, questo approfondimento. Grazie a tutta la regia, anche a Pietro Di Lazzaro, a tutti l'augurio di una buona notte.

0: Dal suo punto di vista, aumenta la rappresentatività o reintroduce, diciamo così, perplessità che storicamente, quando si parla di preferenze in Italia, hanno accompagnato a lungo questo strumento?
1: Vede, anche qui siamo con Giano Bifronte, perché da una parte sappiamo bene che le preferenze favoriscono la democraticità, ma sappiamo anche che fino al 1987 le preferenze erano uno dei sintomi e dei meccanismi del cosiddetto voto di scambio. Però facciamo chiarezza in generale. Noi sappiamo che tradizionalmente le regole del gioco non vengono messe in discussione, no? Cioè la legge elettorale è destinata a durare nel tempo, a restare vigente per decine di anni, come per esempio in Inghilterra, o come sono anche le regole del gioco, per esempio del tennis, no, sono sempre quelle le regole. Invece da noi dal 92 si è cominciato a discutere la legge elettorale, dal 92 ad oggi siamo almeno alla sesta modifica della legge elettorale, con tutte le difficoltà che ne discendono.
0: Professor Celotto, un altro dei punti legato alle preferenze è come tutelare insieme al principio delle preferenze l'alternanza di genere. E qui la cronaca con la recente scomparsa di Emma Bonino, tutte le battaglie che Emma Bonino ha condotto proprio per dar voce a molte delle istanze delle donne. E qui la perplessità di molti è che ancora una volta forse il criterio che punta a favorire una rappresentanza femminile non sia necessariamente efficace e soprattutto che ancora una volta potenzialmente indebolisca la coesione interna dei partiti. Lei come la pensa?
1: È esattamente così, cioè è assurdo, ci troviamo nel 2026 ancora a discutere della necessità di rafforzare la preferenza di genere. Noi sappiamo che il grande cambio del 1946 fu proprio quello, consentire alle donne di votare e di essere votate, di partecipare alla democrazia. Da allora, dalla piena partecipazione paritaria del suffragio universale, le prime 21 donne in assemblea costituente, c'è sempre stata la partecipazione piena delle donne alla vita politica, anche se a livello elettorale l'Italia è un po' indietro, cioè in Italia in Parlamento ci sono sempre state meno donne rispetto agli altri paesi. Ecco che è nata l'esigenza della preferenza di genere, cioè una serie di leggi, prima regionali, poi statali, per stabilire che comunque in sede di candidatura bisogna tutelare i due generi, i due sessi, qui più che di genere e di sesso bisogna parlare. Solo che attualmente le bozze di questa legge elettorale lasciano un po' a desiderare, perché comunque attualmente sarebbe possibile sui seggi detti sicuri, scendiamo nello specifico, garantire 11 donne e 50 uomini, il che comunque ci lascerebbe ancora indietro sulla preferenza di genere, che è ricchezza di pluralismo ed è costituzionalmente dovuta. Ricordo solo gli articoli 3 e 48.
0: Professor Celotto, un altro punto importante suggerito dalla stretta attualità politica non soltanto italiana è quello dell'efficacia di una legge elettorale nel contenere le cosiddette forze antisistema o come le abbiamo etichettate ormai negli ultimi anni i populismi. E da questo punto di vista basta vedere a quello che sta succedendo in Germania, molti analisti fanno notare come le soglie di sbarramento una volta superate si rivelino poi paradossalmente un argomento a favore proprio di queste forze. Ecco, la legge elettorale che si sta delineando in Parlamento, da questo punto di vista, secondo lei che effetti avrà nel contenere o nel governare l'ascesa di queste forze?
1: Ma allora, a mio avviso, attualmente c'è una soglia di sbarramento in basso del 3%, che quindi con anche una possibilità di recupero del miglior partito, peraltro della coalizione. Tuttavia, in questo modo si eliminano piccoli partiti, quelli che poi, e si dovrebbe favorire la coalizione. Ovviamente la democraticità vuole che tutti vanno in Parlamento, però l'eccessiva frammentazione ci porta a quel fenomeno che conoscevamo soprattutto nella Prima Repubblica, di questa eccessiva formazione del governo, di questa pluralità di forze in Parlamento e al governo, e quindi uno sbarramento verso il basso, anche la Corte Costituzionale ha renduto legittimo, per cui al 3% è abbastanza sensato. Sappiamo che in altre leggi elettorali nella storia l'abbiamo avuto anche al 4%, ma capiamoci, la legge elettorale è un'alchimia, bisogna cercare di mescolare bene i vari criteri per garantire pluralismo, rappresentanza, governabilità, parità di genere.
0: Professore, in questo mix complesso e delicatissimo, perché lo ricordiamo, si parla di regole del gioco, uno dei punti sui quali battono i promotori della riforma elettorale è la garanzia di stabilità. Le opposizioni replicano, è paradossale, visto che l'attuale governo ha stabilito da poco il record di longevità nella storia repubblicana. C'è un premio di maggioranza per chi supera il 42%, che assegna 70 seggi alla Camera. A suo avviso rispetta le esigenze di equilibrio che lei ci ricordava o forse introduce qualche meccanismo distorsivo di troppo?
1: Allora, visto che la legge elettorale è diventata materia di agone politico da qualche anno, la questione, come sappiamo, è finita in Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale negli anni ci ha detto essenzialmente tre cose. La prima cosa che ci ha detto la Corte Costituzionale è quella che non si può creare una iperrappresentatività, cioè il premio di maggioranza deve comunque mantenere una proporzionalità del voto, perché ricordiamo il cosiddetto Porcellum, quello del 2006, aveva portato nel 2013 il PD ad avere il 24% dei voti e il 54% dei seggi, ovviamente distorcendo di troppo la rappresentanza. Ecco allora che il premio di maggioranza ci può essere per favorire la governabilità, ma deve essere un premio ragionevole. In questo caso, attualmente nel testo, abbiamo un premio ragionevole. Perché? Perché chi supera la soglia 41-42% arriva al 54%, quindi l'incremento è di circa 12 punti, quindi è abbastanza contenuto come incremento, per cui dovrebbe reggere ai vizi di costituzionalità. Capiamoci. Governabilità e rappresentanza sono un binomio difficile da tenere insieme, però serve un buon barman, un uomo che fa i cocktail bene. Perché? Perché noi abbiamo garanzie di pluralismo, abbiamo tanti partiti, tutti devono essere in Parlamento, e al tempo stesso però serve governabilità. Questi come li mescoli? Con un premio di maggioranza piccolo, ma anche con le preferenze, perché sappiamo che non avere le preferenze dà grande potere al partito di scegliere i suoi uomini e le sue donne, e quindi meno pluralismo, meno portatori di voti. Invece le preferenze garantiscono più pluralismo, però meno controllo delle segreterie politiche.

Attacco russo al treno Kiev-Varsavia, Kallas, raid per dividerci, Merz, pace a rischio. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev, Zelensky cauto, il Cremlino tace. Mattarella alle nuove tecnologie, rischi per l'uomo ha detto, Meloni sull'intelligenza artificiale, servono regole, USA e Cina contro gli allarmismi, Pechino ostacolano il processo di governance. La chiusura dell'olodotto saudita e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas Brent verso i $110. Ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino al 7 di domani, gli operai non ci fermeranno. Torneremo a convocazione a Palazzo Chigi mercoledì alle 10. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cunese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza. Posticipi della quarta giornata di Serie A, l'insegna dei gol, ben 13 in tre partite, Roma e Inter restano in testa

0: hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore e delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo.
1: E sulla tregua energetica ci aspettiamo dettagli concreti, a dirlo il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio che avete sentito del presidente Trump, ma vediamo anche qual è la situazione sul campo con l'inviata di Dnipro, Raffaella Cosentino.
2: Sì, lo dicevi, il presidente ucraino Zelensky conferma la disponibilità a una tregua energetica se Putin farà lo stesso e fermerà i raid su infrastrutture critiche, siti energetici ed elettrici e vie di approvvigionamento militare. Ma Zelensky si è detto scettico sulla disponibilità di Mosca a una vera de-escalation in vista dell'inverno. Quello che vediamo qui sul campo in effetti è un aumento sia della pressione militare ma soprattutto degli attacchi sui civili con bombardamenti anche in pieno giorno un po' su tutta l'Ucraina, in particolare in Donbass. Siamo stati per due giorni a Kramatorsk e Sloviansk, questi ultimi baluardi ucraini in Donbass sono stati pesantemente attaccati a tutte le ore con bombe aeree plananti e droni che piombano sui civili in auto. Ci sono stati solo nelle ultime 48 ore almeno 8 morti e decine di feriti soltanto lì, e un attacco nel pomeriggio con droni Shahed ha colpito invece Pavlograd, anche lì vittime e feriti. Infine, lo scandalo per la corruzione, si allarga una nuova inchiesta a Cartagine, coinvolto il procuratore generale che è stato rimosso da Zelensky, lui nel frattempo è fuggito all'estero e da lì ha detto che denuncia il capo dell'autorità anticorruzione. A te.
1: Grazie, buon lavoro. Intanto dal vertice sull'Artico in Finlandia arrivano le durissime reazioni europee sull'attacco russo di ieri al confine tra Ucraina e Polonia. La pace in Europa è a rischio, ha detto e avvertito il cancelliere tedesco Merz. Sentiamo l'inviata Marilu Lucrezio.
3: Un attacco per spaventare l'Occidente e ridurre il sostegno a Kiev. Per Kaja Kallas è questo l'obiettivo del raid russo contro il treno passeggeri ucraino vicino al confine con la Polonia. Dobbiamo fare esattamente il contrario, dice l'alto rappresentante europeo.
4: High north and low attention is over.
3: Anche il cancelliere tedesco Merz avverte: la pace in Europa è a rischio e la minaccia russa va presa sul serio. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'attacco dimostra quanto Putin sia disperato.
5: How desperate Putin has become.
3: Mosca vuole dividere gli alleati, ma la risposta sarà aumentare il sostegno a Kiev, sottolinea Rutte. Da Varsavia, il vice premier e ministro degli esteri polacco Sikorski sostiene che in caso di aggressione alla NATO, l'Europa avrebbe la superiorità aerea sulla Russia anche senza gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri italiani si dice preoccupato per la guerra ibrida russa, non solo provocazioni militari, ma iniziative per dividere gli alleati. Tajani non crede a una volontà di Mosca di scatenare una guerra diretta contro la NATO. La guerra, dice, la sta già facendo ed è ibrida. Intanto la minaccia per l'Europa non si ferma all'Ucraina. Dalla Finlandia, al termine del vertice sull'Artico, 12 paesi in una dichiarazione congiunta chiedono all'Unione di giocare un ruolo più strategico e proattivo. Chiedono di rafforzare la propria presenza nell'Artico di fronte alle crescenti attività militari russe e alla competizione per la regione.
1: E dopo il presidente Trump, anche la Cina ha respinto gli allarmismi sull'intelligenza artificiale.

0: lanciati dagli stessi protagonisti del settore. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
1: Il 7 settembre a Varsavia 30 robot protestavano contro la scomparsa del lavoro umano causata dall'intelligenza artificiale, trovata di sicuro richiamo mediatico di un'associazione polacca. Soltanto il giorno dopo è bastato un post su X per dirottare il dibattito pubblico mondiale sull'AI dal mondo del lavoro alla salvezza dell'umanità, niente di meno. Nell'annunciare le proprie dimissioni per motivi etici da Anthropic, il ricercatore 27enne Jacob Coxon scrive: «Le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio». Il post fa il giro del mondo e mette d'accordo i capitani di Big Tech su qualcosa fino a ieri impensabile. Lo sviluppo della AI va rallentato. Il primo passo lo fa il CEO di Anthropic, Dario Amodei. Parla di una tecnologia che sta per sfuggire dal controllo umano. Sta per fare un balzo e io stesso non ho idea di come sarà. Dobbiamo frenare, l'industria deve stabilire degli standard di sicurezza e arriva ad auspicare il controllo pubblico sulle attività della sua e delle altre aziende, qualcosa come un organismo internazionale, dice. E poi trattati che proibiscano l'uso della AI per la creazione di armi biologiche. Via social, i concorrenti Elon Musk e Sam Altman si dicono d'accordo con Amodei. Ma nelle ultime ore Donald Trump, un uomo cui la parola rallentare potrebbe provocare un attacco allergico, bolla la pelle dei signori del silicio come una trappola che farebbe perdere all'America la leadership tecnologica a favore della Cina. Chi vince nell'AI vince tutto, dichiara. E anche Pechino non ci pensa proprio a rallentare. Diffondere narrazioni allarmistiche non avvantaggia nessuno, dice un portavoce. La corsa all'AI può continuare.
0: In occasione del compleanno del Pontefice, il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato in un messaggio di auguri l'importanza del dialogo e dell'inclusione. Poi arriva il suo monito sull'intelligenza artificiale, dice ci sono rischi per l'uomo. Sentiamo Federica Mango.
2: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione. Sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di fronte alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere, ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che insieme a grandi possibilità rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il Capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
0: E di intelligenza artificiale ne parla anche la Premier Meloni, tema all'attenzione del governo che ribadisce come sull'intelligenza artificiale servono regole globali perché la verità non può deciderla il mercato. La Premier parla anche della necessità di una bussola morale per non perderci e questa bussola non può essere un umanesimo tecnologico, ha ribadito, con l'uomo, i suoi diritti e i suoi bisogni al centro. Una bussola, auspica la Premier, che deve diventare azione politica. E adesso seguiamo insieme la rassegna stampa di Daniele Lorenzetti.
3: Allora, uno sguardo alle aperture dei quotidiani tra poche ore in edicola. Molti si soffermano soprattutto su questa fiammata dei prezzi del greggio e del gas, mentre non si attenuano le tensioni a livello internazionale. Vediamo allora qualche titolo a partire dal Corriere della Sera. Ecco qua l'apertura: nuovo balzo di greggio e gas. E poi anche il Sole 24 Ore, giornale della Confindustria: rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, AI e caro energia spaventano i mercati. Andiamo a vedere anche la stampa: Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale. digitale. Trump insiste contro l'high tech, c'è una cospirazione. Pechino dice basta allarmi, ma serve sicurezza. Mattarella, il Presidente della Repubblica, che ricorda l'uomo deve rimanere centrali. E l'ONU che aggiunge gli algoritmi possono colpire le democrazie. C'è un'analisi dello scrittore Gianrico Carofiglio che vi segnalo. Non regaliamo il nostro potere a una macchina. Andiamo a vedere Milano Finanza. Borsa KO per AI e petrolio. Pesano l'allarme di Anthropic e la fiammata del greggio. Leggo del social press. Petrolio e gas, i prezzi alle stelle. E poi le novità sul conflitto in Ucraina con Trump che afferma Mosca e Kiev accettano lo stop dei raid reciproci su infrastrutture energetiche e raffinerie, ma in realtà ci sono molte frenate su questo. Poi il Mattino, energia stop raid Mosca a Kiev, l'annuncio di Trump, l'attacco al treno in Ucraina, Rutte NATO che dice Putin è disperato e la tempesta sui mercati, sull'intelligenza artificiale e il petrolio. Eccola qua la notizia nel titolo forte del Gazzettino, petrolio e a tempesta perfetta. Così Ormuz diventa il prezzo che muove l'inflazione, l'analisi del direttore Osvaldo De Paolini. E poi la reazione di Israele al film su Gaza, Naza, che è stato anche premiato a Venezia. Netanyahu che dice intollerabile, l'esercito paga di una fuga di notizie. Si parla di un'inchiesta sui registi, due registi israeliani che vedete qui ritratti nella foto al Lido. Il secolo XIX di Genova, Trump annuncia tregua energetica, Russia e Ucraina hanno accettato. Poi ancora il test sul Foglio, l'analisi del direttore Cerasa. Il vero rischio sull'intelligenza artificiale è non rischiare nulla. Al momento Oppenheimer è anche questione di soldi, dietro la furbata etica di Musk, Altman e Amodei. Poi c'è poi un'analisi sull'Ucraina, il prezzo dell'impunità di Putin. Gli attacchi del presidente russo all'Europa e agli europei sono sempre più sfacciati perché si è convinto, grazie a Trump, che la sua licenza di uccidere è più larga. L'accordo sulle raffinerie e chi non rispetta la parola data. Così il Foglio, l'Italy Post, borsa in altalena tra petrolio e intelligenza artificiale. Poi c'è un'analisi se si riapre per il vaso di Pandora in Medio Oriente. Andiamo a vedere anche Domani, attacchi Houthi, petrolio alle stelle, Trump che dice colpa di Kiev e di Mosca. L'apertura dell'Identità, allarme rosso fisso sui prezzi dei carburanti alle stelle. Avvenire, a mano disarmata, raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti. Andiamo al Riformista, AI. I padroni dell'intelligenza artificiale lanciano l'allarme e chiedono di rallentare, ma a chi lo chiedono? Se davvero temono le loro stesse creature, comincino loro. La Gazzetta del Mezzogiorno parla dell'ora più buia per l'Ilva, con la protesta, lo sciopero degli operai. Libero invece titola così, Grillo vara il Vaffaconte. Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi. I sondaggisti dicono intorno al 3%, ma l'editoriale di Sallusti, il direttore, è ancora sull'intelligenza artificiale. Dice Sallusti fa paura, ma fermare tutto è impossibile. Andiamo avanti con il Manifesto, dritti al bersaglio, ricostruisce la vicenda del 19enne Rami schiacciato 2 anni fa dice il Manifesto che una ricostruzione in 3D afferma che il mezzo sarebbe stato speronato e abbattuto. Dritti al bersaglio, questo è il titolo. E poi c'è un'intervista a un capo Houthi, noi Houthi in guerra contro l'assedio. Ancora qualche apertura, il Fatto Quotidiano, Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato. La Verità, Roggero resta dentro perché è italiano. Il Mattino di Puglia e Basilicata, a chi fa paura l'intelligenza artificiale. L'Opinione delle Libertà, l'Ucraina spacca il campo largo. La Notizia Giornale, blinda le destre, fa litigare i cespugli. La legge elettorale frega Onorato e aiuta Renzi. Chiudiamo con Il Dubbio, questo il titolo. Conte sfida Schlein, la leadership si gioca sulle armi all'Ucraina. E anche con qualche altro, con il Secolo d'Italia, anche qui sempre il tema dell'intelligenza artificiale, dalla AI, rischi esistenziali, è l'allarme lanciato dalle Nazioni Unite. È tutto per la rassegna di questa sera.
0: I prezzi dei carburanti continuano a salire, lo avete sentito, a settembre un pieno è arrivato a costare 18 euro in più rispetto al periodo pre-guerra nel Golfo Persico, e tra pochi giorni scade anche lo sconto sulle accise. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
4: Non si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, i prezzi medi in modalità self-service sulla rete stradale si attestano a circa 2,10 euro al litro per la benzina e a 2,21 euro per il gasolio. sfiorando invece i 2,29 euro lungo la rete autostradale. I prezzi stanno salendo in tutta l'Unione Europea.

0: anche la Banca Centrale, è preoccupata per i recenti sviluppi dei prezzi dell'energia, come affermato da Isabel Schnabel, componente del Consiglio Direttivo della BCE. Preoccupazione che condivide anche il ministro dell'Economia Giorgetti. Del resto, secondo Goldman Sachs, il nuovo rialzo dei prezzi energetici rischia di pesare sulla crescita nei prossimi mesi. Da tenere in conto anche una recente analisi condotta da Adusbef sui dati della Commissione europea che evidenzia l'aumento dei costi registrato tra la fine di febbraio, prima dell'inizio del conflitto in Medio Oriente, e la prima settimana di settembre. In Italia il prezzo del gasolio è salito di circa 44 centesimi al litro, contenuto solo parzialmente dal taglio delle accise. Il costo della benzina è aumentato invece di circa 38 centesimi al litro. In termini pratici, fare un pieno, per esempio, per un'utilitaria costa oggi circa 15 euro in più per la benzina e 18 euro in più per il gasolio. Con la scadenza dello sconto sulle accise, fissata per giovedì 17, l'esecutivo si trova ora a valutare la proroga della misura o l'introduzione di interventi mirati ai settori più colpiti, tra cui l'ipotesi di un bonus una tantum da 100 euro per i redditi con ISEE basso.
1: Parliamo adesso dell'ex Ilva. Sale la tensione, è in corso uno sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle ore 7 di oggi e gli operai dicono, insistono, non ci fermeremo fino a quando non ci sarà un accordo. Convocazione a Palazzo Chigi dunque mercoledì alle 10. Sentiamo Angela Mauro.
2: Poi andremo anche a Roma.
3: Dobbiamo difendere il lavoro nostro, dobbiamo difendere tutti gli operai, tutti gli operai che stanno.
4: Non è una manifestazione come le altre della travagliata storia dell'ex Ilva, quella che parte intorno alle 8 del mattino dai cancelli delle imprese dell'indotto dopo una breve assemblea sindacale, sembra la prima stazione di un calvario senza speranza. Procede verso la statale, lungo il perimetro dello stabilimento, tra le ciminiere e i resti del vecchio acquedotto romano, poi la un gruppo più agitato prende la testa della manifestazione, contestati i capi sindacali. Momenti di concitazione, il corteo rischia di spaccarsi, poi prevale l'unità, si cambia percorso per tutti, la polizia accorda il permesso, direzione municipio, dove il sindaco Piero Bitetti riceve una delegazione di questi dipendenti dell'indotto, convinti che ormai ai primi 2500 licenziamenti annunciati per la chiusura dell'area a caldo ne seguiranno altri e altri ancora. Il blocco anche sul ponte girevole tra Mar Piccolo e Mar Grande.
2: Noi non saremo mai d'accordo per un licenziamento. Bisogna trovare le misure straordinarie.
5: Il blocco stradale è l'inizio di un percorso di mobilitazione. Puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi.
6: Queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano rispetto al decreto e alla sentenza ultima che c'è stata, ma è per la politica, per tutta la politica che in questi anni non ha trovato soluzioni.
7: Io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
1: Adesso invece andiamo avanti, parliamo di politica, c'è il rush finale al Senato per la legge elettorale, oggi il voto in aula, poi il testo torna alla Camera. Sentiamo Alberto Giuffrida.
8: Stabilità e governabilità, le parole d'ordine del centrodestra con la legge elettorale che si appresta ad essere approvata al Senato prima del passaggio definitivo alla Camera. Chi ha un voto in più governi, sottolinea Forza Italia, mentre la Lega con Salvini fissa nell'autunno del 2027 le elezioni. Ancora più precisa la traiettoria fino a fine legislatura per Fratelli d'Italia.
9: L'obiettivo è novembre 2027, non ottobre, novembre, fine della legislatura. Dicembre rischia di essere un po' troppo insidioso, novembre è fattibile.
8: Già in pieno clima di campagna elettorale Futuro Nazionale che attacca Meloni sull'Ucraina, alla stessa posizione del PD sferza Vannacci, Dem che nel dibattito sulla legge elettorale criticano l'emendamento che fa passare da 1.500 a 6.000 firme per ogni collegio le sottoscrizioni necessarie per le formazioni politiche fuori dal Parlamento, norma che porta in piazza Progetto Civico di Onorato e Rifondazione Comunista con il sostegno di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
10: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena.
8: Al leader pentastellato si rivolge Renzi che giudica inspiegabile un eventuale veto su Italia Viva, suggestioni e indiscrezioni di una lista di Beppe Grillo per le prossime politiche.
1: Oggi in Campidoglio a Roma le esequie laiche di Stato per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Sentiamo Antonio Sciotto.
11: Una fila ininterrotta di cittadini ha atteso di poter entrare nella protomoteca del Campidoglio per l'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Tutti hanno ricordato le sue battaglie per le libertà, dal divorzio all'aborto, dai diritti civili al fine vita, condotte in un'Italia spesso chiusa nei confronti del progresso. Tanti anche gli esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni, a partire dai leader di Più Europa Maggi e della Vedova, che hanno posato sul feretro una bandiera dell'Unione Europea. Il ministro della Difesa Crosetto ha reso omaggio alla purezza dell'impegno. Per Giachetti è stata centrale l'attenzione alla persona.
12: Penso che l'unica parola che si possa coniugare con Bonino è libertà. Libertà personale, libertà da conquistare, libertà per la quale si è battuta per tutta la vita.
11: Bonino si è sempre esposta in anticipo sui tempi per il presidente di 5 Stelle Conte. Come donna ci ha insegnato a sognare, aggiunge la segretaria Demschlein. Presente anche l'ex premier Letta, nel cui governo Bonino era stata ministra, e Massimo D'Alema. Per il titolare degli esteri italiani, centrale il contributo all'idea federale di Europa.
13: E ha combattuto, come tanti di noi continuiamo a fare, perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
11: In serata la veglia civile dei radicali e delle associazioni per rendere omaggio a una donna che ha fatto della libertà personale e dei diritti individuali il centro della sua storia politica.
1: Parliamo di cronaca. In carcere un 26enne è stato accusato di violenza sessuale a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, nei confronti di una ragazza conosciuta sui social. Sentiamo Laura Tangherlini.
14: Un pesante termosifone a sbarrare l'unica porta d'ingresso e dunque l'unica via di fuga dall'inferno. Travi di legno per immobilizzarla, le violenze e le minacce. Questo non è un posto dove portare le ragazze, io stasera ti uccido. L'incubo per lei e ora, dopo un mese, l'arresto di lui. La vicenda risale alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorsi. Il 26enne adesca sui social network una ragazza di 22 anni e l'attira con l'inganno nella sua cantina buia, isolata a Castellammare di Stabia. Qui, dopo averle sottratto il telefono, la tiene sequestrata per diverse ore, costringendola a subire ripetute e gravi violenze fisiche ed atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. Successivamente la denuncia della vittima, la cui ricostruzione dei fatti trova riscontro nei referti medici ospedalieri. Il 26enne è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Deve rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Gli inquirenti hanno riscontrato l'estrema gravità della condotta dell'indagato, la particolare pericolosità sociale dello stesso ed il concreto rischio di reiterazione dei reati della stessa specie.
1: Terza edizione della giornata dello sport italiano nel mondo. Alla Farnesina 12 atleti nominati nuovi ambasciatori italiani all'estero. Sentiamo Matteo Parlato.
15: Italia, terra di imprese, mare di eccellenze e il nome scelto per la terza edizione della giornata dello sport, dove il ministro Tajani ha nominato 12 ambasciatori tra atleti di diverse discipline. Emozionata?
16: Sì, tantissimo. È una grandissima giornata per me e questo per me è anche un grande riconoscimento per tutto il lavoro che c'è stato fino adesso.
15: La preoccupa più questo o buttarsi dal trampolino?
16: Ma forse più questo, perché non sono abituata, mentre ormai a buttarmi dal trampolino e sotto pressione ci sono abituata.
15: E gli ambasciatori dovranno sponsorizzare l'Italia all'estero.
17: Grazie alla loro notorietà possono essere dei biglietti da visita per favorire la presenza della nostra qualità nell'industria sportiva, ma anche per attrarre persone in occasione degli eventi sportivi che si realizzano in Italia. E poi la giornata italiana dello sport del mondo serve proprio a presentare questa Italia, facendo in modo che tutti i settori produttivi italiani possano essere parte di una grande strategia per favorire le esportazioni.
15: All'evento alla Farnesina hanno partecipato federazioni sportive, atleti, imprese, tutti elementi di una squadra per la promozione dell'Italia all'estero.
1: Parliamo adesso di calcio giocato. Roma e Inter vincono le rispettive partite e salgono in vetta alla classifica con 12 punti. Sabato la super sfida tra loro all'Olimpico. Sentiamo Luca Cardinalini.
18: Sabato prossimo all'Olimpico sarà sfida tra capoliste imbattute. Roma e Inter infatti vincono nei posticipi. I nerazzurri hanno un avvio pazzo, dopo un quarto d'ora sono sotto di due gol di Abancoa e Ekkelkamp. Il doppio svantaggio scuote l'Inter. In un quarto d'ora riacciuffa la gara con Carlos Augusto e Barella. A inizio ripresa Thuram firma il sorpasso, poi più Esposito e Bonny e poi Gueye per il 5-3 finale. I giallorossi passano in casa del Torino. A sbloccare la gara è la solita coppia. Dybala rifinisce, Malen finisce. Sesto gol stagionale. Poi Gasperini li mette in panchina in vista dello scontro diretto del weekend. In pieno recupero arriva il 2-0 con un diagonale di Pisilli. Continua a vincere anche il Como, che sale a 10 punti secondo insieme alla Lazio. Un gol per tempo segnano i difensori, nel primo lo spagnolo Ramon. Nella ripresa il tocco vincente del brasiliano Bruno Caichi, all'esordio da titolare. In pieno recupero Romero accorcia le distanze per il Parma, che resta in fondo alla classifica, penultimo. Un solo punto conquistato.

Attacco russo al treno Kiev-Varsavia, Kallas, raid per dividerci, Merz, pace a rischio, Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev, Zelensky cauto, il Cremlino tace, Mattarella e le nuove tecnologie, rischi per l'uomo, ha detto Meloni. Sull'intelligenza artificiale servono regole, USA e Cina contro gli allarmismi. La chiusura dell'oleodotto saudita e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas Brent verso i $110. Ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto dell'indotto fino alle 7 di oggi. Gli operai non ci fermeremo, a convocazione a Palazzo Chigi mercoledì alle 10. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cunese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza. Posticipi della quarta giornata di Serie A, l'insegna dei gol, ben 13 in tre partite. Roma e Inter restano in testa battendo Torino e Udinese, il Como batte il Parma. Abbiamo riascoltato i nostri titoli e adesso nella seconda parte della nostra edizione vi proponiamo la nostra rubrica L'inchiesta Spotlight che ci porta nella regione del Catatumbo al confine con il Venezuela per raccontare le storie dei minori sfruttati nelle piantagioni di coca e reclutati dai gruppi armati che combattono per il controllo del territorio. La Fondazione Oasi d'Amore e Paz cerca invece di liberarli dallo sfruttamento e di aiutarli a costruire un futuro diverso. Sentiamo Giulia Bosetti e come sempre a Luna ci rivedremo per una nuova edizione del nostro telegiornale.

0: proprio al centro della strada è una mina marchiata ELN, i gruppi guerriglieri con la bandiera proprio a lato. Vediamo se le luci la riescono a illuminare, l'hanno messa al centro della strada. Sta passando il camion proprio in questo momento. Eccola, la sta illuminando, rossa e nera come la bandiera dell'Esercito di Liberazione Nazionale. Uno dei tanti ordigni che stanno riempiendo le strade in questi giorni.
1: Se c'è una mina dell'ELN, ci sono anche dei guerriglieri pronti a farla esplodere. E basta l'urto di un veicolo per far saltare tutto in aria. Entrare nel catatumbo significa entrare in una terra ostaggio del conflitto armato. Le miniere di carbone, i giacimenti di petrolio, la più grande enclave di coltivazione di coca della Colombia, proprio al confine con il Venezuela.
2: Perché sempre le preguntamos a Dios, perché a me?
3: Perché sempre chiediamo a Dio, perché proprio a me? In quello che ci succede, in quello che stiamo vivendo, in questa nostra realtà di violenza. Che cosa vuoi da noi, buon Dio?
2: Che chiedes de mí, mi buon Dio?
1: Una terra in cui la fede è l'unica speranza dopo 60 anni di conflitto armato che in Colombia ha causato 450.000 vittime e 8 milioni di sfollati, finché nel 2016 il governo ha firmato gli accordi di pace con le FARC, le forze armate rivoluzionarie della Colombia. Ma i gruppi guerriglieri dell'ELN e i dissidenti delle FARC, il Frente 33, non hanno deposto le armi e da gennaio 2025 il Catatumbo vive la peggiore crisi umanitaria del paese degli ultimi 20 anni, con 105.000 vittime e oltre 100.000 sfollati.
4: Come stai? Come ti chiami?
5: Fabiano.
4: Da dove viene?
6: El Tarra. Il ragazzo era nascosto in montagna e questa mattina il papà è andato a prenderlo per portarlo qua. I gruppi armati stanno reclutando bambini, ma la sua famiglia vuole fare di tutto per evitarlo. Sono venuti a parlarmene e io gli ho raccontato della fondazione. Così siamo venuti qua a chiedere aiuto.
4: Benvenuti alla fondazione Oasi de Amor y Paz. Ne parleremo con Don Rito perché abbiamo già tantissime richieste fatte da tempo che sono state esaminate. Dobbiamo capire che decisione prendere.

0: Che cosa c'è scritto? Né la morte è così brutta, né la vita è così bella. È una frase molto forte. Perché?
1: L'ho fatto con i miei amici e ce l'abbiamo tutti uguale. Non faccio che pensare a loro.
0: Che cosa gli è successo?
1: Li hanno sorpresi a rubare 15 giorni fa e la guerriglia li ha portati via. Due di loro ora sono con i gruppi armati e non se ne sa più nulla. Gli altri due sono scappati in Venezuela.
2: Stanno in Venezuela.
0: Ah. E quanti anni hai?
1: 16 anni.
0: E i tuoi amici?
1: 16, 17 e 15.
0: Che cosa facevi prima di venire qua?
1: Quando mio zio raccoglieva la coca, lo facevo anch'io.
0: È un lavoro duro?
2: Sì, è duro.
1: Sì, molto. Prima devi strappare le foglie della pianta, poi devi caricarti i sacchi pieni, pesantissimi, e portarli fuori al campo.
0: È una vita difficile per avere 16 anni.
1: Non lo so.
0: Hai paura adesso? Che cosa speri?
1: Ho paura perché sono rimasto solo. Fare nuovi amici, iniziare una nuova vita. Ma sono anche pieno di speranza. Voglio davvero andare avanti.
2: Sì, io tengo gana di salire avanti adesso.
3: La sua nuova vita, Fabian, l'ha iniziata la Fondazione Oasi de Amor y Paz ad Abrego, alle porte del Catania.

0: Catatumbo, quella terra così amata che gli ha portato tante difficoltà. Qua Don Rito Alvarez, nato e cresciuto a El Tarra proprio come Fabian, ha costruito un rifugio sicuro per salvare i bambini della sua regione dalla produzione di coca e dai gruppi armati. Uno spazio dove formarli, farli studiare, aiutarli a costruire un futuro diverso.
1: Io sempre pensé che se io me traigo dos tres niños.
2: Ho sempre pensato che se porto qui due o tre bambini e inizio a dare loro un'istruzione, e se quei bambini iniziano a pensare al futuro, prima di tutto non finiranno in prigione. Secondo, non continueranno a raccogliere coca. Terzo, avranno una vita diversa. Sappiamo che tanti della nostra gente sono morti nella guerriglia e non abbiamo potuto nemmeno seppellirli. Non abbiamo potuto piangere la loro scomparsa, perché quando qualcuno viene ucciso dalla guerriglia si ha anche paura di piangere. Nel Catatumbo non abbiamo bisogno di armi, non abbiamo bisogno di coca, abbiamo bisogno di pace. Non abbiamo bisogno che voi madri andiate a dormire dicendo che ne sarà di mio figlio, o che quando sentite dire che è stato ucciso qualcuno, vi chiediate: hanno ammazzato il mio bambino?
0: Fabian è stato accolto alla fondazione insieme agli altri. Ogni anno, a gennaio, arrivano nuovi bambini per cominciare l'anno scolastico. Le famiglie fanno richieste in anticipo, i posti sono limitati e Don Rito cerca di dare la priorità a chi ha più bisogno, a chi è più motivato a studiare.
3: Che meta tengo?
4: Sì.
5: Qual è il mio obiettivo? Studiare per essere qualcuno nella vita.
3: Può essere alguien en la vida.
5: Portar via la mia famiglia.
0: Via dal Catatumbo?
6: Sì, dal Catatumbo, per dare loro un futuro migliore.
0: Quanti anni hai?
5: 15.
0: E tu?
7: Mi nome è Marlene Fernanda Aray Núñez.
8: Mi chiamo Merlin Fernanda Ainúñez e anche il mio obiettivo è portare via la mia famiglia dal Catatumbo. Così non dovranno affrontare quella guerra, tutti quei problemi e tutte quelle difficoltà economiche. Tutto qua.
0: E tu quanti anni hai?
8: 14. Da grande vorrei fare l'attrice in TV.
0: E tu sai già che cosa vuoi fare da grande?
5: Sì, voglio fare l'assistente di volo.
3: Che non haya guerra.
5: Dove non c'è la guerra. Voglio che la mia famiglia possa vivere in pace e al sicuro e mia madre non debba pensare continuamente: come stanno i miei figli? Che cosa gli succederà?
0: Andy non va a scuola da un anno perché il suo villaggio è al centro degli scontri tra i gruppi armati per il controllo del territorio. Anche Fernanda è cresciuta tra le bombe. Suo fratello ha 11 anni e lavora nelle piantagioni di coca.
9: È guerra lì da noi.
0: C'è la guerriglia.
9: Sì, possiamo solo cercare di sopravvivere.
0: Perché ha deciso di portare qua sua figlia?
9: Perché i gruppi armati stanno portando via le bambine. Lei vuole studiare.
0: Perché? Che cosa fanno fare alle ragazzine?
5: Ci fanno cucinare, servire il cibo, raccogliere la legna. Poi a volte, sai, sessualmente.
0: Fisicamente. E tu non volevi andarci?
9: Lei vuole studiare.
10: Ci sono anche tanti ragazzini che si uniscono ai gruppi armati per loro scelta.
0: Ragazzi molto giovani?
3: Sì.
5: Bambini, adolescenti.
10: Adolescenti.
5: Se vai a vedere i gruppi armati trovi ragazzini di 14, 15, 16, 17 anni. La maggior parte sono proprio bambini.
0: Che hanno armi e combattono?
3: Sì, todo.
0: Anche i vostri amici?
3: Sì.
8: Sì, i nostri compagni di classe.
0: Perché lo fanno?
5: Perché non vogliono lavorare.
0: Che tipo di lavoro devono fare dove vivete?
5: La produzione di coca è l'unica cosa che c'è.
0: Ci sono tantissime coltivazioni di coca?
10: Tante, tantissime, troppe.
0: E com'è lavorare nella coca?
10: Si contamina il corpo. Nei laboratori usiamo veleni, benzina. Ci ammaliamo continuamente. È dura.
0: È stato difficile decidere di portare qua sua figlia. Perché?
11: Perché non stiamo accostumati a stare fuori
12: da lei. Perché non siamo abituati a stare lontani da lei. Ma devo farlo per proteggerla. Io sono sola per lei, sono padre e madre. Per tutta la vita ho lottato per lei e per tutti i miei figli. E non voglio che mi succeda come a tante madri del nostro villaggio i cui bambini sono finiti nel fuoco incrociato e sono stati feriti o uccisi, ammazzati dalle armi e dalle bombe.
0: Ma è felice adesso che sua figlia sia qua?
12: Sì. Voglio che studi e lei adora studiare.
0: È il momento di salutarsi. Andy e Fernanda restano a studiare alla fondazione. Il cugino di Andy tornerà al suo lavoro nelle coltivazioni di coca.

di Fernanda dall'altro figlio, 11 anni, anche lui piegato sui campi di coca. Omaira, la mamma di Henry, è diretta a Filogringo, uno dei villaggi più dilaniati dal conflitto.

0: Mira, viejo, aquí estamos en Filo Gringo, mi viejito.
1: Guarda, vecchio, eccoci qui a Filo Gringo, vecchio mio. Guarda questa piccola terra. Siamo già dentro il villaggio. Siamo allegri, di buon umore. Tutti in gran forma, vecchio.
2: Dal 30 dicembre 2025, Filo Gringo è in balia degli scontri tra l'ELN e i dissidenti delle FARC.
3: Questa è la casa che si trova accanto alla chiesa. Guarda com'è ridotta.
2: La canonica è stata trivellata di colpi.
4: Sta arrivando un drone!
5: Sta venendo qua!
4: Adesso, arriva!
2: Una guerra combattuta con i droni. Ragazzini che imbracciano le armi. Munizioni ed esplosivi che riempiono le strade. Giovani corpi abbandonati tra le case.
6: Quando siamo arrivati a Filo Gringo c'era gente armata, morti. All'ingresso del villaggio un cadavere, poi un altro e ancora corpi tutto intorno.
2: Per la strada?
6: Sì, appartenevano ai diversi gruppi armati. Si può dire che l'ELN, che è l'Esercito di Liberazione Nazionale, sia nato a Filo Gringo e quello è il loro territorio privilegiato. Ma il 29 dicembre, il Frente 33, i dissidenti delle FARC, è entrato a Filo Gringo e tutti gli abitanti del villaggio sono sfollati. E ora qualcuno è tornato, qualcuno sta scappando di nuovo. Non è vita la nostra, con un morto dopo l'altro.
2: Anche tua madre è sfollata adesso?
6: Sì, anche lei è stata costretta ad andarsene.
2: Jade ha 18 anni ed è un'eccezione, perché di solito la fondazione non accoglie maggiorenni. Ma scappava dalla guerra di Filo Gringo, la sua scuola era chiusa e lui un ottimo studente. Il suo professore lo ha aiutato a presentare i documenti e la sua domanda è stata accolta. Al primo istante ha voluto rendersi utile. Anche al villaggio lavorava ogni giorno, appena finito di studiare, per aiutare la madre a pagarsi la divisa e il materiale per la scuola.
6: Questi sono i segni che mi sono rimasti sulle mani dal lavoro di raccolta della coca. La prima volta che l'ho fatto avevo circa 7 o 8 anni. Ero ancora un bambino, quindi non mi rendevo conto. È un lavoro massacrante. Sudavo tutto il giorno sotto il sole, strappavo le foglie, usavo la fiamma ossidrica, spargevo a mani nude diserbanti e veleni. Ho fatto tutti i lavori possibili con la coca.
7: Beneficente per la coca.
8: Quanto ganava?
2: Quanto guadagnavi?
6: 50.000 pesos al giorno.
2: 6 euro.
6: Praticamente vivi come uno schiavo.
2: E come hai deciso di cambiare la tua vita?
6: Volevo l'opportunità di finire gli studi. Nessuno dei miei fratelli ha potuto farlo. Il mio obiettivo è dimostrare che posso essere diverso dagli altri. Non migliore o peggiore, lo dico con umiltà, ma voglio dimostrare che si può andare avanti non solo lavorando con la coca, ma grazie allo studio, che è l'eredità più preziosa che si possa ricevere dai propri genitori.
7: Puoi salire avanti non solamente al lavoro della coca.
2: Dorito Alvarez ha cominciato a salvare i bambini dalle coltivazioni di coca del Catatumbo nel 2008. Era la sua terra e l'aveva vista cambiare anno dopo anno. Negli anni 90 i campesinos avevano cominciato a sostituire la yuca, le banane, il caffè. Un guadagno sicuro perché la coca ha cicli di crescita di soli 3 mesi e un prezzo più vantaggioso in una regione segnata dalla povertà. Le montagne sono state disboscate per fare spazio alle piante e oggi nel Catatumbo si concentra il 25% delle coltivazioni di coca di tutta la Colombia. E questo lavoro si fa per ogni piante.

0: Pianta?
1: Planta, sease.
2: Tutte.
0: Un operaio in un giorno quante ne arriva a raccogliere?
2: 150 o 200 kg al massimo. Cominciamo da ragazzini.
0: Anche bambini?
2: Certo, è un lavoro terribile, ma ci tocca farlo perché è l'unico modo per guadagnare qualcosa. Abbiamo coltivato pomodori, cetrioli, fagioli, tanti prodotti diversi. Ma siamo stati costretti a smettere, perché anche se il raccolto andava bene, praticamente non valeva nulla.
3: Praticamente non valeva.
2: Eravamo pieni di debiti. Così è arrivata la coca e non abbiamo potuto fare altrimenti. Ma ora chi la compra la paga pochissimo e non ci basta più nemmeno per mangiare.
3: Solamente da parecchio, non alcanza neanche per la comida.
4: Che tal, muchacho?
5: Come va, ragazzi? Come state? C'è anche qualcuno del Venezuela? Dove in Venezuela?
6: Barinas.
5: E com'è la situazione ora?
6: Nessuno ha il coraggio di esprimersi.
7: Non si opina molto di nada. No?
0: Dorito va in giro per i campi, parla con i giovani lavoratori e con le famiglie, spiega loro come possono cambiare il catatumbo, che la priorità è far studiare i loro figli.
5: Per combattere il traffico di coca, il governo colombiano brucia le coltivazioni con il glifosato, usano le armi e mettono in campo carri armati ed elicotteri. E noi non abbiamo bisogno di armi né di carri armati, ma necessitiamo di scuole, strade asfaltate, trasporti, linee telefoniche, tutte cose che nel catatumbo non esistono, perché questa non è vita, questa è schiavitù. Ragazzi come lui dovrebbero andare a scuola e poi all'università. Non a lavorare nei campi di coca.
0: Dalle coltivazioni il raccolto si porta ai laboratori per preparare la pasta di coca. Anche qua bambini e ragazzi lavorano a mani nude tra sostanze tossiche. Si usano calce, cemento, solfato, benzina, permanganato di potassio, ammoniaca e acido solforico. I contadini, come piccoli chimici, vendono la pasta di coca ai gruppi armati.
8: Questa è la base della coca?
9: Questa è la base della coca.
0: E i gruppi armati usano il narcotraffico per finanziare la guerra.
9: Se la vendi a uno, ti metti contro l'altro e viceversa. Vengono a comprare con molta cautela da qua e da fuori, lo fanno di nascosto. Tutto è un rischio per gli operai, per i padroni, per quelli che la consumano. Qua soffriamo tutti.
8: Qui soffrimos tutti.
10: Sono tornata a vivere qua dalla città 2 anni fa per aiutare mio padre che aveva avuto un incidente. Lo aiuto nel lavoro.
0: Che tipo di incidente?
10: Gli è caduto un palo sulla spalla e si è fratturato le gambe. È stata molto dura perché è difficile vedere tuo padre che soffre. Però piano piano siamo andati avanti. Non ci sono soldi, ma stiamo cercando di costruire qualcosa.
11: Costruendo muchas cosas, ¿sí entiendes? Lo importante es uno estar como vivo, uno hacer las cosas. Sí.
0: Dorito parla con il padre della ragazza. Vorrebbe portarla alla fondazione e farle progettare una vita diversa. In Catatumbo ci sono 46.000 bambine e bambini che non hanno accesso all'istruzione, tanti quanti gli ettari di coltivazione di coca disseminati per la regione.
12: Da questa parte, alla nostra sinistra, abbiamo la cucina, la despensa, il refettorio. Alla nostra destra la casa degli angeli e qua di fronte, certo, visibilissima, la chiesa. Questa chiesa è stata finanziata da 2 famiglie, una di Sanremo e l'altra lì della zona, 2 famiglie in memoria di 2 persone che facevano volontariato a Lourdes.
0: L'idea di Dorito è nata con un piccolo capanno e 10 bambini che volevano andare a scuola. Lui aveva studiato in Italia ed era già parroco a Valle Crosia, vicino a Ventimiglia. A Sanremo ha fondato l'associazione Angeli di Pace ed è grazie a questo progetto italiano che finanzia la fondazione in Colombia.
12: A volte quando arrivano i bambini con delle situazioni molto difficili e loro hanno bisogno di rifugiarsi, un luogo dove andare a pregare, e vanno in chiesa, spesso li troviamo che pregano e piangono, quindi è una cosa davvero molto significativa, molto particolare.
5: Lo dico ai bambini che sono appena arrivati.
13: Inizia una vita nuova.
5: Oggi iniziate una nuova vita, una vita di pace, di speranza e tranquillità. Una vita in cui non ci preoccuperemo di chi sei o da dove vieni, ma ci occuperemo di te, perché sei mio fratello. Sei la persona che devo amare, la persona che devo accogliere, a cui devo dare il benvenuto.
0: Quanti anni ha?
1: 11 anni.
0: 11 anni. E che cosa vorresti per il tuo futuro? Hai idea?
1: Tieni idea?
14: Che vuoi studiare?
15: Fare il calciatore o guidare uno scavatore.
0: Che cosa pensi di questo posto?
15: Bene.
0: Ti piace?
15: Sì.
0: Hai un po' paura di questi cambiamenti?
1: Sì. Ha passato demasiado. Mucho derramamiento de sangre.
16: Sono successe tante cose. Tanto spargimento di sangue. Ci hanno terrorizzato. È molto doloroso. Suo padre è morto 3 mesi fa a causa del conflitto armato. Lo hanno ammazzato. Perché questo è quello che porta la coca. Guerra. La coca che ci ha dato da mangiare. Ma alla fine ci ha portato soltanto guerra.
1: Solamente tra i guerri.
16: Per questo siamo venuti qua. Per lasciarlo al sicuro sapendo che è in buone mani.
1: In buone mani.
17: Dentro di 20 anni spero verlo.
5: Tra 20 anni vogliamo vedervi tornare alla fondazione e dire: padre, si ricorda quando sono arrivato qua? Guardi, ora sono un medico, sono un avvocato, ingegnere, architetto. Sono una persona che vuole aiutare gli altri. Questo è quello che vogliamo.
0: Eccoli qua, l'avvocato, l'economista, l'agronomo, chi fa politica, chi ha studiato comunicazione. I professionisti cresciuti alla fondazione e che oggi guardano agli altri. Willington, che vive e lavora in Australia con la sua compagna, con cui condivide il volontariato per la Croce Rossa, e ha pubblicato questo libro per riscrivere la storia del Catatumbo e i suoi progetti di sviluppo.
18: Teniamo la nostra propria storia che queremo.
19: È la nostra storia e dobbiamo essere noi e soltanto noi a riscriverla.
0: Camilo, che ha lasciato lo studio legale in cui lavorava per tornare alla fondazione come direttore e condividere con i ragazzi valori e principi che hanno plasmato la sua vita.
20: La mia personalità cambia moltissimo.
21: La mia personalità è cambiata completamente qua, mentre i miei amici di scuola hanno preso altre strade, si sono uniti alla guerriglia e alcuni sono già morti.
0: Fabian, che dopo gli studi in agronomia gestisce le piantagioni di caffè della fondazione e dimostra che un altro modello, un'altra agricoltura, non solo è possibile, ma necessaria.
22: Tengo amore al campo.
2: Amo la campagna e la mia missione era quella di studiare per poter aiutare la gente di qua ad avere una vita più dignitosa, migliore qualità e maggiore benessere. Ho visto cose terribili, cose che un bambino non dovrebbe mai vedere. Ho visto i paramilitari uccidere e fare a pezzi i corpi davanti ai miei occhi.
22: Matare una persona.
2: Per una persona come me, avere le risorse per studiare era molto difficile. Ho dovuto lavorare fin da bambino e sopportare la fame. Ma ora penso che la migliore eredità che chi ci cresce può darci sia l'istruzione, che garantisce un futuro per le famiglie e per i nostri figli.
22: Un futuro per i nostri figli.
12: Il nostro abuelo stava raspando coca.
19: I nostri nonni raccoglievano coca. I nostri genitori raccoglievano coca e io avevo 14 anni quando mi hanno portato a raccogliere coca. Ma quando a 16 anni sono entrato alla fondazione Oasi de Amor y Paz, è cambiata la mia vita e quella della mia famiglia. Sono riuscito a laurearmi, lavorando di notte e studiando di giorno. E poi mi sono occupato dei miei fratelli e anche loro sono stati accolti alla fondazione e hanno terminato gli studi.
12: La fondazione luego accogió todos mis hermanos. La vita è stata molto difficile perché perdimos tutto.
21: La mia vita è stata molto difficile. La mia famiglia ha perso la fattoria e tutto quello che avevamo per il conflitto armato.
12: Tante difficoltà. Non mi gusta.
21: Oggi sento di dover ringraziare mia madre, non solo perché mi ha donato la vita, ma perché mi ha portato alla fondazione, dove sono stato formato per la vita. E oggi voglio trasmettere quello che ho appreso qua ai ragazzi per rendere anche loro persone migliori.
12: E possono essere migliori persone.

0: tal? È una grande comunità, praticamente un villaggio qua. E in questo villaggio quindi la cosa importante è imparare a vivere in pace. E a me piace ultimamente dire e ripetere ai ragazzi che noi dobbiamo essere artigiani di pace. E quindi artigiani di pace passa attraverso lo studio, la convivenza rispettosa con gli altri, l'aiuto, la solidarietà, quindi il poter aiutare gli altri, impegnarsi nelle piccole cose, imparare a lavarsi le proprie cose, lavare il piatto, lasciare tutto pulito, ordinato e poi studiare, devono studiare.
1: Quanto è importante studiare per te?
2: Para mí estudiar, pues,
3: per me studiare significa poter migliorare me stesso e avere maggiori opportunità. Lo faccio anche per i miei amici che non possono farlo.
1: E qual è il tuo sogno?
3: Voglio essere il primo della mia famiglia a ottenere la laurea.
2: Professional.
1: L'ultimo tassello del progetto della Fondazione Oasi de Amor y Paz è il Centro Universitario Semillas, uno spazio dove ospitare i ragazzi che vogliono proseguire gli studi dopo il liceo. Dorito li accompagna a visitarlo, le camerette, le aule studio, il campo sportivo e le nuove strutture ancora in costruzione. È qua che Fabian, Jader, Andri, Fernanda e tutti gli altri cominciano a sognare l'università.
4: Chi ha fatto tutto questo?

Ancora bel tempo al nord, con nuvolosità che scorrerà lungo le Alpi nel corso della giornata, ma non porterà precipitazioni. Sulle regioni centrali splenderà il sole, ma ci saranno anche poche nubi che nel corso della giornata risulteranno per lo più innocue in un contesto molto stabile. Stabile anche al sud, infatti, dove le nubi più consistenti ci saranno solo sulla parte più meridionale della Calabria, dove saranno possibili dei deboli piovaschi intermittenti. Piove invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale, sul settore orientale, dove ci saranno ancora dei temporali, ma in un contesto prevalentemente asciutto, come lo sarà sulla Sardegna, dove splenderà il sole. Temperature in lieve rialzo, con valori che riusciranno a raggiungere i 32 gradi al centro-sud.

0: Attacco russo al treno Kiev-Varsavia, Callas, raid per dividerci, Merz, la pace è a rischio, Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev, Zelensky cauto, il Cremlino tace. Mattarella e le nuove tecnologie, ci sono rischi per l'uomo, ha detto Meloni. Sull'intelligenza artificiale servono regole, USA e Cina contro gli allarmismi. La chiusura dell'oleodotto saudita e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas Brent verso i $110. Ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di oggi. Gli operai non ci fermeremo. Convocazione a Palazzo Chigi mercoledì alle 10. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza. Posticipi della quarta giornata di Serie A, l'insegna dei gol, ben 13 in tre partite, Roma e Inter restano in testa alla classifica battendo Torino-Udinese, il Como batte il Parma. Ben ritrovati in diretta su RaiNews 24. Apriamo questa nuova edizione del nostro giornale con il presidente Trump che ha annunciato un accordo tra Russia e Ucraina sullo stop agli attacchi sulle reciproche raffinerie. Il presidente Zelensky è cauto e secondo il Financial Times, che cita fonti russe, i colloqui sono in corso, ma il presidente Putin sarebbe riluttante. Intanto continua anche la polemica con i big dell'intelligenza artificiale. Ci spiega tutto da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo.

0: Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore e delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo.
1: E sulla tregua energetica ci aspettiamo dettagli concreti, a dirlo il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio del presidente Trump, ma vediamo anche qual è la situazione sul campo con l'inviata di Dnipro, Raffaella Cosentino.
2: Il presidente ucraino Zelensky conferma la disponibilità a una tregua energetica se Putin farà lo stesso e fermerà i raid su infrastrutture critiche, siti energetici ed elettrici e vie di approvvigionamento militare. Ma Zelensky si è detto scettico sulla disponibilità di Mosca a una vera de-escalation in vista dell'inverno. Quello che vediamo qui sul campo in effetti è un aumento sia della pressione militare ma soprattutto degli attacchi sui civili con bombardamenti anche in pieno giorno un po' su tutta l'Ucraina, in particolare in Donbass. Siamo stati per due giorni a Kramatorsk e Sloviansk, questi ultimi baluardi ucraini in Donbass sono stati pesantemente attaccati a tutte le ore con bombe aeree plananti e droni che piombano sui civili in auto. Ci sono stati solo nelle ultime 48 ore almeno 8 morti e decine di feriti soltanto lì, e un attacco nel pomeriggio con droni ha colpito invece Pavlograd, anche lì vittime e feriti. Infine, lo scandalo per la corruzione, si allarga una nuova inchiesta a Cartagine, coinvolto il procuratore generale che è stato rimosso da Zelensky. Lui nel frattempo è fuggito all'estero e da lì ha detto che denuncia il capo dell'autorità anticorruzione. A te.
1: E dal vertice sull'Artico in Finlandia, le durissime reazioni europee sull'attacco russo di ieri al treno al confine tra Ucraina e Polonia. La pace in Europa è a rischio, ha sottolineato, ha avvertito il cancelliere tedesco Merz. Sentiamo l'inviata Marillo Lucrezio.
3: Un attacco per spaventare l'Occidente e ridurre il sostegno a Kiev. Per Kaja Kallas è questo l'obiettivo del raid russo contro il treno passeggeri ucraino vicino al confine con la Polonia. Dobbiamo fare esattamente il contrario, dice l'alto rappresentante europeo.
4: High north and low attention is over.
3: Anche il cancelliere tedesco Merz avverte: la pace in Europa è a rischio e la minaccia russa va presa sul serio. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'attacco dimostra quanto Putin sia disperato.
5: How desperate Putin has become.
3: Mosca vuole dividere gli alleati, ma la risposta sarà aumentare il sostegno a Kiev, sottolinea Rutte. Da Varsavia, il vice premier e ministro degli esteri polacco Sikorski sostiene che in caso di aggressione alla NATO, l'Europa avrebbe la superiorità aerea sulla Russia anche senza gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri italiani si dice preoccupato per la guerra ibrida russa, non solo provocazioni militari, ma iniziative per dividere gli alleati. Tajani non crede a una volontà di Mosca di scatenare una guerra diretta contro la NATO. La guerra, dice, la sta già facendo ed è ibrida. Intanto la minaccia per l'Europa non si ferma all'Ucraina. Dalla Finlandia, al termine del vertice sull'Artico, 12 paesi in una dichiarazione congiunta chiedono all'Unione di giocare un ruolo più strategico e proattivo. Chiedono di rafforzare la propria presenza nell'Artico di fronte alle crescenti attività militari russe e alla competizione per la regione.
1: Dopo Donald Trump, anche la Cina ha respinto gli allarmismi sull'intelligenza artificiale lanciati dagli stessi protagonisti del settore. Sentiamo Ilario Piagnerelli, poi subito dopo rassegna stampa con Domenico Di Cesare.
6: Il 7 settembre a Varsavia 30 robot protestavano contro la scomparsa del lavoro umano causata dall'intelligenza artificiale, trovata di sicuro richiamo mediatico di un'associazione polacca. Soltanto il giorno dopo è bastato un post su X per dirottare il dibattito pubblico mondiale sull'AI dal mondo del lavoro alla salvezza dell'umanità, niente di meno. Nell'annunciare le proprie dimissioni per motivi etici da Anthropic, il ricercatore 27enne Jacob Coxon scrive: «Le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Il post fa il giro del mondo e mette d'accordo i capitani di Big Tech su qualcosa fino

0: ieri impensabile. Lo sviluppo della AI va rallentato. Il primo passo lo fa il CEO di Anthropic, Dario Amodei. Parla di una tecnologia che sta per sfuggire dal controllo umano. Sta per fare un balzo e io stesso non ho idea di come sarà. Dobbiamo frenare, l'industria deve stabilire degli standard di sicurezza e arriva ad auspicare il controllo pubblico sulle attività della sua e delle altre aziende, qualcosa come un organismo internazionale, dice. E poi trattati che proibiscano l'uso della AI per la creazione di armi biologiche. Via social, i concorrenti Elon Musk e Sam Altman si dicono d'accordo con Amodei. Ma nelle ultime ore Donald Trump, un uomo cui la parola rallentare potrebbe provocare un attacco allergico, bolla la pelle dei signori del silicio come una trappola che farebbe perdere all'America la leadership tecnologica a favore della Cina. Chi vince nell'AI vince tutto, dichiara. E anche Pechino non ci pensa proprio a rallentare. Diffondere narrazioni allarmistiche non avvantaggia nessuno, dice un portavoce. La corsa all'AI può continuare.
1: Bentrovati alla rassegna stampa, vediamo subito le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo dal Corriere della Sera, nuovo balzo di greggio e gas, questo è il tema portante, l'annuncio degli Stati Uniti da Mosca a Kiev, stop ai raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. Poi c'è l'intelligenza artificiale, l'altro nodo, Trump cospirazione contro l'intelligenza artificiale, Pechino. Non ci fermeremo. Di spalla scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto, c'è il voto finale oggi in Senato, tra le novità le preferenze con i capolista bloccati. Ancora a Milano gli allarmi, poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero, crolla un albero in piazza Risorgimento, feriti tre passanti, uno è grave. E poi il Vaticano, stipendi dei cardinali, il Papa cancella i tagli, Francesco li aveva ridotti. Al centro pagina le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Cran Montana tornano a scuola tra abbracci, sorrisi, ventilatori e sedie speciali perché ancora soffrono per le gravi ustioni, tornano in aula dopo mesi di ospedale. Il Sole 24 Ore, rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, AI e caro energia spaventa i mercati, greggio verso i $110 al barile, rendimenti USA ai massimi dal 2023. Microsoft intanto entra nella partita dell'intelligenza artificiale, dice nuovo codice di condotta, impone restrizione ai modelli e Trump invece è controcorrente. Noi leader non uccidete la gallina dalle uova d'oro. Il petrolio ha un soffio dai $110 al barile, in rialzo del 50% dall'inizio della guerra. Prezzi del gas più che triplicati in Europa. Al centro pagina la Nigeria, una partenza record per l'IPO del re del petrolio, la più grande quotazione africana, appartiene al gruppo Dangote Refinery. Andiamo avanti con il Messaggero, ancora Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, i sauditi sotto shock, l'oleodotto chiuso per settimane. Ancora al centro pagina petrolio e intelligenza artificiale, tempesta sui mercati con i treasury bond degli Stati Uniti che va al 5%. Le analisi del Messaggero, Cina-America, nuova guerra fredda e poi ancora l'intelligenza artificiale, ora si muove anche l'ONU. Ancora la legge elettorale, oggi il sì, preferenze e firme, le novità, Fratelli d'Italia, urne a fine legislatura. E poi ancora i ragazzi di Cran Montana, ritorno a scuola per i ragazzi feriti. Al centro pagina Roma in volo, in fuga in vetta con l'Inter a punteggio pieno e nel taglio basso l'aumento di stipendio per i cardinali. Il Papa chiude l'austerity di Bergoglio, nel giorno del suo compleanno Leone annulla i tagli dell'era Covid. E poi c'è un focus di Bergoglio, appunto, che ha risanato il bilancio Vaticano. La Repubblica, la roulette russa dei poli, il Conte sfida il PD, parliamo della della contesa del fronte largo, nel campo largo, nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione. Tajani: continuiamo ad aiutare Zelensky. Sfida tra Conte e il PD nel programma che sarà presentato appunto sabato nel raduno dei 5 Stelle. Si chiederà la sospensione degli aiuti militari all'Ucraina. Il punto, quell'unico nodo che tiene distanti gli alleati a sinistra, scrive Stefano Folli. Ancora Trump annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev, e poi i timori sull'intelligenza artificiale giù le borse, c'è l'allarme ONU, ma la Cina frena. L'analisi, la paura di Pechino è arrivare seconda, scrive Filippo Santelli. Al centro pagina della Repubblica due fotonotizie, il caso le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin, e poi Netanyahu contro il film Nazza. L'IDF dice apre un'indagine sui registi. E ancora Domani: attacchi Houthi, petrolio alle stelle, Trump colpa di Kiev e Mosca, Hormuz, le incursioni degli alleati dell'Iran contro l'Arabia Saudita fanno schizzare il costo di greggio. Il presidente USA: il boom dei prezzi causato dalla guerra in Europa, ora stop ai raid contro le centrali. Il secondo titolo del Domani: no a disabili e Rai, cosa piace agli italiani di AfD. Ancora La Stampa, che invece apre sull'intelligenza artificiale, Cina e Stati Uniti, niente regole, Trump insiste contro l'high-tech, c'è una cospirazione, Pechino basta allarmi ma serve sicurezza, Mattarella l'uomo deve rimanere centrale, mentre l'ONU dice gli algoritmi possono colpire le democrazie. Il dibattito è sullo sviluppo delle nuove tecnologie, il report, i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini. E poi ancora di spalla l'analisi di Gianrico Carofiglio: non regaliamo il nostro potere a una macchina. Al centro pagina energia, tregua Kiev Mosca, ma il gas e il petrolio volano, l'annuncio americano, basta attacchi alle raffinerie. Invece volevo ancora sulla Stampa, nel taglio basso, il Vannacciano in missione alle elezioni russe. Rossi, capogruppo di Futuro Nazionale a Trieste, osservatore al voto per la Duma. Il Fatto Quotidiano: Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex PM. Il Giornale: sei di sinistra ambientalista a Bologna, ti regalano casa, l'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista. Fratelli d'Italia dice misure da Corea del Nord. Nel taglio alto il generale Fetecchia: ai raggi X, i conti che non tornano e i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. Libero: Grillo vara il vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi. I sondaggisti: è intorno al 3%, gli basta. Chiudiamo con il Manifesto: dritti al bersaglio. Due anni fa il 19enne Rami è morto schiacciato da un'auto dei carabinieri a Milano, era su una moto fuggita all'alte per i militari, scivolata da sola nella corsa. La ricostruzione in 3D basata sulle riprese di quella notte li smentisce, il mezzo fu speronato e abbattuto, scrive il Manifesto. E per la rassegna stampa è tutto.
2: In occasione del compleanno del Pontefice, il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato in un messaggio di auguri l'importanza del dialogo e dell'inclusione. Poi il monito sull'intelligenza artificiale: ci sono rischi per l'uomo, ha detto il Capo dello Stato. Sentiamo Federica Mango.
3: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di fronte a

0: alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere. Ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che, insieme a grandi possibilità, rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro as persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il Capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
1: L'intelligenza artificiale è un tema all'attenzione anche del governo e della Premier Meloni, che ha ribadito come sull'intelligenza artificiale servono regole globali, perché la verità non può deciderla il mercato. Poi Meloni parla anche della necessità di una bussola morale per non perderci, e questa bussola, aggiunto, non può che essere un umanesimo tecnologico con l'uomo, i suoi diritti e i suoi bisogni al centro. Una bussola auspica la Premier, che deve diventare un'azione politica. Parliamo adesso dei prezzi dei carburanti, che continuano a salire purtroppo, e a settembre un pieno è arrivato a costare 18 euro in più rispetto al periodo pre-guerra nel Golfo Persico, e tra pochi giorni scade lo sconto sulle accise. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
2: Non si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, i prezzi medi in modalità self-service sulla rete stradale si attestano a circa 2,10 euro al litro per la benzina e a 2,21 euro per il gasolio, sfiorando invece i 2,29 euro lungo la rete autostradale. I prezzi stanno salendo in tutta l'Unione Europea. Anche la Banca Centrale è preoccupata per i recenti sviluppi dei prezzi dell'energia, come affermato da Isabel Schnabel, componente del consiglio direttivo della BCE. Preoccupazione che condivide anche il ministro dell'Economia Giorgetti. Del resto, secondo Goldman Sachs, il nuovo rialzo dei prezzi energetici rischia di pesare sulla crescita nei prossimi mesi. Da tenere in conto anche una recente analisi condotta da Adusbef sui dati della Commissione europea, che evidenzia l'aumento dei costi registrato tra la fine di febbraio, prima dell'inizio del conflitto in Medio Oriente, e la prima settimana di settembre. In Italia il prezzo del gasolio è salito di circa 44 centesimi al litro, contenuto solo parzialmente dal taglio delle accise. Il costo della benzina è aumentato invece di circa 38 centesimi al litro. In termini pratici, fare un pieno, per esempio per un'utilitaria, costa oggi circa 15 euro in più per la benzina e 18 euro in più per il gasolio. Con la scadenza dello sconto sulle accise, fissata per giovedì 17, l'esecutivo si trova ora a valutare la proroga della misura o l'introduzione di interventi mirati ai settori più colpiti, tra cui l'ipotesi di un bonus una tantum da 100 euro per i redditi con ISEE basso.
1: Parliamo ora dell'ex Ilva, sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto, che continua fino alle 7 di quest'oggi. Gli operai insistono: non ci fermeremo fino a che non sarà raggiunto un accordo. Ci sarà una convocazione a Palazzo Chigi mercoledì alle 10. Sentiamo Angela Mauro.
3: Poi andremo anche a Roma.
4: Dobbiamo difendere il lavoro nostro, dobbiamo difendere tutti gli operai, tutti gli operai che stanno.
5: Non è una manifestazione come le altre della travagliata storia dell'ex Ilva, quella che parte intorno alle 8 del mattino dai cancelli delle imprese dell'indotto dopo una breve assemblea sindacale, sembra la prima stazione di un calvario senza speranza. Procede verso la statale, lungo il perimetro dello stabilimento, tra le ciminiere e i resti del vecchio acquedotto romano, poi la disperazione diventa tensione. Un gruppo più agitato prende la testa della manifestazione, contestati i capi sindacali. Momenti di concitazione, il corteo rischia di spaccarsi. Poi prevale l'unità, si cambia percorso per tutti. La polizia accorda il permesso, direzione municipio, dove il sindaco Piero Bitetti riceve una delegazione di questi dipendenti dell'indotto, convinti che ormai, ai primi 2.500 licenziamenti annunciati per la chiusura dell'area a caldo, ne seguiranno altri e altri ancora. Il blocco anche sul ponte ponte girevole tra Mar Piccolo e Mar Grande.
3: Noi non saremo mai d'accordo per un licenziamento. Bisogna trovare le misure straordinarie.
6: Il blocco stradale è l'inizio di un percorso di mobilitazione. Puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi.
7: Queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano rispetto al decreto e alla sentenza ultima che c'è stata, ma è per la politica, per tutta la politica che in questi anni non ha trovato soluzioni.
8: Io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
1: Ed ora la politica, rush finale al Senato per la legge elettorale, oggi il voto in aula, poi il testo torna alla Camera. Sentiamo Alberto Giuffreda.
9: Stabilità e governabilità, le parole d'ordine del centrodestra con la legge elettorale che si appresta ad essere approvata al Senato prima del passaggio definitivo alla Camera. Chi ha un voto in più governi, sottolinea Forza Italia, mentre la Lega con Salvini fissa nell'autunno del 2027 le elezioni. Ancora più precisa la traiettoria fino a fine legislatura per Fratelli d'Italia.
10: L'obiettivo è novembre 2027, non ottobre, novembre, fine della legislatura. Dicembre rischia di essere un po' troppo insidioso, novembre è fattibile.
9: Già in pieno clima di campagna elettorale Futuro Nazionale che attacca Meloni sull'Ucraina, alla stessa posizione del PD sferza Vannacci, Dem che nel dibattito sulla legge elettorale criticano l'emendamento che fa passare da 1.500 a 6.000 firme per ogni collegio le sottoscrizioni necessarie per le formazioni politiche fuori dal Parlamento, norma che porta in piazza Progetto Civico di Onorato e Rifondazione Comunista con il sostegno di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
11: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena.
9: Al leader pentastellato si rivolge Renzi, che giudica inspiegabile un eventuale veto su Italia Viva, suggestioni e indiscrezioni di una lista di Beppe Grillo per le prossime politiche.
1: Oggi in Campidoglio a Roma le esequie laiche di Stato per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Sentiamo Antonio Sciotto.
12: Una fila ininterrotta di cittadini ha atteso di poter entrare nella protomoteca del Campidoglio per l'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Tutti hanno ricordato le sue battaglie per le libertà, dal divorzio all'aborto, dai diritti civili al fine vita, condotte in un'Italia spesso chiusa nei confronti del progresso. Tanti anche gli esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni, a partire dai leader di Più Europa Maggi e della Vedova, che hanno posato sul feretro una bandiera dell'Unione Europea. Il ministro della Difesa Crosetto ha reso omaggio alla purezza dell'impegno. Per Giachetti è stata centrale l'attenzione alla persona.
13: Penso che l'unica parola che si possa coniugare con Bonino è libertà. Libertà personale, libertà da conquistare, libertà per la quale si è battuta per tutta la vita.
12: Bonino si è sempre esposta in anticipo sui tempi per il presidente di 5 Stelle Conte. Come donna ci ha insegnato a sognare, aggiunge la segretaria Dem Schlein. Presente anche l'ex premier Letta, nel cui governo Bonino era stata ministra, e Massimo D'Alema. Per il titolare degli esteri Tajani, centrale il contributo all'idea federale di Europa.
14: E ha combattuto, come tanti di noi, continuiamo a fare perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
12: In serata la veglia civile dei radicali e delle associazioni per rendere omaggio a una donna che ha fatto della libertà personale e dei diritti individuali il centro della sua storia politica.
1: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere 72enne, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino. Sentiamo Emanuela Bonchino.
15: No al differimento della pena in attesa della decisione sulla grazia. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nell'aprile 2021. L'uomo resta quindi in carcere a Bollate. Il prossimo 16 settembre ci sarà un'analoga udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Gli avvocati di Roggero avevano chiesto in subordine la detenzione domiciliare, la Procura Generale aveva espresso parere negativo. La decisione dei giudici è stata motivata da alcuni argomenti in particolare. Un loro intervento preventivo rischierebbe di essere un'intrusione scorretta nei poteri esclusivi del capo dello Stato. È accaduto, ma con pochissimi precedenti. Non è giustificato nel caso Roggero, che è una vicenda complessa, divisiva dell'opinione pubblica. Sebbene la legittima difesa sia stata esclusa, il Tribunale riconosce il grave shock emotivo subito dalla vittima dell'aggressione. Infine, un eventuale rinvio della pena potrebbe persino danneggiare Roggero. Se il Presidente concedesse solo una grazia parziale, il tempo trascorso fuori dal carcere durante la sospensione non verrebbe calcolato come pena scontata, allontanando il momento in cui l'uomo potrà accedere ai normali benefici penitenziari.
1: Adesso il calcio, la Roma e l'Inter hanno vinto contro il Torino e l'Udinese, salgono in vetta alla classifica con 12 punti, sabato la super sfida tra loro e dunque sentiamo Luca Cardinalini e poi subito dopo rassegna stampa con Daniele Lorenzetti, prossima edizione come sempre alle 2, vi aspettiamo.
16: Sabato prossimo all'Olimpico sarà sfida tra capoliste imbattute. Roma e Inter infatti vincono nei posticipi. I nerazzurri hanno un avvio pazzo, dopo un quarto d'ora sono sotto di due gol di Abancoa e Ekkelkamp. Il doppio svantaggio scuote l'Inter. In un quarto d'ora riacciuffa la gara con Carlos Augusto e Barella. A inizio ripresa Thuram firma il sorpasso, poi più Esposito e Bonny e poi Gueye per il 5-3 finale. I giallorossi passano in casa del Torino. A sbloccare la gara è la solita coppia. Dybala rifinisce, Malen finisce. Sesto gol stagionale. Poi Gasperini li mette in panchina in vista dello scontro diretto del weekend. In pieno recupero arriva il 2-0 con un diagonale di Pisilli. Continua a vincere anche il Como, che sale a 10 punti secondo insieme alla Lazio. Un gol per tempo segnano i difensori. Nel primo lo spagnolo Ramon. Nella ripresa il tocco vincente del brasiliano Bruno Caichi, all'esordio da titolare. In pieno recupero Romero accorcia le distanze per il Parma, che resta in fondo alla classifica, penultimo, un solo punto conquistato.
17: Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa, le tensioni internazionali che non si fermano, il nuovo balzo dei prezzi del petrolio e del gas, le inquietudini, le domande sull'intelligenza artificiale, sono tanti i temi in primo piano stasera, anche sulle prime pagine dei giornali e come sempre li analizziamo, li commentiamo anche con l'aiuto dei nostri ospiti, ve li presento in studio Gianni Todini, direttore di Asca News, bentornato, benvenuto.
18: Grazie, buonasera.
17: Alla nostra rassegna serale, poi vedete sui nostri schermi collegati Marco Varvello, giornalista, firma buonasera. Ora della Stampa. Volto notissimo a noi della RAI, bentornato Marco e poi anche Giulio Silvano, giornalista e scrittore, scrive tra l'altro anche per Il Foglio, benvenuto Giulio.
19: Buonasera, grazie.
17: Allora, andiamo a dare un'occhiata alle aperture dei giornali già arrivati, così ci rendiamo un po' conto di che aria tira. Il Corriere della Sera è questo, il titolo: nuovo balzo di greggio e gas. Vedete, questo è il titolo del giornale di Via Solferino e sulla stessa linea anche il giornale di Confindustria, Il Sole 24 Ore, rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati. E vedete, nei sommari questo viene specificato, il greggio verso i $110 al barile, i rendimenti USA ai massimi dal 2023, Microsoft che in un nuovo codice di condotta impone restrizioni ai modelli di intelligenza artificiale e invece Trump che va controcorrente e dice noi leader non uccidete la gallina dalle uova d'oro, così la chiama. C'è però un'analisi del professor Giuliano Noci del Politecnico di Milano proprio sul tema dell'intelligenza artificiale, le attese deliranti finanziate a debito. Questo sul Sole 24 Ore. Andiamo avanti con il Milano Finanza e vedete anche qui borsa KO per AI e petrolio. Pesano l'allarme di Anthropic e la fiammata del greggio. Così Milano Finanza. Andiamo su qualche altro giornale, ma la musica non cambia. Leggo petrolio e gas, prezzi alle stelle. Il conflitto in Ucraina, Trump che dice Mosca e Kiev accettano lo stop dei raid sulle raffinerie. Questo ha annunciato sul suo social Truth, ma vedremo che in realtà ci sono molti dubbi. Il Foglio, con un'analisi del direttore Cerasa, il vero rischio sull'intelligenza artificiale è non rischiare nulla. Al momento Oppenheimer è anche questione di soldi. Dietro la furbata etica di Musk, Altman e Amodei. E invece poi c'è questa analisi, il prezzo dell'impunità di Putin, gli attacchi del presidente russo all'Europa e agli europei sono sempre più sfacciati perché si è convinto, grazie a Trump, che la sua licenza di uccidere è più larga, l'accordo sulle raffinerie e chi non rispetta mai la parola data. Cercheremo appunto di capire se questo accordo c'è o non c'è. Italy Post, borse in altalena tra petrolio e AI, il greggio sfiora i $110 dopo lo stop all'oleodotto saudita est-ovest, ma poi cala in serata. Vedete l'editoriale, se si riapre il vaso di Pandora in Medio Oriente. Al Medio Oriente guarda l'apertura di domani, attacchi Houthi, petrolio alle stelle e Trump che dice colpa di Kiev e Mosca. L'editoriale di Renzo Guolo vede un'Arabia Saudita nei guai, un patto con il nemico, la solitudine di Bin Salman. L'identità, allarme rosso fisso, i prezzi carburanti alle stelle, Trump che dice basta missili sulle raffinerie e Giorgetti rilancia sul nucleare. Qualche altro giornale con insomma delle aperture diverse. Avvenire, a mano disarmata, raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti, così il giornale della CEI. AI, intelligenza artificiale con il volto di Dario Amodei sull'apertura del Riformista, i padroni dell'intelligenza artificiale lanciano allarme e chiedono di rallentare, ma a chi lo chiedono? Se davvero temono le loro stesse creature, comincino loro. Intanto la trovata di marketing funziona, dice il Riformista, e il mondo non parla d'altro. E c'è una domanda che si fa Andrea Laudadio, l'intelligenza artificiale ci sta sfuggendo di mano oppure di tasca? La Gazzetta del Mezzogiorno, giornale di Bari, ovviamente guarda a quella che è la situazione dell'Ilva, lo chiama l'ora più buia, la rabbia degli operai senza soldi e senza lavoro, in attesa del vertice a Palazzo Chigi si cercano alternative. Grillo vara il Vaffaconte, guarda invece alla politica italiana Libero nella sua apertura, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi, i sondaggisti dicono intorno al 3%, ma l'editoriale di Alessandro Sallusti è ancora dedicato a questo tema dell'intelligenza artificiale, fa paura ma fermare tutto è impossibile. Il Fatto Quotidiano, Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex PM. Ancora chiudiamo questa prima carrellata con il Mattino di Puglia e Basilicata. A chi fa paura l'intelligenza artificiale? Il dibattito scatenato sui timori dell'intelligenza artificiale. E da questo vorrei partire con i nostri ospiti. Gianni, volevo chiederti un tuo punto di vista. Trump ha detto sull'intelligenza artificiale delle bufale come sul cambiamento climatico. Però a parlare negli ultimi giorni sono stati i big delle più grandi società che di questo si occupano, non un ricercatore o una persona qualunque.
18: Ma sai, colpisce molto questa partita di ping pong tra Washington e Pechino, no? Sul tema di chi spegne prima il fuoco acceso dai grandi attori privati dell'intelligenza artificiale. E, il tema c'è, il tema è sul tavolo da tempo ed è un tema che giustamente viene posto da chi prova a risolverlo, prova a inquadrare quella che potrebbe essere una strada, una soluzione, riproponendo il grande tema. Mettiamo al centro la persona, il messaggio di Mattarella è stato il messaggio di Papa Leone XIV, ma allo stesso tempo mettiamo al centro una serie di regole che faccia degli stati, dei governi, delle governance, gli elementi che determinano l'andamento di questa crescita, certamente, questo è l'aspetto preoccupante, non controllata, di una tecnologia che oramai è destinata a governare la nostra vita, lo sta già facendo e sempre più lo farà. Quindi c'è questa scala di crescita esponenziale ormai dichiaratamente, ma questo si sapeva già da tempo, non più controllabile, quindi non è più modulabile perché c'è un'autocrescita dichiarata da tempo. Allo stesso tempo non credo che ci sia il rischio di estinzione che è stato dichiarato, quanto sì una possibile ulteriore guerra geopolitica tra le grandi potenze di questo mondo.
17: E a questo volevo arrivare, Marco Varvello, perché ci sono due dimensioni, da un lato questa rincorsa, questa tecnologica esponenziale, e dall'altro però la partita geopolitica, perché soprattutto i due grandi competitor, gli Stati Uniti e la Cina, sono impegnati in una gara forsennata a sopravanzarsi l'un l'altro nel controllo di questi modelli sempre più intelligenti, con tutte le incognite del caso, perché poi l'intelligenza sarà sufficientemente buona da preservare l'umanità? Questa è la grande domanda.
20: Ma guardare gli interessi, chiaramente bisogna andare avanti come i treni, e lo stanno dicendo i due attori principali, appunto Stati Uniti, o meglio i leader dei due attori principali, cioè Stati Uniti e Cina, che poi dovrebbero anche essere i principali regolatori, perché l'Unione Europea può fare la sua parte, la sta facendo con le accuse soprattutto americane di mettere troppi vincoli alle big tech nei nostri paesi, però appunto dal presidente cinese al presidente americano invece preme sull'acceleratore. È interessante, voglio dire, Trump, hai citato anche il riscaldamento globale, è sempre stato un negazionista del riscaldamento globale, poi ci ritroviamo con le stati che paghiamo sulla nostra pelle e ci sono paesi che lo pagano anche in maniera più pesante. Cioè mi dà veramente, lasciamo perdere i cinesi che hanno tutt'altra mentalità anche in termini di gestione del potere, ma che il presidente americano venga adesso ancora a dire che sono cospiratori quelli che vorrebbero una regolamentazione dei procedimenti che tecnologicamente stanno avanzando in maniera esponenziale, mi ricorda un po', credo che fosse Re Luigi XV che alla sua di Francia, che alla sua amante, la famosa Madame de Pompadour, ripeteva spesso après moi le déluge, e cioè dopo di me il diluvio universale, tanto chi se ne importa. Cioè non c'è veramente responsabilità nei confronti soprattutto delle prossime generazioni.
17: Ecco, Giulio Silvano, secondo te perché, che conosci comunque bene la realtà americana, perché questa posizione di Trump così, diciamo, che ha preso le distanze addirittura da questi signori del Big Tech, con alcuni dei quali aveva avuto anche dei flirt, diciamo, in passato, no?
19: Sì, aveva ricevuto anche molti soldi.
17: Esatto.
19: E la questione è duplice. Da una parte Trump è fissato con la Cina da almeno 10 anni, e non vede l'ora di avere un confronto diretto con la Cina, perché lui in questa fase in cui vorrebbe essere il presidente che fa tutto ciò che gli altri presidenti non hanno fatto, l'abbiamo visto con l'Iran, un confronto con la Cina è molto felice di averlo. La seconda cosa è che Trump, non bisogna mai dimenticarlo, è un uomo che è cresciuto nella Guerra Fredda e quindi lui crede che sia simile alla questione nucleare, quindi alla questione Russia-Stati Uniti di 40-50 anni fa. Purtroppo non è così, e lo spiega molto bene in un articolo che ha scritto, tra tutti, Bill Gates nel suo blog più o meno un'ora e mezzo fa, dove dice proprio: non usate il paragone del nucleare, perché qui la cosa è completamente diversa, proprio perché c'è una rapidità tale e un'autonomia tale della AI, dell'intelligenza artificiale, che non si può paragonare con l'impatto umano e con le decisioni umane rispetto alle armi nucleari.
17: C'è chi dice che addirittura in breve tempo, se non ci saranno dei paletti, potrebbe prendere il controllo di parti di internet e via dicendo. Ma si era detto che, per esempio, la distanza tra Stati Uniti e Cina si è veramente assottigliata in questa gara, diciamo, a chi la spunta prima. Qual è la percezione? Che l'America sia ancora leggermente in vantaggio? Che i cinesi siano sul punto di sopravanzare? A che punto è questa gara di cui tutti, diciamo, siamo testimoni e di cui non intravediamo però il finale?
19: Beh, i cinesi sono notoriamente bravi a tenere nascoste le loro armi, questo si sa dai tempi dei loro trattati sulla guerra di parecchi secoli fa. E oggi però è interessante, perché per la prima volta i cinesi hanno parlato apertamente anche loro dei rischi dell'intelligenza artificiale, forse in risposta a questa ondata che c'è stata in questi giorni. Addirittura proprio l'intelligence cinese ha detto: è una tecnologia rischiosa, ora sentiamo il partito, se il partito decide di rallentare forse si può parlare con gli Stati Uniti.
17: E quindi bisognerà vedere se ci sarà su questo almeno, diciamo, un confronto tra le due grandi potenze.
18: No, è quello che Trump si aspetta, giusto il rilievo, andare a un tavolo nel quale la grande partita, la partita del mondo, del futuro, che è quella dell'intelligenza artificiale, venga decisa dalle due superpotenze. Questo è, diciamo, il quadro Trump, no? Dall'altra parte c'è la potenza egemone da un punto di vista anche della capacità di essere silenziosa, no? E di attendere, ma pungolata ha subito risposto, e questo secondo me è l'elemento interessante, al di là di quello che ripeto viene detto dalle big tech, e si sapeva già, cose che si sapevano già, il controllo di internet, ma direi ancora di più la capacità stessa dell'intelligenza artificiale a un certo punto di costruire meccanismi tali che non consentano alla nostra intelligenza di procedere oltre, spazzata via una classe matematica, si dice, questo mi preoccupa di più, no? Cioè un'intera generazione di matematici che rischia di essere in qualche maniera relegata a un ruolo secondario, quando questo è un aspetto centrale, insomma. Il tema della cultura to cure, temo che sarà un elemento abbastanza centrale.
17: Controllo questo, tra l'altro, bisognerà capire, perché c'è l'ossessione di chi vince questo gioco, certo. Però potrebbe essere un gioco a somma zero, dove alla fine perdono tutti se non si indirizza nella direzione giusta.
18: Lo devi sommare alla sparizione di qualsiasi documento cartaceo, che di fatto è già avviata. Quindi viviamo in un ambiente digitale, se l'ambiente digitale lo controlla l'intelligenza artificiale, dice quello che vuole, insomma.
17: A proposito di questo, Giulio, volevo farti una domanda sul tuo libro, Hanno vinto loro, perché appunto dicevamo di questa ossessione a prevalere, a vincere, che è un po' la cifra di questa epoca in cui le forme di mediazione, diplomazia, i tentativi di conciliazione sembrano completamente spazzati via e predomina la forza, cioè il tentativo di dire prevalgo io. Però il tuo libro, Hanno vinto loro, a che cosa fa riferimento?
19: No, fa riferimento allo scontro tra destra e sinistra, ma uno scontro di orfani, soprattutto da parte della sinistra, di orfani del Partito Comunista, e dall'altra parte di una forma quasi di nostalgia che però, un po' come a Make America Great Again, si basa un po' su un vuoto, cioè quando è questo again. E quindi a me interessava in questo libro raccontare un po' per la mia generazione, cioè i millennial, quelli che oggi hanno tra i 30 e i 40 anni, vedere un po' come hanno vissuto il periodo dall'11 settembre in poi, cioè quando hanno iniziato ad avere una coscienza politica e sociale, e come hanno vissuto quello che hanno fatto le generazioni precedenti a livello di scelte politiche.
17: Tu conosci molto, tu conosci quello abbastanza bene, oltre qui naturalmente il libro fa riferimento anche alle generazioni italiane, però conosci bene la realtà americana. Lì c'è un gap generazionale? C'è qualcosa di nuovo che sta avvenendo a livello sociale e politico? Si parla molto, no, di questa America più socialista, dei movimenti legati a Mamdani, a questi giovani leader sul lato democratico. Adesso i repubblicani sembra che stiano convergendo su Vance per la prossima sfida. Che cosa si sta muovendo nella politica americana in questi mesi, in vista di quello che sarà l'appuntamento anche decisivo del midterm, che darà una sorta di termometro del trumpismo?
19: Ci sono due cose, secondo me, molto interessanti, di cui non si parla moltissimo. La prima è quella della sinistra religiosa, perché negli ultimi 30 anni della politica americana, ma già in parte da Reagan, la religione era una cosa dei repubblicani, e anche Trump l'ha saputa usare in qualche modo, cioè gli evangelici, soprattutto bianchi, hanno votato per l'80%, 85% Trump, sia nel 16 ancora di più nel 24. Invece adesso c'è una sinistra religiosa che si sta facendo avanti in Texas, tanto che i repubblicani hanno il terrore di perdere il senatore del Texas, cioè questo giovane Talarico, che è proprio quasi un prete, è uno che sta facendo un percorso spirituale dentro la chiesa, ed è candidato e potrebbe vincere, e ci sono altre figure simili sparse per il paese, soprattutto in quegli stati repubblicani, che riescono un po' a parlare alle stesse persone a cui parlano i repubblicani con questa terminologia, anche che si avvicina un po' al sermone religioso, e a conquistarli, si pensa anche elettoralmente, o comunque Musk sta dando un sacco di soldi in Texas proprio perché ha paura. E dall'altra parte c'è questa questione della politica estera, che è quella appunto che riguarda J.D. Vance. J.D. Vance già da febbraio era quello che ha quasi litigato con Trump, e Trump era molto arrabbiato con lui perché lui non voleva che si andasse in Iran, cioè che si attaccasse l'Iran, non voleva praticamente fare nulla delle scelte di politica estera che ha fatto Trump, proprio perché lui diceva: noi siamo stati eletti per questo motivo. Lui ora si sta giocando questa carta qui. Infatti non parla mai di guerra, non parla, quando gli fanno le domande sull'Iran non dice niente. Ieri diceva che gli Houthi sono sotto controllo, anche se in realtà stanno occupando i vari stretti che non permettono all'Arabia Saudita di trasportare petrolio. E quindi si giocherà molto su, secondo me, sugli errori di Trump. Cioè Vance giocherà e dirà, se le questioni geopolitiche vanno male, dirà io gliel'avevo detto, io non volevo fare queste scelte. E quindi secondo me molto si giocherà su questo nei prossimi 2 o 3 anni, cioè sugli effetti di quello che Trump ha fatto in questi ultimi mesi.
0: Direttore, obiettivamente tutti adesso già con lo sguardo sono fra qualche mese, quando si arriverà a questo reiterazione di metà mandato con Trump, che secondo i sondaggi è messo maluccio, però si sa che tutto può cambiare, anche perché con una situazione internazionale così, dove nessuno può prevedere nulla anche di qui a qualche giorno, potrebbe succedere.
18: Può cambiare tutto, può succedere di tutto. È pur vero che la macchina MAGA si è mossa con grande anticipo, abbiamo visto nei mesi scorsi addirittura il lavoro sui collegi elettorali in alcuni stati, abbiamo visto quanto questa ultima kermesse, no, abbia anche nel suo populismo esasperato, i famosi $5,000 ad americano in caso di vittoria, no? Abbia rappresentato un altro punto, diciamo, se vogliamo, di grande pressione sull'elettorato MAGA. È vero che però c'è una caccia aperta a voti in questo momento dispersi, voti che possono anche muoversi, perché la situazione economica, soprattutto sul fronte, diciamo, energetico degli Stati Uniti è assolutamente deficitaria in questo momento, così come nel resto del mondo, no?
0: E sappiamo che lì sono molto sensibili all'aumento
18: del prezzo del gallone,
0: anche se i loro prezzi sono decisamente più bassi di quelli che sperimentiamo in Europa.
18: Hanno anche delle riserve che sono praticamente quasi infinite.
0: A proposito di Europa, e cambiamo un attimo argomento, dal vertice sull'Artico in Finlandia ci sono state durissime reazioni all'attacco russo sul treno al confine tra Ucraina e Polonia. Da Strasburgo seguiamo l'inviata Maria Lucrezio e poi ne parliamo.
21: Un attacco per spaventare l'Occidente e ridurre il sostegno a Kiev. Per Kaja Kallas è questo l'obiettivo del raid russo contro il treno passeggeri ucraino vicino al confine con la Polonia. Dobbiamo fare esattamente il contrario, dice l'alto rappresentante europeo.
22: High north and low attention is over.
21: Anche il cancelliere tedesco Merz avverte: la pace in Europa è a rischio e la minaccia russa va presa sul serio. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'attacco dimostra quanto Putin sia disperato.
23: How desperate Putin has become.
21: Mosca vuole dividere gli alleati, ma la risposta sarà aumentare il sostegno a Kiev, sottolinea Rutte. Da Varsavia, il vice premier e ministro degli esteri polacco Sikorski sostiene che in caso di aggressione alla NATO l'Europa avrebbe la superiorità aerea sulla Russia anche senza gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri italiani si dice preoccupato per la guerra ibrida russa, non solo provocazioni militari ma iniziative per dividere gli alleati. Tajani non crede a una volontà di Mosca di scatenare una guerra diretta contro la NATO. La guerra, dice, la sta già facendo ed è ibrida. Intanto la minaccia per l'Europa non si ferma all'Ucraina. Dalla Finlandia, al termine del vertice sull'Artico, 12 paesi in una dichiarazione congiunta chiedono all'Unione di giocare un ruolo più strategico e proattivo. Chiedono di rafforzare la propria presenza nell'Artico di fronte alle crescenti attività militari russe e alla competizione per la regione.
0: Allora, questo è il quadro, ma ci sono continui aggiornamenti, ve ne do alcuni. Un militare spagnolo espulso da una base NATO perché per una relazione con una presunta spia russa. Allerta anche tra i militari NATO stasera per un presunto possibile avvistamento di droni a Vilnius in Lituania. Marco Varvello, in questa vicenda che ha toccato i treni è stato sfiorato, è stato detto anche l'ex premier britannico Johnson, oltre che il capo della CIA Petraeus, quindi nomi di primo piano.
20: Boris Johnson era appunto sul treno dei diplomatici e poi è rientrato, lui scrive, un ex giornalista, e lo fa tuttora, ha scritto il suo commento sul Daily Mail e ha usato le stesse parole che abbiamo sentito dal segretario generale della NATO, dai vertici europei, cioè una mossa disperata, o meglio segnali del fatto che Putin sia sempre più all'angolo. Proprio Boris Johnson ha scritto, è stata la la mossa di una belva chiusa in un angolo e quindi disperata. Che sia così può essere, ma certo che l'incidente serio è veramente dietro l'angolo, tra i droni che sconfinano e il attentati tentati come quelli in Germania o in altri paesi. Quindi davvero l'incidente è dietro l'angolo e si lega tutta questa vicenda ucraina, si lega ancora a quello che dicevamo prima di Trump e delle elezioni americane di midterm, perché proprio stasera Trump, anticipando come fa spesso i fatti, non soltanto le comunicazioni, ha annunciato che almeno Zelensky ma anche Putin avrebbero aderito per una tregua dei bombardamenti sulle infrastrutture energetiche. Che cosa c'è dietro? C'è proprio il tentativo, e lo ha anche detto nel suo annuncio Trump, di convincere i suoi elettori, ma direi un po' tutto il mondo, che se il petrolio è ai livelli attuali di prezzo non è tanto per la situazione nello stretto di Hormuz e quindi l'attacco all'Iran, ma è soprattutto perché la produzione russa viene ridotta dagli attacchi ucraini, eccetera, eccetera. Ora, essendo sotto embargo da anni la vendita del petrolio russo, è un po' improbabile che le cose stiano davvero così. Quindi vediamo se questo annuncio di Trump su una tregua sulle infrastrutture energetiche, che vuol dire centrali elettriche, appunto gli oleodotti e quant'altro, avrà un seguito concreto. Certo è che Putin prima dell'inverno un fermare gli attacchi sulle centrali elettriche ucraine proprio non credo che ne abbia nessuna intenzione, perché sul fronte non si muove nulla e l'unica sua possibilità di costringere ad una resa sostanzialmente gli ucraini è quello di piegarli ancora grazie al generale inverno. Lo ha fatto negli inverni scorsi, non ci è riuscito, quest'anno sicuramente ci riproverà, ed è per quello che tutti gli esperti militari dicono che per un'eventuale pace se ne parla l'anno prossimo.
17: Tra l'altro, dico alla regia, possiamo anche rivedere le immagini di copertura di questo treno, appunto treno colpito al confine polacco. Marco, il nuovo governo britannico di Burnham, ma dal punto di vista della postura rispetto al conflitto russo-ucraina, non ha cambiato di una virgola l'appoggio, che è sempre stata una costante con governi conservatori o laburisti che fossero, no? Che clima si respira a Londra? In effetti, però, in altri paesi d'Europa è meno granitico questo sostegno, anche e soprattutto a livello di opinione pubblica. Che idea ti sei fatto?
20: Beh, parlo per qui, il paese dove vivo e dove lavoro, e le scelte fondamentali di politica estera sono trasversali. In linea di massima non c'è un cambiamento tra un governo e l'altro, anche se sono stati negli ultimi anni un passaggio importante, come quello tra i conservatori che hanno guidato il paese per 14 anni e poi i laburisti. Sul sostegno all'Ucraina, anche dal punto di vista militare e finanziario, non c'è stato nessun cambiamento. Il problema è per quanto, e questo vale per tutti i paesi, anche quelli meno tetragoni nel sostegno all'Ucraina, per quanto si possa andare avanti con un sostegno oneroso, soprattutto dopo il disimpegno americano. Lo dico perché questo nuovo governo guidato da Burnham, che è in carica da un mese e mezzo, ha un passaggio fondamentale, che è quello della legge finanziaria fino a ottobre. Lì si vedrà l'equilibrio ormai diventato difficilissimo tra spesa sociale, quindi rimettere un po' in sesto anche i servizi pubblici anche di questo paese, che ha una lunga tradizione in quel senso, e poi invece gli investimenti in sicurezza e difesa, tra virgolette, per usare questo eufemismo, che sono sempre più rilevanti proprio anche causa minaccia russa. Quindi questo è un fronte su cui tutti i governi devono fare dei conti, che sono quasi, non dico impossibili, ma sicuramente difficilissimi.
0: E perché poi parleremo un attimo anche di quello che si muove dal punto di vista politico nel Regno Unito con te, e non è poco. L'ultima domanda volevo farla appunto anche a Giulio Silvano rispetto a quello che è la posizione americana su questo conflitto, perché c'è stato un grande raffreddamento da parte dell'America trumpiana rispetto a prima, è continuato un sostegno sotto traccia da parte di altre figure, diciamo, di altri pezzi dell'establishment, dicevamo della presenza di Petraeus a Kiev, come per esempio l'ex inviato Kellogg che avevamo visto appunto alle celebrazioni dell'indipendenza il 24, però la domanda resta: senza i Patriot americani l'inverno che si prospetta per Kiev è terribile, tanto che molti abitanti stanno già pensando di scapparsene dalla città per non vivere davvero un inverno al buio e al gelo.
19: Sì, Marco Varvello ha spiegato molto bene la situazione, secondo me. Il problema di Trump, come sempre, ormai ci siamo abituati, è che non sappiamo cosa sta pensando in questo momento e soprattutto che gli sta sussurrando nelle orecchie in questo momento. Quindi non sappiamo se ci sono, diciamo, quelli che vorrebbero aiutare l'Ucraina e quelli invece, diciamo, della parte J.D. Vance e compagnia, che invece non vorrebbero. Quindi non sappiamo quali figure stanno sussurrando nelle sue orecchie. Sappiamo che però lui farà quello che gli può portare una vittoria alle midterm. Quindi ovviamente se un tentativo di pace, che però sappiamo che è abbastanza lontano, oppure armare gli ucraini lo possono aiutare a novembre, bisogna capire quanto quell'effetto che può avere questo. Io non penso che Trump voglia cambiare così tanto la situazione in questo momento, se non verso una direzione di quiete e di tranquillità e di mettere delle piccole toppe come quella che ha annunciato oggi, anche se poi gli stessi ucraini, gli stessi officials del governo ucraino hanno detto: ma noi in realtà di questo non sapevamo veramente niente. Ha spedito Jared Kushner laggiù per capire cosa succederà.
0: Grazie Giulio Silvano per essere stato con noi a Renews 24.

0: Polonia in allarme dopo l'attacco russo ai confini, Kallas, raid per dividerci, Merz, pace a rischio. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev, Zelensky cauto, il Cremlino tace. Intelligenza artificiale, Mattarella, rischi per la centralità dell'uomo, Meloni, servono regole. USA e Cina contro gli allarmismi, mentre l'ONU chiede un intervento. Ex Ilva, continua lo sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto dell'indotto fino alle 7 di oggi, gli operai non ci fermeremo. Convocazione a Palazzo Chigi oggi alle 10. Funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino in Campidoglio alle 12.30. Attesi anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. Ancora chiuso l'aeroporto di Catania, Fontanarossa, voli sospesi fino alle 10 di oggi. La misura è dovuta all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Posticipi della quarta giornata di Serie A, Roma e Inter restano in testa alla classifica battendo Torino e Udinese. Como Parma termina 2-1. Ben ritrovati su Rai News 24, questi titoli delle due. Dunque, lo avete sentito, Donald Trump ha annunciato un accordo tra Russia e Ucraina sullo stop agli attacchi sulle reciproche raffinerie. Il presidente Zelensky, il presidente ucraino, è cauto, mentre secondo il Financial Times, che cita fonti russe, i colloqui sono in corso, ma il presidente Putin sarebbe riluttante. Intanto continua la polemica con i big dell'intelligenza artificiale. Sentiamo l'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore e delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo.
0: Sulla tregua energetica ci aspettiamo dettagli concreti, ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio del presidente Trump, ma vediamo la situazione sul campo con l'inviata a Dnipro, Raffaella Cosentino.
2: Il presidente ucraino Zelensky conferma la disponibilità